0: tante call in giro per Milano, le call di lavoro, quelle che ti mettono proprio, no, su in video call tante persone.
1: Sì.
0: E non c'è stato bisogno di quelle app tipo Teams, no, tipo FaceTime. No, sono andato Zoom, io col mio telefono e mettevo in collegamento tutte le persone
1: mazzo che
0: desideravo.
1: Ti sei fatta,
0: vabbè, ormai il mio
1: in tutte
0: è la
1: le
0: mia
1: zone
0: mission
1: di Milano.
0: Perché ricordiamo, ieri abbiamo chiamato la Pina con il mio telefono in onda con Coez e California, e per far sentire alla Pina le cose che dicevamo in studio dovevo allungare il telefono.
1: Sei stato più veloce di quella volta in cui Nicola Vitiello parlò a tutti e cinque i microfoni dello studio.
0: È vero, record.
2: Sì. Ciao ragazzi, a proposito di Colmi, niente, mi ha chiamato il dentista e zombato la controlla, raga.
1: No.
0: A proposito, com'è?
1: È un hashtag molto caldo quello.
0: Anche a me mi ha chiamato il dentista, non so se sentite... Parlo un po', diciamo,
1: un po' come Maurizio il tossico, diciamo, bene
2: così, senza muovere troppo le labbra, diciamo.
0: Ho un ventriloquo con me che parla al posto mio.
3: Dai, oggi niente imitazioni, quindi Fede, dai.
0: Vediamo, aspettiamo un po'.
1: Ma secondo me ce ne sono certe che possono addirittura guadagnare.
3: Quella del delta del Po, secondo me, in particolare.
1: Bravo!
2: È vero, potrebbe venire molto bene. Perché comunque potrebbe sicuramente aiutare la calma che ti dà l'anestesia.
1: È vero. Va bene, tutto è pronto, nuova

0: so, Dino, che dobbiamo andare. Aspetta un attimo. Ora comincia il summer camp. Fai del
1: surf in pausa caffè. E allora parti con la band. Ma come frana questo? Mare, montagna o città. Siamo in corso, signori. Eh sì.
2: C'è casino sulle strade italiane.
3: Tutti e per la gente che ascolta solo te. Per tutti quei chilometri che faccio con te. Forza Summer Camp, fammi fare surf.
4: Fare surf.
5: In pausa caffè.
4: Bellissimo. Cioè, no, poi tante volte quelli che diventano cori da stadio o da palazzetto, no? Perché poi anche i tifosi del basket, della pallavolo, cioè, solo quelli del tennis non hanno il tifo organizzato.
1: Come no? No, organizzato.
4: Beh,
1: organizzato.
4: Non è che ci sono gli ultras di Sinner.
1: Come no, i Carota Boys fanno il giro del mondo, lo seguono tutto il mondo.
4: Però non è che sono lì in curva che hanno dei cori sincronizzati, diciamo, perché il tennis è un po' più
1: Sì, è vero, è vero. Tranne la Coppa Davis, che comunque ci sono i megafoni, i tamburi, okay. Anche lì c'è un po' di organizzazione.
4: No, comunque che a volte sono così belli, ti affezioni e non ti ricordi più qual è la canzone originale.
1: È vero.
4: No, sì, a volte veramente sto lì uno e dico, ma questa qua cos'è che
5: Ma non funziona Shazam con i cori da stadio, no.
4: Anche perché poi quasi sempre si è un po' stonacchiati.
5: Però
4: no,
5: tipo quando... Google, se non sbaglio, se gli fischietti un brano, lui un po' ci azzecca a volte.
1: Sì, eh. Questa per esempio l'originale di questo coro qual è?
4: Non lo so. Na na na na na na na na na na na na.
2: Scusa, con la Russocom non si può fare sta roba.
1: No, quante cose vuoi fare? La Russocom
2: c'è anche l'opzione musica.
1: Ancora non ha le app, soltanto per solo voce,
2: solo telefonate.
6: Ciao Summer Camp, volevo fare una domanda ad Aladin. Aladin, ma per il compleanno di Linda cosa ti sei fatto regalare ieri?
4: Alla gira, capito?
1: Per forza.
4: Beh, intanto ragazzi, abbiamo visto Linda con questo new look grande, incredibile,
1: ragazzi, trecce stilosissime.
4: Ricorda un po' come se fosse la nuova cantante dei Korn, è presente,
1: è
4: un po'.
1: Sì,
4: o dei
1: POD,
4: no?
2: Sai che felicità quando ho deciso di farlo.
4: Ma,
2: mamma mia,
4: perché ha dei dread pazzeschi proprio. Belli, ma dei dread molto fini.
2: Sono trecce,
1: un po' una Alanis Morissette 1995.
4: Vero,
1: guarda, ci somiglia.
4: Bella,
1: sì,
4: sta benissimo.
5: Ragazzi, prima di partire, vi porto con questa ascoltatrice a Nuova York.
7: Ciao Summer Canty, eccoci in diretta da un certo New York. Quello c'è una percepita di 29 gradi e sono le 9 del mattino. Neanche male, mi sembra di essere di nuovo in pianura padana. Ciao ragazzi, un bacio.
1: No, 29 gradi.
4: Ma scalda,
1: è vero.
4: Poi ovviamente sempre un po' di più che da noi,
1: sì,
4: no? Cioè sì, Milano è un po' la New York italiana, ma lì sempre quel zic in più. Quando fa freddo mena di più,
1: bravo,
4: quando fa caldo
1: esagerati.
4: Fa più caldo.
1: Quando tutti fa freddo,
4: è così, è così.
5: Comunque anche qua a Milano da lunedì arriva una specie di estate, ragazzi.
4: Ah sì,
1: Una specie però.
5: Una specie, sì, con largo anticipo.
1: All'incirca così, quindi, l'estate all'incirca così.
4: E l'estate si respira già, insomma, dai, anche nella musica che sta

0: facendo. Poi che non vuol dire per forza tu, ta tu, ta tu, cerveza della noce, cioè non è per forza quella l'estate. Cioè per esempio la canzone che sentiamo adesso a me fa tanto proprio, sì. Cioè a me sembra di essere sul lettino quello bello che tiri su, sì. Che ti regoli un po' lo schienale, che poi ti metti la cosa che fa ombra,
1: che mai,
0: con la cordicella, e non è difficile, è un'arte.
1: Regolarlo bene, è un'arte io, che non ho.
0: Mi
1: sì.
0: sembra di essere sul lettino di uno stabilimento balneare e questa è la musica che arriva.
2: Hai fatto una bellissima fotografia, Nicky, tra l'altro.
1: Sì, con,
3: con che macchina, ragazzi?
0: Vabbè, lo lascio dire la canzone nuova di Willy.

0: da autonomia anatomia di uno schianto prolungato. Niente, al primo colpo non mi esce.
1: Hai detto autonomia? Beh,
0: ho detto autonomia invece che anatomia.
1: Anatomia, sì.
2: Summer Camp! Sono stato 4 giorni a Milano, sì. Ma come campate in Ciacchio Casino, fuoco meo. Per fortuna sto rientrando a San Giorgio Meo, 4 case in un forno, bellezza.
3: San Giorgio,
0: come fate a Milano
1: in quel casino?
0: In questo casino fate tante cose.
1: Lui
0: contemporaneamente.
1: Torna, cioè, a casa sua ci sono 4 case e un forno, e si sta da 10.
0: Forno sarà quello di Sarubbo.
1: Ah, boh, magari sì.
3: Più o meno la zona potrebbe essere.
0: La zona un po', la zona.
3: Il nostro forno del cuore è Sarubbo, ma ce ne sono tanti altri.
0: Dai.
1: È vero. Cioè, che possono tranquillamente mandare.
0: Un po' si impara anche a fare quella cosa, no? Cioè, dopo un po', questo effetto velocità, secondo me, è paragonabile un po' a prendere l'onda. Quando il surfista prende l'onda, no?
1: Tra l'altro, se il surfista non avesse l'onda grossa e veloce, andrebbe giù a fondo. Quindi a volte ti tiene anche a galla sto casino. Ti può tenere a galla.
3: Ma poi c'è un'altra differenza, secondo me, con i piccoli centri della provincia.
0: Sì. Mm.
3: E diciamo che a Milano c'è una...
0: Beh, allora, poi in certi periodi particolarmente
3: è la capitale italiana.
1: Scusa, faccio una domanda.
3: Della moda,
1: scusate,
3: del design.
1: Frequentando appunto la città, ma c'è per caso una settimana della moda incombente? Che vedo tante persone che hanno fatto un casting, ecco,
3: di fretta, diciamo
1: così.
3: Diciamo.
0: Allora,
3: di
0: tan-

0: fretta no, no.
1: Poi sapete che Milano, al contrario di tante, che ne so, di Manhattan, non è fatta con quel sistema che sembra un cruciverba.
2: No.
1: È più un insieme di cerchi concentrici.
2: Quella è Torino, magari.
1: Torino, per esempio, è fatta un po' ad accampamento romano e sembra un po' Manhattan.
2: Castra, invece, castra.
1: Esatto. Invece Milano è questi centri concentrici. Allora, nei centri, quelli più del centro, sì, ovviamente è tutto direttamente proporzionale.
0: C'è una sventagliata di persone, sì, che sono...
3: Perché c'è un cartello fuori con scritto autobus.
2: Domani torna.
0: Noto
2: bagatta.
0: Che c'è una vagonata di persone che probabilmente sta preparando,
1: diciamo,
0: la settimana.
1: Nel cerchio dove ero io era uguale a sempre. Ecco.
2: Io consiglio il tram numero 10. Ecco. Che quello, diciamo,
1: il
2: 10. Offre.
1: Sì, vabbè, perché diciamo unisce due parti del centro. No?
0: 10, del fantasia.
1: Non puoi sbagliare, non puoi sbagliare. Fantasia.
0: Nato per l'appunto lo stesso giorno di Diego Armando Maradona, vedi, non è che sono coincidenze.
1: No, e poi il tram numero 10 a metà strada tra questi due punti del centro è proprio Radio DJ, non c'è scritto sulla
2: poi
1: fermata.
2: I tram vecchi che poi trovate, sì, anche per dire a San Francisco,
1: sì,
2: no?
1: Sì, quelli con scritto vietato sputare, ecco, diciamo.
2: Sì, esatto. Poi visto che c'è la notizia di oggi che l'80% della popolazione italiana non usa i mezzi pubblici, magari questo è un incentivo.
1: Ah, non avevo. A me sembra anche ottimistica come stima, no?
2: 80,
1: beh, 80, 80
0: su 100,
1: è tanto,
0: sì.
1: 80 su 100, però insomma a me verrebbe da dire di più.
0: Anche di più,
1: no?
2: E quindi
0: vabbè, usate i mezzi pubblici anche perché rischiate di fare incontri piacevoli.
2: Decisamente.
1: Sì. Ah, poi dipende sempre dove,
0: dipende,
1: no?
0: Da quale settimana.
1: Però se non lo prendi, come fai a scoprire in quale cerchio della città sei?
0: Dici bene.
4: Ti seguirò, ti sosterrò, Summer Camp. Unico amor, la la la la.
0: No, grazie. No.
1: E questi sono da soli, tu pensa a 1000 persone che fanno questo.
0: Quando faremo la puntata, quella che abbiamo in programma allo stadio, pensa che bello che sarà sentire il coro del pubblico.
1: Mamma

0: Ormai cominci a identificarlo un po' il sound di Sommer, uno dei nuovi cantanti con più successo, no? Tanto che è ancora presente nella classifica, quella un po' più guardata, no? Quella delle canzoni virali, no?
1: Quella no, la global in realtà, la quella global, delle più streamate, delle più ascoltate.
0: Io devo essere sincero, non le guardo mai.
2: Vabbè, ma
0: mi
2: fa,
0: non mi voglio far influenzare.
2: Chiediamo sempre a qua. Ma
1: il suo vecchio singolo, quindi Back to Friends, è ancora tipo al numero 10.
0: Bella quella, con la voce un po' tutta distorta.
1: Ogni tanto Sommer lo becco sul tram numero 10.
2: Ma immagino il suo,
3: Ma queste indicazioni valgono anche per noi donnini, nel senso, si rischiano di trovare dei bei figliuoli o solo per voi?
0: Certo,
3: Lupi Mannari.
2: Parte dipende dalla settimana della moda che è corso, no?
1: Ma anche però, senza settimana,
0: anche
1: senza.
0: Ma anche ogni sfumatura, cioè nel senso, certo, veramente per tutti i gusti.
1: Da un tram di Milano andiamo a un autobus di Bari.
4: Sul 12 barrato a Bari c'era l'aforisma di tutti i tempi: la ciola è morta per tutti.
1: Cosa vuol dire?
2: Allora, l'aforisma tra l'altro di tutti i tempi, cioè non dire? Uno a caso.
1: Ma si poteva mettere questo vocale?
5: La ciolla è un pipistrello.
2: La ciolla è il pipistrello.
1: Vabbè, torniamo.
0: Tra l'altro il video di Sommer è ambientato in un museo storia d'arte naturale.
5: Quello per le altre.
0: Magari insieme. Sai che ci sono sempre i dinosauri, stegosano, e magari
2: c'è anche quello,
0: c'è anche questa forma.
6: Gli animali che camminano.
0: C'è il fossile. Sì, perché senza le ali d'altronde
1: torniamo all'attualità, cioè alla notizia secondo la quale in Italia l'80% della popolazione non utilizza i mezzi pubblici.
7: Ma una curiosità, ma la statistica dell'80% che non utilizza mezzi pubblici tiene conto del fatto che una marea di zone d'Italia non è servita da zone da mezzi pubblici?
0: Beh, dici bene.
7: O non è servita in maniera adeguata da mezzi pubblici? Ad esempio, abito in campagna dietro il Monte di Assisi. Mm-mm. Il mezzo pubblico non esiste.
2: Io ho sentito solo il tuo accento che trovo meraviglioso. Perché ho visto un misto di toscano, umbro e anche qualcos'altro che non ho colto.
0: Una classifica dedicata soltanto alle città, perché insomma è lì che proprio svolti, certo, no? Col mezzo pubblico.
2: Sì, in effetti, se il mezzo pubblico non c'è,
0: che
2: è difficile da utilizzare.
0: Impreparo. Ce l'ho davanti, ma non riesco ad afferrare.
1: Ma in realtà non riguarda solo le città, no. in generale, gli stati. No? Sì. Mediamente in Europa il 50% della popolazione utilizza il mezzo pubblico, in Italia molto meno.
0: Però guarda, adesso faccio un po' l'avvocato del diavolo, anche se sono un super fan dei mezzi pubblici, abbonato a TM con l'annuale, neanche con quello settimanale. Io ho un abbonamento che non devo neanche. Cioè, vedo un tram che passa, a volte ci salgo sopra solo per il gusto di dire io posso perché ho la magari non mi serviva neanche.
6: Ma puoi andare anche fuori casa con quell'abbonamento o vale solo nella tua città?
0: No.
6: Dove
0: no, purtroppo vabbè, quello di Milano ATM solo azienda trasporti milanesi. No, però è vero che dai, certe città, cioè in Germania magari anche i piccoli centri sono molto più organizzati.
1: Allora, in Italia in provincia va detto che è quasi impossibile muoversi con i mezzi
0: però possibile. Dove ci sono tipo le grandi città o la grande città in questo caso che conosciamo meglio Milano, a volte vengono un po'
2: snobbati. Però si dice che si usano meno perché a volte per motivi di sicurezza o anche per la difficoltà dell'accesso, ci si riferisce magari a categorie tipo gli anziani che non hanno sempre facilità di accesso.
0: Certo, perché
2: pubblici.
0: Per esempio il tram vecchi, quelli che compiono 100 anni
1: l'anno prossimo, ci segnala il nostro ascoltatore Bruno.
0: Grazie. Bello, io vorrei festeggiarlo proprio a bordo, però effettivamente hanno quello scalino che non è accessibile.
1: Esatto.
0: Però il sirietto, insomma, ci ho fatto anche un trasloco una volta perché proprio arrivi bello morbido proprio dal marciapiede con un trolley. Tanti viaggi, tanti viaggi, però
1: devi fare un saltino per andare su quei tram.

0: biglietto, secondo me. Ma scusa, un saluto.
1: Angioletto, ma anche senza biglietto adesso, non per fare una rima. No. Perché sembrava proprio un invito.
0: Ma lo chiamano Angioletto proprio per quello.
1: Con Angioletto ci staremo senza biglietto.
2: Allora, Panificio Sarubbo è presente. Sì. Noi viviamo a Lauropoli, Calabria, sì, un paio d'ore dal Salento, da dove diceva il signore. Comunque, noi siamo due forni e 10 case.
3: Ma dove che passava questa ambulanza? Lauropoli o a Milano?
0: Era passato
1: a Milano. Ma no, ma è l'atmosfera urban.
0: Doppia macchina dei pompieri.
1: Mamma, ragazzi, ho visto una puntata dei Griffin ultimamente dove c'è Jump Around. Sai che c'è una puntata dei Griffin su ogni argomento della vita, un po' come le canzoni degli Ieri e le Storie Tese. Ed è incredibile questa, adesso non mi ricordo, forse stagione 18. E praticamente loro, la compagnia quella della Drunken Clam, come viene chiamata nella versione italiana, la vongola ubriaca,
0: degli amici, insomma,
1: è il nome del pub dove vanno sempre, e quando fanno serata tra amici spesso si ubriacano e poi la mattina dopo non si ricordano le idee geniali, no? E dicono: cacchio, ma avevamo avuto quell'idea per diventare miliardari, ma siamo in hangover, non ci ricordiamo niente. Allora Joe, che è quello poliziotto, dice: ma no, ma aspetta, fammi sentire, perché noi della polizia utilizziamo queste telecamere sul nostro giubbotto antiproiettile, perché ormai siamo tenuti a fare così. Questo è molto legato all'attualità, no? Soprattutto negli Stati Uniti. E allora hanno la geniale idea di indossare tutti un giubbotto della polizia con la telecamera, così possono ubriacarsi e il giorno dopo rivedono. Vabbè.
0: Chissà che idee geniali hanno avuto. 347 è il prefisso per le vostre idee geniali, il numero del Summer Camp e per i vostri messaggi vocali e

0: ragazzi, grazie per ieri. Siete stati fantastici. Dai, Madagascar. Charles e
1: ciao, la sera.
2: Ciao, cioè siete già in Madagascar?
3: Sì, ci hanno mandato un video.
4: Sì, sono passate 24 ore.
2: Ma ieri eravate qua sotto in via Massena che ci avete portato i biscotti di prato.
3: Tra l'altro, messaggio vocale, ragazzi, e video inviato con Russofon.
2: Russofon funziona per i toscani, c'è la tariffa quella ridotta. Sì, sì, la Russofon.
5: Guardate cosa ci hanno regalato i Lince: un ricamo di Chuck Norris come Walker Texas Ranger.

0: Dicono che Chuck Norris è così forte che sotto la barba non ha il mento. Ha soltanto un terzo pugno.
1: Che assurdità. Chuck Norris.
2: Radio DJ.
3: One Nation, One Station.
4: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
5: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
6: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
7: Pronto? No, direttore, è in vacanza, in Umbria. Sarà più di un anno.
8: Scopri la bellezza del Parco del Monte Cucco. Umbria, cuore verde d'Italia. Umbriatourism.it. L'iniziativa è finanziata dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale dell'Umbria.
9: DJ Podcast, il meglio della giornata di Radio DJ. Oggi a Summer Camp.

0: No, vabbè.
1: Summer Camp cosa faccio? Scendo dalla macchina, no, trovo qualcuno, no. Mi metto a fogare.
2: Fogare con chi?
0: No. Incredibile. Shoot to Thrill degli AC/DC da Back in Black, dalla colonna sonora anche di Iron Man e anche da questo concerto epico di, insomma, qualche anno fa, più o meno dell'epoca del film, in cui gli AC/DC, non ventenni, già insomma grandi, suonarono, credo che quello sia lo stadio del River Plate. Lo stadio di Buenos Aires, sono due le squadre di Buenos Aires.
3: Uno stadio e la Bombonera.
0: No, questo hai visto che
3: River Plate e il Boca Juniors.
0: No, ma è incredibile perché è presente quando ai concerti saltano tutti sui pezzi carichi, tipo Shoot to Thrill, no? Che vedi una parte del palazzetto o del locale o dello stadio che salta. E poi ci sono anche quelli che sai, un po' più zona mixer, più no, grandi, dai, però che rimani. Ma lì a un certo punto fanno un'inquadratura su, cioè proprio praticamente è tutto lo stadio, ma tutto lo stadio letteralmente
3: è monumental. Sì, sono quasi 90.000 posti.
0: Mamma mia.
4: Io questa canzone vorrei dedicarla al tassista personale di DJ Aladdin, cioè Christian, che oggi compie gli anni. Auguri Christian.
5: Ciao ragazzi, Christian il tassista, direzione Palermo da Milano Malpensa, regalo della mia fidanzata di compleanno, ciao.
3: Ma non in taxi però, cioè, perché sai che a volte ci sono queste tratte.
0: Vabbè, ma il fisico ce l'ha.
1: Quanti chilometri fa? No, è da migliorare il fisico.
3: Dai,
1: no, così almeno è un aiuto, dai Cri.
0: È un incentivo.
1: È un incentivo,
0: Cri,
1: dai.
4: Tanti compleanni oggi.
6: Sono perché 36 anni fa sono diventata mamma per la prima volta. Una splendida bimba che ora è una donna che si chiama Flavia. Sono bellissimi ricordi e volevo condividerli con voi. Ciao, auguri a Flavia.
3: Che bello, auguri Flavia.
0: Ciao.
3: Vabbè, grande, auguri. Shoot to Thrill è un incentivo per noi.
0: Sì, io me la sono goduta. No, allora oggi facciamo stranamente degli auguri per una cifra tonda, no? Che in
3: non
0: genere,
3: capita mai.
0: Beh, in genere è un po' un'esclusiva di DJ Chiamo Italia.
3: Noi di solito facciamo gli auguri. Auguri per i tuoi 32 anni e mezzo.
0: Sì.
3: Sai, quelle cose un po' a metà. Perché.
0: Però insomma oggi tra le cifre tonde c'è quella di Cher che è incredibile. Cosa gli vuoi dire?
3: Che gli vuoi dire a Cher? Non è la prima volta che ci misuriamo con una canzone di Cher. Questa
0: non è la prima volta?
3: No, l'abbiamo fatta, secondo me abbiamo fatto Believe, abbiamo fatto anche Sonny e Cher.
0: I got you babe.
3: Questa non è una canzone sua in originale, però insomma la sua versione ci piace molto e proviamo a rifarla.
0: Ti dirò, è quasi più bella quella di Cher dell'originale. No?
3: Vediamo com'è la nostra.
0: Vabbè, non credo ancora più bella, però insomma ci si prova, ecco.

0: della colonna sonora di Mermaid, Sirene, un film bellissimo con Cher e una giovanissimissima Winona Ryder e Cristina Ricci, bambina, con la sua frontona alta. Ciao.
1: Cos'è? Forehead shaming.
2: Sirene, eh?
1: Con la frontona alta.
2: Averne di frontone come quella di Cristina Ricci.
1: Intelligente.
3: Ehi, sa perché? Ma lo facciamo un in bocca al lupo al mio grande amico Mone, vostro grande fan e ascoltatore, che domani mattina alle 7 mi entra in chirurgia. Dai che lo tiriamo un po' su, dai, dai.
2: Vai Mone! Che è molto diverso da dire vai Mona.
1: No, infatti. No.
2: Sì, sì. No, forza Mone, dai, forza Mone, meglio così. Mone, Mone, Mone, Mone. Viva Mone!

0: No, rispetto a quello di a, che ti fa pensare un po' a Freddie Mercury,
1: no,
0: vede,
1: no? 15 anni avrà una cosa del genere.
0: Sì, insomma,
1: sì,
0: dai,
1: sì, nuovo, beh, sicuramente più nuovo di tanti stadi italiani, sì, molto più nuovo.
2: Quando la canzone all'incirca così live in Wembley, ragazzi.
0: Dai, aspettiamo. Dai, ma l'avete visto invece quel pezzettino di concerto di Harry Styles in cui tra una canzone e l'altra un fan suo o una fan sua fa "Viva la Palestina!". Lui la guarda e fa "Correct".
1: Giusto.
0: E poi, beh, insomma, sta preparando la canzone, dopo si concentra.
2: A proposito di canzoni,
3: ragazzi, pazzesca vostra versione "Tutta la vita", carica della Madonna, e stasera tutti a riguardarsi Sirene con la Wainona e con Cher. Baci.
1: Wainona, chiamiamola come volete.
0: Sì, che
1: la
0: comunque sembra sempre di
1: mandarla,
0: che sia
1: in
0: un nomignolo, no? Però sì, si chiama proprio così.
1: Poi te la immagini la Wainona giunonica, te la immagini.
0: Ma invece comunque, è proprio il suo.
2: Cioè, siete dei furbacchioni invece voi, eh?
4: La Wainona. Ragazzi, ho capito la vostra tecnica. Fate questa per aumentare lo share.
0: Bella.
1: Compleanno di share.
0: Speriamo che funzioni.
2: Beh, ancora sui mezzi pubblici.
5: Allora, io abito a Mestre, che è in provincia di Venezia, uh-huh, e sarebbe fantastico, anziché i mezzi, potersi muovere in bicicletta, visto che è pieno di piste ciclabili ed è bello, soprattutto in questa stagione, girare la città e andare ai parchi e via dicendo. L'unico inghippo è che ti fregano la bicicletta da sotto il culo, quindi bisogna veramente stare attenti ed è un vero peccato.
0: Però anche investire in un ottimo lucchetto.
2: Quello.
0: E poi tutti dicono: ho preso un lucchetto, ma come? Costa di più della bici. Ho capito, però almeno la bici ti rimane. Cioè, poi comunque il lucchetto anche. Quindi
1: infatti,
0: insomma,
1: non è che ti
0: preso una volta
1: perché costa di più della bici.
0: Cioè non è che dici poi dopo 5 anni ho cambiato, sai, come una casa. No, lucchetto è forever, se funziona.
2: Altrimenti prendi la postale.
6: E poi ci sono quei paesini del Gargano dove l'autobus, il pullman, lo chiamano ancora Apostel.
2: Comunque anche in Canton Ticino lo chiamano l'autopostale.
1: Senza le vocali.
2: E c'è un motivo.
7: Ragazzi, una volta a Perugia il bus si chiamava Postale, mm-hmm, perché anticamente, quando era stato istituito il servizio, trasportava la posta e le persone, quindi Postale.
1: Chissà come si dice a Bologna, a cui è dedicata proprio questa canzone.
0: E dove, insomma, anche lì mi sembra che i mezzi siano molto, sì, molto amati. Adesso poi sicuramente c'è qualcuno che dice: non
2: la
0: è
2: tranvia,
0: vero,
2: la tranvia.
0: No, però dai, arrivando, insomma, no.
1: Anche perché se poi vai in giro in macchina c'è qualcuno che ti dice che ti ha dato la patente che ti scoppiasse un dente.
0: Bravo,
2: è la mia, dedicata a te.
1: Tra l'altro, guarda,
0: mi sembra un po' a tutti voi, e lo sento parlare d'altro.
1: La sento molto mia oggi dopo il dentista.
0: Vabbè, intro lunga, come se fosse un concerto. D'altronde Luca Carboni sta per tornare.
1: Esatto.

0: Raga, non vedo l'ora di andare a vedermi Harry Styles a Londra al Wembley Stadium.
1: Wow,
0: sono felice. Troppo. Beh,
1: dove gioca solo la nazionale, dove si fanno i concerti, esatto, più belli, però, quella fine,
2: Wembley,
1: no?
2: Certo.
1: Però è nuovo, no?

0: Noi siamo sempre innamorati di questa canzone, ma dimostra i suoi anni soprattutto nell'uso del termine foresteria, perché adesso va molto di più affitto breve.
1: Sì,
0: no?
1: Non esisteva Airbnb nel 92.
2: Ciao Summer Camp a Bologna, l'autobus, quello che gira in città, si chiama è il bus. Quello che invece va per tocca più paesi ed è blu invece che rosso è la Corriera, è detto in bolognese è la Curira.
1: Sì. Anche a Firenze è un po' così il bus, e poi quello blu che va in giro è la Corriera.
0: Beh, la mia preferita è quella che ti porta al palazzetto. Aiuto, mamma, questi palazzetti continuano a cambiare nome. Come sarà un Unipol? All'Unipol. Quando ci abbiamo fatto la festa, noi era l'Unipol Arena, no?
1: Sì, credo sia ancora così.
0: Che poi quando vai al concerto, ognuno, sai, c'è quello che va 2 ore prima, quello che va 1 ora e mezza. Ma quello dopo il concerto è veramente un'esperienza, perché lì sei proprio in una scatola
1: insieme, no?
0: Sì, ma poi pressato, ma proprio al stile Giappone, no? Ed è bello condividere quei 10 minuti, perché poi ci mette un attimo, no? E poi Tarella, lì dalla...
1: Tarella, sì.
3: E a proposito di Luca Carboni e di concerti,
0: Bravo!
1: Perché c'è un premio fedeltà, no? Per tutta la settimana regaliamo dei biglietti, e se volete potete anche andare a vedere Luca Carboni se scegliete la data giusta.
0: Allora, noi regaliamo i biglietti per il Trento Live Fest, sì, che tra i suoi protagonisti, insieme a Jamie Tights, Fulminacci, Tropico, Madame, Dito nella Piaga e tanti altri, ha anche Luca Carboni. Poi Luca Carboni suonerà anche in tanti altri posti.
3: Che suona a Trento il 30 di agosto.
1: A Trento il 30, ragazzi.
0: Vabbè,
1: ragazzi.
0: Lì. Immagino a arriverà a Trotteler,
1: certo,
0: che non riesco.
1: Entrate a Trento,
0: guarda,
1: il 30,
0: riesci,
1: trotterellando.
0: Vabbè, tra poco i biglietti per la seconda edizione del Trento Live Fest, 28, 29, 30 agosto, 4, 5, 6 settembre. Prenotatevi al 347 342 5220.
4: Summer Camp è anche su DJ TV, canale 69 del digitale terrestre.

0: piace a Luisito questa?
1: Beh, direi proprio di sì, dai, sul finale.
0: Vai, vai.
2: No. Beh, un po' tra la balera e il palazzetto, diciamo, no? Mette un po' tutti di sì. Tutti
3: poi
2: d'accordo.
3: È una canzone che rilassa, sentite qua.
4: Ah, ragazzi, questa canzone mi ci voleva proprio per rilassarmi un po'. Dopo tanti anni, era l'esame di Stato che non sedevo di fronte a una commissione, ma l'esame l'ho superato e ora sono a tutti gli effetti un tartufaio.
2: Quella tartufaio!
4: Un pacco per voi. Viva il summer camp.
2: Manda il tartufo? Buono, bello. Non riuscivo a capire da che parte stavi della, cioè se eri studente,
3: allora,
2: o prof.
3: Studente.
1: Secondo me ha fatto l'esame di Stato per fare, non so, l'avvocato. Poi però sì, in un momento della vita ha fatto l'esame
2: ma
1: per
2: bellissimo
1: diventare tartufaio e c'aveva la stessa tensione.
2: Ma
1: bravo.
2: Non sono quei tartufi che vendono anche ad Amsterdam?
1: Non credo. No, neanche no. Il tartufo quello, sai, col cioccolato fuori e la crema nera.
2: Ah,
1: neanche
2: no.
1: Quello.
2: Quello bianco a me piace.
1: Bianco e nero.
3: Adesso c'è il nero che è quello estivo. Molto buono, okay. Per cui nel caso manda.
1: Oh, manda che qua apprezziamo. Forse non tutti, ma noi sì.
2: Ma il gelato o quello da grattare? Da grattare? O quello di Amsterdam volete? Perché
3: no,
2: quello...
3: quello da grattare. Io, no. Vado un secondo in Sardegna, ragazzi.
5: E l'autobus qui a Nuoro si chiama
6: Postalino.
1: Come Postalino?
5: Il diminutivo di postale, che invece è il pullman extraurbano.
2: Ma che tenerezza, bellissimo.
1: Ma che bello, ciao, da Nuoro, con l'accento sulla U, rigorosamente.
7: Bambù, c'entra poco con i mezzi pubblici, però una curiosità, dalle mie parti l'ascensore qualcuno lo chiama Ultramammuro.
1: È vero.
7: Che vuol dire?
1: Ultramammuro mi è sempre piaciuto tanto.
2: Beh, è vero che più verticale di così, non c'è, cioè, a volte c'è il tram che va in salita, ma come l'ascensore, insomma.
1: E sai come si chiama? O specchio? No. Tale e quale,
2: no,
1: bello. E poi basta. Sono le mie preferite.
2: Bellissimo. Vabbè, c'è del passato remoto oppure no?
0: No, senti il piano,
3: è passato. È passato.
2: È passato. Remoto. Ma domani, buona serata. Summer camp.
8: Radio DJ. One Nation, One Station. Bevi Coca-Cola e vinci i premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
9: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
10: Like a DJ, domenica 7 giugno.

0: e molti altri. Biglietti su ticketone.it.
1: DJ Podcast, il meglio della giornata di Radio DJ. Oggi a Pinocchio.
2: Cosa facciamo? Cominciamo dalla sigla?
3: Ma direi di sì, direi.
2: No,

0: Buonasera Valentina.
1: Buonasera Diego. Buonasera Ciocca. Buonasera Marta. Buonasera Manuel.
0: Lo zoo di Pinocchio è completo tranne Pina, che torna lunedì.
1: Esatto.
0: Torneremo
1: esatto.
0: tutti insieme.
1: Esatto.
0: Come un'arca di Noè.
1: Oggi parleremo sicuramente di api, perché è la loro festa. Oggi amore, è la loro festa.
0: Sì.
1: E molti nell'arco della palinsesto radiofonico ne hanno parlato. Non potevamo esimerci.
0: Ma poi come ne parla la Valle?
1: Certo. Poi parleremo di animali con superpoteri straordinari. Parleremo di Bruce, che è un pappagallo senza mezzo becco.
0: Come senza mezzo becco?
1: Gli manca la parte di sopra.
0: Non è vero?
1: Sì. Sì,
0: ma come
1: sì.
0: fa? Vabbè, ce lo spieghi
1: poi vi dico.
0: Dopo.
1: Racconterò storie di animali carinissimi. Nello specifico saluto Shake, Mason, Issy e i gatti che si fanno leccare dalla mucca. Poi parleremo anche di animali spietati.
0: Sì.
1: Di formiche Marie Pezzette. E di cosa capiscono i cani e i gatti di quello che diciamo loro.
0: Molto interessante.
1: Ma molto interessante, Diego.
0: Abbiamo
1: molto.
0: Anche il premio fedeltà questa settimana, quindi.
1: Questa
0: paura.
1: È una gattaccia. Ah.
0: Questa però è cosa capiamo noi di quello che ci dicono.
1: Esatto,
0: chi lo
1: abbiamo
0: sa.
1: Il premio fedeltà che riguarda la festa di Radio DJ. Vi ricordiamo anche che c'è sempre la possibilità di acquistare i biglietti per venire allo Speaker's Corner. Quindi è per incontrarci vis-à-vis.
0: Sì, non ce ne sono più tanti, dai.
1: Sabato 6 giugno alle ore 18 è l'appuntamento.
0: Bravissima.
1: I biglietti li trovate su dj.it, sull'account Instagram Pinocchio DJ, nel link in bio. Li trovate su Ticket One, li trovate in giro, ragazzi.
0: Allora, voglio spendere una. Non ho l'autorizzazione, ma vi dico. Oggi questa puntata ha a che fare con qualcosa che succederà alla Speaker Corner. Bocca mia, non dire niente. Cominciamo. Che bel pezzo. Grazie Emiliano. Ciao Cacan. E poi si comincia.

0: Allora, per dichiarare il tono della puntata, voglio leggere il messaggio di Daniele che ci scrive: siamo Ilenia e Daniele dal Friuli, vi seguiamo. Noi abbiamo 4 gatti e 9 cani.
1: Okay.
0: Si chiamano Apollonia, Bonifacio, Clotilde, Domiziana, e i gatti Ciro, Taddea, Fredo, Nina, Mary Kay, Costanza, Clemenza e Santino. E tutti vi salutano.
1: Grazie.
0: E noi salutiamo voi.
1: Contraccambiamo.
0: Puntata dedicata al mondo animale, quindi regina incontrastata è la Vale, che però ha una lista di argomenti di cui tratterà. Partiamo dalle api?
1: Sì, partiamo dalle api perché oggi è la loro giornata, la giornata mondiale delle api, in cui si cerca di parlare di api sottolineando l'importanza per il loro ruolo di custodi della biodiversità.
0: Cioè,
1: io volevo darvi solo delle piccole indicazioni relative alla grandissima intelligenza. Vi parlerò del paradosso del cervello in miniatura, della scoperta dello zero, dell'aritmetica in volo e dell'abilità in architettura.
0: Tutto adesso?
1: Sì.
0: Ah.
1: Sì, ma faccio in fretta.
0: Ah, ok.
1: Perché l'ape ha il cervello grande come un semino di sesamo. Tieni conto che noi abbiamo 86 miliardi di neuroni, l'ape ne possiede uno soltanto.
0: E allora non dici, è vero?
1: Sì.
0: Uno?
1: Sì, sì.
0: Sa meglio di me un sacco di cose.
1: Un milione, no, no.
0: Ah, un
1: scusami,
0: milione.
1: No, non un euro, non un neurone. Versus un milione.
0: Comunque molti meno.
1: L'ape rappresenta circa lo 0,001% della nostra potenza cerebrale. Eppure, con questa risorsa limitata, riconosce volti umani, memorizza percorsi complessi di chilometri, comunica coordinate alle altre api e risolve problemi matematici. E allora ci si è chiesto, ma come fa? Come diavolo fa?
0: Come comunica, per dire?
1: No, vabbè. No, come fa a fare tutte ste robe col cervello? Come comunica non te lo dirò.
0: Scusa la domanda, infatti no. Vai tu.
1: Allora, il loro cervello è così potente perché hanno un'altissima densità sinaptica. Cioè, non hanno rumori di fondo, non hanno distrazioni. Il loro cervello è tarato su quelle cose da fare e pensa solo a quelle.
0: Cioè, le sinapsi sono, immaginate che quando c'è un pensiero, immaginate, la fragola nel cervello, quando fanno quegli esami dove si vede il cervello, si illumina elettricamente una specie di formazione di neuroni che fanno la fragola.
1: Sì.
0: Cioè, il cervello è luminosissimo, quello dell'ape.
1: Sì, è come se il nostro cervello fosse un grande computer che fa un sacco di cose, e il cervello delle api invece è un microchip di ultima generazione specializzato in quelle 3-4 cose. Ma come le fa? Le fa da Dio. Il concetto dello zero. Allora, un'ape sa cosa significa zero e sa che zero è meno di uno.
0: Io non voglio chiedertelo perché qua dentro non voglio dire chi, ma c'è qualcuno che secondo me non saprebbe spiegare.
1: Però posso spiegarvi come abbiamo scoperto che le api hanno riconosciuto il concetto di zero.
0: Ma stupendo.
1: Allora, hanno preso un tot di api e le hanno messe davanti a due pannelli. Appiccicati ai pannelli c'erano diverse forme geometriche. Hanno insegnato alle api a prediligere quel pannello che aveva più forme geometriche.
0: Ok.
1: Aspetta, fammi
0: lo sapevo, sai che avevo sentito.
1: Rifo.
0: No, va bene, va.
1: Rifo, ragazzi, rifo.
0: La facciamo tra poco?
1: Ma no, dai, ce la faccio.
0: No, okay.
1: Allora, han preso delle api, le han messe davanti a due pannelli. In ogni pannello appiccicavano delle forme geometriche. Hanno insegnato alle api a scegliere il pannello con meno forme geometriche.
0: Okay.
1: E come hanno fatto ad insegnarglielo? Se sceglievano quel pannello lì, gli davano delle goccine di zucchero.
0: Certo.
1: Per cui hanno capito le api qual era quello
0: quello con dei numeri.
1: Poi hanno preso un pannello con delle forme geometriche e un pannello vuoto, e le api sono andate tutte al pannello vuoto. Cioè, hanno capito che il vuoto è meno di quello con le forme geometriche.
0: L'ha detto con le mani attorno alla bocca.
1: L'ho detto con le mani attorno alla bocca. Tra l'altro, questo esperimento me lo sono letto e riletto, e nella mia testa lo dicevo da Dio. Però comunque
0: sei stata brava, sì, si è capito. Quindi hanno dedotto che sono in grado di fare un'astrazione.
1: Hanno un alto livello di astrazione. Quindi mia, non rispondono a uno stimolo visivo, ma elaborano un concetto matematico.
0: Certo.
1: Sanno fare più uno e meno uno, ma questo esperimento non riesco a dirvelo. Prendetela per buona.
0: Sì.
1: Come cosa?
0: Figurati, Vale, se la dici tu.
1: Comunque, sanno fare più uno e meno uno. Più due e meno due, già
0: non
1: no.
0: L'ho detto.
1: Le moltiplicazioni, no. Divisioni, no.
0: Non possono neanche contare con le dita perché non ce le hanno.
1: Una semplice addizione la sanno fare. E hanno stabilito di costruire le cellette a forma esagonale, perché l'esagono è il poligono che ha il perimetro minore per l'area maggiore. Cioè avrebbero potuto fare le cellette a forma di cerchio, ma avrebbero lasciato troppi spazi tra una cella e l'altra. Il quadrato e il triangolo avrebbero fatto sì che le celle aderissero l'una con l'altra,
0: sì.
1: Ma avrebbero impiegato troppa cera per realizzare il perimetro. E per fare la cera queste povere apine si fanno uno sbattimento totale.
0: Fatica. Quindi cos'è? Il compromesso migliore è la forma dell'esagono.
1: Esattamente.
0: Stupendo. Ce ne sono ancora?
1: No, basta. Adesso
0: dai.
1: Salutiamo le api, le ringraziamo, diciamo loro tanti auguri.
0: Scusate per come vi trattiamo, siete preziose.
1: Qui a Pinocchio vi vogliamo bene.
0: Sì.

0: Sono le 17.25, abbiamo avuto una lunga dissertazione sulle api e le loro grandi capacità, ma di capacità e poteri speciali parleremo ancora moltissimo in questa puntata dedicata agli animali, quella Vale che indossa il camice, ma adesso, prima di andare in pubblicità, almeno qualche verso Francesco Ciocca ce lo fa indovinare.
1: Dai,
2: cosa gli faccio io i versi, no?
1: No. No, Francesco seleziona versi di animali anche sconosciuti e noi cerchiamo di indovinarli.
0: Dai, dai.
2: Ma partiamo da un grande classico.
0: Tutte le volte.
1: È un alce.
2: No. È tanto simpatico questo animaletto.
1: Il verso è stupendo.
0: Sì, non mi ricordo mai.
1: Ma è un quadrupede comunque.
2: Sì.
1: È la zebra.
2: No.
0: È l'antilope.
2: È il panda.
1: Il panda.
0: Ah, vabbè, dai, però, tutte le volte.
2: Bello il patatone.
0: Pensa che voce ha.
2: Vado.
1: Ma chi è?
2: Dai, state ridendo e sta ridendo anche questo animale.
0: È la iena?
1: È la iena?
2: Non è la iena.
1: Amore.
0: È
1: un alce.
2: No.
0: È una lontra.
2: È un quadrupede?
1: È un quadrupede.
2: A righe?
1: Alla zebra.
2: La zebra,
1: oh,
2: che ride.
1: Che carina.
2: Sì.
0: Ma... che le fanno il solletico?
2: Sì, sotto la pancia.
0: Chi lo sa?
1: Mamma mia.
2: Me ne faccio ascoltare ancora uno.
1: Sì.
0: Questo è stupendo.
2: Siamo questo in Australia.
1: Siamo in Australia. Cangurotto.
0: L'armadillo.
2: No. È la parte alta dell'Australia, a nord.
1: Se lo sapete scrivete al 347-342-5220.
0: È tipo uno struzzo?
2: È tipo un uccello.
1: Mm. Ah, è l'uccello del principe Alberto?
2: No,
0: no, è il caribù, che non è in Australia.
2: No, è l'emu.
1: Ah, l'emu.
0: Che è tipo uno struzzo.
1: Ah, ah, sì.
0: Non ha voluto dirmelo.
1: Non era il caribù, era no. L'emu.
2: Ne volete ancora uno o andiamo in pubblicità?
0: Dai, uno. L'ultimissimo.
1: Ma è un asinello.
0: È un asinello.
1: Ma che è carino, ma è disperato.
0: È l'animale più bello del mondo. No, vabbè.
1: Ma era disperato o era preso bene?
0: Non lo so. Forse
2: era preso bene.
1: Okay, okay,
0: forse tutte e due. A volte c'è un filo di disperazione anche nei momenti più belli. La vita è così. A tra poco.
3: Ginocchio, solo su Radio DJ.

0: Molto piaciuta la storia del polpo. Forse potrebbe cantare anche lui, do come on, do the locomotion, the locomotion with me. Non lo so, come li teneva.
1: Sono molto anche i bombi ed è arrivata un'altra curiosità straordinaria.
0: Sentiamo.
2: E poi sapete una cosa? Ciao, sono Enrico da Padova.
0: Ciao. Ciao, ciao.
2: Il bombo l'ho scoperto recentemente e da alcuni studi approfonditi si è scoperto che lanciano delle palline proprio solo per il gusto di farlo, cioè giocano a calcio una specie di insomma, lanciano ste palline. Ciao,
1: stupendo.
2: Ciao.
0: Mamma mia,
1: stupendo.
0: Che... Scusa Enrico, ma ti posso dire, sentiti libero di rimpolpare come redazione esterna le puntate sugli animali. Se quei lunghi studi che tu leggi dicono cose così, cioè faccele sapere.
1: Mamma mia, sì.
0: Vero?
3: Ciao ragazzi, a proposito di polipi, se non l'avete ancora visto, Creature luminose su Netflix, veramente un bellissimo film.
1: Ok, sì. Segnalato.
0: Segnalato, cioè adesso non mi ricordo l'attrice che è famosa, forse è Sally Field, celebre attrice di Brothers and Sisters, che fa la guardiana di un acquario dove è amicissima del polpo ed è un rapporto a tre, cioè lei, lui, il polpo e il nuovo addetto alle pulizie.
1: Ok.
0: Pare molto bello.
1: Fa piangere?
0: Non lo so, però insomma, se è consigliato.
1: Arriva anche questo messaggio, voi non ci crederete, proprio oggi eravamo in macchina, io e mia figlia, finestrini aperti, è entrato un bombo, ho lasciato l'auto in mezzo alla strada. La miseria.
0: No, sì, drammatici.
1: E poi mandiamo un bacio, un abbraccio fortissimo a Gloria e Dobby che ci hanno mandato un messaggio stupendo. Ma adesso vi parlo di Bruce, il pappagallo senza mezzo becco.
0: No, ma questa storia è struggente.
1: Allora, lui è un pappagallo.
0: C'è un'immagine?
1: Sì. Allora. È un pappagallo Kea della Nuova Guinea. I pappagalli Kea sono intelligentissimi, curiosissimi, capaci di risolvere problemi complessi. La loro società.
0: Scusami, ma solo noi qui di Pinocchio non siamo in grado di risolvere problemi complessi.
1: E abbiamo anche i mezzi becchi. La società è patriarcale, cioè c'è un maschio che domina su tutti gli altri ed è quello che gestisce un po' gli affari della società, è quello che mangia per primo, è il più rilassato, il più sciallato. Si pensava che l'assenza del metà del becco portasse Bruce a una morte imminente. Bruce ha fatto brutto a tutti. Cioè Bruce non ha il becco sopra, no? Ma con quello sotto va contro, te lo giuro. Ci sono dei video, con la scucchiona va contro i maschi e lì non li becca, gli fa brutto solo così. E gli altri zitti.
0: Come fa? Sai che lo fai uguale?
1: È diventato il maschio dominante del suo gruppo, ha accesso prioritario alle risorse naturali e mostra livelli di stress molto più bassi rispetto a tutto il suo gruppo.
0: Hai capito il mezzo becco?
1: Hai capito? Ha costruito un nuovo modo di esistere all'interno di una società che aveva regole molto rigide.
0: Questo dà moltissima speranza.
1: Davvero?
0: Ah, che bello, va bene, grazie.
1: A tra poco.

0: fare una un giro di inversi animali da indovinare, Choc. Sei pronto?
1: Oh, yes!
0: Dai.
1: Primo.
0: Questo
2: è un ipopotamo.
1: No,
0: questo è la, tipo l'alce.
1: No.
2: Però è grosso.
1: Sì.
2: Rinoceronte?
1: No. Lo faccio risentire.
0: L'elefante marino?
1: No. È un quadrupede.
2: Quadrupede.
0: Anche questo suono qua.
1: Sì.
2: Lo gnu suggeriscono da casa?
1: No.
0: Dai, indovinate. 347-342-5220.
2: Dacci un indizio.
1: Velocemente, no, vi do la soluzione. È il dromedario.
0: Oh, ce l'avevi anche fatto sentire già.
1: Un altro che abbiamo già sentito velocemente.
2: L'uccello del principe Alberto.
1: No.
0: No, questo è...
1: Cos'è grosso?
0: Questo è
1: sta
0: l'aquila.
1: Sta nel mare.
0: No.
2: È una balenona?
1: È l'orca.
2: Ah, è l'orca.
0: Hai capito però.
1: E adesso mettiamo un
2: disco. Che vocina.
0: Va bene, sì, potrebbe cantare lei, soprano.

0: Ci sentiamo tra poco perché Pinocchio continua.
1: Pinocchio, solo su Radio DJ.
2: Pinocchio!
3: Radio DJ.
4: One Nation, One Station.
5: Prisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
6: Renault. Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volumi di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA emessa su strada escluse, infe condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
1: Pinocchio, da lunedì.

0: Allora, tacchino, anguilla, giaguaro, picchio, martora, merlo, sono tutti tentativi fatti da voi ascoltatori e ascoltatrici per provare a indovinare i versi degli animali che ciocca mette in una puntata come quella di oggi, okay, che è la puntata dedicata al regno animale. Dove?
1: Non vale scriverli prima però che ciocca ce li faccia sentire.
0: No, ma probabilmente sono arrivati, erano per quello che abbiamo provato a fare prima. La puntata vede la regina incontrastata del regno animale, la nostra esperta Valentina, con un camice addosso non stirato.
1: Non stirato, però però è sempre aderente nei punti giusti e fa il suo.
0: Sì, ma, figurati, ma poi
1: non ho fatto in tempo a stirarlo.
0: Ma
1: non, ecco,
0: poi, il focus del camice sarebbe dare autorevolezza,
1: sì,
0: a quello che dici.
1: Ma no, l'autorevolezza me la dà il sandalo gioiello.
0: Ah, già, giusto, oggi è il sandalo gioiello. E ciò che ogni tanto spunta come un cucù e ci fa ascoltare dei versi animali che proviamo a indovinare.
1: Esatto.
0: Questa è la puntata.
1: Adesso ho davanti a me tre notizie che raccontano di tre storie, ma di quelle carine che dici, ma sarà vero? Sì, è vero, perché ci sono le foto.
0: Oddio, mi commuovo?
1: Sì. Ci sono le foto, le trovate sull'account Instagram Pinocchio DJ nelle storie. La prima storia riguarda il cane Shake. È un cane che ormai ha 18 anni, si muove con calma, segue il proprio ritmo, vive in una fattoria in Brasile. Una fattoria piena di animali, è molto, molto, molto amato. Non gioca più, cioè fa brevi passeggiate.
0: Però che bella vita in una fattoria.
1: Sì.
0: Mamma, quanti amici.
1: Fa brevi, no, in realtà tanti amici, ma una in particolare. Si tratta di un'oca egiziana. Le oche egiziane sono una specie nota per la forte socialità e per la capacità di riconoscere, di costruire con gli individui legami duraturi.
0: E anche, ma dai.
1: Sì, e anche di riconoscere, diciamo, l'anello debole e prendersene cura.
0: Non è vero?
1: Sì. Per cui l'oca cosa fa? Lo fissa da lontano e lo tiene d'occhio.
0: Lo tiene d'occhio l'oca.
1: Quando Shake si alza, gli si avvicina e passeggiano insieme. L'oca va alla sua andatura. Quando lui si ferma, lei gli dà il collo per appoggiare il musetto.
0: Non è vero?
1: Sì, no, sono incredibili.
0: È irresistibile.
1: Incredibili, sì. Passo a Mason, è un golden retriever, si trova in Inghilterra, anche lui è grandino, non ha i 18 anni di Shake, però mi sembra che ne abbia 8 o 9.
0: Tomma.
1: Sì. Mason ha sempre fatto le cose che fanno i golden: rincorrere la pallina da tennis, correre nei campi, concedersi lunghissimi sonnellini, ma aveva un compito preciso.
0: La gina
1: a casa.
0: Nuota anche.
1: Sì, la gina nuota. Il suo compito, e ne andava molto fiero, era quello di uscire la mattina di casa e andare a recuperare il giornale che il ragazzo in bici lancia nel giardino della famiglia.
0: E ci sono ancora posti dove arriva il ragazzo con il newspaper.
1: Ci sono ancora. Che facesse freddo, che piovesse, che ci fosse il sole, Mason al mattino apriva la porta e andava.
0: Mamma mia.
1: Si è ammalato di un glaucoma, una patologia che colpisce gli occhi, che può provocare forti sofferenze, al punto che la veterinaria ha consigliato alla sua famiglia di rimuovere gli occhi. Ed effettivamente la famiglia ha capito subito di aver fatto la scelta giusta quando Mason ha ripreso la sua normale attività, ha ripreso a star bene.
0: Okay.
1: Insomma, si vedeva che stava soffrendo molto.
0: Povero.
1: Il loro terrore era che non riuscisse più ad andare a recuperare quel giornale.
0: A fare le cose di sempre.
1: Lo fa. Perché ha messo in mezzo il suo nasone.
0: No,
1: e riesce a individuarlo.
0: Oddio, sì,
1: bravo Mesonone, bravo.
0: Cari.
1: E chiudo con una fattoria, anche questa si trova in Inghilterra, nella quale si sta assistendo ormai da mesi a un fenomeno strano, quello per il quale i gatti che popolano la fattoria ogni mattina vanno in prossimità delle mucche e si fanno dare delle leccate, ma per ore.
0: La fanno bene.
1: Per ore.
0: Perché la leccata della mucca è proprio vigorosa, calorosa.
1: Sì, non si capisce com'è. Non si capisce perché.
0: E si vede che qualcuno ha provato, ha sparso la voce.
1: Esatto.
0: Ha detto, raga, venite com'è, alla mattina si sta da Dio. È una specie di massaggio.
1: Sì. Molto bello.
0: Oddio,
1: vero?
0: Che bello. Vale, grazie.
1: Ancora anche a me.
0: Un sacco di notizie del regno animale in questa puntata di Pinocchio. Tra poco.

0: Sono le 18.14 su Radio DJ, la puntata di oggi dedicata al mondo animale vi sta piacendo, eh? State collaborando con racconti, con spunti,
1: sì,
0: con storie.
1: Molta commozione, queste ultime storie.
0: Perché sono storie che strappano così un sorriso ma anche una lacrima, perché gli animali trovano sempre un modo di sorprenderci per come sono capaci di volersi bene.
1: Non smettono mai di stupirci.
0: Grazie, Vale, questa è la tua formula.
2: Beh, io 7 anni fa ho trovato il mio cucciolo di Border Collie tornando da un viaggio in solitaria con il cuore spezzato, e da 7 anni mi riempie il cuore tutti i giorni, e grazie a lui sono partito da Milano e ora vivo in mezzo alle Alpi, e ora siamo in questo momento, intanto che vi ascoltiamo, siamo in mezzo a un torrente a giocare ed è bellissimo, e lui è la mia compagnia di tutti i giorni anche al rifugio, e anche voi, grazie.
1: Ma sei un sogno. Tu e il tuo Border Collie,
0: la Vale,
1: sei un
0: ti
1: sogno.
0: Dico solo che la Vale ascoltava arricciandosi i capelli. Grazie però, questo messaggio
1: grazie.
0: È stupendo. Scusa, siamo stupidi, però invece il messaggio è molto
1: bellissimo.
0: Bello, è molto vero.
1: Ancora uno.
3: Ciao mitici, Giovanni di Savona. Anche noi avevamo le mucche e anche noi avevamo i gatti che andavano a farsi le carte dalle mucche. Anzi, andavano a mangiare i cereali, le mucche aspettavano che il gatto mangiasse i cereali che erano destinati per i bovini, e poi invece quando il gatto se ne andava loro finivano.

0: Vanno di pranzare.
1: Ma che
2: buone!
1: Ma scusami, Francesco Ciocca, le tue gatte vuoi portarle a fare una gita dalle mucche? Magari gli viene il buon umore.
3: Ma magari sarebbe un miracolo.
1: Le abbiamo tentate tutte, tentiamo anche queste. Tentiamo anche le mucche.
2: Ma povere mucche, ma lasciale in pace le mucche, poverine.
1: Vediamo come va.
3: Le tue gatte sono simpaticissime.
1: Immagino. Ma abbiamo anche qualcuno al telefono. Celestino da Carenno in provincia di Lecco. Pronto?
4: Pronto, ciao, ciao Diego, ciao Vale.
2: Ciao,
1: ciao. Anche tu hai una storia stupenda, vero?
4: Sì, è bellissima, se non fosse perché che mia moglie magari quando fa la spesa non dovrebbe pensare agli asinelli, però sì.
2: Agli asinelli?
1: Spiega bene, sì. Spiega bene. Com'è?
4: Allora, praticamente io abito in un paesino di montagna. E da pochissimo, da un anno, e sogniamo di avere degli animali comunque. Non in questi giorni sono arrivati questi due asinelli bellissimi e mia moglie, quando va a fare la spesa, se compra un pacco di carote ne compra due, perché un pacco per gli asinelli, se prende le mele servono anche per gli asinelli.
1: Ma quante ne mangiano di mele gli asinelli?
4: No, va bene, è un premio che dà una volta al giorno, basta, perché comunque sappiamo che non è un'alimentazione, non sono nostri, dunque non ci permettiamo di...
2: Ma scusa, ma loro vengono, cioè non sono vostri, sono liberi allo stato brado e vengono a salutarvi? Com'è?
4: C'è un prato, dopo c'è una rete che comunque delimita il confine, loro arrivano, quando vedono qualcuno arrivano subito e prendono il premio.
1: Ma scusami, ma questa è una cosa bellissima. Da quanto tempo avete voluto andare a vivere un po' lontano dalla città?
4: Quasi un anno, un mese prossimo un anno.
1: Ma è casa, scusa, per capire, casa, sì. Diciamo, cioè casa o casa baita?
4: No, casa. Abbiamo proprio scelto questo paesino perché ci è sempre piaciuto, non è tanto lontano da dove si abitava prima.
2: Okay.
4: È circa 7 chilometri, però... Ci si alza di un po', siamo circa 700 metri sul livello del mare e abbiamo scelto questa vita qua.
2: Bellissimo, ma a Milano venite mai?
4: Sì, Milano, città bellissima. Io non ci vivrei personalmente.
2: Ma no, tu ci devi venire un giorno soltanto,
1: sì,
2: fidati.
1: Devi venire il 6 giugno.
5: Questa settimana in regalo l'accesso esclusivo alla tribuna Visa per le serate di Party Like a DJ.
2: Tu e tua moglie avete vinto due biglietti per Party Like a DJ con l'accesso esclusivo alla tribuna Visa per sabato 6 giugno.
4: Grazie, ma sono veramente, veramente, veramente contento. Penso che regalerò il mio ingresso perché il 6 giugno ho una gara importante qua in provincia di Lecco di corsa in montagna e purtroppo non...
2: Mandaci la moglie con le carote e le mele però.
4: Infatti in questo momento io sono in un centro di fisioterapia a Lecco, Made in Move, che sto facendo la secret perché mi stanno preparando loro per questa gara qua.
1: Potevi far finta di niente, Celestino, però grazie per l'onestà. Sei molto sincero. Grazie di questo racconto, che bello.
4: Grazie a voi,
1: un abbraccio.
4: Sono contento di aver parlato con voi due. Ciao, ciao.
5: Pinocchio su Radio DJ, One Nation.

0: Grazie Adele, era da tanto che non ti sentivamo, eh? Ma ventata d'allegria alle 18.40, no, bellissima canzone.
1: Bella.
0: Ma si accompagnava perfettamente anche con tutto il racconto, la ricostruzione del confronto tra papà e figlia in Dirty Dancing.
1: Sì, tra l'altro Dirty Dancing che scopriamo sonoramente da questo punto di vista essere l'habitat ideale di un sacco di uccelli, perché ci hanno segnalato anche una scena nella quale si sente distintamente un picchio.
0: Vedi?
1: Per esempio.
0: E non ci abbiamo mai fatto caso, no. Ma grazie alla puntata sul regno animale della Vale, anche cose già viste e sentite prendono tutta un'altra piega.
1: Adesso parliamo di due animali spietati e due carinissimi. Il primo spietato ci dà la possibilità anche di parlare di un concorso che non conoscevo, ed è un concorso mondiale che premia il mollusco dell'anno. Sull'account Instagram Pinocchio DJ abbiamo messo il sito, il link del sito.
0: E ma c'è una commissione che fa prende la decisione?
1: Certo, c'è una commissione scientifica. Quest'anno tra i 5 finalisti c'era anche un mollusco italiano del quale vogliamo parlare. È la lumaca vampiro. Non ha vinto, vi dico già, spoiler, non ha vinto, ha vinto il polpo musoctopus. La lumaca vampiro era stata selezionata perché ha una strategia alimentare insolita. Diciamo che si, tenete conto che è una lumachina di 3 cm circa.
0: Piccolina.
1: Piccolina, si nutre del sangue di diverse specie di pesce che vengono avvicinati durante la notte mentre riposano sul fondale. Cioè, li stordisce un po'. Perché lei quando mordicchia gli mette un velenetto,
0: sì.
1: E poi prende il sangue e se ne va.
0: E dammi sto veleno, ho capito.
1: Hai capito? Non ha vinto lei, ha vinto il polpo musoctopus, che è un polpo solitario che però poi invece si è scoperto che fa delle feste.
0: Meno male, okay, che non c'è Pina. Perché nel cercare lumaca vampiro mi si è aperto l'immagine anche della lumaca di fuoco.
1: No.
0: È una cosa...
1: Non dir nulla, che quando torna facciamo una puntata animale e facciamo lo speciale.
0: No, ragazzi, allora, non informatevi perché dice tutto la Valle, ma guardatela perché è una roba...
1: Orrenda.
0: È allucinante.
1: Brutta, brutta, brutta.
0: No, non brutta. Intanto è enorme. Perché... E poi... No, vabbè. Andiamo
1: allora,
0: avanti.
1: Tra i brutti del regno animale sicuramente c'è l'eterocefalo glabro, che è quella sorta di talpa nuda.

0: che è un animale di per sé già insolito, perché è appunto è glabro, è a sangue freddo, ha occhi piccoli piccoli piccoli, denti grandi, però vive sottoterra.
1: Già è brutto, perché dagli anche un brutto nome?
0: È insensibile a diversi tipi di dolore, può sopravvivere veramente 18 minuti senza ossigeno. Capito?
1: Orca.
0: A comandare la baracca nella loro società sono le regine, che conquistano il potere con guerre di successione che sono costosissime.
1: Altro
0: e pericolosissime,
1: ah.
0: Cioè si ammazzano, si pigliano ammazzate.
1: Orca.
0: A un certo punto se ne salva una e quella comanda. Chiudo con invece due animaletti carinissimi, sono due formiche, le formiche mietitrici, che sono formiche grosse, e le formiche cono, che sono grandi un terzo delle formiche mietitrici, abitano il deserto dell'Arizona e hanno messo in atto una collaborazione per la quale ogni mattina le mietitrici, cioè quelle grandi, vanno davanti alla casetta delle cono, che sono le piccoline, si sdraiano a terra, aprono la bocca, aspettano che le piccole escano, si fanno pulire tutti dalla testa ai piedi, persino dentro la bocca.
1: Ma fai davvero?
0: Ma veramente?
1: Ma guarda te,
0: sì,
1: come far yoga.
0: Sì, le piccoline si nutrono delle schifezze delle grandi e le grandi passano minuti interi a farsi pulire e poi ripartono per la loro giornata.
1: Ma che carini, per ritrovare un equilibrio tra la tua parte interiore e la parte esteriore.
0: Esattamente.
1: Puliti fuori e belli dentro.
0: Esatto.
1: Ma che bella
0: così.
1: Meglio chiudere con questa.
0: Sì.
1: Che quella talpa, quell'eterocefalo,
0: la talpa
1: è una roba
0: tremenda.
1: Ma la lumaca di fuoco, ragazzi. No, vabbè.
2: Come stai?

0: baby.
1: Arrivo, sono qui.
0: Come on, baby. Tati, fosse affiaciuta a Tia, una che quando eri a Paterno Dugnano ti diceva come on, baby.
2: No,
0: tu,
2: sai cos'è?
0: Ma dici a me? Ma siamo in due.
2: Ho sempre provato imbarazzo per quelle con i texani.
0: Beh, certo.
2: Perché mi sembrano un po' un simbolo di, come dire, libertà.
0: Indipendenza.
2: Indipendenza. E noi che siamo mariti terroni.
0: Ma certo, non sappiamo fare fronte.
2: Non sapremmo gestire questo cavallo imbizzarrito.
0: A uno stivale texano. Pensate che miserabili.
2: Già mi vedo quel cavallo quello stivale texano che mi prende a calci nel culo.
0: Come on baby, come on baby.
2: E poi tanto argento, tanto argento e turchese.
0: Sì.
2: Anelli,
0: beh,
2: ciondoli.
0: Certo, texani, certo.
2: Gioielli, diciamo così, indiani, ecco.
0: Sì,
2: però
0: sì,
2: ormai
0: indiani d'America,
2: acquisiti
0: però.
2: Anche da lui. Indiani d'America.
0: Indiani d'America, sì. C'era bello. Un negozio anche a Riccione.
2: C'era un negozio che come me.
0: No, a Riccione, ce n'era mica uno. Che entravi lì.
2: Famosissimo.
0: E
2: c'è ancora.
0: E dovevi dire
3: Hector.
0: A Ugg
2: Victor.
3: Hector.
2: Sì, Victor sì. Era al bar.
0: Lo salutiamo, ciao.
2: Ma
0: ciao.
2: Certo, allora, certo. Quindi... Era anche allargato di recente.
0: Grandi.
2: Era giunto la vetrina,
0: grandi,
2: adesso un po'
0: grandi.
2: Che non frequento. Ella Langley, si chiama lei, la canzone sì. Era Choosing Texas, l'avete appena ascoltata su Radio DJ.
0: Ma lei è della...
2: di essere Dan Peterson.
0: Yeah, fenomenale, from Alabama. Lei
2: vabbè.
0: Alabama.
2: Not so far. Sigla, yes. Buongiorno.

0: Perché grazie alla tecnologia questo programma arriva anche su un altro pianeta, nel caso ci fosse qualche essere umano che ci si è trasferito di recente. Buongiorno Matteo, buongiorno Alex,
1: buongiorno a tutti.
0: Ciao ragazzi, al piano di sotto, Texas, clima secco.
1: Seccone,
0: se
1: sì.
0: Penso al Texas, molto spesso secco. Ai cactus, no vabbè, non soltanto.
1: Beh, anche certo nel deserto, no? C'è anche il peyote addirittura, figurati, in quel deserto.
0: Comunque
1: lì.
0: Secchissimo.
1: Secchissimo, secchissimo. Alabama più umido.
0: Alabama è molto vicino al Golfo del Messico, esatto. Quindi arriva l'umidità del mare.
1: Golfo d'America.
0: Ah, scusa, io sono rimasto ancora alle vecchie geografiche.
1: Noi maga lo chiamiamo Golfo d'America.
0: Sempre Texas, niente navi che arrivano dalla Cina. Cioè ci sono dei porti del Texas sul Golfo d'America, sì. Ma le navi cinesi non arrivano.

0: numero lì.
1: Non credo,
0: no, sai perché?
1: Non so.
0: Perché sto pensando alla Takahashi Japonica.
1: Sì, che cos'è?
0: Che sarebbe giapponese, forse, sì, visto il nome. Che certo, è il nuovo incubo, diciamo, della vegetazione italiana.
2: Eh sì, è una minaccia.
0: Sì,
2: una...
0: ho trovato il cartello sul cancello stamattina che fa quasi rima: attenzione alla Takahashi Japonica, che sì, è quella specie di calamaretto.
2: È una cocciniglia che pian piano che cresce diventa un anello, sembra un anello di cotone.
0: Sì. Mm.
2: E ce ne sono tanti uno via l'altro, attaccati ai rami, e quello è il suo modo di vivere.
1: E
2: di
1: il, rame, il ramo poi che fine fa?
2: Prima il ramo e poi la pianta, perché questo, la cocciniglia succhia la linfa, la clorofilla della pianta, finché non si secca e poi cambia.
0: E da dove arrivano queste cose?
2: Arrivano dal Giappone e si propagano.
0: Con le navi arrivano?
2: Con le navi, con gli aerei probabilmente. E si propagano una volta qui semplicemente col vento, col trasporto degli aerei.
0: E perché, come ci si difende da questa?
2: Niente, quando tu la vedi devi isolare la pianta.
1: E come fai a isolare la pianta?
2: Certo, se è piantata in terra non lo puoi fare.
0: È un albero?
2: No, no, li devi trattare e poi devi aspettare.
1: Oppure
2: che
1: possiamo
2: muoia.
1: Chiedere alla cantante che ha appena cantato Choosing Texas, perché
0: Ella Langley
1: è laureata in tipo roba botanica, sì, una roba del genere, quindi chiedi a lei la
0: botanica.
1: Prossima volta, esatto,
0: botanica industriale.
1: Certo, bravo, proprio così, proprio così.
0: No, adesso che ci penso, il cartello che c'era sul mio cancello si riferiva a un trattamento anti Takahashi Japonica, che credo il comune di Milano abbia messo in atto, stia mettendo in atto in questi giorni, che poi è l'ennesima invasione, no? C'è stata per tanti anni in Puglia l'emergenza della xylella, che credo non sia finita del tutto.
2: No,
0: l'emergenza,
2: no, no.
0: Anche se se ne parla un po' di meno.
2: Quella è difficile.
0: Ma
2: da...
0: se ne parla di meno perché sono morti tutti gli ulivi o perché si è un po' calmata?
2: Ma no, sai, va un po' a ondate il sensazionalismo anche.
0: Certo.
2: Si
1: poi
2: basa...
1: c'è anche il...
2: Il punteruolo
0: rosso, che era quello di Roma, no? Quello,
2: sì,
0: che si mangiava le palme.
2: Le palme esatto,
0: che
2: sì,
0: rompeva
2: c'era...
0: le palme proprio.
2: Poi si mangia anche altre piante.
0: Anche quello ha continuato o c'è
2: quello
0: il trapanetto adesso?
2: Secondo me sta lì, chiaramente
0: il punteruolo, il martello, scusate, insomma.
1: E poi l'internet mi segnala anche la mosca bianca.
0: Sì, però è più rara.
1: Certo.
0: È una mosca bianca. Tutte queste sfighe ce le abbiamo soltanto noi che siamo un paese di mare o arriva anche in altre regioni dell'Unione Europea? Chissà.
2: No, arriva dappertutto.
0: A Manchester, per esempio, chissà.
2: Lì non fa niente. La xylella non ci arriva.
0: E dovesse arrivare, sarebbe un problema per Liam e per noi.
1: No, gli vomitano addosso.

0: Allora, Ale da Fagnano, che non so se è il nome Colonna. Di un presentatore di un programma televisivo.
1: Ah, Francesca!
0: Dice, stamattina invece che mettere questa canzone, pur bellissima, avresti dovuto mettere North London Forever per festeggiare la premier dell'Arsenal. E che caspita. Cavolo, non so neanche di chi sia North London Forever, non credo degli Oasis,
1: no,
0: no, essendo
1: non credo,
0: mancuniani.
1: No, non credo.
0: Comunque, poi magari tra poco magari parliamo anche un secondo di calcio. Prima ci sono un po' di aggiornamenti sulle piante, per esempio a Roma dicono c'è anche la cocciniglia dei pini. E i pini intendo quelli marittimi, credo, no? Quelli con la chioma importante.
2: Come i pini di Roma, la vita non li spezza.
0: Ci pensano la cocciniglia. Allora.
1: Quelli che ci sono da Ventimiglia a Reggio Calabria, su tutta la dorsale tirrenica,
0: ci
1: sono quei pini marittimi.
0: Sono un agricoltore della provincia di Bari. Ora la xylella si è affacciata anche nei vigneti e nella mia zona ne hanno già spiantati diversi di vigneti. Il bostrico nelle Dolomiti sta distruggendo i boschi di abeti rossi. Parassita che non sei altro, però c'è un rimedio che viene segnalato da un'ascoltatrice.
3: Ciao, sono la Vicky. Per quella maledetta cocciniglia e tutti i parassiti bastardi che ci succhiano le piante, la senape è un antiparassitario che non fa male neanche agli animali domestici. Io l'ho trovata alla fiera di Rimini 2 anni fa, dei fiori, favoloso ragazzi, ho salvato le tutte le piante.
0: Beh, se ne avanza un pochino
2: e ci fai un panino. La senape, sai con cosa va d'accordissimo?
1: Con che cosa?
2: Con la mortadella.
1: Ah.
2: Panino, mortadella
1: e senape.
2: Pochissimissima
1: velo di senape.
0: Beh, perché sai, la mortadella comunque è parente del würstel, se ci pensi. Sì. Come sapore,
1: certo.
0: No?
1: Sì. E il würstel e senape è la morte
2: ma
1: sua.
2: Tu
1: la morte
2: trasformi sua. Un panino così per sfamarti in
1: si
2: un'esperienza
1: si
2: gourmet.
1: Solo,
0: No, venerdì sera quando siamo tornati io e il mio amico, il pilota Ricky, da Torino verso Treviso, abbiamo fatto fatica a trovare un autogrill che avesse voglia di lavorare. Ci siamo fermati prima in un posto dove non ci ha cagato nessuno per mezz'ora, ce ne siamo andati e ci siamo fermati in un altro autogrill piccolissimo.
1: Diciamo in un'altra area di servizio perché le auto grill sono sempre molto volenterosi, hanno molta voglia di lavorare.
0: In questa piccolissima area di servizio l'unica cosa commestibile era un panino con la mortadella.
1: Ok, e beh, buttalo
0: che
1: via.
0: Che sapeva di tutto tranne che di mortadella.
1: Mi dispiace
0: sai
1: per
0: perché?
1: Lui.
0: Perché era morta da molto, mortadella.
4: Ci penso io, non ti preoccupare.
1: Bravo.
0: Vabbè. No, qualcuno ha citato appunto l'Arsenal che ha vinto la Premier League dopo mi pare 20 anni e passa dai tempi di Wenger che non riuscivano
1: a vincere.
0: No, sto pensando a Wenger e ai mobili di casa sua
1: che tutti
0: con
1: fatti,
0: che legno sono fatti
1: tutti fatti con quel legno scuro che si chiama il Wenger,
5: che poi è in finale anche di Champions
0: che poi è in finale di Champions
1: quindi potrebbero fare il doblete
5: quello che vale
0: quello bello però
5: quello dei ricchi, non quello dei poveri.
1: Sì, certo, tu sta attento che non vai neanche in Champions.
0: Ma dove cazzo vogliamo andare noi? Adesso c'è il valzer delle panchine.
1: Pappa.
0: Allora, Conte ha annunciato che non continua con il Napoli. Il Napoli dovrebbe recuperare.
1: Non continua.

0: Il Napoli dovrebbe recuperare Sarri, no? Sì. Minestra riscaldata, si dice. Il però Napoli aveva fatto bene.
1: Cavallo di ritorno, beh, caspita, sempre molto bene, molto amato, forse, vado a memoria. Diciamo che il Napoli rialzò la testa dopo molti anni proprio con Sarri.
0: Sì, sì, sì, prima con Mazzarri.
1: Prima con Mazzarri, bravo. Prima con Mazzarri.
0: Siamo giusto, sincronizzati, giusto. Sulle cagate.
1: Sì, sulle cagate andiamo fortissimo.
0: Poi c'era l'allenatore del City che ha detto che non è ancora ufficiale, ma se ne dovrebbe andare. Guardiola.
1: Chi è? Il nome di battesimo mi sfugge. Non c'è un... ci deve essere il de-esser. Controllo.
0: È il diminutivo di Giuseppe, no?
1: Che
0: in spagnolo diventa...
1: Pep, guarda.
0: Lo capisco come non capite.
1: Non c'è l'antipop, prova a togliere. Vabbè.
0: E al suo posto va Enzo Maresca. Caspita, di Ponte Cagnano, che ha fatto una carriera enorme e che è soprattutto la controfigura di Guardiola, perché è praticamente identico dal punto di vista estetico.
1: Scusami, vado senza rete e tu cerca di andare a memoria. Maresca,
0: centrocampista.
1: Sì, sì, no.
0: Buon centrocampista, ha giocato anche nella Juve, sì.
1: Ma allenatore.
0: Ha allenato il Chelsea, è stato il secondo di Guardiola. Poi ha allenato il Chelsea e ha vinto, mi pare, un Europa League l'anno scorso. Poi ha avuto un po' di discussioni, ma chi non ha discussioni con la dirigenza del Chelsea? Adesso è libero e dovrebbe andare sulla panchina al posto di
1: Guardiola, ok. E Guardiola dove va? Viene ad allenare la nazionale?
0: Guardiola è in portineria per adesso.
1: Bravo, esatto. Non viene ad allenare la nazionale italiana.
0: Ma
1: è una suggestione.
0: È una suggestione. Molto... Ci andrà nettamente Conte. Se ha detto ciao al Napoli è perché probabilmente è già d'accordo con la federazione. Ma la notizia vera del giorno è che o Neymar, perché noi lo chiamiamo Neymar, ma lui sulla maglietta e in Brasile viene chiamato o Neymar. E qualcuno dovrebbe spiegarci anche per questo. Ce lo spiega Matteo tra pochi istanti.
2: Beh, perché lui è molto bravo e viene invocato e dice Neymar.
1: È evocativo quindi.
2: Sì.
0: Okay. No, è un calciatore molto divisivo. Pensa che è il calciatore che ha segnato il maggior numero di gol con la maglia verde oro, con la maglia della nazionale brasiliana. Quindi dovrebbe essere osannato. Invece è molto amato quanto è molto odiato. È un po' quel concetto lì, sembrano le pagelle di quando eravamo piccoli noi.
1: È intelligente,
0: no?
1: Ma non si applica.
0: Bravissimo, cioè lui è fortissimo ma non si applica, oppure si applica soltanto quando c'ha voglia lui, è un cascatore, è un provocatore, è uno sborone, è attaccatissimo ai soldi, insomma ci sono tante cose.
2: Beh,
0: per cui
2: l'esempio, il paradigma del calciatore,
1: non è
2: dovrebbe
1: così.
2: Essere
0: del
2: no,
0: calciatore no, stupido, no. Sì, sì,
1: no,
0: sì.
1: Questi sono i tuoi convincimenti sbagliati.
0: Non
1: hai ragione, perché non sono tutti così, non è vero.
0: No, uno o due ce ne sono buoni.
1: Uno o due ce ne saranno, ma non è così.
0: E comunque, insomma, c'erano i dubbi sul fatto, e poi è anche molto fragile. È uno che si fa male facilmente, c'ha 34 anni, mi pare adesso. Non si sapevano. Il Brasile da un mese a questa parte era tutto
1: certo.
0: Per capire, no? Perché Ancelotti l'aveva messo nel listone.
1: Sai, quelli listone...
2: Che... listone Giordano.
0: Quello
1: no,
0: lì.
1: Sì. Il listone è quando, siccome fanno una lista, non proprio dei 22, ma ne mettono 30.
0: 26, mi fa una lista con 34, 35.
1: Così. E dopo va sfrondata,
0: esatto,
1: quella lista.
0: Ieri hanno comunicato i 25-26 e dentro c'è anche...
1: C'è un Neymar,
0: c'è.
1: Perché piange? Perché piange?
0: Piange per la commozione, perché evidentemente lui sotto sotto non ci credeva.
1: Anche lui mischia la cacciassa con il pianto.
0: Apposta questa canzone.

0: Fuori onda commentavamo questa canzone, il testo di questa canzone, le previsioni di questa canzone. Matteo diceva: fra 10 anni questa è la nuova Ella Fitzgerald.
1: Anche se
0: si sta maturando come cantante al punto che diventerà una stella internazionale, e già ce l'ha dentro un po' di internazionalità, anche appunto nelle cose che dice. Quando dice: è da tanto che mischio la cachaça col vino bianco.
1: Una cosa, perché sono le sue radici. Lei è mezza brasiliana, mezza italiana.
0: La cachaça è una specie di grappa tipicamente brasiliana che si usa per fare la caipirinha,
1: giusto?
0: Ci vuole il mortaio anche.
1: Un mortaio, sì, sì. Se basta, Gaia, basta. Continua.
0: Bella questa base, Alex. Lasciala sotto per un po'. Bella questa base, Alex. Lasciala sotto per un po'.
1: Che è? Disse la donna.
0: Oh, rotti i coglioni sta base. La puoi togliere, per favore. Perché invece la caipirosca c'è
1: la vodka.
0: Il caipiroscafo invece
1: è un altro, quello che porta da Napoli a Capri.
0: Saluto due ascoltatori che insomma il tempo di digitare un messaggio si sono riconosciuti, ci hanno raccontato di essersi riconosciuti nella canzone che abbiamo messo in apertura, quella di Ella Langley.
1: Sì, giusto.
0: Che parla di una texana che viene tradita da uno che vuole andare nel Kentucky. E c'è Damiano che ci sta ascoltando dal Kentucky.
1: Caspita,
0: e
1: ragazzi.
0: E c'è Emanuele che sta aspettando sua figlia che torna dal Texas. Quindi, comunque.
1: Come siamo internazionali.
0: Cosa ho detto io all'inizio? Buongiorno a tutti quelli che ci ascoltano dal
1: mondo,
0: tutto il resto
1: dal
0: del mondo.
1: Però in genere è più facile che ci ascoltino dalla parte destra della cartina geografica, quindi dall'Asia, dall'Australia.
0: Sì,
1: da
0: se fossimo una radio normale. Ma,
1: ma
0: siamo
1: noi,
0: radio di
1: anche di notte.
0: Allora, Pelé ovviamente era Orei, e con una leggera assonanza Neymar sarebbe Onei, ma non paragoniamo gli stracci con la seta.
1: Purtroppo
0: cioè, tecnicamente
1: no.
0: Magari lo stesso potenziale, però quell'altro era un campione a tutto tondo.
1: E no, poi cioè, le chiacchiere stanno a zero. Ormai si può dire che la carriera di Neymar, quella
0: volge
1: a un dignitosissimo termine, e non è stato Pelé.
0: Assolutamente.
1: Questo è.
0: Ha guadagnato un po' di più.
1: Ha guadagnato molto di più, se per questo.
0: Di più, perché
1: certo.
0: A quei tempi.
1: Certo.
0: Vabbè, ma quale Neymar? Dice giustamente, devo dire, Riccardo da Vicenza.
1: Sì.
0: Avreste dovuto citare, perché la notizia di qualche giorno fa, Yuto Nagatomo, che ha giocato anche con l'Inter.
2: Quello dicevo.
1: Quello che Antonio Cassano chiamava. È arrivato il giapponese.
2: Quello è un grande personaggio.
0: Quinto mondiale con il suo Giappone a 40 anni. Mi accontento di Donnarumma, che starà in porta all'Under 21, che vestirà la maglia della nazionale nei due incontri di giugno, credo, con Lussemburgo e Malta, roba di questo genere. Baldini, che farà l'allenatore per due partite, ha chiesto di poter far giocare tutta la sua Under 21.
1: Però
0: Donnarumma si è offerto di fare da capitano comunque, di giocare
1: si
0: con loro.
1: Si può fare un fuori quota.
0: Non è un fuori quota, è la nazionale vera,

0: Ok, perdonami.
1: Nella nazionale certo. arrivano i ragazzini, sì, sì, sì, rimane Donnarumma.
0: Ho capito.
1: Francesco, senti com'è, diciamo, importante questo punto di vista, però corretto, eh? Vi segnalo la famosa filossera che a metà 800 decimò la maggior parte delle viti del mondo, le piante per lui. Sono rimasti pochissimi posti dove non si è arrivata ed è nato tutto dal fatto che vennero importate in Europa dal Nord America delle piante appunto che avevano questo insetto al loro interno. Le piante del Nord America erano immuni perché ormai avevano creato una specie di anticorpi, le nostre non erano preparate e furono sterminate. Dice, è stata la più grande catastrofe del mondo del vino, ok? Paragonabile all'estinzione di massa dei dinosauri.
0: Addirittura.
2: L'hanno risolta poi perché hanno innestato nelle piante sopravvissute il gene resistente di quella americana.
0: Allora, fillossera con due L ed era invocata sempre come battuta, così come dire, come guaio da Marco Baldini a questi microfoni. Ma lei è peggio della fillossera.
1: Sì, se ne va. In Toscana ha fatto tanti danni, d'altronde tu mi insegni. Vino e Toscana sono sempre andati d'accordo.

0: Crai, povero ragazzi. Lui, piccolino, già con quella faccina lì, con quella testina che sembrava un cerino.
1: È così.
0: Lasciava il suo piccolo paese perché era uno small town boy, lui, sì, no? Un ragazzo sì. di
1: Vertemate con Minoprio. Era Vertemate con Minoprio, però. Sì, tra l'altro.
0: E andava nella grande città che di prima acchito un po' lo respingeva. Vorrei dedicare tutta la malinconia di questa canzone a un'ascoltatrice che si chiama Michela, che scrive: oggi non va. Ho voglia di piangere. Aiutatemi a cambiare il mood della giornata.
1: È uno di quei giorni che mi prende la malinconia.
0: Sì, e fino a sera non mi lascerebbe mai se non ci fosse DJ Chiam Italia. Senti questo bel messaggio, Michela.
2: Cazzo, ragazzi, che ricordi.
0: Ma dove l'hai messo il beep?
2: Andando all'Oktoberfest in 4 in macchina, tutti che dovevamo portare la musica, alla fine non l'ha portata nessuno e c'era una cassetta con due canzoni, questa e Alison Moyet. Un incubo.

0: Pensa che viaggio allegro, meno male che poi erano ubriachi e quindi in qualche modo hanno camuffato.
1: Senti però come pompa questa.
0: No, magari era bella la canzone.
1: Sì, certo.
0: Io mi ricordo di Alison Moyet i piedi un po' cicciotti, perché lei era abbastanza robusta e nel video di questa canzone camminava a piedi scalzi sulla sabbia, e sulla sabbia c'era anche uno scorpione che faceva un po' paura.
2: Certo.
0: Però quei piedi erano un po' cicciotti e secondo
1: lasciavano...
0: me non avevano paura della bestia.
1: Ma l'impronta del dinosauro sulla sabbia.
0: Figuriamo. Dai! Jimmy Somerville che poi sarebbe diventato...
2: Quanto sei scemo. Ma poi tra l'altro adesso, essendo arrivato Ozempic, non c'è nessun problema. Poi giusto o sbagliato, secondo me è sbagliato.
0: A voi piaceva il Jimmy Somerville dei Comuners.

0: la cara triste.
1: Ah, è vero.
0: Aerea così. Dice arbitro a un certo punto.
2: Qua arriva l'altro, vai.
0: Michela, ti sei risollevata?
2: Dai.
0: Se ti sei risollevata, faccelo sapere mandandoci un messaggio a questo numero:
3: 342-522-1012.
0: Perché se ne ho letto uno è perché evidentemente il numero ce l'aveva già lei.
2: Ma lei non fa niente,
0: fa niente. Tutto per qualcuno che la vuole emulare.
2: Ma poi la canticchiata la risolleva ulteriormente.
0: Venerdì partiremo per venire a Milano, dice Ornella da Latina. Ornella di Latina, sembra il nome di una cantante. Io e mio figlio di 10 anni era suo insegnante di matematica.
2: Ah, benissimo.
0: Per affrontare la finale dei giochi matematici junior presso l'università Bicocca. Siamo molto emozionati, portateci fortuna. Devi stare attenta, Ornella, perché poi se tu

0: figlio è bravo, passa alla categoria senior e lì sì. potrebbe incontrare Chiara Carsenzola.
1: Esattamente.
0: Che è fortissima.
1: Tu, per così darti un tono, quando passeggi davanti a Chiara Carsenzola, che lavora con noi in redazione.
2: Ma 9x9.
1: Farà 81.
0: 9x9, no, è una tabellina, te la ricordi in automatico. Devi darle, neanche quella si ricorda. Niente. No.
2: 17-8.
0: La vorrei vedere a fare la spesa.
1: 9?
0: La fa col computer.
1: 17-8 fa 9, sì.
0: Saluti internazionali, sono anni che vi ascolto in giro per il mondo. Gino, chef di barca, chef di yacht, in questo momento in Turchia.
1: Ah, bella la vita.
0: Buongiorno ragazzi, sono Andrea, vi scrivo da Reading, ridente cittadina britannica nel Berkshire, a una trentina di chilometri da Londra. Vi voglio bene e noi ricambiamo.
1: Perfetto.
0: Mi unisco agli ascoltatori più australi, vi saluto dall'Argentina, vi ascolto tutti i giorni. Saludos, Guidos.
1: Australi, ma col fuso orario sfavorevole. Perché però evidentemente si svegliano presto, andrà bene a loro.
0: Pur di stare con noi.
1: Va bene a noi. Figlio.
0: Allora, ho cercato di pensare perché fosse potesse essere triste Michela.
1: Sì, perché? Perché è triste Michela?
0: Ho un'intuizione.
1: Vai.
0: Problemi d'amore.
1: Evidentemente.
0: Che genio, eh?
1: Evidentemente. O amore o quello che non si ritrova mai, cioè i soldi.
0: Ma i soldi non danno la felicità.
1: Non danno la felicità e non danno neanche
0: no,
1: questa
0: infelicità. No, è che lui ha fatto lo stronzo. Però mi hanno detto che lui è talmente pentito
1: che
0: adesso non le vuole chiedere perdono, ma le vuole chiedere per perdono.
1: Per perdono.
0: Perché
1: okay.
0: questa canzone che stiamo per ascoltare non si intitola più Perdono o X Dono come
1: ma
0: una volta.
1: Ma si chiama XX Dono.
0: Esattamente, X-X-Dono. Perché c'è Tiziano, ma c'è anche Lazza, la cantano insieme.

0: potrei farlo anch'io.
1: Ma certo.
0: Questo bel passaggio, questo qua, e basta.
1: Stoneresti anche nel fare
0: c'è un punto all'inizio. Adesso non so se lo spettacolo attuale di come si chiama il matto?
1: Il Valerio Lundini.
0: Di Lundini, bravo. Non so se la versione attuale dello spettacolo vecchio è esattamente uguale. Magari c'è qualcosa che l'altra volta quando l'hai visto non c'era. All'inizio lui fa una cosa

0: in cui finge di essere un detective o viene scambiato per un detective. Ok, ma magari non
1: era 5 anni fa, non mi ricordo.
0: Magari
1: più.
0: Non te lo ricordi anche. No, e c'è tutto un dialogo. E la fine del dialogo è tutto un
1: con se stesso, sì, una cosa veramente virtuosa.
0: Ovviamente fatto da lui fa ridere. Gente irrequieta, gente che non si dà pace, gente che non è contenta di quello che ha, vorrebbe avere altro, poi quando lo trova vorrebbe anche tornare indietro.
2: È proprio la condizione umana.
1: Però vi dico una cosa, è il 20 di maggio. Ora, ogni giorno è unico nell'anno, per carità, ma il 20 di maggio è una cosa da perdere la testa. In generale, maggio è bellissimo. Poi il 20, quando è una bella giornata, è da impazzire di gioia.
0: Vero, vero, vero. Stamattina maggio svegliato. E ho detto, oggi è una bella giornata, perché al mattino è ancora fresco e di pomeriggio esce il caldo
1: ma non
0: e
1: troppo.
0: Poi la sera torna il fresco. Ma la prossima settimana ce la farà pagare, perché arrivano 32 a Milano.
1: Vabbè.
2: Hai avuto un bello spunto, maggio svegliato e mi sono detto marzo, possiamo andare avanti con,
0: esatto,
2: con i mesi.
0: Con aprile dolce dormire. Guarda qua, te ne leggo qualcuno. Francisca, finalmente vi posso ascoltare da casa in tutta tranquillità. Sono a casa in malattia per stress lavorativo.
1: Urca.
0: Vorrei cambiare settore, ma non so come fare. Faccio la cuoca, che è un mestiere usurante.
2: Perché ti fai pure male a fare.
0: C'è molta. Sì, tra l'altro.
2: Sbatti, te bruci.
0: Le fa eco Marco. Dopo 10 anni da barman, ho deciso di cambiare vita e andare a lavorare in ufficio. Contrario, quasi, no? Ieri, dopo 2 mesi, mi hanno comunicato di non aver superato però la prova. Vabbè, almeno posso tornare a sentire voi la mattina, mi mancavate, Marco.
1: Quindi lui torna a fare il barman.
0: Se lo vogliono.
1: Non lo so, madonna mia,
0: perché
1: che
0: sai chi va via?
1: Perde il posto all'osteria.
0: Appunto,
1: e lui all'osteria
0: barman
1: lavorava, certo.
0: Secondo la Lori, Michela non ha problemi d'amore o di soldi, ma è in perimenopausa. Che è una parola che va molto in questi ultimi tempi.
1: Cioè, sarebbe la premenopausa, quando inizi ad avere, diciamo...
0: Come mai non l'avevamo mai sentita prima?
1: Come mai? Perché non eravamo contemporanei alle ragazze.
0: Vi ascolto mentre preparo la cena. Saluti da Sydney, un abbraccio, Valentina, anzi Sydney. Gli australiani ridono quando noi diciamo Sydney perché la E non andrebbe pronunciata. Che cazzo, cioè noi siamo italiani, siamo australiani. Ciao ragazzi, saluti da Kyoto, che sai che la stanno un po' spostando la città.
1: Perché?
0: Perché Kyoto scaccia Kyoto. Ciao.
1: Ole!
0: Pubblicità.

0: sogno.
1: DJ, DJ, chiama Italia.
2: Party Like a DJ, domenica 7 giugno, dalle 18 con Amy Skill.
3: Finisce sempre così quando siamo io e te.
2: Madame.
4: Con gli occhi gonfi del mio disincanto.
2: Night.
5: Dici che resta, allora urlalo forte.
2: E molti altri. Biglietti su ticketone.it.

annaffierò i tuoi fiori, te lo giuro, ma so che moriranno se non ci sei tu. Imparerò a non salire su tutti i treni, perché perderne alcuni fa bene ai pensieri. Dirò dei no

0: Quindi una volta si sorseggiava l'amaro, adesso c'è il biberon, si controlla se il latte è caldo. Buongiorno Riccardo.
1: Buongiorno, fresco buongiorno. Di biberon, eccomi.
0: Papà,
1: qui
0: c'è ancora il segno di un rigurgito da qualche parte, forse sulla felpa.
1: Ma guarda, ho fatto la scelta un po' non ponderata oggi di venire con una felpa nera e di
0: pericolosissima.
1: Sì, perché l'ho notte, ma l'ho lavata benissimo e penso non si veda, ma confermatemi voi, non si veda.
0: No, sei fortunato, ti è andata bene. Alessandro, dunque.
1: Alessandro.
0: Si può dire adesso, perché per un po' oggi.
2: No, che si può dire, siamo i primi a dirlo.
0: Va bene, se non è che abbiamo svelato il segreto.
1: Patrono di Bergamo, tra l'altro.
0: Ah, ecco.
1: Patrono di Bergamo.
0: Non c'è un nonno che si chiama così anche?
1: No, c'è un mio grandissimo amico, però. Proprio di
0: che ovviamente avrà detto, no, l'ha fatto per me, perché siamo molto amici.
1: Secondo me, dietro i nomi ci sono sempre tanti motivi.
0: Esatto. Quindi, quasi sei mesi, giusto?
1: Sì, tra qualche giorno, sei mesi.
0: Ha già cognizione, distingue te dalla mamma. Vabbè, te c'è la barba. Te la sei fatta crescere, perché così... Sai che i bambini, quando sono piccoli, non ci vedono ancora
2: sono
0: benissimo,
2: tanti.
0: No?
1: Lui fa molto, appunto... Mi tocca tanto la barba in effetti.
0: Non ce l'avevi così lunga prima.
1: No.
0: L'hai fatto apposta adesso.
1: Ma un po' mi diverte che mi faccia così.
0: Chiaro,
1: poi siamo una forza sovrumana.
0: Già succube, completamente schiavo.
1: Sottone. È incredibile questo momento della vita.
0: È molto bello. È la cosa più bella che possa capitare
2: fantastico.
0: A un essere umano. Punto.
2: E adesso ti dirò la verità, Linus. Ecco, vedi, tutto torna. Adesso ho capito perché scrive così tante canzoni anche per altri. Perché quando ti nasce un figlio, ti viene quell'istinto primordiale proprio di lavorare di più. Cioè di guadagnare, ecco, adesso lo so che è brutto per una
0: te di guadagnare.
2: No, a tutti, è una cosa naturale nel nostro DNA. Cioè,
0: a me è venuto l'istinto di andare più piano in macchina,
2: ma naturalmente
0: quelle
2: sì,
0: cose lì,
2: però
0: no?
2: L'uomo
0: sì,
2: primitivo
0: pensi.
2: Andava a caccia una volta in più, non so come dirti.
0: Perché aveva la famiglia da sfamare.
2: Naturalmente sì, e quindi la creatività, che è il tuo mestiere, probabilmente...
1: Sta sbocciando, dici?
2: Probabilmente sì.
1: Ma
2: probabilmente.
1: Devo dire che ultimamente mi sto trovando molto bene con altri artisti, anche a scrivere con loro in studio, e non so perché stia succedendo, però lo faccio un po' più.
0: Ecco, si parla molto, perdonami, del fatto che adesso i dischi vengono, le canzoni vengano scritte a più mani. Tu riesci a lavorare con altri, almeno dal punto di vista del testo? Cioè, come si fa a scrivere?
1: Ma non
0: ci
1: con
0: sono
1: tutti.
0: Stati esempi nella letteratura, no? Penso a Fruttero e Lucentini, che erano una coppia che scriveva.
2: Sì, ma già questi sono due nella musica contemporanea. È normale che si sia anche in sei, tipo.
1: Ma allora, io appunto non con tutti, non nella misura che c'è qualcuno che mi sta antipatico, qualcuno che mi sta simpatico, ma che se crei un gruppo grosso, si creano delle dinamiche poi... dai gruppetti, come io li chiamo, a magari qualche volta in cui qualcuno si sente un po' più isolato, e quindi è sempre complessa per me gestire i grandi gruppi.
0: Esatto.
1: Mentre invece one to one o anche in tre di solito,
0: cioè,
1: ce la faccio con
0: one to one vuol dire uno che scrive la musica e uno che scrive le parole,
1: o anche tutte e due.
2: E senti, Bossa Nostra l'avevi scritta tu da solo o l'hai scritta proprio con la gara?

0: Aia. No, l'abbiamo scritta insieme e lei è una forza della natura.
1: Ok, ma e quindi non esiste un provino con la tua voce e basta?
0: Io le ho fatto un po' di seconde voci perché a lei piace molto che ci sia questa cosa di cantare tu. Sì, chiunque certo. È lì, anche se vieni tu a trovarci, certo, lo fa cantare. E devo dire, no, l'abbiamo proprio scritta insieme. Secondo me si sente perché c'ha un sapore brasiliano, certo, che viene,
2: cioè,
0: da lei.
2: A me piace sempre pensare a qual è la scintilla che ha fatto scattare poi tutto il resto del testo. In questo caso la frase magica qual è stata?
0: Una favola da favela.
1: Una favola da favela. Il
2: gioco di parole favola e favela.
0: Sì. Poi italiano, brasiliano.
2: Tuo o suo?
0: Quello in specifico è mio, ma è venuto dopo una conversazione con lei su un suo viaggio che ha fatto in Brasile. Lei ogni anno quasi ci va e devo
2: dire. Sì.
0: E devo dire che è stata magica, come a volte succede anche con altri artisti. Si creano delle magie incredibili, ma non è mai. Se c'hai un artista in studio, anche se non scrive, l'identità viene fuori,
1: certo.
0: Anche se magari è solo nella melodia, nel modo di fare.
1: Hai anche la canzone di Paola Iezzi che abbiamo messo molto, insomma.
0: Ho scritto per Noemi anche, un'altra grandissima voce. Insomma, negli anni ho scritto per un po' di persone.
1: Sei pieno di grazia in questo momento, come un Ave Maria.
2: Non ti fa differenza scrivere al femminile o al maschile? No, non cambia quasi nulla.
0: Ma mi diverte da un certo punto di vista la voce femminile perché ha un'estensione di norma maggiore e soprattutto in questo paese non mi sono mai spiegato il perché. Le donne cantanti cantano meglio di norma dei maschi e anche di me,
2: anche di
0: molto anche di me.
1: Se tu hai un tono molto gentile di voce, molto anche alto, no?
0: Ma io arrivo dalle note ogni tanto, soprattutto in falsetto ci arrivo abbastanza alto, però diciamo Mengoni, per dire, è una voce che sta proprio, cioè lui riesce a fare tutto,
2: certo.
0: Ecco, se lavori con Mengoni chiaramente
2: Però non ce ne sono tanti di Mengoni,
0: no,
2: vuoi dire,
0: bravissimo,
2: in Italia,
0: cioè,
2: almeno.
0: Diodato ha una voce bella estesa, per dire. A me piace lavorare con chi sa fare un sacco di cose perché io non le so fare,
2: certo.
0: E loro invece, questi cantanti che ho appena citato, sono incredibili, quindi è bello.
2: Sorry, scusa, lo sento, adesso la sentiamo e poi ci racconti quella storia un po' misteriosa che ci sta dietro, però voglio sapere se è vero che la canti a tuo figlio.
0: Sì, la canto, c'ho un pianino, l'ho fatto anche vedere in alcune storie, un pianino minuscolo
2: come quello dei Peanuts,
0: esatto, e ci suono sopra gli accordini e sembra calmarsi, quindi è molto divertente perché sembra che la musica lo colpisca. Poi lo suona anche lui, sarebbe per lui quel pianino,
2: certo,
0: lì, però
2: certo,
0: lo suona al momento,
2: non riesce a sfuggire alla tentazione.

0: Sorry, scusa, lo siento. Allora, c'è un ritorno di adolescenzialità in questa canzone, in questo giochino di andare in giro per gli stabilimenti, gli alberghi, gli edifici abbandonati. Chi non l'ha fatto, no? A 13 anni.
1: Lo
0: fate adesso.
1: Sì, noi lo facciamo ancora per sentirci boh. Forse.
0: Nella Bergamasca ce ne sono?
1: Ce ne sono diversi. Poi devo dire... Il tema della sicurezza è importante,
0: è fondamentale,
1: nella misura in cui quando hai 13 anni lo fai senza pensarci troppo, oggi come oggi ci stiamo un po' attento, però ci piace questa cosa dell'urbex, dell'esplorazione degli spazi abbandonati dalle varie città.
0: È un po' Blair Witch Project, non so se tu l'hai visto, sei molto giovane.
1: È uno dei film preferiti.
0: Era un documentario finto.
1: Un documentario.
0: Esatto. Facevano finta di imbattersi in questo posto dove succedevano cose un po' sataniche. Che poi, guarda, questa cosa degli edifici abbandonati è un mio cruccio eterno. Cioè io ogni volta che passo per una statale, per la periferia di una grande città, mi chiedo, ma non ci potrebbe essere una legge per cui se tu abbandoni un albergo, abbandoni uno stabilimento...
2: Sì, spesso sono falliti però.
0: No, certo. Quindi... ma nel momento in cui lo costruisci dovresti
2: devi
0: dare una specie
2: via...
0: di garanzia che permette al resto del mondo di trasformarlo in uno spazio
1: però
0: pubblico.
1: Però noi
0: no?
1: A Bergamo alcuni spazi così ce li abbiamo, devo dire la verità.
0: Li avete recuperati?
1: Sì, sia nelle varie cittadine, penso a diverse fabbriche.
0: Sì.
1: E grazie al cielo, perché poi ci creano queste fiere gigantesche, fighissime, magari di cibo etnico. Che ne so,
0: ma qualunque cosa, ma ci sono statali piene zeppe di questa roba.
2: Senti, Linus, prima che ci dimentichiamo, cosa ti ha detto il presidente? Voleva sapere di nucleari?
1: Ce l'hai l'imitazione? No,
2: è abbastanza facile, però devo adesso devo pensarci, però insomma,
1: però
2: mi
1: ci
2: incuriosiva.
0: Potrebbe essere Jovanotti da vecchio
2: un pochino.
0: Come va? Va bene,
2: mi incuriosiva,
1: secondo me arriverà anche lì lui a una certa Jovanotti for president,
0: una dichiarazione di intenti fin dall'inizio,
2: si chiuderà il cerchio.
0: La prima volta che lo incontravi,
1: era la prima volta, cioè io avevo il cuore che mi è scoppiato proprio, cioè ti dico, quasi come la prima volta che abbiamo suonato in uno stadio, per la stima e il rispetto che ho sia della storia politica da presidente, ma anche prima, quando era ministro, perché se ti vai a leggere la sua storia, è sempre stata una persona di un'integrità morale assurda.
2: Certo.
1: Ma ha detto fondamentalmente delle cose che molto carine su di noi, e a una certa ci ha tenuto a chiamarmi, io ero dall'altra parte della stanza per non rompere troppo, perché c'era un sacco di gente, e ci ha tenuto a chiamarmi. È stato un momento incredibile, perché qualcuno ha urlato Zanotti, venga qui Zanotti,
0: hai capito? Ti faccia una birra con noi.
2: Sì, esatto. Molto cotonato, almeno così mi hanno detto.
0: Vaporoso. Tanti capelli bianchi.
2: Sì, bianchi, certo.
1: Però ha una intelligenza assurda e poi ha una memoria ferrea.
0: Ma c'è anche una vitalità pazzesca, perché ogni giorno questo riceve chiunque, poi succede qualcosa di tragico o di bello in giro per l'Italia, lui comunque è presente, poi torna a casa. Cioè, avrà una dieta anche molto... attenta.
1: Ma poi dove vive? Voi lo sapete? Vive lì? Vive proprio lì?
2: Sì, credo proprio di sì.
1: Questo non lo sapevo.
0: Sì, c'è un appartamento che non tutti hanno usato, mi pare che lui ci stia. Anche perché
1: lui non ci ha invitato a bere il caffè con la moca nel suo appartamento, è stato più istituzionale, quello, quindi non l'abbiamo visto.
0: Senti, ma in tutto questo i pinguini dove sono? Al Polo Sud nel frattempo?
1: I pinguini sono, nel corso degli ultimi mesi hanno fatto qualche viaggio in giro, perché io per l'appunto mi sono preso qualche mese, e poi adesso si sono visti loro due giorni fa, io non sono potuto andare perché ho avuto dei problemi
0: familiari,
1: fanciulleschi, e, no, è che a volte qualche sera magari sai un po' più

0: incazzato di altre sere. Beh, quindi sto a casa.
1: Senti, li hai avvisati che sabato 6 giugno sei con tutta la band a Party Like a DJ? No?
0: Assolutamente sì, no, certo.
1: Che magari è un po' che non vi ritrovate, allora
0: stanno bene, siamo fomentati.
1: Cioè, sabato sera ci sono i Pinguini.
2: Dei 5, 6, quanti siete? 6?
0: 6.
2: In formazione completa, 6. Chi è quello che si ricorda tutto?
0: Paso, il chitarrista, ma da tempo in meno.
1: Cioè si ricorda tutte le date anche che avete
0: tutte
1: fatto?
0: Tutte le capienze. E tutte le persone che c'erano
1: bello,
0: anche. Perché un tempo era importantissimo per arrivare a fine serata e dire: oh, abbiamo fatto questo numero di biglietti.
1: E tu ti ricordi? C'è qualcuno che non si ricorda?
2: Ma smemorato chi è?
0: Allora, noi cinque altri tutti per diverse cose siamo smemorati. Il più smemorato di tutti, Simone, il bassista.
1: Ok.
0: Devo dire che lui proprio non si ricorda dove era ieri.
1: Non sa, vive il presente.
0: Sì, abbiamo una bella forbice nella band, giusto. Da Paso a Simone, giusto. E quasi tutte le categorie della vita hanno Paso da una parte e Simone dall'altra.
2: Però quando vi siete salutati, diciamo, l'ultima volta prima di Natale, insomma, non so, gli ultimi impegni, e davanti avevate la data del 4 giugno 2027, che è quella in cui riparte il tour. Cacchio, è un anno e mezzo di vuoto davanti.
0: Però vedi, ad esempio, veniamo a Party Like a DJ.
2: Sì, se qualche cosa la fate.
0: Qualche cosa la facciamo sempre. Poi ci troviamo comunque, adesso stiamo costruendo una nuova sala prove. Abbiamo dei progetti lì. Però sì, chiaramente il live è il momento di sublimazione massimo della tua musica, perché tutti ti cantano addosso quasi, soprattutto in uno stadio. Un po' di malinconia c'è. Dall'altra, quest'anno sarebbe stato veramente difficile organizzarci. Perché poi lo fai d'estate e vuol dire che tante cose poi te le devi saltare perché c'è il tour.
1: Volevo dire, Linus, scusami, prima che mi passi di mente, che il 30% delle canzoni di sabato 6 giugno sono di Riccardo, perché c'è ci sono i Pinguini, c'è Gaia e c'è Paola Iezzi. Monopolio, così mi piaci. Poi dicono che sono i Brivilinei quelli che si infilano dappertutto.
2: No, voglio solo sapere l'ultima cosa, se qualcun altro degli altri 5 ha avuto la tua stessa idea, cioè di riprodursi in questa pausa.
0: Allora, no, però
2: per mancanza di materia prima o di voglia?
0: Un po', perché siamo in 6, quindi ciascuno ha la sua situazione,
2: ha la sua storia, ci mancherebbe.
0: Però devo dirti, hanno fatto quella cosa che ti dicevo prima dei viaggi, hanno fatto tanti viaggi loro.
2: Bello.
0: E poi dall'altra, uno è uscito anche questo, poco fa si è sposato, poco fa ormai no, però un po' di mesi fa si è sposato, tutti hanno fatto dei piani, perché ce lo siamo proprio detti a un certo punto. Io ho programmato con la mia compagna con loro, detto che adesso capiamo, ragazzi, quest'anno ci facciamo tutti le cose.
2: Sono entrambi i tuoi compagni. Bene, allora ci vediamo con loro sabato 6.
1: Sabato 6.
2: All'Arco della Pace, e aspettiamo che esca la prossima canzone firmata da te, perché tanto è questione di giorni.
1: Ne ha fatte altre.
2: Una ventina, ma non si
0: sa mai. Non si sa mai, perché fino a che non esce, chissà.
1: Ok.
2: Ci sono canzoni che poi magari non escono.
0: Capita spesso, anzi, sì. Ah. La vita dell'autore è molto diversa da quella
2: E c'è un periodo oltre il quale tu dici: oh, se non la usate, me la faccio io.
1: Certo.
0: Allora, c'è stato a un certo punto, lo posso dire, sì, perché tanto lei l'ha anche già detto. Con Arisa,
1: sì,
0: io le avevo scritto Pastello Bianco.
1: Ok.
0: Lei l'aveva provinata, però poi l'ha tenuta lì per un po' di tempo. E a una certa mi sono detto: ma sai che sta canzone, che continuavo a riascoltarmi, l'ho cambiata un po', però ho detto: voglio farla io. E quindi gliel'ho chiesto, ha detto sì. L'ho ripresa.
1: E lo fa anche Giovanotti con L'allegria di Gianni Morandi, era sua, sì, di Giovanotti, sì, e poi l'ha data a lui cambiando le parole.
0: Che tra l'altro uno dei miei produttori ha lavorato con Morandi, ha detto che è il più grande artista di sempre. Morandi è insuperabile. Un saluto se ci stai ascoltando.
2: Fuori onda ti racconteremo di Mondo di Cremonini.
3: DJ, chiama Italia.
4: One station. Ah, dai ragazzi. Gli amici. Con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana. Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
5: Quando assaggi una barretta mandorle, arachidi e cioccolato.
6: Ah, però!
7: Quando ti dicono che è misura.
6: Ah, però!
7: Barrette dolce senza zuccheri aggiunti e buone da non crederci. Misura, gustati il benessere.
8: Ridatroni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua

0: ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetech Zero salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su nen.it. Nen, gruppo A2A.
2: Sono Matteo Saudino e faccio il prof di filosofia. In un mondo sempre più complesso, fatto di sfide, conflitti, ma soprattutto di grandi domande senza risposta, la filosofia è la cassetta degli attrezzi per affrontare la realtà, che spesso supera la fantasia.
3: Pensiero stupendo, lezioni di filosofia per sopravvivere al presente, con Matteo Saudino.
2: Perché ci facciamo la guerra? E perché vogliamo vivere per sempre? Quando il mondo chiede, la filosofia risponde.
4: Da Leroy Merlin, è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin, voglia di fare casa.
5: Tante soluzioni di mutuo a Piper. Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati. E puoi chiederli anche online.
6: Siamo in radio, non si vede nulla.
5: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
7: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
8: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
9: Di tagliare non hai voglia. Scegli un robot rasaerba.
10: Prenditi un Sunseeker.
8: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
9: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
11: Nuova Toyota EcoCross Hybrid. Fino a 27 km con un solo litro. 116 cavalli! Da 0 a 100 in 9,2 secondi!
12: Nuova Toyota EcoCross. Full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it. Anche domenica.
11: Ah, lo rifacciamo?
13: Rotte zero riposo.
14: Allora cambiamo sistema letto.
13: Non è il momento di spendere.
14: Invece sì, da per dormire dormi senza IVA, più comfort e il 22% di extra sconto.
15: Scopri letto Alba a 429 euro e materasso Memory Way Air a 329 euro. Fino a domenica, termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
16: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza tra prossimità e vicinanza, tra affidabilità e fiducia. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché esservi vicini nelle scelte importanti e meritare la vostra fiducia è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché mediolanum fa tutta la differenza.
17: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
18: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
19: Sotto prezzi expert! Le offerte continuano a prezzi bassissimi. TV TCL 75 pollici Ultra HD 4K a 549 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 3 giugno.
20: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
21: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: If I could turn back time, sì, così in inglese proprio, se potessi far tornare indietro il tempo, se potessi spostare all'indietro le lancette non dell'orologio ma del calendario.
1: Certo.
0: Mannaggia. 1989,
1: perché insomma stavamo guardando il video di questa splendida Cher, così, che è
0: molto poco vestita,
1: molto
0: con
1: poco
0: un chiodo
1: vestita
0: di pelle e sotto praticamente solo una calzamaglia, con quel bel culetto da ragazzina.
1: Sì.
0: Abbiamo detto, guarda, quanti anni avrà avuto qua? Una sessantina?
1: Già 60 anni.
0: No, 42, 43.
1: Il tempo passa quando ci si diverte.
0: Come si fa a fare questi conteggi facilmente? Partendo dalla consapevolezza che oggi Cheryl Sarkisian, al secolo Cher, compie 80 anni.
1: Oh, 80 ragazzi.
0: Anni. Sono passati in tanti da questo studio. Alcuni prima di arrivare ci hanno creato un po' di agitazione perché eravamo convinti magari di essere... No, che avremmo incontrato un personaggio spigoloso, no? Lei è sempre stata una donna molto molto forte e invece
1: simpatica.
0: Super.
1: Come
0: c'era,
1: la Patti Pravo. Come la Patti Pravo.
0: La Patti Pravo te l'aspetti, però sai quando c'è anche la distanza della lingua, la distanza della cultura, dall'America, anzi dall'Armenia, perché lei addirittura ha radici armene, insomma. Vabbè, comunque 80 anni. Una vita, devo dire, molto intensa, sia dal punto di vista artistico che dal punto di vista sentimentale. Ha anche fatto delle belle cose nel cinema, credo che abbia vinto anche un Oscar per Stregata dalla Luna, se non ricordo molto male, con Nicolas Cage. Ma comunque, puntualmente, quando si parla di Cher, quando si fa un po' il punto sulla sua carriera, si stila come sempre l'elenco dei suoi fidanzati famosi.
1: Fidanzati
0: perché
1: o mariti?
0: Perché poi ce ne sono stati anche. Ma qualcuno marito, qualcuno no.
1: Okay.
0: Vabbè, lei ha cominciato col marito, insomma, no? Con Sonny Bono.
1: Sonny
0: e Cher erano un duo. Questo era negli anni 60, ai tempi di I Got You Baby. Poi è arrivato David Geffen, che magari non è un nome famosissimo, ma.

0: è il fondatore di una famosa etichetta discografica e non soltanto. Poi è arrivato Greg Allman, o Allman che dir si voglia, uno dei due fratelli della Allman Brothers Band,
1: allora,
0: gruppo famosissimo.
1: Benissimo, visto che sei arrivato a questo Allman, ti dico che con Allman ha fatto un figlio e con Sonny ha fatto anche lì una figlia.
0: Che siamo già a due, ma magari ne ha sparpagliato qualcun altro in giro.
1: E poi ha fatto la transizione, il primo figlio, ma comunque.
0: Esatto, lunga relazione con Gene Simmons, che sembravano fratelli.
2: Sì,
1: già, vero.
2: C'erano molti, il leader dei Kiss. Comune,
0: no? La fisicità, i capelli neri.
1: Il capo dei Kiss, cioè quello con la lingua, diciamo.
0: Sì,
1: ok, benissimo.
0: Poi una breve storia con Val Kilmer, che però era di 20 anni più giovane di lei, perché a un certo punto lei ha deciso che i suoi coetanei non andavano più bene e ha abbassato di moltissimo.
1: Chiama la fessa.
0: De sorta. Breve storia con Tom Cruise, conosciuto durante una cena alla Casa Bianca.
1: Bene,
0: e
1: benissimo.
0: Poi potremmo andare avanti all'infinito.
1: Insomma. Bene, fantastico.
0: All'infinito no, ma comunque tuttora c'ha un compagno.
1: Non abbiamo detto la cosa naturalmente più importante per la quale Alex mi continua a tirare dalla giacchetta tutto il tempo. Dica che ha inventato l'autotune. Ecco, se detestate i rapper che fanno la voce da robot, diciamo, l'autotune, il famigerato autotune, per la prima volta è stato, forse fortuitamente, forse no, introdotto nella canzone Do You Believe in Love, nel 1996.
0: Non credo sia stata Cher a inventarlo, ma probabilmente il produttore appunto di quella canzone.
1: Fu la prima volta.
0: Sì, anch'io sono dentro a problemi d'amore con un lui che si avvicina e si allontana come un elastico.
1: Ma chi
0: non è mai stato in questa condizione, insomma?
1: Sì.
0: Perché uno che ti vuole così bene, poi si allontana e poi ritorna, non ti succhia soltanto il sangue, come Dracula, che
1: succhia l'anima.
0: Ti succhia anche l'anima.
1: La vita, certo.
0: Quello che adesso si chiama amore tossico.
1: Esattamente.
0: Giusto? Una volta non c'era un termine che lo identificasse, adesso è stato ufficialmente classificato.

0: Riccardo, Riccardo Zanotti, con questo cognome che sembra un mobiliere, ci verrà a spiegare.
1: Sì. No, c'è, anche c'è una marca commercialista, Zanotta. Sì, sì,
0: credo
1: sì,
0: ci
1: sì,
0: sia.
1: Sì, sì.
0: Ci verrà a spiegare perché questo bisogno continuo di produrre sì, musica, quando aveva detto che si prendeva una vacanza.
1: E soprattutto di Mattarella. Io voglio sapere tutto di Mattarella, come, cioè, perché ho visto che chiacchierava molto, perché Mattarella gli ha chiesto conto di questo suffisso nucleari. E allora
0: si può in questo momento magari.
1: Capito, allora insomma, sono curioso di sapere.
0: Voi vi ricordate che nel 1990-91, quando ci fu la prima guerra del Golfo, c'erano i Massive Attack che erano
1: certo,
0: molto in auge, e credo che per un po' abbiano rinunciato alla parola attack.
1: Sì, una cosa del genere.
0: Quella
1: sì,
0: per un po' l'ha usata quello che di
1: della
0: muciaccia,
2: muciaccia
0: l'ha usata.
1: Vinilica.
0: Vabbè, un po' di messaggi che sono arrivati.
3: Un po' di messaggi che sono arrivati.
0: Francesca, la soluzione a tutti i problemi è fare sport, libera la mente come nessun'altra cosa. Io pattino, insegno pattinaggio, insomma, pattina.
1: Sì.
0: Quando arriva a casa lei?
1: Con le pattine.
0: Senza
1: sì,
0: le scarpe.
1: Devo
0: via.
1: Dire che, diciamo, l'abbiamo capito anche da una band che si chiamava i Verve, le band, no, le droghe
0: non funzionano.
1: The drugs don't work. C'è una droga che funziona, che è lo sport.
0: Sì, che
1: quella lì tende proprio a rimuovere, è lo esatto, Swiffer delle paranoie. Bravissimo. Proprio. Ecco.
0: Buongiorno ragazzi, caduta dalle scale a scuola dopo i consigli di classe. Qual era la mia preoccupazione durante le lunghissime ore in pronto soccorso?
1: Qual era?
0: Mi sarei persa il 50 Linetti al Parco Sempione.
1: Porca miseria, ragazzi.
0: E mi son detta, mentre aspettavo la sentenza, che sarei comunque venuta, anche con le stampelle. E invece mi hanno appena detto che è solo una distorsione,
1: ma
0: una
1: poi,
0: distrazione.
1: Cioè,
0: ma se volevi della distrazione, comunque.
1: Ma poi lì, voglio dire, puoi star seduta, quindi
0: ma
1: non
0: sì,
1: c'è nessun
0: sì,
1: problema,
0: sì,
1: ecco.
0: Brava Ceci.
1: Benissimo.
0: Poi.
1: Allora,
0: saluto...
1: quindi siamo sempre all'interno della rubrica un po' di messaggi
0: sempre
1: che sono arrivati.
0: E
1: allora vengano avanti i PU.
3: Un sacco di messaggi che sono arrivati.
0: E poi vedi che alla fine ha cercato di armonizzare.
1: Facchinetti spinge,
0: ma ragazzi,
1: come un dannato proprio.
0: Ma volete mettere con il nostro?
3: un sacco di messaggi che sono arrivati. Un nostro... po' di messaggi che sono arrivati.
0: Allora, Gabriele da Bellinzona, per osmosi sto assemblando i mobili per il mio van che sto camperizzando.
1: Ah, grande,
0: è un trend questo, molto bello. Se sei bravo, se sei capace di fartelo da solo, deve essere una soddisfazione enorme.
1: Sì.
0: Questo l'ho fatto io.
1: Certo, camperizzare.
0: Io, il mio dipinto, quello meraviglioso che ho completato poco tempo fa, ok, adesso l'ho fatto incorniciare.
1: Sì.
0: E siccome rappresenta la via di casa mia, l'ho messo sul pianerottolo di fianco alla porta di casa mia.
1: Fuori. Bello, così.
0: Quindi quando esco dall'ascensore lo vedo e tutte le mattine dico:
1: questo l'ho fatto io. Dovresti essere
0: cazzo che quadro.
1: Dovresti essere orgoglioso. Adesso mi spiace fare questa magnificazione di Linus, però dovresti essere più orgoglioso delle mensole nel garage. Ma lunghe, Matteo, l'hai viste quelle mensole lì?
2: No, non me le ricordo.
1: Lunghe tanto. Cioè,
0: quelle le ho messo quando ancora avevo pazienza.
1: Ma come fate a farle tutte dritte così? Non
0: che
1: un po'
0: nell'impresa.
1: Dritte, neanche un po' inclinate.
0: Non le ho fatte io.
2: È un eroe, c'è riuscito.
1: No. Ho capito, Matteo.
0: È stato difficile. Come è stato?
4: È stato difficile.
0: Ma a un certo punto.
4: Io ho avuto paura.
2: Perché erano un po' storte.
1: Come si chiamano quelle staffe lì?
0: Staffe.
1: Ne metti due e metti una mensa, poi altre due. Come fa a essere tutto dritto?
0: Prendi prima bravo. Il segno per tutte, poi dopo.
1: Ma il segno come hai fatto a prenderlo giù?
2: È un artista.
0: Non mi ricordo, l'ho fatto 30 anni fa.
2: È un artista.
0: Ero giovane e volenteroso.
1: Chi è
0: adesso?
3: Un sacco di messaggi che sono arrivati. Un sacco di messaggi che sono arrivati.
2: Alessio, vorrei di nuovo un campanello.
1: Chi è?
5: Un po' di messaggi che sono arrivati.
1: Il grande Gennaro Oliva del bar di Cirella, frazione di Diamante, provincia di Cosenza, di fronte all'isola. Chi è?
6: Un po' di messaggi che sono arrivati.
1: Qui è proprio lui. Perché potrebbe essere una canzone degli 883.
0: Sì, Pezzale in purezza.
1: Adesso dobbiamo farlo fare anche a Riccardo.
0: Vabbè.
1: No, Riccardo lo deve fare.
0: Da solo?
1: Lo fa,
0: glielo facciamo fare. Certamente, per carità.
1: Dice di no, io non lo faccio.
0: C'è un bel messaggio, molto interessante, ascoltatelo.

0: Un'attenzione. Sono un 72enne felicemente single. Però... e oggi ho rimandato tutti gli appuntamenti che avevo e ho deciso di prendere la mia cabrio e sto andando a prendere la mia amica trentenne per andarcene a Cannes al festival. Per quelli che commenteranno gne, certo coi soldi la trentenne, bene, la trentenne in questione divorziata la gà più danè de me.
1: Ah,
0: quindi buona giornata a tutti voi che siete sempre la mia miglior compagnia.
2: Grande.
0: E vogliatevi bene, perché solo così piacerete alle donne.

0: 1984, lo stesso album di Blue Jean, una delle ultime cose pop molto famose di David Bowie, canzone che si intitola Loving the Alien, magari non famosissima ma molto molto molto bella, diciamo arriva al 20° posto fra le canzoni belle di David Bowie solo perché ne ha fatte di meravigliose.
1: Se fosse
0: un altro cantante sarebbe un capolavoro di un cantante,
1: e comunque decisamente sottovalutata all'interno del suo repertorio,
0: però molto bella. Mi è venuta voglia di sentirla perché è un po' di giorni che sento parlare di alieni, no? Pare che la NASA, adesso l'ente americano che si occupa di questi fenomeni, stia studiando un modo per comunicare, cioè hanno delle cose che ci vorrebbero dire, e c'è Trump che spinge su questo, non si capisce per quali motivi, forse vuole passare alla storia anche per essere stato il presidente non soltanto che ha rovinato il mondo ma anche che ci ha fatto sapere che esistono gli alieni.
2: A lui,
0: no?
2: Piace che la gente sia spaventata.
0: Sì, forse quello.
1: Oppure anche quello, e poi comunque una parte del suo elettorato

0: è fatta anche un po' di complottisti, cioè di gente tende un po' anche, no?
1: Comunque se ne parla molto e stanno cercando di studiare il modo per comunicare le informazioni che hanno in una maniera che non sia, come dire, allarmistica, insomma, no? Per usare dei termini che, non, che possano non spaventare, che già sta cosa spaventa.
2: Certo.
1: Sapere che non sanno come dircelo, oh Madonna, cosa avranno da dirci? Ti viene da pensare.
2: Beh, la cosa a proposito degli alieni che mi ha spaventato di più è che la curia, la chiesa cattolica, si è posta al problema del fatto che se gli alieni avessero o meno il peccato originale. Hanno stabilito di no, così quando arrivano e devono sapere qualcosa, battesimo, non c'è bisogno di battezzarli, sono comunque creature pulite, diciamo.
1: Molto, come gli animali alla fine, no? Che quelli hanno la loro purezza, fondamentalmente, magari a volte anche più intelligenti di noi. No, e poi tra l'altro questa voglia di sentire questa canzone mi è stata rafforzata da una cosa che ho visto ieri che mi ha fatto molto ridere. Il mondo dei podcast è un mondo abbastanza selvaggio, no? È talmente facile entrarci, produrne uno, che chiunque ormai con un microfono da poche lire può diventare il conduttore di un talk o l'intervistatore di qualcuno.
0: È ancora tutta campagna e ricorda appunto i primissimi giorni della radio privata.
1: Noi eravamo molto diversi 50 anni fa quando cominciavamo a fare la radio.
0: Ma se posso dire, è ancora più facile delle radio private, perché le radio private
1: non devi trasmettere, non hai un'antenna.
0: Non hai un'antenna, non hai l'energia elettrica, ti basta proprio nulla.
1: Allora, tutto spesso molte cose sono un po' pressapochistiche. C'è un talk che fanno in Argentina con la partecipazione contemporanea di 4 o 5 persone, nel quale invitano, come i talk televisivi, alcuni esperti a seconda degli argomenti di cui vogliono
0: parlare.
1: Sai
0: che a Sydney ridono molto del fatto che noi diciamo talk e non talk.
1: E non talk, è vero. Però il talk ormai è diventata una parola italiana.
0: Sì,
1: è diventata come italiana. Avevo un'intenzione di realizzare una puntata che parlava proprio degli alieni, che parlava degli UFO e quindi cercavano un ufologo.
0: Ok.
1: Uno dei redattori, evidentemente non tanto esperto, ha chiamato un urologo.
0: Non ci credo. No, non mi
1: dico. E l'urologo ha detto: guardate, sono, ho una certa confidenza con le cose lunghe e cilindriche.
0: Ma non con le navicelle, diciamo.
1: E beh, però sono, chi non ha mai confuso cinofili con cinefili?
0: Sì, certo.
1: Astrologi con astronomi.
0: Sì, sì, no, è vero. Allora, l'urologo, posso dire, lo so, mi prenderete in giro, Nicky mi dileggia molto per questo. L'urologo è il dottore che si occupa delle parti...
1: È il ginecologo maschio.
0: È il ginecologo maschio e per verificare che tutto vada bene dà un'occhiata fuori, ma spesso dà un'occhiata anche dentro,
1: vabbè,
0: utilizzando la palpazione.
1: Vabbè, è una di quelle cose che si conoscono a un certo punto della tua vita.
0: Esattamente.
1: Fino ai 40 anni tu non conosci neanche il significato di quel
0: Quindi
1: termine
0: è,
1: o quasi.
0: Qui lui o lei ha confuso urologo con ufologo, è vero, cinefilo, cinofilo.
1: La consonante ci può stare, insomma. No? Però ti ripeto, dell'urologo te ne accorgi quando non spacchi più le noci.
0: Lì sì. Anche quando non fai quel getto così come un putto. Come un putto, il getto, quello del prostamol. Sì, è così.
1: The Colors!

0: abbiamo scherzato molto sul significato di questa canzone. L'altro giorno mi scrive un ascoltatore e mi dice: guarda, se non la capisci tu te lo spiego io. Sì. Questa canzone è praticamente la versione italiana della canzone dei Temptations, Papa Was a Rolling Stone. Mi permetto di dissentire, cioè mi viene la dissenteria, giusto, visto che parliamo di
1: equivoci, ma va, non c'entra niente.
0: Papa Was a Rolling Stone era una mamma che spiegava ai loro figli dove era finito il loro papà.
1: Ma sì.
0: Il loro papà aveva abbandonato la famiglia ed era andato in giro per il mondo. Sapete, ragazzi, quello lì era una pietra rotolante, chissà dove sarà andato. Era fatto così. No, questa era la storia di quella canzone. In questo caso c'è il tradimento.
1: C'è il tradimento.
0: E lo si capisce bene quando lui dice: ti giuro che ogni cosa la si può spiegare. Basta solo un po' di immaginazione. Pelle di Sicilia con l'accento milanese, te la ricordi? Lei è un'amica di famiglia, le ho detto che amo solo te, stai tranquilla. Quando ti guardo, giuro, sei bellissima.
1: Ma non solo, guarda, arrivo più al dunque, Carolino. Mi hai detto di tutto.
0: Per il segno di un bacio
1: sul collo. Quello. Cioè, quasi siamo a non è un capello, ma è un crine di cavallo. Cioè, lui è stato beccato perché per un cazzo di succhiotto, scusatemi. lui c'ha un succhiotto.
0: Vabbè, non è un succhiotto. Magari no, è
1: un segno di un bacio.
0: È un bacio stampato con rossetto.
1: Sì,
0: che magari può essere arrivato da una fan, se è un personaggio famoso.
1: Sì,
0: oppure
1: sì,
0: da un'amica affettuosa, insomma.
1: Sì.
0: L'importante è che il bacio sia sul collo.
1: Comunque è interessante. Rileggimelo un po' quella cosa. Scusa,
0: passaggio?
1: Sì, perché è proprio didascalico a dir poco.
0: Ti giuro che ogni cosa la si può spiegare, basta solo un po' di immaginazione. Pelle di Sicilia con l'accento milanese, te la ricordi? Lei è un'amica di famiglia. Le ho detto che amo solo te, stai tranquilla. Quando ti guardo, giuro, sei bellissima. Persino meglio di un occhio nero, perché nel frattempo questa gli ha rigato la moto e l'ha anche menato.
1: Bello, molto bello.
0: Allora, vetrinisti con veterinario. Dice:
1: certo,
0: da allestitore di vetrine sono diventato dottore per gatti.
1: Certo.
0: Che non è male. Certo. Mia nonna diceva a tutti che studiavo ginecologia. Peccato che studiassi geologia. Il corrispettivo del ginecologo è l'andrologo, vero? L'urologo si occupa dell'apparato urinario, che è comune sia a uomini che donne.
1: Vabbè. Ah, ok. Sì. Andrologo. Sì, vabbè, comunque io vado dall'urologo.
0: Dove andrò?
1: Da andrologo.
0: Adesso lo so.

0: DJ.
1: One nation, one station.
2: Ah, dai ragazzi. Gli amici. Con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
3: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
4: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetech Zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
6: Ciao, sono Matteo Saudino e faccio il prof di filosofia. In un mondo sempre più complesso, fatto di sfide, conflitti, ma soprattutto di grandi domande senza risposta, la filosofia è la cassetta degli attrezzi per affrontare la realtà, che spesso supera la fantasia.
7: Pensiero stupendo, lezioni di filosofia per sopravvivere al presente, con Matteo Saudino.
6: Perché ci facciamo la guerra? E perché vogliamo vivere per sempre? Quando il mondo chiede, la filosofia risponde.
8: Salta, balla, gioca! Con le calzature Grunland Junior, il benessere è naturale fin dai primi passi. Scopri la nuova collezione Grunland Junior nei migliori negozi e su grunland.com.
9: La senti? È la calma di chi conosce le sue bollette. Passa a NEN, paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su NEN.it. NEN, gruppo A2A.
10: Eccolo Exquisa, è per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa. Exquisa. La bontà va condivisa.
11: Da Leroy Merlin, è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin, voglia di fare casa.
12: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza fra sentire e ascoltare, tra capire e comprendere. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché ascoltare e comprendere la vita che volete vivere è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché Mediolanum fa tutta la differenza.
13: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
14: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
15: Ufficio cosa smarrite?
16: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
15: Prendo un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma SUV da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pre-siti in pronta consegna.
16: Mi sento già più carico.
15: Info su toyota.it.
17: Anche stanotte zero riposo.
18: Allora cambiamo sistema letto.
17: Non è il momento di spendere.
18: Invece sì, da per dormire dormi senza IVA, più comfort e il 22% di extra sconto.
19: Scopri letto Alba a 429 euro e materasso Memory Way Air a 329 euro. Fino a domenica, termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
20: Hai sempre mille cose da fare, messaggi, mail, appuntamenti. E così non hai ancora prenotato la vacanza che sogni da mesi. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha pensato ETE Contact, l'abbonamento che ti porta le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Devi solo scegliere tipologia, quantità e indirizzo di consegna. Così hai meno pensieri e più tempo per te.
21: Ultima chiamata per l'imbarco a Lecce.
20: Vieni nei negozi Salmoiraghi e Viganò e scopri il piano più adatto a te. Termini e condizioni sul sito.
22: Pronto per partire, ma non hai più spazio per la tua bici? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo porta bici. BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
0: tutti like ai DJ. Domenica 7 giugno.

0: molti altri. Biglietti su ticketone.it.
1: Sono le 6. Giovedì 21 maggio, buongiorno dalla redazione di Radio DJ. Cominciamo dalle durissime reazioni per il trattamento riservato da Israele agli attivisti della flottiglia, definito infimo e incivile dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. La Premier Giorgia Meloni e il suo vice Tajani, dopo aver visionato il video pubblicato sui social dal ministro Ben-Gvir mentre deride pesantemente i manifestanti detenuti al porto di Ashdod, hanno chiesto le scuse di Israele e il rilascio di tutti i cittadini italiani. Il premier israeliano Netanyahu spiega che lo Stato ebraico ha tutto il diritto di fermare le navi della flottiglia, prendendo le distanze però dal comportamento del suo ministro Ben-Gvir. Gli Stati Uniti hanno revocato le sanzioni nei confronti di Francesca Albanese, la relatrice speciale del

0: le Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati, che aveva duramente criticato Israele ottemperando a un'ordinanza giudiziaria. Si va verso un accordo tra Stati Uniti e Iran per evitare la ripresa del conflitto in Medio Oriente. Secondo la stampa araba, infatti, i mediatori sarebbero al lavoro a una lettera di intenti. Trump intanto afferma che i due paesi firmeranno per aprire 30 giorni di trattative sul nucleare e Hormuz. E c'è alta tensione proprio tra Trump e Netanyahu, che hanno avuto una conversazione prolungata e viene descritta come drammatica proprio sulla condotta da tenere verso Teheran. Netanyahu farà quello che voglia, una brava persona, taglia corto il presidente americano. Ora in Italia, custodia cautelare nell'istituto minorile di Firenze per un 15enne immigrato dalla Tunisia, indagato per arruolamento con finalità di terrorismo internazionale. La misura è stata presa dal GIP dopo che il ragazzo nell'ottobre del 2025 per lo stesso reato fu destinatario di una misura di collocamento in comunità poi revocata. Avrebbe ripreso ad interagire con account di affiliati all'ISIS, profili, spiega la polizia, riconducibili all'estremismo islamista radicale, ed era pronto ad agire. Ora lo sport, calcio, Europa League, una finale senza storia, quella che si è disputata ieri sera a Istanbul. A trionfare la Aston Villa, che si è imposto per 3-0 sul Friburgo. Il club inglese conquista dunque la sua terza Coppa Europea dopo la Coppa dei Campioni e la Supercoppa UEFA del 1982. Per l'allenatore Unai Emery si tratta della quinta Europa League in carriera dopo le tre conquistate con il Siviglia e quella con il Villarreal nel 2020-21. In tribuna a festeggiare i Villans era presente il principe del Galles William, erede al trono del Regno Unito e tifoso del club inglese. E ieri sera si è giocata anche la semifinale di ritorno dei playoff di Serie B tra Palermo e Catanzaro, finita 2-0 a favore dei siciliani, ma in finale a giocarsi la promozione in A saranno i calabresi, che all'andata avevano vinto 3-0. Sfideranno dunque il Monza venerdì 29 maggio.
1: Radio DJ, informazione gratuita.
0: È tutto, appuntamento tra un'ora.
2: Radio DJ
3: One Nation One Station
4: Renault.
5: Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA e messa su strada escluse, INFE e condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
6: Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tanetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
7: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
9: E quella lassù?
8: È la costellazione del benzinaio.
10: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.

0: Maledetto me.
1: Maledetto me, fulminacci ad aprire la puntata di oggi, di questo giovedì 21 maggio. Buongiorno,
2: buongiorno amici.
1: L'abbiamo già detto che Filippo Uttinacci, in arte Fulminacci, sarà dei nostri al Party Like a DJ.
2: Beh, lo possiamo ripetere tranquillamente. Ci sarà anche lui al Party Like a DJ nella serata di sabato 6 giugno.
1: Però la serata un secondo piano rispetto a quello che avverrà il pomeriggio, il clou dell'evento ruota tutto intorno a quell'appuntamento all'interno di Parco Sempione tra l'una e le due.
2: Esattamente, ci sarà l'evento di 006 dove regaleremo anche le DJ box, pensa a te.
1: Tutte quelle che non vi spediamo quando ve le assegniamo, ce le portiamo in un sacco lì all'evento, le possiamo consegnare fisicamente a mano.
2: Esattamente.
1: Abbiamo scoperto che non partono dall'ufficio spedizioni, restano là accantonate, noi le portiamo.
2: Le abbiamo comunque prese,
1: anche se non l'avete vinte, cioè verrà qualcuno a non ritirare. Tirarla, ve la diamo a spese di quell'altra persona.
2: Esattamente, sarà un evento gratuito, lo ricordiamo, almeno il nostro, certo. Perché figuriamoci se facciamo pagare, ci manca.
1: Già non viene nessuno così, pensa se metti anche il biglietto, che lo facciamo a fare.
2: Però potrebbe acquisire valore, perché cioè, tu, se tu ci pensi, quando una cosa è gratis
1: è vero,
2: viene apprezzata molto poco.
1: Anzi, la snobbi pure, vai in ritardo, forse non vado proprio, decido all'ultimo, se mi va vado, se no
2: non
1: perdo niente.
2: Quando paghi, anche se poco, stai comunque pagando, quindi dici, oh, ma ti dico, forse ne vale la pena.
1: Però
2: è una bella cosa.
1: Il presidente della tua squadra che tifi calcisticamente,
2: sì,
1: dice sempre, poco pagare, poco valere.
2: Beh,
1: quindi se fai anche un prezzo simbolico, già sai che stai andando a vedere una scemenza.
2: Beh, anche questo è vero, sì.
1: Quindi devi fare un biglietto almeno dai 57 euro in su,
2: alla faccia,
1: perché almeno tu stai pagando, come ieri dicevamo, gli Europe ritornano, fanno il concerto da 57 euro, cavolo, paghiamo una cifra di questo tipo.
2: Ma non sarà quest'anno il biglietto,
1: allora
2: metteremo il biglietto quest'anno, no.
1: Vabbè, faremo questi ragionamenti a posteriori. Intanto l'evento rimane gratuito, ripetiamo, dall'una alle due all'interno di Parco Sempione, quindi se vi organizzate per venire al Party Like a DJ, organizzatevi per essere lì anche in quella fascia oraria, perché ci divertiamo e ci conosciamo di persona.
2: Esattamente.
1: Iniziamo.
3: Amo e mio mi sintonizzo.
4: Signore e signori, Umberto e Damiano.
3: Per scolare.

0: oggi è giovedì, sì, ma ci sono i film attraversati.
1: Buon giovedì 21 maggio 2026, sono 10 minuti dopo le 6, inizia 006.
2: Buongiorno da Umberto Damiano, buongiorno Lele.
3: Buongiorno a tutti.
2: Buongiorno a Gianni Faluomo in redazione.
4: Buongiorno.
1: Buongiorno anche a tutti gli amici del 3514006730, il nostro numero, il nostro contatto WhatsApp, dove potete inviare tutti i vostri messaggi vocali, ma anche partecipare ai vari giochi e alle varie attività che faremo oggi.
2: Anzi, ringraziamo tutti coloro che ci hanno mandato i film travisati. Ieri sì, devo dire che hanno studiato. E a proposito di Party Like a DJ, oggi in palio con i film travisati ci saranno due biglietti.
1: Due biglietti per la tribuna Visa, capito? Quindi siete ancora in tempo per provare a partecipare anche voi al gioco dei film travisati. Hai visto mai che vi arrivano questi due biglietti? Oggi purtroppo la puntata sarà bloccata su un'unica notizia.
2: Sì.
1: Non possiamo muoverci da questa.
2: Purtroppo no, non possiamo.
1: Non si può aprire la prima pagina di un giornale online e leggere questo titolo e fare finta di nulla. È impossibile.
2: Prego, prego, legga.
1: Papa Leone XIV cerca di prendere al volo un peluche a forma di hot dog. Punto! Questo è il titolo della notizia oggi in prima pagina. È incredibile questa notizia.
2: Prende al volo dove? Cioè, io mi ricordo quando eravamo bambini, al volo c'era la giostra, quella si chiama calci in culo, dovevi prendere il peluche al volo. Cioè
1: quella specie di coda di peluche
2: appesa. Esatto, sì, che poi cambiava di volta in volta e tu la dovevi prendere girando. Quello, però
1: l'obiettivo
2: no,
1: era prenderla e vincevi un secondo giro gratis.
2: Non ce lo vedo il Papa sui calci in culo.
1: No, non è questo il caso. Per quanto è molto moderno, perché hai visto, ha girato la foto che ha i piedi le Nike sotto l'abito papale.
2: Giovane,
1: scarpe diventate ormai un must, sono tornate super di moda, ma in questo caso no. C'è questa foto, tra l'altro, abbinata a questo titolo, dove c'è lui in piedi sull'auto, quella che usa per camminare a Piazza San Pietro, dove col braccio alzato cerca effettivamente di prendere un peluche a forma di hot dog.
2: Ma perché a forma di
1: perché la forma di hot dog non lo so.
2: No,
1: ma
2: c'è anche colui che decide di creare, di inventare un peluche a forma di hot dog, perché?
1: Facciamo il processo di peluche allora. No, queste forme sceme. No, io mi trovi d'accordo.
2: Magari un orsacchiotto, una roba così, un po' più carino, l'hot dog.
1: Proviamo a fare un passo indietro. Vuol dire che c'è un fedele, un tizio, che ha deciso di andare a Piazza San Pietro per vedere passare il Papa durante l'udienza generale, quello che c'è stato, e si è portato un peluche a forma di hot dog. Mo, o se l'è comprato a Roma, o se l'è ritrovato in tasca.
2: Magari l'ha vinto alle macchinette, visto quelle col braccio meccanico che
1: vai a fatto un giro a Via del Corso, ha giocato da una parte, ha vinto sto peluche. Se l'è portato con a Piazza San Pietro. A quel punto ha pensato: che me ne faccio adesso di questo peluche?
2: Lo lancio al Papa.
1: Lo lancio al Papa. Il Papa che fa? Lo prova a prendere al volo. Mi dispiace che leggendo la notizia non abbiamo il seguito, cioè l'ha preso poi ci ha solo provato ed è caduto a terra?
2: Beh, ma secondo me non, anche per motivi di sicurezza non è che lasciano il peluche al Papa.
1: Ah, dici qualcuno della sicurezza se lo riprende?
2: Chissà dentro magari che cosa ci puoi mettere, cioè
1: non puoi stare
2: normale.
1: La sicurezza è altissima intorno a questa cosa qua. E dunque proveremo per tutta quest'ora e mezza che oggi abbiamo a disposizione ad approfondire questa notizia e capire che fine abbia fatto il peluche.

0: con Drop Dead, che sarebbe anche cadere a peso morto, la traduzione di questa canzone qua, che è un po' la fine che ha fatto il peluche, da
1: sì,
0: quello che stiamo
1: peluche,
0: vedendo,
1: esatto.
0: Caduto a peso morto a terra a Piazza San Pietro, perché il Papa non è riuscito a prenderlo al volo. Sempre bello continuare a rileggere questo titolo trovato oggi sui giornali, ma notavamo che non è la prima volta che accade una roba del genere, era già successo l'anno scorso, hanno provato a lanciare sempre un peluche
1: a forma di hot dog. Ma di che forma è? Sempre uno dog
0: gigante.
1: Sono fissati con sto dog.
0: Ora è sempre lo stesso che fa
1: sempre
0: fare
1: la stessa persona.
0: Cosa?
1: Finché non lo prende al volo io ci riprovo ogni anno.
0: È una moda, dopo che il Papa ha fatto anche 6-7, il meme che gira tra i bambini online.
1: Adesso
0: ormai
1: c'è anche lo dog.
0: C'è anche lo dog, ci sono queste cose che si porta dietro costantemente. Intanto al 3514-006-730 arrivano un po' di foto, mi fa piacere vedere di come molte macchine siano ancora piene di cruscotti con
1: molto
0: peluche,
1: belli, devo dire, sì,
0: bruchi
1: sì.
0: E animali vari. Ci fa molto piacere di sapere questa cosa delle vostre auto.
1: Mi spiace solo per il colore, perché il peluche quando poi lo lasci al sole
0: un po' si
1: scolorisce.
0: Si scolorì. Ma solo la parte quella esposta,
1: esatto.
0: Quella dietro rimane bella viva e quella davanti che
1: multicolor praticamente.
0: Un po' morta. Non ci sono foto dei famosi, andavano di moda un po' di anni fa, i dadi di peluche appesi allo specchietto retrovisore,
1: sì.
0: Non abbiamo foto di questa cosa qua, o peluche appesi con la ventosa, magari al vetro
1: sì.
0: Quello piccolo dello sportello,
1: sì,
0: piccolino,
1: esatto, sì, sì.
0: Con la ventosa appesa là. Quelli fortunatamente non
1: meno
0: li abbiamo.
1: Male, devo dire, meglio così, ecco,
0: grazie,
1: abbiamo persone brave all'ascolto.
0: Grazie per aggiornarci. Oh, intanto c'è un'altra notizia che potrebbe stuzzicare l'attenzione di qualcuno. Può sembrare ciclica e qualcuno direbbe "io sono ancora qua", come canta anche Vasco Rossi, ossia le notizie che riguardano la fantomatica fine del mondo.
1: Ecco qua, bene, io direi di entrare lei gentilmente in un'atmosfera fine del mondo. Ecco.
0: Beh, ci sta. Per una volta la base ha un senso. No, perché siamo sopravvissuti a tante date famose che dovevano riguardare
1: sì,
0: la fine
1: sì,
0: del
1: sì,
0: mondo.
1: Sì.
0: Una su tutte, penso sia il famoso 2012, dove finiva il calendario Maya e ci ha girato intorno anche il palinsesto televisivo di Mezza Italia, tra i vari programmi che andavano ad approfondire.
1: Sì, sì, beh, certo.
0: All'epoca c'era Voyager con Giacobbo, poi fecero Adam Cadmon su Italia 1, Enrico Ruggeri che faceva Mistero, insomma tanti hanno approfondito la data del 2012.
1: Eppure siamo ancora qui.
0: Eppure.
1: Poi ne sono successe di cose dopo il 2012, però...
0: Beh, però nessuna ci ha portato alla fine del mondo intesa proprio come l'apocalisse, quello finale.
1: Spunta fuori un'altra data.
0: Da ieri spunta fuori un'altra data, ma non è una... Non è che... Qualcuno si è svegliato ieri. Tirano fuori un vecchio studio del 1960
1: sì.
0: Di un fisico austriaco che si chiama Heinz von Forster. Così è il nome dell'amico, che non è quello che fa il ketchup.
1: Ah,
0: è un altro Heinz, certo. Anche perché questo è austriaco, quello credo sia olandese se non sbaglio. Dunque, la nuova data tirata fuori da questo studio è il 13 novembre di quest'anno, che tra le altre
1: novembre.
0: Cose cade di venerdì.
1: Okay.
0: Quindi è venerdì 13. 2026, però studiato nel 1960. Perché? Perché questa data? Sembra essere la data in cui finiscono ufficialmente le risorse.
1: Sì.
0: Per le troppe persone sul pianeta Terra.
1: Ok, anche questo è un argomento che se ne parla spesso.
0: Se ne parla sempre, c'è l'Overshoot Day, che
1: sì,
0: è quel
1: sì.
0: Giorno in cui, che poi è a breve, credo che sia metà giugno, comunque fine maggio, la data in cui le risorse prodotte quest'anno per sfamare tutta la popolazione finiscono. E comincia a usare quelle dell'anno successivo.
2: Okay. È già stato il 3 maggio.
0: 3 maggio, si è anticipato così
1: siamo
0: tanto.
1: Siamo già in ritardo, pensa.
0: Incredibile, pochi anni fa era giugno, siamo già a maggio.
1: Stanno finendo.
0: Stiamo già usando quindi le risorse del prossimo anno.
1: Però,
0: secondo me siamo quelle tra 10 anni, perché se sta cosa va avanti da diversi
1: sì.
0: Anni. E dunque adesso torna, non si sa esattamente bene perché è stato tirato fuori adesso, ma è rimbalzata così tanto questa notizia che ha tirato l'attenzione anche dei giornali. Quindi oggi, sfogliando diversi giornali, non uno soltanto, troverete questa data
1: pubblicizzata. Segnatevi questa data, 13 novembre 2026, neanche il compleanno mi fanno festeggiare.
0: Non lo festeggio. Beh, ci risparmiamo i regali questa.
1: non dobbiamo. Anche questo è vero.
0: Oppure... aspettiamo il 14 per capire
1: sì.
0: Se farti o no. Raccogliamo i soldi il 14 di novembre. Se siamo ancora qua, a questo punto dovremmo mettere Vasco Rossi, Lele.
1: Sì, facciamo un cambio in corsa, Lele, se ce la fai, perché almeno ci sta meglio.
0: Dobbiamo arrivare al disco karaoke,
1: sì.
0: Lo stiamo telefonando
1: effetti,
0: così tanto,
1: effetti, sì.
0: Ce lo possiamo anche meritare. Arriviamo al 14 novembre,
1: sì.
0: Se siamo ancora qua, ti facciamo il regalo.
1: Ok, direi di segnarla. Tu intanto pensa a cosa potresti fare magari prima del 13. Ci sarà un desiderio che vorrai...
0: Che voglio esaudire.
1: Cioè,
0: entriamo
1: sì.
0: in un... in un attimo, in un discorso troppo ampio, cose da fare prima di morire.
1: Una almeno potresti deciderla.
0: Sai qual è il problema? Sai perché non riesco a decidere? Perché comunque da qui al 13 novembre ce n'è di tempo, c'è di mezzo l'estate, c'è di mezzo settembre, quindi fai tempo pure a ritornare al lavoro, a ricominciare dopo le ferie.
1: Tutto, sì, sì,
0: quindi è pesante come ragionamento.
1: Allora,
0: se tu mi dici il mondo finisce domani, ossia il 22 di maggio, venerdì 22, finisce il mondo, io inizio a pensare a cosa vorrei fare oggi.
1: È troppo in là. Allora ci riaggiorniamo magari più avanti.
0: Tu hai dei sogni nel cassetto?
1: Ma guarda, quasi tutti li ho portati a casa, quindi sono abbastanza tranquillo.
0: Allora
1: potrei anche morire domani, volendo.
0: Ma che rimaniamo a fare? Che rimaniamo a fare qua? Lasciamolo stare. Dal momento che abbiamo il disco karaoke, abbiamo deciso di mettere questa canzone che stiamo telefonando da un sacco di tempo.
2: Già. Sembrava la fine del mondo, ma sono ancora qua.

0: dopo il 2012, dopo i Maya, io sono ancora qua. Canzone che potremmo riascoltare a questo punto anche il 14 di novembre di quest'anno, dal momento che il 13 è stata così profetizzata la nuova fine del mondo. Vedremo.
1: Fammi detta anche l'ora?
2: No, l'ora no,
0: l'ora non la dicono il giorno.
1: No, perché sennò potevamo mettere anche ora la fine del mondo.
2: No, non c'è bisogno.
0: C'è tutta la discografia sulla fine del mondo
2: troppo,
0: che abbiamo.
2: No, a proposito di Vasco, mandiamo un saluto a Giampaolo che dice: proprio ieri sono passato a Castellaneta Marina, dove fino a ieri ha fatto le prove il grande Vasco Rossi.
0: Bello, quindi... sta facendo un sacco di prove. Ne parlammo, era anche a Taranto, se non sbaglio. Comunque, una zona della Puglia che stava facendo le prove.
2: Sta facendo diverse prove,
0: per il suo tour. L'ultimo? No, si dice da 20 anni che è l'ultimo tour di Vasco Rossi.
2: Invece speriamo di no, anche perché è piaciuto molto il disco karaoke di Vasco oggi.
0: Molto. 3514006730. Sentiamo chi è stata selezionata oggi.
1: Al contrario, però, chi ci ha provato?
0: Ah, chi ci ha provato?
2: Oggi chi ci ha provato?
0: Ma noi premiamo gli intenti, non i risultati. Sentiamo.
3: La vita che fa cosa? Non ti crede. Sì. Si regala.
2: Si regala.
0: Che regala, zio?
3: Una mia che ci arrende.
0: Sì.
3: Alla madà. Io sono ancora qua.
2: Questa la sa,
0: questa la sa.
3: Davvero?
0: Eh già.
3: Sono ancora qua dopo 47 anni di lavoro. Tutte le mattine alzo alle 2:30, per andare a comprare la frutta.
0: Signora, grazie.
2: C'è bisogno della storia.
3: E poi, signora. E poi.
0: E poi è un'altra canzone, credo.
3: Grazie, sempre della compagnia. Siete fantastici.
0: Grazie
3: ciao
0: a lei,
3: Gabriella d'Arezzo. Ciao, Gabriella.
2: Ciao, grazie.
0: E poi dobbiamo mettere Giorgio. E poi sarà come morire.
2: Basta,
0: così mettiamo tutte. Facciamo un momento con tutte. Ognuno finisce una frase e parte la canzone.
2: Ogni parola viene associata ad un disco.
0: Ecco. Allora, a proposito di questa data, dunque 13 novembre 2026, c'è un amico che fa un ragionamento tutto sulle date, sentiamo.
4: Emanuele Umberto, buongiorno. Il 13 novembre di quest'anno io festeggerò, certo non per quello che avete detto voi, ma perché il mio nipotino compierà il suo primo anno di vita.
0: Va bene.
4: 13 novembre è esattamente come il 13 di marzo che era nato mio padre, ovvero il suo bisnonno.
0: Vabbè, adesso
4: tutto torna. Ciao ragazzi, a Giovanni da Venezia.
2: Ciao Giovanni. Ecco.
0: Beh, effettivamente non è che è sempre il 13 novembre il compleanno del bisnonno, ma marzo, però sempre 13.
2: Però sempre 13, sì.
0: Quindi
2: sì. Magari è il suo numero fortunato, non lo possiamo sapere, ma quasi sicuramente lo è.
0: Beh, se il collegamento è questo, probabilmente è così. Sono le 6:30, state lì, torniamo subito.
5: DJ 006 006 su Radio DJ.
6: Radio DJ. One Nation, One
7: Station. Ah, dai ragazzi. Gli amici. Con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
8: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
9: Mare, divertimento, natura, relax, libertà. A Jesolo la vacanza è ancora più bella se vissuta in bicicletta. Da solo o in compagnia puoi pedalare su itinerari bike friendly adatti a tutti. Parti dalla spiaggia e vai alla scoperta di un territorio unico, tra laguna di Venezia, mare e l'entroterra ricco di storia e cultura. Puoi seguire il passo lento della vacanza slow o lasciarti travolgere dal lifestyle. Qualsiasi sia il ritmo della tua vacanza, Jesolo è always on. Info su jesolo.it.
10: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
11: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%.

0: 100%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani 4 per 125 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
2: Nasce Sportage 3 Fuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a maggio gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%. 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.588 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Sportage 3 Fuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Da Leroy Merlin. È uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
5: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
6: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
5: E il signor Alessandro Volta?
7: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
5: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 31 maggio. Latte parzialmente scremato a lunga conservazione pascoli italiani in valigetta da 6 litri a 4,69 euro.
8: La città cambia stile. Anche tu. Fino al 31 maggio, Piaggio Medley S125. Tuo con 400 euro di vantaggi. Anticipo zero e interessi zero. TAN 0, TAEG 2,35. Piaggio Medley. Scoprilo in showroom e su piaggio.com. Annuncio promozionale. Offerta valida fino al 31 maggio 2026. Info, limitazioni e condizioni su piaggio.com. Salvo approvazioni di Santander Consumer Bank. Info e condizioni su santanderconsumer.it.
9: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
10: Di tagliare non hai voglia. Scegli un robot rasaerba.
11: Prenditi un Sunseeker.
9: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
10: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
12: Il tuo 5 per 1000 per un buon motivo. Dare un tetto alle speranze di migliaia di bambini che CESVI sostiene in Italia e nel mondo.
13: Bambini colpiti da guerre, povertà, fame, maltrattamenti. Fai come noi, dona il tuo 5 per 1000 a CESVI e migliora la vita dei bambini meno fortunati.
14: Inserisci il codice fiscale di CESVI nella tua dichiarazione dei redditi. Lo trovi su cesvi.org. Oggi c'è bisogno di te.
12: Parola di Giorgio,
15: Gabriele
14: e Furio.
16: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
17: Sotto prezzi expert. Le offerte continuano a prezzi bassissimi. Smartphone Samsung Galaxy A26 128 giga in abbinata con power bank SBS a 199,90 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 3 giugno.
18: Venerdì 5,
19: sabato 6,
18: domenica 7 giugno ritorna Party Like a DJ.
20: Si parte il venerdì sera nel cortile del Castello Sforzesco con 50 Linetti, uno speciale per i 50 anni di radio di uno che conoscete bene.
21: Sabato sera la grande festa all'Arco della Pace con il meglio della musica italiana.
18: Domenica sera sempre all'Arco 1212 Celebration, la storia della musica rap e urban dal vivo.
22: E ancora nella giornata di sabato al Castello tutti gli Speakers Corner per interagire dal vivo con i vostri programmi preferiti.
18: I biglietti sono già disponibili su Ticket One. Trovi tutte le info su dj.it.
23: DJ

0: Harry Styles con American Girls su Radio DJ, 6:38 minuti. Ancora buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno amici.
0: Buongiorno amici, state ascoltando 006, ma più che American Girls stamattina dovevamo mettere English Girls, perché grande protagonista l'Inghilterra anche stamattina, vuoi o non vuoi. Ieri sera si è disputata anche la finale di Europa League, vinta dall'Aston Villa sul Friburgo per 3-0.
1: Sì.
0: Quindi complimenti agli amici inglesi, ma soprattutto a noi che interessano tutte le cose a margine. Stiamo vedendo le immagini di un principe William scatenato, super tifoso dell'Aston Villa, che si ritrovava lì allo stadio a seguire la finale e dunque contentissimo che
1: molto,
0: si lascia
1: molto,
0: andare.
1: Molto. Beato lui, devo dire.
0: Beato lui che
1: è riuscito
0: qualcosa
1: a vincere la coppa, beato lui.
0: Vabbè, perché tu dici arrivato in finale.
1: Finale, ha
0: finale
1: vinto,
0: di Coppa Italia, poteva andare in un modo diverso.
2: Beh, sarà anche contento che è diventato re nel frattempo.
0: Beh, anche questo è vero. Bravo Gianni. Ieri c'è stata questa notizia che è un attimo confuso a livello internazionale un po' tutti, soprattutto i sudditi di Sua Maestà in Inghilterra, perché è stata data la morte di Re Carlo III.
1: Aia.
0: Re Carlo, che non è la prima volta che gli accade una roba del genere.
1: Fanno, forse mi sa una volta l'anno succede quasi
0: perciò
1: sempre.
0: Quelle mani così grosse, perché le usa tantissimo.
1: Forza di ravanare lì
0: per
1: sotto,
0: ravanare certo. Ogni volta che si dà la notizia della sua morte. Ieri la notizia errata è stata data da una radio inglese, Radio Caroline, che ha avviato
1: Radio Capital.
0: No, Radio Caroline, che ha avviato il protocollo per la morte del re.
1: E poi tra l'altro
0: della
1: dovrebbe essere anche contento, perché almeno qui in Italia si dice sempre che quando ti danno per morto in teoria ti stanno allungando la vita, quindi porta bene.
0: Quello è una fase successiva per esorcizzare quanto
1: sì.
0: accaduto. Lì per lì penso ti possa dare
1: un po' fastidio.
0: Allora parte il protocollo di morte del re, quindi c'è tutta una playlist ben precisa, musica sobria, poi c'è il silenzio, viene una voce, comunica la morte del re, ovviamente la radio si scusa e dice partita per un errore informatico.
1: Okay.
0: Però è bello poi andare a vedere tutte queste procedure che sono pronte, soprattutto lì in Inghilterra, lo abbiamo visto di recente, da poco con la regina Elisabetta, inizia tutto un protocollo ufficiale
1: certo.
0: È affascinante da un certo punto di vista. E dunque ci siamo informati anche col buon Gianni di tutto quello che deve accadere quando scompare realmente il re in carica,
1: la procedura da che avviene.
0: Sì, per Re Carlo l'operazione si chiama Operazione Menai Bridge, come un nome di un ponte in Galles. Per la regina Elisabetta era London Bridge,
1: Bridge.
0: Lei era stata assegnato ponte forse anche un po' più famoso rispetto al Menai Bridge. Però inizia questa procedura

esatta dove un funzionario va dal primo ministro, sì, e comunica. Possiamo entrare in una base, un'atmosfera, operazione Menai Bridge, per favore, ecco, Gale, grazie. Sì, dai. Senta, oggi questo è tutto così oggi. Allora, London Bridge è crollato, fu, sì, detto per la regina Elisabetta. Per recarlo qualcuno andrà dal primo ministro a dire Menai Bridge Menai è crollato, Bridge, certo. E da lì parte tutto una serie di procedure. Tra queste, per evitare fughe di notizie, le stazioni radiofoniche del Regno Unito...

0: Io. Quando sei in diretta,
1: quando escono quelli che fumano, che attivano le cose antincendio, ma non è quello il caso nostro. Questa luce blu avvisa i DJ in onda, quindi i nostri colleghi inglesi, che c'è una notizia importantissima imminente da dare. E dunque a quel punto chi è in regia inizia a mettere la famosa playlist sobria.
0: Sì, che non è che tipo, poi... tipo questa base che stiamo ascoltando in sottofondo.
1: Tipo questa. Anche perché non è che te ne puoi uscire, stai suonando la canzone dell'estate all'improvviso.
0: Fermi tutti,
1: morto il re. No, quindi comincia una playlist di musica sobria e a quel punto i presentatori, in questo caso della BBC, vengono invitati ad indossare abiti scuri e cravatte nere.
0: Perché c'hanno un armadietto con i vestiti pronti lì in radio?
1: Probabilmente sì. I DJ si vestono di nero perché dal momento che devi iniziare a dare quella
0: radio
1: notizia,
0: non vede nessuno.
1: Ma perché c'è la radiovisione? Ma tu, signore mio, sei rimasto alla preistoria? Sei rimasto agli anni 50 con la radio in bianco e nero. Ma no, adesso ti devi...
2: Però riguarda anche le reti televisive della BBC.
0: Quello sì, ovvio.
1: Però a quel punto inizia tutto questo teatrino di formalità per annunciare quanto
0: accade.
1: Quindi
0: ieri qualcuno, almeno il pezzo sotto, se l'era messo.
1: Hanno cominciato a chiudere la cinta del pantalone. Poi si è affacciato qualcuno dalla regia. Oh, errore mio, spengo e riaccendo. Riavvio la regia e si resetta tutto.

0: dal 1988 Roxette con The Look su Radio DJ. State ascoltando 006, 6 e 45 di giovedì 21 maggio. Secondo me siamo pronti per giocare.
1: È arrivato quel momento lì.
0: Che ne fai? Dobbiamo premiare qualcuno di voi con l'accesso alla vetrina di Radio DJ. Vi stiamo per dare 5 indizi e voi dovete indovinare di quale film stiamo parlando.
1: Appena sapete il titolo ci mandate un vocale al 3514006730. Il più veloce vince.
0: Siete pronti? Allora, primo dei 5 indizi.
1: Matrimonio.
0: Sforza.
1: Marina Massironi.
0: Italia-Marocco.
1: Garpez.
0: Beh, dai. Stiamo parlando di un film in particolare.
1: Un
0: ci serve il titolo di questo film. Serve un ulteriore suggerimento.
1: Ma non c'è bisogno.
0: Film
1: dai.
0: Italiano,
1: abbiamo
0: dai.
1: Detto
0: film
1: tutto.
0: Italiano. Non appena sapete il titolo, provate ad indovinarlo in un vocale.

0: una delle prime canzoni estive di questa stagione.
1: Beh,
0: che già stiamo suonando.
1: Sì, si percepisce proprio. Beh, già il caldo dell'estate.
0: Si chiama Bossa Nostra, la canzone è quella di Gaia. Sto leggendo che tra domani e comunque questo weekend arriva con la carriola il signore della SIAE che scarica una decina di canzoni estive.
1: Grattachecca e canzoni estive. Perfetto,
0: da domani è il 22 di maggio, si può iniziare a pensare all'estate.
1: Sì,
0: dai,
1: sì.
0: Non sono con così tanto
1: male,
0: anticipo, ecco. Ci può stare. Intanto qui si gioca al Gimme 5 su Radio DJ, in particolare all'interno di 006. Vi abbiamo dato questi 5 indizi:
1: Matrimonio, Sforza, Marina Massironi, Italia Marocco e Garpez.
0: E vi abbiamo chiesto di indovinare di quale film stiamo parlando. Il più veloce che ci ha scritto è stato Fabio dalla provincia di Torino. Buongiorno.
2: Buongiorno Umberto Italiano.
1: Ciao Fabio, buongiorno.
0: Ciao Fabio. Allora, l'altro giorno abbiamo avuto un Fabio con due B. Ti posso chiamare Fabio con una B?
2: 3B,
0: come il meteo.
2: Sì, allora, 3B.
0: Caro Fabio, 3B. Buongiorno, benvenuto su Radio DJ. Da che ora sei sveglio?
2: Buongiorno. Dalle 6:10 più o meno.
0: 6:10, ok. Cos'è che ti fa alzare così presto la mattina? Immagino il lavoro.
2: Il lavoro, sì, sì. Che... andare in magazzino, caricare tutta la roba che serve per il giorno e poi si parte.
0: E si parte.
2: I cantieri.
0: Verso i cantieri, che ti occupi? Lavori proprio fisicamente sul cantiere?
2: Sì, lavoriamo in cantieri, noi rifacciamo cabine elettriche per conto dell'azienda di Torino che si occupa della distribuzione dell'energia.
1: Bene.
0: Quindi quando arriva la notifica nell'app Io o l'email del distacco di corrente, perché ci sei tu che lavori?
2: Spesso sì.
0: È lui che manovriamo. È lui che manovra e ci fa fare tutte quelle tattiche per tenere buono il frigorifero e il freezer. Allora, caro Fabio, di quale film si parla oggi?
2: Tre uomini e una gamba.
0: Tre uomini e una gamba. Vediamo perché. Matrimonio.
2: Matrimonio perché il trio parte per andare al matrimonio di Giacomino.
0: Sì. Bravo. Poi c'è Sforza.
2: Sforza, la maglietta indossata da Giacomino quando ha una colica e va in ospedale.
1: Bravissimo. Marina Massironi
2: è la protagonista femminile del film.
0: Italia Marocco,
2: che cos'è l'amor?
0: La partitella sulla spiaggia.
1: Si arriva ai 10 e poi c'è Garpez.
2: E Garpez, quella che con 30.000 lire il mio falegname la fa meglio.
1: Bravissimo,
0: la famosa gamba
1: Fabio.
0: Di legno è dell'artista Garpez. Dunque, bravo Fabio, complimenti. Vinci egregiamente. Il Gimme

0: live di oggi.
1: L'avrà visto minimo una decina di volte lui sto film.
0: Minimo.
2: Ma sì, non ricordo quante. Ecco. Tutta indefinito. La filmologia di Aldo Giovanni e Giacomo.
0: Grande. Allora, hai accesso alla vetrina di Radio DJ, puoi pubblicizzare tutto quello che vuoi.
2: Allora, io vorrei pubblicizzare la pagina Instagram di mia moglie.
1: Sì.
2: Che si chiama Impronte in Relazione.
1: Impronte.
2: Lei è un'educatrice cinofila, sì. È operatrice di zoantropologia didattica.
0: Sì.
2: E divulgano consigli e pillole su come tenere i cani a casa, come cercare di farli fare una vita bella, okay. E soprattutto nella relazione cane-bambini, quindi chi ha bambini piccoli o deve inserire un cane o ha già un cane deve inserire un bambino piccolo.
0: Molto bello. Allora, come si chiama tua moglie?
2: Alice Valentina,
0: e il profilo, ripetiamolo, è Impronte in Relazione. Lo trovate,
2: esatto,
0: su Instagram. Soprattutto grazie per consigliarci questo profilo, perché almeno ci dai una fonte attendibile per questo tipo di video, perché l'algoritmo spesso, soprattutto da poco che sono diventato papà, mi suggerisce dei video di questo tenore, ma io non mi fido mai di chi c'è dall'altra parte.
1: Compra,
0: chi mi dice
1: cane,
0: che quella roba è attendibile o no. Qui abbiamo una fonte giusta. Impronte in Relazione.
2: Ha studiato tanto.
0: C'è Valentina che ha studiato tanto, è preparata e vi dice come tenere bene i cani, come farli stare con i bambini.
1: Ottima vetrina, Fabio, bravo.
0: Grazie e ti auguriamo una buona giornata.
2: Grazie.
1: Ciao Fabio.
2: Ciao ragazzi, ciao.
3: 006. Interagisci con noi, invia il tuo messaggio vocale al 3514 006 730. Su Radio DJ. Movie Time.
4: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
5: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
6: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
7: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
5: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
8: Lo lascerai, prima o poi.
5: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
3: Movie Time.
9: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
10: Qui non si tratta di vendetta, si tratta di evitare un'altra guerra.
9: Con Pedro Pascal e Sigourney Weaver.
11: Il vecchio protegge il giovane, e poi il giovane protegge il vecchio.
9: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
11: Questa è la via.
9: Dal 20 maggio al cinema.
3: Movie Time, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
12: Radio, DJ.
13: One Nation, One Station.
14: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
15: Corri da Troni! Fino all'11 giugno il notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 con Intel Core i5 e Windows 11 tuo a soli 499 euro. Troni, non ci sono paragoni!
16: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Ah sì, una mummia che sale sui pedali e attacca! Attacca in questo momento! Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai!
17: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
18: Salse buone, signor! Salse Develey! 2 per 1, signor!
19: Oh, prendi due salse, una te la rimborsiamo!
18: Develey ti salsa la vita!
2: Eh già, e da oggi anche la spesa! Acquista al supermercato 2 prodotti Develey! Uno è gratis! Cashback ti salsa la spesa fino al 31 agosto, massimo un rimborso fino a 3,99 euro da richiedere entro 5 giorni dall'acquisto. TEC su Develey.it.
8: Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Per te, ogni essere è speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000.
20: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Caris Gold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Caris Gold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita. Non si chiede. Caris Gold,

0: l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
1: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
2: Quando assaggi una barretta mandorle, arachidi e cioccolato.
3: Ah, però! Quando ti dicono che è a misura. Ah, però! Barrette dolce senza zuccheri aggiunti. E buone da non crederci. Misura, gustati il benessere.
4: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
5: Aiuto, cadiamo!
4: O ti senti ACT?
6: Oh, che forza!
4: Miglio-Cres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. Due mesi di trattamento a soli 24,90 euro. In farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.
7: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
8: Muro del salone, con quel colore nuovo vai al Max.
9: Vuoi dire Max Meyer? Pensa che è stato scelto tra 1428 colori. Mazzetta, che roba!
8: Colori Max Meyer, delicati, intensi come le tue emozioni. Se anche i muri potessero parlare direbbero grazie Max Meyer, dal 1895.
10: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici, al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
11: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
12: Qui non si tratta di vendetta, si tratta di evitare un'altra guerra.
11: Con Pedro Pascal e Sigourney Weaver.
13: Il vecchio protegge il giovane, e poi il giovane protegge il vecchio.
11: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
13: Questa è la via.
11: Dal 20 maggio al cinema.
14: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
15: Sabato 6 giugno è

0: e molti altri. Biglietti su ticketone.it.
1: Mancano pochi secondi alle 7.
2: Ancora buongiorno dalla redazione, cominciamo da due notizie dell'ultima ora. Una forte scossa di terremoto ai Campi Flegrei di magnitudo 4.4 è stata distintamente avvertita in tutta la città di Napoli e in molti comuni della provincia. Poco dopo l'alba, in tanti nelle case si sono svegliati di soprassalto, tanta paura, ma per il momento non si segnalano danni importanti. A Milano invece la notte scorsa un pirata della strada ha investito due anziane sorelle che attraversavano sulle strisce uccidendone una, l'altra è grave. L'uomo, un 39enne che era ubriaco e non si è fermato a prestare i soccorsi, si è costituito poco dopo agli agenti della polizia locale. Dai primi test aveva 4 volte il tasso alcolico consentito. Ultima pagina, il segretario della difesa americano Pete Hegseth assicura che gli USA sono pronti all'azione in attesa degli sviluppi negoziali tra Stati Uniti e Iran, assistiti dal lavoro dei mediatori. In un post di 3 parole su X, il capo del Pentagono ha ripreso una clip del vicepresidente J.D. Vance impegnato martedì nel briefing con i media alla Casa Bianca. E intanto per Donald Trump i due paesi, quindi Stati Uniti e Iran, firmeranno per aprire 30 giorni di trattative sul nucleare e Hormuz. Sale invece la tensione tra il presidente americano e il premier israeliano Netanyahu. I due hanno avuto una conversazione definita prolungata e drammatica proprio sulla condotta da tenere verso Teheran. Netanyahu è una brava persona, farà quello che voglio, ha affermato il tycoon. Ha suscitato sdegno e reazioni durissime il video pubblicato dal ministro israeliano Ben Gvir mentre deride gli attivisti della flottiglia inginocchiati faccia a terra in stato di fermo dopo lo sbarco al porto di Ashdod.

0: Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha definito il trattamento riservato ai manifestanti infimo e incivile. La Premier Giorgia Meloni e il Ministro degli Esteri Antonio Tajani chiedono a Israele le scuse immediate e il rilascio degli italiani. Netanyahu prende le distanze da Ben-Gvir, ma ne parla di errore, ma afferma anche che lo Stato ebraico ha tutto il diritto di bloccare le navi della flottiglia, che definisce provocatori. Gli Stati Uniti hanno revocato le sanzioni nei confronti di Francesca Albanese, la relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati, che aveva duramente criticato Israele ottemperando a un'ordinanza giudiziaria. Siamo al calcio, l'Aston Villa vince l'Europa League dopo aver battuto nettamente ieri sera in finale a Istanbul 3-0 il Friburgo. Si tratta del terzo trofeo della propria storia per gli inglesi. In Serie B invece si è disputato il ritorno della semifinale playoff tra Palermo e Catanzaro, finito 2-0 per i siciliani, ma saranno i calabresi, grazie al 3-0 dell'andata, a giocarsi la promozione in A contro il Monza venerdì 29 maggio.
1: Ilmeteo.it, il che fa la differenza.
2: Sponsored by
1: Visit Malta, storie da vivere, paesaggi indimenticabili. Malta, explore more beauty.
0: Nella prima parte della giornata ampio soleggiamento da nord a sud, con presenza al massimo di poche nubi sparse a ridosso dei rilievi alpini e appenninici. Nel pomeriggio non sono attese particolari variazioni, più nubi solo sulle coste tirreniche centro-meridionali, temperature in aumento. E tutte le previsioni del meteo.it tornano stasera.
3: Radio DJ, informazione gratuita.
0: Noi invece ci risentiamo tra un'ora.
4: Radio DJ.
5: One nation, one station.
6: Renault. Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volumi di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA e messa su strada escluse, infe e condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
7: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad! Da Pet Store Conad scegli tra più di 15.000 prodotti pensati per loro. Fino al 17 giugno hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su Conad.it.
8: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la Mid-Season Sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
9: Il segreto per gambe toniche e snelle? 40 anni di ricerca con i fanghi d'alga guam contro gli inestetismi della cellulite. Scopri le confezioni anniversario in edizione limitata da collezione. Guam. I risultati sono veri e le donne lo sanno.
10: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
11: DJ 006.
12: Allora on danse. Allora on danse.
11: DJ 006.
13: Que lo que estamos a rular y empezó el verano. ¡Fuego!

0: Seguramente estaría bailando hasta conmigo, no como amigos.
1: Ma allora è estate,
2: no,
1: ditelo.
2: Allora, così
1: che
2: è troppo, però ragazzi, così è troppo. Cioè, mettiamoci d'accordo.
3: Guarda che bel sole che
2: ma
3: c'è.
2: Ma prima
3: che
2: vogliamo sfruttare un po' la primavera, che non
3: ma
2: è arrivata.
3: Ma non c'è stata
2: quindi,
3: quest'anno la primavera. Signora mia, le mezze stagioni ormai non ci sono più.
2: Vabbè, quindi già siamo in clima estate.
3: Ma quanto pare sì, ripeto, avevamo detto prima che da domani scaricano, arrivano col bilico, fanno retromarcia, entrano in via Massena e anche qui in via Cristoforo Colombo 90 a Roma, scaricano le canzoni estive,
2: sì,
3: ce le lasciano là e poi con calma noi peschiamo.
2: Ma possiamo farlo al chiuso, no? No, quando scarica. Le canzoni estive, no?
3: Io nel dubbio la chiave la butto, così domani perdono tempo per aprire il cancello e scaricare tutte le canzoni. Però se non scaricano le nuove sei costretto a sentirti Karol G tutta
2: allora,
3: st'estate.
2: Allora scaricate le nuove, allora, per dai, favore, vogliamo
3: bella
2: le
3: Karol
2: nuove
3: G. Ecco. Bella Karol G, per carità. Tanto prima sentendo dalle news abbiamo ascoltato la notizia del terremoto stamattina alle 5.50 in zona Campi Flegrei, magnitudo 4.4 avvertita in tutta la città di Napoli e al momento si registrano scuole chiuse in alcuni comuni come quello di Pozzuoli, Bacoli e Quarto, ma non si hanno informazioni, al momento non ci sono segnalazioni
2: ci sono feriti,
3: di danni
2: quindi, okay,
3: o feriti, però è in corso uno sciame sismico, quindi rimaniamo ad attenzionare la zona, se ci sono ovviamente aggiornamenti ve li daremo quanto prima. 7-9 minuti, ancora buongiorno, state ascoltando Radio DJ, questo è 006 e a proposito di scuole, come citate, stamattina leggiamo questo titolo molto curioso che riguarda l'apertura delle scuole a settembre o meglio ad agosto.
2: 31 di agosto.
3: Si parla dell'Emilia Romagna, stamattina si titola che le scuole apriranno il 31 agosto, beh molto presto al solito.
2: Molto presto, cioè sempre prima cominciano le scuole, poveri ragazzi, cioè lasciamogli un po' l'estate, se la devono godere un po' di più.
3: Hai sentito che la narrazione delle notizie negli ultimi anni è quella che non si può tenere le scuole 3 mesi chiuse, i genitori non sanno come fare, tu adesso magari me lo potrai dire, il figlio più grande comincia ad andare verso i 6 anni, quindi mi sai dire sì, se è complicato l'estate oppure no.
2: Mando
3: se
2: a lavorare io.
3: Andi a già. Si può fare.
2: Sì, risolvo in questo modo.
3: Si può fare questa
2: sì,
3: cosa.
2: Sì, sì.
3: Ma poi mi spieghi come si fa. Prendo appunti.
2: Amici di famiglia.
3: Sono molto curioso. Dunque, non è che iniziano però in Emilia Romagna le lezioni sui banchi
2: col professore.
3: Il 31
2: di agosto c'è già la lezione di matematica.
3: No.
2: Assolutamente no.
3: La scuola però è aperta in via sperimentale in oltre 40 comuni dell'Emilia Romagna. Si fanno più che altro dei percorsi didattici un po' più leggeri. Quindi sono un po' di giochi, musica, okay, laboratori.
2: Okay.
3: Per iniziare poi lunedì 14 di settembre ufficialmente con l'anno scolastico.
2: Una sorta di come se fosse un dopo scuola,
3: sì,
2: praticamente.
3: Campo estivo.
2: Campo estivo.
3: Però
2: sì,
3: fatto tra i banchi di scuola, okay, perché comunque okay, i ragazzi vanno nella scuola d'appartenenza e sono lì dentro. Non è un ente privato, la spiaggia che gestisce il
2: quindi
3: campo
2: si
3: estivo.
2: Si fa a scuola, ma dal 31 agosto.
3: Hai visto mai questa cosa piace e la estendono a tutta Italia? Le scuole aprono prima. Se ci pensi, le stagioni radiofoniche qui, se non sbaglio, a settembre si comincia dal 31 di agosto.
2: 31
3: vedi, uno
2: di agosto,
3: dice a settembre,
2: sì. Sì, sì,
3: ma dal 31 ricomincia anche
2: tranne
3: qui il palinsesto.
2: Tranne Fabio Volo e Cattelan, però sì.
3: Vabbè,
2: sì,
3: i big che si possono permettere di fare come cazzo gli pare, nel senso,
2: sì,
3: loro
2: sì,
3: possono fare quello
2: loro
3: che
2: posso
3: vogliono.
2: Allora, se non sbaglio, mi sai, sono già usciti i calendari comunque dell'anno prossimo.
4: Eh sì, come sempre, inizia la provincia autonoma di Bolzano il 7 settembre.
2: 7 settembre.
3: Sono fregati dall'Emilia Romagna quest'anno.
4: Sono sempre quelli che...
3: Sì, comunque, 7 loro...
4: E poi Trento, Veneto.

0: Canneto e la Valdaossa il 10 settembre.
1: Ok.
0: E tutte le altre dal 14, 15, 16.
1: Ok, quindi più o meno siamo metà settembre, rispettato.
2: Metà settembre, dai. Uguale. Meno male, anzi, metà settembre. Che di solito, ti ripeto, iniziano sempre prima.
1: Noi invece stiamo per iniziare i film travisati, quindi da questo momento apriamo ai vostri messaggi vocali.

0: Woman, canzone che se non sbaglio era anche all'interno di un film.
1: Grease.
0: Con Uma Thurman e John Travolta all'interno di Grease. Sì, come no. 7:15, state ascoltando Radio DJ, è il momento dei film travisati.
2: Dagli studi di Radio DJ, Umberto e Damiano presentano
3: Sound Production Take 2.
2: I film travisati.
3: Azione.
2: Le regole del gioco sono tre. Scegli il titolo di un film, cambia una lettera, inventa una trama.
4: Allora signori, dov'è il ciacchista? Io ho un lato motore!
0: Si gioca con i messaggi vocali al 3514006730 e oggi in palio, al posto della famosa DJ Box, abbiamo il premio fedeltà.
1: Premio fedeltà con due biglietti per il Party Like a DJ, la festa di Radio DJ il 6 e 7 giugno.
0: 6 e 7, quindi vi ospitiamo nella nostra tribuna Visa, quindi partecipate numerosi che vi regaliamo gli accessi al Plad. Iniziamo con la gara, il primo che ci ha mandato il suo film oggi è Sergio.
5: Allora... ogni quante ore si cambia un pannolino a un bambino? Cazzarola, non la so, porca miseria. 2, 4? No, questi quiz sono impossibili. Guarda, io mi ritiro da questa scuola, non ce la faccio più.
0: Che scuola è?
5: Scuola di padri.
0: Scuola di padri con la P.
1: Le domande sui pannolini fanno.
0: Quanti se ne cambiano? Io ho preso appunti poco fa. Fino a 12 mi dicevano.
1: L'ora.
0: 12 al giorno. Ah, 12 pannolini. Perché in teoria potrebbe avere necessità di cambiarlo dopo ogni poppata. Alla fine uno si ferma a 5, 6, esagerato.
1: Io
0: 12.
1: Ho perso il conto. Quindi.
0: Vabbè, tu perché lo metti in un anno adesso con la seconda?
1: Sì.
0: Io sto alle prime settimane. Me li ricordo tutti.
1: Quelli
0: che cambia. Andiamo avanti, arriva Alessandro.
6: In una tranquilla località della Cimmeria meridionale, il sole filtra tra le corsie del supermercato, le porte automatiche si aprono e entra lui, capelli lunghi, muscoli scolpiti, sguardo torvo, apre pacchetti di patatine con la spada, spacca bottiglie di passata con un grido barbarico, per Chrome, per la Fidelity Card, la sicurezza interviene, clienti in fuga, cassiere in panico, ma lui, impassibile, si dirige verso l'uscita con un sacchetto biodegradabile in mano e un sorriso da 3x2.
0: E chi è?
6: Conad il Barbaro.
1: Bella questa. Questa è bella. Bravo Alessandro.
0: A fare spesa a petto nudo col capello lungo.
1: Sì, però non deve rompere le bottiglie a terra.
0: Ma lui ha la spada, capisci?
1: Ho capito, com'è? Però.
0: E per la Fidelity Card fa le sue battaglie.
1: Sì.
0: Bravo, bravo Alessandro, molto bello come film. Chi abbiamo adesso?
1: Arriva Elisa.
7: Dottore, abbia pazienza, ma guardi, cioè come mi ha conciata. Mi ha fatto gli zigomi, uno più alto, uno più basso.
0: Allora.
7: E il naso non era lì, il naso era più a sinistra, adesso ce l'ho tutto spostato a destra. Le palpebre, ma le palpebre, ma così, ma io non posso andare in giro conciata così. Dottore, per favore dica qualcosa. Francamento, me ne infischio.
0: Come francamente?
7: Via col mento.
0: Francamento, me ne infischio, è molto bello. Bellissima citazione, brava Elisa. Certo. Chirurgo che ti lascia combinata in quel modo.
1: Evidentemente non è del mestiere, mi viene da pensare questo.
0: Cambiasse lavoro, cambiasse lavoro. Brava, brava Elisa, andiamo avanti con Massimo.
8: Questo film tratta la storia di un vampiro che per sopravvivere deve succhiare il sangue delle fanciulle. E la sera, quando sta per affondare i denti, è lì, da dietro, gra-gra, gra-gra.
0: Che cos'è?
8: La fanciulla si spaventa e scappa. E tutte le sere il vampiro ci prova. Mentre sta lì per affondare i denti da dietro, gra gra, gra gra, gracchia contro Dracula.
0: Che razza di film è? Che film è?
1: Mette paura anche.
0: La cornacchia che segue Dracula, la rivalità.
1: Sta lì dietro.
0: Manda
1: sta lì
0: via
1: dietro.
0: Tutte le ragazze.
1: Bravi, dai, devo dire che oggi il livello è alto. Chiudiamo la gara con Fabrizio.
9: Allora, Dino, di cosa hai bisogno? 6 uova e 1 chilo di farina. Ok, tu Gino, una coca e una cassa di acqua. Ok, tu Lino, solo il detersivo per i panni. Bene, tu Nino,
0: Nino pure.
9: 1 chilo di mele e 1 di patate.
1: Sì,
9: ok, tu Pino, un netto di cotto e un netto di crudo.
1: Sì.
9: Bene, tu Rino, 1 chilo di salsiccia. Tu Tino, 1 chilo
1: quanti
9: di caffè.
1: Sono,
9: 7 spese per 7 fratelli.
1: 7,
0: bravo, bravo Fabrizio.
1: Ognuno una roba diversa.
0: Ho preso appunti. Rino, Gino, Lino, Nino, Pino, Tino. Sono tutti 7 fratelli che
1: molto
0: devono
1: bene.
0: Avere le 7 spese. Allora, abbiamo sentito i 5 film in gara di oggi. Apriamo il televoto. Siete voi a scegliere chi si porta a casa il premio fedeltà. E ciao.

0: Allora, io qua adesso poi voglio approfittare della presenza di Danilo.
1: Buongiorno.
0: Ma la travisata, buongiorno Danilo, la sento forte e chiara in Dracula.
2: Dracula.
0: Dracula. Perché Dracula già anticipi il testo della travisata. Che Prevignano, anzi, andatevi subito a lamentare a punto Prevignano, @dj.it, non vuole mettere
2: non vuole.
1: Ma perché? Che dice?
0: Dice qualcosa. Ci arrivi Danilo, non fare...
2: Questo è spettacula.
0: Spettacula, sì. Si dice spesso, hai preso
3: buongiorno,
0: una
3: sai che non l'ho capito io.
0: Ti dico, succede, ha ragione Giorgio, quando ricevi una truffa su internet che hai preso una spettaculata.
2: Sì, non ricordo.
0: Ti hanno dato una spettaculata, mi pare di sì, mi pare proprio così. Giusto?
2: Sto sbagliando?
1: No, corretto. È quello lì. Attenzione alle frodi,
0: bravo.
1: È un claim.
0: Bravissimo.
4: Ma questo è uno spin-off delle travisate. Noi raccontiamo una storia delle travisate in cui non ci sono le travisate.
2: Perché non ce le passano.
4: Loro
2: non vogliono farcele passare.
0: I poteri forti, capito? Che poi sarebbe il buon gusto. Ma è un altro discorso. 3420000700. C'è del buon gusto.
4: Esatto, a proposito di buon gusto.
2: Di buon gusto, dai, meno male.
4: E radio di

0: Stonicchiando invece poi sono stati molto bravi.
1: Ecco, forse qualche errore italiano, però
2: vabbè.
1: Era una chicca, era una
2: ma
1: chicca.
2: È come dire, ma hanno rimasto solo, sono citazioni.
3: Basso, cioè, dovevamo istituire allo Speaker Corner la miglior sigla della stagione.
1: Il miglior lancio sigla. Però con lo diciamo sempre, poi nessuno si segna qual è la migliore. Quindi alla fine non lo sappiamo.
0: Io ne ho una che mi è preferita. Piaciuta particolarmente. Infatti, è sempre qui.
2: È andata.
0: La vogliamo sentire, nel caso lo speaker corner.
3: Io allo speaker corner c'è sempre la proposta, la tengo in piedi del fatto che voglio fare la riffa. Quindi non mi avete mai detto.
2: Perché non si può fare.
1: Non puoi chiedere soldi.
3: Riffa gratuita. La organizzo io, compro i biglietti, li distribuisco, facciamo l'estrazione con i premi. La roba devo buttare, ragazzi.
2: Svuota studio. Ne parliamo con Linus prossimamente. Facciamo sapere. A questo punto ricordiamo quando è lo Speaker's Corner. Sabato 6 giugno al Castello Sforzesco. Faccio fatica pure a dire Castello Sforzesco a Milano. Mi raccomando, 11:30, andate già su Ticket One perché i biglietti stanno finendo.
1: Se volete essere dei nostri, dovete prenderlo lì.
3: Quindi 11:30 sabato. Quindi significa che noi arriviamo a Milano il venerdì, giusto?
2: Il venerdì, esatto.
3: Cioè andiamo a fare l'aperitivo il venerdì.
2: Così
3: arriviamo allo Speaker Corner belli freschi.
2: Credo che il sindaco di Milano, che neanche vedremo, non sia come il sindaco quello di Trieste. Solo questa anticipazione. E non parliamo solo di area politica. Allora, attenzione! Il prossimo disco l'ha deciso l'autorevole, e continuo a sottolineare, autorevole Patrizio. Che disco mettiamo?
4: Inks.
2: Links. Questa è Need You Tonight, Radio DJ, chiamate Roma 3131.

0: Meduse, buongiorno. Anche oggi faremo una grande puntata, garantito, garantito. Sì, Danilo, certo. Già che vuoi intervenire.
1: Ma oggi la giosiga era bello.
2: Era bello,
0: cattivo gusto.
1: No, no, veramente.
2: No, mi sembrava partito un po'.

0: You wanna my guy.
1: Oh, eccoci qua, 740 in questo momento, Danilo.
2: Quindi Furio mi dice che ormai Patrizio decide anche i pezzi che vanno in onda?
1: No, allora no, c'è stata una disquisizione, diciamo, a microfoni spenti sul tipo di disco degli Inexcess.
3: Degli Inks.
1: Degli Inks, perdono.

0: un amico.
1: Come abbiamo scoperto in, oggi, poco fa, che si vengono pronunciati.
0: Allora, io vi avverto, Gabriele dovrebbe arrivare a momenti, sì, perché è atterrato, ha trovato un po' di traffico, sta arrivando direttamente qua in radio. Certo.
1: Allora, avrà chiesto al tassista di mettere la radio, la radio, quindi avrà sentito Inks.
2: Allora, facciamo un sondaggio, chiediamo agli ascoltatori, sì, se preferivano Beautiful Girl dei NXS o questa qui che I Need You Tonight,
1: che neanche sentito.
0: Non sprecate un secondo del vostro.
2: No, cioè, no, secondo me
1: sono anche gratis, ma non mandate
3: la scelta lui, insomma, ma anche il titolo.
1: No, neanche, ma neanche il gruppo.
3: Ma si è battuto per averla. Sì, quindi.
0: Stiamo togliendo tempo invece, sì, a cosa, sì, Panino?
3: Andiamo alla rubrica.
1: Come si chiama? Rubrica?
3: Non lo so, come si chiama, Veronica?
4: Allora, abbiamo un chiedilo a Danilo. O Danilo risponde,
1: oppure,
4: o gli ascoltatori scrivono e Danilo dà delle risposte improbabili. Non lo so.
1: Non si sa.
4: Una rubrica,
0: oppure,
4: senza nome.
0: Assomiglia tantissimo. Ah, ci hai mai fatto caso, ma non lo è.
3: No, non so. No.
4: Ci sono io che partecipo, c'è anche Veronica.
3: Sono domande vere fatte dagli ascoltatori. E ti dirò che oggi sono pure interessante.
0: Ma sentiamo,
1: non sprechiamo tempo.
4: Marcella, ciao Danilo, come faccio a capire quando è il momento giusto per fare il definitivo cambio di stagione?
0: Questo
3: è una roba, negli ultimi tempi, guarda, per il corpo, è il vero problema che mi dà il cambiamento climatico a me, che non so come vestirmi, sti cazzi da siccità, le alluvioni, questa roba.
1: Cioè, la cosa più importante è l'abito.
3: Non so come, devi fare quella semplice cosa di aprire la finestra e mettere la pancia di fuori.
0: Però io lo continuo a ripetere, Enrico il Bagnino ci ha detto qual è la tecnica, il trucco, ed è quello di aspettare le tappe di montagna al Giro d'Italia, che sono in questo weekend, quindi
3: non segue il Giro d'Italia come fa?
1: Non lo può sapere, rimane con i vestiti invernali tutto l'anno.
0: Comunque, tendenzialmente, quindi, gli ultimi 10 giorni,
3: quindi la risposta l'ha data Enrico. Se aspettate le tappe
0: del Giro d'Italia, ciclismo,
3: perfetto. Andiamo
1: alla prossima domanda.
3: Sì, no, però.
4: Roberto, ciao Danilo, come mai adesso, quando vai a giocare al bowling, non ti danno più le scarpe, ma puoi andare sulla pista con le tue personali?
0: Cosa vero?
3: Sì,
0: veramente.
3: Perché non gliene frega più un cazzo ai proprietari. No. Io ho capito questa cosa, che a bowling non ci va più nessuno, oppure ci vanno i molto giovani.
0: Sì,
1: per stare insieme.
3: Gli adolescenti,
1: per giocare,
3: sì, gli adolescenti puzzano tanto i piedi.
0: Io pensavo perché sparissero le scarpe, invece no.
3: No, voi la facevate quella cosa quando andate a mettere le scarpe.
1: Certo,
3: le scarpe. Poi lui ci metteva
0: ma
3: puzzavano veramente tanto, sì. E fortunatamente l'hanno tolta. Ci sono andato anche io non tanto tempo fa, e puoi usare
0: tutto.
3: Ma poi io mi ricordo quando ci andavo ai miei tempi,
0: all'epoca,
3: sì, signora mia, se sbattevi poco la palla da bully, la palla, ma abbassi la vista, ma non gliene frega niente.
0: Tipo cross,
3: sì, perché diciamo le piste sono un po'
1: andate,
3: un po' lasciate andare. Non ha funzionato il bowling in Italia, lo possiamo dire.
0: Sì, non ha preso.
1: No, non ha preso.
0: Tra le mode americane è quella
3: sport,
0: che ha preso.
3: Sì, il baseball ha preso, il golf ha preso. Bowling.
0: Bowling no. Ma è pure un peccato, perché
1: deve essere il peso dell'attrezzo. Forse esatto. Se vuoi te lo porti
3: da
1: casa.
3: Perché, ma... però. Andiamo all'altra domanda.
4: Fiorella, ciao Danilo, ma i cereali con il latte possono essere definiti una zuppa fredda?
0: Ah, bella, questa è bella.
3: Questa è interessante. Domandona. Secondo me può essere definita zuppa qualsiasi cosa che te fa male, cioè qualsiasi cosa
0: che fa
3: qualsiasi
0: bene,
3: cosa,
0: bene.
3: No, qualsiasi cosa te manda al bagno, zuppa,
1: è una zuppa.
3: Zuppa di verdure, sì, zuppa di legumi, zuppa di pesce, zuppa di cibo, a me tutta roba che mi fa zuppa, latte e cereali, tutte le zuppe
0: ti mandano al bagno,
3: come le mangi le rifai, è quello.
0: è vero, poco.
1: Andiamo avanti.
4: Teresa, ciao Danilo, ho un piccolo orto in balcone nei vasi, ma i pappagalli e i merli mi mangiano tutte le piante. Come posso fare per cacciarli?
0: Questo è un annoso problema.
3: Innanzitutto, dove abiti? Nelle Amazzoni? Non so dove abiti.
0: Sul Rio della Mazza.
3: Allora, se hai un piccolo orto, ci metti un piccolo spaventapasso.
0: Piccolo
3: gufetto. Un pupazzetto piccolo. Sì,
0: e se è grande?
3: Come mandi via i pappagalli?
0: Non lo so, perché non credo che funzioni il gufo con i pappagalli.
3: Pappagallo è stronzo, cioè io dico io c'ho, lo sai che fa il pappagallo a casa mia, c'ho le arance, lui le mangia ma le svuota da sotto e tu da fuori vedi st'arancio bello, dici mo vado a prendere, lo prendi e vuoto. Lui l'ha mangiato tutto.
2: C'è una soluzione con i cd che riflettono la luce solare.
3: Ma quello è una cavolata.
0: Ma
3: quello i cd se

0: Robe non fatte fare multe.
1: Eccone un altro.
2: Velox.
0: Sì.
2: Certo.
0: Il CD lo devi mettere dietro la macchina, sì, e puoi andare, ah, a, capito, sotto all'autovelox, l'autovelox non ti prende.
1: Non date retta.
0: La storia dei CD è come la bottiglia di acqua per non far fare la pipì ai gatti.
3: Sì.
0: Cioè, perché un gatto, se c'è la bottiglia d'acqua piena, non dovrebbe fare la pipì?
1: Magari il contrario. Ah,
0: cioè, che senso c'ha?
3: Che senso c'ha?
1: Dai, piegatura lunga.
0: Tu metti il CD, Patri?
4: A me ha funzionato.
3: Sì, dipende
4: insieme
3: che CD era. Dipende
4: insieme al gufo.
0: Questo è il tuo modo di ascoltare la musica. Tu prendi il CD e lo metti.
3: Sì, però era musica sua.
1: Forse solo per quello. Dai, l'ultima che
2: tardi. L'ultima, allora, Carlo. Ciao Danilo, non sono capace a spadellare per manticare la pasta. Secondo te posso imparare a farlo?
0: No! No. Così!
1: Lascia, sono d'accordo, tanto sporchi, oh, fai casino, non serve a niente. Grazie Danilo!
0: Cucina.
1: Quando ci vediamo noi?
0: È mercoledì!
1: Bravo!

0: 751 quasi qui su Radio DJ. Paolo Aiezzi, anche lei ci
1: anche
0: sarà
1: lei.
0: Plaid,
1: se,
0: abbiamo
1: se
0: verificato.
1: Se non uniscono un altro po', facciamo una due giorni continuata.
0: Se adesso diventa una sorta di Woodstock. Oh! Mettimi effetto vincita. Ce l'hai fatta.
2: Buongiorno, eccoci.
3: Ecco.
0: Aspetta. Quanto traffico c'era? Tu sei atterrato un'ora e mezzo fa.
2: No, no, in realtà sono atterrato 4 ore fa. Mi sono tarato per non incontrare Danilo.
1: Perfetto. Hai fatto tutti i calcoli perfetti.
0: Che era il suo terrore.
2: È 45 minuti che sono qua sotto che vi ascolto. Dico, ho visto che andava via con la sua smartina e sono salito. Buongiorno a tutti, buongiorno, buongiorno. 7.51, quindi c'è Enrico. Enrico.
0: C'è Enrico,
1: certo
0: Enrico.
1: Che c'è.
2: Enrico, buongiorno.
4: Eccomi, buongiorno, ma sarà un caso, sei arrivato tu a Roma ed è arrivato il tuo libro nella tabaccheria qui a Riccione.
1: Ah, quindi, sì, ho visto, vedi? E com'è possibile? L'aveva cancellata da quelle...
4: Esatto. Infatti invece quindi, è arrivato lo stesso.
2: Vedi, non

0: solo nelle migliori librerie.
1: Esatto.
0: Enrico, qui splende un sole pazzesco.
2: Sì, perché c'è l'anticiclone. L'anticiclone che non è centrato sull'Italia, perché è centrato più o meno sulla penisola iberica, la Francia. Infatti si vede, ho postato anche l'immagine stamattina dal satellite, si vede chiaramente, però comunque ingloba anche l'Italia, anche se ha i confini. E quindi oggi per lo più sarà soleggiato, diciamo c'è sempre qualche eccezione al mattino prima che chiamino dalle Marche o dal Calabria Tirrenica al Messinese, ecco lì ci sono un po' di nubi che se ne andranno. Nel pomeriggio resteranno solo sulle Alpi e sugli Appennini un po' di nubi così, cumuliformi come si suol dire. Però tutto qua, ecco, le temperature tenderanno ancora ad aumentare. La parte più calda dell'Italia sarà quella occidentale, quindi è nord-ovest e regioni tirreniche, perché è un po' più vicino al cuore dell'anticiclone. Oggi saremo sui 28 sulla pianura padana occidentale,
1: non
2: anche a Roma.
3: No, perché ieri a Roma c'è stato uno scherzetto, non c'eri, sei stato fortunato, un acquazzone improvviso, un'ora.
1: Tropicale.
2: L'ho mandato io per rinfrescarmi un po'.
0: Enrico, la domanda era, a New York c'erano 35 gradi, quindi estate pura. Però ho letto che in Italia la prossima settimana sarà così.
2: Sarà caldina, sì, appunto, soprattutto la parte, se volete un po' di più di fresco, venite sull'Adriatico.
1: Ottimo, veniamo da te.
0: C'è posto? E allora veniamo.
2: Veniamo. Posto, ma sì.
0: Grazie Enrico, a domani, un abbraccio.
2: Ciao.
0: Avete mai ascoltato un audiolibro, un podcast o una serie audio?
1: Roberto Saviano, Carlo Lucarelli, Pablo Trincia e tante altre voci straordinarie leggono i vostri libri preferiti o quelli che ancora non avete scoperto, magari per mancanza di tempo.
3: Grazie a Audible, migliaia di storie prendono vita da 10 anni. Scaricate anche voi l'app di Audible.
4: Audible, 10 anni di storie. Scarica l'app e buon ascolto.
5: Radio DJ
6: One Nation One Station. Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a €199 al mese, 35 canoni, TAN 399, TAG 563. Anticipo €4.438, valore di riscatto €21.927, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
7: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce. Non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2.000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
8: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
9: Di tagliare non hai voglia. Scegli un robot rasaerba.
10: Prenditi un Sunseeker.
8: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
9: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
11: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il responsabile del personale.
12: Perché il mio stipendio in corone islandesi?
11: Mi hai detto che ami l'Islanda.
12: Ma vivo in Italia.
11: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
13: Convenienza? Ma vai da Conad.
14: Via, via.
13: Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 30 maggio, vaschetta di gelato Cardor Classico gusti assortiti da 500 grammi a €2,59. Scopri di più su conad.it.
15: Divani comodissimi, camere soggiorni da sogno. Jerry, guarda questa cucina. Questa è Xera, una delle nuove cucine Arredissima. È bellissima. Questa cucina con la maglia Arredissima Card è tua a partire da €6.900. Vieni a vederla ad Arredissima, dove la vita è issima.
16: Arredissima.
17: Quando assaggio un biscotto ripieno al cioccolato fondente. Buono, veramente.
18: Quando ti dicono che è a misura.
17: Veramente?
18: Biscotti Fibrextra, ricchi di fibre e buoni da non crederci. Misura, gustati il benessere.
19: Ti hanno appena tamponato e tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 815 0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic 815.

0: 800 000.
1: Cartclinic incidenti senza sbattimenti.
2: Scelgo sempre la formazione più adatta.
3: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente, ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere, leggi i set informativi, fai un preventivo su unipol.it.
4: Quando le uova italiane dicono di sì al tonno pinna gialla, nasce l'insalatona tonno e uova dimmi di sì. Praticità e golosità finalmente insieme. Dimmi di sì, il gusto di stupirti con un sì.
5: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza tra prossimità e vicinanza, tra affidabilità e fiducia. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché esservi vicini nelle scelte importanti e meritare la vostra fiducia è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché mediolanum fa tutta la differenza.
7: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
8: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
9: Questa settimana da Aldi tante offerte, come maxi hamburger di bovino da 220 grammi a 2,99 euro e baby anguria coltivate in Italia a 1,29 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
10: Party Like a DJ, domenica 7 giugno dalle 18 con Neffa.
11: Oggi non c'è sole intorno.
10: Frankie High Energy.

0: molti altri. Biglietti su ticketone.it.
1: Le 800 DJ.
2: Siamo a un nuovo appuntamento con l'informazione. Stati Uniti e Iran verso un accordo per evitare la ripresa della guerra, lo fa sapere Donald Trump, secondo cui i due paesi firmeranno per aprire 30 giorni di trattative sul nucleare Hormuz. Resta invece la tensione tra il presidente americano e il premier israeliano Netanyahu. I due ieri hanno avuto una conversazione che è stata definita prolungata e drammatica proprio sulla condotta da tenere verso Teheran. Tensione alta anche tra Israele e Italia a causa del video pubblicato dal ministro Ben-Gvir in cui deride gli attivisti della flottiglia inginocchiati faccia a terra in stato di fermo. Il capo dello Stato, Sergio Mattarella, parla di trattamento infimo e incivile, mentre la premier Giorgia Meloni e il ministro degli esteri Antonio Tajani chiedono il rilascio immediato degli italiani e le scuse da parte di Israele. Il Dipartimento di Giustizia americano ha incriminato formalmente l'ex presidente cubano Raul Castro. A Castro, 94 anni, fratello dello scomparso Fidel, viene imputato l'abbattimento negli anni 90 di due aerei che trasportavano aiuti umanitari per i migranti in cui morirono tre piloti americani. E intanto l'isola continua a vivere una fase di emergenza senza fine tra blackout, crisi energetica e turismo in difficoltà. I cubani chiamano questa situazione una nuova anormalità. Si tratta del periodo più difficile per gli abitanti del paese caraibico dalla caduta dell'Unione Sovietica. La Corte d'Appello di Roma ha confermato la condanna a 8 mesi nei confronti dell'ex sottosegretario alla giustizia Andrea Del Mastro, che annuncia il ricorso. Era accusato di rivelazione di segreto d'ufficio sul caso dell'anarchico Alfredo Cospito. La cronaca: la notte scorsa a Milano un pirata della strada ha investito due anziane sorelle che attraversavano sulle strisce, uccidendone una, l'altra è grave. L'uomo, un 39enne che era ubriaco e non si è fermato a prestare i soccorsi, si è poi costituito ma agli agenti della polizia locale. Dai primi test aveva 4 volte il tasso alcolemico consentito. Sisma di magnitudo 4.4 ai Campi Flegrei stamattina poco prima delle 6. In molti si sono svegliati di soprassalto per una forte scossa che è stata avvertita distintamente in tutta Napoli e in diversi comuni della provincia. Tanta paura, ma non sono stati segnalati danni importanti. Siamo al calcio, Europa League, una finale senza storia, quella che si è disputata ieri sera a Istanbul. A trionfare l'Aston Villa, che si è imposto per 3-0 sul Friburgo. Il club inglese conquista così la sua terza Coppa Europea. Per l'allenatore Unai Emery si tratta della quinta Europa League dopo le 3 conquistate con il Siviglia e quella con il Villarreal nel 2020-21. In tribuna a festeggiare i Villans era presente anche il principe del Galles William, erede dal trono del Regno Unito e grande tifoso del club inglese. E ieri sera si è giocata anche la semifinale di ritorno dei playoff di Serie B tra Palermo e Catanzaro, finita 2-0 per i siciliani, ma in finale a giocarsi la promozione in A saranno i calabresi, che all'andata avevano vinto per 3-0. Sfideranno dunque il Monza venerdì 29 maggio.
3: Radio DJ, informazione gratuita.
2: È tutto, altre notizie tra un'ora.
4: Radio DJ,
5: One Nation, One Station.
6: Quello.
7: Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volumi di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA emessa su strada escluse, INFE e condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
8: Convenienza? Ma vai da Conad.
9: Via, via.
8: Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 30 maggio, confezione da 8 di tonno mare blu all'olio di oliva da 60 grammi a 5,39 euro. Scopri di più su Conad.it.
10: Dall'esperienza di Connettivina Cosmetica nasce una nuova generazione di solari. La prima formulazione per tutta la famiglia che insieme protegge, ripara e idrata la pelle. Connettivina Cosmetica, la scienza della cosmetica anche sotto il sole. Da Fidia in farmacia.
11: Una cittadina isolata.
12: Ma che cosa? Internet è scomparso!
11: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
13: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
14: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
15: Sotto prezzi expert! Le offerte continuano a prezzi bassissimi. Notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 con Intel Core i5 a 549 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 3 giugno.
6: Have fun with
9: Audible. 10 anni di storie. Scarica l'app e buon ascolto.

0: 800 06, bentornati su Radio DJ. Chi vi parla è un terzo del Trio Medusa che è stato assente per un periodo, diciamo la verità. Mazza, così lungo mai? Devo dire la verità.
1: È successo a vari motivi a tutti quanti di assentarsi. Questo però così secondo lungo, me lungo secondo solo la mia assenza, esatto, quando ho fatto l'incidente.
0: Però lì era un'altra cosa.
1: Qua
0: ho fatto un comodissimo Vienna New York. Tra l'altro, se avete seguito l'Eurovision, avete visto che insistevano molto su questa caffè house culture, praticamente, cioè la richiesta di far diventare il caffè viennese patrimonio immateriale dell'umanità. La domanda che mi sono fatto: ma sì, ma il caffè lo devi fare buono.
1: Allora, la domanda è ancora più diretta: è come sto caffè viennese?
2: Com'è sto caffè?
0: Beh, ci sono tanti locali italiani, grazie a Dio. Diciamo la ma io un'altra cosa volevo dire a proposito del caffè. Io ho detto: sono arrivato qui alle 8.07. Vabbè, un po' di corsa, ma posso farmi un cazzo di caffè fatto bene?
1: Da ieri è successa una cosa.
0: Mannaggia la miseria.
1: Addirittura ho preso la macchinetta, l'ho portata a casa, l'ho decalcificata, l'ho pulita, gli ho passato pure l'aceto, niente, è ufficiale, la macchina del caffè di Radio DJ è morta.
0: Sì, vabbè, adesso al di là delle spiegazioni, le cavallette, teoria.
1: Ti giuro, ci ho provato a fartela trovare che funzionasse.
0: Parlo con voi a casa, togli la base. Ma anche voi avete due adolescemi. Per me il mio problema grosso non sono i figli che hanno 20 anni, no, sono questi due adolescemi dei 50 anni. Io vado via una settimana, minchia, un puttanaio tutto messo. Previ, ma pure ma dov'è il carisma di Mastro Lindo ad organizzare?
2: Infatti, le abbiamo appoggiate.
1: Ora, se si brinda, fanno le cose.
0: Veronica,
1: ma
0: tu sei qui per una cosa. Tu li devi
3: è arrivato anche un moscato. Ci siamo tenuto qui ieri. Non riesco di tenerlo qui. Così c'è un po' di anarchia.
0: Ma chi era di corvée qua? Perché loro due proprio non gli lasciano le chiavi nemmanco del frigorifero.
3: Sempre Previ, comunque.
4: No, attenzione, io non prendo caffè, quindi non ho nessuna responsabilità nei confronti della rottura di questa macchina.
0: Cioè, che avete fatto delle feste, dei festini bilaterali anche
2: voi. Previ con questo fatto ci ammollava la chiavetta dicendo: oh, non c'è niente dentro, e noi giù a foraggiare.
0: Ci sono
2: ora 20 euro
0: carte di merendine che pensavo ritirate negli anni 80. Scusa,
2: infatti,
0: 342 00 00 700, voglio una pacca sulla spalla. Sai cosa mi avete fatto ricordare? Un mio amico che aveva lasciato la casa con il figlio adolescente 2 giorni, ha detto: non fare feste. Torna, la casa era talmente ribaltata che lui ha trovato delle mutande in forno. Si è sempre domandato:
1: erano cotte almeno?
0: Lo so.
1: Erano ancora crude.
0: Croccanti. Non un buon segnale. Cioè, Previ, tu c'hai un figlio adolescente, peggio di loro, no? No.
4: Ma, sì.
1: No, però non ti fa le feste in casa.
0: Non ti fa le feste in casa.
4: Io con mio figlio c'ho questo problema qui, che è questo: piatto, cucchiaio posato, cibo.
0: Quello, certo, c'è.
4: E se lo butta addosso, mi guarda e mi dice: scusa papà, ma dato che me lo dice tutti i giorni,
1: cioè lui pensa di fare canestro con il cibo.
0: Però
1: vi è mai capitato adesso, ce ne vorrà un po', forse non staremo qua a Radio DJ, ma lasciare la casa a qualcuno e ritrovarla?
0: Ah certo, no, io mi sono domandato, per esempio, quelli che hanno i bed and breakfast, delle robe lì, penso che incida tantissimo la pulizia. Ci ho fatto questa domanda. Ecco, per esempio, una cosa dell'Eurovision: la pulizia rivedibile. Una volta, a proposito di caffè, ho preso una tazza di caffè e me la sono portata in stanza, perché quando sei fuori mi piace portarmi un caffè americano anche tranquillo per espletare.
1: A colazione?
0: Sì, ho fatto colazione. Poi
1: perché
0: mi sono
1: aiuta?
0: Una tazza.
1: È il grande classico: caffè e poi il resto.
0: In stanza, porta aperta, vista su Vienna, caffè, vabbè, lascio lì. La mattina dopo mi hanno fatto trovare la tazza sporca sul letto, come dire, verboten, mai più. Capito?
1: Cioè, non potevi portare la. Secondo loro la dovevi riportare giù.
0: E l'avrei riportata giù il giorno dopo, però non mi hanno dato tempo, cioè, quindi hanno messa lì. E poi anche fanno un'altra cosa che non avevo mai visto in vita mia: che prendono il pigiama, lo appallottolano e te lo buttano sul letto.
1: Tu stavi sui maroni a qualcuno?
0: No, ma a tutti.
1: Ma
0: tutti,
1: so quale delegazione eri vicino alla quale stavi sui maroni?
0: Bulgara. Io ero vicino in Bulgari, quelli che hanno vinto. Vabbè, 342 00 00 700, sentiamo anche la vostra, come vi hanno ridotto casa. Poi una settimana sono stato via, no, 2 mesi. E giustamente Irene dice: minchia, vai via un attimo, e che succede? Hanno dato fuoco alla città. Anno 2007, è qui l'autore.

0: Adrio, Francesco Bianconi, cioè stiamo parlando di personaggio eccelso, Alberto dall'Aquila.
1: Alberto, vabbè, parlava dell'autore della canzone appena ascoltata. Che voglia de pallotte caceoba che mi è venuta adesso.
2: Secondo me il tono di voce di quello che ha preso il caffè è salito in stanza e sta aspettando.
1: Lui lo prendo, sì, perché lui non ha due cinquantenni inabili alla conservazione dei beni materiali.
2: Ho buttato una mattinata per provare a farlo arrivare.
1: Poi stamattina, no, perché alle viti che hai detto alla francese.
2: Alla francese. Ho fatto di tutto, anticalcare, cioè, cose.
1: Il problema non è la mia macchietta, è la vostra mente italiana. Perché adesso due settimane gli italiani.
2: Adesso cioè, aspetta, ragioni più in americano o in austriaco?
1: Sempre italiano, sempre, perché dopo un po' sta cosa qui. 500 semafori, due ore, aspetta, avete rotto i coglioni, passiamo. ma basta, avete rotto i coglioni. C'è tanta gente che ha lasciato la casa per pochissimo e l'ha trovata devastata. Tipo.
3: Ciao ragazzi. Mia cognata, quando ha lasciato il figlio ventenne a casa da solo, quando è rientrata si è trovata troppo in casa.
1: Minchia, un bacione. Brutto. Beh, questo brutto, questo è brutto,
2: troppo formaggio.
1: Poi abbiamo scoperto che i topi non portano proprio delle malattie, insomma, facilmente curabili. E poi chi altro?
4: Buongiorno trio. Buongiorno. Sono Tatiana e ho un bed and breakfast a Trinità alle porte delle Langhe. E addirittura una volta ho avuto degli ospiti, ho dovuto chiudere per due giorni per ripristinare le stanze, ho dovuto anche ritinteggiare, io non vi dico che cosa mi hanno lasciato, è stata un'esperienza interessante.
2: Ma che
1: ritinteggiare.
2: Io ricordo il fratello di Loredana che ci racconta dove
1: la moglie di Giorgio
2: ha dovuto rimontare.

0: la doccia.
1: Ah sì, ah, sì,
0: perché
1: sì,
0: per degli strani giochi che erano stati fatti. Me lo sono ricordato adesso.
1: Esatto, detto... mi ricordo, mi disse: ma questi si erano attaccati alla doccia.
0: La doccia.
2: Là c'è la c'è una rivista, la c'è la Cellaccioli.
0: Fate voi.
2: Vito da Bari, buongiorno Vito.
3: Buongiorno trio, non vedevo l'ora di dire Jeses la
4: Duce.
2: Permettetemi di salutare l'equipaggio Ita che mi ha riportato a casa con un regalo per Danilo, glielo consegno in diretta mercoledì, che è stato tutto un Jeses la Duce. Ogni tanto passiamo con Jeses la Duce.
1: Sei i carbonari.
2: Esatto, esatto. Allora Vito, tua madre è fuori casa di da 13 giorni, ma tu quanti... no, qui è tuo papà però.
3: Sì, sì, papà era solo in, è stato rimasto solo in casa per
1: 13 giorni.
3: Credo un mesetto. Okay. Sì, erano passati 13 giorni e quindi ho detto vabbè, vado a controllare un attimino. Papà come insomma, come se la stesse cavando.
1: Come se la cava, sì.
3: E sembrava la casa di un serial killer.
1: Perché?
2: Ah,
3: perché erano 13 giorni di assenza da parte di mamma e c'erano 13 forchette sporche, 13 coltelli sporchi, 13 piatti sporchi e 13 bicchieri sporchi. Cioè mio padre non ha lavato manco un bicchiere al giorno. Cioè nel senso, forse il servizio a un certo punto è finito perché altrimenti allora avrebbe continuato con quello da 24. Era detto, papà, guarda, questa è acqua, io sciacquo il bicchiere.
2: Allora, io devo dire che poi sembra sempre che vuoi dire che noi diamo un'immagine sbagliata di noi maschietti, ma è così. Io ricordo in Uganda c'era una volontaria dell'UNICEF, primo viaggio da sola, una signora che ci aveva avuto 60-65 anni, che ha passato il primo giorno a fare: apri il cassetto, no, quelli sono i coltelli, quelli sono i cucchiai, sì, quelli sono le forchette, perfetto, apri la dispensa, ci sono i piatti fondi sotto i la quarta
1: piatti fondi
2: la quarta giornata sono in Uganda, cioè, ma fallo cavare per conto suo, ma lascialo, ma, lascialo proprio nella sua,
1: certo,
2: nella sua inedia totale
1: fuori.
2: Ma
0: però vi dico, è quella generazione lì, perché
2: loro invece noi
0: t'assicuro 13 coltelli, 13 forchette,
2: tu sai esattamente come sono disposte le vettovaglie a casa tua.
0: Sì, beh, io sì,
2: la bistecchiera la sai trovare,
0: ma ti spiego, io vivevo da solo lì e poi
2: è gioco facile,
0: però tendenzialmente dai,
2: io ho fatto una bistecca sulla padella per le crepe perché alla fine sono
1: vabbè, allora, aspetta, viene una bella forma,
0: quello ci sta, cioè io la roba a casa mia la uso come cacchio mi pare, sono discussioni che portiamo avanti
2: piuttosto che mettersi lì a cercare. Tuo papà poi cosa avete fatto? Avete chiamato una ditta specializzata o gli hai dato una mano tu?
3: No vabbè, poi io ho riportato la casa a un livello decente, però la padella era sempre la stessa.
0: Beh,
2: ma si pesce, non ha cambiato. Uova, va bene tutto, va a posto così.
3: Lui si faceva la sua fettina, però consumava tipo una posata al giorno.
2: Ma se sa anche cucinare, ma che volete,
1: ma basta. Ma dai.
2: Grazie,
3: no,
2: Vito.
3: Grande,
2: ciao, grazie.

0: Lady Gaga, Doce, Runaway, colonna sonora del Diavolo Veste Prada
1: 2. L'uno l'ho visto adesso su Sky, lo
0: pensa
1: un po'.
0: Infatti io pure in aereo ho cominciato a vedere, ho detto ma io non ricordo benissimo,
2: ma è uguale al primo.
1: C'è il problema di Meryl Streep che è rimasta uguale, sono passati 20 anni 25.
0: Non capivo neanche le critiche, dicevo ma non è male questo film che non è piaciuto a Patrizio, ma
3: è vero,
0: diciamo, per i produttori, così vi imparate a invitarlo.
2: Una dura critica, certo, anche grazie.
4: Quando mai l'ha vista la prima?
0: Pagato.
5: No, l'avevo visto.
0: Sì, sì, certo, sì.
5: Fatto, non me lo ricordo.
0: Non hai fatto la foto come gli influencer con la scarpa? No, non l'hai fatta.
5: Non sapevo manco perché andava fatta.
0: 342 00 00 700. Concludiamo con due messaggi decisi da Veronica per quello che riguarda: ho lasciato casa un attimo e me l'hanno ridotta uno schifo, tipo.
6: Buongiorno trio. Io avevo un B&B a Trastevere e una volta le clienti mi hanno lasciato un'impronta di scarpa sul soffitto.
0: Qui è tuo papà.
6: Non aggiungo altro. Buona giornata.
0: Quello è un danno provocato apposita.
2: Sì.
1: Oppure ti sei buttato sul letto, sei entrato con le scarpe.
2: No, è rimbalzato, certo.
1: La voglio spiegare così.
0: Ma parola, quella delle figurine Panini. Certo. Fa la famosa immagine iconica. E poi...
7: Buongiorno trio, sono Serena dalla provincia di Varese. La prima volta che abbiamo lasciato la casa al nostro figlio, quando siamo tornati non c'erano più dentro i mobili. Buona giornata ragazzi, che bella l'adolescenza.
1: Ci hanno fatto un po', mancano i mobili.
2: Mancano i mobili, che vuol dire?
8: Li ha venduti.
2: Li ha venduti.
0: Pignorati. Ha perso tutto.
1: Al gioco, ha giocato a casa.
0: Ma dici, il gioco casa, ma scherzavo. Avete un'azienda grande o anche piccola e volete risparmiare? Allora questo messaggio è per voi.
9: Con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred voi risparmiate e i vostri dipendenti sono soddisfatti. Sono 100% deducibili, esenti da tasse per chi li riceve e si usano ovunque: supermercati, discount, ristoranti, bar, food delivery.
10: Con Ticket Restaurant Edenred il risparmio e la soddisfazione sono per tutti.
11: Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800 600 100.
12: Radio DJ One Nation One
13: Station. Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici, al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
14: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
15: Ciccio, ma lo sai che a 4 italiani su 10 sopra i 30 anni manca almeno un dente?
16: Veramente? Chissà tra quelli che ci stanno ascoltando. Ragazzi, io faccio controlli regolari da Dental Pro.
17: Se anche a te manca un dente, non rimandare. Prenditi cura del tuo sorriso con un check-up. Dental Pro. Scegli di stare bene. Fonte indagine Keystone.
18: Naturelle Go! Le naturelle, uova buone dal 1950, ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
19: 5 per 1000 uguale 1. Giusto o sbagliato? Beh, dipende. Per Fondazione Telethon quell'1 è il valore di ogni singola vita. Quella dei bambini nati con malattie genetiche rare, che spesso...

0: spesso non hanno una cura, a volte neanche un nome. Fondazione Telethon esiste per loro. E anche quando una malattia colpisce pochissimi bambini, anche solo uno, non lo lascia solo. Per Fondazione Telethon 5 per 1000 è uguale a 1, perché ogni vita conta.
1: Uno sono io!
2: Uno sono anch'io!
0: Devolvi il tuo 5 per 1000 a Fondazione Telethon.
3: Ti hanno appena tamponato e tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 815 0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic 815 0000.
4: Car Clinic, incidenti senza sbattimenti.
5: Il nostro doppio smash burger è il prodotto di una felicità schiacciante. Giusto spessore, giusto sapore, godimento fuori misura. E con le birre a 3 euro da doppio malto la felicità è ancora più grande.
6: Doppio malto.
7: Birra, cucina e felicità.
5: Scopri locali aderenti su doppiomalto.com. Bevi responsabilmente.
8: La maglia rosa si gira. Non c'è nessuno a inseguire. Ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Eh sì, una mummia che sale sui pedali e attacca! Attacca in questo momento! Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai!
9: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
10: È ora di cambiare la cucina. Aran Cucina è la scelta migliore per la cura dei dettagli, il rispetto per l'ambiente e l'innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, avrai il piano di lavoro in gres e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
11: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 3,99, TAEG 6,09. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
12: Danat a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
13: Monge Monoproteine è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
14: Have fun with
15: Buoni Pasto Ticket Restaurant Edenred, fino al 100% deducibili e i più accettati in Italia.
16: Radio DJ c'è, sempre e ovunque, anche in TV, canale 69 del digitale terrestre.

0: teneva conto anche delle correggere, delle correggere.
1: Per farvi capire. Sì, perché registrava. Sì.
2: Allora, 47 paesi e il campione di 2 milioni di persone tra i 18 e i 55 anni, diciamo in età produttiva.
3: Okay. Sì, produttiva, più o meno. Sì, sì.
2: Allora, l'ora di sveglia più mattiniera a livello mondiale si registra il lunedì.
0: Sì.
2: Terzo posto, Colombia.
1: Vabbè.
0: Ding! Niente.
2: Sì.
4: Se vuoi ti spiego anche perché.
1: Sì, c'eravamo arrivati però.
4: A che ora sei sera svegliare la Colombia?
2: Alle 6.38.
4: Ma se ancora andiamo a dormire? 6.35.
2: Due minuti e mezzo.
4: Basta. Ora vuoi sveglia un
1: po'. Si sta un po' incartando su, la regge meno, è rimasto un po' catramato.
2: Metti la mascella.
1: Fallo bere.
4: Otto, gin tonic.
1: Gin tonic, certo.
4: Pusi l'anime.
0: Adesso sto bene. Guarda come sto bene. E sono sveglio.
2: Guarda, al secondo posto siamo lì, Costa Rica. Oh. 38.
1: Chi è? Di nuovo.
4: Pablo di Costa Rica.
1: Ciao Pablo. Il problema di Costa Rica lo dicono quelli che non costa mica. A basso costo.
0: Gagliacco.
2: Si riesce.
0: Gin tonic. Fatto, vai.
2: I più mattinieri di tutti sono i sudafricani alle 6.24, l'ora di sveglia media il lunedì.
1: Allora io ci arrivo con ragionamento sulla linea dell'equatore, è facile perché lì albeggia sempre presto, sempre le 6:30, 6:20.
0: E poi probabilmente dipende anche dagli spostamenti, perché insomma supponiamo che lì vivano molto fuori dalla città, parecchi vanno a lavorare tipo a Cape Town, a Johannesburg, vivono negli slums, quindi la voglia.
1: Non c'è
0: la linea rossa diretta che quattro fermate sei in centro, per dire. Ecco.
2: L'Italia nella parte più dormiente della classifica, oltre la metà, con una sveglia media alle 7:52.
1: Quanta gente non ci ascolta nella prima mezz'ora?
3: Ma solo tenendo conto dei ragazzini che vanno a scuola, li devi portare. Cioè.
0: 7:52 è tardissimo.
2: Allora, dopo le 8 ci sono solo la Romania e il Kuwait, la Turchia, la Spagna, la Russia, il Portogallo, la Grecia. I più dormiglioni in assoluto sono quelli dell'Arabia Saudita, i sauditi.
0: Ma che gli frega?
2: Con una media delle 8:27.
0: 8:27.
2: Si svegliano tranquilli.
1: Ma sti giorni vedi se s'alzano prima.
0: Però di solito si alzano, guardano l'app, la Banca Popolare di Sondrio, che non esiste più, e dico: vabbè, la giornata è fatta.
2: Per un motivo che non è stato scientificamente provato, pare che la migliore qualità del sonno a livello mondiale si registra nella notte di mercoledì, il cosiddetto giorno
1: codinetta.
0: 342 00 00 700, come è abitudine di chiamate Roma 3131. Sentiamo però anche la vostra, se c'è un motivo per il quale vi svegliate presto, se c'è un orario perfetto nel quale svegliarsi,
1: un giorno perfetto per dormire,
0: se c'è un giorno perfetto per andare a dormire tardi,
1: una sveglia perfetta,
0: o se come avete fatto come Pablo Escobar, avete preso qualcosa di strong. Ce la

0: Strong, anno del disco.
1: Vabbè, tu dici 2007.
2: No, 99.
1: Oh, 99.
0: Esatto, c'ha 27 anni, ragazzi.
3: Bello, però, bello.
0: Svelia,
3: bello.
0: Punto esclamativo 1111111. Abbiamo citato Narcos perché dicevamo che in Colombia il posto dove ci si sveglia prima
2: è il terzo.
0: No, è il terzo.
2: È sul podio.
0: Beh, c'è qualcuno che unisce le due cose.
4: Ragazzi, la mia suoneria è da sempre la musica di Narcos. Top. Ciao.
0: A me fa venire la tachicardia. Preoccupazione.
2: Il cane di Pavlov. Sente ciò.
0: Pronti via. E poi alla domanda: ma perché ci si sveglia presto? Abbiamo la risposta ovvia.
5: Beh, io mi sveglio presto la mattina fondamentalmente perché sono povero come la merda.
2: Certo.
3: Visto che gli Emirati, l'Arabia, insomma, sono i primi, sveglia tarda,
0: ribadisco,
3: chiaramente.
0: Lì siccome non guadagna, cioè, non so se lo sapete, ma alcuni non devono lavorare.
3: No, esatto, sì,
0: cioè,
3: sì,
0: si svegliano e diciamo la giornata comunque
3: è fatta.
2: La fatica è aprire il telefonino e vedere la notifica su quanto hanno guadagnato.
0: Quanto hai guadagnato stanotte? Vabbè. E a proposito del giorno invece in cui si dorme meglio,
6: confermo che la notte migliore per la qualità del sonno è tra il mercoledì e il giovedì. Infatti è la notte in cui avvengono i furti in casa, come è successo stanotte al mio vicino di casa, sempre tra il mercoledì e il giovedì.
2: Non se n'è accorto nessuno. Allora, io ho fatto adesso al volo una ricerca. Mi dice in realtà la notte tra il venerdì e il sabato.
3: Perché
2: c'è l'intelligenza artificiale.
3: Forse, per attenzione, per venerdì e sabato, perché le case le
0: sono
3: vuote.
2: Che dice tra le 18 e le 22. Proprio quello perché
0: c'è l'aperitivo. Perché?
7: Una persona che conosco molto vicino a me è stata rapinata appunto a quell'ora.
0: In casa?
7: Sì.
0: Come si chiama quella persona?
7: No, una che non conoscete.
0: Okay.
7: Nome di fantasia. Virginia.
0: Che l'hanno portata a Virginia, che lavora a radio di lei.
3: Di lei, sì.
7: È successo in quell'orario lì.
2: 18:22.
7: Esatto.
2: E che giorno era?
7: Sabato.
0: Sabato.
7: Quindi comunque quando non sei in casa.
0: E ti hanno portato via le scarpe di Violante.
7: A me non hanno portato via niente. A lei hanno portato via un sacco di cose inutili.
2: Un sacco di scarpe di gomma. Cade a lungo.
0: Posso dire che lì li trovi facili, ladri, perché devi trovare uno col piedino piccolo.
2: Che ci vuole? Cammina scomodo.
3: Sulle punte degli alluci.
0: Si sono arrampicati con questi piedi. Quanto porta Violante? Che c'hai?
7: Il 3,
0: capito? Allora li trovi facili. Ancora, vai.
8: Buongiorno, Zozzoni.
0: Buongiorno.
8: La mia sveglia ogni mattina alle 4:50. Palestra, allenamento.

0: appuntamento, ma... 6:30 a casa, e doccia veloce e poi si parte per lavorare.
1: Ah, pensavo a letto.
0: Buona giornata, Dario da Milano.
2: Beh,
0: Dario,
2: vabbè, no, Dario, però mi ha fatto fatica ascoltarlo.
3: Sì,
1: però rispetto per quelli che hanno questa vita, che tu li vedi in giro e dici minchia, cioè non quelli che non quei fancazzisti, lo voglio dire chiaramente, che sono lì a vogare sul Tevere alle 11 del mattino. È per forza che avete il fisico bello, ma che cazzo di lavoro fai se tutti i giorni alle 11 del mattino vuoi fare,
3: stai a fare il vogatore, cioè,
2: però sul Tevere
3: una certa età quei signori.
1: Beh, ho visto anche dei giorni.
3: Sì.
1: Vi odio, no, scherzo. Vi invidio, che differente. Dai, l'ultimo.
4: Una teoria che mi trova molto d'accordo.
1: Sentiamo.
5: Buongiorno, trio. La sveglia perfetta è quando vai a dormire che non c'hai la sveglia. Pure che ti alzi presto, ma non hai la sveglia. Cioè, andare a letto senza pensare che ti devi svegliare a qualsiasi ora è la sveglia migliore di tutte. Ciao Mario da Parma.
1: Mario,
3: sì.
1: Mario
3: Vogatore. C'hanno Tevere anche a Parma.
1: Mario, se non ti metti la sveglia,
3: che c'è? Domani mi sveglio quando mi pare.
1: E poi, domanda finale.
3: Sì.
1: Ma non è la sveglia essa stessa l'attesa della sveglia che è la sveglia? Rispondete a questo.

0: 851 chiamate Roma 3131. Cosa ridi, Previ? Che cosa ridi?
1: Considerazioni storiche un po' casuali.
2: Poi lega a casaccio.
3: A dei luoghi particolari.
0: E concludiamo questa bella puntata di chiamate Roma con un po' dei vostri messaggi legati ancora all'argomento sveglia.
4: Allora, in questo caso è un messaggio che mi ha fatto ridere sul finale.
0: Sì, sul finale.
4: Quindi sentiamolo tutto e sul finale
2: poi vediamo
4: ridiamo
2: alla fine.
4: Sì.
2: Vediamo.
5: Cazzo, ma quello che va in palestra alle 4:30 del mattino, ma che cazzo fa tutto il giorno per non trovare un'ora per andare in palestra? Scusate, io alle 4:30 se mi sveglio perché devo andare in bagno a far pipì. Ciao Filippo.
0: Dov'è che si ride?
4: Mi ha fatto ridere che lei si sveglia per andare a fare la pipì.
0: Sì, posso dire che non, a noi non fa ridere perché abbiamo 50 anni e quel problema.
2: No, perché è la seconda sveglia per far pipì per noi e poi ci alziamo.
4: Che vi colpisce sul personale, a me ha fatto ridere.
0: La terza volta che mi alzo a far pipì, una hostess mi ha detto: si sente poco bene.
2: Beh, no,
0: non sai che l'ho risposto. Mi era sembrato di sentire un rumore in garage. In aereo.
2: Le abitudini, signora.
0: Forse è il cane. Così, no, ma il cane è vabbè. Cercavo di qualche volta.
1: Allora, spiegazione dell'Arabia Saudita. Perché dicevamo prima, sono quelli che si svegliano

0: dopo. Ce lo dice Omar da Milano, che dice: lavoro spesso in Arabia Saudita, viaggio spesso fin lì e hanno un ritmo di vita molto diverso dal nostro, anche per fare fronte alle temperature diurne. Alle 2-3 di notte le città sono ancora in attività, perché sono le ore forse più fresche in qualche modo, e i negozi chiudono intorno all'1 di notte. Il giovedì o venerdì sera vedi famiglie in giro ordinariamente.
1: Mezzanotte
2: si adattano al clima, cioè tu la mattina a mezzogiorno sarà tutto chiuso.
3: O anche perché probabilmente devono controllare le borse tipo asiatiche, sì, quelle europee che aprono, no?
2: Dici,
3: io butto sempre l'occhio lì, secondo me c'è sempre un motivo pecunio.
0: Gli adolescenti d'estate che fanno? Non riesci a svegliarli. Fino alle 3 del pomeriggio. Mio padre un giorno d'estate per svegliarmi ha attaccato il mio Marshall Bromley 750 a una pianola Bontempi.
2: Accordo dissonante.
3: C'era la zia di un mio amico che quando andavamo a dormire da lei d'estate ci tirava la moca in camera, la moca sella, la caffettiera,
2: il rumore quindi del ferro
3: o le pentole, così, per farci svegliare.
0: Quando facevo il militare il risveglio era traumatico, perché comunque ti svegli presto militare, insomma. Però era anche divertente, perché avevamo un caporale che urlava: giù dalle bande!
2: Arriva la con l'erre moscia,
0: poco credibile. L'orario perfetto è facile. Allora, è quello che ti permette di fare la cacca con calma. Punto fine. Okay. Io, per esempio, prendete il mio. Devo essere al lavoro 8:10, sveglia a 5:45.
3: Perfetto.
2: Ammazza.
3: L'importante è che vi svegliate per le 7:30, perché domani torniamo a quell'ora lì. Ciao a

0: radio. DJ.
1: One nation, one station.
2: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
3: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
4: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce, non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2.000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
5: Ora sì che puoi provare il gusto inaspettato.
6: Lasciati sorprendere dal gusto di Ora sì, una vera gioia vegetale, una bevanda dalla qualità tutta italiana. Ora sì, il plant-based all'italiana.
7: La bella stagione chiama. Eucerin Sun risponde. La protezione completa consigliata dai dermatologi. Acquista un solare Eucerin al 30% di sconto e due al 40% in farmacia e parafarmacia. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico, liberamente determinato dal rivenditore.
8: Ti hanno appena tamponato? E tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 815 0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic 815 0000.
9: Car Clinic, incidenti senza sbattimenti.
10: Scusa se ti avviso solo ora, ma a cena ci sono anche Luca, Sara, Lore.
11: Frigo vuoto e ospiti a sorpresa?
12: Deliveroo!
11: Fai la spesa su Deliveroo da supermercati e negozi. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
13: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
14: Non è un caso se poltrone sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
15: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
14: Verificare condizioni in negozio.
16: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare Polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
17: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
18: Siamo in radio, non si vede nulla.
17: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
19: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
20: Anche stanotte zero riposo.
17: Allora cambiamo sistema letto.
20: Non è il momento di spendere.
17: Invece sì, da per dormire dormi senza IVA, più comfort e il 22% di extra sconto.
21: Scopri letto Alba a 429 euro e materasso Memory Way Air a 329 euro. Fino a domenica, termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
22: Senti come nasce il risparmio.
23: Wow!
22: Nei punti vendita Iper creiamo 2000 alternative intelligenti realizzando i nostri prodotti a marchio. È così che soddisfiamo tutte le tue esigenze, offrendoti un risparmio quotidiano su tantissimi articoli diversi, senza mai fare compromessi sulla qualità. Iper la grande I, nuovi ogni giorno, dal 1974.
24: Party like a DJ, domenica 7 giugno, da

0: e molti altri. Biglietti su ticketone.it.
1: Sono le 9 in punto. Ancora buongiorno dalla redazione. Il Pakistan continua a operare come mediatore tra Iran e Stati Uniti per una soluzione diplomatica della guerra in Medio Oriente. Teheran fa sapere di aver ricevuto le osservazioni di Washington. Le stiamo valutando, ha dichiarato il portavoce del Ministero degli Esteri, Baghei. Trump afferma intanto che i due paesi firmeranno per aprire 30 giorni di trattative sul nucleare e Hormuz, mentre il segretario alla difesa americano Hegseth sottolinea che gli Stati Uniti sono comunque pronti all'azione in attesa degli sviluppi negoziali. Tensione tra Italia e Israele sulla vicenda del video pubblicato dal ministro Ben-Gvir che umilia gli attivisti della flottiglia deridendoli mentre sono inginocchiati a terra in stato di fermo. Stanno rientrando a casa. Intanto in questi minuti i primi due cittadini italiani, il deputato del Movimento 5 Stelle Dario Carotenuto e il giornalista Alessandro Mantovani. Quest'ultimo ha raccontato di pestaggi subiti e di essere stato ammanettato e incatenato. Prosegue il percorso dell'Ucraina per l'ingresso nell'Unione Europea. Il cancelliere tedesco Merz ha proposto uno status di membro associato per Kiev prima della sua piena adesione, oltre all'apertura senza indugio, dice, di tutti i capitoli negoziali. Lo scrive il leader tedesco in una lettera indirizzata ai vertici UE. La proposta prevede, tra le altre cose, anche la clausola di mutua difesa al fine, si legge, di creare una garanzia di sicurezza sostanziale. La cronaca a Milano, l'auto guidata da un 39enne ubriaco con un tasso alcolemico 4 volte superiore al limite consentito ha investito 2 anziane sorelle, una è morta, l'altra in gravi condizioni, l'uomo è scappato senza prestare soccorso, si è poi costituito agli agenti della polizia locale. Una scossa di terremoto di magnitudo 4.4 ad una profondità di 3 km è stata registrata all'alba nell'area dei Campi Flegrei nel Golfo di Bacoli. L'evento bradisismico è stato avvertito con forza in diversi quartieri di Napoli, ma anche nell'area orientale della città fino ad Aversa. In molte zone le persone si sono riversate in strada, scuole chiuse in diversi comuni. Non si segnalano però per fortuna danni importanti. Siamo al calcio, l'Aston Villa supera nettamente per 3-0 il Friburgo nella finale a Istanbul e conquista la prima Europa League della sua storia. Ancora calcio, sarà il Catanzaro a giocarsi la finale playoff di Serie B contro il Monza venerdì 29 maggio. I calabresi, pur perdendo 2-0 a Palermo, si qualificano grazie al 3-0 dell'andata.
2: Radio DJ, informazione gratuita.
1: È tutto, appuntamento tra un'ora.
3: Radio DJ. One Nation, One
4: Station. Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
5: Sotto prezzi expert! Le offerte continuano a prezzi bassissimi. Trova quella giusta per te con gli

0: Experti. E in più hai fino al 25% di sconto su grandi e piccoli elettrodomestici. Expert, gli esperti, sempre con voi. Offerte valide fino al 3 giugno.
1: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
2: Sogni gambe più leggere e cellulite visibilmente ridotta? Indossa Leggings Guam, che stimola il microcircolo e rimodella gambe e glutei. Fino a meno 2,5 cm sul giro coscia in 30 giorni. Leggings Guam. Tu lo indossi, lui lavora.
3: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro, prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
4: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici, al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
5: Tra poco, il volo del mattino, con Fabio Volo.

0: Buongiorno a tutti, buongiorno a tutti, benvenuti, benvenuti giovedì 21 maggio 2026. Maurizione, come stai? Sei andato al cinese?
1: No, ieri non sono andato.
2: Ma per quello aspetta i soldi.
0: Aspetti il milione. Aspetti il milione di euro, va bene. Qualche ascoltatore che ieri magari ha perso la puntata, ieri si faceva il gioco.

0: gioco è un milione di euro che da spendere in sei mesi, come li spenderesti se non puoi comprare cose di lusso tipo la macchina, la casa, gli aerei, insomma cose così, ma inesperienze. Devo dire che l'ascoltatore stamattina, siccome ieri abbiamo detto parlatene a casa questa sera, e dice vedi che mio figlio avrebbe organizzato il concerto del suo cantante preferito. Nessuno di noi l'ha detto.
1: Non ti basta.
0: No, lo so, però intendo dire nessuno di noi ieri ha pensato, non so, mi piace, non so, chi vi piace a voi, non so.
1: Ma concerto privato?
0: Sì. Cioè che tu dici mi piace, adesso magari Bad Bunny costa più di un milione averlo una sera a casa. Però magari lo so, Holly viene. Non lo so, capito?
1: Non lo so.
0: Mi piace
1: posta.
0: Luca Carboni e faccio una cena con i miei amici. A Luca Carboni verrà per 200-300 mila euro a suonare.
1: Però non è più bello il concerto. No, quello vero, a cui tutti andiamo.
0: Compro i biglietti a tutti i miei amici.
1: Perché sennò mi sa un po' di scimmietta che
0: io
1: balla.
0: Ho amici DJ che vanno nelle case
1: feste private, certo.
0: Di soprattutto russi, gente di questi che esatto. vanno a mettere i dischi così esatto. Per una serata già, no, no. A me una volta. No, va bene, sì.
1: No. Quanto t'hanno offerto?
0: Adesso vi racconto una cosa. Sigla. Per dire.
1: Per fare cosa?
0: Adesso te lo dico.

0: di casale.
1: Vedi? Ascoltatrice cara dice: io girerei il mondo per andare ai concerti.
2: Ah, dei miei, sì.
1: Non è male, che ti piace, lo so, appunto, Bad Bunny, ti fai tutto il tour mondiale con Bad Bunny.
2: Come la Laura con Bruce Springsteen.
1: Come fa la Laura con Bruce Springsteen?
2: Senza il milione di euro.
1: Come facevi, Laura, a seguire? Quante date facevi?
2: Facevi? 3, 4, fa ancora?
1: 5. No, adesso la vedo un po' più tranquilla. Perché 10-15 a tour.
2: Ma
1: madonna.
2: Ma Bruce.
1: Qual è la tappa più lontana che hai fatto per andare a vedere Bruce Springsteen?
2: Sudafrica.
1: Sudafrica. Quanto ti è costato quel concerto?
2: Fare conto in tasca.
1: No, così. Aspetta, lo sta scrivendo. Lo scrive, io le chiedo, lei mi risponde sul
2: Cape
1: computer.
2: Town.
1: Tra Cape Town e
2: Johannesburg.
1: Johannesburg.
2: 1500.
1: Vabbè.
2: Tirate su.
1: Arrivare al milione ce n'è di concerti. 1500, 4 concerti.
2: Sì, però poi tu ci devi mettere il volo, lo stare,
1: sì, diciamo,
2: le cose.
1: Che, vabbè, comunque,
2: tutto compreso.
1: Comunque ci è stata dentro.
2: È andata in campeggio.
1: Ma si è portata i panini. È già partita da Milano con i panini.
2: Sì, sì.
1: Prosciutto,
2: sì,
1: e formaggio.
2: Esatto, col toast.
1: Come faceva mia nonna. Mia nonna a Sarnico abitava di fronte al cinema. Uh-huh. E io andavo al cinema da solo, da bambino, no? Che avevo i miei momenti di solito, che volevo stare da solo.
2: Sì.
1: Mi mandava al cinema col sacchettino, con dentro il panino, il prosciutto e il succo all'albicocca. Sai, succo,
2: cioè,
1: di frutta, quelli
2: di vetro.
1: Con, tipo zue, che quelli così. Cosa sarà durato il film? 2 ore? I tempi duravano massimo 2 ore. Ma io a volte me lo guardavo. Se tu rimanevi dentro, poi facevano la seconda,
2: cioè,
1: proiezione. Non ero obbligato,
2: ovvio,
1: a uscire, perché non c'erano i numeri, no, come adesso, fila 5. Quindi a volte mi sparavo 2 volte il film, perché dice, ho pagato 2000 lire, non so quanto. Col panino, stavo dentro il pomeriggio. Maurizio,
3: a proposito di concerti, di live, ho un annuncio da fare.
2: Oi, oi.
1: Apro le finestre, perché questa è una bomba, eh?
3: È una bomba, è una bomba.
1: Apriamo. Fai uscire, dimmi.
3: Allora, sabato, questo sabato, sarò a Chieri insieme a Francesco Quarna.
1: Amico Francesco,
3: sì,
1: ok.
3: Per il festival di Fraser in Fraser.
2: Di Fraser in Fraser.
3: E farò il momento elettronico in piazza, piazza Cavour.
1: Bello.
3: Mi aspetto.
1: Bello. Dov'è questo posto,
2: Chieri,
1: scusami?
3: Torino, vicino a Torino. Torino.
1: Chieri. Chieri ti sarà dato. Esatto. Va bene, ragazzi.
2: Scusa, come si chiama il festival?
3: Di Fraser in Fraser.
2: Perché dici Fraser?
3: È roba di vino.
2: Sarà di Fraser in Fraser.
1: Ma la Fraser è quella roba lì.
2: No,
1: la
2: Fraser.
1: Mi piace la Fraser.
3: Era Francesco.
4: Aspetta,
1: sì. Vabbè. Adesso lo chiamiamo Francesco. Partiamo con Allegri, ragazzi, che stamattina abbiamo già fatto confusione.
2: Di Fraser in Fraser.
3: Per dirlo bene, la E, la I.
1: One point me up in Fraser in Fraser.
2: Fraser in Fraser.

0: Ieri abbiamo detto che bisogna guardare i propri pensieri, cioè riuscire a guardarsi da fuori. E devo dire che mi faccio un po' tenerezza ogni tanto quando vedo che sono in un momento triste della mia vita e fingo di essere allegro. E metto queste canzoni, per esempio. Faccio tutto quello.
1: Cos'era? Che film era? Neri parenti, qualcosa
0: di vacanza di Natale.
2: Dentro.
0: E dentro. Di fresa in fresa. Abbiamo.
3: Allora, scusami, intanto Fabio, perdonami. Io quando mi guardo da fuori vedo che ho la pancia.
0: Vedi
3: che... questo devo dirlo. Scusate,
0: subito di profilo. Mi vedo solo di profilo. Cos'è la fresa?
3: La fresa è un vitigno autoctono piemontese che dà origine a un vino che si chiama così, appunto, fresa.
0: La fresa
3: molto buono, che può essere mosso oppure fermo.
0: Lui è l'infermo. Tu hai la bottarella e mosso.
3: Dipende, quello mosso è un po' più così da osteria, così, da pane e salame. Quello fermo invece è un po' più equiparabile ai grandi vini da meditazione.
0: Oh, come si dice? Viva la fre. Sai che c'è la canzone?
3: Sì.
0: Viva la fre.
2: Grazie Francesco.
0: Grazie.
3: Vado.
0: Tu che musica metterai?
3: Io metto un po' di roba, diciamo così, afrobeat.
1: Questo è bello.
0: Posso dirti che è perfetta con la fresa.
3: Ci sta, no?
1: Appropriatore culturale.
0: Un po' di Africa.
3: Perché Maurizio ha detto: io devo fare il momento elettronico, quindi dai 130 in su come BPM. Io quindi devo stare più basso.
0: Okay, come velocità. Quindi, l'Africa è in Piemonte.
3: Esatto.
0: È la fresa. Va bene.
3: Ogni un po' d'Africa
0: Francesco.
3: In giardino. Ciao.
1: Quindi abbiamo detto sabato a che ora?
2: Alle 21.
1: Alle 21. Piazza Cavour.
3: Provincia di Torino.
1: Mi raccomando.
0: Posso venire a trovarvi?
1: Non verrà mai.
0: C'è la fresa.
3: Pieno di fresa.
0: Viva la fresa.
1: Un po' di fresa qui.
0: Ci vorrebbe un po' di fresa.
2: Ciao Francesco.
0: Ciao. Allora ragazzi, dunque, ieri era mercoledì, martedì abbiamo parlato di un ascoltatore, e ormai questo è un programma per chi, cioè, che ci dovete ascoltare sempre, se no vi perdete.

0: pezzi, come le serie TV. Uh-huh. Martedì abbiamo parlato, un ascoltatore che la sera guardava la TV, uh-huh, si è voltato sul divano, si è voltato verso la sua compagna e ha avuto un click. Si è accorto che non la ama più.
1: Oh, okay.
0: Ne abbiamo parlato, sono arrivati tanti messaggi, mm-hmm, che dicevano: succede anche a me, è successo anche a me, vivo la stessa sensazione. E poi tanti altri messaggi invece: io la amo sempre di più. Mm-hmm. Cioè, ognuno sta nella sua cosa.
1: Te cosa gli dicesti?
0: A chi?
1: A questo, ascolta, non mi ricordo
0: di guardare la TV e non voltarci. Cioè, tu sei che guardi la TV, ti volti e non l'ami più.
1: Non ci
0: guarda
1: pensare.
0: La TV e fai finta.
1: Tieni tutto dentro.
0: Tutto dentro. Allora, questa mattina ho chiamato il professore psicoterapeuta,
1: sì.
0: Andrea Cirelli. Buongiorno, professore.
2: Buongiorno.
0: Che noi diciamo un sacco di cazzate, ma poi ci piace anche dire due robe serie ogni tanto. Come sta, professore?
2: Tutto bene, tutto bene.
0: Tutto bene, bene. Senta, cosa ci può dire di questa questa situazione? Lei avrà tanti pazienti, immagino, che arrivano e dicono: professore, dottore, io non mi sono accorto. Esatto. Cosa succede quando a un certo punto, per citare un mio libro, la donna quella mattina, mentre vede il marito far colazione, si pone la domanda: ma ha sempre masticato così? Ma ha sempre avuto questi capelli di merda? Ma sti peli dalle orecchie? Cioè, cosa succede lì?
2: Succede che il simbolo d'amore, l'oggetto d'amore, ha perso il suo potenziale. Mm. E la domanda che si pone questa donna, soprattutto allieve in formazione che vogliono capire e autogestirsi, dice: ma io riuscirà a tornarmi il desiderio verso di lui? Perché? Perché magari c'è un figlio di mezzo, dicevate, c'è un'azienda, c'è un'impresa commerciale di mezzo, ci sono i mutui.
0: Esatto, lui aveva quello. Esatto.
2: No, che è anche seria, non è che c'è da scherzare, sono cose assolutamente reali, c'è un'autostrada costruita insieme e questo ostacolo di questa apatia, questa cosa non può bloccare così, la persona lo sente. Allora, il punto è questo, questa donna, siccome noi ciclicamente si ripropone il nostro passato, che condiziona il nostro presente, a ciclo vengono fuori delle cose. Cosa sta riproponendosi a questa donna? Sta riproponendosi un rigurgito di rabbie e diffidenze storiche. Cioè rimette sul palco papà in questo maschietto e ha delle aspettative troppo alte. Il partner, il marito, il compagno, la persona non è consapevole di questo, di queste rabbie, avvengono senza che lo sappia. Quindi è sotto esame per ogni dettaglio. Questa donna ha aspettative troppo alte e mette alla prova continuamente questo partner fa i soliti sbagli, ma siccome lei ha il rigurgito del suo passato, le tornano fuori queste sofferenze storiche, a questo punto non gliele fa passare. E questo qui inizia a essere giudicato e a perdere il potenziale di desiderio, di attrattività nei confronti di lei. Quindi la soluzione qual è? Che questa persona, senza per forza fare terapia, può fare formazione, si abitui a liberare rabbie, risentimenti storici, fare vuoto, perché per dare delle chance ancora, poi magari una due volte su 10 lo deve pure mollare quest'uomo, ma in realtà prima le conviene giocarsele tutte e soprattutto utilizzare la sofferenza di questo momento come opportunità di crescita personale. Come dici spesso anche tu, mi sembra, almeno non mi ricordo se sui libri o la radio, ma la sofferenza, come dicono le tradizioni sapienziali, va vista come un'opportunità, cioè dobbiamo giocarsela. Quindi cosa deve fare questa donna? Se sblocca delle cose sue, ha due opportunità: una, può recuperare il desiderio verso lui; due, se non lo recupera, che lascerà questa relazione, in ogni caso è cresciuta personalmente perché ha pulito un po' il suo passato, si è armonizzata e si è centrata.
0: Allora io citerei addirittura il prossimo libro di Fabio Volo,
1: addirittura,
0: che uscirà non lo so quando, la famosa frase, che non è sua ovviamente, perché Fabio Volo non dice niente di suo, fa solo copia e incolla: ciò che non ami in me, sistemalo in te.
2: Esatto, sintetizza bene.
0: Hai capito? Quindi lei deve lavorare su di sé,
1: sul suo rigurgito,
0: per quel fastidio che vede quando lui mastica, capisci? Non deve lavorare su di lui chiedendogli di masticare in maniera diversa, deve lavorare su di sé. Dico bene, dottore?
2: Esatto. Bene. Il nostro passato, finché non è rielaborato, condiziona il nostro presente. Sì, la bella cosa è che oggi, con queste tecniche di comunicazione non verbale particolare o altro, uno può autogestirsi.
0: Buono. Grazie professore, grazie.
1: Risolto.
0: Grazie, risolto, tutto a posto.
2: Buona giornata.
0: Grazie. Oh.
1: Io direi tenete tutto dentro.
0: Tenete tutto dentro, caro ascoltatore, ce l'hai con tua mamma.

0: Ragazzi, questo programma sta per finire e un ascoltatore o ascoltatrice, perché non si è firmato, dice: gli effetti del volo del mattino, cioè, due punti, lasciare i partner, sì, licenziarsi e iniziare a bere.
1: No, iniziare a bere,
0: iniziare
1: non,
0: a bere non
1: mai
0: l'abbiamo
1: detto.
0: Mai detto, però neanche licenziarsi o lasciare i partner. Noi abbiamo chiesto solo una cosa: guardatevi dentro e cercate la libertà. E la libertà non è essere single, non avere un lavoro, non avere... La libertà è fare quello che è tuo. Stare, si può essere liberi in una coppia e si può sentirsi in gabbia da single.
2: Lo do a Maurizio, anzi, grazie. Vado con Maurizio al cinese.
0: Maurizio! Cinese. Con l'ascoltatrice Sara siete già in tre. Sì. Ben sui soldi, eh?
1: Però è sempre il solito milione, eh? Quindi sono 300.000 a testa.
0: Ah, non è un milione per uno.
1: Fanno le stesse cose a sto punto.
3: Beh, dai, con una milionata, due mesi a pescare salmoni. In Nord Europa, con gli amici, torni a casa felice e contento e ritorni alla tua vita normale, però te la sei goduta di brutto.
1: Così, questo è lo spirito.
0: Te la sei goduta a pescare salmoni con gli amici.
1: Così è lo spirito, torni alla vita di prima e te la sei goduta tanto.
0: Esatto.
3: L'alternativa, visto che non posso comprarmi una casa, mi compro tutto il materiale per costruirla e lo metto da parte
0: e poi
3: me la faccio costruire.
0: No. Tutti i mattoni, le cose, no, il cemento. E poi dice: quando finisco i sei mesi, dico, di nascosto, ho cominciato a cose che non si poteva. Cominciate a costruire.
1: Compra il materiale, ti pregio. A sto punto.
0: Quindi, sì, tornando invece, perdonatemi un attimo di serietà alle parole del professor Andrea Cirelli. Sì. E a molto del fastidio che ci dà il nostro partner è legato alla nostra infanzia, al nostro passato. Quindi, caro ascoltatore che l'altro giorno ci hai scritto, mi sono voltato e non l'amo più, devi lavorare sul tuo rapporto con la mamma.

0: 1 milione di euro nei prossimi 6 mesi. Viaggerei a seguito di Sinner con la mia amica, con la mia amica.
1: Questo
0: Lucilla,
1: sì.
0: Io e lei, una valigia di libri per riempire i tempi tra un allenamento e un altro. Cioè, seguire Sinner nel mondo.
2: Ma costa?
0: Vabbè, buono, dai.
2: Ottimo. Radio DJ. One
3: Nation, One Station. Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
4: Ora sì che puoi provare il gusto inaspettato.
5: Lasciati sorprendere dal gusto di Ora sì, una vera gioia vegetale, una bevanda dalla qualità tutta italiana. Ora sì, il plant-based all'italiana.
6: Sotto prezzi expert! Le offerte continuano a prezzi bassissimi. TV TCL 75 pollici Ultra HD 4K a 549 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 3 giugno.
7: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire. Ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Eh sì, una mummia! Che sale sui pedali e attacca! Attacca in questo momento! Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai!
8: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
9: Basta un penny e ci sarà, convenienza e qualità, è una favola, penny è una favola.
10: Fino al 31 maggio, acqua naturale Sant'Anna, confezione da 6 bottiglie per 2 litri, a 2,70 euro. Scopri le offerte su penny.it.
9: Basta un penny!
11: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
12: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
13: Ciao, entra pure. Sono con un campione e oggi parliamo di strategia.
14: Ehi, Yannick, in bianco il pomodoro.
13: Ricordati, è la pasta che fa la differenza. De Cecco è il top player.
14: 3, 2, 1.
13: E pasta break. E ora attacca, ti fa bene.
14: Top, game, set, match.
13: Io e De Cecco siamo fatti la stessa pasta.
15: De Cecco, pasta ufficiale di Yannick Sinner.
16: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
17: Qui non si tratta di vendetta, si tratta di evitare un'altra guerra.
16: Con Pedro Pascal e Sigourney Weaver.
18: Il vecchio protegge il giovane e poi il giovane protegge il vecchio.
16: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
18: Questa è la via.
16: Dal 20 maggio al cinema.
19: Da Leroy Merlin, è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
20: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Carisgold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Carisgold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Carisgold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
21: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
1: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la carta igienica Foxy Mega da 12 maxi rotoli è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
21: La tua moto splende, ma il tuo casco no? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo casco. BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
22: Venerdì 5, sabato 6, domenica 7 giugno, ritorna Party Like a DJ.
23: Si parte il venerdì sera nel cortile del Castello Sforzesco con 50 Linetti, uno speciale per i 50 anni di radio di uno che conoscete bene.
24: Sabato sera, la grande festa all'Arco della Pace, con il meglio della musica italiana.
22: Domenica sera, sempre all'Arco, 1212 Celebration, la storia della musica rap e urban dal vivo.
25: E ancora, nella giornata di sabato al Castello, tutti gli Speakers Corner, per interagire dal vivo con i vostri programmi preferiti.
26: I biglietti sono già disponibili su Ticket One. Trovi tutte le info su dj.it.
27: Mi chiedono solo quello, mi chiedono.
0: Cosa?
27: King.
0: Di King. Senti un'ascoltatrice, assumerei la donna delle pulizie,
28: certo,
0: l'imbianchino,
28: certo,
0: un personal trainer,
28: certo,
0: un estetista,
28: tutto.
0: E mi rifaccio tutta, viaggio e regali a chi li merita.
27: È un cuoco cinese.
0: Io mi rifarei tutto con un milione. No, mi rifaccio il naso che ce l'ho storto.
28: Ah, il naso a scarpa d'indiano.
0: Mi tiro sulla pelle qua.
27: Sì.
0: Allungo un po' i capelli.
27: Sai cosa ti devi tirare su?
28: Che figurino.
0: No, più capelli qua. Una skin care.
28: Ma cosa? Sì, sì.

0: romantica per tutti gli altri, cioè tutti quelli che sì. hanno una relazione che funziona così, a differenza del nostro ascoltatore. E, dopo vi metto una bella canzone. Che è una bella canzone che si intitola Te nel Sahara, sì, no? Sì. Te nel Sahara. Uh-huh. È una canzone dei Police ed è una canzone minore rispetto alle solite canzoni dei Police, Roxanne, Walk in the Moon. E quella lì, però, dovete, siccome adesso mettiamo una cosa romantica, dovete proprio pensare ai momenti belli. Se siete in macchina, siete al lavoro lì a cucire, state facendo i portinaggi, cioè avete un momento vostro, così godetevi questo. Se è una sigaretta, vi piace fumare, accendetevi una sigaretta, il caffè, quello che è, perché è proprio una canzone che va shazamata e messa in casa ogni tanto nei momenti di descanso, di decompressione.
1: E ancora un miliardo di messaggi sul milione.
0: Un miliardo sul milione.
2: Sì. Non è possibile, non è possibile. Un milione sono poi. Che ci si fa con un milione?
1: Gente che piange miseria senza avere il milione.
0: C'ha ragione.
3: No. Io prenderei a noleggio un carro attrezzi tipo quelli americani col ganso dietro e passerei 6 mesi a girare per rimuovere le macchine dei vigili urbani.
1: Ma perché?
3: Così per Bravo. Dispetto e per ridere. Poi possono farmi tutte le multe che vogliono.
0: È stupendo.
3: Ciao ragazzi.
0: Vieni a portar via qua quelli della finanza, qua a fianco a noi.
1: No ragazzi, un milione poi dopo non ti bastano per le spese legali.
4: Ma ragazzi, chirurgia estetica.
0: Ah, vedi?
4: Viaggi, gioielli. Cioè, voglio dire, e che ci vuole tanto?
0: Oh, chirurgia estetica. Tu cosa ti faresti di chirurgia estetica? Niente. Tu sei perfetta così.
1: No, non
0: comoda.
1: Per quello. No, ho paura.
0: Quelli belli così come te che dicono io non me la farei mai, grazie al caso, siete belli. Ma pensa a uno come me, qua, guarda se io tirassi su qua.
5: Sì,
0: l'occhio
5: sono.
0: Così, il naso più qua, le spalle più larghe, un culetto più sodo, le gambe più dritte. No, cioè io ogni 20
5: Ce
0: centimetri,
5: n'è da fare,
0: ogni 10 centimetri del mio corpo c'è un difetto.
1: Vuoi fare un makeover?
0: Un
1: makeover.
0: Cos'è un makeover?
1: Come una trasformazione attraverso la chirurgia.
0: L'uomo gatto, anche... voglio diventare l'uomo gatto.
1: Certo, ma anche il Ken umano.
0: Il Ken umano, ricordi? Capito?
6: Sì.
0: Cioè, e allora qua
6: un milione di euro. 40% per godimenti, vari escort, viaggi, esperienze. Qualche supercar non acquistata ma noleggiata, perché così poi non bisogna mantenerla. 60%, tanto fatte tutte quelle cose lì, 60% va in beneficenza, qualche bella associazione che faccia qualcosa di interessante e via. Capito. Il milione è andato in 6 mesi.
0: Allora, capito. Escort, 40% ma... escort e Lamborghini, diciamo, e il 60% in beneficenza per pulirsi la coscienza.
1: Ma scusa, ma
0: io farei il contrario.
1: Ci sono persone che hanno le escort nel loro paniere Istat.
0: Cos'è il paniere Istat?
1: Cioè, nei loro consumi spese. Inseriscono la voce
0: escort. Accompagnate. Comunque l'escort è un'accompagnatrice, non è una cosa sessuale, sì, è una compagnia.
1: Lui non parlava d'accompagnamento.
0: Ma non lo so. Comunque ragazzi, per tutti gli altri invece che stanno vivendo, perché non possiamo buttare negatività, sono qua,
1: no,
0: scrivono
1: certo.
0: che lasciamo le cose. Per tutti gli altri che stanno vivendo una bellissima relazione. Vi abbiamo messo una cosa romantica e la canzone dopo.
1: Ah già.
0: Che mi vado a fumare una sigaretta mentre va. Qualcuno di voi c'ha le sigarette?
1: No, basta,
0: c'è? Basta.
1: Ma poi mattina, ma chi è? Basta.
0: Faccio un cannone.
7: Quando si accende l'amore è una pazzia temporanea. L'amore scoppia come un terremoto e in seguito si placa. E quando si è placato bisogna prendere una decisione. Bisogna riuscire a capire se le nostre radici sono così inestricabilmente intrecciate che è inconcepibile il solo pensiero di separarle. L'amore non è turbamento, non è eccitazione, non è il desiderio di accoppiarsi a ogni istante della giornata. No, questo è semplicemente essere innamorati. E chiunque può facilmente convincersi di esserlo. L'amore, invece, è quello che resta del fuoco quando l'innamoramento si è consumato.

0: pensa che questa ce l'avevi in una cassettina. Viaggi quella cassettina lì, ma no, la pagherei oro per riavere quella cassettina lì, perché non me le ricordo tutte.
1: Certo. Ma una cassettina dell'album o
0: no,
1: misto?
0: La cassettina con il walk, come si chiamava?
1: Sì, ma nel senso era l'album o una cassettina mista?
0: Era che te quelle
1: avevi...
0: che facevo io, miste, certo. Miste Vasco, sai quelle che si chiama? Mista Vasco, Allegria.
1: Sì, sì.
0: E questa era dentro una mista, una mista che ho fatto delle vacanze, i miei viaggi da quando viaggiavo da solo, quindi dalla Giamaica a New York.
1: Quindi già grandino, non adolescente.
0: Sì, sì, sì, però bello questo pezzo. Guarda, tutte le volte che lo sento mi sono tirato su da solo. Avevo buttato giù perché era molto lenta. Io mi sono tirato su. Tirati su!
2: Tirati su!
3: Tirati su. Allora, mi compro un lingotto d'oro.
1: No.
3: Mia figlia lavora in gioielleria, mi sa dare dei buoni consigli.
2: Perché?
3: Li do in beneficenza, Medici Senza Frontiere.
1: Ok.
3: E poi vado a fare un viaggio con la mia famiglia. Ciao, Sonia da Roma.
0: Vabbè, a parte il lingotto, tutto bene.
1: Quel lingotto mi puzza. Mi puzza. Mi puzza.
0: Oh. Ah, stasera.
4: Ce l'ho. Io organizzo un concerto dove canto io. Mega, pazzesco.
2: Ma se non ci viene nessuno.
0: Che bella idea!
1: E se non viene nessuno?
0: No, perché lei con il milione compra il pubblico. Dice, ragazzi, chi viene a sentirmi cantare stasera gli do 1.000 euro. Poi che non vengono le persone a 1.000 euro a sentirti cantare.
2: Io vado.
0: Se io mi metto a fare Ramazzotti, tu come l'altro giorno.
1: Già.
0: Ah, non paghi. Ah, intanto sto pensando di farlo allo speaker corner, ma già dovevo fare la casta diva.
1: Mm-hmm.
0: Allora, ragazzi,
1: chi
0: viene allo speaker corner, alla festa DJ,
1: sì,
0: mi volete più Callas o più
1: Eros?
0: Eros.
1: Ma perché rinunciare?
0: Che vivere
2: belli
0: lì.
2: Entrambi,
0: Un'altra è figa, troppo uguale.
2: Chi hai ospite questa sera? Con
1: piuttosto
0: Bormolini.
2: Ah, bello, lo guardo sicuramente.
0: Tanatologo. Cos'è il tanatologo? È quello bravo a giocare è quello che è bravo a giocare a nascondino.
2: Sì.
0: Il tanatologo.
1: No, seriamente.
0: No, il tanatologo e nonché è un monaco.
1: Sì.
0: Che porta avanti, a parte che c'ha il suo lì a Sopra Prato, tra l'altro, delle tue parti, dove adesso diventiamo seri perché il tanatologo ha a che fare con la morte, ovviamente.
1: Certo.
0: Così. Però porta avanti, a parte che c'è questa specie di comunità, insomma, lì si può andare su, si può stare anche a dormire, c'è il giardino del silenzio. Io sono stato, è bellissimo.
1: Col camper,
0: ma
1: soprattutto
0: sono stato col camper.
1: Anche
0: sì.
1: Lì.
0: Anche lì, certo.
1: Hai scroccato anche lì.
0: No, l'ho dormito nel mio camper. Comunque è bella la vita che fanno lì, perché si svegliano la mattina, fanno

0: la messa, poi meditano, così. È la cultura legata alla meditazione, però non legata, diciamo, a culture orientali, ma legata al cristianesimo, perché il cristianesimo ha una fortissima cultura antichissima legata alla meditazione, non solo alla preghiera. Invece noi associamo sempre meditazione, buddismo, induismo, così. E lui porta avanti anche questa cosa. Mi ha dato il mantra anche,
1: che non puoi rivelare,
0: che non posso rivelare. Beh, io, che è quello che ripeto tutte le mattine quando medito.
1: E funziona? Vedi che sta funzionando?
0: Ti dico che ieri, dopo quasi un anno che medito, mi sono trovato 1.000.000 sul conto corrente con scritto però c'hai 6 mesi. C'hai 6 mesi.
2: Devo fare anche a me il mantra.
0: Esatto. Ma l'hai fatto tu quel bonifico lì? No.
2: Comunque, io invece ieri avevo Gerry Scotti. Allegria, tanta allegria con
0: l'ho
2: Gerry
0: vista
2: Scotti.
0: La puntata ieri sera.
2: Risentiamone un pezzettino.
0: L'ho vista insieme a Luciana dopo che abbiamo finito la nostra.
2: Ce ne avete da imparare.
0: Già sulle sigle dovrebbe imparare.
3: Questo è King King King con Maurizio underscore Rosato. King King King.
2: Ciao Gerry, come va?
4: Bene, bene.
2: Hai visto che bello qua nella nostra Pavia? Che come Pavia? Ti sei?
4: Stupito, ammirato, incuriosito. C'è una serie di stati d'animo che non so, vivo con piacere.
2: Hai visto invece il programma Kong di Fabio Volo? Bah, a me insomma non piace. Tu cosa avresti fatto?
4: Non lo so, non mi riguarda. Fossi io in quelle posizioni magari svilupperei una mia forma di pensiero, ma visto che non ci sono...
2: Ma sì, infatti a me sembra che proprio non ci sia un pensiero. Senti, siamo qua per promuovere il tuo vino. Cosa vuoi dire del tuo vino?
4: Anche. Del mio vino cosa dico? Un vino che potete bere tranquillamente sulle vostre tavole a mezzogiorno, al pomeriggio, alla sera.
2: Buono.
4: Volete farlo vedere il mio vino?
2: Sì, eccolo. Molto più buono di quello di Quarna, eh.
4: Grazie, ragazzi, alla salute.
2: E allora dai Gerry, beviamo e cantiamo.
4: Prendi questa mano. Zingara.
2: Grazie Gerry, mi hai detto tutto quello che volevo sapere.
4: Grazie di cuore.
2: Dai, facciamoci un'altra cantatina insieme.
4: Vai. I give love, baby, the money. Come on.
1: Cos'è, ma ciao belli.
0: Ma meglio del Fresa.

0: Sì.
1: Allora, me bastano 2 mesi perché calcola tutte le bottiglie più buone del mondo, me le compro e me le bevo tutte. Petrus, Chateau Margaux, Lafitte.
2: Lafitte.
1: Bevo tutto. Penso che con 2 mesi ho finito il milione e ho fatto anche buffo, sicuro.
2: Ah. Meglio Lafitte o la Freisa?
0: Ma lei
2: comunque c'è gente che beve qua, ragazzi. Oh, c'ha ragione.
3: A me il pensiero va subito su. E dopo quei 6 mesi. Sì, vabbè, belli 6 mesi. Poi dopo, però, che fai?
0: Siamo, cioè, patologici.
2: Siamo arrivati a dire: ti diamo 1 milione. Lei è triste perché dopo 6 mesi non ci sia più.
4: Ma di questo vi racconteremo la prossima volta.
5: Malta e Gozo. Il tuo prossimo viaggio inizia qui. Eleganti hotel, passeggiate al tramonto, nightlife esclusiva e oltre 8000 anni di storia. Un viaggio da condividere con chi ami, con i tuoi ritmi. Visit Malta. Explore more beauty.
6: Radio DJ.
7: One nation, one station.
8: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
9: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
10: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce, non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
11: Salse buone, signor! Salse Develey! 2 per 1, signor!
12: Oh, prendi due salse, una te la rimborsiamo!
11: Develey ti salsa la vita!
13: Eh già! E da oggi anche la spesa! Acquista al supermercato 2 prodotti Develey! Uno è gratis! Cashback di salsa la spesa fino al 31 agosto, massimo un rimborso fino a 3,99€ da richiedere entro 5 giorni dall'acquisto. TEC su Develey.it.
14: Il tuo 5 per 1000 per un buon motivo: dare un tetto alle speranze di migliaia di bambini che CESVI sostiene in Italia e nel mondo.
15: Bambini colpiti da guerre, povertà, fame, maltrattamenti. Fai come noi, dona il tuo 5 per 1000 a CESVI e migliora la vita dei bambini meno fortunati.
16: Inserisci il codice fiscale di CESVI nella tua dichiarazione dei redditi. Lo trovi su cesvi.org. Oggi c'è bisogno di te.
14: Parola di Giorgio,
17: Gabriele
16: e Furio.
18: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
19: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
18: E il signor Alessandro Volta?
4: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
18: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 31 maggio, tonno all'olio di oliva pinna gialla, 12x80 grammi ondina, a 7,99€.
1: La spesa intelligente!
9: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
10: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
9: Verificare condizioni in negozio.
5: Che affa, che affa che fa, dai chi la soluzione ha.
15: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
8: E i consumi?
15: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
3: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
6: Pronto? No, direttore, è in vacanza, in Umbria. Sarà più di un anno.
20: Scopri la bellezza dell'Orvietano. Umbria, cuore verde d'Italia. Umbriatourism.it. L'iniziativa è finanziata dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale dell'Umbria.
21: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi

0: te è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa. Fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
1: Sai che suono ha la serata perfetta?
2: Deliveroo!
1: Ordina su Deliveroo da ristoranti e supermercati e rendi il tuo weekend perfetto. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
0: Siamo noi. Ci riconosciamo. Ognuno sulla sua strada. Eppure insieme. Vicini. Connessi. Liberi. Sim Rules. Scopri di più su sim-italia.it.
3: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno, come prosciutto crudo, stagionatura minima 14 mesi, 100 grammi, a 2,39 euro, e patatine fritte da un chilo a 1,49 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: Sabato 6 giugno è...

0: Biglietti su ticketone.it.
1: Sono le 10 in punto. Ancora buongiorno dalla redazione di Radio DJ. Sono atterrati poco fa all'aeroporto di Fiumicino i primi due dei 29 attivisti italiani che facevano parte della missione della flottiglia, bloccati e poi trattenuti da Israele dopo l'abordaggio in acque internazionali. Si tratta del giornalista Alessandro Mantovani e del deputato del Movimento 5 Stelle Dario Carotenuto. Sentiamo proprio le sue parole.
2: C'erano tre persone che, dicendo welcome to Israel, ci picchiavano, tre energumeni che ci picchiavano selvaggiamente. A me è andata bene, io da quella panic room sono uscito in piedi. Uno è stato portato in infermeria probabilmente con delle lesioni interne. C'era chi bendato, chi con delle fratture. Loro dicevano, contato bene o male, 20-30 persone con probabili fratture, 5 traumi cranici, alcuni abusi di violenza sessuale. C'erano anche delle ragazze, ma anche anziani 60-70 anni che sono stati torturati.
1: Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha definito il trattamento degli attivisti da parte di Israele incivile e infimo. Il governo chiede le scuse da parte di Tel Aviv e il rientro di tutti i cittadini italiani. Sono ore cruciali queste per il raggiungimento di un possibile accordo tra Stati Uniti e Iran per mettere fine al conflitto in Medio Oriente. Trump ha affermato che i due paesi firmeranno per 30 giorni di trattative sul nucleare e su Hormuz. Il segretario della difesa americano Exet fa sapere che però gli Stati Uniti sono pronti all'azione in attesa degli sviluppi negoziali. Il Dipartimento di Giustizia americano ha incriminato formalmente l'ex presidente cubano Raul Castro, 94 anni, fratello dello scomparso Fidel. Viene imputato l'abbattimento negli anni 90 di due aerei che trasportavano aiuti umanitari per i migranti, in cui morirono tre piloti americani. Ora in Italia, con la cronaca, due sorelle di 75 e 70 anni sono state investite a Milano, una è morta, l'altra è ricoverata in gravi condizioni. Il conducente, 39enne, dell'auto è stato arrestato per omissione di soccorso ed è risultato positivo all'etilometro e alle sostanze stupefacenti. Primi danni evidenziati dopo la scossa di terremoto di magnitudo 4.4 di questa mattina ai Campi Flegrei, a renderli noti in un post social il sindaco di Bacoli, Giosi Gerardo Della Noce. Alle pendici del castello aragonese c'è stato il cedimento di parte di intonaci delle facciate di edifici privati, ha detto. Siamo già operativi con il centro operativo comunale, ha concluso il primo cittadino. Calcio, l'Aston Villa supera nettamente per 3-0 il Friburgo nella finale di Istanbul, conquistando così la sua prima Europa League. In tribuna a festeggiare i Villans era presente il principe del Galles William, erede al trono del Regno Unito e grande tifoso del club inglese. Ancora calcio, sarà il Catanzaro a giocarsi la finale playoff di Serie B contro il Monza venerdì 29 maggio. I calabresi, pur perdendo 2-0 a Palermo, si qualificano grazie al 3-0 ottenuto all'andata.
3: Informazione gratuita.
1: È tutto in redazione questa mattina. Alessandro Lettieri, le notizie tornano a mezzogiorno.
4: Radio DJ. One nation, one
5: station. Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. Come il TV Samsung OLED 55S 90F tuo a soli 999 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: Dall'esperienza di Connettivina Cosmetica nasce una nuova generazione di solari. La prima formulazione per tutta la famiglia che insieme protegge, ripara e idrata la pelle. Connettivina Cosmetica, la scienza della cosmetica anche sotto il sole. Da Fidia in farmacia.
7: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
8: Una cittadina isolata.
9: Ma che cosa? Internet è scomparso!
8: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
10: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per due mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
11: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
12: Siamo in radio, non si vede nulla.
11: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
13: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
14: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
15: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
16: Tra poco DJ Chiama Italia, in onda anche sul canale 69 del Digitale Terrestre e YouTube.

0: stadio, con la gente che fa così.
1: È una canzone.
0: È una canzone dello stadio. È che tra qualche settimana vi abituerete, ci abitueremo a sentire con un po' di nostalgia. Canaglia.
1: Sì, perché noi non ci siamo.
0: Perché noi, come sempre, non ci siamo. Non ci siamo stati l'ultima volta ai tempi della Vuvuzela.
1: Sì,
0: l'ho detto l'altro giorno, ma è passato un po' inosservato. Vuvuzela, grande protagonista della festa dell'Inter.
1: Sì,
0: non
1: certo.
0: so se era una svendita certo. che hanno recuperato in qualche modo.
1: Certo.
0: Era Shakira, già protagonista di alcuni altri mondiali.
1: No, Linus, era Shakira, Isabel, Mebarak, Ripoll.
0: Questo è il nome all'anagrafe.
1: Sì.
0: No, con lei c'era Burna Boy, che è un personaggio di origine nigeriana, sì. giusto per dare un cotè internazionale, perché certo. sono pur sempre i mondiali anche del... Come si chiama quella nazione che si è qualificata, che per noi, che si chiama come un liquore?
1: Curaçao! Oh, Curaçao! Bellezza!
0: Sono mondiali diffusi su tutto il pianeta.
1: Tranne noi.
0: La canzone si chiama con un titolo che sa molto di italiano. A me ricorda il bocconcino che ti davano certo. insieme al caffè in un famoso locale di Milano.
1: Non che ti davano, togli questo imperfetto. Che ti danno?
0: Te lo danno ancora, ma non ti chiedono più. Vuoi il bocconcino dai? Perché magari sembrerebbe un invito a fare pressione.
1: Ah, invece è lì, te lo danno.
0: Vuoi anche il bocconcino? No.
1: Ah, no, non te lo danno più. Ah, e sai...
0: You pay.
1: E sai con questa mossa... In genere te la vendono così. Sai con questa mossa quanto ha risparmiato il panino giusto ogni anno?
0: Sì.
1: 1 milione di euro. Sai che fanno così, no? Dicono le compagnie aeree.
2: Un'oliva.
3: Scusa, okay. Tu cosa fai? Poi lo immergi nel caffè o lo mangi prima?
0: Io lo mangio prima perché non resisto. Okay. Però
1: no,
0: è buono anche per sai qual è il problema? Che se lo metto nel caffè, il bocconcino è freddo e anche il caffè si fredda.
1: Ah, che lui ha
0: a
1: la
0: me
1: sensazione.
0: Il caffè piace rovente,
1: sì,
0: capito?
1: Sì,
0: per chi
1: sì.
0: non si accontente.
1: Esatto.
0: Oh, comunque, dai, titolo della canzone, Shakira, Burna Boy per i prossimi mondiali su Radio DJ.

0: buongiorno Nico. Di nuovo, buongiorno Matteo, ciao Alex, ciao ragazze, ciao ragazzi!
1: Ciao ragazzi,
0: in maniera ampia, no?
1: Certo.
0: Cioè, ci si dice ciao ragazzi anche fra ragazzi un po' âgé.
1: Ormai va così,
0: almeno fra di noi, no?
1: A me piace anche farlo con le signore. Buongiorno ragazze,
0: sì.
1: Le vedo che si ringalluzziscono tutte le signore.
0: Beh, saluto le mie amiche e i miei amici della passeggiata coi cani.
1: È grande.
0: Molto spesso quelli che incontro hanno un'età importante, figurati, addirittura più importante della mia.
1: Wow!
0: E ci diamo tranquillamente del tuo. Ciao.
1: Viene anche Memore Migi col cane?
0: Adesso che fa 90, sì.
1: No, non fa 90, fa 88. Fai bravo.
0: Allora, aspetto che faccia almeno cifra tonda.
1: Okay.
0: Buongiorno. L'attualità fa strani scherzi perché ti permette di trovare sui quotidiani o nei telegiornali due notizie con due protagonisti leggermente differenti.
1: No,
0: che ti provocano, come dire, reazioni leggermente differenti. Disgusto da una parte, meraviglia e amore dall'altra.
1: Sì.
0: Disgusto per, l'avete visto, no? Ben-Gvir, il ministro della difesa israeliano.
1: Tremendo.
0: Mi permetto di dire, lo scoprite adesso?
1: Sì, no, ma
0: perché
1: adesso...
0: quello che ha fatto in questi giorni nei confronti dei ragazzi della flottiglia. Sì, ok, non serve a un cazzo la flottiglia. Avete ragione, perché già le imbarcazioni che erano partite, che avevano cercato di arrivare da qualche parte, sono state bloccate prima. Si sapeva che sarebbero state bloccate di nuovo, però di fondo non fanno male a nessuno.
1: E poi soprattutto c'è un piccolo particolare, Carolinus, erano in acque internazionali.
0: Erano in acque internazionali.
1: In acque internazionali li vai, li prendi, quindi diciamo è un rapimento di fatto, no? È un sequestro di persona. Li fascetti con le mani dietro la schiena, con la testa bassa, dici ai tuoi militari non vi preoccupate per le urla, fai schifo, sei un merdoso, perdonami, ma
0: Mattarella come sempre si distingue per la sua capacità di sintesi. Il commento è stato: un trattamento incivile inflitto a persone fermate illegalmente in acque internazionali che tocca un livello infimo ad opera di un ministro del governo di Israele. Non avremmo saputo dirlo meglio,
1: ma
0: ripeto, lo scoprite adesso, perché quello che ha fatto Ben-Gvir in queste ultime ore, a parte che è niente in confronto a quello che ha fatto prima, lo fa sistematicamente da almeno 4 anni, cioè da quando è il miglior alleato del simpaticissimo Netanyahu. Da una parte appunto questa faccia orribile e dall'altra parte questo ragazzo non è di Milano, credo che sia forse di Modena, di una città comunque che non è questa. In questa città era venuto a studiare,
1: mm-hmm,
0: e credo stia continuando a farlo. Si chiama Davide Cavallo, ha 20 anni. Ieri chi lo ha aggredito e reso
1: disabile.
0: Insomma, non una disabilità gravissima, però comunque una disabilità a 20 anni, cazzo, cioè non è una cosa bella anche da gestire. Il suo feritore condannato a 20 anni, tra l'altro inflitti dal giudice superando anche

0: che la richiesta del pubblico ministero, che ne aveva chiesti 12, gliene ha dati 20 addirittura. Si era già sentito con questo ragazzo e con quell'altro che aveva, diciamo,
1: aveva fatto il palo.
0: Sì, diciamo, faceva parte del gruppo, ma non era intervenuto per difenderlo, insomma, per fermare l'aggressione. Al palo, diciamo, è andato 10 mesi. Va precisato, nel caso magari qualcuno abbia qualche strano pensiero per la testa, che il pugnalatore è italiano e il palo invece era di origini nordafricane. Si erano già sentiti prima attraverso uno scambio di lettere, di biglietti, e spero l'abbiate vista l'immagine, no? di lui che dopo la sentenza
2: va incontro
0: con lo stupore sia dei due ragazzi che dei loro difensori. Insomma, lui ha chiesto prima ai difensori se poteva fare questo gesto, li ha abbracciati e ha detto, insomma, sono passati tanti mesi, sia io che loro abbiamo avuto modo di ripensare a quello che è successo. Chiaramente rimane il rancore, insomma, il dispiacere, ecco. Il rancore neanche
2: rancore
0: tanto,
2: no.
0: Il rancore se n'è andato dietro
2: questo gesto
0: di pace, bellissimo,
2: ha cancellato
0: bellissimo.
2: Il rancore, ma certo, ma perché poi sono scorie che ti rimangono dentro,
0: certo,
2: quindi
0: certo.
2: La vita deve scorrere.
0: 20 anni, è un ragazzo più giovane di me, ha 19 anni, cioè è una cosa che dice, mi ha fatto molta impressione, quindi
2: certo,
0: l'ho spinto
2: certo
0: a fare questo, con la sorpresa anche dei suoi genitori, che non erano appunto preparati che questo accadesse.
2: Mamma
0: quindi
2: mia.
0: Insomma, nello stesso giorno, da una parte qualcosa che ci indigna, dall'altra parte qualcosa che ci dà un piccolo segno di speranza. Bene, sono le 10:15, è una giornata meravigliosa e questa è la vostra trasmissione preferita.

0: pensavo che Linus di Radio DJ, che è la radio che stai ascoltando, Delilah è un bel nome. Delilah Brambilla. Delilah Scannapiego.
1: Non te lo posso garantire, ma io ho il fortissimo sospetto che ce ne sia una, perché negli anni 60 c'era una canzone che si intitolava Hey Delilah di
0: sì,
1: Tom Jones,
0: sì, certo,
1: che ebbe
0: certo
1: anche un successo enorme.
0: Certo.
1: Vuoi che qualcuno non l'abbia fatto? Magari come secondo nome, perché negli anni 60-70 il parroco non ti accettava, Don Camillo non ti accettava,
0: giusto,
1: il nome esotico.
0: Vero.
1: Adesso
0: in quegli
1: è un
0: anni lì, no, ci vuole, era Peppone che spingeva
1: che provava,
0: per quei nomi lì.
1: I nomi di Peppone.
0: Fyodor.
1: Altro Nicolai,
0: sì,
1: Igor,
0: esattamente quelli lì, quelli,
1: no,
0: lì.
1: Una canzone meravigliosa che avrà ormai almeno una decina d'anni.
0: Bravo.
1: Ma forse anche di più. Che resto di colpo è tornata di moda perché viene usata come musica di video, reel, cose che hanno anche una certa incoerenza.
0: Diavolerie elettroniche,
1: diavolerie moderne,
0: bravo,
1: mettiamola
0: bravo.
1: Così.
2: Hey there Delilah, what's it like in New York City? I'm 1,000 miles away, but girl, tonight you look so pretty, yes you do.
0: Canzone va veloce così, non paghiamo diritti.
1: Ecco,
0: no,
1: perché
0: no,
1: va messa veloce la canzone quando la usi,
3: perché
1: come musica
3: così,
1: di TikTok?
3: Perché così l'algoritmo non dovrebbe riconoscerla e non ti blocca il contenuto.
1: Ma secondo me l'algoritmo la riconosce ma chiude un occhio.
0: Chiude un occhio.
1: Perché se gli togli la musica ai video di TikTok rimane ben poco, no? Cioè si svuotano,
0: oddio,
1: si sgonfiano.
0: Oddio,
1: proprio,
0: adesso insomma è finita l'epopea di TikTok solo balletto.
1: No, ma
0: ormai
1: non per i balletti.
0: Ci sono i candidati di noi moderati su TikTok, per
1: sì,
0: dire,
1: sì,
0: il primo che ho visto oggi.
1: Purtroppo, e prima commentando insomma quel momento orrendo a bordo delle navi della flottiglia, ho detto come prefazione a quello che stavamo per dire, sì, ok, la flottiglia non serve a niente, intendendo non stiamo qui a fare tutta la solita polemica, la solita retorica, è vero, sappiamo perfettamente che poi quegli aiuti che vorrebbero portare difficilmente arriverebbero.
0: È simbolico.
1: Esatto, bravo, è simbolico, però c'è qualcuno che ci tiene a puntualizzare.
4: Caro Linus, ma la flottiglia serve,
1: ma certo,
4: come? Serve proprio quello che stiamo facendo adesso, cioè mettere il faro su quello che sta succedendo,
1: certo, certo,
4: in Israele, su quello che fa Israele e quello che sta solo succedendo a Gaza. Portare gli aiuti, sì, è vero, non è un pretesto, ma lo sappiamo tutti.
1: Certo.
4: La parte di contestazione, che è una cosa politica, è diventata una realtà, è la verità, e meno male che ci sono.
0: Sì, okay.
1: No, è bello, l'abbiamo detto anche in altre occasioni, è bello che ci sia qualcuno che comunque dedica il suo tempo non a fare i video su TikTok.
0: Beh sì, tra l'altro.
1: No, se il paragone è quello, lunga vita alla flottiglia. Vabbè, ci fermiamo qua su quell'argomento.
0: Sì, ci ho detto, la chiudiamo dicendo il prigioniero è sacro. Cioè, da che mondo?
1: Ma
0: da,
1: sì,
0: da
1: ma certo,
0: dai tempi degli antichi romani.
1: Certo.
0: Il prigioniero è sacro, se proprio la vuoi pensare da militare, e non si fa così.
1: Continua la love story fra Modi, o Modi che dir si voglia, cioè il premier indiano. Poi magari un giorno parliamo del censimento. Sai che hanno avviato il censimento adesso in India? Qualcuno ha detto che... Allora, la voce era che la Cina avesse 1,3 miliardi di abitanti e l'India 1,1 miliardi. Si è sparsa la voce in India che gli indiani siano diventati 1,4 miliardi.
0: Urca.
1: E allora vogliono fare un censimento, che però richiederà tipo 2 anni di tempo, perché non è una cosa semplicissima da gestire. Ma magari ne parliamo un'altra volta. No, si dice che ci sia un feeling tra Modi, appunto il premier indiano, e la nostra Giorgia Meloni.
0: Sì, sì. Questa musica ci fa ridacchiare perché nella nostra storia è stata usata molte volte proprio per parlare di India.
1: Sì, sì, sì, era la base dello speciale India di Cordialmente. Stavo pensando, Alex, che questa musichina ce la ricordiamo soltanto noi, perché Cordialmente è finito ormai da parecchio tempo e molti ascoltatori, quelli più puri, si stanno ascoltando da molto in alto, da un grattacielo con la testa fra le nuvole, ma solo per loro stacco. Niente, sono 2 o 3 anni che si incontrano da quando Giorgia Meloni siede su quella poltrona, e tra di loro c'è sempre simpatia, al punto che qualcuno ha creato una specie di crasi fondendo i due nomi.
0: Meloni e Modi.
1: E Modi, che diventa Melody.
0: Melody, bello.
1: E diventa Melody. Quando è arrivato a Roma l'altro giorno Modri, la prima cosa che ha fatto è stata consegnare alla Meloni una scatola di caramelle.

0: nelle Melody. Vabbè, bello. Deve scherzare su questa cosa che ormai è diventata un tormentone virale,
1: sì,
0: come si dice.
1: Guarda, vi va bene che Melody...
0: Aspetta.
1: Vi va bene che Melody è una delle crasi. Linus le avrebbe ribattezzati Modoni.
0: Modroni.
1: No, lui è Modi.
0: Modri, no, ma Modri è un giocatore.
1: Modric è un giocatore. Lui è Modi, quindi Modoni.
0: Modoni faceva una brutta rima.
1: No, non male, no.
0: Vabbè, insomma, a parte questo, ieri lui ha portato anche una pianta che hanno piantato insieme. Un gelso nero, tra l'altro, Matteo, tu che sei il pollice verde. Gelso è bianco di solito, no?
2: Il frutto, diciamo, la bacca.
0: Sì, sì.
2: Questo è come le more, praticamente viene fuori un...
1: Linus, veramente sì. Tu ti sei confuso con l'hotel, il gesso bianco è a Catania. No, ci andavi fuori quando facevi le serate, certo. A Catania. Andavi a gesso bianco, ma
0: sì, è l'albergo nel quale ho dormito di meno nella mia vita, nel senso che si tornava a dormire alle 4 e ci si alzava alle 6 perché c'era l'aereo da prendere lì, certo. Come si chiama l'aeroporto?
1: Fontana Rossa?
0: Può essere l'aeroporto di Catania. Vabbè, insomma, hanno piantato questa pianta insieme, ci sono le immagini, insomma, l'hanno piantata nel giardino di Villa Panfili,
2: prato
0: che evidentemente aveva la disponibilità.
1: Un gigante lui, perché la Meloni è 1,63, lui
0: sarà
1: 1,70.
0: No,
1: di più? Non lo so, sono perplesso, senti qua.

0: sentito la canzone con attenzione, cos'è che dice Tommaso?
1: Maledetto me.
2: No, è una vita, è una vita,
0: E poi ho sentito però, ciao piccola.
2: Ciao, guarda, io questa cosa, questo sarcasmo su una paternità, ma si può essere sarcastici su una paternità? Ma guarda
0: Tommaso,
2: te,
0: poi
2: ragazzi,
0: tra l'altro è anche sabato sera Party Like a D.
2: Party,
0: no?
2: Like a D.
0: Sì,
2: certo.
0: Sì, sì, sì, sì, viene anche la bambina.
2: Ma dove la bambina? Verrà? Come, ma che, guarda, siete veramente uno, uno, due. Uno parla sempre dei figli. Mi hai appena fatto vedere una foto di tuo figlio.
0: Ma te l'ho fatto vedere, sei te che vieni a guardare il mio telefono. Adesso mi toccherà mettere una...

0: la schermo pellicola, privacy.
1: Come si chiama?
0: Lo schermo privacy.
1: Lo schermo privacy per evitare che Nicola mi guardi. Io non ho niente da nascondere, tranne che a questo qua che viene lì a insidiare con quel naso. A mettere il becco.
0: Ficcanaso.
1: Nella pinetta di Pinarella a Cervia c'erano piante di gelso nero. Hanno dei frutti scuri buonissimi, non molto conosciuti. Ma l'importante è che siano molto buoni. Gelso nero e i frutti sono rossi invece.
0: Neri?
2: Sono un po' rossi e poi scuriscono.
0: Sì. Talvolta ci sono anche dal fruttivendolo, raramente. Il gelso, sì. Ma proprio raramente, perché
2: a Milano.
1: Ma in quale fruttivendolo? Quello in Rue Saint-Honoré?
2: Viviamo
0: a Napoli.
2: Ci sono delle signore scortate da un portavalori che devono comprare un cestino.
1: Oggi devo andare a comprare la frutta. Devo chiamare la Mondial Poli.
2: Devi essere.
0: Se vuoi.
2: Sorveglianza armata.
1: Che sta sentendo.
0: Se vuoi ti ridico la battuta, quello che disse Maria Bonanno, un'amica di mia madre, al fruttivendolo.
1: Buonanimissima.
0: Negli anni 70, 5.000 lire, erano 4 fichi, 5.000 lire. Ma va tenne, va caro paese mio, iettano. Li buttano giù i fichi.
2: Tu non sai il dispiacere che ho nel vedere il costo delle fave qui. A Roma le fave te tirano appresso. Qui dei cestini
1: sai
2: da mezzo chilo
1: sono diventate rare.
0: Le fave? No, ci sono le fave. È che si incrociano tra di loro. Non è che la fava c'è, ce n'è quanta ne vuoi.
2: La fava non
0: è che non incontra la fic, cioè diciamo
1: il ficus.
0: No,
1: a proposito
0: proprio,
1: di ficus, un Casa Linetti che però diventa ufficio di Casa Linetti.
0: Va ora in onda Casa Linetti speciale Luca Sardella. Casa Linetti, Luca Sardella, il giardinaggio è arrivato in via Massena.
1: Allora, anche ieri sera ho incontrato una persona che mi ha abbracciato e mi ha detto: guarda, ti porto i saluti di mia moglie, giuro, che mi ha detto quasi in lacrime: se vedi Linus, che sapeva che mi avrebbe incontrato, chiedigli per favore di non smettere mai. Perché so che lui c'ha per la testa questa cosa che prima o poi finirà, no?
0: Prima o poi finisce, tutto finisce. È il decesso, voglio dire.
1: Però no, non lo puoi fare. Ok, allora, questa cosa è legata anche a una certa scaramanzia, l'ho già raccontato. Nel 94, quando da cittadino comune divento supereroe, quindi da DJ divento anche direttore della radio.
0: Tanto è avvenuto con un colpo di stato, sono entrati i soldati.
1: Sì, insieme alla cerimonia di insediamento, finisce nel mio ufficio una bellissima pianta che era stata abbandonata dai precedenti vicini.
0: Certo.
1: Ok? Questa pianta era un ficus beniamino. Trovato appunto sulle scale del palazzo. Lo raccogliamo io, Andrea Sessa, e questo ufficio entra a far parte della mia vita anche professionale. Sta nel mio ufficio dal 94. Che avesse avuto già una decina d'anni, adesso di anni ne avrà una quarantina abbondante, forse va anche verso la cinquantina. Non so che vita, che durata possono avere le piante in vaso.
2: Abbiamo superato.
1: In più quest'anno l'inverno strano che abbiamo avuto gli ha dato una botta terribile e quindi io l'ho presa un po' come un segno del destino.
0: No, io
1: ho detto adesso che sono arrivato al capolinea, me lo dice anche il ficus.
0: Alzo la mano e dico che siccome io l'erba del vicino è sempre più verde e io vi curo, cioè io vedo come vi comportate voi col ficus e io sono molto più accorto,
1: perché io ti conosco, tu sei uno che non vuole mai sporcarsi le mani.
0: No, io sono accorto perché dico questo ficus qua prende freddo. Io alla prima notte di settembre in cui la minima è 9 gradi ma la massima è 26.
1: Ma guarda, è una cosa che io ho fatto tutti gli anni da 30 anni ed è sempre andata bene, forse perché nel frattempo è invecchiato, si è un po' indebolito, la climatizzazione interna di Radio DJ, mio Raspeghin ve lo insegna,
2: è un forno.
1: E allo stesso modo anche l'inverno strano che abbiamo avuto, fatto sta che è più morto che vivo.
0: Cioè riepiloghiamo, l'avete tirato dentro, ha fatto l'ennesimo shock.
1: Vabbè, adesso senza che entriamo
0: lo shock
1: nei
0: che sono andate via tutte le foglie.
1: È messo malissimo, è praticamente quasi morto, ma ci rifiutiamo di seppellirlo. Ieri è arrivata un'esperta, la massima esperta in ficus d'Italia, e ci ha consigliato un'ultima un'ultimo tentativo.

0: digestivo.
1: Il problema è che ci sono le radici marce. Allora abbiamo tolto la terra, proprio la zolla, dalle radici per cercare di capire se qualcuna è ancora vitale, se c'è dentro un po' di quel bianco che fa capire che la radice è ancora,
0: ecco, visto
1: viva.
0: Così sembrano le immagini di Nightmare Before Christmas.
2: Sì,
0: quando
2: sì,
0: sono
2: sì,
0: tutti
2: sì,
0: con le ossa.
2: Allora è chiaro che la parte emersa è andata, ma se quella sotto c'è ancora un po' di vita, gli si fa una puntura col metodo di Bella.
0: Esatto. Sono metodi sperimentali
2: e
0: questi.
2: Vediamo se riparte.
0: Fito stimolante.
2: La cosa bella è stata che però togliere questa grossa pianta da un grosso vaso pieno zeppo di terra
1: e acqua
2: marcia
1: puzzolente.
2: All'inizio faceva un po' impressione, poi ci siamo trovati io, Matteo, Sara e Alessandra con le mani sporche.
0: Beh, ma è bello.
2: Bellissimo.
0: Cioè ti connette a quello che siamo,
2: è
0: no?
2: Bellissimo.
1: Terra ritorneremo, ma nel frattempo
0: così,
1: la tocchiamo.
0: C'è qualcosa di naturale.
2: La cosa più bella è stata che poi ieri sera mi sono trovato a presentare la Maratona delle Dolomiti, che è un evento ciclistico molto molto fighetto.
1: Connesso alla natura, con le unchie nere.
2: Ho cercato di pulizzarle.
0: Madonna, con le
2: ma
0: unchie nere.
2: Ma facevo veramente schifo. DJ, Chiama Italia.
3: Radio, DJ. One Nation, One Station. Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
6: Eccolo Exquisa!
7: È per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa! Exquisa! La bontà va condivisa!
8: Ciccio, ma lo sai che a 4 italiani su 10 sopra i 30 anni manca almeno un dente?
9: Veramente? Chissà tra quelli che ci stanno ascoltando. Ragazzi, io faccio controlli regolari da Dental Pro.
10: Se anche a te manca un dente, non rimandare. Prenditi cura del tuo sorriso con un check-up. Dental Pro. Scegli di stare bene. Fonte indagine Keystone.
11: Cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare. Che hai ascoltato una storia dolorosa, cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te, ogni essere speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.
12: Muro del Bagno, con tutte le condense che ti becchi, sudi e poi ti ammali.
13: Uffa, anche tu ancora con sta muffa.
12: Beh, dovresti proteggerti di più.
13: Corridoio, io uso Max Meyer.
14: Vetture termiche Max Meyer, antimuffa e anticondensa. Se anche i muri potessero parlare, direbbero grazie Max Meyer, dal 1895.
15: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, Tosa Erba batteria con garanzia 3 anni a 79,99 euro. E da giovedì, piscina gonfiabile XXL a 14,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
16: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3? O 22 metri cubi. Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
17: E se fosse solo colpa mia?
18: Non è colpa tua. Il peso non è solo disciplina. Funziona in modo diverso per ognuno di noi. Anch'io ci ho messo tempo a capirlo.
17: Cosa è cambiato?
18: Ne ho parlato con un medico. Mi ha spiegato che esistono opzioni che non conoscevo. Parlarci fa la differenza. Scopri come gestire il tuo peso con un medico. Vai su e.lilly/medico. Campagna promossa da Lilly, a Medicine Company.
19: La scelta giusta è il futuro.
6: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
19: La scelta giusta è l'attenzione.
6: I polli allevati

0: Non è un caso se poltrone sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
1: Poltrone sofà,
2: solo divani di qualità.
3: Verificare condizioni in negozio.
4: Il pesto Tiguglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio è rustico e si sente.
5: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.

0: proposito di quello che abbiamo detto in apertura e delle brutte persone e delle belle persone che affollano questo pianeta, due messaggi che sono arrivati.
1: Due messaggi che sono arrivati!
0: Claudio, Voltaire diceva: per giudicare un popolo, guarda lo stato delle sue carceri, non dei suoi palazzi. Dall'altra parte, un ascoltatore cita De André: nella pietà che non cede al rancore, madre, ho imparato l'amore.

0: Bellissimo, bellissimo.
1: E aggiunge che bella storia quella di Davide. A proposito di mettere le mani nelle piante, abbiamo un esperto di piante, l'esperto per eccellenza di Radio DJ. Buongiorno Francesco Quarna.
2: Buongiorno, infatti sono qua che sto cercando di raddrizzare il ficus pendente, questo qua dell'ufficio musica, è presente?
1: Beh, io te l'ho detto, sì, quella posizione dove l'avete messa è veramente infelice. Vabbè, comunque, ci puoi condividere con noi quella cosa che mi hai scritto con un bel messaggino?
2: Sì, allora, stavate parlando appunto di sporcarsi le mani con la terra e esistono svariati studi che praticamente mettono in relazione l'umore, sì, o meglio l'umore che migliora grazie appunto al fatto di avere un contatto diretto con la terra, col terriccio, con le piante, insomma, perché è presente nella terra questo batterio che appunto stimolerebbe il cervello a rilasciare la serotonina,
1: la famosa,
2: cioè, l'umore,
1: serotonina,
2: della felicità.
1: Ecco, mi scuso con gli ascoltatori se il segnale del telefono non è perfetto,
3: però
1: ma d'altronde arriva da molto lontano.
3: Cioè, tre metri,
1: è qui.
3: Tre metri.
1: Se allungo il dito mi filo in quel posto adesso, guarda.
2: No, aia. e comunque si chiama garden therapy questa cosa.
1: Garden therapy.
3: Certo.
1: Senti, tu preferisci mettere le mani nella terra o dentro qualcos'altro?
3: Vabbè, ma dai.
2: È comunque l'origine del mondo, della vita.
3: Madre terra si chiama.
1: Grazie,
3: madre.
1: Buon lavoro e buona giornata.
2: Dai, allora,
3: ciao.
1: Delilah era anche una canzone dei Queen che Freddie Mercury dedicò alla sua gatta Andrea. Delilah.

0: Che fase era dei Queen? Questa era Queen o Freddie Mercury?
1: Lo vedo con l'aspirapolvere.
2: Stava su innuendo questa canzone.
0: Ok, ma figurati
1: sì,
0: te.
1: Sì, la
0: figurati
1: fase aspirapolvere.
0: Io vi dico solo un nome e un cognome. Delilah Fumagalli. Non esiste, ma ci sta bene. Appoggia bene.
1: Tutto questo perché abbiamo messo stamattina Hey There Delilah e ho citato quella famosa di Tom Jones che era appunto Delilah e basta. Mai ti lascio, giuro italiano. Why, Delilah? Mai, da sola.
0: Ah, beh.

0: cuore.
1: È la italiana.
0: Ok.
2: E di chi era?
0: Sai che non mi ricordo.
3: Jimmy Fontana.
0: Jimmy Fontana, bravissimo, quello del mondo. Negli Stati Uniti Delilah è il nome di una famosa speaker radiofonica. Non so se hai un file, sarebbe quasi impossibile, però avevi il cognome.
3: Oddio, sì.
0: Delilah Fumagalli.
2: Forse Delilah Fumagalli.
0: Che stupido che sono stato a non ricordare.
3: Saxena.
2: O Delilah Esposito anche, facciamo la napoletana che è anche carino.
0: Delilah Scaccabarozzi.
2: Ma non è male.
0: Che è un cognome che ho sempre pensato fosse falso e invece è vero. L'ho trovato su un citofono.
2: Grande.
0: Ma

0: sì, allora da una parte c'è Nicola che puntualmente controlla l'altezza delle cantanti, dall'altra parte invece Matteo che è più geografico e controlla le origini.
1: A me piace che queste persone che sono diventate famose, che hanno la mentalità aperta, abbiano i geni da mezzo mondo.
0: Sì.
1: Lei è mezza filippina, mezza tedesca, mezza irlandese e statunitense.
0: Beh, anche mezza, cioè bellezza. Piccolina, no?
2: Mezza bellezza, giusto. Sì, perché è piccola, mi sa che è lei,
1: è
2: che
1: piccola.
2: È 1,50.
0: È una delle tante cantanti brave, ma
1: però
0: ma
1: caratteristiche.
0: Sì, esattamente. Tra l'altro, nel video di questa canzone, lei scorrazza per la reggia di Versailles indossando un baby doll.
1: Sì.
0: Mi piacerebbe sapere fra gli ascoltatori o le ascoltatrici.
2: Beh, tutti
1: sanno. Sapranno.
0: No, se sapete che cos'è, sì, immagino di sì, grosso modo.
2: Se ce l'avete,
0: se
2: è vero,
0: l'avete,
2: per esempio, la mano non ce l'ha il baby doll.
0: Ma
2: mi sa,
0: a casa mia, se mia moglie si presenta in baby doll, rido per un anno. E lei più di
2: beh,
0: me.
2: Insomma, io non è che rido molto.
1: Una specie di camiciola molto corta,
0: molto
1: con gli slip coordinati.
0: Baby doll, doll significa bambola, sì, no? Perché è un abbigliamento da bambolina proprio.
2: Delilah baby doll, no. Delilah Scaccabarozzi, deve essere di Missaglia.
0: Ha chiamato tutti gli Scaccabarozzi. Scaccabarozzi è un'azienda di trasporti. Il sindaco di Gorgonzola si chiama Scaccabarozzi.
2: Scaccabarozzi.
0: Scaccabarozzi era il mio capo quando lavoravo in Olivetti. Esiste e come. Ma poi il gelso.
2: Il gelso. Che il gelso è una splendida realtà.
0: Il gelso nero, perché il gelso bianco è molto diffuso e quasi spontaneo. Il gelso nero pensavo fosse molto raro, invece c'è dappertutto. Vi leggo un po' di messaggi. Dario, le foglie del gelso sono usate per alimentare i bachi da seta. Da noi a Garlatte ce ne sono parecchi lasciati dall'epoca dei setifici.
2: Quindi tu dai da mangiare al baco le foglie di gelso.
0: O il baco si nutre spontaneamente di quello.
1: Poi fa il bozzolo e tu poi lo metti
0: in acqua. Gevar bozzolo.
2: Con l'iniezione del principe.
0: Sonia, provincia di Brescia, ci faccio la confettura con il frutto dei gelsi ed è buonissima. Il gelso nero, se lo raccogli, ti si macchiano le mani di rosso che sembra che tu abbia squartato qualcuno e non va via. Ma le more di gelso nero sono buonissime. Armaditaggia. Ok?
2: Vedi.
0: Quindi Sanremo più o meno.
2: Certo.
0: Nel Nord Sardegna il gelso si chiama murighessa.
2: Murighessa.
0: E non è così raro trovarli. Basta fare una passeggiata in campagna e ne mangi a volontà. Francesco. E a questo punto noi siamo convinti che ci sia soltanto in posti con una vegetazione pazzesca. E invece, amori belli, a Rozzano è pieno di alberi di gelso nero, usato come arredo urbano. Le bacche sono buone, ma gli alberi sporcano un pochino. Solo che ci vai tu a Rozzano.
2: Io no.
3: E c'è pure il coraggio di venire a Rozzano.
4: No.
3: C'è pure il coraggio di venire a Rozzano.
2: Sputo.
3: C'è pure il coraggio di venire a Rozzano.
1: 5.000
2: botte,
1: euro.
2: Botte. Per come per 5.000 euro?
1: Perché erano i soldi che gli doveva.
2: Ah, lei a lui. Lui a lei.
1: Era sparito per non dare questi soldi, però di nascosto era andato a Rozzano.
2: In tram.
1: Lei
2: a Rozzano.
1: L'aveva visto.
2: Lei l'ha visto a Rozzano.
1: E si meravigliava del coraggio.
2: Schiaffi e sputi. Sì. Lei a lui.
3: Il coraggio di venire a Rozzano. C'è pure il coraggio di venire a Rozzano.
2: Sputo.
3: C'è pure il coraggio di venire a Rozzano.
0: A me piace la terza versione, che è quella scandita.
1: Sì, sì.
2: C'è
0: che
2: pure
0: fa
2: il
0: tanto
2: coraggio di venire a Rozzano.
0: Si può dire che questa fa il paio con quella che impazzisce al semaforo che deve comprare
1: le fettine di vitella.
2: Sì, certo.
0: Che poteva essere a Rozzano pure quella, comunque. L'accento è da quelle parti, vabbè.
5: DJ, chiama Italia.
6: Radio, DJ.
7: One Nation, One Station.
8: Con la tecnologia dei veicoli commerciali.

0: Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici, al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
1: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
2: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
3: E i consumi?
2: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
4: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.

0: Divani comodissimi, camere e soggiorni da sogno. Jerry, ma guarda che cucina!
1: È Evolutia, la nuova cucina arredissima.
0: Sì, vabbè, ma chissà cosa costa.
1: Con la My Arredissima Card parte da 5.900 euro.
0: Veramente?
1: Arredissima, dove la vita è issima.
2: Arredissima.
3: Il cuore è il motore della tua vita. Prenditene cura ogni giorno. Möller's Omega 3 Cardio è un integratore fonte di EPA e DHA che contribuiscono alla normale funzione cardiaca. Prova l'equilibrio tra qualità e convenienza. Prova Möller's Omega 3 in farmacia e parafarmacia. Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
4: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
5: Il nostro doppio smash burger è il prodotto di una felicità schiacciante. Giusto spessore, giusto sapore, godimento fuori misura. E con le birre a 3 euro da doppio malto la felicità è ancora più grande.
6: Doppio malto.
7: Birra, cucina e felicità.
5: Scopri i locali aderenti su doppiomalto.com. Bevi responsabilmente.
8: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 199 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAG 563. Anticipo 4.438 euro, valore di riscatto 21.927 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
9: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
10: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
11: Verificare condizioni in negozio.
12: Hai sempre mille cose da fare, messaggi, mail, appuntamenti. E così non hai ancora prenotato la vacanza che sogni da mesi. Per questo Salmo Eraghi e Viganò ha pensato ET Contact, l'abbonamento che ti porta le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Devi solo scegliere tipologia, quantità e indirizzo di consegna. Così hai meno pensieri e più tempo per te.
13: Ultima chiamata per l'imbarco a Londra.
12: Vieni nei negozi Salmo Eraghi e Viganò e scopri il piano più adatto a te. Termini e condizioni sul sito.
14: Madison Pictures presenta, a 10 anni dalla scomparsa di David Bowie, il lato più intimo del Duca Bianco. L'ultimo atto creativo di un artista che ha trasformato la vita e la morte in arte. Insaziabile, istrionico, visionario, un'icona senza tempo. Bowie, The Final Act. Solo il 25, 26 e 27 maggio al cinema.
15: È ora di cambiare la cucina. Aran Cucina è la scelta migliore per la cura dei dettagli, il rispetto per l'ambiente e l'innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, avrai il piano di lavoro ingresso e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
16: Donut a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Grand Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio da McBacon.

0: ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
1: Party Like a DJ, domenica 7 giugno dalle 18 con Amy Schilla.
2: Finisce sempre così quando siamo io e te.
1: Madame.
3: Con gli occhi gonfi del mio disincanto.
1: Night.
2: Dici che resti, allora urlalo forte.
1: E molti altri. Biglietti su ticketone.it.
4: Qualche secondo alle 11.
5: DJ!
6: In the night time.

0: siamo appena stati a bere un tè caldo su invito di Fabio Caressa e esatto. Siamo tornati ed è appena cominciato il secondo tempo di questa puntata di DJ Chiama Italia, 90 minuti, no scusami 60.
1: In che senso? 60 ancora?
0: Ma è 45.
1: Beh, certo.
0: Vabbè, comunque, secondo tempo, fino a mezzogiorno. Oggi, peraltro, abbiamo strada libera.
1: Ah, benissimo, non ci sono ospiti, non ci sono.
0: Sì, non c'è l'ultima ora di religione oggi. Bravo, esatto. A posto. Facciamo quello che vogliamo. Francesca da Rimini è l'unica che ha risposto, e ha risposto in maniera anche un po' interlocutoria. Dice, io ho una collezione di baby doll, che erano però della mia mamma e li uso d'estate per dormire perché ovviamente coprono il minimo indispensabile.
1: Sì, sì, sì, sì, sì.
0: Che fai quella faccina?
1: Che
0: dove
1: faccina?
0: La farà a me quella faccina?
1: Cosa ti devo dire? Ma sai, io qui
0: ti devi accontentare di quello che passa il convento.
1: Certo, certo.
0: A casa mia mio papà ha piantato 4 gelsi quando sono nati i miei 2 figli. Sono bellissimi, sono cresciuti, danno un sacco di frutti. Marco da Pordenone, tutti e due, pure i gelsi.
1: Okay, okay, okay.
0: Claudio, il nostro amico agricoltore, per stare bene, visto che si parla tanto di piante e del piacere di metterci le mani nella terra e di sporcarsi anche, c'è anche la regola, ne abbiamo parlato più volte, del 3-30-300.
1: Cioè?
0: Significa vedere almeno 3 alberi dalla propria finestra. Se proprio siete al mare basta anche uno yacht.
1: gli alberi delle barche, ok.
0: Avere il 30% di copertura alberi nella zona in cui si abita.
1: Guardate qua dietro, guardate che roba, ragazzi.
0: È per questo che siamo sempre di buon umore.
1: Yeah, right.
0: E di stare non più di 300 metri da un parco. Quant'è da qua al Parco Sempione? Sarà un 500?
1: Sì, ecco, 400,
0: siamo in una
1: roba
0: città,
1: così.
0: Assolutamente. Arrotondiamo. Questa roba del 3-30-300 mi fa venire in mente una stupidaggine che girava nei giorni scorsi, che sarebbe un metodo per semplificare quelli che la spesa la possono fare soltanto in un supermercato.
1: Okay.
0: Perché se abiti in un borgo dove ci sono ancora le attività singole, molto meglio. Magari saranno un po' più care, però insomma è un po' più di varietà e forse anche di qualità. Se l'unico posto dove ti puoi organizzare
1: è la grande distribuzione, sì, certo.
0: Il rischio spesso è di fare una spesa un po' squilibrata, no? Prendere troppo di uno e troppo poco di un altro.
1: E
0: allora la regola, lo schema veramente da andare imbambiti è 5-4-3-2-1,
1: che sarebbe
0: comprare almeno 5 verdure, cioè 5 tipi di verdure.
1: Okay.
0: Un cespo di questo, un fiocco di un altro,
1: sì, zucchine, cavolo romano,
0: lattuga,
1: carote, patate,
0: badada. Quattro frutti.
1: Quattro frutti.
0: Un po' di misto bosco.
2: Misto bosco.
0: Pere,
2: la banana.
0: Banana, figura se non la compri la banana. La
1: fragola. Andiamo di stagione. Fragola adesso.
2: Adesso ho visto che c'è anche l'uva.
1: L'uva non è
2: sì,
1: di stagione.
2: Però c'è.
1: C'è.
2: Ieri sera ce n'era un.
1: Sì, ciliegie e fragola.
0: Adesso,
1: manetta. E melone.
0: Ciliegie, molto. Grandi protagoniste domani mattina, ragazzi.
1: Ah, già è vero. La
0: 5:30.
1: Ma quello è un altro numero. 5:30. Qui siamo a 5:4:3.
0: Creiamo confusione, hai ragione.
1: Eravamo a 4.
0: 5 verdure. 4 frutti, 3 proteine.
1: Proteine,
0: uova, formaggio, carne ovviamente,
2: mangio,
0: che
2: ovviamente.
0: Può essere pesce, pollo, pesce. Carne.
1: Bravo. Okay. Quindi uova, formaggio? L'hai detto che formaggio?
0: Sono sempre proteine.
1: Ok,
0: insomma,
1: perfetto.
0: No?
1: Poi due
0: cereali integrali, che può essere
1: avena.
0: Pane.
1: Pane, sì.
0: E oppure appunto roba avena. Da mettere magari nella colazione.
1: Sì, quella roba lì, sì. E uno whisky.
2: Dolce.
0: Una gratificazione.
1: Che sarebbe proprio, dice, un dolce.
0: Uno sfizio extra. Può essere una briochina, può essere.
1: Ma yogurt alla frutta? Yogurt alla frutta lo consideri dolce?
0: Sì.
2: Ma quella non è una gratificazione.
1: Tu non. L'ho già detto, e sapete che io, diciamo, sarei quello vizioso del gruppo. Io lo yogurt alla frutta, siccome non lo mangio più da molti anni. Quando metto in bocca un cucchiaino di yogurt alla
2: frutta,
1: è pieno di zucchero lo yogurt alla frutta. Mi esplode la testa.
0: Nel tuo caso la gratificazione cos'è?
2: È salato. Sono delle pizzette. O la pizzetta o un panino con qualche affettato. Quello per me è...
0: Perché poi come ve l'ho letto sembra che sia anche l'ordine in cui va mangiato. L'ordine ovviamente poi va mischiato.
1: No, però l'ordine di quantità sì. Cioè 5, 4, 3, 2.
0: Sfizio extra... Poco.
1: Beh, infatti è la piramide alimentare, poi di fatto è anche un po' così.
0: Non queste. Sì, vabbè, verdure, frutta. Nella piramide alimentare lo sfizio non c'è.
1: Non c'è.

0: canzone che va in dedica a tutti quegli ascoltatori che per un attimo, dopo 30 anni di ascolto continuo di Radio DJ, hanno provato, sono andati a cercare qualche altra cosa, magari sono andati a vivere in un posto dove il nostro segnale non era perfetto come sempre.
1: Certo, e allora sì, con quei podcast lì, podcast, sì, tanto sì, vi aspettiamo al varco, perché sì, vorrete
0: infatti
1: sempre.
0: Sono tornati, sono tornati. La canzone si chiama Back to Friends, Back i vostri friend. Vecchi friends sono sempre qua ad aspettare.
1: Sono qua e sta succedendo adesso, sono le 11:10 adesso.
0: E sta succedendo davvero.
1: Non credete che siamo in diretta.
0: Ah, vai, non mi strappare i peli.
1: Sta succedendo adesso. Questo è un repertorio rubato a DJ Angelo. Ah, non credete che siamo in diretta, da un pizzicotto a Ferrari.
0: Ciao Linus e Nicola, sono Monica. Vivo a Londra e da qualche mese sono disoccupata.
1: Aia.
0: Che uno dice disoccupata si accontenterà del primo posto che trova, che ne so, un lavoro anche umile, no? Cioè, e devi campare.
1: C'è di buono, Matteo, che a Londra basta abbassare
2: sì,
1: un po' le esigenze.
2: Guarda, un po' le pretese, stai un po' attento alla spesa e poi quei due soldi ti bastano. Costa poco.
0: Però Monica aggiunge: oggi però ho un primo colloquio per un posto. Oh, cosa sarà? Un supermercato alla cassa?
2: Forse un pub, magari.
0: Forse un pub, sì, sì, quelli funzionano ancora tanto.
1: Sì, invece...
0: sì, sì, magari un Glovo, che ne so.
1: Anche il Glovo, perché no?
0: Certo. Ho un colloquio per un posto da assistente a Buckingham Palace.
1: Però.
0: Regina.
1: Però.
0: Il posto è da assistant to the assistant private secretary to the king, cioè assistente dell'assistente della segretaria privata del re. Quindi tre gradini sotto il re.
1: Ok,
0: assistant to the assistant. Ah no. Assistant to the assistant private secretary. Cioè assistant private secretary è una sola persona.
1: Ok, perfetto. E lei fa l'assistente.
2: E fa l'assistente del segretario.
0: Mi mandate un po' di merda, per favore. Ma è pieno di cavalli che cagano.
1: Merda. Ma non è mica poi. Ma poi non è un'attività dello spettacolo che si dice merda.
0: Sì,
1: merda.
0: Come non è l'attività dello spettacolo? È la nostra.
2: Sono tutti mascherati.
1: Già, in effetti sì, è una roba in costume.
2: Altro di quello. Ma facci sapere come va e soprattutto raccontaci qualche.
0: Monica, sarebbe molto interessante se andasse bene, perché avremmo un insider all'interno di Buckingham Palace.
1: Sì, ma non vogliamo che Monica perda il posto, come già accaduto in altre occasioni.
2: Lì non capiscono, sono inglesi.
1: Chi è che perse il posto?
0: Non quello so della compagnia
1: un assistente di volo di una compagnia di
0: persa, c'è mancato
2: anche
0: mancato,
2: una
0: è
2: che ci ha
0: vicino.
2: Detto dei vestiti di un film, mi pare.
1: Anche sì, una sì, che sì, ci ha detto dei vestiti di un film, insomma è la nostra specialità.
0: Però adesso mi dovete venire dobbiamo venire in soccorso di Carolina, che scrive: ragazzi, io ho bisogno di voi, appunto, siamo insieme da 6 anni, non noi e lei e il suo compagno. Io, dice, sto benissimo, sono felice,
1: ok,
0: ma se non sono io a cercarlo sessualmente, non l'approccia mai. Non so come comportarmi. Gliene parlo? Faccio finta di nulla? Ditemi voi, che siete come degli zii. In realtà noi siamo come delle zie. E il mio consiglio è sì. Cioè, affronta il problema. Perché è un problema.
1: Com'è?
0: Primo, perché è impossibile che un uomo non abbia tentazioni.
1: Da qualche parte... No, che un uomo non cerchi.
0: Se non cerca, vuol dire che...
2: Gallina che non becca ha già beccato.
0: È un po' quella roba lì.
1: Ma ho capito, ma se lei...
0: Sì, ci sono uomini pigri, è vero, anche
1: posso
0: da quel punto di vista.
1: Posso dirti, però... Fermo un attimo. Però lei, rileggiamo insieme. Lei ha detto, se non vado io...
2: Però se lei va, poi
1: vado,
2: tutto a posto. Lui
1: volevo,
2: subito
1: se
2: pronto.
1: Lei va... Se lei va,
2: forse
1: quello,
2: è timido. Allora,
0: sì, io quello che dico è affronta il problema.
3: Magari le volte che ha provato lui l'ha rimbalzato.

0: attenzione.
1: Ah, può essere anche
2: demoralizzare.
0: Allora dice: senti, siccome
2: però lei vuole solo sapere se deve affrontare questo problema o se deve far finta di
3: niente. Io sempre
1: prima
3: sempre
1: di tutto un esame di coscienza, se l'hai respinto e lui adesso è imbarazzato a chiedere. E poi dopo
2: l'esame di coscetta, perché evidentemente lei è uscita col baby doll e lui non ha apprezzato.
1: E poi dopo parlaci, perché magari è un problema veramente.
2: Magari ha un problema erettile.
3: Magari lui sta assumendo della finasteride per i capelli, che diminuisce leggermente la libido.
1: E quindi c'è il problema al rettile.
2: Io ma è quella che stai prendendo
3: io
2: tu.
3: Ti suggerirei di compensarla con un pochino di Cialis a basso dosaggio.
2: A sua insaputa.
3: Così mi ha detto un mio amico.
1: È come uno speedball, uno tira giù e l'altro tira su.
3: Bravo, bravo.
2: Sai cosa potrebbe essere anche interessante?
3: Poi potresti morire.
2: Lo può mettere a tradimento il Charlie? Glielo può dare a tradimento?
3: Certo, dentro, se gli dai
1: dentro un bibitone.
3: Se gli dai 20 milligrammi di come si chiama la molecola? Come si chiama la
0: te dà
3: la fibra.
0: Ma, 20 milligrammi
2: ma ragazzi, esplode. Ma mi vedo molto preparati
3: però,
2: su
3: ma
2: questo,
3: guarda,
2: sono
3: dei nostri amici.
0: Nicola, 20 milligrammi esplode.
3: 20 milligrammi è quello che si prende per
1: obiezione, vostro onore.
3: Prego.
1: Questa medicina di cui tu parli funziona soltanto se tu hai il desiderio, che quindi lo amplifica. Ma se non c'è il desiderio, non è che prendi la medicina.
3: Sì, ma se lei arriva,
2: cosa succede?
1: Una sex machine.
3: Matteo, se lei arriva
2: aspetta, lui lo prende ed entra in camera da letto facendo la spaccata. Come James Brown.
3: Se lei arriva e fa, guardami.
2: Aspetta, guarda se trovi l'inizio di James Brown. Tutto
1: quale canzone?
3: Se lei, Sex Machine l'inizio. Se lei arriva, Matteo, e tocca così, tocca appena appena,
1: pam, subito pronto.
3: Quella è meccanica, voglio dire.
2: Senti il marito.
4: I wanna get into it, man, you know. Like a sex machine, man. Moving, doing it, you know. Can I turn it off? One, two.

0: the bridge.
1: Go ahead.
0: Ecco. Take him on to the bridge.
2: Posso, in camera da letto.
0: Can I take him to the bridge?
3: Yeah.
0: Take him to the bridge.
3: Yeah.
4: Ma lui perché vuole portare lei sul ponte?
2: Caro mio,
4: giù forse.
2: Caro mio.
4: Stay on the scene like a sex machine.
2: Oh, cioè, yeah.
4: Stai sul palco come se fossi una macchina da sesso, perché la musica è erotica.
2: Yeah.
4: Mi ricordo che James Brown, parrucca, sì, certo, parrucca,
2: sì,
4: negli ultimi anni anche un filo di pancetta, leggermente,
2: ma anche, un filone di pancera, perché poi aveva una roba che gliela schiacciava.
4: Sì, sì, suole, tacco,
2: tutto
4: quello
2: tutto.
4: Che volete. Ma anche a 70 anni lui entrava in scena facendo la spaccata.
2: Ragazzi,
4: pa!
5: Sì, sì, come Lisa.
4: Difficile toglierla. Difficile anche metterla.
2: Tutto uguale per sempre, tranne il bridge. Cioè, magari è una roba incredibile, eppure ha fatto successo per quello.
4: Ragazzi, io il baby doll non posso usarlo, dice Cristina, non
2: perché
4: io. Se mio marito vede un centimetro di pelle scoperta, tenta l'assalto. Ma si può, dice.
2: Ma no, si
4: ti
2: può,
4: lamenti,
2: sì,
4: Carolina invece niente. Cara Cristina, c'è gente che è triste perché ha paura di essere assalita dagli indiani.
5: Le perle ai porti.
4: E invece...
2: Da lontano la tribù dei Pelle Rossa Arrapao, sì, proprio loro, vedono un baby doll.
4: Ho vissuto con un uomo così per una vita, poi non l'ho più cercato. Fine! Scrive Cinzia.
2: No, è brutto, è brutto.
4: Direi di sì.
2: Poi certo la routine è dura per tutti, voglio dire, non è che è sempre...
4: La routine è la routine.
2: La routine è... Questo è Arrapao.
4: No. Io non devo più lasciare il foglio della scaletta vuoto.
2: Però voglio dire, voi tenetevi i vostri podcast di merda. Scusate, oggi va così. Almeno qui succedono le cose, sta succedendo adesso alle 11:20.
5: Non sarete,
2: non siamo più quelli delle 11:10.
4: Nicola, il podcast della metafora della spesa di prima è il supermercato.
2: È supermercato.
4: Questo è un negozio con tutta la fronte esposta.
2: È un happening,
4: ragazzi.
2: Sta succedendo qui adesso.
5: Questo è Dino and De Luca.
2: Capito, è una boutique.
4: Nel frattempo è fallito, ciao.
2: Ma no, ma però comunque.
4: Molti hanno chiuso.
2: Nella metafora buongiorno signora, come sta suo figlio Andrea? Bene, grazie. Così.
4: Matteo, sono 14 anni che sto con mia moglie e non ho mai fatto l'amore quando ho deciso io. Alla fine ci rinuncio, però è sempre lei che mi cerca. Quando la cerco io non vuole mai, ma va bene così. Oh, l'importante.
5: Vabbè, ma se l'accordo prevede questo va benissimo, è che lei che non era contenta.
4: Mi dispiace informarvi che i giovani uomini, scrive un'ascoltatrice che non si firma, oggi sono poco attivi sessualmente. Nel mio gruppo di amiche tutte si lamentano del fatto che i ragazzi hanno sempre mal di testa. Incredibile, il mondo si è capovolto. Bisogna cercare, secondo me, di trovare un accordo, cioè in qualche modo bisogna che tu gli dici quando
2: tu dimmi quando
4: e
2: vabbè
4: e io a

0: le monetine in tasca per prendere la bottiglietta d'acqua e poi me la sono dimenticata. Adesso vado a prenderla durante l'intervallo, prima dei supplementari.
1: Bravo.
0: Perché perfetto. Oggi mi piace questa metafora calcistica, e siccome è un'ora e mezza che siamo in onda, è finita la partita.
1: Certo.
0: Adesso ci sono due tempi da 15 minuti per arrivare a mezzogiorno.
1: Sì, esatto. Okay. Saluto gli tifosi del Palermo, poverini, che sono un po' rimasti male, giustamente.
0: Beh,
1: anche
0: per arrivare a un passo dal ritorno in A. Poi è una squadra che ha investito molto.
2: Anche
0: su
2: Lecco.
0: Questo,
2: eh.
1: Sì. Anche l'Ecco è stato
2: pareggiato 3-3
1: e quindi niente.
2: Sì.
0: Doveva tornare in B?
1: In B,
2: sì.
0: Invece c'è adesso la finale
1: Monza-Catanzaro con due squadre, diciamo, molto lanciate.
0: Invece la canzone che avete appena sentito era in un film molto carino, molto anni 80, che era Pensavo fosse amore, invece era un Calesse.
1: Esatto.
0: Film visto al cinema dal sottoscritto, ma forse anche da
1: credo, più o meno,
0: stare.
1: Che si apriva con un Ape Piaggio.
0: Che si apriva con un Ape Piaggio con l'adesivo di Italia Network.
1: Era ancora meglio, si apriva con l'adesivo di Italia Network e dicevi caspita, ma che poi si allargava, si allargava e si vedeva che era un Ape Piaggio
0: e quindi era un po'
1: Italia
0: meno
1: Network
0: prestigioso.
1: Era una emittente, diciamo, di musica dance udinese,
0: sì, che poi ha cambiato pelle molte volte, non so neanche che radio è adesso,
1: non me lo ricordo,
0: perché
1: più,
0: perché per un po' si è chiamata Play Radio e poi
2: Rin,
0: è diventata
2: Rin.
1: Sì, no,
2: Rin,
1: ma dopo Play, dopo Play è diventata
2: radio,
1: Play Radio,
2: adesso
1: Play Radio.
2: Sono su web, credo.
1: Le frequenze
0: secondo
1: di...
0: te butti via così.
1: Le frequenze credo che le abbia acquistate RDS, credo, ma vado a memoria. Le frequenze
0: hanno fatto uno spezzatino, non come si dice in questi casi.
1: Secondo me la
0: licenza vale di più. Ha scritto qualche ascoltatore che se tu lavori a Buckingham Palace questa cosa deve rimanere comunque segreta.
3: Non puoi neanche dire che lavori lì.
1: Figurati. No, ma infatti basta. Cioè, già abbiamo detto troppo.
0: Infatti, Valentina, sto andando proprio ora dallo psicologo per la parte individuale di una terapia di coppia, perché dopo 12 anni di matrimonio che non funziona, sto impazzendo. Ho 35 anni, lui 41, quindi si è sposata molto presto, si è sposata a 23.
1: Sì, certo.
0: E il problema principale è sempre stato il sesso fra noi. Io per lui non esisto e sono quasi certa che non mi abbia neanche mai tradito.
1: Ecco Matteo, c'è quel quasi che inquieta un po'.
3: Quasi, non puoi avere la certezza,
1: certo,
3: guarda che può essere che lui proprio non abbia interesse.
0: Dicevano prima gli altri messaggi, no? Che ultimamente
3: però
0: altri
3: ascoltatori tranquillizzano l'ascoltatrice da cui è nato tutto.
4: Dite all'ascoltatrice di star tranquilla, perché se non era più attratto sessualmente da lei o aveva già beccato da altre parti, poteva cercarlo quante volte voleva, ma nisba, ciao.
1: Invece lei quando prende l'iniziativa lui presente,
3: pronto, subito Rocco,
1: capito?
0: Quindi prende tutto lei.
1: Lei no, il punto è che lei vuole
0: hai capito,
1: essere
0: il simpatico
1: prende
0: gioco di parole.
1: Lei, sì, no, non ho capito,
0: che lei prende l'iniziativa e poi prende qualcosa.
1: Prende il cazzo,
0: non c'è bisogno che spiegassi.
1: Che
0: discalico, che non sei altro.
1: Che discorsi.
0: Sempre. Dai, andiamo dagli spogliatoi, dai,
1: forza.
5: DJ Drama Italia
6: Radio DJ
7: One Nation One Station.
8: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici, al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
9: Naturelle Go! Le naturelle, uova buone dal 1950, ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
10: 5 per 1000 uguale 1. Giusto o sbagliato? Beh, dipende. Per Fondazione Telethon quell'uno è il valore di ogni singola vita. Quella dei bambini nati con malattie genetiche rare, che spesso non hanno una cura, a volte neanche un nome. Fondazione Telethon esiste per loro. E anche quando una malattia colpisce pochissimi bambini, anche solo uno, non lo lascia solo. Per Fondazione Telethon 5 per 1000 è uguale a 1, perché ogni vita conta.
11: Uno sono io!
12: Uno sono anch'io!
10: Devolvi il tuo 5 per 1000 a Fondazione Telethon.
11: È ora di cambiare la cucina. Aran Cucina è la scelta migliore per la cura dei dettagli, il rispetto per l'ambiente e l'innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, avrai il piano di lavoro in gres e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
12: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad! Da Pet Store Conad ogni mese trovi più di 800 prodotti in offerta. Fino al 17 giugno hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su Conad.it.
13: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 3,99, TAEG 6,09. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
14: E se fosse solo colpa mia?
15: Non è colpa tua. Il peso non è solo disciplina. Funziona in modo diverso per ognuno di noi. Anch'io ci ho messo tempo a capirlo.
14: Cosa è cambiato?
15: Ne ho parlato con un medico. Mi ha spiegato che esistono opzioni che non conoscevo. Parlarci fa la differenza. Scopri come gestire il tuo peso con un medico. Vai su e.lilly/medico. Campagna promossa da Lilly, a Medicine Company.
16: Pronto?
17: No, direttore, è in vacanza, in Umbria. Sarà più di un anno.
18: Scopri la bellezza del Trasimeno. Umbria, cuore verde d'Italia. Umbriatourism.it. L'iniziativa è finanziata dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale dell'Umbria.
19: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
20: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza fra sentire e ascoltare, tra capire e comprendere. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché ascoltare e comprendere la vita che volete vivere è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché Mediolanum fa tutta la differenza.
21: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
22: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
23: Senti come nasce il risparmio.
24: Wow!
23: Nei punti vendita Iper creiamo 2000 alternative intelligenti realizzando i nostri prodotti a marchio. È così che soddisfiamo tutte le tue esigenze, offrendoti un risparmio quotidiano su tantissimi articoli diversi, senza mai fare compromessi sulla qualità. Iper, la grande I, nuovi ogni giorno dal 1974.
25: Sotto prezzi Expert. Le offerte continuano a prezzi bassissimi. Smartphone Samsung Galaxy A26 128 giga in abbinata con Powerbank SBS a 199,90 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 3 giugno.
26: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e Vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.

0: bigger the hit, the harder I look and the less that I care. The deeper it hurts, more vivid and worse what I feel I deserve. Yeah, cause I'm so fucking fabulous.
1: 11.36 Radio DJ, DJ Cam Italia fino a mezzogiorno. Quindi spareggi. Cosa c'è ancora di calcio
2: ce n'è,
1: consumato?
2: Ce n'è. Ci sono i playoff di Serie B. No, fino a domenica la Serie A.
1: Domenica fine.
2: Finisce, purtroppo finisce. C'è un magone
3: ieri
2: che.
3: C'è stata l'Europa League ieri c'è stata l'Europa League.
1: L'Europa League che ha vinto ancora una squadra allenata da Emery, che è la quinta volta che vince con squadre diverse, anche prevalentemente il Siviglia, l'Europa League, che era una volta la Coppa UEFA.
2: Caspita, esatto. Sì. Questo Emery.
1: Lo stesso allenatore con, credo, tre squadre diverse, l'ha vinta cinque volte.
2: Bravo,
1: lui sa come si fa.
2: Bravo,
1: prendiamolo.
2: Evidentemente, ma veramente.
1: Che cavolo stiamo aspettando?
3: Poi mercoledì prossimo
1: ha vinto con l'Aston Villa, scusami, sì. Che è la squadra preferita dal principe William.
2: Ok. Mercoledì prossimo stava dicendo c'è la finale di Conference.
3: Il 30 maggio c'è la finale, la Champions.
1: Di Conference?
3: No, il mercoledì prossimo.
1: No,
3: la Conference.
1: Stavo pensando alla Conference, che potrebbe ancora andare in Conference la Juve.
2: No,
1: credo
2: sì,
1: che no, l'Europa è garantita, sì.
3: Europa.
1: No, l'Europa League è garantita e c'è una remota speranza che ci sia.
3: Poi
1: anche la Champions,
3: il 30 maggio c'è la Champions che giocherà l'Inter.
2: No, caro, ma non mi pare neanche il Milan.
1: Non me ne frega niente del calcio internazionale, non ci riguarda, volevo sapere del calcio italiano.
2: Il calcio italiano c'è domenica. Monza, dai. Palermo.
1: Sì,
2: Monza,
1: sì,
2: Monza
1: sì,
2: scusate, Monza non volevo Monza essere irrispettoso. Monza Catanzaro.
1: Monza Catanzaro. No, stamattina leggevo sulle pagine milanesi del Corriere un intervento del, come si chiama in questo caso, il sindaco del mio quartiere, mettiamola così.
2: Sai, responsabile del quartiere.
1: C'è un titolo proprio.
2: Ok.
1: Che è tipo sindaco, no? del municipio, perché le varie parti dei quartieri delle grandi città si chiamano municipi. Roma ne ha 13, il tredicesimo è Ostia, giusto?
4: Sì, non lo so.
2: Studio giusto.
1: Che romano
2: vabbè,
1: sei.
2: Insomma,
1: è una cosa, è una carica che c'era. Certo. Molto preoccupata è una signora perché adesso cominciano i concerti.
2: Beh.
1: Ce ne sono 32 tra San Siro 32. E i vari ippodromi.
2: Sì.
1: E proponeva tutta una serie di limitazioni per il pubblico che va a vedere i concerti, cioè delle navette che porterebbero il pubblico dalle stazioni di metropolitana fino ai luoghi di svolgimento, la posa di massi nelle zone dove c'è il verde per evitare che le macchine vengano parcheggiate sopra il verde. Amica, signora, non la conosco e credo che sia in buona fede. Per esperienza, il pubblico dei concerti fa un decimo dei danni che fa il pubblico dello stadio, di qualunque tipo di stadio.
2: Sì, sì, sì.
1: Di qualunque tipo di stadio. Perché non queste cazzo di navette non le mettiamo quando c'è la partita?
2: Certo.
1: E quando no, i massi sull'erba allo stesso modo. È una mia curiosità da cittadino.
2: Certo,
1: insomma.
2: Certo.
1: Invece in Inghilterra stanno festeggiando per l'Arsenal.
2: Perché ha vinto
1: tu
2: la
1: prima,
2: Premier.
1: Ha vinto la Premier dopo 22 o 23 anni.
2: Sì.
1: Prima, quando tu hai detto che palle, finito il campionato,
2: sì,
1: ci mancherà tantissimo.
2: Tristezza, certo.
1: È una battuta che hai fatto tante volte e che hai preso da un ospite che abbiamo avuto, che era Nick Hornby.
2: Nick Hornby lo diceva per la pausa della nazionale.
1: Sì, lui diceva, quando odiava... c'è la nazionale, che palle che non gioca la mia squadra.
2: Esattamente, odiava la domenica, che è una cosa insopportabile.
1: Per quale

0: per l'Arsenal.
1: E quindi adesso lui ha due figli che hanno tipo 23 anni ed è la prima volta che lui e i figli possono festeggiare insieme.
0: Però l'Arsenal ha vinto lo scudetto, caro Matteo, ti farà piacere, guarda le immagini, l'ha vinto davanti alla televisione.
2: Bello.
0: Ed è una cosa non tanto bella.
2: Però comunque è sempre felicità.
1: Vabbè, anche l'Inter l'ha vinto davanti alla televisione,
0: no,
1: nel momento in cui il punteggio è garantito.
0: L'ha vinto in campo.
1: Ma anche l'Arsenal l'ha vinto in campo.
0: No, certo, però loro l'hanno saputo davanti alla televisione.
1: Ma anche l'Inter in qualche modo, una volta che le sue concorrenti non avevano...
0: Era contemporaneo l'Inter.
1: Perché dipendeva
0: dal risultato dell'Inter, invece lì dipende dal risultato di un altro.
1: Sì, ma succede quasi sempre.
0: Purtroppo, quasi ma non sempre. È bello, non è bello. Caro Linus,
1: cos'è che non è bello?
0: Non è bello che sia questa roba qua. È più bello quando è in campo tutti. Causio che dice: evviva, abbiamo vinto. Sai il calcio antico di una volta.
1: Signor. La canzone più bella della storia. Non so se ce la siamo meritata stamattina. No, dai, è stata una bella puntata. Questa è la ciliegina.

0: Allora, innanzitutto buongiorno, sono Manuel Agnelli. Allora, parliamo innanzitutto di questo nome, i Beach Boys.
1: Sì, ragazzi,
0: il nome che vi siete scelti fa schifo, fa cagare. È un nome proprio da... Allora, andate a Riccione.
1: L'avessero fatto adesso magari sarebbe un po' banale, ma negli anni 60 era nuovo, no?
0: Il brano è di una banalità sconcertante, eseguito male, scritto male, con questi coretti finale da alpini ubriachi. Per me è un no, fa cagare. Godolinos. Allora, non siamo
1: non
0: a catechismo.
1: Non ti piace il gruppo, ma neanche la canzone.
0: Non mi piace la canzone, non siamo a catechismo. Il rock è protesta, quindi per me è un no.
1: Se ti può consolare, pensava la stessa cosa di questa canzone anche il papà di Brian Wilson,
0: bene.
1: Il leader dei Beach Boys, quello che l'ha scritta, insomma, no?
0: Fatto bene, io sono tuo padre, caro, caro Brian,
1: come Guerre Stellari. A proposito di Wilson, l'altro giorno a New York si è giocata la partita fra i New York Yankees e i New York Mets, una specie di derby di New York a baseball. A vedere la partita c'era Tom Hanks, okay, che è un grande appassionato di baseball. A un certo punto evidentemente la telecamera lo ha ripreso, oppure insomma qualcuno ha avvertito chi di dovere, e la mascotte di una delle due squadre, dei Mets se non sbaglio, che gira per il campo vestita da pallone, da palla da baseball, si è avvicinata a Tom Hanks

0: e addosso aveva la scritta Wilson.
1: Wilson!
0: E quindi
2: bello,
0: basta.
2: Bello,
0: come
2: bello.
0: Dire l'incontro dopo tanto tempo, detto che il Wilson di Tom Hanks era una palla da football americano. Questo.
3: Sì, era da pallavolo.
0: Era rotonda.
2: Ma
0: tutte palle con tante cuciture.
2: L'ho visto adesso, in questo momento, e secondo te erano d'accordo? Secondo me sì. Secondo me lui sapeva. Guarda che verrà quello con la cosa. Sapeva, ha finto sorpresa, sapeva.
0: È un attore. Gli costa tanta
2: fatica. Sì.
0: Allora, curiosità, scrive Andrea, a proposito dell'allenatore che hai citato, Emery ha vinto con il Siviglia, con il Villarreal e con l'Aston Villa. Tutte squadre con la parola Villa all'interno.
2: Caspita, sai qual è, sai qual è il suo cantante preferito?
0: Claudio Villa. Fesso.
2: Sai qual è la sua discoteca preferita a Riccione?
0: La Villa delle Rose.
2: No, la Villa delle Rose.
0: La Villa delle Rose.
4: Binario,
2: ma come stai, Linus? Ma stai bene, senti. Ma sai che, guarda, che Claudio Villa era fortissimo. Ho un solo rimpianto di non averlo conosciuto, perché piaceva al mio babbo.
0: Claudio Villa un pochino eri te.
2: Tu trovi questo.
0: Io che sono un po' più grandicello di te, caro Lorenzo. Mi ricordo Claudio Villa in tuta di pelle come Giacomo Agostini.
2: Un po' più, diciamo, lui più con i motori. Io ho fatto la mia moto. È vero. Ma stai bene te, sì?
0: Ma sì.
2: Stai bene, come stai?
0: Ti volevo ringraziare per quella cosa che mi hai mandato con WeTransfer.
2: Bella, molto bella, non lo sapevo tanto, non so come si... Senti,
0: poi ce l'ha fatta, stamattina
2: ho sentito che parlavi dei gelsi. Io stamattina ho mangiato già due etti di gelsi, perché io mangio gli gelsi.
0: Quindi mangi come un bruco.
2: Io praticamente sì, come un baco da seta. Come un baco da seta, poi ho mangiato degli anacardi, dei cajou, diciamo, degli anacardi, e poi insomma sempre noci, frutto oleoso.
0: Ti stai preparando per il Jova Beach Party? Sì.
2: Io sono già prontissimo, stamattina ho fatto già 220 km in bici, sono andato a Roma e tornato da Cortona, e tutto bene. Senti.
0: Bene, scusami Lorenzo, volevo salutare Sabrina, un'ascoltatrice che ha visto l'orologio, che dice che è quasi mezzogiorno, e ci manda un messaggio che recita così: è stato un piacere pulire casa con voi.
2: Listen.

0: Guarda come sono attenti gli ascoltatori. Un po' gliel'ho buttato io l'indizio prima dicendo che non devo lasciare la scaletta bianca. Però uno scritto: oggi la puntata sembrava un po' improvvisata. E proprio per questo veramente straordinaria, con l'apice sull'intermezzo di Cordialmente. A me è piaciuto di più l'intermezzo su Sex Machine.
1: Eh beh, direi, certo.
0: Però grazie per l'attenzione con la quale ci seguite. A proposito di Villa, che un tempo era un cognome molto molto molto presente, sì. Lo sarà sicuramente ancora adesso, però mi sembra un pochino di meno. Federico dice: ieri, se volete aggiungere un Villa, per la Salernitana, in uno fra i tanti spareggi, ha segnato un giocatore che si chiama Luca Villa. E mi è venuto in mente il Bologna, che quando era una squadra un po' più proletaria, tipo una trentina d'anni fa, adesso è una squadra con ambizioni europee, certo. Insomma, ha fatto dei bellissimi campionati, c'era un giocatore che era proprio l'equivalente del mediano di Ligabue.
1: Ok, no, sì, sai, sì, quello sì, che Oriali.
0: Del furino della Juve.
1: Sì,
0: insomma,
1: Oriali dell'Inter. Eccetera.
0: Che si chiamava Villa e loro lo chiamavano il mitico Villa.
2: Il nome è stato imposto da Lucio Dalla. Si è inventato lui.
0: Vedi?
1: Il mitico Villa.
2: Il mitico Villa.
1: Ah, vedi,
0: sì, perché era proprio quello sanguigno, magari meno tecnica, ma tanto cuore, insomma.
1: Allora, vi farà
0: piacere. Come noi.
1: Sì, esatto. Vi farà piacere che farà piacere sapere che la Salernitana ha passato il turno e adesso deve fare la spareggio, la semifinale, okay, per andare in Serie B contro lo Union Brescia, che è una nuova versione.
0: Che sono le squadre che sorgono quando una squadra
1: esattamente
0: viene
1: dall'altra parte, cioè. C'è Ascoli Catania o Catania Ascoli e Catania Ascoli.
0: Tutti i nomi che un tempo erano sulle figurine.
1: Eh sì,
0: erano
1: praticamente erano in Serie A. Certo,
0: è diciamo il riciclo, no? Il giro delle correnti del campionato italiano, che è differente forse magari dai campionati americani tipo l'NBA, quelle cose
1: che
0: lì
1: quelle sono
0: sempre
1: e quelle rimangono, è vero.
0: Nel frattempo Roma ha comprato Cremona in Italia,
1: cioè la Roma
0: basket, ma è una cosa un pochino
1: nel basket tecnico. Ah,
0: sì,
1: okay,
0: sì,
1: ok,
0: non c'era più una squadra a Roma, quindi hanno comprato la licenza di Cremona e dall'anno prossimo Roma riavrà una squadra di pallacanestro. Va bene, era Serena Brancale con Levante e con Delia. Noi abbiamo finito, vi auguriamo una buona giornata. Ora c'è Sandrino. Ci risentiamo domani alle 10.
1: Yes, a domani.

0: DJ.
1: One nation, one station.
2: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
3: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro, prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
4: La città cambia stile. Anche tu. Fino al 31 maggio, Piaggio Medley S125. Tuo con 400 euro di vantaggi. Anticipo zero e interessi zero. TAN 0, TAEG 235. Piaggio Medley. Scoprilo in showroom e su piaggio.com. Annuncio promozionale. Offerta valida fino al 31 maggio 2026. Info, limitazioni e condizioni su piaggio.com. Salvo approvazioni di Santander Consumer Bank. Info e condizioni su santanderconsumer.it.
5: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
6: Aiuto,
5: o ti senti ACT?
7: Oh, che forza!
5: Migliocress ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. Due mesi di trattamento a soli 24,90€. In farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90€. Provalo in farmacia e parafarmacia.
8: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
9: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
10: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
9: E il signor Alessandro Volta?
11: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
9: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
12: Dal 18 al 31 maggio, 12 coni gelato con panna addolciando a 3,99€.
13: La spesa intelligente!
14: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
15: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
16: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
17: Quando il pomodoro dice di sì alla freschezza della mozzarella, nasce il sapore unico dell'insalatona caprese Dimmi di sì. Un piatto pratico, semplice e gustoso. Dimmi di sì, il gusto di stupirti con un sì.
18: Non è un caso se poltrone sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
19: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
18: Verificare condizioni in negozio.
20: Nasce Sportage 3 Fuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a maggio gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%, 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.588 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Sportage 3 Fuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
21: Kia. Movement that inspires.
0: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la birra Peroni in bottiglia 6x66 cl è scontata del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
6: Stai per partire, ma la tua batteria è KO. A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve. Anche la tua prossima batteria. BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
7: Party like a DJ, domenica 7 giugno.

0: molti altri. Biglietti su ticketone.it.
1: Manca un minuto a mezzogiorno. Siamo a nuovo appuntamento con l'informazione. Sono rientrati in Italia all'aeroporto di Fiumicino i primi due italiani dei 29 che hanno preso parte alla missione della flottiglia intercettati dai militari israeliani in acque internazionali. Si tratta del giornalista Alessandro Mantovani e del deputato del Movimento 5 Stelle Dario Carotenuto, che ha raccontato dei maltrattamenti subiti. Ci hanno picchiato

0: selvaggiamente ammanettati e con le catene alle caviglie. Gli altri volontari sono stati rilasciati e partiranno oggi da Israele dopo la richiesta avanzata dalla Premier Giorgia Meloni insieme con il ministro degli esteri Antonio Tajani. E la Presidente del Consiglio oggi sarà a Niscemi per una visita istituzionale accompagnata dal capo del Dipartimento della Protezione Civile, Fabio Ciciliano. Si tratta della terza visita della Premier dopo quelle del 28 gennaio e del 16 febbraio, successive alla frana del 25 gennaio che ha colpito la città siciliana. Dalla frana di Niscemi alla forte scossa di terremoto che questa mattina all'alba ha spaventato gli abitanti dei Campi Flegrei e della provincia di Napoli. Il sisma di magnitudo 4.4 ha avuto come epicentro Baccoli. Verifiche in corso da parte della Protezione Civile. Al momento si registrano soltanto piccoli danni e cedimenti di intonaco. Sono ore importanti queste per il raggiungimento di un possibile accordo tra Stati Uniti e Iran per tentare di mettere fine al conflitto in Medio Oriente. Teheran starebbe preparando una risposta a un messaggio inviato da Washington a riportarlo ai media statali del paese. Trump ha affermato che verrà firmata un'intesa per 30 giorni di trattative sul nucleare e Hormuz, mentre il segretario alla difesa americano Hegseth sottolinea invece come gli Stati Uniti siano pronti all'azione in attesa degli sviluppi negoziali. Avrebbero aiutato il fratello a sottrarsi alla cattura quando era ricercato. Con questa accusa Giovanna e Bice Messina Denaro, sorelle del capo mafia di Castelvetrano Matteo Messina Denaro, sono indagate per procurata in osservanza della pena. La procura aveva contestato loro l'associazione mafiosa e ne aveva chiesto l'arresto, ma il giudice ha modificato l'accusa e non ha disposto la misura per mancanza delle esigenze cautelari visto che il boss è deceduto. In diverse città italiane sono in corso perquisizioni nell'ambito di un'indagine per turbata libertà di gara d'appalto sui lavori della cabinovia di Cortina d'Ampezzo, una delle opere più controverse delle Olimpiadi invernali, che sarebbe dovuta essere operativa per l'inizio dei giochi, a renderlo noto la procura di Belluno. Ultima pagina, il potere d'acquisto in Italia ha perso l'8,6% dal 2019, a riportarlo l'Istat nel rapporto annuale, in cui si legge peraltro che nel ceto medio oltre il 16% delle famiglie dichiara di arrivare a fine mese con difficoltà. Nel 2025 in Italia la popolazione a rischio povertà è pari al 18,6% del totale. L'incidenza del rischio povertà è più che doppia per chi vive in famiglie con almeno un componente straniero, 33,7% contro il 16,6% delle persone in famiglie di soli italiani.
1: Radio DJ, informazione gratuita.
0: E con questo è tutto, appuntamento alle 14 con le notizie sportive in Ciao Sport.
2: Radio DJ One Nation
3: One Station. Che ne dici dei miei occhiali nuovi? Sono andato da Gran Vision e con Gran Vision Plus ne ho presi ben due.
4: Scegli anche tu Gran Vision Plus. Due occhiali da vista in due anni da 10 euro al mese. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision, vederci bene insieme.
5: Ora sì che puoi provare il gusto inaspettato.
4: Lasciati sorprendere dal gusto di Ora sì, una vera gioia vegetale, una bevanda dalla qualità tutta italiana. Ora sì, il plant-based all'italiana.
6: Il segreto per gambe toniche e snelle. 40 anni di ricerca con i fanghi d'alga guam contro gli inestetismi della cellulite. Scopri le confezioni anniversario in edizione limitata da collezione. Guam. I risultati sono veri e le donne lo sanno.
7: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il responsabile del personale.
8: Perché il mio stipendio in corone islandesi?
7: Mi hai detto che ami l'Islanda.
8: Ma vivo in Italia.
7: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
9: Ciao, entra pure. Sono con un campione e oggi parliamo di strategia.
10: Ehi, hey Yannick, in bianco il pomodoro.
9: Ricordati, è la pasta che fa la differenza. De Cecco è il top player.
11: De Cecco, pasta ufficiale di Yannick Sinner.
12: Scelgo sempre la formazione più adatta.
13: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente, ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere, leggi i set informativi, fai un preventivo su unipol.it.
14: Quando il limone dice di sì alla dolcezza della fragola, nasce l'estratto fragola e limone Dimmi di sì. Un gusto rinfrescante e naturale. Dimmi di sì, il gusto di stupirti con un sì.
15: Radio DJ. Tra poco Cattelan con Alessandro Cattelan.

0: Buongiorno ragazzi, giovedì Lemma, staccionata di legno o fioriere in cemento per delimitare un giardino privato in una corte? Giardino privato in una corte, quindi vuol dire che c'è una pavimentazione comunque nella corte, giardino... Comunque lascia che il verde copra qualunque cosa tu metti, cioè comunque fioriere... Beh, il legno è più bello delle fioriere in cemento. Forse in una corte, in una corte, però sono forse più pratiche, ci possono stare. Però lascia che poi il verde esondi e vada a coprire tutto. Cioè, ma che deve diventare un po'.
1: Non ci sono delle regole comuni? Perché non so se puoi fare quello che vuoi.
0: E il giardino è privato, lo può delimitare. Ah, tu dici che l'estetica del palazzo va rispettata?
1: Boh.
0: Ma se ci fosse una corte.
2: Sì.
0: E Walter ha il giardino privato,
2: sì.
0: Ok? Lo delimita e lo delimita un po' come gli pare a lui, con sì. La staccionata. Tu sei una di quelle che va a dire, però.
1: Se è bella, no.
0: Però secondo gusto tuo?
1: Beh.
0: Sì.
1: No, ma ci sono delle cose che sono oggettivamente belle.
0: No, però magari diciamo che come modus operandi è giusto chiedere il permesso. Però Walter non lo fa e mette delle fioriere. Cioè, non è che mette dei bidoni dell'immondizia, mette delle fioriere. Tu saresti una di quelle che va a dire, però.
1: Se deturpi una cosa che non è solo tua.
2: Però è sua. Ti deturpa la vista.
1: Beh, ma se poi l'amministratore mi dà ragione.
0: Però tu sei una che va,
1: diciamo,
0: a dire.
1: Diciamo che mi informerei.
2: Mamma mia.
3: Walter metterebbe le piante di banano.
0: Sì, ma Bananagione non ha bisogno di queste cose al suo terrazzino con i banani, i limoni. Che cos'hai d'altro?
1: L'ulivo.
0: I gelsomini che crescono, l'ulivo, tutto quanto. Tutto
1: ma poi
0: quanto.
1: Ti fai l'olio tu?
0: E poi, ecco, se avessi però il giardino nella corte, potresti arrivare e parcheggiare la tua Dumbaghi. Ecco, questo potresti fare. Però vabbè. Ragazzi, buongiorno a tutti, siamo quelli di Catteland. Tra le altre cose ci ha scritto un ragazzo dicendo: vi ascolto da almeno 2 anni.
2: Sì. Bravo.
0: Ho capito solo oggi che il programma si chiama Catteland e non Cattelan.
2: Bellissimo gioco di parole.
0: E dice: cambia tutto. È certo. È tutto una... Da oggi è come se fosse un programma nuovo, amico
1: sì, un
0: mio.
1: Parco giochi.
0: Questa è sempre la nostra sigla.
2: Convivialità.

0: Ragazzi, perché Banana Joe? Mi sono perso il pezzo. Banana Joe perché Walter
1: perché
0: ha speso
1: stupidi.
0: Ha speso 4K di piante per riempire ogni volta che lo raccontiamo aumenta 4K di piante da mettere in terrazzo. E il fiore all'occhiello del suo terrazzo è il banano. È il banano, quindi noi ce lo immaginiamo come Banana Joe che va lì, si guarda,
2: sì,
0: legge e sotto il banano.
2: E prima parcheggia,
0: cioè, parcheggia la macchina. Parcheggia la macchina sotto, poi sale con, il con l'ascensore che arriva diretto in casa. Non ha neanche l'atrio.
3: Vabbè.
0: Apre l'ascensore ed entra subito sulle banane. Sì. Ale, potresti mettere Supernova in una piattaforma diversa da YouTube? Perché io lo ascolto in macchina. Ma c'è Spotify, amico mio, c'è Spotify. Certo, siamo lì. Tra le altre cose, oggi c'è anche la puntata con Katia Follesa, che fa molto ridere, perché Katia è molto
1: perché
0: simpatica.
1: Katia Follesa fa ridere.
0: E poi su Spotify trovi anche il podcast di questo programma che stai ascoltando su Radio DJ. Quindi puoi ascoltare anche quello su Spotify.
2: Se ho voglia di metterlo.
0: Se Maurizio si ricorda di caricarlo, certo, certo. No, su Spotify trovi tutto. Come state, ragazzi? Tutto bene?
3: Sì.
0: Mauri, ieri ho fatto la piramide.
2: Ah, bravo, bravo. Come ti senti? Come ti senti il petto?
0: Bene, potente, non sono ancora ai tuoi livelli, cioè non ho ancora quel petto lì che ci posso schiacciare le noci in mezzo, però bene.
1: Mi racconti i passaggi della piramide vista da te?
0: Allora, ti dico la verità, sono andato a fare una corsetta sul Tapirulani in palestra e poi ho detto, vabbè, faccio la piramide.
2: Sì.
0: Solo che c'era gente, mi sono vergognato e allora me ne sono tornato a casa e ho detto, me la faccio a casa. Mi sono messo lì, mi sono messo su un tappeto.
1: Sì.
0: Su un tappeto
2: quello
0: lì.
2: Da yoga?
0: No, il tappeto proprio quello,
2: il tappeto.
0: Il tappeto quello da casa.
2: Il persiano.
1: Non lasci giù il sudore. Non lasci giù le gocce di sudore.
3: Poi pizzica.
0: Ma che sudore? Ma perché tu pensi che tocco terra? Io non tocco mai terra.
2: Tipo Bruce Lee.
0: Certo, con i push-up non tocco mai. Vabbè, mi sono messo lì e ho detto, come la farebbe Mauri? Mi sono messo giù e ho fatto la piramide di quelle che noi chiamiamo flessioni, ma sbagliando, credo.
3: Ma sì, non era quel
0: bar. Le flessioni sono i piegamenti sulle gambe di solito. I push-up.
1: Le flessioni.
0: Non credo sia il termine giusto, ma anch'io le ho sempre chiamate flessioni. Quindi chiamiamole flessioni. La piramide consente nel fare una flessione e poi fermarsi un attimo.
2: 10 secondi, oh.
0: 10 secondi, sì, sì.
2: È importante anche il riposo,
0: le prime anche
2: del
0: meno.
2: Muscolo.
0: Okay.
1: Non ti annoi in quei 10 secondi? Una.
0: A volte tendo un po', sì, soprattutto sulle prime.
1: Fai
0: 3
1: secondi.
0: Dai, sì. Okay. Una, ti fermi. Poi due. E ti fermi. Poi tre. E la cosa interessante è che tu mi hai fatto un calcolo. E nella mia mente non mi tornava, mentre le facevo, non mi tornava.
2: Sì, quante sono?
0: L'ho fatto con la calcolatrice. Quindi mi sono messo lì, ho fatto uno
2: più due,
0: più due, più tre, più quattro. Fa 100, fa 100. Sì, fa 100. Quindi arrivi fino a 10, e quando arrivi a 10, torni indietro scalando. Quindi dopo ne fai 9, poi ne fai 8, poi ne fai 100.
2: Distanza delle mani, quanto hai tenuto?
0: E sto appena più là. Allora, secondo me, per avere i pettorali che hai tu, tu vai con le mani a diamante.
2: Mano chiusa,
0: ti fanno venire tutti.
2: Diamante, a diamante fa il petto centrale.
0: Esatto. Tu, Madonna, qua sì.
2: Fa il petto
0: laterale.
2: Sì.
0: Io sto appena più largo delle spalle.
2: Sì, va bene.
0: Appena più largo delle spalle.
2: Prova a tenerla ancora un pochettino di più, vedi che
0: ti esce il petto di fianco.
2: Sì.
3: Ma va bene anche per le braccia?
0: Certo. Il sotto avambraccio, il tricipite.
3: Sì.
0: Dopo
3: una certa.
0: Fa tutto.
2: E poi c'è anche la sequenza delle addominali.
0: Com'è addominali?
2: Te la do anche quella.
0: Ma io addominali posso farne, secondo me, 4000 senza avere nessun problema.
2: Dipende.
0: Dobbiamo provare. Vabbè, non so. Vi terremo informati anche perché stiamo cercando di far capire a Maurizio, dopo anni di tentativo di emergere nel mondo della musica, ma non è chiaramente il suo. È arrivato a grattare le poesie. Pensate che nicchia si è trovata
1: anche lì.
0: Ma non è comunque il suo. Sta provando a parlare di vino. Addirittura.
2: No,
0: con
2: quello è per Quarna. No? Sì.
0: Tu puoi emergere facendo il personal trainer.
1: È vero.
0: Sì, è questo il tuo futuro. Sì. Il personal trainer.
1: Perché uno dice con quella faccia lì, se
0: bravo,
1: ce l'ha fatta lui.
0: Anche per giocare sul contrasto tra come sembri vestito. Sì. E come evidentemente sei nudo, Maurizio. Io non so, quando fai la doccia tu, ma sarai l'invidia di tutto lo spogliatoio. Saranno tutti lì che ti guardano, non lo so. Va bene, ragazzi, oggi è giovedì, quindi dopo avervi dato comunque uno stimolo a fare dell'attività fisica, che è sempre importante, ci dedichiamo ancora di più a voi con i vostri giovedì lemma. Quindi tutte le piccole difficoltà decisionali che avete nella vita, buttatele qua. Noi già avevamo le spalle larghe dopo aver fatto la piramide ieri. posso portarmi sulle spalle tutti i vostri problemi. Non vi preoccupate.
2: Beh,
0: voi...
2: però alle spalle devi fare un altro esercizio per le spalle.
0: Ma io li tengo sulle braccia.
2: Ah, va bene.
0: E poi li assopisco sul mio petto.
2: Tipo panca.
0: I problemi delle persone le metto qua sul mio petto. Prendiamo tutto quanto, gestiamo noi e vi alleggeriamo la vita, ok? Siamo il vostro cestino. Volontariamente, però è brutto farlo quando uno non lo vuole. Noi oggi, il giovedì, per un'ora ce lo possiamo accollare. Buttate qua, noi la lavatrice, ripuliamo tutto e vi ridiamo tutto pulito e profumato, ok? Partiamo 347 342 5220. Mary J. Black.

0: ballare qua, io e te andavamo a ballare. Ci scrivono che la piramide è da 110, Mauri? Perché tu non fai due volte il 10, mi sa.
1: No, volendo si può fare due volte il 10.
0: 110 è per chi arriva a 10 e poi fa 10, 9, 8. Invece Mauri arriva a 10 e poi fa 9, 8.
2: Scusa, la piramide non è a punta.
0: Lui fa la piramide azteca. Fa la piramide messicana lui, che il punto più alto è appiattito. Cioè, se fai 10, 10 è piramide messicana.
2: Ok.
0: Io e Mauri siamo sull'Egitto. Sì, noi siamo Egitto.
3: Pensa cosa sarebbe se facesse anche quei 10.
0: No, vabbè, gli crescono anche dietro. gli spuntano le ali anche dietro. Prima vi dicevo, in questa puntata noi ci occupiamo dei vostri problemi. Siamo una lavatrice. Prendiamo, laviamo, vi restituiamo tutto più leggero, più pulito, più profumato. Ci scrive la Titti dicendo: devo fare un viaggio con delle mie amiche per confidenza, cose, situazione. Io so già che finirò a dormire con questa qua nel suo letto, con le sue lenzuola, e lei usa un profumatore e un ammorbidente che sa proprio di tossico, cioè talmente chimico,
3: troppo forte.
0: Dice: so che può sembrare un capriccio, ma no, cosa faccio, glielo devo dire?
2: No,
0: anch'io, io sono per il no, però sì, cioè cosa gli devi dire?
2: No, però sì,
0: cioè sarebbe, però io non lo farei mai,
2: anch'io mai.
0: Sai chi lo farebbe?
3: No, perché...
0: Sai chi non esiterebbe un secondo a dirti: allora vengo qui, dormo da te nel tuo letto con le tue lenzuola, ma non mi piace il profumo così, quindi per favore smetti.
3: Però questo è un altro tema. Nel senso, perché è troppo forte ma è buono o non le piace? Perché le lenzuola profumate a me piacciono.
0: No, certo che sono buone, si vede che è troppo
3: e non le piace.
0: Dice che sa di tossico proprio, sa di veleno.
3: Ce ne sono alcuni
0: che sbagliano proprio così. Sì, diglielo.
3: Perché poi te la respiri.
0: Sì, guarda. Oppure ci dormi una notte e poi fai: te le lavo io la prossima. Gliele lavi subito dopo la prima notte e regoli tu.
3: E non viene via subito.
0: Ah, rimane, anche resiste per più lavaggi. Allora sei spacciato. Stefania, buongiorno.
4: Ciao Ale.
0: Come stai, Stefi? Tutto bene?
4: Tutto bene, grazie.
0: Tutto bene. La Stefi da Trento che si è messa l'apparecchio e russa.
4: Sì, allora il problema è questo. Praticamente io da qualche mese ho deciso di mettermi l'apparecchio, quindi non il bite, proprio quello fisso.
0: Quello un po' anni 80, che però adesso è anche un po' tornato. È un po' più carino.
4: Placchette trasparenti, però, quindi si vedono un po' di meno. Dai. Un po' più comodo così. Da quel momento in poi, una sensazione mia, perché niente di scientifico, niente di confermato, ho iniziato a russare in maniera fastidiosa.
0: Ma è probabile, No, si vede che terrai la bocca aperta in maniera diversa, così respirerai in maniera diversa. Ok, hai iniziato
4: qualcosa è successo, insomma, ho iniziato a russare. Tant'è che oltre al mio compagno, che inizialmente era anche carino e dolce nello svegliarmi, adesso è passato proprio ai calci dritti
0: nelle costole, non ne può più, sì.
4: Esatto, anche mia figlia, 5 anni, ogni tanto quando arriva nel letto, mi dice: guarda, mi sveglia lei, mi dice: mamma, mi fai paura, mi spaventi.
0: Ma scusa, ci puoi fare un'imitazione di come russi secondo te?
4: No, io non lo so, loro mi dicono che sono veramente fastidiosa, tanto da svegliarli, quindi oddio, il mio compagno ha un sonno molto leggero, fa fatica ad addormentarsi, quindi già
0: questo,
4: parte da una
0: questo
4: base.
0: Non è tipo così, non secondo te Stefano, questo non... No, sì, vai.
2: Ma ti entra nel cervello sta roba?
0: Sì, sì, è vero, è vero.
1: Sai chi è questo?
4: Può essere, non lo so, non mi hanno mai registrato, dovrei chiedere.
0: Ma scusami, a me la cosa più strana di tutto questo racconto è che il tuo fidanzato non ti abbia mai provato a fare un video mentre dormi e mentre russi. Io lo faccio, quando capita con Ludo, io lo faccio subito. Subito, proprio.
4: No, lui si arrabbia, cioè si innervosisce perché non riesce a dormire, quindi non gli parte la parte divertente, gli parte proprio lo scavolo di doversi continuare a svegliare e dovermi battere dentro e svegliarmi.
0: E cosa fai? Cambi stanza?
4: Prego?
0: Cambi stanza o stai continuando a dormire lì?
4: Io capisco il fastidio, insomma, capisco il disagio, me ne rendo conto, insomma, quindi io prendo, mi alzo, ogni tanto vado a dormire sul divano, ma proprio anche tutta la notte, quindi non solo l'ultima, quindi mi faccio le notti anche proprio sul divano, per quanto sia comodo, non è mai il mio letto, quindi neanche io non è che sono lì proprio.
0: Certo.
4: Allora a un certo punto mi sono detta: ascolta, visto che comunque io ho il sonno molto più pesante da sempre, mi addormento anche in piedi dappertutto, magari quelle volte ogni tanto alzati, vai tu sul divano. Io ho sempre assecondato il problema, sono sempre andata io di là.
0: È arrivata.
4: E la sua risposta, insomma, è stata no.
0: È arrivata Stefania.
4: Il problema? Il problema sei tu e quindi vedi di gestire un attimino il problema. Io resto nel letto e quindi io lì mi sono un po' detta: cavoli, dai, mi sono sempre sposata io, ogni tanto potresti farlo tu.
0: Beh, ti sei sempre sposata tu, perché vorrei ricordarti, abbiamo un po' perso il filo del discorso. Sei tu che russi comunque.
4: Certo, sì, lo so, però
0: chi si deve spostare?
2: Però Stefania,
0: scusami,
2: chi pensavi di chiamare? Scusa Stefania,
0: hai sbagliato. Allora, completamente sbagliato programma se ti aspettavi un'altra risposta. Scusami, chi è che russa tra te e quel povero uomo a cui già stai rovinando le notti così?
2: Ma
0: chi è che russa?
2: Tu russi, tu te ne vai.
0: Certo.
2: Solo così il messaggio.
0: Chi è che russa?
2: Ma cosa ti è venuto in mente?
4: Io, sì.
0: Stefania, chi dorme sul divano?
4: Io?
0: A posto, Stefania. Però, vedi che l'abbiamo risolta insieme.
2: Senti, però.
0: Sentiamo il però. Vai.
2: No, tu hai detto però.
0: Stavi provando a dire però.
4: Io, siccome... No, di base, comunque sempre lui quello che ha avuto il sonno leggero, lui non riesce a dormire quando cambiamo, magari andiamo in vacanza, fa fastidio, insomma, fa fatica ad addormentarsi. Dico, dai, quelle volte, ogni tanto, fai dormire me, perché a me piace dormire nel letto, alzati tu una volta.
0: Senti come lotta Stefania, senti come sta provando proprio a dimenarsi per cercare di uscire.
2: Quando lui aveva il sonno leggero, tu andavi sul divano?
4: Quando lui, no, dormivamo lì, quindi, perché non davo fastidio, quindi...
0: Oh, e quindi basta, fine. Cioè non capisco questa cosa che lui ha il sonno leggero e quindi deve andare sul divano. Ha maggior ragione, lui dormirà nel suo letto non dando fastidio a nessuno. Il tuo fidanzato conduce una vita in cui non dà fastidio a nessuno. Sai chi è la persona che dà fastidio lì in quella casa?
4: Sono
0: è Stefania
4: io?
0: La persona che dà fastidio. Ed è Stefania che va
2: pure
0: a dormire sul divano.
2: Dà fastidio.
0: Persino a tua figlia. Il figlio a 5 anni gli devi ficcare un piede in bocca per svegliarli. Neanche con le cannonate. Svegli persino tua figlia. Cosa vuoi mandarla? A dormire in ascensore a lei? No! Sta nel suo letto.
4: Sta nel suo letto e non venire nel lettone. Quindi adesso ne sta nella sua camera. È a posto.

0: esatto. E il discorso era con lui e dico:
1: due piccioni con una fava. Niente, Steffi. Sì, tu russi, niente, allora... tu divani.
2: Cosa pensava di ottenere?
1: Non so, cosa ti Steffi, cosa ti aspettavi? Della comprensione?
0: Sì, una volta ogni tanto.
1: Non ci conosci, però
0: una volta
1: allora è la prima volta che ci ascolti anche tu, allora però
0: no,
1: se ti aspetti. Dai Steffi, ti mandiamo un grande abbraccio e buon divano. Buon divano.
0: Vi penserò dal divano. Esatto. Grazie a tutti.
1: Ciao Ste, ciao.

0: È partita una piccola rivoluzione, ma le rivoluzioni partono sempre un po' così dal basso. Un sacco di gente che dice: no, vabbè, raga, ma io vado a dormire sul divano e lui russa. Da stasera si cambia. Certo, si cambia. Quello che russa
1: crea il problema.
0: Beh, giusto. Se ne va. Allora, sono arrivati tanti messaggi, ragazzi, però non fate i principianti. Tanti messaggi che dicono: non può andare lei a dormire in camera della figlia e figlia a dormire col padre.
1: Ma ragazzi. E la figlia prende il suo posto a letto.
0: Ma allora non ascoltate il mercoledì. Ma è la base del mercoledì con la dottoressa Stefani. Ma no, certo, sennò poi lì sì che diventa che la figlia prende il posto della moglie.
1: Non si fa.
0: Mio marito russa e io vado sul divano, scrivi Ilaria. Sono io che non riesco a dormire. Lui sta dormendo, perché devo svegliarlo?
2: Ilaria.
0: Ilaria, qua c'è tanto lavoro da fare. Ilaria. E grazie al cazzo che lui russa, mica si sente lui che. Lui russa, tiene sveglia te. Lui prende, va sul divano, via. Per la ragazza che russa c'è una bellissima app da installare sull'iPhone, si chiama Sleep Talk, si attiva in automatico quando sente rumori forti. E poi cosa fatti? Dalle scariche elettriche?
2: La Lisa l'aveva installata e l'ho obbligata a toglierla.
1: Perché?
2: Perché poi a me mi piglia male che ti durante la notte, se parli, fai rumori forti così, ti registra tutto in delle note e la mattina li puoi ascoltare.
1: Wow.
2: E quindi io quando parlavo così me le fa. Cioè, è una sensazione terribile sentire.
0: Ma allora non vi ricordo, è una...
2: l'ho trovata un'invasione della privacy. Incredibile, perché tu non hai il controllo di quello che stai dicendo.
0: Lui è anche lì nel sonno, ha tanta gente intorno.
1: Anche lì non

0: bene.
1: No,
2: ma scusami, non mi ricordo se me l'hai detto tu, perché è una minchiata proprio tipica tua, però evidentemente a questo punto no. Mi avevano già raccontato di quest'app e c'era un ragazzo che, per fare uno scherzo alla sua fidanzata che usava l'app, si metteva apposta tipo la sveglia di notte, sì, si alzava e a metà della notte andava a lasciargli dei messaggi convincendola che fosse lei poi a dirli. Cioè si metteva lì di fianco al, di fianco al telefono e gli faceva: Satana. Così lei la mattina si svegliava ed era convinta di essere lei a lasciare queste cose.
0: Questo è gaslighting.
2: Certo, è gaslighting totale. Certo, gaslighting totale. Mamma mia. Allora, prima superiore, cena di classe di mia figlia in pizzeria. Giovedì lemma, l'accompagno e torno a riprenderla alla fine della cena o mi fermo anch'io a mangiare la pizza con i ragazzi? Scelta quest'ultima fatta da quasi tutti i genitori dei suoi compagni. Elena.
0: Prima superiore?
2: Prima superiore?
1: No.
2: Prima superiore, ma io spero che non vogliano vedervi neanche in fotografia.
0: È successo a questo mondo?
2: No, è incredibile. Cioè, allora, se con gli altri genitori siete molto amici e quindi diventa un piacere vostro, cercate un posto di fianco, esatto, così magari non devi farti la sbatta di andare, tornare, ti vai a bere una roba, se è piacere. Se è solo per stare lì a controllare i figli in prima superiore, siete pazzi tutti, secondo me. No. Cioè vai a casa e torni, o vai da qualche parte, poi
0: non
2: torni.
0: Non hanno un minimo di pace sti ragazzi.
2: Mamma mia, ma
0: controllati.
2: Però nemmeno
0: tutto.
2: Si ribellano. Com'è possibile che non dicano: mamma, guarda, scusami, Elena, te ne puoi andare tu e tutti gli altri genitori tutta la casa. Ve ne andate a Natale, potete andare al cinema a vedervi un film.
0: Che poi non è che debbano fare chissà che,
2: Ma no, certo, ma anche solo stare un po'. Ma anche avere quella sensazione lì. Sono le prime volte che esci di essere uscito da solo. Avere quella sensazione lì di essere. Ma è bellissimo.
0: Di essere persona e non figlio.
2: Esatto, certo. Cioè. Io me la ricordo. Sai che uno dei primi ricordi che ho della mia vita è una volta che mia madre, dopo cena, quindi era la prima volta che uscivo da solo dopo cena, era estate, quindi c'era ancora luce, eccetera, eccetera, mi ha mandato a portare una cosa a mia zia e sono uscito in bicicletta per andare a portare una cosa a casa di mia zia. E quel viaggio lì, che è durato, eravamo abbastanza, sarà durato 8 minuti complessivamente,
0: sì.
2: Nella mia mente era
1: avventura.
2: Un viaggio verso l'America, era
0: sì.
2: Un viaggio verso l'America ed era bellissimo. Ma lasciateli mangiare un po' per conto loro. Ci dobbiamo fermare, cari miei ragazzi, per un po' di
3: ti guardo nel sonno, ti guardo mentre dormi. Sto guardando mentre dormi.
2: Ci fermiamo per un po' di pubblicità e ritorniamo tra pochissimo su Radio DJ.
4: DJ One Nation One Station. Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
5: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
6: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
7: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetike Zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
8: Voglio una vacanza dove fare sport, ma anche niente. Dove posso assaggiare l'Italia senza mai alzarmi da tavola. Dove giocare con i miei bimbi, ma stare anche in coppia. Dove godermi un aperitivo sul mare, ma anche due o tre. Dove posso avere tutto senza chiedere. Una vacanza così non esiste.
9: E invece sì, e non le manca niente. Scopri le nuove formule tutto incluso e prenota ora la tua estate su bluserena.it.
10: Il tuo 5 per 1000 per un buon motivo: dare un tetto alle speranze di migliaia di bambini che CESVI sostiene in Italia e nel mondo.
11: Bambini colpiti da guerre, povertà, fame, maltrattamenti. Fai come noi, dona il tuo 5 per 1000 a CESVI e migliora la vita dei bambini meno fortunati.
12: Inserisci il codice fiscale di CESVI nella tua dichiarazione dei redditi. Lo trovi su cesvi.org. Oggi c'è bisogno di te.
10: Parola di Giorgio,
13: Gabriele
12: e Furio.
14: Il cuore è il motore della tua vita. Prenditene cura ogni giorno. Möller's Omega 3 Cardio è un integratore fonte di EPA e DHA che contribuiscono alla normale funzione cardiaca. Prova l'equilibrio tra qualità e convenienza. Prova Möller's Omega 3. In farmacia e parafarmacia.
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
5: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
13: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
15: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
13: Verificare condizioni in negozio.
16: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio, regolamento completo su coca-cola.it.
17: Anche stanotte zero riposo.
18: Allora cambiamo sistema letto.
17: Non è il momento di spendere.
18: Invece sì, da per dormire dormi senza IVA, più comfort e il 22% di extra sconto.
19: Scopri letto Alba a 429 euro e materasso Memory Way Air a 329 euro. Fino a domenica, termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
20: Nasce Sportage 3 Fuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a maggio gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%, 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.588 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Sportage 3 Fuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
21: Kia. Movement that inspires.
22: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
23: Qui non si tratta di vendetta, si tratta di evitare un'altra guerra.
22: Con Pedro Pascal e Sigourney Weaver.
24: Il vecchio protegge il giovane e poi il giovane protegge il vecchio.
22: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
24: Questa è la via.
22: Dal 20 maggio al cinema.
25: Una cittadina isolata.
26: Questo posto è fantastico. Possiamo lavorare da qui.
25: Una terribile minaccia.
27: Ma che cosa? Internet è scomparso!
26: Mi dici come facciamo una settimana senza rete?
25: Preparatevi per Il silenzio dei disconnessi.
28: La tua rete è un film horror? Passa a Eolocasa. Internet stabile e veloce nei paesi italiani. Provalo gratis per 2 mesi. Saremo per sempre felici e connessi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo. Internet dove c'è un paese.
29: Pasta un penne ci sarà, convenienza e qualità, è una favola.
30: Fino al 31 maggio da Penny c'è sconto 70% sul secondo pezzo. Un esempio? Bagno schiuma Malizia, 2 pezzi da 1 litro, a 3,50 euro. Scopri le offerte su penny.it.
29: Pasta un penny.
31: Venerdì 5,
32: sabato 6,
31: domenica 7 giugno, ritorna
33: Party Like a DJ.
31: Si parte il venerdì sera nel cortile del Castello Sforzesco con 50 Linetti, uno speciale per i 50 anni di radio di uno che conoscete bene.
32: Sabato sera la grande festa all'Arco della Pace, con il meglio della musica italiana.
31: Domenica sera, sempre all'Arco, 1212 Celebration, la storia della musica rap e urban dal vivo.
34: E ancora, nella giornata di sabato al Castello, tutti gli Speakers Corner, per interagire dal vivo con i vostri programmi preferiti.
31: I biglietti sono già disponibili su Ticket One. Trovi tutte le info su dj.it.
35: Attenzione, riparte l'azione. Castellan, tutto solo, penetra, prova la botta, rete, Castellan, incredibile, proprio lui.

0: lungo e poi magari la casa la prendo lì.
1: È proprio un cattelandino.
0: Top ascoltatore di questo programma.
2: Cattelandino!
0: Così bello ricco, gli frega un cazzo,
1: va via
0: Nasia. E il dubbio è: cosa faccio? Compro una casa o me la compro là? Una casa, non lo so. Compro una casa perché poi dici la metti in affitto e ti fai arrivare i soldi ciclicamente per quest'anno? In Asia dove? Tutta l'Asia, beh, con un anno ti girerai tutta l'Asia. Comprarla là dove però? Secondo me il valore della casa è il valore della casa e poi anche tutti gli sbattimenti. Cioè, qua ce l'hai più sotto controllo, sotto mano. Comprala qua, mettila in affitto e poi vai a girarti l'Asia e ti fai tutto il tuo bel giro. Giovedì Lemma, ieri era il mio compleanno. Auguri. Non lavoravo.
3: Auguri.
0: Siccome non lavoravo, i festeggiamenti sono stati torta al supermercato presa dai miei figli alle 20 e bagno in vasca. Questa sera, dopo il lavoro, esco con gli amici un paio d'ore a festeggiare o vado a dormire? Anna. Dai, già sì, la domanda vuol dire che voglio andare a festeggiare. Sì. Ma io andrei a festeggiare e non mi porrei neanche il limite delle 2 ore. Cioè, perché è già un paio d'ore? Vai e quando hai finito
4: quello
0: è finito.
4: Quello che succede, succede.
0: Sì, vai, divertiti, festeggia, non ti preoccupare.
1: Poi tornare al supermercato comunque non la sminuirei, eh. Alcune sono buone.
4: No, ma infatti mi è sembrato comprata la sera. Pensiero, non è che...
0: E lei magari si immaginava la torta appena sveglia al mattino, preparata in anticipo, cioè anche magari comprata al supermercato, ma il giorno prima, di modo che quando ti svegli c'hai già le candeline. Certo, li hai tirati su tu così, cioè non è che sono figli a me, sono figli a te. Quindi...
1: E sai perché? Perché vuoi star fuori solo 2 ore.
0: Non hai la mentalità, Anna, non hai mentalità. Eppure al tuo compleanno ormai hai un'età, sicuramente. Cioè, mentalità, vai, esci, stasera esci, fatti le tue cose così. Ho un giardino di 700 metri quadri.
4: Ma che meraviglia!
1: E non è quello di prima.
0: Madonna, che bello avere gli ascoltatori. Tra le altre cose, ha scritto mia mamma. Mi ha detto: guarda, se sei lì con Walter, fagli vedere le nostre bananine. Mi ha mandato una foto delle bananine. La signora Joe, la dottoressa Joe. Sì. Ho un giardino di 700 metri quadri. Erba vera o sintetica? Dai. Ho un labrador e un gatto che fanno avanti e indietro. Mi sporcano dappertutto. Cavolo. Con la sintetica, questo non succederebbe.
1: No.
0: Però poi con la sintetica c'hai tutta la pipì, tutta la linea sintetica. Diventa una palude di pipì.
1: 700 metri quadri di plastica.
0: Dai, come si fa, no? 700 metri quadri, pianti della bella erbetta, ti prendi. Guarda, a casa dei miei genitori hanno risolto, dopo aver avuto un giardino appunto complicato da tenere, il robottino taglia erba, io non gli davo 2 lire. Una
2: bello,
0: roba, porca miseria, tiene. L'erba non è mai stata così soffice, Maurizio. Vuoi che ti descrivo accuratamente l'erba? Filo per filo.
4: Cosa voglio io?
0: Satana. Va bene, vi mettiamo i filter. Che bella questa canzone. Take a picture su Radio DJ.

0: prima volta che mettiamo questa bellissima canzone?
1: Sì, può
0: potrebbe essere.
1: Potrebbe essere
0: la prima volta che passa inspiegabilmente, perché è proprio una delle canzoni simbolo di quello che è il nostro mood. Allora, è arrivato un messaggio di Luisa che mi ha fatto venire in mente Kane Parsons, che è stato nostro ospite la settimana scorsa, regista ventenne, fenomeno mondiale in questo momento, che sta per uscire con Backrooms. Sì. Perché Luisa intanto mi ha mandato la piantina di un appartamento che continua a sognare. E dice: il giovedì dilemma è: devo andare in terapia, sì o no? Sogno un appartamento da molto tempo. Appena entrati c'è un bagno lungo, rettangolare, sanitarie piastrelle anni 70. Bagno che non utilizzo. Ci vivo, ma tralascio sempre di pulire questo bagno impolverato. Sono bloccata al pensiero di doverlo fare. Tu sei nelle tue Backrooms.
2: Urca, guarda che...
0: Intanto, Luisa, prima di andare in terapia vai a vedere Backrooms al cinema.
2: Sì.
0: Ti vai a vedere il film e dici: ma questa qua sono io, sono
2: ma
0: io.
2: Ma scusa, questo sogno non succede niente.
0: No, c'è lei in queste... questo appartamento
3: bloccata,
0: con questo bagno che non pulisce, cioè sta lì, vive ma non pulisce il bagno. Che tra le altre cose, la pubblicità non diceva sempre che Luisa arriva presto,
3: sì,
0: finisce presto e non pulisce il bagno. Sei tu, sei nella tua Backroom, Luisa. Prova ad andare a vedere
2: terapia, Fosca.
3: Beh, interessante, sembra bloccata in una fase.
2: Spenderesti dei soldi per capire perché fa questo sogno?
3: Certo. E poi stai lì per altri 6 anni.
0: Certo. Giovedì dilemma: oggi mia sorella Laura compie 50 anni. Auguri.
4: Auguri.
0: Meglio un regalo prezioso che rimane o un'esperienza? Dani,
3: definiamo esperienza.
0: Parapendio. Quelle cose lì. Allora, se è un'esperienza che le piace, per esempio, il
3: lancio dall'aereo.
0: Le terme, secondo me no. Cioè, se devi prendere quelle cose lì, le terme, no. Per esempio,
3: sei
0: io quest'anno. Quest'anno per il mio compleanno, baby mi ha regalato quella che possiamo definire un cioè mi ha regalato delle lezioni di tennis.
2: Sì,
4: meglio
2: sì.
4: Le terme.
0: Sì. Cioè, vabbè, ma meglio le lezioni di tennis di una cravatta a maglioncino, un braccialetto,
2: non lo so.
0: Degli orecchini,
2: non lo so.
0: No?
2: Perché
3: io
2: l'esperienza...
3: invece gli regalo la Franchichef.
0: Ma allora, se l'esperienza è brutta,
3: regalo. No, è vero.
2: Guarda le dita, regalo.
3: È vero, perché invito anche dei suoi amici che ha scelto lui.
0: Ma escono dei soldi?
3: Sì.
0: Ah, allora va bene.
3: Maledetto.
2: Non lo so, però l'esperienza lo obblighi. Comunque prende, cioè magari non ha voglia, cioè
0: no, allora,
2: è obbligare una persona.
0: Se l'experience è brutta, comprare una cosa. Se però il punto è gli orecchini rimangono, l'experience passa, quello secondo me non è un tema. Perché se invece è un'experience che a lei piace molto, le rimarrà
3: sì.
0: Comunque questa experience. Se invece è brutta,
2: come
0: no,
2: fai a saperlo?
0: Chiedi, lo saprà.
2: Ti chiedi un regalo, cosa fai? Gli chiedi se ti
0: vabbè,
2: piace,
0: vabbè,
2: se ti regala.
0: Indaga,
3: la conoscerà.
0: Mamma mia, saremo capaci.
3: Magari sono anni che le parla di qualcosa.
0: Allora sentite questa. Ciao Ale, domenica faccio il battesimo a mio figlio.
3: Lui?
0: Lei, credo, Sara. Fa il battesimo a suo figlio.
3: È prete?
0: È preta. Sì, pret. Sara, che è pret, domenica fa il battesimo a suo figlio.
3: Sì.
0: Ha fatto dei bracciali perché... crea anche bracciali.
3: Ah.
0: No, non credo li avrà comprati. Però è una che tende a usare il verbo fare come se le facesse veramente lei le cose. Quindi fa il battesimo a suo figlio, ha fatto dei bracciali con incisione per il padrino e la madrina.
2: Ok.
0: Il giovedì a me gli regalo solo quelli, che comunque sono dei bracciali con l'incisione, vabbè. Gli regalo solo quelli o aggiungo una rosa stabilizzata e un sacchetto di confetti?
3: Cos'è una rosa stabilizzata? Sono quelle che non muoiono mai?
0: Ma chi se ne frega? Non lo so, boh, forse sì, sono quelle nell'ampollina. Non lo so.
2: Sono basito.
0: Ma che cacchio? Cioè, in che modo, Sara, aggiungere una rosa stabilizzata può migliorare la situazione? Cioè, chi se ne frega? Sì, no, chi se ne frega?
3: Beh, un corredo.
0: Ma
3: boh. È una bomboniera.
0: Boh. Comunque, il padrino è suo nipote di 16 anni e la madre è che sarà felicissimo.
2: Mamma, la sua rosa stabilizzata, no, allora, domani la porta a scuola.
0: Adesso che sappiamo che ha 16 anni, dagli una bella rosa stabilizzata.
2: Minchia, la rosa
0: domani
2: stabilizzata.
0: Domani va da tutti i suoi amici e fa: oh, guardate zia, guarda la, ce l'hai te la rosa stabilizzata? No, ce l'ho io la stabi, hai capito? Scemo. Così, no. Sì, rosa stabilizzata al padrino di 16 anni. Senza nessun dubbio.
3: E i confetti?
0: Mangiali.

0: spiegato cosa sono ste rose stabilizzate. A parte che costano una manata, oh.
1: Sì.
0: Sono delle scatoline con dentro delle rose che spuntano.
2: Vabbè, se la rivende lo zio.
0: Magari sì. Ecco, può fare quello. Avendo 16 anni può rivendere.
1: Allora dagli 100 euro.
0: Allora, Sara, che a tuo nipote sedicenne interessi questa cosa qua, che è una cosa che è proprio una cosa da vecchi, un po', no?
3: Sì,
0: è proprio casa delle nonne, forse.
2: Mamma mia, la stabile.
0: Che gli interessi, Sara, ti direi di no. Magari se la rivende
2: insieme
0: al braccialetto. Fa fondere il braccialetto e si vende le rose.
1: Ma in quanto padrino non sarà lui stesso a fare un regalino al bimbo?
0: Anche beh, i genitori, avendo 16 anni.
1: Vanno in pari.
0: Sì, pareggiano. E poi, no, l'unico che ci guadagna è lui che si rivende le rose stabilizzate. Perché i soldi li spenderanno i genitori di lui. Riceve il regalo, vende e torna a casa con 100 euro. Ci sta. Ragazzi, ci sentiamo. Non io. Domani. Ci sentiamo domani. Da mezzogiorno a luna su DJ. Ciao.
4: Malta e Gozo. Il tuo prossimo viaggio inizia qui. Eleganti hotel, passeggiate al tramonto, nightlife esclusiva e oltre 8000 anni di storia. Un viaggio da condividere con chi ami, con i tuoi ritmi. Visit Malta. Explore more beauty.
5: Radio DJ
6: One Nation One Station.
7: Ah, dai ragazzi. Gli amici. Con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
8: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma alla Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
9: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Carisgold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Carisgold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Carisgold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
10: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
11: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
12: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
11: E il signor Alessandro Volta?
13: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
11: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 31 maggio. Latte parzialmente scremato a lunga conservazione pascoli italiani in valigetta da 6 litri a 4,69 euro.
14: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
15: Mille cose da fare e non hai ancora prenotato le vacanze. Ma con l'abbonamento EtiContact di Salmo Iraghi e Viganò ricevi le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Zero pensieri e più tempo per te.
16: Ultima chiamata.
15: Vieni in negozio. Termini e condizioni sul sito.
17: Eccolo Exquisa. È per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa. La bontà va condivisa.
18: Dall'esperienza di Connettivina Cosmetica nasce una nuova generazione di solari. La prima formulazione per tutta la famiglia che insieme protegge, ripara e idrata la pelle. Connettivina Cosmetica, la scienza della cosmetica anche sotto il sole. Da Fidia in farmacia.
19: Salta, balla, gioca! Con le calzature Grunland Junior il benessere è naturale fin dai primi passi. Scopri la nuova collezione Grunland Junior nei migliori negozi e su grunland.com.
1: La scelta giusta è il futuro.
19: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
1: La scelta giusta è l'attenzione.
19: I polli allevati senza uso di antibiotici.
1: In fondo siamo quello che scegliamo. Scelta giusta, Fileni.
8: costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa, sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito. Da Leroy Merlin, è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
3: Senti come nasce il risparmio.
16: Wow!
3: Nei punti vendita Iper creiamo 2000 alternative intelligenti realizzando i nostri prodotti a marchio. È così che soddisfiamo tutte le tue esigenze, offrendoti un risparmio quotidiano su tantissimi articoli diversi, senza mai fare compromessi sulla qualità. Iper la grande I, nuovi ogni giorno, dal 1974.
20: La tua moto splende, ma il tuo casco no? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da Beps trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo casco. Beps, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
21: Sabato 6 giugno è Party Live!

0: molti altri. Biglietti su ticketone.it.
1: Sono le 13.
2: Con Albertino a microfono e Farcette regia, ogni sabato sera in contemporanea per un'ora c'è la DJ Parade, la classifica dance composta da 20 posizioni.
3: Però io non ti ho ancora riconosciuto.
2: Ciao, sono Albertino.
3: Adesso sì! Adesso sì!
4: La DJ Parade con Albertino, Farcetta, tutti i sabati alle 23 su Radio DJ.

0: Dracula, ma non normale. Remix.
1: Infatti l'ho avvertito.
0: Hai sentito che non era l'originale.
1: Sarà mica dalla colonna sonora di Dracula?
0: Chi lo sa? O non sarà il remix di Dracula? Dracula cia cia cia, appunto.
1: Scusa. Perché io non l'ho mai visto, perché non voglio atmosfere cupe nella mia vita.
0: Beh,
1: quindi
0: però...
1: guardo solo film d'amore. Nella fattispecie, vuoi sapere cosa sto guardando adesso?
0: Cosa stai guardando?
1: Una serie orrenda.
0: Turca,
1: che si
0: fammi
1: chiama...
0: indovinare.
1: No, si chiama su Prime, si chiama Art of Dixie ed è una serie del 2011, una cosa del genere.
0: Per essere
1: non
0: al passo coi tempi.
1: Non so perché sia ritornata così alla ribalta, e sono tutte le vicende di questa ragazza che sarebbe un chirurgo, però va a fare il medico in uno studio in provincia, in Alabama.
0: Caspita,
1: ma
0: detta
1: non hai
0: così
1: capito che
0: è
1: giri,
0: avvincentissima.
1: E anche beautiful, si sono tutti già fidanzati, sfidanzati con le stesse persone 7 volte.
0: Ma scusa, ma prima stavamo parlando, hai mollato l'ultima stagione di The Boys alla seconda o terza puntata, che succedono un sacco di cose.
1: Succedono un sacco di cose,
0: gran
1: ma
0: finale.
1: Me le sono quasi tutte dimenticate. Invece mi piace questa
0: L'Alabama.
1: Atmosfera pigra dell'Alabama.
0: Dai, allora iniziamo la puntata di oggi. Ah già, è vero,
1: yeah.
0: È l'Alabama tutto.
1: Vediamo.
0: Sì.

0: con sé insita l'idea di
1: qualcosa di amaro, appunto. Ma però lui la girava più sul fatto che ti dà quella botta, certo, a fine pranzo, a fine cena, quello sprint lì. Va bene,
0: ed è quello
1: bello
0: che speriamo di mantenere nel corso di tutta la puntata,
1: che inizierà fra qualche istante.
2: Radio DJ One Nation One
3: Station. Quando assaggi un pane morbido con barbabietola, carote, fiocchi d'avena e sesamo. Quando ti dicono che è a misura. Panavena Viola Fibra Extra, ricco di fibre e buono da non crederci. Misura, gustati il benessere.
4: Sotto prezzi expert! Le offerte continuano a prezzi bassissimi. Notebook Lenovo Ideapad Slim 3 con Intel Core i5 a 549 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 3 giugno.
5: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
6: Convenienza? Ma vai da Conad.
7: Via, via.
6: Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 30 maggio, confezione da 6 di birra Tuborg da 66 centilitri a 4,98€. Scopri di più su conad.it.
8: Che ne dici dei miei occhiali nuovi? Sono andato da Gran Vision e con Gran Vision Plus ne ho presi ben due.
9: Scegli anche tu Gran Vision Plus. Due occhiali da vista in due anni da 10 euro al mese. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene. Insieme.
10: La bella stagione chiama. Eucerin Sun risponde. La protezione completa consigliata dai dermatologi. Acquista un solare Eucerin al 30% di sconto e due al 40%. In farmacia e parafarmacia. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico, liberamente determinato dal rivenditore.
11: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.

0: Eccoci qua, siamo proprio noi, Vic e Mari su DJ, c'è anche Daniele e c'è anche Jennifer, che ogni tanto giustamente vanno anche salutati facendo parte del cast di questo programma, che oggi nello specifico è pet friendly. Come direbbero quelli bravi, cioè.
1: Non so perché gli animali domestici sono diventati nel frattempo dei pet.
0: Non so nemmeno io.
1: Il pet, il pet, il pet, il pet.
0: Comunque sono animali, ragazzi. Sì. Perché per forza l'inglesismo? Capisco la necessità in un articolo scritto di non fare troppe ripetizioni, quindi dire tante volte animali. Però anche buttare dentro pet a ogni concetto, in effetti, è un po' tanto. Comunque, da
1: sempre
0: questo articolo.
1: Sempre meglio che bambini pelosi. Perché mi impressiona molto. Io lo dico tutte le volte quando uno dice. Il mio bambino peloso.
0: Aiuto.
1: Mi fa pensare a mio nipote che è nato davvero bambino peloso.
0: Sì,
1: e
0: sì.
1: Poi il medico ha detto: no, non si preoccupi, guardi, sì. Poi gli cadrà. E mi è dispiaciuto perché comunque era carinissimo.
0: Era un po' un moncicì.
1: Sì, vero,
0: no? Te lo ricordi il moncicì? No, molti bambini in effetti nascono con tantissimi peli, tantissimi capelli anche.
1: Sì, e dopo gli cadono.
0: Poi gli cadono, sì, e vorrei raccoglierli io per farli miei.
1: Almeno
0: purtroppo...
1: dei baffi.
0: Ma perché no? Allora, partiamo da questa notizia che è importante, ce lo dice la stampa: oltre la metà degli italiani non riesce più a vivere senza un animale in casa, cioè il 54% delle famiglie vive almeno con un animale nel proprio appartamento, nella propria casa appunto.
1: La percentuale poi supera il 66% nelle case con i bambini, perché ovviamente i bambini ti dicono: mamma, papà,
0: fratellino,
1: al massimo ti prendo un barboncino.
0: Vabbè, esatto. Poi però mi raccomando, lo devi curare tu. Poi il barboncino, chi lo piscia la sera?
1: Ma quello è l'unico. Guarda, anch'io vorrei far parte di questa percentuale. Cioè, sì. Io prenderei anche un bambino, un barboncino, sì. Qualsiasi cosa.
0: Sì.
1: Però poi
0: devi insegnargli a farla andare in bagno.
1: Sì.
0: La sera.
1: Lo vorrei già educato. Ecco.
0: Certo.
1: No, in effetti ci sono tanti cani nei canini. Sarebbe
0: certo.
1: Proprio il caso di. Prima o poi, Vittorio, quando avrò un balcone un po' più grande. In Italia quanti animali domestici vivono? 53,6 milioni di animali da compagnia.
0: Sono
1: ma non
0: tanti.
1: Sarà troppo?
0: Sono tanti, e c'è un dato che letto così è un po' sorprendente, poi prova spiegato, e cioè la categoria di animali

0: Più numerosa in assoluto. Adesso mentalmente ditelo: qual è secondo voi l'animale più diffuso che c'è in Italia?
1: Il cane,
0: il gatto, per dire, no? I pesci. Ma perché semplicemente se uno ha l'acquario, magari sai quegli acquari anche un po' grandi, non proprio la palla, quella tonda col pesce rosso, difficilmente c'è dentro un pesce, cioè mi viene da dire che proprio
1: che gira
0: si annoia
1: da solo dicendo proprio la vita è di una tristezza maledetta, va avanti e indietro.
0: Fammi vedere dall'altra parte se c'è qualcuno.
1: Con sotto il piccolo forziere dei pirati.
0: Dal quale escono le bollicine. Però è sempre. No, ci sono chiaramente molti più pesci dentro in un acquario.
1: Poi, 25 milioni sono i pesci presenti in Italia.
0: Sì.
1: E gli acquari 1,7 milioni.
0: Capisci che ce ne sono mediamente quanti? Milioni e milioni per ogni acquario. Forse il dato è un po' strano. No, ci saranno anche quelle bocce che contano non proprio come
1: pesce,
0: acquario.
1: Quel singolo pesce rosso che vive una vita così in una bolla, proprio in una bolla, così si può dire. Subito dopo questo esercito gigantesco di pesci arrivano i gatti e i cani. Sì. Insieme però loro proprio fanno squadra per fare 20 milioni, ma capito che cani e gatti insieme non superano in Italia il numero dei pesci.
0: No, non ce la fanno. I gatti sono circa 11 milioni, quindi circa 9, diciamo, sono poco più, sono i cani.
1: Altra categoria è quella degli uccellini, solo che lì la tristezza di avere l'uccellino in gabbia, io non la sopporto. Quindi io per esempio in casa ho delle gabbiette antiche, ma solo così decorative,
0: vuote, che sono bellissime.
1: Vuote. Sono 4 milioni in Italia, mi spaventa il dato dei rettili e degli anfibi che sono 2,7 milioni.
0: Ci sono tanti
1: ma
0: serpenti.
1: Ma dove li tenete?
0: Iguane, cosa ci sono? Quelli lì immagino.
1: Ah sì, sì rettili e l'iguana. Non penso che nessuno abbia un coccodrillo, un alligatore, no?
0: Anche se sarebbe da chiedergli come fa.
1: Per esempio,
0: ce l'hai in casa.
1: Nella mia serie preferita attualmente, Art of Dixie, il sindaco Levon Hayes ha un alligatore che si chiama Bart Reynolds.
0: Bello nome. Ma dove lo tiene? Scusa?
1: Non so, mangia gli hamburger. Andiamo avanti che ci confondiamo.
0: Poi ci sono dei piccoli mammiferi come i conigli, i criceti, i furetti, che comunque raggiungono quasi 1,5 milioni di esemplari.
1: Io una volta ho avuto un topo che si chiamava Gaspare, era un topo ballerino e viveva per comodità nel primo cassetto del mio comodino.
0: Ah bello,
1: che gli avevo fatto
0: lì
1: proprio tutta la culla.
0: Io ho avuto per tanto tempo le cavie peruviane.
1: Però tu le tenevi nella gabbietta. Io
0: nella gabbietta.
1: Gaspare lo tenevo libero e bello.
0: Nel cassetto,
1: ha passato tutta la sua vita a cercare di mangiarsi la sua coda.
0: Dentro nel cassetto.
1: Sì, non era tranquillizzante. Sì.
0: Va bene, comunque questi sono i dati, poi se volete i cani sono molto diffusi al sud, i gatti sono distribuiti in modo abbastanza omogeneo in tutta Italia, insomma poi gli altri dati lasciano un po' il tempo che
1: trovo. Però uno mi piace molto perché dice: dove vivono gli animali domestici e dove vuoi che vivano?
0: Certo.
1: Ti rispondo io, no? Sì. Allora i cani ovviamente hanno una vita a metà tra l'abitazione e invece lo spazio esterno nel quale li porti per fare i loro bisogni, per girare, per esempio i cani dei miei amici fanno più attività fisica di me, certamente.
0: Il giardino, certo.
1: I gatti ovviamente stanno in casa perché salvo quei gatti che girano con la pettorina che
0: sono fantastici,
1: sono
0: belli ma
1: sono
0: molto pochi,
1: altrimenti difficilmente
0: e l'iguana
1: il
0: dove
1: gatto
0: lo porti?
1: Ti segue.
0: L'iguana dov'è che lo porti? Difficilmente anche l'iguana lo porti in centro a fare un giro sul tram.
1: Certe persone ne ho viste certi magari con dei furetti o degli iguana sulla spalla, a differenza del pappagallo che lì non ci resta. E invece per quanto riguarda le persone che possiedono un acquario, un laghetto o uno stagno, e lì deve rimanere.
0: Non è che
1: ti porto a Varazze questo weekend.
0: Anche se gradirebbe. Scusa, qua velocemente la classifica dei cani, quelli che vanno per la maggiore. Al terzo posto il Chihuahua.
1: Perché è piccolino.
0: Piccolino. Infatti al secondo posto il Maltese, che è sempre piccolino, quello bianco, e al primo posto il Barboncino.
1: Io lo vorrei tanto.
0: Quello lì marrone piccolo.
1: Quelli sono i più intelligenti di mio marito.

0: She Drives Me Crazy 1989, i Fainian Cannibals su Radio DJ. Nel frattempo si sono scatenati gli ascoltatori, perché giustamente quando si parla di animali, animali domestici, tutti quanti, grazie anche per le bellissime fotografie che stanno arrivando via WhatsApp di tutti i vostri com'è che è? Amici pelosi? No,
1: bimbi pelosi, per favore.
0: No, allora, però, se da una parte siamo felicissimi, abbiamo citato anche per esempio i canili, dove poter andare a recuperare e dare anche una vita migliore ad alcuni cani, insomma sono tutte cose importanti, però poi in generale non sempre avere un cane o un gatto è semplicissimo, soprattutto nel periodo che sta per arrivare, cioè durante l'estate ci sono purtroppo poche strutture rispetto a tutte le strutture ricettive in Italia che sono felici o predisposte ad accettare il vostro cane o il vostro gatto se andate lì in vacanza.
1: Sì, poi c'è anche un problema economico. In pratica quest'estate gli italiani soggiorneranno mediamente 12 notti fuori casa, no? In compagnia del proprio animale domestico, perché altrimenti non sapresti dove lasciarlo, e spenderanno 22,20 euro in più al giorno. Ma è tantissimo.
0: Eh sì, perché giustamente poi uno dice: cosa faccio? Lo lascio a casa? Se hai sempre qualche amico parente che te lo gestisce, bene. Sarò di lasciare
1: il gatto, per esempio mia sorella delle volte lascia il gatto a casa e una nostra amica va a dar da mangiare al gatto,
0: rischiando la vita, perché il vostro gatto è cattivissimo,
1: un gatto di una perfidia maledetta. Io per esempio non lo farei, oppure butterei il cibo così, l'acqua attraverso una cannuccia
0: gliela
1: spruzzerei e butterei il cibo dentro, perché non aspetta altro che tu entri per zacchettarti le caviglie,
0: che dici: amico, però ti sto portando da mangiare,
1: ma non lo capisci, non gli interessa. Viene anche, ti fa le fusa, vuole essere coccolato. Nel momento in cui tu lo coccoli, finché gli va bene a lui, dopo un istante che però non è motivato da nessun movimento tuo differente, cerca di cavarti un occhio.
0: Il gatto lo fa a volte, è così. Allora,
1: e quindi o vai su e gli dai da mangiare, invece nel caso di un cane è molto
0: difficile. Puoi mettere anche in un, come si dice, in uno spazio d'accoglienza estivo, però
1: non
0: anche
1: so
0: lì
1: come
0: sono
1: si chiamino. Non volevi trovare un modo.
0: Esatto.
1: Eccoti un bello spazio d'accoglienza.
0: Come si chiama? Non mi viene il termine. Vabbè, comunque, estate 2026, quali sono le destinazioni preferite per i proprietari di animali? Le montagne, le Alpi, gli Appennini, ovviamente. Il Trentino Alto Adige, nello specifico, è la regione che è più, appunto, pet friendly, cioè che accetta più volentieri gli animali.
1: Poi i cani anche magari hanno anche caldo,
0: stanno
1: e quindi
0: Dio,
1: in montagna stanno da Dio.
0: Sì, però pensa che dall'altra parte, proprio per questo motivo, cioè un po' i costi sicuramente, ma anche i posti che non sono molti e magari sono già tutti prenotati, 4 italiani su 10, cioè il 40%, è tantissimo, degli italiani che hanno un animale domestico rinunciano alle vacanze, che è tantissimo, pur di giustamente non lasciare il proprio cane o organizzarsi e trovare il modo di portarlo con sé.
1: Un altro dato che mi interessa è che è molto bassa la quota di coloro che scelgono le città d'arte, del 6,3. Ma cosa vuoi portare un bovaro del Bernese agli Uffizi? Cioè, è chiaro
0: quanta cultura c'è, fuffi qua in questa, cioè non credo gli interessi, nonostante sia, va bene. E poi, giusto per qualitalia, la lasciamo da parte. Però se scegliete di andare in
1: all'estero,
0: Europa,
1: esatto, la Francia è la nazione più attenta alle vacanze con gli animali, seguita poi dalla Spagna, dalla Germania, dalla Svizzera, dal Regno Unito e dei Paesi Bassi.
0: Esatto, volevo cercare
1: chiude
0: quello,
1: la classifica,
0: chi è che chiude? La Croazia. Croazia, poco, vabbè, insomma,
1: non so perché,
0: non so, la Croazia proprio fai tutto ma non portare il gatto che passa delle bruttissime vacanze. Va bene, mettiamo una canzone. Ricordiamo il numero nel frattempo, se ci volete mandare dei messaggi, siamo qui, 347 342 5220. Adesso non so se per qualche motivo mettiamo i pinguini tattici nucleari che ci stanno.

0: DJ, no, scusa,
1: cos'è questa
0: ma
1: ventata?
0: Non lo so, latinoamericana, tu
1: sì,
0: dici?
1: Sì, no, beh, nell'insieme, un po' giochi senza frontiere.
0: Attenzione, 3, 2, 1, partiamo con i messaggi degli ascoltatori sui loro animali. Per esempio, estate 2024, autostrada del sole, 38 gradi, finestrini abbassati, il mio bulldog ha le labbra che sventolano a mo' di elicottero e riempie di bava i passeggeri di dietro. Ero felice e lo sapevo.
1: Sì,
0: che
1: sì,
0: viaggio
1: bella immagine.
0: Bravo Gianluca.
1: Quelli seduti dietro.
0: Sì, tutti
1: sbagli. Poi è la mia puntata. Sì. Vale aver portato il pappagallo in un campeggio?
0: Certo.
1: Ha imparato il suono del fischietto del guardiano. Per 15 giorni ha svegliato l'intera pineta alle 6 del mattino.
0: Non bello.
1: Perché Dani non mi hai messo un fischietto sotto e mi fai fare che non vuol dire un bel niente. Sì. Poi 2 anni prima in un altro campeggio impara ad imitare l'allarme antifurto delle auto dei vicini. Nino, no, quella è l'ambulanza, non li so fare il rumore. E lo riproduce puntualmente alle 2 del mattino. Insomma, non siamo i migliori vicini da avere in vacanza,
0: no,
1: mi scuso.
0: No, non col pappagallo quantomeno. Da noi vige una regola d'oro, se loro usano il camper, dice Roberto. Quindi nel camper il cane viaggia sul sedile del passeggero e mia moglie dietro, tra le valigie.
1: Ma perché?
0: Ma comunque dietro c'è anche tanto spazio sul camper, proprio nelle valigie.
1: Perché si vede che sono pieni di roba.
0: Evidentemente
1: seduta
0: sì.
1: Nel lavandino.
0: Vai, ormai è tradizione. Se si invertono i ruoli, il cane fa causa per violazione dei diritti acquisiti negli anni.
1: Ormai nel tempo.
0: Certamente.
1: Poi la Silvia, ogni estate in albergo la stessa storia. Il mio gatto passa i primi 3 giorni dentro il bidet a fissare lo scarico con aria filosofica. I gatti lo fanno.
0: Sì.
1: Cercano
0: delle verità nell'aria.
1: Verità nell'aria e avvertono delle presenze, ma proprio lì nello scarico.
0: Va.
1: Sono a tanto così dal prenotare una camera con 2 bagni solo per non dover contrattare il mio spazio con lui, perché quando serve a te lui è lì.
0: È lì che medita. E ancora, la mia tartaruga di terra viene in vacanza in montagna con noi dall'inizio, da sempre quindi. Il suo record stagionale è stato fare 3 metri in 2 settimane. Che comunque
1: però pian pianino
0: fare. Che poi non è così, adesso questa è una battuta, perché in realtà se le vedi le tartarughe di terra, certo non è che corrano, però comunque vanno, ti distrae un attimo, sono già dall'altra parte.
1: Ma
0: so di cosa, però
1: io delle volte le seguo tipo in Sardegna per chiacchierarci, però la tartaruga non è un animale di quelli affettuosi, degna mai di attenzione.
0: No.
1: A meno che tu non abbia dei gamberetti in mano.
0: Sì, anche della lattuga. Infatti dice praticamente paga il biglietto del treno solo per cambiare panorama mentre continua a mangiare la sua lattuga.
1: Certo,
0: è chiaro, quello fa
1: quella faccia con
0: porcigna. Sì.
1: Allora
0: l'ultimo,
1: Gabriele,
0: vai.
1: Dice: io ho rinunciato agli hotel da un paio d'anni, il mio pastore tedesco aveva la fissa di controllare personalmente i bagagli di tutti i vicini di stanza, oppure quelli che arrivavano sul pianerottolo. Lo chiamavano il doganiere del terzo piano perché andava lì a annusare. Forse era un cane antidroga.
0: Esatto, va bene, è arrivato il momento di regalare il premio fedeltà.
2: Questa settimana in regalo i biglietti per il Trento Live Fest 2026.
0: Premio fedeltà! Esatto, regaliamo 2 biglietti per la seconda edizione del Trento Live Fest, che sarà il 28, 29 e 30 agosto, ma anche il 4, 5, 6 settembre. E oggi, velocemente, che qua c'è il tassativo, lo regaliamo ad Elena, che ha mandato il seguente messaggio.
1: Ragazzi, parliamo di animali in vacanza. Il mio consiglio è di non portare mai un furetto in un B&B d'epoca.
0: Perché?
1: Non lo so, l'immagine la trovo fantastica.
0: Mi piace invece.
1: Si è infilato in un intercapedine del 700. Abbiamo parlato con i muri 3 ore per farli uscire.
0: Vieni da questa parte.
1: Pss, pss. Poi cosa gli fai al furetto?
0: Non lo so. Ci fermiamo per qualche istante, tra poco torniamo.
3: Sì, Vicky e Mario.
2: Tornano dopo la pubblicità.
4: Radio DJ
5: One Nation One Station.
6: Ah, dai ragazzi. Gli amici, con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura 1 settimana.
7: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma alla Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.

0: La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su nen.it. Nen, gruppo A2A.
1: Anche stanotte zero riposo.
2: Allora cambiamo sistema letto.
1: Non è il momento di spendere.
2: Invece sì, da Per Dormire dormi senza IVA, più comfort e il 22% di extra sconto.
3: Scopri letto Alba a 429 euro e materasso Memory Way Air a 329 euro. Fino a domenica, termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, design for wellness.
4: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittale subito.
5: Basta un penny e ci sarà, convenienza e qualità, è una favola, penny è una favola.
6: Fino al 31 maggio, acqua naturale Sant'Anna, confezione da 6 bottiglie per 2 litri, a 2,70 euro. Scopri le offerte su penny.it.
5: Basta un penny.
7: Da Leroy Merlin, è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin, voglia di fare casa. Vabbè.
8: Siamo noi. Ci riconosciamo. Ognuno sulla sua strada, eppure insieme. Vicini, connessi, liberi. Sim Rules. Scopri di più su sim-italia.it.
9: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Caris Gold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Caris Gold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Caris Gold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
10: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
11: La città cambia stile. Anche tu. Fino al 31 maggio, Piaggio Medley S125. Tuo con 400 euro di vantaggi. Anticipo zero e interessi zero. TAN 0, TAEG 235. Piaggio Medley. Scoprilo in showroom e su piaggio.com. Annuncio promozionale. Offerta valida fino al 31 maggio 2026. Info, limitazioni e condizioni su piaggio.com. Salvo approvazioni di Santander Consumer Bank. Info e condizioni su santanderconsumer.it.
12: E se fosse solo colpa mia?
13: Non è colpa tua. Il peso non è solo disciplina. Funziona in modo diverso per ognuno di noi. Anch'io ci ho messo tempo a capirlo.
12: Cosa è cambiato?
13: Ne ho parlato con un medico. Mi ha spiegato che esistono opzioni che non conoscevo. Parlarci fa la differenza. Scopri come gestire il tuo peso con un medico. Vai su e.lilly/medico. Campagna promossa da Lilly, a Medicine Company.
14: Madison Pictures presenta, a 10 anni dalla scomparsa di David Bowie, il lato più intimo del Duca Bianco. L'ultimo atto creativo di un artista che ha trasformato la vita e la morte in arte. Insaziabile, istrionico, visionario, un'icona senza tempo. Bowie, The Final Act. Solo il 25, 26 e 27 maggio al cinema.
15: Nuovo Toyota EcoCross Hybrid. Fino a 27 km con un solo litro. 16 cavalli! Da 0 a 100 in 9,2 secondi!
16: Nuova Toyota EcoCross. Full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it. Anche domenica.
15: Ah, lo rifacciamo?

0: Madonna e Sabrina Carpenter insieme con Bring Your Love su Radio DJ. Siamo ritornati insieme. Adesso qua c'è da mettere insieme
1: il suo amore qui a un mio amico che è Federico Bernocchi, che sono molto felice di aver incontrato qui in radio.
0: Ciao. Caso, tra l'altro. Ciao Fede, come stai?
2: Molto bene, ciao Marisa, ciao Vic, come state?
0: Noi molto bene.
1: Molto bene. Senti lui come è sempre pimpante, che fa la spola, come si dice in certi casi, tra l'Italia e l'America.
2: Esatto, tra Italia e Stati Uniti, nello specifico Boston.
1: Boston, ma vai ancora più nello specifico.
2: Somerville.
1: È
2: tipo Monza di Boston.
0: È la Monza di Boston.
2: È la Monza di Boston. Sta in un piccolo paesino. Assomiglia molto al villaggetto dei Goonies. Idealmente.
0: Ma che meraviglia. Scelto in modo preciso o è stato un caso?
2: No, scelto perché mi bullo, perché mia moglie insegna all'università di Harvard, quindi è di fianco a Cambridge e noi siamo lì, di fianco a Cambridge.
0: Ma certo.
1: Volevo che lo dicesse perché sua moglie è l'unica persona che conosco e posso dire che insegna ad Harvard.
2: È quella intelligente di famiglia.
0: Ma c'è.
1: E lui la segue.
0: Senti, e che cosa ci fai invece qui a Milano?
2: Allora, qua sono in sede, al Massena Building, al DJ Building, perché in realtà sto registrando un podcast per One Podcast che si intitola Epstein Files, analisi di un sistema, che faccio con Chiara Nardinocchi ormai da 12 settimane.
0: Sì.
2: E quindi sono molto contento e oggi sono qui per registrare una nuova puntata.
0: Quindi
2: e
0: ce ne...
2: fammelo dire il mercoledì, tutti i giorni.
0: Molto bene, perfetto, ok.
1: Ma, scusami, in tutto questo ti sei dovuto leggere tutti gli Epstein Files.
2: Beh, sai, allora, adesso sono pubblici, no? Sì. Con il Transparency Act sono stati pubblicati sul sito del Dipartimento di Giustizia americano, per cui vai e basta che dici che hai più di 18 anni, come su altri siti, e puoi leggere tutto quello che vuoi.
0: Sì.
2: Non è tra le letture più rilassanti del mondo. Dopo che hai letto tipo un po' di Epstein Files, devi tornare a casa e, visto che parlavate di animali, stare con i tuoi cuccioli, con i tuoi cani,
0: accarezzarli, certo.
2: Se hai anche degli arcobaleni portatili, quello potrebbe aiutare.
0: Ma scusa, guarda, perché conoscendo molto bene la Mari, non è che te l'ha chiesto per dire che è un tipo di lettura pesante, è che è anche tantissima.
1: La mole.
2: Sono 3,5 milioni di file, poi sono, non so se avete seguito, ma sono stati catalogati in modo che sia molto complesso leggerli, molto complesso decifrarli. Io mi appoggio anche molto a Chiara Nardinocchi, con cui faccio il podcast, che è proprio una giornalista che si occupa di dati, fa quello. Non è facilissimo navigarli e non vi consiglio, non è proprio
0: ascoltiamo il podcast, facciamo prima quella lì, è un po' l'idea, esatto.
1: Così c'è un sunto per chiarezza: nessuno dei nostri nomi è stato mai fatto negli Epstein.
2: Guarda, non posso dirlo
1: per ora,
2: adesso non ancora, io cerco tutti i giorni però, perché poi in aggiornamento, per cui metto il vostro nome molto spesso.
1: Mi raccomando. Senti, prima citavi il tuo cane, giustamente,
2: Nebbia.
1: La tua cagnolina che si chiama Nebbia, di cui Fede è proprio innamorato
2: totalmente.
1: Cioè, succube.
2: Totalmente. Cambiata la vita. Chiaro. Penso solo a lei tutto il giorno.
0: Quanti anni ha?
1: Ma mette anche le foto su Facebook.
0: Soprattutto su Facebook, è lì.
1: Parlare di tutt'altro, però Nebbia c'è.
2: Allora, io ho quasi 50 anni, per cui Facebook è la mia gente, il mio popolo.
0: Certo.
2: Io metto tantissime foto
0: lì
2: di Nebbia.
0: Lì sì che ti capiscono.
2: Ha 4 anni e viaggia con me avanti e indietro con gli Stati Uniti.
0: E come si fa? Perché il viaggio, dicevamo, è lungo.
2: È lungo, sono più di 8 ore, poi vabbè non c'è il diretto per Boston, però insomma sono 8 ore. Lei ha cominciato molto da giovane, aveva 3 mesi il primo volo che ha fatto, e lì vuol dire che tu devi prendere le traversine, tagliarle a metà perché sono tanto grandi, ti metti una sveglia ogni 2 ore e poi vai in bagno con lei, metti la traversina in terra, tu stai in piedi sul piccolo water dell'aereo, lei fa la pipì, poi la riprendi, pulisci e te ne vai al
1: non abbiamo foto di questo momento.
2: Non
0: c'è un album su Facebook che documenta tutto questo.
2: Adesso guarda, adesso sto incorniciando le foto, e poi adesso invece si abitua. Quindi adesso lei vola per tutto il viaggio, 6-7 ore, dopodiché scende, il primo tutore dell'ordine che vede, qualsiasi sia

0: c'ha gli occhi e a quel punto si sente libera di lasciarsi andare.
1: Ah, lì davanti.
2: Col tutore dell'ordine.
1: Col tutore dell'ordine. Ciao, sì, aspetta
0: solo quello. Esatto, aspetta solo quello e poi dopo. Ma io che sono molto preparato, molto veramente milioni di traversine ritagliate, certo, in tasca o nel suo, certo, trasportino.
2: Quindi a te, scusa, il volo aereo costa il giusto e in traversine che spendi traversine tanto.
0: Allora, se posso fare polemica, tu paghi comunque il posto del cane, anche se per, diciamo, legge deve stare all'interno del suo trasportino, che ha delle misure, poi chiaramente, certo, il tuo cane non deve superare un certo peso, deve stare sotto i tuoi piedi, cioè nell'interstizio che sta sul sedile di quello di fronte. Urca, sotto.
2: Quindi viaggi comodo tu, sì.
0: Tu viaggi comodo, lei è una terribile, sta sette ore chiusa dentro, per cui ogni tanto, giocando un po'.
1: Ha fatto anche gli occhi di nebbia.
2: È
1: come quelli che fa le forze, capito, dell'ordine.
0: Esatto, lei sente che gratta una cosa, piange. Allora io ogni tanto un po' con... Chiaramente devi tentare di farti amici quelli vicino e poi la hostess per tirarla fuori. Però non sempre funziona, perché se la tiri fuori, quello in teoria è contro la legge. Però tu paghi un sovrapprezzo, certo, e non c'è...
1: Per averla sotto i tuoi piedi.
0: E non c'è alcun servizio, non c'è un'acqua, non c'è una ciotola, non potresti mai tirarla fuori e cose del genere. Per cui io sono molto in polemica.
2: Bravo,
0: mi sentono,
1: bravo, hai fatto,
2: bravo,
1: bene.
2: Hai fatto bene. Io farei un podcast, molla Epstein e fai un podcast su questo.
1: grazie al nostro Federico Bernocchi. E ricordiamo, ogni mercoledì una nuova puntata di
0: Epstein Files, analisi di un sistema.

0: Anna.
1: Ciao, senti, ciao ragazzi.
2: Ma
1: ciao,
2: senti ragazzi. Anna, sei andata con Olga? Che diciamolo al pubblico che
3: Olga
2: ci ascolta.
3: De Pit.
2: Il tuo cane?
1: Olga De Pit, esatto, perché è un pit che ho adottato ovviamente a canile, come vabbè Marisa e anche tu Vic sapete.
2: Sì.
1: E Olga viaggia in treno, è bravissima tra l'altro, ho avuto un sacco di complimenti.
2: Vedi?
1: Unica cosa che ama il posto finestrino, quindi lei odia stare per terra,
2: il corridoio.
1: Il corridoio lei lo odia, quindi amerebbe tantissimo stare sul posto finestrino. Non a tutti fa piacere.
2: Ma poi lei, fattona, scusa, come tutti i cani vorrebbe posto a finestrino con giù il finestrino e fuori la testa.
3: La lingua anche,
1: quello sarebbe il suo sogno, cioè succa capri, l'abbiamo fatte tutte ragazzi, cioè, con lei, quindi potrei stare qua a parlare di lei, quindi andiamo avanti.
3: Andiamo avanti, cosa c'è di nuovo, cosa ti porta a Napoli?
1: Allora, intanto, vabbè, a Napoli adesso mi porta un giro sul catamarano, speriamo bene.
2: Bello.
1: E vabbè, adesso, ok, già arrivare fin qui col taxi sembrava un po' di essere col tuk-tuk in India, ho detto aiuto. Con tutti i napoletani che mi vogliate bene, ragazzi, ma comunque insomma è sempre sfidante.
2: Sì.
3: Il traffico,
1: però,
3: sì.
1: Ecco, volevo solo dirvi che noi per primi avevamo dato la notizia di Jacob Elordi con Kendall Jenner, che sono stati finalmente fotografati alle Hawaii. Questi due erano scappati, hanno detto ma no, facciamo quelli che vanno alle Hawaii, chi vuoi che ci troverà? E invece c'è sempre qualche fan, qualcuno che noi ringraziamo chiaramente, che ha fatto la foto. E quindi niente, come ci eravamo già detti almeno un mesetto fa, la liaison è vera.
3: Cioè, è vera. Se lo sentiva l'Anna,
1: No, ragazzi, me l'avevano già un po' detto quando ero andata a Los Angeles, così, però non mi sembravano troppo. Cioè, ho detto,
2: invece,
1: ma no, sarà troppo bello per essere vero, no? Perché sai che lei, comunque, la sorella sta con Timothée Chalamet, quindi è un po' la doppia coppia dei sogni.
2: Sì.
1: Cioè,
3: sono un po' come Anna, chi sono quegli altri Orcomi e tipo
2: è vero che stanno con i rapper, le sorelle.
3: Madonna
1: Marisa, quando mi fai queste citazioni vado pazza.
3: Lo so, solo per te tra l'altro.
1: Io amo quella coppia, doppia coppia, Martina e la sorella, oddio, mi sembra che si chiama Carolina Cabatti, che hanno entrambe appunto hernia e Ercomi, top. Vediamo, anzi, io me li covo perché spero che vada sempre tutto bene. Poi invece volevo dirvi che tornano su piazza, perché comunque sapete che c'è sempre il doppio lato.
2: C'è un via vai,
1: c'è il via vai. Allora, Francesco Carrozzini, figlio di cotanta Franca Sozzani, che ovviamente è mancata anni fa, direttora di Vogue, si è sposato con Shelter, mi pare, o qualcosa del genere. Comunque B, che è la figlia di Anna Wintour, che così ce la spiego meglio. E lei ovviamente direttorissima di Vogue America. Allora, questi due ci hanno anche loro venduto il sogno, perché si sono messi insieme, si sono sposati, hanno fatto un figlio. Ma attenzione, attenzione, pare che subito dopo il Met Gala, quindi di pochi giorni fa, sono poi ufficializzato il divorzio, insomma,
3: dopo 10 anni, una cosa del genere.
1: Esatto, quindi a noi dispiace, perché chiaramente il sogno ci piace sempre, no? ce l'hanno comunque venduto, però adesso questi due tornano su piazza, quindi comunque Francesco Carrozzini, che è il nostro Italian boy, comunque ci è sempre un po' piaciuto, credo che abbia avuto una liaison con Lana Del Rey in passato, quindi un po' in America era conosciuto, anzi qualcuno già spera che loro tornino insieme, ma credo che Lana a sua volta abbia fatto il suo percorso, non mi ricordo in quale fase della vita sia, comunque
2: qualcosa starà facendo, ma certo, è che sta
1: comunque,
2: lì
1: Francesco, sono sicura che ci regalerà altri sogni, e noi li aspettiamo. Invece, scusate, poi mi dovete cacciare
2: l'ultima, vai.
1: Allora, sapete che io ho la passione di Megan Fox con Machine Gun Kelly.
2: La tua doppia crush.
3: Non si sono lasciati 700 volte.
1: Attenzione, purtroppo lei si è fatta vedere con questo Gustavo.
2: Chi è Gustavo?
1: Marisa, allora
2: chi è Gustavo?
1: Io da vecchia zia, che sono andata anche a vedere chi era Gustavo.
3: Mica ha tirato fuori il computer.
2: Ma Gustavo è irresistibile.
1: Ascoltami, Gustavo, devi trovarlo così: T come Torino, A come Ancona, V come Venezia, 3 O di seguito, e poi LP. E lui
3: scrive.
1: E lui, il nostro Gustavo, cosa fa? Fa

0: Mo Problems, il disco di Notorious B.I.G.
1: per quello che è meglio non avere una lira, ma
0: stare sereni nella
1: tanti
0: vita.
1: Tanti amici, certo. Per esempio ne ho una che si chiama Analia Venezia ed è arrivata rocambolescamente a Napoli in questo momento. Buongiorno.

0: mette la foto con lei e poi fa rendendo pubblica la mia relazione. Ma dico no Gustavo, fermati
1: un attimo, non sai come ci si comporta nello showbiz. Vabbè,
2: quando gli ricapita Gustavo adesso?
0: Esatto, Gustavo, ma siamo pazzi. Tra l'altro io sto ancora piangendo. Ma Machine Gun Kelly, cioè anche siamo, controlliamo con chi si fidanza, perché anche lì è un'altra, certo, un'altra roba che mi manda fuori di testa.
1: Sto Gustavo, non ti scorderò mai.
0: No.
3: Io voglio dal prossimo giovedì solo notizie di Gustavo. Ma chi sei?
1: Grazie, la nostra Annalia Venezia. Ciao, Anna, baci, buon bacio. Catamarano.

0: Oh, questa mi piace chiudere con una, forse la canzone italiana più bella che abbiamo in programmazione in questo momento.
1: Avrei preferito per partire, perché adesso tutta felice me ne vado.
0: Vabbè,
1: ciao.
0: Con un bel ricordo nella testa. Domani, ciao!
2: Ciao Vic! Ciao Mari! Ci vediamo domani! Ciao!
3: Radio DJ
4: One Nation, One Station.
5: Ah, dai ragazzi! Gli amici, con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
6: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
7: Divani comodissimi, camere e soggiorni da sogno. Jerry, ma guarda che cucina!
8: È Evolutia, la nuova cucina arredissima.
7: Sì, vabbè, ma chissà cosa costa.
8: Con la My Arredissima Card parte da 5.900 euro.
7: Veramente?
8: Arredissima, dove la vita è issima.
0: Arredissima.
9: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
10: Aiuto, cadiamo!
9: O ti senti ACT?
11: Oh, che forza!
9: Migliocres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. Due mesi di trattamento a soli 24,90 euro. In farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.
12: Questa settimana da Aldi tante offerte, come maxi hamburger di bovino da 220 grammi a 2,99 euro e baby anguria coltivate in Italia a 1,29 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
13: Guarda quante soluzioni!

0: Cenni di mutuo a Piper. Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati. E puoi chiederli anche online.
1: Siamo in radio, non si vede nulla.
0: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
2: Pubblicità. Info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
3: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
4: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
5: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
6: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
7: Qui non si tratta di vendetta, si tratta di evitare un'altra guerra.
6: Con Pedro Pascal e Sigourney Weaver.
8: Il vecchio protegge il giovane e poi il giovane protegge il vecchio.
6: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
8: Questa è la via.
6: Dal 20 maggio al cinema.
9: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare Polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
10: È ora di cambiare la cucina. Aran Cucina è la scelta migliore per la cura dei dettagli, il rispetto per l'ambiente e l'innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, avrai il piano di lavoro ingresso e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.

0: compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Il pesto Tiguglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio è rustico e si sente.
2: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
3: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
2: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, Toyota Speed Service, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche soluzioni finanziarie e assicurative. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
3: Grazie, mi sento già più carico.
2: Info su toyota.it.
4: Party Like a DJ, domenica 7 giugno, dalle 18, con Neffa, Frankie High Energy,

0: molti altri. Biglietti su ticketone.it.
1: Sono le 2 in punto.
2: DJ! Amici sportivi,
3: ciao sport!
4: Bentrovati all'appuntamento con il notiziario sportivo di Radio DJ. Sarà una volata finale per la Champions nella giornata che chiude il campionato di Serie A, che comincia domani con l'anticipo Fiorentina-Atalanta. Ci sono 2 posti per 4 squadre. Al Milan serve un ultimo sforzo contro il Cagliari domenica sera a San Siro davanti a 70.000 spettatori. La qualificazione alla massima competizione europea è l'ago della bilancia tra una stagione accettabile e il fallimento. La Roma sarà invece impegnata a Verona, mentre il Como dovrà vedersela con la Cremonese, che cercherà la salvezza in extremis, mentre la Juventus proverà il tutto per tutto nel derby. Resto e non andrei via neanche per il Real Madrid. Non lascio le cose a metà. Con queste parole Pippo Inzaghi, dopo aver sfiorato l'impresa nel ritorno delle semifinali playoff di Serie B, ha confermato la sua permanenza sulla panchina rosanero. Dopo i 3 gol subiti all'andata, i siciliani hanno tentato la rimonta, fermandosi però sul 2-0 a Catanzaro. È stata una notte di festa tra caroselli di auto e bandiere giallorosse, e ora la grande chance di tornare in A dopo oltre 40 anni. In mezzo c'è la finale contro il Monza, andata domenica in

0: casa il ritorno 5 giorni più tardi. Chi ha già conquistato il proprio obiettivo è invece l'Aston Villa, che ieri sera a Istanbul ha vinto l'Europa League dopo aver superato per 3-0 il Friburgo. A 44 anni di distanza dalla storica Coppa dei Campioni del 1982, i Villans portano dunque a casa un altro trofeo europeo dopo aver dominato un incontro mai in discussione. Il successo è merito soprattutto del tecnico Emery, che incassa la quinta Europa League dopo averla ottenuta già con il Siviglia tre volte e con il Villarreal nel 2020-21, e a far festa sugli spalti e poi con i giocatori negli spogliatoi un tifoso d'eccezione, l'erede al trono del Regno Unito, il principe di Galles, William, grande sostenitore dei Villans. Restando in ambito calcistico, arrivano novità per ciò che riguarda il sistema di qualificazione europeo per il prossimo mondiale nel 2030 e per gli stessi europei. La UEFA infatti ha annunciato la creazione di un sistema a due livelli simile al nuovo format della Champions League. La prima lega sarà composta da 36 nazionali, quelle che finora hanno giocato la Nations League di Serie A e di Serie B, che saranno divise in tre gironi da 12 squadre. Ognuna giocherà 6 partite tra andata e ritorno contro 6 avversarie diverse, 2 per ogni fascia di merito, in pratica una replica dell'attuale formato delle coppe europee. Il Giro d'Italia prosegue la sua corsa verso Roma, oggi la 12ª tappa da Imperia a Novi Ligure, 2 Gran Premi della Montagna, sali scendi prima del finale con 3 km praticamente rettilinei intervallati da alcune rotatorie che si percorreranno quasi senza deviazioni, 175 km con arrivo presumibilmente in volata in maglia rosa il portoghese Eulalio, che conserva 27 secondi sul danese Vingegaard. Siamo al basket, ultimo appello per Reggio Emilia e Tortona, grande incertezza negli altri due quarti di finale dei playoff dove le compagini partono alla pari. Gara 3 potrebbe essere l'ultima appunto per Reggio Emilia, che ospita l'Olimpia Milano, forte dei due successi maturati in terra lombarda. Non sarà decisiva invece per Trieste e Brescia, che nell'arena bresciana hanno impattato con una vittoria per parte nelle due partite giocate. Venerdì toccherà Trento contro Bologna e Tortona contro Venezia, con gli Oro Granata forti dei due successi maturati al Taliercio. In NBA, i campioni in carica dei Thunder hanno risposto a San Antonio con una vittoria casalinga per 122-113, pareggiando così la serie delle finali della Western Conference sull'1-1. Per gli Spurs, Wembanyama ha avuto una serata statisticamente più sottotono, chiudendo comunque con 21 punti, 17 rimbalzi, 6 assist e 4 stoppate. Molto più efficace dalla parte opposta Shai Gilgeous-Alexander, per due volte di fila MVP della NBA con 30 punti e 9 assist. E con questo è davvero tutto dalle Alessandro Lettieri, l'auguro di una buona giornata su DJ.
1: Ciao Sport!
2: Radio DJ!
3: One Nation, One Station.
4: Sotto prezzi expert! Le offerte continuano a prezzi bassissimi. Trova quella giusta per te con gli esperti. E in più hai fino al 25% di sconto su grandi e piccoli elettrodomestici. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 3 giugno.
5: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad! Da Pet Store Conad i nostri specialisti sanno come prendersi cura di loro. Fino al 17 giugno hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su conad.it.
6: Sogni gambe più leggere e cellulite visibilmente ridotta? Indossa Leggings Guam, che stimola il microcircolo e rimodella gambe e glutei. Fino a meno 2,5 cm sul giro coscia in 30 giorni. Leggings Guam. Tu lo indossi, lui lavora.
7: Quando il pomodoro dice di sì alla freschezza della mozzarella, nasce il sapore unico dell'insalatona caprese Dimmi di sì. Un piatto pratico, semplice e gustoso. Dimmi di sì. Dimmi di sì. Il gusto di stupirti con un sì.
8: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
9: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
10: Dall'esperienza di Connettivina Cosmetica nasce una nuova generazione di solari. La prima formulazione per tutta la famiglia che insieme protegge, ripara e idrata la pelle. Connettivina Cosmetica, la scienza della cosmetica anche sotto il sole. Da Fidia in farmacia.

0: Ragazzi, che stile Harry Styles con American Girls su Radio DJ.
1: Wow!
2: Ultima partita dell'anno,
3: sì. Amico da casa,
2: aspettiamo lo stadio, aspettiamo con tanta ansia anche
3: questo è bravo,
2: gli amici, sì, di Catanzaro. Tanti amici a Catanzaro, sono pronto a fare già la San Siro.
3: Catanzaro ai playoff, ha vinto, forte, vai, forte. Vai.

0: lo dico, eh.
1: Buongiorno,
2: grazie.
3: Con la voce di uno dei nostri talent è iniziata la grande giornata di giovedì. Esatto. Benvenuti a Ciao Belli,
1: giovedì
3: una
1: 21.
3: Puntata ricca di appuntamenti da non perdere. In primo piano c'è Domus, la nostra rubrica dedicata alla casa.
1: Sì,
3: oggi
1: Domus.
3: Parliamo delle formiche, quegli ospiti
1: sì, arrivano,
3: indesiderate
1: no, perdere,
3: che in primavera fanno spesso la loro comparsa tra le mura domestiche. Con noi il professor Lorenzo Baglio per i consigli degli esperti e poi il nostro amico Patrick.
4: Scusa, per le formiche cosa si può fare? Picciotto, faccia la faccia, a portata di mano.
1: Vai, vai.
4: Usate il boratacco. Boratacco che
1: limone,
4: mettete dopo corpo quando finite farà a doccia, quando facete un bagno.
1: Sì.
4: Boratacco bianco
1: lo
4: mettete effettivamente intra casa oppure fuori casa avete formiche. E ci mettete lunghe viuzze dell'angolo effettivamente dei cantoniere.
1: Un
4: boratacco ci mettete, fa chiavolo e formiche effettivamente scompariscono
1: eppure
4: effettivamente un sale campanocchio. Un bacione acchiappata la bocca, la zanza dell'amore.
3: E per il lifestyle sui social saremo in compagnia di Elettra Lazzarini, con la quale apriremo un talk dedicato ai social media e alla difficile battaglia per farsi notare in un'epoca in cui l'attenzione delle persone si fa sempre più scarsa. Vero Elettra?
5: Io seguo tanti guru di influencer, content creator, no? Che ti spiegano come diventare virali, come crescere la tua audience.
1: Certo.
5: Ma io ho una domanda.
1: Sentiamo.
5: Ti dicono sempre che devi fare cose mentre parli per intrattenere, perché la capacità di attenzione è scemata, è scesa, le persone non stanno più attente.
1: Sì,
5: ma io ci credo. Però ho due questioni.
1: Due domande.
5: Se fosse così semplice, le maestre non potrebbero semplicemente, non lo so, ballare la samba mentre spiegano se i figli stanno attenti, i bambini ascoltano,
1: no,
5: i ragazzini non si distraggono?
1: Sì.
5: E seconda
1: dove
5: cosa molto più importante, io non ce la faccio a fare due cose insieme, cioè io non posso passare la
1: spazio
5: per parlare anche perché non mi sentireste, non posso tagliare le zucchine e chiacchierare, cioè io sono monotematica. Al massimo posso rispondere, come si fa?
1: Vai Elettra.
3: Se anche tu vuoi intraprendere il percorso da guru e vuoi dei consigli dal nostro esperto Terry Balzen, o se vuoi fare un dissing ad un tuo parente o al tuo benzinaio, salva il nostro numero gratuito
6: 347 00 50.
3: E per il nostro spazio salute, non perdete la lezione di Pilates con la straordinaria Agnese Vanucci, avrà al suo fianco il maestro Nicola Certi, esperto di Ayurveda, un professionista del benessere che ci guiderà alla scoperta del relax e dei segreti per vivere in armonia con se stessi, semplicemente suonando la chitarra.
1: Ah, bello, bello, la musica, vai!
6: Stare

0: sapere, per non sapere, fatti cazzi tuoi, per stare bene, fatti cazzi tuoi.
1: È vero. Sante parole.
2: Classico,
1: bravo.
2: Vai, ciao.
3: This is Ciao Belly with DJ Angelo and Ferrari. Ciao.

0: tonight. She's Our Sisters con Only the Horses su Radio DJ.
1: Quanto mi piace.
0: Bella, era
1: bella, bella, bella. Un amico da casa.
2: Ciao belli, allora sì. Sono in macchina e al mio 3 scomparisco. Ah, uno, due, tre.
1: Come vede lo zenzero?
2: Sono scomparito.

0: 16:17. A proposito di cavalli, adesso andiamo sul satellite per incontrare gli amici del magico mondo di Liborio. Vai.
1: Ciao a tutti da Liborio. Ciao, Liborio, e benvenuti nel mio magico mondo.
2: Ci sono Spiri Liborio e tanti tanti amici. Entra con noi nel magico mondo di Liborio.
1: Inizio subito ringraziandovi per il calore con il quale ci seguite.
0: Certo.
1: La scorsa puntata abbiamo fatto il record di ascolti. E infatti da oggi abbiamo la telepromozione del prosciutto cotto di Corrado Persighetti, affumicato allo svapo. Provate il nuovo prosciutto cotto al gusto paciuri. È una bontà! Bene! Il successore della scorsa puntata è anche merito di un grande amico del magico mondo di Liborio. Sto parlando di Enzo Chinazzi, in arte Pupo,
3: certo,
1: che ha fatto il picco di puntata e l'ho voluto qui con noi a tutti i costi. Per convincerlo, mia mamma, che è anche la mia gente, ha accettato di passare con lui due weekend al mese per fare la terza moglie di Pupo, quella che gli rammende i calzini e gli prepara la merenda.
2: Gelato al cioccolato, dolce un po' salato, tu gelato al cioccolato.
4: Ciao a tutti i bambini all'ascolto. Come va a scuola? Siete bravi? Ma mica tanto, vero?
0: Secondo me
4: anche voi sapete benissimo che nella vita studiare conta fino a un certo punto. Perché al giorno d'oggi non basta più il pezzo di carta per fare il cash. Per questo, come già annunciato con grande orgoglio, io e Liborio abbiamo creato il magico corso di poker online per bambini di tutte le età. Le iscrizioni sono aperte. Liborio, visto che per legge non sei punibile, dillo tu ai ragazzi cosa devono fare.
1: Ma certo! Inviateci subito una foto fronte e retro della carta di credito del papà o della mamma anche, che ci pensiamo noi a iscrivervi al magico corso di poker. E poi il nostro amico Pupo ci sta aiutando a scrivere una canzone che si intitola Viva il poker.
4: Insieme al maestro Domenico Bini ho scritto un testo di una canzone sul poker che sta venendo molto bene.
1: Fitti tutti bambini, che adesso Enzo Chinazzi in arte Pupo ci legge il testo della sua canzone per bambini dedicata al poker.
4: Eccomi qua, sono il vostro amico Pupo, ma non ditelo al papà. Ho una storia molto bella che vi voglio raccontare. Queste 5 carte in mano ci permettono di sognare. Vinceremo 1 miliardo con il gioco d'azzardo. Anche Batman e Joker nel tempo libero giocano a poker. 2 carte uguali sono una coppia, è meglio avere in mano una doppia. Ma se le carte uguali sono 3, che Dio benedica anche il croupier. Una giocata da manuale e la tensione di botto sale. Ma io non perdo il buon umore se il mio avversario ha fatto colore.
1: Grazie. Bravo Pupo, sei uno di noi. Dai ragazzi, proviamo a cantarla tutti insieme.
0: Bene.
1: Maestro Bini, parta con la musica.
0: Andiamo.
2: Ecco

0: Bravi bambini, bravi, bravi.
1: Ciao bambini, questo è il magico mondo di Riparo. Tra poco arriva il nostro amico Speedy, che è diventato imprenditore a 8 anni.
0: Ah, bene,
1: e ricordate che, come ci ha insegnato il nostro amico Pupo,
0: oggi,
1: nella vita studiare conta fino a un certo punto. Perché al giorno d'oggi non basta più il pezzo di carta per fare il cash.
0: Serve,
1: per questo
0: sempre,
1: abbiamo
0: ragazzi.
1: Creato il magico corso di poker online per bambini di tutta l'età. Le iscrizioni sono aperte.
2: Bravi ragazzi, io adesso vi saluto che ho un problemino con i cavalli.
1: Che bello Enzo, non sapevamo che avessi un cavallo.
2: Ieri sera ho puntato 20.000 euro sul cavallo Orione, che avrebbe dovuto correre oggi, ma nella notte il cavallo ha collassato e adesso rischio di perdere tutti i soldi. E poi devo anche andare a Mantova a seguire una gara di nutrie, dove anche lì ho puntato un 20K.

0: nuova di Fra Quintale che si intitola Aranciata su Radio DJ.
1: 14:25, tra poco torniamo con un grande ospite, Riberto Borbone.
0: Borbone, il grande Borbone, da Napoli, vai.
2: Inzaghi.
0: Sì.
2: E che manchi.
1: Dopo parliamo di calcio, dopo. Ciao.

0: radio, DJ.
1: One nation, one station.
2: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tane Type 0 salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire. Ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Ah sì, una mummia che sale sui pedali e attacca. Attacca in questo momento. Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai.
4: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
5: Ciccio, ma lo sai che a 4 italiani su 10 sopra i 30 anni manca almeno un dente?
6: Veramente? Chissà tra quelli che ci stanno ascoltando. Ragazzi, io faccio controlli regolari da Dental Pro.
7: Se anche a te manca un dente, non rimandare. Prenditi cura del tuo sorriso con un check-up. Dental Pro. Scegli di stare bene. Fonte indagine Keystone.

0: Salone, hai visto cucina?
1: Ringiovanita.
0: Merito degli smalti Max Meyer, sono una vera cura di bellezza.
2: Anche tu, camera, ne avresti bisogno.
3: Smalti Max Meyer, all'acqua, solvente, brillanti, satinati, opachi e tutti resistenti. Se anche i muri potessero parlare, direbbero grazie Max Meyer, dal 1895.
4: 5 per 1000 uguale 1. Giusto o sbagliato? Beh, dipende. Per Fondazione Telethon quell'uno è il valore di ogni singola vita. Quella dei bambini nati con malattie genetiche rare, che spesso non hanno una cura, a volte neanche un nome. Fondazione Telethon esiste per loro. E anche quando una malattia colpisce pochissimi bambini, anche solo uno, non lo lascia solo. Per Fondazione Telethon 5 per 1000 è uguale a 1, perché ogni vita conta.
5: Uno sono io!
6: Uno sono anch'io!
4: Devolvi il tuo 5 per 1000 a Fondazione Telethon.
7: Il nostro doppio smash burger è il prodotto di una felicità schiacciante. Giusto spessore, giusto sapore, godimento fuori misura. E con le birre a 3 euro da doppio malto la felicità è ancora più grande.
8: Doppio malto.
9: Birra, cucina e felicità.
7: Scopri i locali aderenti su doppiomalto.com. Bevi responsabilmente.
10: Mare, divertimento, natura, relax, libertà. A Jesolo la vacanza è ancora più bella se vissuta in bicicletta. Da solo o in compagnia puoi pedalare su itinerari bike friendly adatti a tutti. Parti dalla spiaggia e vai alla scoperta di un territorio unico, tra laguna di Venezia, mare e l'entroterra ricco di storia e cultura. Puoi seguire il passo lento della vacanza slow o lasciarti travolgere dal lifestyle. Qualsiasi sia il ritmo della tua vacanza, Jesolo è always on. Info su jesolo.it.
11: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
12: Siamo in radio, non si vede nulla.
11: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
13: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
14: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
15: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Carisgold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Carisgold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Carisgold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
16: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.

0: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
1: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
0: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, Toyota Speed Service, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche soluzioni finanziarie e assicurative. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
1: Grazie, mi sento già più carico.
0: Info su toyota.it.
2: Scelgo sempre la formazione più adatta.
3: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente, ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere, leggi i set informativi. Fai un preventivo su unipol.it.
4: Radio DJ c'è sempre e ovunque. Anche in TV. Canale 69 del Digitale Terrestre.

0: Pausa con Magnetic su Radio DJ.
1: Questo andrà.
0: Questo è forte, questo è forte.
1: 14.34 ed ora è la volta di un amico, sì, che sentiamo poco poiché non è provvisto né di smartphone né di social.
0: Sai che posso immaginare il nome?
1: Il cavaliere Eriberto Borghi.

0: piacere. Infatti ho fatto la teleselezione oggi. Un saluto vi giunga dunque dal mio castello di Bassano Bresciano, dove sono giunto questa mattina immantinente a bordo della mia vettura. Sì, è trainata da destrieri di nobile portamento. Caro Alberto Bocchera, messer di Geangio, parimenti saluto tutti coloro che ci questa. Oggi non c'è il funambolo del mixer.
1: No, oggi non c'è.
0: Ah, chissà

0: Che lavoro di concetto
1: domani.
0: Che deve fare, spero che non sia caduto malato, che non sia dal ceusico, cioè dal medico.
1: Sono già le 14.35.
0: per carità del signore. Allora, io vivo ancora secondo il costume e le usanze della nobiltà più autentica.
2: Va bene, beato lei.
0: Così come mi fu tramandata dai miei illustri avi.
2: Sì.
0: Sono possessore di oltre 500 castelli disseminati per l'Italia intera.
2: Così
0: e mi sposto da essi a bordo della mia carrozza. Sì. Con condotta con perizia e fedeltà dal cocchiere Atmeo, il quale è di illustre stirpe bresciana. Io sono appena disceso con delle galosce per evitare il fango dalla vettura e i miei sudditi, sebbene non ci sia, voi sapete oggi c'è una bella giornata sul nord Italia, bene, i miei sudditi di devota e sollecito curiosità hanno già predisposto ogni amena festività per allietare la mia presenza.
2: Addirittura.
0: Atmeo carissimo, che cosa o dunque ci riserva questa giornata?
3: Monsignore, la giornata si prospetta ricca di mirabili svaghi degni della vostra eccelsa persona. Fra gli spettacoli in programma vi sarà innanzitutto un cimento ardimentoso nel quale tre sudditi del castello si batteranno a mani nudi con un leone e un puma per dilettare la vostra grazia e strapparle qualche risata di soddisfazione.
2: Pericoloso.
0: Vi era un piccolo errore nell'esposizione, un maschile femminile, mani nudi, ma soprassediamo, bravo Atmeo. Ma secondo me sono troppi tre. Io non vorrei che Leone avesse la peggio.
2: No, è il contrario.
0: Facciamo che l'affronta solo una persona. E purtroppo, Atmeo, questo devi essere tu. Quella persona sei tu.
2: No, povero.
3: Ma scusi, monsignore, ma a me mancano solo 15 giorni di lavoro per la pensione.
2: Ah, veramente?
4: La pensione, poverino.
0: E già, poiché... voi cavalieri svolgete un lavoro usurante e quindi andate in pensione a 35 anni.
2: Ah, 35.
0: Ma è proprio per questo che io purtroppo non vi posso pagare a tutti quanti. Quindi diciamo come una margherita in cui sfoglio i petali, mamma non mamma, mamma non mamma. Voi siete capitati nelle petali sbagliate, quindi se per voi qualcuno viene a mancare, per me è uno sborso in meno, perché va bene avere 500 castelli per l'Italia. Ma i soldi sono soldi, scusa.
2: Certo.
0: Allora, preparatevi a lottare. La sfida tu ti devi fare i fattacci tuoi,
2: Roberto.
0: La sfida si terrà domani. Dovete essere di bianco vestito, magari tutto bianco, così il sangue vi salta. Senti come venite pure l'asmatico, senti.
3: Ma figa, ma io di bianco non ho niente, monsignore, la prego, mi senti da gioco, ma ce ne sono tanti altri molto più divertenti.
2: Certo.
3: È una settimana che vi sbatto per organizzare questi giochi a castello.
0: Va bene, allora ditemi che cosa avete preparato. Su.
2: Dai,
3: abbiamo preparato il concerto di Samurai J, che è già giusto al castello.
2: Bello, bello,
3: e
2: bene,
3: poi
2: bene.
3: Il torneo dei buffoni, nel quale 12 giullari di corte si sfideranno. A chi saprà far ridere più a lungo, vostra grazia.
2: Bene.
3: Cosa dico? Dico a Samurai J di prepararsi?
0: Atmeo, alle ore 14.38, anzi 39, io vi dico che avete superato voi stesso.
2: Bene.
0: Che si apra dunque la festa, che suonino le trombe, che i sudditi si dispongano ordinatamente nel cortile. Questa giornata sarà degna degli annali del casato Bombone. Partiamo subito col torneo dei buffoni 2026. Roberto Ferrari, fate immantinente i vostri carriaggi, insomma le vostre valigie, i carriaggi, le salmerie, venite subito qui al castello di Bassano a Bresciana. Atmeo, dite che riusciamo ad aggiungere un concorrente.
2: Non si può più.
3: Ma figa, così si rovina la scaletta. Allora, che entri il primo partecipante che è giunto qui a Brescia a cavallo direttamente dalla Sicilia per raccontare la buffa vicenda del leone e dell'asinello.
5: Ecco il primo concorrente del torneo dei buffoni.
6: Una volta c'era Sceppo e Leone e San Gongiano per traversare in giù e o Leone ce ne so signore e mi ha portato un nieghe ma è staccio adesso Sceppo e Leone io come a voi
2: ma
6: sta attraversando in giù e allora facciamo un bar come a due combatti ognuno porta all'auto per non sovagnare ma è staccio adesso Sceppo. Chiamate voi prima ancora di mia. Capo tocca, né diritto per gerarchia.
2: Ecco.
6: Ora torno, per tornare, mi tocca a mia.

0: a chianare, usce con dallo fiume, si incamina, portando
1: Matteo, mi dovete perdonare, per favore, dobbiamo cambiare concorrente, perché io questo di Catania non lo capisco. È bravo, ma io non, io pur borbonico che sono, non lo comprendo, hai capito?
2: Subito, monsignore. Sì. E allora che entri uno dei favoriti. Sì. Lui si chiama Dario Sepe.
1: Fantastico, Dario Sepe, il mio preferito.
2: E sono sicuro che sarai in grado di...

0: Vedete che è pazzo.
1: Lui si chiama Dario Sepe, sì, la barzellettina della sera.
2: Eccolo qua, bravo.
3: La barzellettina della sera. Vai. Siamo a bordo del Titanic.
2: Sì, sì.
3: A un certo punto il comandante chiama: ufficiale! Sì, signore. Ho due notizie, una buona e una cattiva. Sì. Quale vuole prima? Signore, ci dia la buona.
2: Sì, ah, okay.
3: Stiamo per vincere 11 Oscar.
0: Ma quello è un po' di classe.
4: Ciao, belli.
0: E si sono fatte le 14:42.

0: 1985 King con Love and Pride su Radio DJ. Quanti ricordi, DJ Angelo?
1: Certo. Figa, se con quella voce così giovane vai in pensione tra due settimane, devi sapere come facciamo a mandare il curriculum al signor Borbone.
2: È vero, bravi i nostri ascoltatori, bravissimi.
3: Oi, DJ Angelo,
2: sì.
3: Ma lo vogliamo sentire, se no il nostro Massimo Palanca
2: è appena andato via,
0: è appena uscito. Sì.
2: Ed ora andiamo dal mitico attore Andrea Roncato, che ci racconta delle sue prime fidanzatine.
0: Gigi Andrea,
2: poi leggenda Gigi Buffon ci parla delle sue spese pazze. E per non farci mancare niente, mitico, leggenda.
4: Concordo con lei. Da Decore, Andrea Roncato e l'organo. Gianluigi

0: smartphone e le spese pazze. Da scelte impossibili, J-Ax e gli animali. Da Sagre d'Italia, la signora amante dei gatti. Red Ronnie e il miracolo Alicata.
1: Andrea Roncato e l'organo.
2: Mio padre faceva il sacrestano a Santa Maria Maddalena di Bologna. E quindi ho passato l'infanzia tra casa e chiesa, correndo in mezzo ai banchi, cercando di bere il vino da messa quando non era ancora consacrato perché era dolce. Ah, le mie prime fidanzatine le portavo su dall'organo.
3: Niente.
2: Ma no, non pensate, dall'organo, sì, quello con le canne.
3: Ti porta a vedere l'organo.
2: Sì, portavo a vedere l'organo.
3: E quella saliva.
2: E quella saliva e rimaneva delusa quando era l'organo quello con le canne e i tasti, e c'era tutto qui.
1: Ciao. Gianluigi Buffoni, le spese pazze.
4: Poi ecco, è stato un momento che ero affascinato e mi piaceva una determinata marca,
5: sì, di
4: sportiva.
5: Sì.
4: E ricordo, andai al duty free di un aeroporto, sì, e mi comprai tipo una trentina di t-shirt di tutti i colori e con le felpe degli stessi, sì, colori.
6: È svuotato.
4: Sì, ecco, quella sì, ma ricordo che uscì con 400 pacchi di,
6: il dipartimento di travel retail di quell'azienda è stata felicissima.
4: Sì, lì è stata una volta, sì, nel quale mi sono accorto di dire che questi sono un po' buttati via.
1: J-Ax e gli animali.
7: Preferiresti capire tutte le lingue ma parlare una lingua che non capisce nessuno, oppure poter parlare con gli animali ma ti odiano tutti e ti offendono in continuazione? Gli animali mi odiano.
5: Tutti,
7: ma assolutamente parlare con gli animali che mi odiano. Se poi a un animale gli rispondi anch'io. Anche, no? Ma tu che credo vuoi, sei una tartaruga? Vatti a leccare le palle, gli dice al bulldog.
8: Tu che animale hai?
7: Ho due cani. Toi Chihuahua e toi Pomerania.
8: No, io ti immagino con dei cani enormi, grandissimi, neri.
7: Quelli servono per compensare, non devo compensare nulla.
1: La signora amante dei gatti.
9: Siamo qui con la signora Gianna, un'esperta di gatti.
10: Due o tre sere fa ero al telefono con una mia amica e guardavo fuori. Ho visto una signora disperata che cercava sto gatto. Io gli ho detto, e lì lo vede qua e là, e l'ho trovato. Io ne ho anche trovati degli altri, perché la mia vicina, anche lei del pianerottolo. Non troviamo più il gatto. Dico, no, il gatto non è uscito di casa. Effettivamente era in casa.
9: Lei che ne sapeva? Che era in casa.
10: Cioè. Non lo so, avrò un qualcosa che mi vengono lì, i gatti, vado in un posto e i gatti vengono tutti da me. Infatti appena arrivo in casa dico, come sta l'amore mio? La mia vicina di casa mi dice, ma tuo marito sarà contento di questa cosa. Dico, ma che è mio marito? Il mio gatto.
1: Red Ronnie e il miracolo Alicata.
11: Buongiorno, saluti da Alicata, sai dove si trova? Carmela, certo che io sono stato Alicata. Sì. Sono stato Alicata e ho presentato una serata Alicata.
5: Sì.
11: Il sindaco di Alicata, è successo una cosa strana lì, dice, senti, dice, il Alicata non sta vincendo, non va bene, sì. Domani abbiamo una partita importante, vieni allo stadio, perché allo stadio, al campo sportivo,
5: sì.
11: perché mi hanno detto che porti fortuna. Io andai al campo sportivo, la partita era noiosissima, l'Alicata vinse, stava vincendo 1-0, a un certo punto dico, sai, questa partita la vincete, adesso andiamo via. Allora il sindaco mi accompagna e passiamo accanto alla rete e arriviamo alla porta dove c'era il portiere dell'Alicata, no?
5: Sì.
11: Il portiere dà la palla, la fa rotolare a un terzino.
5: Sì.
11: Io sto facendo, dico, aspetta che vediamo il gol. Fa, come il gol?
5: Sì.
11: Pum pum pum pum pum pum, il Alicata ha fatto gol 2-0.
5: No,
11: come ha fatto?
5: Miracoloso,
11: che ne so.
5: È miracoloso.
3: Ma chi miracolo?
11: Leggi la prosecuzione.
3: Ma cavolo, sono i miracoli.

0: se il Titanic ha vinto 11 Oscar, sì, voi ne dovete vincere 30.
1: Radio DJ One Nation One
2: Station. Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
3: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittale subito.
4: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
5: Di tagliare non hai voglia. Scegli un robot rasaerba.
6: Prenditi un Sunseeker.
4: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
5: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
7: Naturelle Go! Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroën EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
8: Fino a 27 km con un litro. 116 cavalli!
9: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it, anche domenica.
10: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
11: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
12: E i consumi?
11: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
13: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
14: E se fosse solo colpa mia?
15: Non è colpa tua. Il peso non è solo disciplina.

0: funziona in modo diverso per ognuno di noi. Anch'io ci ho messo tempo a capirlo.
1: Cosa è cambiato?
0: Ne ho parlato con un medico. Mi ha spiegato che esistono opzioni che non conoscevo. Parlarci fa la differenza. Scopri come gestire il tuo peso con un medico. Vai su e.lilly/medico. Campagna promossa da Lilly, a Medicine Company.
2: Pronto?
3: No, direttore, è in vacanza, in Umbria. Sarà più di un anno.
4: Scopri la bellezza del Tuderte. Umbria, cuore verde d'Italia. Umbriatourism.it. L'iniziativa è finanziata dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale dell'Umbria.
5: La città cambia stile. Anche tu. Fino al 31 maggio, Piaggio Medley S125. Tuo con 400 euro di vantaggi. Anticipo zero e interessi zero. TAN 0, TAEG 235. Piaggio Medley. Scoprilo in showroom e su piaggio.com. Annuncio promozionale. Offerta valida fino al 31 maggio 2026. Info, limitazioni e condizioni su piaggio.com. Salvo approvazioni di Santander Consumer Bank. Info e condizioni su santanderconsumer.it.
6: Una cittadina isolata.
7: Questo posto è fantastico. Possiamo lavorare da qui.
6: Una terribile minaccia.
8: Ma che cosa? Internet è scomparso!
7: Mi dici come facciamo una settimana senza rete?
6: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
9: La tua rete è un film horror? Passa a Eolocasa. Internet stabile e veloce nei paesi italiani. Provalo gratis per 2 mesi. Saremo per sempre felici e connessi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo. Internet dove c'è un paese.
10: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza tra prossimità e vicinanza, tra affidabilità e fiducia. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché esservi vicini nelle scelte importanti e meritare la vostra fiducia è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché mediolanum fa tutta la differenza.
11: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
12: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
13: Nasce Sportage 3 Fuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a maggio gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%, 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.588 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Sportage 3 Fuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
14: Kia. Movement that inspires.
15: Sotto prezzi expert! Le offerte continuano a prezzi bassissimi. TV TCL 75 pollici Ultra HD 4K a 549 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 3 giugno.
16: Party Like a DJ, domenica 7 giugno.

0: come si dice, dal Regno Unito, ma anche dalla Valtellina, no? La canzone Manifesto, no? Pubblicità Progresso, che invitava anche il resto d'Italia a mangiare questa specialità, appunto, certo, di questa bellissima valle italiana, cioè gli shat, no?
1: Di quello parlava.
0: Beh, secondo me sì. Beh, perché di che cosa, se no?
2: Titolo
0: e
2: ritornello,
0: no?
2: Inequivocabile.
0: No, perché? Perché i pizzoccheri li conoscono un po' tutti. Sì. Gli shat sono un po' più indie. Poi, se vuoi essere proprio ultra indie, c'è quell'altro piatto,
1: il tarozz.
0: Il tarozz. Però arriviamo
2: però
0: proprio.
2: Il tarozz anche nella musica indie devi andare, e quindi ti surfers, no, non ci arrivano al tarozz.
0: Io
2: però
0: me li faccio solo leggere per ora.
1: Esatto, però shout in Puglia significa anche qualcos'altro.
0: Ah, sì,
3: raga, con questa canzone posso andare a fare la controlla tranquillo, perché anche io sto che shout. Mo quando sto che shout. Ciao, raga.
2: Accasciato forse? Accasciato, magari stanco, deve riposarsi, o è scosciato
1: nel
2: forse
1: mio,
2: c'è un pantaloncino corto.
1: Nel mio corso di dialetto pugliese non c'è questo,
2: anche a me è livello avanzato,
1: no, io ho fatto
2: è
1: il
2: la 1 questo,
4: magari eravamo assenti quel giorno,
1: c'ho il patentino europeo di pugliese
2: amareggiato quel giorno, secondo me.
5: Ragazzacci, è giovedì e tu c'è da fare una sega di nulla, e la tua donna se ne esce oggi alle 6, si va al pub. Dico io, e se visto dei giovedì peggiori, dico adesso, che dite? Ciao.
2: Beh, la donna che ti dice oggi alle 6 si va in pub, proprio ti invita a nozze in qualche modo, ma in tutti i sensi proprio, perché non sposare.
1: Ma poi hai sentito il sottofondo?
0: Sì, infatti ero distratto dagli uccellini che sembrava volessero dire la loro, no? In,
1: è veri, non intelligenza artificiale, no, che le diavolerie moderne.
6: Io
2: veri.
0: Pazzesco.
2: Vabbè, pallo, uccellini,
0: comunque anche oggi sono due cose che
1: anche a Milano sono scatenati gli uccellini in questo periodo, sì, soprattutto al mattino molto presto. Sì,
2: è vero, è vero, al mattino presto si spaccano.
0: Però facci caso, dove c'è traffico l'uccellino

0: lì non va. Cioè, cerca gli alberi, cerca gli angoli della città un
1: sì,
0: po' più.
1: Quindi è per quello che al mattino, presto, quando ancora il traffico
0: no,
1: deve partire.
0: Lì, il capo degli uccelli sì, fa: sì, dai, ora o mai più,
1: che tra un'ora.
0: Va bene, benvenuti. Summer Camp, nuova puntata. Puntata del giovedì. Pubblicità, poi la sigla, insomma. Schema.
2: Radio DJ. One Nation, One
3: Station. Ora sì che puoi provare il gusto inaspettato.
4: Lasciati sorprendere dal gusto di Ora sì, una vera gioia vegetale, una bevanda dalla qualità tutta italiana. Ora sì, il plant-based all'italiana.
5: Sotto prezzi expert. Le offerte continuano a prezzi bassissimi. Smartphone Samsung Galaxy A26 128 giga in abbinata con powerbank SBS a €199,90. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 3 giugno.
6: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Fino al 25 giugno, con una spesa minima di €30 con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
7: Il segreto per gambe toniche e snelle? 40 anni di ricerca con i fanghi d'alga guam contro gli inestetismi della cellulite. Scopri le confezioni anniversario in edizione limitata da collezione. Guam. I risultati sono veri e le donne lo sanno.
8: Ciao, entra pure. Sono con un campione e oggi parliamo di strategia.
9: Ehi, hey Yannick, in bianco il pomodoro.
8: Ricordati, è la pasta che fa la differenza. De Cecco è il top player.
10: De Cecco, pasta ufficiale di Yannick Sinner.
11: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin, voglia di fare casa.
12: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio, regolamento completo su coca-cola.it.
1: Mi sta venendo l'acquolina in bocca solo a pensarcela.

0: Dottino, no. Salsa verde e piccante.
1: Bravo.
2: Mamma mia. Anche un po' di pepe io ci metterei, una spruzzatina di pepe. Hai dato proprio la ricetta.
3: Scusa,
2: perfetta.
3: Ma mi ricordi che non, adesso mi sfugge, ma sì. La salsa verde non ha niente a che vedere con
4: bagnetto. No, siamo in un'altra regione.
5: Comunque dovremmo fare la cena di fine programma con il menù di Gianno P, capito?
3: Sì,
5: con
3: sì,
5: l'auricchio,
3: sì.
5: E tutto male.
3: Vengono fuori di cose che riguardano il cosiddetto food.
0: Mortadella e auricchio.
2: Tutto, solo panini, cioè non c'è altro, cioè praticamente solo panini.
3: Beh, ossi, buchi.
2: Sì.
3: A me rimangono solo i peli del maiale grigio.
2: I peli del maiale grigio. Ti devi ciao, sono Rachele di Baustelli. Ti ho tenuto fuori un po' di peli, Guarda, sono un pacchetto.
3: Perché fritti, dai,
2: se mangiato il maiale grigio, ti ho tenuto fuori un po' di peli perché non mangi la carne.
5: Scusate, era rimasto in sospeso quel fatto del shout.
3: Infatti.
5: Tantissimi ci hanno scritto dalla zona di Bari. Ecco. Okay.
6: Allora, c'è la nuova release del corso di Barese. Shout sta per andato. Ma non so shout.
3: Shout
6: significa, però in questo caso sto fuori di testa.
3: Ha dato in quel senso lì.
2: Infatti lui ha detto non co shout, ma ha detto so shout.
3: Perché okay. Secondo me a Foggia è più Tennessee shoot.
5: E invece i milanesi in slag non è me ne sono uscito. Lo sento spesso dire da Dario.
3: Vabbè, uscire, no, uscito,
2: sì.
3: Dai, no.
2: Sì, sì, sì. Però uscire pazzo
3: è vero.
2: È una cosa che si dice, diciamo, più nel sud Italia, uscire,
3: certo,
2: pazzo. Sì, sì, sì.
3: Drive me crazy,
2: esatto.
3: È un po' quella cosa
2: go
3: lì.
2: Crazy, drive me crazy.
7: Dai ragazzi, che per me è venerdì, ultimo pomeriggio di corso, ovviamente, stasera lezioni in palestra di kick e domani si va al mare. Ciao,
4: cazzo,
7: Lorenzo di Piada.
4: Cazzo, sappiamo anche io e te.
3: Lezione di kick.
4: Un
3: po' stretta questa battuta. Vabbè, perché cassa in inglese si dice anche kick, no?
5: Okay. Sì,
3: però
5: sì.
3: Kick vuol dire anche calcio. Infatti, la cassa si aziona con.
5: Sì. Però i ragazzi del Miami Festival stanno ridendo tutti.
3: No, vabbè, la gente capisce.
2: Anche i ragazzi qua con i capellini deboli di Billy News.
3: Una volta tanto ne abbiamo fatta una che capiscono.
2: Sono sdraiati in terra da ridere.

0: Ciao amici del Summer Camp, io mi sto preparando per l'ultimo pomeriggio di lavoro, poi via verso Milano, verso il Miami. Ci sono i miei amici Antonio e Nancy che mi aspettano e 3 giorni di Miami, olè, finalmente.
1: Che poi sono 4,
2: sono 4, no? Perché c'è anche domenica mattina, esatto, parte proprio oggi il Miami, tipo adesso.
1: E il tempo, dai, sembra essere un po' dalla nostra parte.
3: Nick, nel gruppo Telegram chiedono come sarà la tua domenica mattina, cosa fai?
1: Ci sto ancora pensando, ho detto viviamo un po' alla giornata, no? Tanto non è un impegno...
3: Dormi in macchina?
2: No, esatto, cioè non è...
1: Stasera
2: è un impegno di lavoro.
1: Comincio ad andare
2: stasera, poi
1: vediamo, domani, dopodomani se c'è ancora, poi c'è anche il derby domenica, cioè insomma ce n'è di...
2: Quello è un impegno già...
1: No, quello lì voglio...
2: Ti dico. Lo sento io, figura.
1: Vabbè, dai, una cosa alla volta. Intanto, per la prima volta a Summer Camp, una delle più belle canzoni italiane del momento, almeno secondo me.
2: Anche secondo me mi fa impazzire, mi piace un sacco.
1: Sai perché? Devi sentirla la mattina mentre sei in giro in una bella giornata, perché ti aumenta la leggerezza, ti
2: ma
1: spinge.
2: Anche in una brutta giornata, perché magari te la migliora.
1: Ti porta un po' di sole, stiamo parlando della nuova canzone di Gaia, scritta a quattro mani, come si suol dire. Quattro mani e anche due voci, perché c'è la voce di Riccardo, non lo raccontava ieri, però Riccardo dei Pinguini canta Gaia, una nuova canzone che si chiama Bossa Nostra.

0: mondo musicale gigante, poi quello della bossa nova, secondo me qui convivono insieme e stanno proprio, cioè, accostati bene tanti elementi, no, della musica brasiliana, sì, di quella italiana, però c'è anche quel tocco di freschezza. Per esempio, capisci che è una canzone del 2026 quando fa "Ora forse siamo soli". Ma quella è una cosa tipica, no? Sì, dei tempi nostri, però accordi tutti al posto giusto, giochi di paolo. A me piace un casino, bravissimo. Bravo.
1: Ciao, sono Dani di Selfie. Sì. Hey. Ciao, scusate, volevo solo esprimere un po' la mia rabbia. Chiamiamole proprio anche come
0: no,
1: si chiama.
0: Ma com'è?
1: Rabbia.
0: Ma perché?
1: La mia rabbia. Io sono brasiliano.

0: Adriano, cioè la band brasiliana, sono amico di Gaia, cancellato il numero.
1: No, ho fatto di male?
0: Ho preso proprio dal telefono, ho cancellato il numero di Gaia, non mi deve più chiamare, ho fatto proprio il blocco. Ho fatto il blocco di Gaia, l'ho bloccata su Instagram, l'ho bloccata da, come se io adesso vado a scrivere le canzoni in bergamasco. Allora scrivo l'inno dell'Atalanta qui Selton. Ramiro, Dudu, scriviamo l'inno dell'Atalanta, che tanto adesso è tutto brasiliano adesso. Va bene, va bene, va bene.
2: Summer Camp, sono ritornate le papere,
3: il dente,
1: il dente. Veramente un hashtag molto caldo a Summer Camp in questo
0: meglio
1: periodo,
0: però tutto meglio. No, molto molto meglio, molto
4: ma
0: meglio.
4: Com'è possibile che due giorni fa ho dovuto riaccendere il riscaldamento ed oggi ci sono 28 gradi e sto sudando come un cavallo, posto che un cavallo sudi come me?
3: Secondo me un cavallo suda, sì.
0: Cavallo suda, però avendo il pelo non lo avverti, non si vede proprio.
1: Ma poi
0: però,
1: raramente certo, vedi i cavalli che hanno, non so, il giubbotto, la maglietta, sì, della, quindi insomma evapora più facilmente.
3: Però con la sella,
1: no?
3: Secondo me un po' di sudore sotto sella.
0: Sì, il sudorino sotto sella del
1: sella
0: cavallo.
1: Sono un po' i boxer del... No. Cioè, se vogliamo trovare...
0: Sì, non coprono quello che coprono i boxer a noi.
1: Però nel senso, come ecco, se però, pensi alla massa del cavallo.
0: Certo,
1: no?
0: Certo.
5: Ciao ragazzi, dai che la fine dell'anno scolastico è sempre più vicina, perché oltre al countdown degli studenti c'è anche quello dei docenti, anche se poi gli impegni proseguiranno, però insomma è già un traguardo. Sì, ciao, sì, Veronica.
1: Proprio per quello non alzate già le mani, no?
0: No, infatti.
1: Ma poi lo dico più che altro
6: anche spostato un po' più in là,
1: Com'è?
6: Potrebbe essere spostato anche un po' più là,
1: spostato più in là.
0: Ti sente tua figlia?
6: 8 giugno. È un po' presto,
0: no, che sai, molti genitori comunque,
1: meno di un mese, però, no?
6: Sì. Per perché... poi ricominciare a metà settembre.
1: No, certo,
0: te lo devi ciucciare il
3: Ma c'è il mister, scusa, c'è Walter. Sì, quanto lo paghi il Walter?
6: Una volta me la fa fumare. Se
0: ieri la figlia Linda, la figlia di
1: è stata
0: di
1: con
0: Dino
1: noi tutta,
0: di Sara, è stata
1: la puntata
0: con noi, con Walter di la relazione. Sì, sì.
1: Beh, anche con noi, dai. Sì. È riuscita poi a farsi il tatuaggio che stava guardando?
6: No, ieri ha guardato i video tutorial come fare uno squishy. È arrivata a casa e ha fatto...
0: Cos'è lo squishy?
6: Sono quelle cose tutte morbidose, hanno un po' di pieno di borotalco, e l'ha costruito con la carta e ha fatto fuori i dischetti a Sara, quello, sai, i dischetti per,
0: sì, certo, sì,
6: per
0: quelli del cotone.
6: L'ha riempito col cotone.
3: Ma squishy? Non si usavano gli interni del rotolo della carta igienica per fare il lavoro?
1: Ogni epoca ha avuto i suoi giocattoli.
0: Quanti angioletti mi hanno fatto fare a scuola con quell'interno?
6: No, adesso fanno i pipistrelli, ma proprio veramente i pipistrelli con le ali. O no, con le ali.
7: Fede, oggi indossi proprio una bella camicia, ma Quarna sarebbe meglio.
0: Appunto,
1: è all'ultimo giro.
0: Giro e poi
3: però
0: dopo.
3: Magari gli dai una lavatina prima.
1: Quella puoi dare anche tu. Comunque, a Cavaldonato, a proposito, ne parlavamo prima.
0: Ti ho mai dato roba sporca, te le lavo sempre.
3: Sapeva un po' di freschino, come si dice.
6: La mia aveva l'interno giallo, ho detto, cazzo, mi è figata. Poi quando l'ho lavata,
0: l'interno giallo.
6: Hai dato l'interno giallo.
3: E comunque a Cavaldonato, visto che ne parlavamo poco fa, infatti, anche se è sudato non si guarda.
1: No, ma poi soprattutto se è stato appena dal dentista, no?
0: Tra l'altro.
1: Va bene ragazzi, un po' di rock and roll contemporaneo, loro sono in giro da un po', però questa è proprio fuori da 3 giorni, una roba del genere, no? E pompa il giusto,
0: sì,
1: dai.
0: Sono in giro da tanto,
1: sì,
0: è vero.
1: Mi piace un casino.

0: Ciao ragazzi, Mick Jagger ha 82 anni, ha una grinta eccezionale. Mio nonno 82 anni non poteva sentire niente, gli dava fastidio tutto.
1: Gli dava fastidio, sì.
2: Magari
1: sì,
2: non
1: sì.
2: gli piaceva la musica, sì, ci penso. Sono quelli a cui non piace la musica,
1: vero,
2: in generale.
1: No, non è allora una questione di età.
3: Sì, poi noi i Rolling Stones li vediamo sempre quando sono a cannone, vero, non è che li vediamo nel tempo libero.
4: Ci sarà la volta che gli fa chi con sta chitarra,
3: oh,
4: sta
3: bla, bla, bla, basta, mi stai facendo una testa così.
4: Fa questo... proprio così.
3: O magari si alzano e fanno una sorta di non so come si dice in inglese hopla.
4: È vero, come si dirà in inglese hopla là?
3: Non la conosco l'espressione.
4: Ma come si dice in tante altre lingue.
2: Invece c'era una canzone dei Rolling Stones dedicata ai cavalli, se non sbaglio.
3: Quelli selvaggi, quelli wild.
5: Fede, ti assicuro che il cavallo suda e si vede anche, si vede pure parecchio, sul collo si vedono le gocce.
2: E non solo.
6: Ma raga, il cavallo non suda ma schiuma.
4: È vero, schiuma.
6: Come la birra.
4: Sì,
6: come
4: fa schiuma ma non è un sapone. La morra o la birra?
7: Il

0: prima giornata della Coppa d'Afa, molto difficile, si parla di 32 gradi in quel di Meda, Monza e Brianza. E giornata difficile in questo momento, caldo 1, Brianza 0.
1: Sì, è vero, ci si avvicina veramente molto velocemente alla Coppa d'Afa. Le squadre sono in ritiro, diciamo, non è ancora iniziata, ma secondo me pochi
2: settimana
1: giorni...
2: prossima inizia definitivamente il campionato.
1: Sì, sì, sì, sì, sì.
3: Maremma in real time, direzione Monte Amiata. Sto quasi superando il bivio per Montalcino. Biciclette a profusione perché c'è il Tuscany Trail.
1: Bello.
3: C'è la gente con le biciclette, quelle da gravel, che stanno andando direzione Montalcino. 29 gradi, a voi studio.
4: Grazie, grazie dell'aggiornamento. Di essere lì. Val d'Orcia, giusto?
1: Sì. Maremma Real Time potrebbe essere un bellissimo canale satellitare. Sì. Però io mi ci abbonerei.
4: Anche un'esclamazione volendo. Sì, Maremma Real Time.
2: A me piace anche il Tuscany Trail, che è l'unico trail dove corri e devi ridere per forza.
1: Per
2: capisci?
1: Forza,
2: ha delle battute simpaticissime.
1: Devi anche un po' toccare, toccare il pacco da bici a bici, che non è facile.
4: Allora, nel frattempo sono arrivati degli aggiornamenti sulla traduzione di Oppala in altre lingue. Allora, non è una vera e propria traduzione, però qualcuno dice Ops, che però, diciamo anche noi, però anche A più go è una cosa un po'
2: più
4: da...
2: Go.
4: A più go, eccolo lì.
1: Quello ci credo di più, perché Ops, dai, Ops è un po'...
4: E anche Tada, che diceva tra l'altro anche Super Pippo, se non sbaglio. Tada.
5: Ciao ragazzi, 29 gradi, giro in bicicletta, Maccagnola come Giore. Siete con me? Ciao Lopiso.
2: Buon giro.
6: Buon giro. Camp, dalla mia finestra sull'Adige, alberi pruscianti, cinguetti e udite udite, 28 gradi.
4: Però giudicare dal relax della tua voce mi sembra che non si stia così male.
1: Bellissimo messaggio, bellissimo suono, grazie. Come quello che state ascoltando dal palissandro di Nicchi, che vi dice che 347 è il prefisso.

0: radio, DJ.
1: One Nation, One Station.
2: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
3: Vuoi un'energia tutta tua? Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
4: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
5: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
6: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
7: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
8: Hai sempre mille cose da fare, messaggi, mail, appuntamenti. E così non hai ancora prenotato la vacanza che sogni da mesi. Per questo Salmo Eraghi e Biganò ha pensato ET Contact, l'abbonamento che ti porta le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Devi solo scegliere tipologia, quantità e indirizzo di consegna. Così hai meno pensieri e più tempo per te.
9: Ultima chiamata per il parco a lei.
8: Vieni nei negozi Salmo Eraghi e Biganò e scopri il piano più adatto a te. Termini e condizioni sul sito.
10: Il nostro doppio smash burger è il prodotto di una felicità schiacciante. Giusto spessore, giusto sapore, godimento fuori misura. E con le birre a 3 euro da doppio malto la felicità è ancora più grande.
11: Doppio malto.
12: Birra, cucina e felicità.
10: Scopri i locali aderenti su doppiomalto.com. Bevi responsabilmente.
13: Non è un caso se poltrone sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
14: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
13: Verificare condizioni in negozio.
15: La senti? È la calma di chi conosce le sue bollette.
16: Nen.
15: Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
17: Mare, divertimento, natura, relax, libertà. A Jesolo la vacanza è ancora più bella se vissuta in bicicletta. Da solo o in compagnia puoi pedalare su itinerari bike friendly adatti a tutti. Parti dalla spiaggia e vai alla scoperta di un territorio unico, tra laguna di Venezia, mare e l'entroterra ricco di storia e cultura. Puoi seguire il passo lento della vacanza slow o lasciarti travolgere dal lifestyle. Qualsiasi sia il ritmo della tua vacanza, Jesolo è always on. Info su jesolo.it.
18: La scelta giusta è il futuro.
17: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
18: La scelta giusta è l'attenzione.
17: I polli allevati sempre.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Carisgold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Carisgold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Carisgold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
2: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
3: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.

0: Yo, Lizzo.
1: Minchia, che interpolazione.
2: Ah, figa.
3: Però gli ha cambiato il senso. Non so se ce ne eravamo già accorti, magari mi sono dimenticato. Però una dice: Meredith Brooks, I'm nothing in between. Non sono niente nel mezzo, sono tutte queste cose qua. E lei invece è everything in between. Quindi è un po' tutto.
2: E anche pare, questa è un po' la modifica, dici.
3: Quindi ho la libertà.
4: Ho mal interpretato il significato di questa canzone, un po' come questo ascoltatore.
5: Oh, ci voleva finalmente una bella canzone estiva che parla di spiaggia. Beach.
3: No, beach nel senso non di beach.
4: E ci colleghiamo con una spiaggia di Santorini.
6: Ciao ragazzi, un saluto da Santorini, piccola vacanzina, la famiglia. E in questo momento sono nella vaschetta idromassaggio. Niente male, comunque c'è stato fresco anche qui, comunque avanzi, no, la famiglia, niente di che. Ciao Alessio.
2: Beh, niente di che.
3: Sei a Oia, insomma, Oia nel villaggetto, quello lì dove ci sono tutte le casine piccoline con tutte le vaschine, tutte gli acuzzine, tutto piccolino.
2: Ma perché Santorini è famosa per le vaschine, eh?
3: No, però c'è questo villaggio che è la classica cartolina della Grecia e le casine hanno tutte un po' questa
2: ogni jacuzzi, casina c'ha la sua vaschettina.
3: Ogni casina c'ha la sua vaschetta.
4: Quelle dove vanno tutti a fare la foto, che però se guardi dietro, diciamo, c'è un mare di gente.
3: Sì, 100.000 persone in fila per fare la foto al tramonto. Sì.
4: Qua al centro messaggi, ragazzi, c'è polemica per sto fatto dei 3 mesi di vacanza degli studenti, eh?
2: Cioè sono gli studenti, si lamentano, dicono è troppa vacanza.
3: No, guarda,
2: cioè ho 3 mesi e mezzo, ma io cosa faccio? Devo giocare tutto il giorno. Ma per chi mi hai preso? Per un bambino di 11 anni?
3: Infatti, che fastidio che mi dava anche a me, guarda.
4: Vediamo se abbiamo un bimbo, una bimba o un genitore.
7: Ciao. Genitore. Va bene la fine della scuola, il countdown degli studenti, il countdown dei docenti. Ma chi ci pensa, noi genitori, che ci ritroviamo per 3 mesi a dover pagare per corsi estivi, camping e 1000 impegni per i ragazzi per non farli annoiare? È ora di cambiare 3 mesi d'estate a non far nulla, non servono a niente. Svecchiamo la scuola. Ciao,
3: è ora
7: Luisa
3: di dire
7: Cuneo.
3: Basta. Ciao.
2: Io chiedo solo: dove sono le istituzioni?
8: Dai, adesso che finisce la scuola, ci toccherà fare i compiti delle vacanze della Linda.
3: L'anno scorso ci abbiamo provato con risultati scarsi. Quest'anno, che la Linda comunque sta crescendo, i compiti sono anche più difficili.
2: Arriverà quel momento in cui non riusciamo più a starle dietro.
4: Vogliamo fare un altro giro di campi della Coppa d'Afa?
2: Vai.
9: Attenzione, aggiornamento sulla Coppa d'Afa: si può ritenere aperta la stagione, ci sono 30 gradi ad Agrate.
4: Quindi siamo in provincia di Monza e Brianza.
3: Agrate, okay. Quando è in Ate è da queste parti.

0: l'afa, scusate, questo. Adesso faccio un po' l'avvocato del diavolo, però non c'entra coi gradi, no? È l'umidità associata al caldo. Certo. Perché, per esempio, no, come quando incontri un amico che è stato in vacanza in Egitto, sì, ti dice sempre: guarda, c'erano 38 gradi, ma lì è secco, non lo senti,
1: esatto,
0: no?
1: Esatto.
0: E lì non c'è afa. Cioè, c'è un bel caldo che picchia, ma l'afa è un'altra cosa.
1: Però quando incontri in luglio un amico che invece è stato ad Agrate, ti dice: c'è l'umidità.
0: C'erano 30, ma sembravano 60.
2: Esatto. Non c'è la cedolare secca, diciamo, quando c'è l'afa.
0: Esatto, esatto.
3: Buongiorno, Summer Camp.

0: Che conosco dalle elementari, il mio amico Giacca, che fa tutt'altro nella vita, ma insomma siamo amici e troviamo sempre un terreno comune. E lui era in giro con questa ragazza australiana, molto simpatica, insomma una bella occasione per parlare un po' inglese, no? Sai, stando sul posto, ma sembra sempre un po' di viaggiare quando incontri qualcuno straniero. E a un certo punto gli faccio: ma te cosa fai nella vita? Fa: ma guarda, io disegno gioielli. E nella mia mente naif di persona che non sa niente di gioielleria, io pensavo che lei facesse, sai, non so, le bomboniere, i ciondoli, sì, per la prima comunione.
1: Ma dai, dimmi il tuo Instagram, che magari no,
0: io ho detto: ma che cosa fai? Ma scusami, sai, come quando magari a noi ci dice: guarda, sì, io di musica non capisco niente, sì, ma te che concerti mi così? Faccio: ma chi sono? Chi è il tuo pubblico, no? E lei mi ha detto: fa, ma guarda, adesso sono molto contenta perché Doci sta mettendo le mie cose e anche Madonna nel nuovo video di Sabrina Carpenter. Ma poi guarda, anche al Met Gala tanti degli artisti hanno messo le mie cose.
1: Più da me coglioni,
0: ma è incredibile,
1: come si dice in Australia, sì, in tutto il mondo.
0: Non sapevo, e manco farla apposta.
2: Indossi qualcosa oggi?
0: Ma no, io ho sempre il mio Casio da 18 anni. Però insomma,
1: qualcosa mi dice che quindi in questo video non c'è solo il tuo Casio, ma magari c'è qualcosa di più.
0: No, infatti adesso
1: lo vediamo sul canale,
0: guarderò
1: 69,
0: Doci con altri occhi. Vabbè, sì, qui insieme
1: altri occhi.
0: Esatto.

0: Adesso la sentiamo da un po' questa canzone, appunto, ovviamente dalla colonna sonora del secondo capitolo del Diavolo Veste Prada. Non mi ero mai accorto che sulla runway, cioè sulla passerella, a un certo punto del video ci sono Lady Gaga e Doci che hanno un vestito che sopra è, cioè che è in comune, no?
1: Un vestito siamese, dai, un abito siamese, diciamo.
0: Pazzesco.
1: Cioè, sì, sì, sì. Scomodi, ci stanno dentro, cioè, in due.
0: Comunque mega scomodo, dai.
1: Secondo me l'hanno preso una taglia molto grande e gli hanno detto, ma qua ci state dentro in due. E loro hanno detto, ah, sai, per,
0: sai che è una bella idea. Bella idea.
2: Rispondo alla mamma tutta arrabbiata, mandali a fare la stagione estiva così imparano qualcosa di stare nei villaggi, può essere, tirano fuori la loro creatività e guadagnano due soldini e tu non te li tieni a casa a fare niente.
0: No, anzi, consiglio, quando tornano gli prendi anche i soldi, cioè tra l'altro, la consideri Wally un po'.
3: Non è che puoi mandarlo a lavorare a 10 anni.
0: Senti chi parla.
1: Ma proprio tu.
3: La mia già lavora da due.
1: Ma fai lavorare in casa. Tu la fai lavorare in casa. In casa. Non...
4: Ciao, Summer Camp, sarò controcorrente. Mm.

0: Però io non vedo l'ora che finisca la scuola e avere i miei figli a casa. Tatiana da Merlino.
1: Che bello, Tatiana.
2: Poi dipende
1: che...
2: sempre poi uno cosa fa nella vita, no? Sì, perché sì, magari certo. se i tuoi impegni continuano ad essere quelli, non so, metti che fai summer camp, tipo una roba del genere, e poi fai il DJ in zona industriale. Adesso le dico due cose che mi sono venute in mente.
1: Per esempio, senza pensare a nessuno che conosciamo.
2: Anzi, sai che la tua figlia è a casa, ma non te la puoi godere, no?
3: O altro che 3 mesi o me la scuola. Voi siete in vacanza tutto l'anno, voi siete il summer camp tutto l'anno.
1: Ottima osservazione.
2: È vero. Ma quindi ci sta il buon Jason Kay, no? Perché per un attimo si era parlato di...
4: No, sta tutto.
1: L'abbiamo salvato, dai.
2: E allora...

0: Ciao, sono Marcampa, andrò controcorrente. A me non vedo l'ora che i miei figli finiscano non solo la scuola, ma anche tutte le attività, saggio compreso, il primo di luglio, per fare in modo che io vado in ferie con il lavoro e con tutti gli impegni che comportano i figli al giorno d'oggi. Non vedo l'ora.
1: Andava a tempo anche.
2: Vero, infatti, sì, grandissimo, sì. Groove, perché sulla canzone di Jamiroquai è una canzone intitolata Little L, quindi piccola L. Chissà che non ci fosse un riferimento a quel famoso mignolino, certo. Ti ricordi quell'incidente famoso?
3: Come no, certo, quello, no? Del supereroe.
2: Eh beh, il mignolo, che
3: incidente del supereroe. Perché sì, sì, sì.
2: È una piccola L, non è, sì, una, cioè, L.
4: Ragazzi, allora io sono un supereroe, una volta sono inciampato, il dito mignolo ha fatto la forma della L. Me lo sono preso, me lo sono attrezzato da solo.
3: Chissà, magari anche
2: Little L, secondo Gesù me, okay. Un pochino parla anche di, sì, questo, sì, episodio.
5: Anche mio padre non vedeva l'ora che iniziassero le vacanze estive di avermi a casa. Insomma, c'era, sì, sempre da fare la malta, da tirare sul muro a secco, sì, da, sì, riordinare, sì, il garage, c'era sempre qualcosa, sì, pulire la canna fumaria. C'erano tutti i colori.
1: Io ho passato un'estate una volta a spostare tegole. Ecco, capito le attività per i bambini, eh?
3: Da un posto però all'altro. Poi tornavi nella tua cameretta, che, sì, c'era quella piccola radio di cartone, sognavi un giorno che quella radio sarebbe

0: da sola una delle canzoni del nuovo disco di Burt, che abbiamo imparato a conoscere proprio con la stessa Alice in Art Burt qualche giorno fa a Summer Camp, e anche lei è in aria, e beh, sarà in zona perché domani
1: anche lei,
0: domani è a Miami,
1: anche lei a Miami, sì.
0: Con Francamente, anche lei recentemente passata alla Summer Camp, con la quale c'è Feeling, e sono sullo stesso palco una dopo l'altra. Adesso non ricordo bene gli orari, forse Idealista, il parco, vabbè, insomma, dai.
2: Minchia ragazzi, io da quando avevo 14 anni fino ai 18-19, se finiva la scuola, neanche se finiva la scuola, primi di giugno squadre di ragazzi 14-15 anni, 16 anni, e andavano a raccogliere il bicocche e via.
3: E via!
4: Altro che il summer camp di circo, per dirne uno a caso, tipo mia figlia.
0: Vabbè, poi mica dura tre mesi il summer camp inteso come campo estivo dei ragazzi.
1: Ma neanche la raccolta delle albicocche dura tre mesi.
4: Però sì, dai. Andiamo in Belgio, ragazzi.
5: Ciao ragazzi, noi via Belgio. Per questo motivo qui nelle scuole ogni 8 settimane hanno 2 settimane di vacanza, e poi le ferie estive sono solo 2 mesi scarsi, neanche 2 mesi, dai primi di luglio a fine.
0: Non è male,
6: no, super.
0: Ogni tot, via.
6: Però anche una i genitori, fuitina. Per chi lavora, sì. Per esempio in Francia ho amici francesi, sono a casa dal lavoro quelle 2 settimane che i figli sono a casa. Così ha un senso.
1: A me piace, io ho amici francesi.
0: Parla con cognizione di causa.
1: Sì, certo, io sono a posto così, mi è piaciuto l'incipit.
6: Buono, possiamo andare.
7: Malta e Gozo. Il tuo prossimo viaggio inizia qui. Eleganti hotel, passeggiate al tramonto, nightlife esclusiva e oltre 8000 anni di storia. Un viaggio da condividere con chi ami, con i tuoi ritmi. Visit Malta. Explore more beauty.
8: Radio DJ.
9: One nation, one station. Che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
10: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
11: E i consumi?
10: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
12: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
13: Senti come nasce il risparmio.
6: Wow!
13: Nei punti vendita Iper creiamo 2000 alternative intelligenti realizzando i nostri prodotti a marchio. È così che soddisfiamo tutte le tue esigenze, offrendoti un risparmio quotidiano su tantissimi articoli diversi, senza mai fare compromessi sulla qualità. Iper la grande I, nuovi ogni giorno, dal 1974.
14: Voglio una vacanza dove non ci sono compiti, ma tante sfide. Dove gli animatori fanno le magie e Serenella ci fa sognare. Dove gioca con gli amici, ma anche con mamma e papà. Dove sono una sirena, ma anche una leonessa. Una vacanza così non esiste.
15: E invece sì, e non le manca niente. Scopri le nuove formule tutto incluso e prenota ora la tua estate su bluserena.it.
16: Salse buone, signor! Salse Develey! 2 per 1, signor!
17: Oh, prendi 2 salse, una te la rimborsiamo!
16: Develey ti salsa la vita!
18: Eh già! E da oggi anche la spesa! Acquista al supermercato 2 prodotti Develey! Uno è gratis! Cashback ti salsa la spesa fino al 31 agosto, massimo un rimborso fino a 3,99€ da richiedere entro 5 giorni dall'acquisto. TEC su Develey.it.
19: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
4: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet.

0: Food in Italia.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
2: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
1: E il signor Alessandro Volta?
3: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
4: Dal 18 al 31 maggio, 12 coni gelato con panna addolciando a 3,99
5: euro. La spesa intelligente!
6: Anche stanotte zero riposo.
7: Allora cambiamo sistema letto.
6: Non è il momento di spendere.
7: Invece sì, da Per Dormire dormi senza IVA, più comfort e il 22% di extra sconto.
8: Scopri letto Alba a 429 euro e materasso Memory Way Air a 329 euro. Fino a domenica, termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, design for wellness.
9: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la Mid-Season Sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
10: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
11: Qui non si tratta di vendetta, si tratta di evitare un'altra guerra.
10: Con Pedro Pascal e Sigourney Weaver.
12: Il vecchio protegge il giovane, e poi il giovane protegge il vecchio.
10: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
12: Questa è la via.
10: Dal 20 maggio al cinema.
13: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il prosciutto cotto Ferrarini a fette 2 per 120 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
14: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
15: Siamo noi. Ci riconosciamo. Ognuno sulla sua strada, eppure insieme. Vicini, connessi, liberi. Sim Rules. Scopri di più su sim-italia.it.
16: Naturelle Go! Le naturelle, uova buone dal 1950, ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
17: Sabato 6 giugno

0: tutto il mondo la gente grida il suo nome, no? Nohan!
1: Sì. Poi dipende anche dall'accento, ovviamente. Ma c'è chi dice Nohan, o chi dice.
2: C'è un H in effetti. Kahan, quindi va bene. C'è un H nel suo
1: nome. Kahan. Sì, sì, sì. Infatti...
0: Beh, comunque, per chi non lo conosce, è un cantautore giovane americano che arriva dal Vermont che sta conquistando un po' il mondo. Cioè, per farvi capire, su Netflix c'è un documentario a lui dedicato. Finora del Summer Camp l'ha visto solo Francesco.
1: Per noi, Francesco Quanna, breve recensione.
2: Ma perché io sono del Piemonte, quindi tutto ciò che arriva dal Vermont mi piace.
0: Beh, ma poi il Vermont c'ha qualcosa di piemontese.
2: Montagne, gente un po' introversa, piccoli luoghi di provincia. Si fa lo sciroppo d'acero e via così.
0: Non si fa lo sciroppo d'acero.
2: Vermont è uno dei migliori in assoluto.
0: Ma non era quello del Canada?
2: No, Vermont.
0: Ah, il Vermont.
1: Lui se lo fa arrivare sempre solo dal Vermont. Solo dal Vermont.
2: Comunque molto bello. Filo lungo per i miei gusti. Avrei limato un 15 minuti
0: presto,
2: però,
0: mamma mia, è la canzone, e cos'è questo intro, e basta, tagliamo.
2: Non avete letto recentemente che in una scuola, credo in Canada, hanno per far vedere dei grandi classici del cinema
0: hanno editati,
2: no, li hanno mandati a 1.5
0: e non se ne è accorto nessuno,
2: velocizzati, perché i giovani Gen Z non c'hanno tempo.
0: Perché è come TikTok, no, dove le canzoni vengono un po' velocizzate.
1: Sai che, insomma, soprattutto i film comunque di un po' di anni fa andavano un pochino più lenti, cioè poi ci sono quelli invecchiati bene, quelli invecchiati male, quindi magari a 1.5, boh, scorre.
0: Allora, sai cos'è? Che secondo me la pausa tante volte è proprio parte del film, no?
1: Sì,
0: perché
1: sì.
0: Proprio perché c'è quella pausa, poi arriva la parte dopo del discorso e ti colpisce di più. No, se tu avvicini tutto...
1: No, ma infatti si scherza, è come velocizzare una canzone, una ballad.
0: Sì. Allora, certe sono anche carine velocizzate. A me piace molto il filone slowed. Per esempio, con mio nipotino, quando ascoltiamo musica, la musica che piace a lui, spesso siamo d'accordo sul fatto che di quella canzone la migliore è la slowed, cioè che è rallentata, perché guarda che c'è anche questa tendenza.
1: Sì.
0: Cioè, a volte della musica, quella, che ne so, il funk che piace tanto ai undicenni, dodicenni, c'è la versione normale, quella velocizzata, e poi c'è quella ultra slow che è proprio la più lenta. Sono canzoni molto breve, quindi anche rallentata, non è che dura tanto di più. Però è tutto un po' più dilata. A me piace, cioè un po' più dark.
2: Tra le pause che piacciono molto, soprattutto ai giovani, ci sono le pause estive, quelle per le vacanze, diciamo.
3: Io invece alle mie due ragazze, Giuditta e Carlotta, avendo un laboratorio io artigianale, ho detto che gliene faccio uno a misura sua, e loro dovranno imparare ad utilizzare le mani, la manualità, che quasi si è persa al giorno d'oggi.
1: È quello che...
3: grazie della compagnia Summer Camp,
1: grazie
3: come
1: a
3: sempre.
1: Te quello che sta facendo DJ Aladdin con sua figlia, ma in
0: ci
1: casa,
0: sono tanti ragazzini che non vedono l'ora di utilizzare le mani, ma non sempre per una buona causa.
4: Io
0: gli
4: ho costruito una pasticceria in casa,
0: infatti
4: che gira, che
1: basta, lo so, infatti oggi non è qui, ieri era qua in radio, ma oggi sarà a casa a lavorare.
0: Ieri

0: Marina, sentite qua.
1: Ciao Summer Camp, a me, io sono contentissimo che finisce la scuola e per 3 mesi i ragazzi sono a casa, tanto io non ho figli, non ho fratelli.
2: Sei contento per loro, sì, giusto.
0: Ci prendiamo una pausa anche noi.
3: Prendiamocela anche noi, dai, sì, però è molto più breve, diciamo, delle vacanze estive, secondo me. No, infatti, dai. Summer Camp. Summer Camp.
4: Radio DJ One Nation One Station. La bella stagione chiama. Eucerin Sun risponde. La protezione completa consigliata dai dermatologi. Acquista un solare Eucerin al 30% di sconto e 2 al 40% in farmacia e parafarmacia. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico, liberamente determinato dal rivenditore. Salta, balla, gioca! Con le calzature Grunland Junior il benessere è naturale fin dai primi passi. Scopri la nuova collezione Grunland Junior nei migliori negozi e su grunland.com.
5: Ora sì che puoi provare il gusto inaspettato.
4: Lasciati sorprendere dal gusto di Ora sì, una vera gioia vegetale, una bevanda dalla qualità tutta italiana. Ora sì, il plant-based all'italiana.
6: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il receptionist di un hotel.
7: La mia stanza è già occupata da un'altra coppia.
8: Colpa mia, ve la giocate a sasso carta forbice?
6: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
9: Scelgo sempre la formazione più adatta.
10: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente, ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere, leggi i set informativi, fai un preventivo su unipol.it.
11: Dall'esperienza di Connettivina Cosmetica nasce una nuova generazione di solari. La prima formulazione per tutta la famiglia che insieme protegge, ripara e idrata la pelle. Connettivina Cosmetica, la scienza della cosmetica anche sotto il sole. Da Fidia in farmacia.
12: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.

0: specialista del... Ma è che è un casino, beccare quei fischi. Senti che fischia un po'.
1: Sì, sì.
0: E lui è proprio il capo supremo del oh, cioè che piace, io sono pazzo dei fischi.
2: Mamma
0: di Billy Gibbons.
2: Quando hai avuto una giornata difficile, esci e senti questo delirio. Mamma mia, siete uno spettacolo.
1: Grazie.
0: La Grange, che non ha niente a che vedere con la praticamente omonima via di Torino, famosa,
1: sì,
0: insomma,
1: anche
0: per...
1: di Milano, insomma, c'è anche un po' in tante città. Sì.
0: È vero, no, perché era un matematico, forse?
1: Sì,
0: la
1: credo di sì.
0: Però insomma, poca matematica in questo blues del 73, che pochi mesi dopo conquistava le classifiche americane. Vabbè, insomma, un fatterello che riguarda
1: ricorrenza.
0: Questa canzone. Era
3: un bastone con la barba, questo qua.
0: Eh beh,
3: per voi.
0: Insomma, ce n'era tanta di barba, sì.
1: Parecchia.
0: Sì. Top.
1: Va bene, adesso invece torniamo a fare quelli senza barba, perché l'artista che stiamo per celebrare con la barba io non me lo ricordo, sinceramente. Forse l'unico.
0: Sono
1: che
0: proprio
1: la barba
0: agli antipodi, diciamo, no? Molto barbuti,
1: sì,
0: di Top.
1: No, lui se l'è sempre. Se la faceva
0: mamma
1: tutte
0: mia,
1: le mattine, secondo
0: mamma mia,
1: me.
0: Super, sì, con sì, pelo, sì, e sì, contropelo,
1: sì,
0: da paura.
1: Sì, sì. Nell'83 questa canzone andava al numero uno in America.
0: Però anche da noi, dai,
1: beh,
0: andava
1: certo,
0: adesso, sempre Most America.
1: Perché oggi dai. 21 maggio andava al numero uno in US.
0: Ma è un attimo che due settimane dopo veniva.
1: Ma infatti guarda che tra due settimane la rifacciamo.
0: Infatti.
1: Vedi come te lo dico.
0: Faceva all'incirca così.

0: Oh ragazzi, quando lo sento in radio già è bellissimo il vostro pezzo all'incirca così, ma vedervi in tele e vedere come vi impegnate è ancora più casante. Vai, Tandy.
1: Avevamo la testa su e guardavamo in camera come ci consiglia più volte il nostro amico Nicola.
2: Molto impegnativa.
3: Wow ragazzi, forse, almeno per quanto riguarda il mio parere super personale, questa è la versione più bella delle versioni che avete fatto in questi ultimi anni. Fantastica, mi è piaciuto tantissimo, mi è detto, bravi!
2: Quella!
4: Questa è Mr. Saxo Beat, diciamo.
1: Sì, è vero, vero, è venuta bene anche quella, è indimenticabile.
2: Il mio spirito guida è stato Nile Rodgers, che ha prodotto questo disco e secondo me, essendo lui il capo delle chitarrine...
4: Stoppate!
2: Chitarrina, insomma, mi ha dato una mano spiritualmente.
4: Però questa era una canzone che scacciava un po' il blues, no? Se non sbaglio.
1: Scaccia blues?
4: Perché dice...
2: Scaccia... Put on your shoes and dance the blues.
4: Ah, dance the blues, ok.
1: No, anzi, no. Lo chiama sì.
4: Perfetto.
2: Va bene, dopo un grande classico che spero abbiate riconosciuto, una novità, qualche nota sulla canzone dal nostro Francesco, anche perché io la sento per la prima volta.
4: Questo è un musicista americano che dovrebbe fare anche il predicatore, così mi diceva la Carlotta con cui conduco il programma Radar.
2: Ok, quindi doppio lavoro.
4: Doppio
2: diciamo.
4: Lavoro anche lui.
2: Sì, però qui lo sentiamo come cantante.
1: Ma c'è anche Sisa, no?
4: Sì, c'è anche lei.
1: C'è anche Sisa, sì.
2: Speriamo che ci predichi qualcosa comunque, dai, insomma, dai, così sentiamo anche un po' come se la...
1: E predicaci un po' qualcosa. Tu che fa predicatore, prendo che ci sono un po'.
2: Vai red.

0: un po' di chitarrino,
1: sentito anche qua,
0: un bel riffettino anche qui col chorus.
2: Sì, è un chitarrino del Tennessee questo,
0: sì,
2: qua.
0: Sì, sai che non mi è dispiaciuta questa canzone. Allora lui è oddio, come si pronuncerà?
2: Isaiah Rashad.
3: Isaiah Rashad
0: con Sisa, la canzone Boy in Red. Non c'è ancora un videoclip ufficiale, ma uno di quei fermi immagine, no? Quasi una foto in movimento che stimola un po' la fantasia. C'è la classica, noi diremmo forse roulotte, no? Per gli americani è un airstream, ma adesso poi chiediamo al nostro Guido che sicuramente sì, sarà meglio.
3: Beh, sicuramente lui sa dove parcheggiarlo poi l'airstream.
0: No, allora, per dire, Breaking Bad lo conosciamo tutti, sì, no? E loro cucinano la droga, sì, fondamentalmente in un camper,
3: esatto,
0: quindi non quello.
3: Camper.
0: Io sto parlando di quella roulotte fatta in, che sembra rivestita di,
3: sembra d'acciaio quasi, no?
0: Sembra
3: di metallo, lo è,
0: sì,
3: esatto, che sta lì ferma ed è, sono in un luogo,
0: no,
3: con,
0: no,
3: tante,
0: non ce
3: mosche,
0: la fa,
2: Guido,
0: io
2: Guido,
0: ho fatto
2: Guido,
0: in un luogo con
2: via,
0: tante mosche,
2: andato
0: in quelle,
2: via, Guido,
0: no,
2: mi hanno detto la cazzata,
0: troppa imprecisione,
3: però vi abbiamo intanto fatto capire così con l'immaginazione di cosa stiamo parlando, poi il nome esatto ce lo dirà lui.
2: Oh. Vabbè. Aggiornamento Coppa d'Afa.
4: Attenzione, scusa Mary, qui da Parma 29 gradi e mezzo. Ripeto, 29 gradi e mezzo. A voi la linea.
5: Summer Camp. E invece vi devo dire, arrivata a San Giorgio, sempre 4 casi hanno forno, 20 gradi, si sta bene, non fa caldo, un po' nuvolo, però dai, tutto sommato, meglio così che i 30 gradi. Ciao!
3: Ciao!
6: Ragazzi, Monferrato, in mezzo alle vigne, ai noccioleti, i campi di orzo. 29 gradi e si sta da Dio.
0: Bravo. Because I'm happy. Stupendo, ma cos'è? Uno strumentale un po'. Because I'm happy. Mamma, che modo di accompagnarvi verso la pubblicità.
3: Ma se sapessi anche il testo la canterei meglio, ecco, però è bello farci.
2: Saranno happy i nostri ascoltatori, qualcuno che vincerà qualcosa oggi.
3: Di sicuro,
0: sicuro se non ci provi neanche. Bisogna provarci. 347-342-5220 per prenotarsi per il premio Fedeltà. Anche oggi due biglietti per la seconda edizione del Trento Live Fest, 28, 29, 30 agosto. 4, 5, 6 settembre, con tra gli altri Venerus, Fulminacci, c'è Motta, ci sono i Negramaro, c'è Emma, c'è Safe, Dito nella Piaga, Madan, Luca Carboni, insomma è un festival di 6 giornate, voi sceglierete la giornata che vi piace un po' di più, sempre se vinci, ma se non partecipi,
3: se non vinci non scegli niente,
0: no,
3: è vero,
0: ho capito.
3: Una volta che hai vinto poi puoi anche scegliere, sì.
7: 1, 2, 3, 4 Summer Camp è anche su DJ TV, canale 69 del digitale terrestre.
8: Radio DJ One Nation One
9: Station. Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
10: Ciccio, ma lo sai che a 4 italiani su 10 sopra i 30 anni manca almeno un dente?
11: Veramente? Chissà tra quelli che ci stanno ascoltando. Ragazzi, io faccio controlli regolari da Dental Pro.
12: Se anche a te manca un dente, non rimandare. Prenditi cura del tuo sorriso con un check-up. Dental Pro. Scegli di stare bene. Fonte indagine Keystone.
13: Il tuo 5 per 1000 per un buon motivo. Dare un tetto alle speranze di migliaia di bambini che CESVI sostiene in Italia e nel mondo.
14: Bambini colpiti da guerre, povertà, fame, maltrattamenti. Fai come noi. Dona il tuo 5 per 1000 a CESVI e migliora la vita dei bambini meno fortunati.
15: Inserisci il codice fiscale di CESVI nella tua dichiarazione dei redditi. Lo trovi su cesvi.org. Oggi c'è bisogno di te.
13: Parola di Giorgio,
3: Gabriele
15: e Furio.
16: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno, come prosciutto crudo, stagionatura minima 14 mesi, 100 grammi, a 2,39 euro, e patatine fritte da un chilo a 1,49 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
17: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati.

0: Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può. Che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango?
1: Ah già, solo fango.
0: Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
2: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GranVision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con GranVision Plus ne ho presi addirittura due!
3: Scegli GranVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su GranVision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. GranVision. Vederci bene insieme.
4: Nasce Sportage Tri-Fuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a maggio gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%, 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.588 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Sportage Tri-Fuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
5: Kia. Movement that inspires.
6: La scelta giusta è il futuro.
7: Fileni. Solo polli italiani a lenta crescita.
6: La scelta giusta è l'attenzione.
7: I polli allevati senza

0: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Priorità di oggi. Chiudere il burger, smarcare i tacos, rivedere il panino del meeting. La fame ti fa straparlare. La pausa pranzo è perfetta con Deliveroo. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Ordina ora. Termini e condizioni su sito e app.
2: Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Per te ogni essere è speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000.
3: Sogni gambe più leggere e cellulite visibilmente ridotta? Indossa Leggings Guam, che stimola il microcircolo e rimodella gambe e glutei. Fino a meno 2,5 cm sul giro coscia in 30 giorni. Leggings Guam. Tu lo indossi, lui lavora.
4: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
5: Venerdì 5, sabato 6, domenica 7 giugno, ritorna Party Like a DJ.
6: Si parte il venerdì sera nel cortile del Castello Sforzesco con 50 Linetti, uno speciale per i 50 anni di radio di uno che conoscete bene.
7: Sabato sera la grande festa all'Arco della Pace, con il meglio della musica italiana.
8: Domenica sera, sempre all'Arco, 1212 Celebration, la storia della musica rap e urban dal vivo.
9: E ancora, nella giornata di sabato al Castello, tutti gli Speakers Corner, per interagire dal vivo con i vostri programmi preferiti.
10: I biglietti sono già disponibili su Ticket One. Trovi tutte le info su DJ

0: Bellissima, questa è la chicca della canzone. La chitarra un po' fazzosa. Vabbè, insomma, sono quelle cose che noto io.
1: La fazzosa. La fazzosa.
0: Poi d'estate, voglio dire, cosa c'è meglio di una bella fazzosa?
1: Ma una pinta mi farei di fazzosa, guarda. Con sto calore.
2: Come me la mangerei adesso, regà?
1: Come me la mangerei? Oh, benvenuto a Guido Bagatta.
0: Bentornato.
3: Sì, bentornato. La spuma Johnny c'era ai miei tempi, te la ricordi?
0: Allora, la Johnny in particolare. La spuma, insomma, sì.
3: Spuma di tutti i gusti, perché tutti, c'era quella trasparente.
0: Johnny è la marca.
3: Johnny era, negli anni 60 era, diciamo, la risposta italiana.
0: Negli anni 60 io ero ancora un angioletto.
3: Noi bevevamo
1: tipo la guizza, tipo guizza, cioè il marchio di cui ci sono tante varianti.
3: Era un marchio locale, non so se esiste ancora. Al tempi arrivava la Coca-Cola, ma proprio lentamente.
0: Che dove siamo? Nel dopoguerra.
3: Guarda che negli anni 70, quando arrivò la Sprite in Italia, c'era gente che andava in Svizzera a berla, perché non c'era in Italia. Quindi Sprite e Fanta fu una celebrazione arrivando in Italia.
0: Senti, ma dicevamo inesattezze prima, Airstream, no? È quel tipico
3: la roulotte,
0: quella roulotte un po' metallica americana. Bellissimo. Tra l'altro adesso se ne vedono anche in Italia, che magari vengono comprate di seconda mano, e spesso insomma ci fai il cosiddetto food truck, no?
4: Sì, esatto, sì, per gli eventi di street food, per fare il pulled pork, come
1: Sì, è vero, per
3: costano
1: fare i panini
3: un sacco di soldi, tra l'altro.
0: Sì, anche usato,
3: perché c'è stato un periodo dove nessuno le voleva e quindi le hanno
0: adesso è cool,
3: rottamate tutto il resto, perché sono in alluminio. Esatto. Sì. Arrotondato, quindi non puoi saltarlo, devi piegarlo e tutto quello. E ci sono quelle piccoline, quelle dove stai in due a malapena, invece quelle che sono 10 metri.
1: Ho una domanda, tu sapresti comunque dove parcheggiarla?
3: Certo, la mollo lì e poi torno.
0: Sì. No, ma tanti hanno la casetta col giardino tipica, quella dei telefilm, insomma c'è tanto spazio da quelle parti, e poi magari ti prendi uno di quello per fare la stanza degli ospiti.
3: Ma ancora,
0: no?
3: Di più, ci sono in America tantissime, credo che siano quasi 3 milioni di persone che vivono nei trailer park.
0: Ah certo, certo.
3: Dove vivono in quel tipo di roulotte. Sì. La tengono lì ferma e poi magari un mese all'anno ci attaccano il furgone.
0: E non devi neanche fare le valigie, perché no, c'hai già tutto su.
5: Io ho visto uno a Milano 2 dove ci vive il pavone dentro. Sì. L'hanno usato come casa del pavone.
3: È stato avvistato l'altro giorno.
1: No, veramente. Sì, quindi ancora in giro il pavone di Milano 2.
3: Era sul tetto di una residenza.
1: Veramente.
3: Nessuno ha capito come c'è arrivato.
1: Di una residenza, non di una casa.
0: Io se fossi un pavone voglio andare on top. Cioè, voglio stare on top.
1: Residenza.
0: Comunque Iggy Pop, per esempio, arriva da una di quelle famiglie americane che viveva
3: a Milano 2.
1: Beh, spesso
0: beh, secondo me un po' di qua.

0: A Milano 2 l'hanno lasciato
1: nei film. Chi vive in quelle, in quegli airstream solitamente è uno che viene doppiato così: ehi dai, facciamoci una fottutissima birra.
2: Beh, Breaking Bad è quel mondo lì, sì, è il mondo di Breaking Bad più o meno.
0: Eminem anche viene da quel mondo,
1: certo,
0: lì, no?
1: Vero.
2: Beh, è un bel mondo, anche se vivere sempre in roulotte e fare sempre le vacanze in roulotte fino a un certo punto è bello. Sì. In certi posti, in altri un po' meno. Cioè in America è bellissimo.
0: Sì.
2: Secondo me andare...
0: No, che a volte non è una scelta, no? A volte
1: è una vacanza,
0: un po' la mia unica possibilità.
2: Ma non
0: è
2: vero,
0: perché
2: sul lago Balato in Ungheria ci sono dei bellissimi motel dove fai delle bellissime vacanze, questo che è il lago più bello, più grande d'Europa, e non c'è bisogno di andarci col camper. Ci puoi andare con un low cost, sì. 12 euro l'altro giorno Milano-Budapest.
0: L'hai fatto?
2: No, l'ho visto.
0: Ah, no, ok, l'hai visto.
2: L'ho visto, ero in aeroporto perché ero a Barcellona per le moto e ho visto i prezzi, sono andato a vedere, era in realtà Barcellona Budapest 12 euro.
0: Beh,
2: poco.
0: Ma poi poco. Più questo, più quell'altro, più quell'altro ancora. Sì, comunque, insomma, no. Certo,
2: cosa costa l'abbonamento al tram, alla TM qua a Milano al mese, scusami?
0: E io ho l'annuale. Però.
2: Quanto paghi?
0: Beh, con l'annuale meno di 30 al mese?
2: 12 euro per andare in aereo, ha voglia.
0: Beh, faccio più chilometri io con la TM di Milano che Barcellona.
1: Cosa costa l'abbonamento? Io che con
0: voi
1: sono sempre in macchina. Voi che prendete i mezzi, cosa costa? Dai,
2: no,
1: aiutami, tu che tu sei sempre in tram e pensi sempre all'impatto.
2: Come si dice a Firenze Pirla? Tu sei il passato del Pirla.
1: Bischero,
2: perché
1: grullo.
2: Adesso il metro, i mezzi si possono pagare con la carta di credito.
0: Sì, certo.
2: Quindi hanno risolto anche il problema di quelli come me che ci vanno non tanto, che devono andare alla macchinetta.
0: Vero, sì.
2: Quindi ogni tanto prendo il metro, ma non ho bisogno dell'abbonamento.
1: No, certo, cioè, neanche io ho l'abbonamento. Faccio il carnet, però. Faccio il carnet.
3: Comunque l'abbonamento mensile 39 euro.
2: 39
3: Milano, euro. Per
0: sì,
3: i mezzi
0: però, appunto è calcolato mensile, però quando lo prendi per tutto l'anno fai, insomma, un bel investimento ad agosto, però devo dire che poi diviso per 12
2: comunque costa più di Netflix l'abbonamento,
0: costa più di Netflix, ma secondo me li vale tutti
2: Netflix?
0: No, l'abbonamento TM, perché giri il tuo film, il film della tua vita, e lo vivi in prima persona, no?
2: Posso chiederti una cosa, visto che frequenti, secondo te su 100 che sono sul metro, sull'autobus, quanti hanno pagato il biglietto? Dimmi la verità.
0: Beh, allora, in metropolitana a volte è proprio difficile entrare senza biglietto, però sai che si usa...
1: Ti puoi attaccare, cioè se io mi attacco,
0: infatti, a me una
1: ti
0: volta...
1: faccio sentire la presenza, diciamo, mi attacco.
0: A me una volta me l'ha fatto un ragazzino di quelli che magari ha la paghetta della mamma ma vuole risparmiare qualcosa, e adesso ogni volta...
1: Mi guardo un pochino dietro
0: perché dai, non mi voglio sentire un babbo che l'ho pagato.
1: Prima
0: no?
1: C'era la transenna scavalcabile, adesso invece.
2: Sai che a New York hanno messo le transenne non scavalcabili. Ma sai il metodo?
0: Sì,
2: qual
0: ma
2: è?
0: Sono solo anche
2: butti di là il giubbotto perché la transenna si apre.
0: E fai la olio cuore?
2: No, la transenna si apre per motivi di sicurezza. Di là c'è una cellula perché altrimenti uno rimane incastrato.
0: Okay.
2: E quindi sono 1000 filmati su Instagram di ragazzini newyorkesi e non solo, che praticamente passano con questo trucco, buttano di là il maglione, la cosa si apre, lo riprendono.
0: Ma è un problema temporaneo, perché poi Mamdani farà i mezzi gratis, cioè almeno così
2: per
0: ha promesso.
2: Per quelli che rimarranno a New York, perché stanno andando via.
0: Ma secondo me qualcuno rimane, dai. Insomma, sarebbe una bella cosa anche da noi. No, sul tram comunque
1: qua,
0: hai ragione, tanti non pagano.
2: Invece abbiamo tempo, ancora un attimo.
3: Un minuto.
2: E invece ieri hanno inaugurato la metropolitana a Los Angeles, sono 100 anni che dovevano farlo.
0: Beh, c'è già un pezzo.
2: No, però il pezzo che era
0: pezzo
2: da downtown a Beverly Hills,
0: quindi
2: tutto Wilshire, sono 20 minuti, per 100 anni hanno avuto tutti i problemi, le lobby delle società che fanno macchine per le freeway, i costruttori edili, i negozi di Beverly Hills, e finalmente 4 fermate, 20 minuti da il centro di Los Angeles arrivi praticamente a Beverly Hills.
0: È un evento
2: per loro...
0: gigante.
2: 100 anni ci ha
3: messo. Scusa, la fermata California c'è già qua a Milano.
1: E altri 20 minuti arrivi qui a Milano. California. Altri 20 minuti arrivi in Lima. Invece altra fermata di Milano.
0: Senti che pezzo, io ti volevo dire in diretta su Radio DJ che ho conosciuto questa canzone grazie a te. Non mi ricordo se facevi The Last DJ. Mi ricordo, ho detto: senti, ma il Guido che pezzoni che mette, bellissima.

0: Guitar Hero 2 era la mia preferita, non sbagliavo un tasto.
1: No, bellissima. Ma prima 2. Di Guitar Hero 2 è stata anche su una compilation, diciamo, di Guido.
2: Sì, perché
1: io non lo sapevo.
2: Aldo Rock, quando facevo ancora il discografico, io stavo facendo Real TV.
1: Sì.
2: E abbiamo fatto la Real CD. La Real CD compilation, bella. Con brani di questo tipo, e quindi c'era dentro anche i Cheap Trick, che
1: questa bella,
2: sono rock pesanti ma anche melodici,
1: molto melodico, certo.
3: Sì. Beh, se trovate un Real CD adesso in giro vale, quindi vale tantissimo,
2: un paio,
3: da collezione,
2: se volete comprarli,
3: mettiamoci d'accordo.
1: Come il vero punk dovrebbe comprare Real CD ma su vinile, tipo
2: non c'era, non c'era. Fatto solo
1: fare una
2: solo
1: cosa CD. Un po' male.
4: Grande Bagattone, la pubblicità diceva apri l'occhio, bevi Johnny, c'era Johnny e poi c'era la spuma d'oro.
3: Arrivo anch'io.
2: Tutte e due c'erano.
3: Sì.
2: Spumadore, apri l'occhio, bevi Johnny, con quello che tirava giù col dito.
1: Guarda che bella, mamma mia, ragazzi, cos'è? Un Picasso.
3: Bello.
2: Hai visto che belle?
1: Era
2: era il periodo, sì, il periodo anche di Tassoni,
3: certo,
2: quando c'era Cedrata, c'erano
3: sì.
2: queste. Tassoni c'è ancora.
1: Non è il drink preferito di James Taylor.
2: Tassoni
1: gli hanno fatto conoscere la Cedrata, gli hanno fatto conoscere gli Elio, e a quanto pare lui ogni volta che in Italia chiede della Cedrata.
2: Buonissima, c'è ancora. A Salò, certo. È lo stabilimento di Tassoni. Del stabilimento di 200 anni fa, pensa. È ancora lì, la fanno ancora,
3: ancora lì.
2: Lì.
3: Sì, sì, sì.
2: Lo so, Dino, che dobbiamo andare, ma aspetta un attimo.
3: Questa è una registrazione, non sei che in live.
5: Questa settimana in regalo i biglietti per il Trento Live Fest 2026.
1: Che regia. Spettacolare!
3: Conserviamo tutto.
1: Allora, i biglietti di oggi per il Trento Live Fest vanno a Treviso. Non dovrà fare tantissima strada Marco, che ha vinto i biglietti di oggi. Sta tornando a casa dal lavoro e in collegamento con Summer Camp. Ciao Marco, benvenuto.
3: Ciao.
6: Ciao. Ciao a tutti, ciao Niki.
3: Ciao.
1: Per curiosità, che serata hai scelto?
6: La serata del 30, quindi dovrebbe vedere Luca Carboni.
3: Luca Carboni. Ne parlavamo anche ieri, la serata del 30 che è abbastanza ambita, però noi intanto siamo qua, regaliamo i biglietti, quindi perché no?
6: Bene, perché ieri non ho fatto in tempo a scrivervi, allora oggi sono sulla strada del ritorno, ho fatto una pausa, ho mandato subito un messaggio.
3: Hai sentito la bella chiacchierata di Luca Carboni, ospite di Chiama Italia in settimana?
6: Sì, assolutamente, ho visto anche il video che è stato pubblicato sulla pagina di DJ.
3: Sei un fan vero e fedele della radio, bene.
6: Sì, ormai da,

0: tanti anni, non so quanti, forse più di 15.
1: Grande. Senti, ho letto male il tuo messaggio e io ho interpretato. Il 30 agosto Marco fa una gara di nuoto a Paraggi, che è una località della Liguria. Invece ho letto male io, perché fai una gara di nuoto, sì, il 30 agosto sì, ma nei paraggi del festival.
0: Nei paraggi, sì, nei paraggi di Trento si terrà una gara di nuoto in acque libere nel lago di Caldonazzo.
2: Molto
0: vorrei
2: bello,
0: cimentarmi,
2: sì.
0: Insomma, vorrei cimentarmi, non è la prima volta, ma non sono un grande esperto di questa disciplina. Invece sono abbastanza esperto di corsa.
1: Ok. Vorrei
0: un in bocca al lupo anche e soprattutto da Dino, perché sabato disputerò la mia quinta edizione del 100 km del Passatore.
1: Wow.
3: È il mio sogno, io la voglio fare fra qualche
2: tanta
3: anno.
2: Tanta roba.
3: Grande, ecco, Marco.
4: 100 km.
1: Ah, 100 km. Ti rendi conto, 100 km di corsa?
4: Sì, me lo dirà Marco. Marco, quando arrivi, salutami la tua schiena.
2: Vabbè, sarà allenato, Marco.
4: La schiena puoi allenarla finché vuoi, ma è il punto dolente di tutti gli ultramaratoneti come lui.
2: Beh, sì, 100 km.
4: Puoi fare niente,
0: non poi. Finta di niente.
1: No, vabbè, ma poi una bella nuotata, si fa un po' di stretching.
2: Infatti,
1: diciamo che il fiato ce l'hai, se sei allenato per fare 100 km di corsa, anche una gara di nuoto, no?
0: Sì, sì, e anche per cantare le canzoni di Luca Carboni.
1: Bellissimo,
0: infatti. Mi piacerebbe.
1: Comunque occhio che secondo me, nonostante il nome Caldonazzo, quel lago lì, l'acqua secondo me è freschina, no?
2: È freddazza,
0: freschina, sì, ma si possono usare anche degli stratagemmi, come delle mute, dei costumi.
2: Cioè non sono vietati, ecco,
1: no,
2: non devi andarci nudo.
0: No, assolutamente.
1: Dai, facci sapere poi come è andata, sia la gara sia il concerto.
2: Bocca al lupo.
1: Va bene.
0: Ciao, grazie Marco. Mille, vi saluto.
1: Ciao.

0: bisogna dire a Marco che se nei 100 km si sente stanco, basta che trova una bella area di sosta, un bel panino, mortadella, auricchio e via.
1: Una bella area di sosta nel chill, sì, bel paninozzo.
2: Sai come riparti.
3: Beh, a parte gli scherzi, viene fame in quelle gare molto,
4: sì,
3: molto lunghe,
4: perché
3: no?
4: Perché bisogna pensare una cosa: quando vai in bicicletta puoi mangiare perché lo stomaco è fermo, quando corri non puoi farti un panino perché lo stomaco va, vero, su e giù e ti ammazza.
3: Le ho provate un po' tutte, sì,

0: Weaver.
1: Il vecchio protegge il giovane e poi il giovane protegge il vecchio.
2: Star Wars The Mandalorian and Grogu.
1: Questa è la via.
2: Dal 20 maggio al cinema.
3: Movie Time.
4: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
5: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
6: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
7: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
5: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
8: Lo lascerai, prima o poi.
5: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
3: Movie Time, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
9: Radio DJ One Nation One.

0: PlayStation.
1: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici, al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
3: Eccolo Exquisa, è per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché senza conservanti e senza OGM, fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa. La bontà va condivisa.
4: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Carisgold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Carisgold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Carisgold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
5: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
6: Divani comodissimi, camere e soggiorni da sogno. Jerry, guarda questa cucina. Questa è Xera, una delle nuove cucine Arredissima. È bellissima. Questa cucina con la My Arredissima Card è tua a partire da 6.900 euro. Vieni a vederla ad Arredissima, dove la vita è issima.
7: Arredissima.
8: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
9: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
10: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
11: Che affa, che affa che fa, dai chi la soluzione ha.
12: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
13: E i consumi?
12: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
14: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info e regolamento cashback su daikin.it.
15: Convenienza? Ma vai da Conad.
16: Via, via.
15: Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 30 maggio, vaschetta di gelato Cardor Classico gusti assortiti da 500 grammi a 2,59 euro. Scopri di più su Conad.it.
17: La città cambia stile. Anche tu. Fino al 31 maggio, Piaggio Medley S125. Tuo con 400 euro di vantaggi. Anticipo zero e interessi zero. TAN 0, TAEG 2,35. Piaggio Medley. Scoprilo in showroom e su piaggio.com. Annuncio promozionale. Offerta valida fino al 31 maggio 2026. Info, limitazioni e condizioni su piaggio.com. Salvo approvazioni di Santander Consumer Bank. Info e condizioni su santanderconsumer.it.
18: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza fra sentire e ascoltare, tra capire e comprendere. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché ascoltare e comprendere la vita che volete vivere è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché Mediolanum fa tutta la differenza.
19: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
20: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
21: Ora sì che puoi provare il gusto inaspettato.
22: Lasciati sorprendere dal gusto di Ora sì, una vera gioia vegetale, una bevanda dalla qualità tutta italiana. Ora sì, il plant-based all'italiana.
23: La tua moto splende ma il tuo casco no? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da Beps trovi tutto quello che ti serve, anche il

0: prossimo
1: casco.
0: Maps, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
2: Party like a DJ, domenica 7 giugno dalle 18 con Amy Schilla.
3: Finisce sempre così quando siamo io e te.
2: Madame.
4: Con gli occhi gonfi del mio disincanto.
2: Night.
5: Dici che resti, allora urlalo forte.
2: E molti altri. Biglietti su ticketone.it.
6: Tra poco sono le 17.
7: DJ!
8: Buonasera dalla redazione di Radio DJ. Caso Flotilla, l'Italia ha chiesto che l'Unione Europea adotti sanzioni nei confronti del ministro dell'estrema destra israeliana Itamar Ben-Gvir dopo la diffusione del video in cui ride e umilia gli attivisti fermati. Il filmato sarà acquisito dai magistrati romani che sentiranno i 29 attivisti che sono già stati rilasciati in fase di rientro in Italia. Tra loro anche il parlamentare del Movimento 5 Stelle Caro Tenuto e il giornalista del Fatto Mantovani, che verranno ascoltati dalle forze dell'ordine. Due hanno denunciato di aver subito e assistito a maltrattamenti e abusi. Tensioni pronte a esplodere a Cuba. Gli Stati Uniti hanno spostato la porta aerei a propulsione nucleare Nimitz nelle acque caraibiche. Si intensifica dunque la pressione del governo americano su L'Avana, già avviata con l'incriminazione dell'ex presidente Raul Castro per l'abbattimento di due aerei civili vicino alle coste cubane nel 1996. Le stesse pressioni, ricorderete, con l'invio della porta aerei Ford, furono messe in atto contro il Venezuela lo scorso gennaio e poi sfociarono nella cattura di Maduro. Tensioni che restano alte anche in Medio Oriente. Sembrava che Stati Uniti e Iran stessero andando nella direzione giusta, invece le trattative hanno subito una brusca frenata dopo che la guida suprema Khamenei ha ordinato che l'uranio resti nel paese. I negoziati proseguono, ma le firme sulla lettera d'intenti inviata da Washington, che per Trump erano imminenti, sono in realtà piuttosto lontane. Lontanissima invece la pace in Ucraina, tanto che Volodymyr Zelensky ha annunciato che un attacco dell'esercito ucraino contro sedi russe nella parte occupata del paese si è concluso con un centinaio tra morti e feriti. Un risultato ottimo, lo ha definito il leader di Kiev, che aggiunge: Mosca deve sentire la necessità di porre fine a questa guerra. Veniamo adesso in Italia, visita di Giorgia Meloni a Niscemi, paese del Nisseno, colpito da una frana che si è mangiata parte del centro abitato. La Presidente del Consiglio ha annunciato due programmi da 75 milioni di euro che saranno discussi nel Consiglio dei Ministri di domani. Siamo allo sport tennis. Sorteggiato il tabellone del Roland Garros, slam al via domenica per Jannik Sinner. Al primo turno ci sarà il francese Tabor per il numero uno al mondo, possibile derby con Darderi agli ottavi, ipotetica semifinale con Felix Auger-Aliassime o Daniil Medvedev. Matteo Berrettini al primo turno se la vedrà con Fuksovic, Matteo Arnaldi con Grigspor, Luciano Darderi con Hofner, sia Flavio Cobolli invece sia Lorenzo Sonego affronteranno un qualificato.
9: Radio DJ, informazione gratuita.
8: Noi ci risentiamo alle 18.
10: Radio DJ.
11: One nation, one station.
12: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad! Da Pet Store Conad scegli tra più di 15.000 prodotti pensati per loro. Fino al 17 giugno hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su conad.it.
13: Scelgo sempre la formazione più adatta.
14: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente, ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere, leggi i set informativi, fai un preventivo su unipol.it.
15: Quando le uova italiane dicono di sì al tonno pinna gialla, nasce l'insalatona tonno e uova dimmi di sì. Praticità e golosità finalmente insieme. Dimmi di sì, il gusto di stupirti con un sì.
16: Il segreto per gambe toniche e snelle. 40 anni di ricerca con i fanghi d'alga guam contro gli inestetismi della cellulite. Scopri le confezioni anniversario in edizione limitata da collezione. Guam. I risultati sono veri e le donne lo sanno.
17: Sotto prezzi expert! Le offerte continuano a prezzi bassissimi. Notebook Lenovo Ideapad Slim 3 con Intel Core i5 a 549 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 3 giugno.
18: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il responsabile del personale.
19: Perché il mio stipendio in corone islandesi?
18: Mi hai detto che ami l'Islanda.
19: Ma vivo in Italia.
18: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
20: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom.

0: Autom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
1: Have fun with...
2: Ora sì, il plant based all'italiana, una vera gioia vegetale. Pinocchio, su Radio DJ, One Nation.

0: Dai, let's go.
1: Maradona, Maldini, Romario. E poi?
2: Non me lo ricordo. Ma avremo modo di impararla. Secondo me avremo modo di sentirla frequentemente.
1: Secondo me presto siamo pieni già. 17.08. Buonasera. Allora, cominciamo una puntata. L'abbiamo detto ieri sera in chiusura. Questa è una puntata di giovedì 21 maggio, tutta dedicata alle vostre urgenze.
2: Esatto. Ma prima metti alla sigla. Dai.
1: Va bene.

0: Buonasera Diego, buonasera Ciocca, buonasera Marta.
1: Eccoci qua. Eccoci.
0: Allora, le urgenze, per chi non le avesse mai ascoltate, ma magari qualcuno non ha mai sentito le urgenze. Ma cosa sono queste urgenze? Praticamente tu hai un dubbio piccolo, che ha a che fare col tuo quotidiano, cioè cosa mangio stasera? Vado a prendere l'aperitivo, a fare una corsa in palestra, come mi vesto, devo andare a un appuntamento importante, che regalo faccio, sono stato invitato a un matrimonio, capito? Tutte queste, sì. Non con questo tono che sto usando io, però tutte queste piccole questioni alle quali non sapete dare risposta, le fate a noi,
1: sì.
0: Noi ce ne prendiamo carico, ne discutiamo, mettiamo ai voti, vi diamo una risposta.
1: Ma poi soprattutto chi ci ascolta partecipa con grande interesse, con grande appassionamento, perché sono cose che riguardano tutti, sono cose della vita.
0: Certo, certo. Allora. Vi diamo il consiglio, voi regolarmente non lo seguite, ma intanto abbiamo passato del tempo insieme, ci siamo aiutati a vicenda.
1: Poi qualche volta riusciamo a risentirvi e scoprire che non avete seguito il consiglio e vi siete trovati benissimo. Delle volte ci appassioniamo e diciamo chissà come sta, chissà com'è andata, e non ci rispondete.
0: Esatto.
1: Delle volte ci scrivete per chiederci un consiglio in un'urgenza, vi chiamiamo e non ci rispondete. In ogni caso, la coordinata è 347-342-5220. Vedete un po' cosa volete fare. La puntata è aperta da questo momento ufficialmente.
0: Quando registrate il vocale, se registrate il vocale, abbassate la radio, così vi sentiamo bene.
1: Quando durante queste due ore vi chiama un numero sconosciuto, probabilmente siamo noi.
0: E se non siamo noi, mettete giù.
1: Infatti, dai.

0: Shania Twain, ma bentornata con tutta la tua sobrietà. Vero?
1: Sì.
0: Dice un po' quello che diciamo anche noi, cioè non è che ci lasciamo impressionare, le vostre urgenze sono per noi sale, sono proprio
1: certo,
0: pane.
1: Certo.
0: Per esempio, Luca dice: allora, domani c'è la festa di compleanno di piccolino. Faccio con i compagni della scuola materna.
1: Okay.
0: Faccio un buffet unico o faccio il buffet genitori a parte con il vino?
1: Buffet genitori a parte con il vino.
0: A volte ti perdi, Luca, in dei dettagli semplici.
1: Sì,
0: per dire,
1: sì,
0: no? Elisa invece dice: compleanno stasera della suocera. Cosa le posso regalare se non i soliti fiori?
1: Allora, compleanno della suocera.
0: Sì, arrivi tardi, comunque ci pensi adesso, sincero, poi
1: qualcosa da mangiare, un dolce, dei biscotti speciali.
0: Sì, però
1: sì, una roba così.
0: O una cosa che vi mangiate insieme, che vi aprite stasera, anche una cosa di aperitivo buono, una roba di gastronomia un po' pregiata.
1: Sì, comunque.
0: I fiori sono sempre belli. Ma abbiamo già una telefonata, abbiamo Claudia da Porto Torres al telefono. Pronto?
2: Ciao ragazzi.
0: Ciao.
2: Che emozione.
1: No, tranquilla.
0: Per così poco.
1: Dai, allora dici un po', qual è la tua urgenza?
2: Allora, io sono stata invitata in Polonia a un matrimonio.
1: Ok.
2: Del nipote della mia carissima amica.
1: Uh-huh.
2: E non so quanto regalargli.
0: Aspetta, che hai detto giustamente da Porto Torres, la parola matrimonio, la parola Polonia hanno quella O chiusa irresistibile. Quindi devi andare in ma quando è il matrimonio?
2: Il 19 settembre.
1: Ok.
0: Quindi
1: ma
0: fra un po'.
1: Non sai, cioè la questione è, sai già che darai dei soldi?
2: Sì.
1: Ok,
2: sì,
1: perfetto,
2: sì.
1: Ma non sai quale cifra dare.
2: Esatto.
1: Ok, perfetto. Sei da sola?
2: Sì.
0: Aia. Qua apriamo, perché in effetti è una situazione.

0: una situazione un po'.
1: Allora, cioè che io sappia, la cifra è più o meno 150.
2: Beh, anche io pensavo quella.
1: 150. Poi
2: quindi
1: se sei in
2: sbaglio.
1: No, non sbagli.
0: No, di più, secondo
1: no,
0: me di
1: più no.
0: Perché poi è il matrimonio di una nipote, di un'amica?
2: Sì, della mia carissima amica polacca che vive qua ormai in Sardegna da tanto.
1: Sì, sì, sì. 150, sai cosa puoi fare tu? Poi anche se vuoi fare in più, porti un manicaretto sardo da lasciare agli sposi, che ne so.
2: No, più che altro una salsiccia.
1: Ah, è perfetto.
0: Vedi
1: perfetto.
0: Tu, quello che ti fanno imbarcare in aereo.
2: Esatto.
1: Dai, a posto, l'abbiamo
2: grazie,
1: fatta
2: ragazzi.
1: Facile.
0: Ma grazie a te, Claudia.
2: Un bacione. Ciao.
0: Un bacio. Ciao.
1: Ciao. Ciao. Ciao.
0: È facile. Sì. 347-342-5220. Le vostre urgenze. Noi siamo qui per quello.

0: 17:20 su Radio DJ, puntata di urgenze. Andiamo dritti, Vale, con Andrea che ha un'urgenza un po' per te.
1: Ok.
0: Dice: sto cercando di smettere di bere. Stasera mia moglie però ha preso il sushi. Domanda: bevo il bianco o bevo acqua?
1: Fai un calice di bianco, due calici di bianco.
0: Non hai fatto neanche in tempo a finire di dirlo.
1: Perché uno poi è due calici di bianco.
0: Comunque non è che il sushi obbliga.
1: No, però si sposa bene.
0: Ti sposa bene?
1: Sì.
0: Ok.
2: Ciao Pinocchi, sto andando per lavoro nella bassa ferrarese.
1: Sì.
2: Sono indecisa se andare a visitare Ferrara Centro oppure andare a fare una passeggiata sul lungomare. Sono più o meno a metà strada come hotel, quindi posso andare sia da una parte che dall'altra. Sono un po' indecisa, aiutatemi voi.
1: Io dico mare.
0: Ferrara Centro è bella, cioè se non l'hai mai vista.
1: Ah. Tu dici centro, ciocca, mare o centro?
0: Mare.
1: Marta?
0: No, Marta non c'è.
1: No.
0: Marta non si vede, è
1: vince
0: al buio.
1: Mare.
0: Vince mare per
1: vince
0: ora.
1: Vince mare, vai al mare.
0: Allora, domani vado a scuola.

0: scuola di mia figlia a tenere un laboratorio su richiesta dei maestri.
1: Sì.
0: Mia figlia mi ha detto di non farla assolutamente vergognare.
1: Ok.
0: Cosa non devo assolutamente fare?
1: A te forse bisognerebbe chiamarti. Se la figlia le ha detto così, vuol dire che lei abitualmente fa cose delle quali ci si può vergognare. Per cui tieni il telefono vicino, dopo la pubblicità,
0: Claudia,
1: ci sentiamo.
0: È 17:11:51, Marta. Ecco, va bene.
1: Abbiamo bisogno di altre indicazioni. Vado avanti intanto. Sì.
2: Pagoda ragazzi, questa sera la pratica di yoga la faccio iniziare ai miei allievi in Chin Mudra o con le mani in Anjali Mudra. Dai Diego che questa la sai.
0: Questa oggi fai diversa, fai Shavasana, comincia poi la fine. Oggi fai tutto al contrario.
1: Bello!
0: Dai, carina, no, bello. Non se l'aspetta nessuno.
1: Mi piace. Va bene, vado avanti o mi fermo?
0: Ancora
1: vado avanti,
0: un po'.
1: Ok.
3: Ciao Pinocchi,
1: ciao
3: grande dilemma.
1: Sì.
3: Ma è meglio la lista di nozze o il codice IBAN per metterci soldi, oppure anche la busta? Che cos'è meglio? A me il codice IBAN, proprio di mettere i soldi e non portare niente agli sposi, non mi piace.
1: Ma vedi, agli sposi sì.
0: Sì, evidentemente sì.
1: Agli sposi sì, se vuoi, magari, siccome loro chiedono soldi, per cui avranno bisogno di soldi da investire come preferiscono, se vuoi fare una cosa carina, magari invia alla sposa la mattina del matrimonio dei fiori.
0: Un mazzolino di fiori, sì. Evidentemente, conoscendo gli invitati, preferiscono che non abbiate idee su regali fisici.
1: Può essere.
0: Invece Eva ci scrive, io e mio fratello abbiamo una grande urgenza, regaliamo a papà di 72 anni un giro in quad oppure no?
1: Sì.
0: È domani.
1: Ah, domani?
0: No, dai.
1: Vabbè, però guarda che 72 anni non è che
0: però
1: è
0: il
1: anziano.
0: Quad,
1: eh?
0: Però il quad non è...
1: È pericoloso.
0: Non, dai.
1: No.
0: Dai. Cioè, un giro in un'altra... Una cosa dove ti alleghi bene. Quad.
1: Un giro in tram.
0: Perché poi non è che il quad vai sul piano.
1: No.
0: Prendi il quad per andare sulle dune le montagne.
1: Ma dove scrivono?
0: Non lo so. Però
1: ma poi il giorno prima? Cioè, pensateci per tempo ai regali ai vostri paponi. No?
0: Dai, ancora uno o no? Ci sta.
1: Vado.
0: Sì, un'altra urgenza.
4: Mi servirebbe un vostro aiuto. Sono stata invitata per un 50esimo, che però festeggerà molto easy nel giardino grande della sua casa.
0: Che bello.
4: Che mi metto comoda o un po' fighetta?
1: Io mi metterei un po' fighetta, perché comunque una festa in giardino con scarpa comoda.
0: Bravissima, la scarpa proprio ultra comoda.
1: Eh sì, anche perché poi col tacco rovineresti il prato, quindi.
0: No, ma infatti.
1: Un sandalino gioiellino, Diego?
0: No, una cosa piatta. Sì, c'è cioè un gioiellino, però
1: una cosa piatta.
0: Ho visto che hanno fatto la versione di quelle ciabatte tedesche.
1: Sì.
0: Con tutti i gioiellini.
1: Ah, ti piace? No, l'abbiamo vista insieme a Treviso.
0: Abbiamo visto a Treviso nelle vetrine, Valentina. Ti sei già dimenticata.
1: Sì, ultimo. Vado.
5: Ciao Pinocchio.
1: Ciao.
5: Un aiuto. Al 21 giugno ho il battesimo del mio bambino e non so cosa regalare al padrino e alla madrina. Grazie.
0: Ma perché adesso è tutto un incrocio di regali, si fa?
1: Io non ho perso lo sapevo, il conto. Non lo sapevo.
0: No, neanche io.
1: Per questo fateci sapere voi.
0: Ma scusate, ma non sono i padrini e le madrine che fanno il regalo al bambino o alla bambina.
1: Sì, però i genitori, immagino, così come coi testimoni, gli sposi poi fanno un regalo ai testimoni, no?
0: Un buono massaggio. Per lui e per lei, una cosa carina secondo me.
1: Ok. Boh, sì.
0: Sbagliato?
1: No, non lo so. Non
0: ragazzi,
1: lo so. Fateci
0: rispondeteci
1: sapere voi.
0: 347-342-5220. Allora,
1: che possiamo fare tutto da soli.
6: Pinocchio, solo su Radio DJ. Pinocchio!
0: Una bevanda vegetale può avere gusto e qualità italiani? Ora sì.
6: Ora sì, è la linea di prodotti vegetali che vi sorprenderà per il suo gusto.
0: Bevande gustose e leggere e le nuove creme spalmabili dal gusto ricco. Ora sì, è una vera gioia per il palato.
6: Lasciatevi stupire dal gusto inaspettato di Ora sì.
7: Ora sì, il plant based all'italiana.
8: Radio DJ One Nation One Station.
9: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.

0: 5 per 1000 uguale 1. Giusto o sbagliato? Beh, dipende. Per Fondazione Telethon quell'1 è il valore di ogni singola vita. Quella dei bambini nati con malattie genetiche rare, che spesso non hanno una cura, a volte neanche un nome. Fondazione Telethon esiste per loro. E anche quando una malattia colpisce pochissimi bambini, anche solo uno, non lo lascia solo. Per Fondazione Telethon 5 per 1000 è uguale a 1 perché ogni vita conta.
1: Uno sono io!
2: Uno sono anch'io!
0: Devolvi il tuo 5 per 1000 a Fondazione Telethon.
3: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, Tosa Erba batteria con garanzia 3 anni a 79,99 euro. E da giovedì, piscina gonfiabile XXL a 14,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: Ti hanno appena tamponato? E tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 815 0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic 815 0000.
5: Car Clinic, incidenti senza sbattimenti.
6: Il cuore è il motore della tua vita. Prenditene cura ogni giorno. Möller's Omega 3 Cardio è un integratore fonte di EPA e DHA che contribuiscono alla normale funzione cardiaca. Prova l'equilibrio tra qualità e convenienza. Prova Möller's Omega 3 in farmacia e parafarmacia.
7: Non è un caso se poltrone sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
8: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
7: Verificare condizioni in negozio.
9: Pronto?
10: No, direttore, è in vacanza, in Umbria. Sarà più di un anno.
11: Scopri la bellezza della Valnerina. Umbria, cuore verde d'Italia. Umbriatourism.it. L'iniziativa è finanziata dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale dell'Umbria.
12: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e Vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
13: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad! Da Pet Store Conad ogni mese trovi più di 800 prodotti in offerta. Fino al 17 giugno hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su Conad.it.
14: Salta, balla, gioca! Con le calzature Grunland Junior il benessere è naturale fin dai primi passi. Scopri la nuova collezione Grunland Junior nei migliori negozi e su Grunland.com.
15: Siamo noi. Ci riconosciamo. Ognuno sulla sua strada, eppure insieme. Vicini, connessi, liberi. Sim Rules. Scopri di più su sim-italia.it.
16: Una cittadina isolata.
17: Ma che cosa? Internet è scomparso!
16: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
18: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
19: Ora sì che puoi provare il gusto inaspettato.
20: Lasciati sorprendere dal gusto di Ora Sì, una vera gioia vegetale, una bevanda dalla qualità tutta italiana. Ora Sì, il plant-based all'italiana.
21: Scopri un altro lato del mondo DJ. Vai sul canale 69 del digitale terrestre. Radio DJ c'è, sempre, anche in TV.
22: We can dance all night.
21: Pinocchio, solo su Radio DJ. Pinocchio.

0: 7.34 su Radio DJ, questa è una puntata di urgenze, le vostre urgenze. C'è stata prima una domanda sollevata rispetto a quale regalo fare a padrini e madrine nel battesimo. Io e la Valeria eravamo a un certo punto, stavamo vagolando nel buio perché non sapevamo bene. Ci avete molto ben spiegato che è assolutamente una regola scritta nella pietra che fai la bomboniera agli invitati e alle invitate, padrino e madrina, bomboniera più grande.
1: Sì, o rinforzata.
0: Detta
1: da
0: anche
1: un altro
0: rinforzata.
1: Allora, tra gli oggetti che ci avete suggerito, quelli che si regalano più frequentemente sono sicuramente orologi o comunque ciondoli o bracciali o ninnoli, nei quali però avrete preventivamente inciso il nome, l'iniziale del bambino o della bambina che il padrino e la madrina si trovano ad accompagnare in questo percorso di crescita.
0: Ma un lavoro enorme, cioè è un impegno grandissimo.
1: Lo so.
0: Cioè,
1: lo
0: neanche
1: so.
0: Mi tenessi il figlio tutte le volte che ho bisogno.
1: No,
0: perché
1: però,
0: non è babysitter,
1: no,
0: è padrino.
1: È padrino e madrina spirituali.
0: Certo.
1: Nel frattempo avevamo letto un messaggio di una mamma in paranoia perché era stata ingaggiata dalla scuola di sua figlia per tenere un seminario. La figlia le ha detto: mamma, vieni, però ti prego, non farmi fare brutte figure.
0: Non t'azzardare a farmi vergognare.
1: Ce l'abbiamo al telefono, Claudia.
2: Ciao. Che bello, vi ascoltiamo da poco, io e mia figlia, e ci piacete tantissimo.
1: Oh,
2: grazie.
0: Che carini
2: pomeriggi.
0: Grazie.

0: un po' sguaiati, diciamo la verità,
1: ci piacete proprio per quello.
2: Ma evidentemente sei un po' sguaiata anche tu, perché altrimenti tua figlia non avrebbe il terrore.
1: Ma non lo so, io sono una mamma normale, normalissima, quella che saluta tutti davanti a scuola quando arriva e che saluta tutti quando se ne va, cioè.
0: Che carina.
2: Ma ci vai in pigiama o vestita?
1: Anche lì, bella domanda. No, ci vado in vestita, cioè,
2: che lapsus.
0: Tua figlia quanti anni ha?
1: È in quinta elementare.
0: Quindi stiamo già entrando in quella fasetta facile.
2: Sì, e tu terrai un seminario di cosa?
1: Io sono una ristoratrice, c'è stata da poco una giornata sulla ristorazione organizzata dalla FIPE, dal Ministero del Turismo e delle Imprese, e praticamente loro dovevano lavorare sul giornalismo, sui manifesti e queste cose qua, essendo una quinta elementare, e mi hanno chiesto di fare questa, di una presentazione, che è carina come cosa, perché comunque è un modo anche per parlare di educazione alimentare,
0: certo,
1: di nutrizione, di evitare gli sprechi e di sostenibilità, no? Tutta questa parte qui, solo che non vorrei essere la maestra pallosa da un lato e dall'altro però non voglio neanche mettere in imbarazzo mia figlia,
2: ma quindi... c'è una via di mezzo tra pallosa e giullare.
0: Non chiederla a noi, no, perché noi non siamo in grado.
2: Noi a tratti siamo l'uno, a tratti siamo l'altro.
0: Quindi
1: la mia cosa è quella.
2: No, io magari secondo me, cioè, quanto dura la tua presentazione?
1: Ma io spero di non dilungarmi troppo, un'oretta, poi ho fatto una piccola presentazione tipo con Canva, quindi farò delle domande, però anche lì le faccio o non le faccio le domande alla classe, ma perché era un modo per perdere tempo.
2: Sì, no, anche per tirarli in mezzo, per svegliarli se sta dormendo.
0: Cioè, non troppe, però una domanda o due tira sempre in mezzo, no? E l'attenzione, e poi li fai sentire coinvolti, non chiedere direttamente a tua figlia, dici bambini, ecco, ragazzi, allora, adesso non so che domande sono, ma secondo voi... Sì. Secondo me è carino.
2: E poi io, allora, io non la farei durare un'ora intera, che mi sembra tanta roba. Magari me la giocherei anche sul visivo, sul sensoriale. Non so, parli del riso, porti un tot di tipologie di riso diverse.
1: Sì, il simbolo di quest'anno della giornata della ristorazione è proprio il riso, e pensavo, ho già fatto delle piccole bicchieri trasparenti in cui metto diversi tipi di riso, che faccio delle...
0: Mamma, che
1: loro
0: amore.
1: Devono compilare delle carte di identità del riso, tipo.
2: Comunque...
1: poi parliamo di, che ne so, nel riso nel mondo, cioè non lo so,
0: certo,
1: non lo so. Io, la mia paura più grande è quella di metterla in imbarazzo, perché
2: ma
1: in
2: no,
1: realtà
0: allora, Claudia,
1: sarebbe un mondo.
0: Ascolta Claudia, ti voglio dire una cosa. Tu sarai, perché lo sai, si capisce, sei appassionata, hai già fatto i bicchierini, cioè sei un amore, un amore, sarai bravissima, sarai brava a coinvolgere tutta la classe, poi comunque ti sei beccata sul groppone una roba che ti hanno svolognato le maestre che si riposano, sarai bravissima, ma dalla presentazione non dipende il fatto che tua figlia si sentirà in imbarazzo, perché secondo me quella roba è una roba di paturni e di età, e la mia mamma, cioè,
2: sì, no, i figli
0: non
2: si imbarazzano
0: niente,
2: sempre dei genitori,
0: non c'entri niente, e tu sarai bravissima, concentrati su quello, poi tua figlia l'imbarazzo
1: comunque
0: se lo terrà.
1: Non la guardo gli altri.
0: Okay. Bravo.
1: Posso dire i nomi degli altri che li conosco, o meglio di fare finta che non li conosco.
2: Ma no, ma sii te stessa, liberati dal gioco di tua figlia che ti ha voluto mettere le paranoie.
0: Poi secondo me, se porti una cosa cucinata buona, li conquisti tutti.
1: Ah, quello non ci avevo pensato.
0: Ma scusami, una roba buona che diceva, fai la presentazione mezz'oretta, 35, poi dici ragazzi l'ultimo quarto d'ora, merenda,
2: pizzette, non a base di riso, pizzette, robe grasse.
1: No, non le mangiano quelle a base di riso.
0: Oppure, sì, esatto, oppure gli arancini.
1: Giusto,
2: bello,
1: giusto,
2: bello. Giusto.
0: Va bene, noi oltre a darti...
1: Grazie.
0: Ma figurati, guarda, non finisce qua.
1: Grazie.
3: Questa settimana in regalo l'accesso esclusivo alla tribuna Visa per le serate di Party Like a DJ.
2: Perché ci ascolti da poco e magari ti fa piacere vederci di persona.
0: Non c'è.
2: È caduta la linea.
0: Allora vogliamo dire bene cosa vince?
2: Sì, poi ti chiamiamo. Comunque, due biglietti per Party Like a DJ con l'accesso esclusivo alla tribuna Visa sabato 6 giugno all'Arco della Pace di Milano. Ci vediamo lì, Claudia.
0: Claudia, un bacio.
2: Ciao.
0: Ma che amore.

0: stasera vado a cena della mia fidanzata. Anzi, stasera vado a cena della mia fidanzata. Considerate che domani lei deve svegliarsi alle 7, io alle 8 e un quarto. In alternativa avrei l'aperitivo e la cena con gli amici.
1: Per la quale non vale la sveglia presto.
0: No, mi sembra che ti sei risposto da
1: sì,
0: solo Alessio.
1: Vai con gli amici.
0: Vai con gli amici.
1: Tanto lei
0: stasera
1: si deve svegliare presto.
0: Ma sì, ma vai poi.
2: Ciao, domani mattina per le 5 alle 5.30, corsa in Milano centro alle 5 e mezza di mattina.
0: Sì.
2: Come ci vestiamo? Maglietta a maniche corte o anche maglia termica?
1: Allora, alle 5, 5 e mezza del mattino, almeno qua a Milano, fa un po' freschino.
0: Sì, poi corri però, ti scaldi.
1: Quindi un giubbottinino leggero, leggero, leggero.
0: Un giubbottinino. Non ce l'hai uno smanicatino? Un giubbottinino
1: smanicatino. È uscita proprio mia nonna.
0: Sì.
1: Un giubbottinicchio.
0: Allora, la Gaia ci scrive. Lascio il mio team di lavoro dopo 10 anni e sono la responsabile. Ci vedremo probabilmente per l'ultima volta dal vivo per un aperitivo d'addio, perché siamo sparsi su 3 sedi, quindi tutti insieme aperitivo d'addio.
1: Sì.
0: Faccio un regalo? Offro da bere?
1: Offri da bere.
0: Offri un giro? Non so quanti
1: siete. Un giro,
0: siete.
1: Un drink.
0: Offri il primo giro.
1: Sì.
0: Dai, dai. Primo giro lo mando io.
1: Sì,
0: fai così.
1: Sì, sì, sì.
3: Buonasera Pinocchi. Allora, il dubbio lacerante. Questa sera pasta con la ricotta. Ma la faccio in bianco o col pomodoro?
1: Per me in bianco.
0: Anche per me.
1: Sale e pepe.
0: E scorza di limone, Valentina.
1: Ah, giusto,
0: mi meraviglio di te.
1: Giusto.
0: Detta anche
1: zest.
0: Ecco.
1: Ancora uno.
4: Ciao Pinocchi. Allora, mia cognata ha partorito giusto un paio d'ore fa e stasera la vado a trovare in ospedale. Che cosa le porto? Perché a me avevano portato dei cioccolati.

0: gelatini quando avevo partorito, e ti dico che mi avevano dato veramente un sacco di sollievo.
1: Ma io... porta dei cioccolatini.
2: Porta quelli.
1: O del prosciutto. Qualcosa che non ha mangiato e non mangia da tanto.
2: Okay. Ci scrive anche Ile che dice: sentite, cosa regalo a mia figlia che compie 2 anni domani?
1: Niente, dai, tanto non se lo ricorda neanche.
2: No.
3: Dai, ma dai, risparmia.
2: Fai una torta,
1: Un pensierino.
2: Un pupazzo, risparmia, sì.
1: Un giubbottinicchio, no?
2: Esatto.
1: Ancora uno?
4: Ciao ragazzi, stasera prima grigliata della stagione 15. Sono a dieta ferrea, preparazione estiva. Cosa faccio? Prendo il giorno libero, la sera libera, e mi spacco di cibo o sto tranquillo?
1: Carne e proteina.
2: Carne e verdura. Cammazzi di verdura.
1: Non mangiare i paninozzi, ecco.
2: Carne e verdura. Verdura e pesce. Verdura.
5: Quando

0: Ah, per carità, i bambini e le bambine a 2 anni hanno una memoria vividissima, sì. Quindi quello che viene regalato loro se lo ricorderanno per tutta la vita.
1: Sì, sì, ma infatti scherzavamo,
0: sì,
1: però ma
0: scherzando.
1: Non investirci troppo, fa un pensierino, una bella torta, dei palloncini, ecco,
0: poi, anche chiederle cosa, cioè, cosa le piace magari.
1: Infatti.
0: Comunque, questo per dirvi quanto state partecipando con vivido interesse e appassionamento a una puntata di Urgenze che voi ci mandate al 347-342-5220 per scritto oppure in vocale, abbassando il volume della radio, mandando il vocale, e noi cerchiamo di rispondere.
1: Abbiamo
0: tutti
1: ancora
0: insieme.
1: Un'ora, ragazzi, scatenate l'inferno.
0: Dai.

0: DJ
1: One Nation One Station.
2: Donut a 1 euro, Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro, Grand Crispy McBacon menù a 5,99 euro, 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno, solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
3: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
4: Aiuto, cadiamo!
3: O ti senti ACT?
5: Oh, che forza!
3: Miglio-Cres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. 2 mesi di trattamento a soli 24,90 euro. In farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.
6: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
7: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
6: E il signor Alessandro Volta?
8: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
6: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 31 maggio. Latte parzialmente scremato a lunga conservazione, pascoli italiani, in valigetta da 6 litri, a 4,69 euro.
9: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce. Non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2.000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
10: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
11: Di tagliare non hai voglia. Scegli un robot rasaerba.
12: Prenditi un Sunseeker.
10: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino relax.
11: Affidati a Prato Verde. Prenditi un

0: fino a 27 km con un litro. 116 cavalli!
1: Nuova Toyota Aygo Cross, full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it, anche domenica.
2: Mille cose da fare e non hai ancora prenotato le vacanze. Ma con l'abbonamento ET Contact di Salmoiraghi e Viganò ricevi le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Zero pensieri e più tempo per te.
3: Ultima chiamata.
2: Vieni in negozio. Termini e condizioni sul sito.
4: Convenienza? Ma vai da Conad.
5: Via, via.
4: Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 30 maggio, confezione da 8 di tonno mare blu all'olio di oliva da 60 grammi a 5,39 euro. Scopri di più su conad.it.
6: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
7: Madison Pictures presenta. A 10 anni dalla scomparsa di David Bowie, il lato più intimo del Duca Bianco. L'ultimo atto creativo di un artista che ha trasformato la vita e la morte in arte. Insaziabile, istrionico, visionario, un'icona senza tempo. Bowie, The Final Act. Solo il 25, 26 e 27 maggio al cinema.
8: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
9: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 199 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAG 563. Anticipo 4.438 euro, valore di riscatto 21.927 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
10: Party Like a DJ, domenica 7 giugno dalle 18 con Fabri Fibra.
11: Mi voglio un fenomeno.
10: Madame.
12: Volevo capire chi mi amasse davvero.
10: Amy Schilla.

0: e molti altri. Biglietti su ticketone.it.
1: Sono le 18. DJ!
2: Edizione flash delle 18, flottiglia. L'Italia alza la voce contro il ministro dell'estrema destra israeliana Itamar Ben-Gvir e dopo il video in cui ride e umilia gli attivisti fermati chiede che l'Unione Europea lo sanzioni. Il filmato sarà acquisito dai magistrati romani intanto che sentiranno i 29 attivisti fermati, rilasciati e ora in fase di rientro in Italia. Gli Stati Uniti intensificano la pressione su Cuba e spostano nei Caraibi una portaerei a propulsione nucleare, un modus operandi che ricorda quello di gennaio, quando la portaerei Ford fu inviata verso il Venezuela prima della cattura di Maduro. Imponente operazione delle forze speciali ucraine che hanno colpito un quartier generale russo nella zona occupata di Kherson. Il presidente Zelensky parla di un centinaio di vittime russe tra morti e feriti. L'Unione Europea taglia le stime di crescita per l'Italia. Nell'anno in corso il PIL è previsto in aumento dello 0,5% contro lo 0,8% indicato in precedenza, a pesare sull'economia italiana e di tutta l'Eurozona, e ovviamente allo shock energetico provocato dal conflitto in Medio Oriente. Tennis, sorteggiato il tabellone del Roland Garros, slam al via domenica. Per Jannik Sinner al primo turno ci sarà il francese Tabor, per il numero uno al mondo, possibile derby con Dardari agli ottavi, ipotetica semifinale con Felix Auger-Aliassime o Daniil Medvedev.
3: Informazione gratuita.
2: Ci risentiamo alle 19.
4: Radio DJ One Nation One
5: Station. Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
6: Sotto prezzi expert! Le offerte continuano a prezzi bassissimi. Trova quella giusta per te con gli esperti. E in più hai fino al 25% di sconto su grandi e piccoli elettrodomestici. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 3 giugno.
7: Quando assaggi un biscotto ripieno al cioccolato fondente. Buono, veramente.
8: Quando ti dicono che è a misura. Veramente? Biscotti Fibra Extra, ricchi di fibre e buoni da non crederci. Misura, gustati il benessere.
9: Scelgo sempre la formazione più adatta.
10: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente, ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere, leggi i set informativi, fai un preventivo su unipol.it.
11: Quando il pomodoro dice di sì alla freschezza della mozzarella, nasce il sapore unico dell'insalatona caprese Dimmi di sì. Un piatto pratico, semplice e gustoso. Dimmi di sì. Dimmi di sì, il gusto di stupirti con un sì.
12: Sogni gambe più leggere e cellulite visibilmente ridotta? Indossa Leggings Guam, che stimola il microcircolo e rimodella gambe e glutei. Fino a meno 2,5 cm sul giro coscia in 30 giorni. Leggings Guam, tu lo indossi, lui lavora.
13: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro, prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
14: Pinocchio su Radio DJ One Nation.

0: 18.06 su Radio DJ. Questo giovedì 21 maggio vede un Pinocchio tutto dedicato alle vostre urgenze.
1: Sì.
0: Ce le state mandando al 347-342-5220 o con un vocale abbassando il volume della radio oppure per iscritto. Per esempio ci hanno scritto: cosa regalo ad un'amica che festeggia contemporaneamente i 60 anni e la pensione?
1: Ah,
0: è un regalone?
1: Wow, sì.
0: È
1: allora,
0: lì e sono quei voucher per un weekend?
1: Da vivervi insieme magari. Sì, una cosa così. Dipende, cioè, dal grado di amicizia e dal budget e da quanto vuoi spendere.
0: Sì, però un pezzo di una cosa così potrebbe essere.
1: Potrebbe
0: perché
1: essere.
0: 60 anni, hai il tempo anche perché sei in pensione.
1: O una bella valigia, per esempio. Questo è molto pinesco come suggerimento.
0: Bello, vale.
1: Però la valigia è anche simbolica. Adesso è il tempo per viaggiare.
0: Bellissimo, oh, mi è piaciuta, Vale.
1: Ti è piaciuta? Arriva anche questo messaggio.
2: Allora, buonasera. Io avrei un matrimonio a settembre di mio fratello.
0: Sì.
2: Vorrei fare un abito per la cerimonia in chiesa e un altro abito per la cena la sera.
0: Ah.
2: Lo faccio oppure, diciamo, divento troppo protagonista e troppo vanitoso?
0: Aldo!
3: Sì, buonasera.
0: Aldo, buonasera!
1: Buonasera.
3: Ma... eccolo il vanitoso.
1: Lo sai.
0: Ma vabbè, Aldo, sei irresistibile, sì, in questa tua ambizione, sì, di essere l'idolo della festa.
1: Allora, certo, dici bene primo look e secondo look.
3: Abito blu, tre pezzi, giacca, pantalone, gilet grigio, camicia bianca e cravatta da decidere.
0: Okay, tu sei lo sposo, ma hai anche altri ruoli?
1: No, lui è il fratello
3: testimone
1: dello sposo. Testimone.
0: Testimone, ecco, testimone. Testimone. Scusami, volevo dire fratello dello sposo, testimone. Quindi,
1: okay,
0: quindi già hai il tuo bel essere visto.
1: Sì, perché sei, non dico che sei in tutte le foto, ma quasi.
3: Ma certo, in tutte.
0: Scusami, come ci arriviamo al matrimonio di tuo fratello? Da single? Sposato?
3: No, famiglia, due figli.
0: Ok.
1: Sì, no, ma loro non compaiono nelle foto.
0: No.
1: Spicchi solo tu.
0: Sì.
3: No, beh, la bimba fa la damigella.
1: Ah, okay.
0: Che carini. Ok. Sì, e sì, questo sì sarebbe. Ma poi, cioè, dal matrimonio si va direttamente al pranzo?
3: A cena.
0: Alla cena.
1: E tu, allora, dici il secondo look.
3: Smoking blu, scarpa nera, camicia bianca, papillon blu o bianco da decidere.
1: Bello.
0: Ah, proprio da
1: e tu
0: gala.
1: Ti cambieresti nel tragitto da chiesa a...
3: chiesa a casa, sì sì.
1: Ok, tu fai chiesa
3: a casa,
1: cambi e poi
3: cambio,
1: vai.
3: Cambio, macchina, sì.
1: Ok, solo tu ti cambieresti o tutti?
3: Credo solo io.
1: Cioè, il tuo fratello che si sposa no?
3: Non credo.
1: Allora, Aldo.
0: Ma come mai ti è presa questa cosa che vuoi fare il cambio d'abito? È bella, Poi Aldo, figurati, noi la sposiamo solo per l'idea, ma però è interessante capire perché, cioè, comunque è un giorno faticoso, cioè l'idea di andare a casa a cambiarsi apposta, quasi uno sbattimento, come si dice,
1: so,
0: cioè è una fatica in più.
3: Ma perché allora anche mio fratello adesso, spero che non mi senta nessuno, avrà una specie di smoking a cerimonia.
0: Okay.
3: Quindi non volevo fare doppio smoking alla cerimonia, capito?
1: Ah, ok, tuo fratello si sposa con un abito molto simile a quello,
3: esatto,
1: che tu vorresti indossare durante la festa. Quindi dici, non gli rubo la scena in chiesa,
3: esatto,
1: gliela rubo direttamente poi dopo.
0: Allora, Aldo, forse non è un riferimento tuo, ma noi qui a Pinocchio l'abbiamo usato spesso. Cioè, il rischio è che tu sia per tuo fratello... quello che Pippa Middleton è stata per Kate Middleton quando si è sposata, cioè la sorella che poi, capito, parlano tutti di lei anziché...
1: No, allora, secondo me la mossa che potresti fare, tu sei l'unico testimone uomo?
3: No, siamo in tre.
1: Allora, la mossa che potresti fare è tirare in mezzo tutti, compreso lo sposo, a un cambio d'abito. Cioè, lo sposo magari resta con quell'abito lì, ma con un accessorio in più. E gli
3: Io
1: altri...
3: infatti avevo pensato a tre pavillon, uno a testa per tutti e tre i testimoni.
0: Cioè, tu devi fare in modo di camuffare la tua ambizione smisurata,
1: esatto,
0: di essere,
1: esatto,
0: il protagonista. Questa è la verità.
1: Esatto.
0: così, così se, cioè, se, se camuffi bene.
3: Comunque, io scusami se ti interrompo, avrei già parlato sia con la sposa che con lo sposo e sarebbero d'accordo. Però...
1: Ma cosa ti potevano dire? Ma cosa diavolo ti potevano dire, Aldo? Fai quel che vuoi.
0: Scusami, hai pensato anche a una musica per introdurre il tuo cambio d'abito?
3: Sì, certo. L'entrata trionfale.
1: Senti, fallo, allora fallo. Tanto ti conoscono e ti vogliono bene per quello che sei. Sei addirittura testimone.
3: Secondo me è una certa. Secondo me a una certa ora non se ne rende conto nessuno, no, del cambio.
0: Quasi quasi ti proporrei di farne tre, guarda.
1: Sei stupendo, mandaci foto, ti prego, taggaci, non lo so, facci avere i tuoi look.
3: Va bene.
1: Ciao.
0: Ciao Aldo, grazie. Queste ciao, sono ciao, le ambizioni dei matrimoni che ci piacciono. Questo sì. Ecco, questa potrebbe essere una canzone con cui Aldo guadagna il centro della
1: dai
0: sala e mostra il suo nuovo look.
1: Olè.

0: Abbiamo accompagnato con questo cia cia cia fuori Aldo con il suo cambio d'abito.
1: Elegantissimo.
0: No,
1: tra
0: il mondo si è diviso tra chi ha detto che bella idea, chi ha detto io al mio matrimonio non avrei.
1: In realtà, uno o due hanno detto che bella idea. Dai. Tutto il resto del mondo ha detto:
0: non
1: ma
0: importa,
1: siamo matti.
0: Non importa,
1: Aldo,
0: non ci sono
1: credi.
0: Regole.
1: Esatto.
0: Oh. E ancora tante urgenze. Per esempio, allora aspetta, Michele, l'ho persa.
1: Vado io.
0: Vai, sì.
2: Pinocchi, buonasera.
1: Buonasera.
2: No, lascio il mio nome in sospeso. Meglio non dirlo.
0: Che paura.
2: Sono Katia.
1: Ha voluto inventare un nome.
0: Katia, ciao.
2: Stasera ho uno speed date. Ho 40 anni.
1: Sì.
2: Mi sento molto sfigata nell'andarci.
0: No.
2: Ho paura di avere incontri con casi sociali, umanoidi. E quindi chiedo consiglio a voi.
1: Il consiglio è non partire così, cioè stai andando a divertirti, stai andando in un locale a conoscere gente, sì, senza nessun tipo di ambizione.
0: Katia, vai in un posto con della gente in modo tale che tu ti senta a tuo agio di arrivare e eventualmente andare via quando per te è il momento di andare via.
1: Ah sì?
0: No, in un posto, capito, frequentato,
1: sì,
0: eccetera.
1: Sì, sì.
0: Poi pensa, sì, brava Vale, cioè entra nell'ottica di essere una persona che va a conoscere un'altra persona che probabilmente è vittima delle stesse tensioni.
1: Esatto.
0: Cercate di superarle, cioè non parlando di quello, ma cioè, comunque le persone hanno delle vite, dei gusti, delle cose, non cercare di difenderti da niente.
1: Esatto, esattamente.
0: Mentre, scusate, Gwendalina ci scrive: sto pensando di cambiare lavoro. Che confusione, eh?
1: Okay.
0: E tornare a fare la dipendente oppure investire nella mia attività. Doveva essere l'anno della Vergine. Doveva. Che faccio? Cambio o investo? Che però
1: no,
0: Gwendalina, c'è tanta confusione.
1: Sì, doveva essere l'anno della Vergine. Io
0: doveva essere l'anno di tutti i segni.
1: Non lo so, pondera.
0: Cioè,
1: non chiedere a noi poi.
0: Se puoi tornare a fare la dipendente,
1: magari fai la dipendente intanto e continui a lavorare sul progetto nel quale investire.
0: Se investire tutti i tuoi soldi nell'attività o no. Però nel frattempo lavori.
1: Aspetta che la Vergine torni in auge, dai. Scrivi a Paolo Fox.
0: Oppure smettila di dar retta all'oroscopo.
1: Vado avanti.
3: Allora, urgenza, anzi emergenza.
1: Sì.
3: Cosa faccio? Vado io a comprare i detersivi, così quando torno poi sono isterica e mi lamento che faccio tutto io? Oppure non vado io e quando lui torna a casa divento isterica perché gli dico che lui non fa niente?
0: Non puoi scrivergli: tornando a casa portami questo e questo e questo.
1: Così poi diventi isterica perché te li porta sbagliati, eh? Facciamo così.
0: Proviamo una terza via.
1: Dai.
2: Siamo al 20 e passa di maggio e non sappiamo ancora dove andare in vacanza. Contestualizzo: siamo in 5, mamma, papà, figlio di 6 anni e 2 gemelli di 1 anno e mezzo.
1: Porca.
2: Ovviamente un po' di relax per tutti.
1: Te la butto lì, Jesolo.
0: Brava. Un posto così.
1: Sì.
0: Anche un campeggio con dei un bungalow.
1: Sì.
0: Bungalow, campeggio, forse.
1: Viaggia lunghissima, bambini accolti a braccia aperte.
0: Sì, quello di 6 anni va e viene fatto giocare, capito?
4: La mia urgenza è che non riesco più a dormire con mio marito perché è russa. Non ce la faccio più.
0: Loro.
1: E questo è campo tuo.
0: No, tappi di cera. Inutile fare tappi di cera. Li vendono in farmacia, durano un po', te li ficchi dentro, proprio dentro.
1: In profondità.
0: Sì.
1: Devono arrivare al timpano.
0: No, fino alla cervice. Poi perché quelli di cera li tiri fuori anche.
1: Ok.
0: Ficchi dentro, fa l'effetto. Quando poi tu li metti, non senti più niente, respiri e il tuo respiro è l'effetto.

0: petto conchiglia con dentro il mare. Ma sei tu, sai come ti addormenti bene? Te lo giuro, sì.
1: È interessante, voglio provare.
0: Dai, ancora una.
2: Buonasera carissimi.
1: Buonasera.
2: Allora, io ho un dubbio immenso e infinito. Mio figlio, 13 anni, è una ragazzetta. Comunque si sta frequentando da 3 mesi, scusate il gatto in sottofondo. Vorrebbe farla venire a casa per vedere una serie televisiva. Ora, noi non abitiamo proprio nel centro del paese. Significherebbe questo andarla a prendere personalmente oppure farla venire ad accompagnare dalla mamma?
1: Ok.
2: Io questa cosa non...
1: Discoccio.
2: Non la so, non la sopporto. Non riesco. La ragazzetta è fantastica, la amo.
1: Ma la madre?
2: Però mi sembra un po' troppo presto. Che faccio? La faccio venire? Verrebbe col fratello gemello.
0: Ah, quindi che faccio? Una serata tra amici, ma però
1: sì,
0: alla fine.
1: Ma lei non c'ha voglia di avere gente in casa?
0: No, non lo so. Mi sembra troppo.
1: Vabbè, ma
0: so.
1: Vedono una serie. Vedranno una serie. Magari sei in camera di tuo figlio con la porta aperta, sei in sala con tutti voi.
0: Permettimi di dirti una cosa, ma lo dico in generale. Figlio a 13 anni, portatelo dall'urologo. Amore mio, è ora che tu conosca un medico che ti sarà utilissimo nella vita.
1: Ok,
0: che poi magari gli fa dei discorsi che così li ha fatti qualcuno che li sa fare.
1: Ottimo.
0: Così per dire.
1: Un consiglio anche, date qualcosa al gatto, perché non so.
0: Il gatto era stanco, sì.
1: Stanco, in calore, arrabbiato, cosa aveva?
0: Sì, non vuole gente in casa, il gatto non vuole gente in casa.

0: Allora, sono le 18.24. Noi leggiamo tutti i vostri messaggi. Ci sono urgenze, ovviamente. Vogliamo leggere anche quella di Andrea, che ci scrive: buonasera, ho perso la mia mamma da poco e sono solo come non mai. Cosa faccio? Vendo tutto e vado a vivere a Tenerife con i miei 5 gatti? O rimango a Mantova? Non so davvero cosa fare e la testa va dappertutto.
1: Allora, secondo me adesso non hai la lucidità per prendere una decisione del genere, quindi adesso è il momento del dolore che condividerai con i tuoi 5 gatti, stai lì fermo, sì, ti fai coccolare dalle persone che ti vogliono bene.
0: E quella testa lascia che vada dove deve andare, perché la testa ha bisogno di andare, va, torna. E tu respira e mentre la testa va, noi intanto siamo qua.
1: Sì.
0: Va bene?
1: Ti vogliamo bene.
0: Tanto.
2: Pinocchio, solo su Radio DJ. Pinocchio!
3: Radio DJ.
4: One nation, one station.
2: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
5: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tanetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
7: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Naturelle Go! Le naturelle, uova buone dal 1950, ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroën EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
9: Ti hanno appena tamponato? E tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 815 0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic 815 0000.
10: Car Clinic, incidenti senza sbattimenti.
11: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
12: Qui non si tratta di vendetta, si tratta di evitare un'altra guerra.
11: Con Pedro Pascal e Sigourney Weaver.
13: Il vecchio protegge il giovane e poi il giovane protegge il vecchio.
11: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
13: Questa è la via.
11: Dal 20 maggio al cinema.
14: La città cambia stile. Anche tu. Fino al 31 maggio, Piaggio Medley S125. Tuo con 400 euro di vantaggi. Anticipo zero e interessi zero. TAN 0, TAEG 235. Piaggio Medley. Scoprilo in showroom e su piaggio.com. Annuncio promozionale. Offerta valida fino al 31 maggio 2026. Info, limitazioni e condizioni su piaggio.com. Salvo approvazioni di Santander Consumer Bank. Info e condizioni su santanderconsumer.it.
15: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
16: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 3,99, TAG 6,09. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
17: Senti come nasce il risparmio.
18: Wow!
17: Nei punti vendita Iper creiamo 2000 alternative intelligenti realizzando i nostri prodotti a marchio. È così che soddisfiamo tutte le tue esigenze.

0: prezzi, offrendoti un risparmio quotidiano su tantissimi articoli diversi, senza mai fare compromessi sulla qualità. I per la grande I, nuovi ogni giorno, dal 1974.
1: La tua moto splende, ma il tuo casco no? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo casco. BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
2: Venerdì 5,
3: sabato 6,
2: domenica 7 giugno, ritorna Party Like a DJ.
4: Si parte il venerdì sera nel cortile del Castello Sforzesco con 50 Linetti, uno speciale per i 50 anni di radio di uno che conoscete bene.
5: Sabato sera la grande festa all'Arco della Pace, con il meglio della musica italiana.
2: Domenica sera, sempre all'Arco, 1212 Celebration, la storia della musica rap e urban dal vivo.
6: E ancora, nella giornata di sabato al Castello, tutti gli Speakers Corner, per interagire dal vivo con i vostri programmi preferiti.
7: I biglietti sono già disponibili su Ticket One. Trovi tutte le info su dj.it.
8: Pinocchio, solo su Radio DJ. Pinocchio!

0: 18.33, scusi Madonna, scusi, ma qua ci sono delle urgenze da evadere, bisogna risolvere dei problemi. Per esempio abbiamo la Michela da Opera al telefono che ha un problema per il 2 giugno, che è tra pochissimo. Michela!
1: Ciao!
0: Michela fa l'impiegata, 29 anni. Il 2 giugno ha una cosa per cui ci avete riempito di messaggi oggi, cioè un matrimonio, perché questa è la stagione. Quindi
2: sì,
0: tante
2: urgenze
0: sono legate al matrimonio.
2: Ma tu sei la sposa?
1: No, sono la migliore amica della sposa.
2: Ok, perfetto.
0: E quindi mi sei anche damigella?
1: Esatto.
0: Ok. Esatto.
2: E ha fatto ha organizzato damigelle all'americana, per cui siete un tot tutte vestite con lo stesso colore?
1: No, colori diversi, però siamo in quattro, siamo, diciamo, le quattro amiche più vicine.

0: sposa.
1: Bello, con abito lungo.
2: Tipo Sailor Moon.
0: Esatto, sì.
1: Ok. E okay, l'urgenza cosa riguarda?
0: È che allora non so se tagliare o no i capelli, perché i capelli sono un po' rovinati, ammetto che io ci sto poco dietro essendo molto riccia. Però ho sempre un po' paura della forbice dei parrucchieri e non vorrei che siano poi troppo corti.
1: Ma come pensavi di portarli? Legati o sciolti?
0: Anche lì devo scegliere, perché ho un abito monospalla.
2: Ah, di che colore? No, si può dire?
0: Azzurro.
2: Bello.
1: Bello.
2: Bello. Bello. Allora, abito azzurro monospalla.
1: Allora, il capello raccolto con l'abito monospalla ti lascia fuori un pezzo di spalla, il collo, insomma, è bello, no?
2: Sì.
0: Sì, non li porto mai raccolti, esatto. Quello lì, diciamo, è un problema che non mi ci vedo molto.
1: Ah, ok, quindi li terresti comunque sciolti.
0: Sì, magari tutti spostati da un lato.
2: Certo, così lasci la spalla senza, cioè, capito? Puoi giocare, sì. Molto interessante, ma non vuoi tagliare. A che lunghezza sono adesso?
0: Sono poco più sotto della spalla, però okay, il problema è che proprio si spezzano solo a guardarli.
1: Beh no, allora io farei una cosa di questo genere.
2: Sotto la spalla, se li tagli un po' di più, il riccio diventa subito poi ananas.
0: Paura.
1: Ma infatti non rischiartela, piuttosto vai a farti fare un bel trattamento di quelli che ti rimettono in sesto il capello, capito?
0: Sì, era l'altra idea che pensavo. Infatti.
1: Sì, le mascherone che ti fanno boost. I parrucchieri.
2: Sì,
1: che,
2: ma più di un mascherone, cioè quelle robe adesso non so però fanno due o tre cose di fila che ti costano un bel po', e poi quelle punte che a guardarle da vicino magari sarebbero sono rovinate, le tagli dopo.
1: Sì, esatto.
2: Però intanto gli dai un po' di vita a sto capello.
0: Sì, esatto.
2: Da 1 a 10.
0: Parrucchiere c'è, devo
2: brava,
0: solo dirgli esatto.
2: Cosa fai? Michela, da 1 a 10 tu normalmente a che livello sei di crespo?
0: Diciamo a metà, di quando, perché io li taglio tipo ogni 6 mesi, non sono molto brava, non sono...
1: È crespa. Non se ne rende neanche conto,
2: è tutta
1: ma è crespa.
2: Crespa, amore. Dai, è deciso allora, solo trattamenti.
0: Solo trattamenti,
2: olè,
0: esatto.
2: Dai, un bacio, sarai bellissima.
0: Grazie.
2: Ciao.
1: Ciao.
2: Quattro amiche, quattro damigelle, quattro colori, una sposa, il 2 giugno.
1: Wow.
2: Piaciuta così?
1: Moltissimo.

0: una botta di eleganza questa puntata. George Michael, Jesus to a Child del 1996, ma abbiamo ancora tempo per risolvere qualche urgenza che ci avete mandato. Per esempio, abbiamo al telefono la Francesca, che ha una questione abbastanza interessante. Pronto?
1: Pronto!
0: Ciao!
1: Ciao ragazzi!
2: Ciao!
1: Pagoda!
0: Pagoda! La Francesca è una ragazza di 50 anni che

0: sta vivendo
1: vivendo
0: un momento sentimentale bello, fiorito,
1: sì,
0: nuovo.
1: Esatto. Nuovo, questo ragazzo lo frequento da qualche settimana, nelle ultime un pochino più intensamente, sia tempistica che a livello sentimentale, no?
0: Bene, dai, che bello.
1: Ma allora, per spiegarvi un pochino lui com'è, non vi segue, ma mi porterà a Milano a vedervi, quindi
0: è un santo.
1: Esatto, è molto.
2: Ma alla festa della radio?
1: Veramente. Sì, sì, vengo anche lo speaker vostro.
2: Ah,
1: eh,
2: vabbè, ma che sogno!
0: Ma scusami.
1: Esatto, per me è la prima volta, quindi è bellissimo. E di lì a qualche settimana lui compie questi 50 anni, per cui anche molto, no, sai, la depressione dello scoglio dell'età. Così.
2: Guarda, non sappiamo di cosa parli.
0: La famosa crisi di mezza età.
1: Esatto, no, anche io li faccio più avanti, quindi anch'io però dissimulo molto meglio di lui, devo dire, in questo senso.
2: Non dirglielo.
1: Però ecco, appunto, quindi lui mi vuole portare in questo weekend fuori per festeggiare il suo compleanno e io dico, sono lì che dico che cosa gli regalo, non so se fargli una cosa, voi cosa dite? Datemi un consiglio.
0: Cioè, allora, perché
1: non lo conosco così bene. Cioè,
0: perché
1: capito?
0: Tu dici,
1: so,
0: 50 anni è una cifra tonda, il compleanno lo vuoi festeggiare con me, ma ci frequentiamo da troppo poco per conoscere i suoi gusti bene e anche forse per fare un regalone. Che
2: sì,
0: dici,
2: no, certo, certo, chiaro.
1: Esatto.
2: Allora, ragazzi, il weekend lo farete a Milano, no?
1: No, non è quella data lì.
0: E dove lo farete? Lo sai o non te l'ha detto?
1: No, ancora no, non me l'ha detto.
0: Perché?
1: No.
2: Potevi pensare di organizzare un'esperienza da vivere in quel weekend, capito? Cioè, che ne so, andiamo...
1: ci ho pensato, ma ho provato ad accennarglielo e lui assolutamente questo non lo vuole.
2: Ah, bello, sta organizzando lui la sorpresa a te, sì, meraviglioso.
1: Esatto, hai capito? È ancora più difficile, ragazzi, così.
2: Certo, perché lui è perfetto.
1: Per ora ma, sì, vediamo più avanti.
0: Ma
1: no?
0: Per esempio, investire tutti i tuoi risparmi di donna, come dire, con una solida esperienza di carriera alle spalle, in un super ristorante in quella zona lì che non si aspetterebbe.
2: Ma non sa che zona è?
1: Ancora non so niente, se lui prende un pacchetto tutto compreso, capito?
2: Una passione sulla quale possiamo spingerci?
1: Raga, fa le maratone, quella è la sua passione, che cosa gli regalo? Una canotta, fa ridere, capito?
2: L'iscrizione a una maratona nella quale potreste, per esempio, io e Diego adesso abbiamo questa idea di andare a novembre alla mezza maratona di Palermo.
1: Ok.
2: Tu potresti regalargli l'iscrizione a una maratona a Berlino con l'idea poi di andare a farvi il weekend insieme a Berlino.
0: Bravissima
1: questa cosa, brava.
0: Dai, Francesca. Però cioè, ti sbatti, cerchi bene una bella maratona, lanci delle domandine trabocchetto e poi organizzi una cosa che gli fai trovare un bel pacchettino infiocchettato con scritto dentro.
2: Per ora, siccome sono i primi tempi, per ora solo l'iscrizione, però con il biglietto l'idea di fare da gruppi.
0: Esatto, ti accompagnerò e ti farò per te da lì.
1: Ok, va bene.
2: Andata.
1: Bravi, grazie, siete stati fantastici.
2: Evviva!
0: Oh, meno male, perché non è sempre così, Francesca.
2: Ci vediamo allo Speakers Corner sabato 6 giugno alle 18 al Castello Sforzesco di Milano.
1: Esatto, bravi, non vedo l'ora.
0: Fatti riconoscere, mi raccomando, perché questa storia è stupenda e lui merita.
1: Lui ha il terrore, no? Però se a me se ci chiamano, io non so niente, non li conosco, c'ho il terrore, non mi posso far riconoscere.
0: No, però tu farai un gesto che adesso stabiliamo che sarà.
2: Tu dovrai gridare a un certo punto pizza Rossini, perché ho letto che sei di Pesaro.
0: E noi guarderemo accanto a te e vedremo quell'uomo che è un santo, perché ti porta da noi senza sapere niente. Va bene?
1: Bacio. Perfetto, a sabato 6.
0: Ciao.
2: Ciao.
0: Ma che bello vedervi quel giorno.
2: È andata bene.
0: Sì.

0: questione dei Rolling Stones, dobbiamo ancora evadere almeno quello che riusciamo delle ultime urgenze che abbiamo ancora.
1: Vado.
0: Sì.
2: Ciao Pinocchi.
0: Ciao.
2: Finalmente, dopo anni che vi ascolto, trovo il coraggio di mandarvi un audio.
0: Amore,
2: la mia urgenza è questa. Stasera forse viene mia sorella a cena. Cosa mangiamo?
1: Ordinate qualcosa che vi piace tanto.
0: Oppure con questo bel tempo uscite. Giù, un paninetto, giù.
1: Paninetto e un birrino.
0: Sotto casa.
1: Ok.
3: Sono un geometra di casa Pusterlengo. Ho un box a confine. Cosa faccio? Demolisco o non demolisco?
0: Non ho capito.
1: Demolisci.
0: A caso però.
1: Ok, questa era l'ultima purtroppo.
0: No!
1: Facci sapere, eh. Oh mamma, chi parte adesso? This is a
0: story about a girl. Ma è Britney Spears? No. Ma è Lucky? La canto tutta!

0: Pinocchio torna domani alle 17, solo su Radio DJ.
1: Pinocchio!
2: Radio DJ.
3: One Nation, One Station.
4: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su

0: prendere dal gusto di Orasì, una vera gioia vegetale, una bevanda dalla qualità tutta italiana. Orasì, il plant-based all'italiana.
1: Ciccio, ma lo sai che a 4 italiani su 10 sopra i 30 anni manca almeno un dente?
2: Veramente? Chissà tra quelli che ci stanno ascoltando. Ragazzi, io faccio controlli regolari da Dental Pro.
3: Se anche a te manca un dente, non rimandare. Prenditi cura del tuo sorriso con un check-up. Dental Pro. Scegli di stare bene. Fonte indagine Keystone.

0: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
1: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
0: E il signor Alessandro Volta?
2: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
0: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 31 maggio, tonno all'olio di oliva pinna gialla, 12x80 grammi ondina, a 7,99€.
3: La spesa intelligente!
4: Dall'esperienza di Connettivina Cosmetica nasce una nuova generazione di solari. La prima formulazione per tutta la famiglia che insieme protegge, ripara e idrata la pelle. Connettivina Cosmetica, la scienza della cosmetica anche sotto il sole. Da Fidia in farmacia.
5: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
6: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Eh sì, una mummia! Che sale sui pedali e attacca! Attacca in questo momento! Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai!
7: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
8: Ciao, entra pure. Sono con un campione e oggi parliamo di strategia.
9: Ehi, hey Yannick, in bianco il pomodoro.
8: Ricordati, è la pasta che fa la differenza. De Cecco è il top player.
10: De Cecco, pasta ufficiale di Yannick Sinner. Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici, al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
11: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
12: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani 4x 125 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
13: Ah, dai ragazzi! Gli amici, con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
14: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma alla Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
15: Sabato 6 giugno è Party Like a DJ, dalle 21 con Tom.

0: biglietti su ticketone.it.
1: Sono le 19. DJ!
2: Ancora buonasera dalla redazione. In apertura le parole di Donald Trump, tornato poco fa sui negoziati in corso con l'Iran durante un incontro con la stampa dallo studio ovale. Stiamo trattando, ha detto, e la risolveremo in un modo o nell'altro, e poi ha ribadito per l'ennesima volta che Teheran non può avere l'arma nucleare. I dubbi su un accordo in Medio Oriente però aumentano. La lettera di intenti inviata da Washington, che secondo Trump era prossima alla firma, non ha ancora avuto una risposta. La guida suprema iraniana Khamenei avrebbe vietato l'invio all'estero dell'uranio arricchito. Lo avremo noi, afferma comunque sicuro il presidente americano. Trump ha parlato anche di Cuba, verso la quale gli Stati Uniti hanno inviato una portaerei. Non vogliamo intimidirli, ma aiutarli ad aprirsi, ha detto. È un paese allo sfascio, non hanno elettricità, non hanno soldi, non hanno cibo, ma li aiuteremo. L'invio

0: la porta aerei, tuttavia, ricorda da vicino quanto successo a gennaio in Venezuela, situazione che sfociò poi nella cattura del presidente Maduro. E a proposito di cattura, occupiamoci del caso Flotilla e degli attivisti derisi e umiliati dal ministro di estrema destra della sicurezza israeliana Ben-Gvir. L'Italia alza la voce e chiederà ufficialmente che venga sanzionato dall'Unione Europea. La Procura di Roma nel frattempo acquisirà il video e sentirà i 29 italiani fermati, rilasciati e ora in fase di rientro. Imponente operazione delle forze speciali ucraine che hanno colpito un quartier generale russo nella zona occupata di Kherson, un centinaio le vittime tra morti e feriti. Un risultato ottimo, ha detto il presidente ucraino Zelensky, che aggiunge: Mosca deve sentire la necessità di porre fine a questa guerra. In Italia adesso Giovanna e Bice Messina Denaro, sorelle del capo mafia di Castelvetrano Matteo Messina Denaro, sono indagate per aver aiutato il fratello a sottrarsi alla cattura quando era ricercato. La procura aveva contestato loro l'associazione mafiosa e ne aveva chiesto l'arresto, ma il giudice ha modificato l'accusa. E restiamo in Sicilia, visita di Giorgia Meloni a Niscemi, paese in provincia di Caltanissetta colpito da una frana che si è mangiata parte del centro abitato. La Presidente del Consiglio annuncia due programmi da 75 milioni di euro che saranno discussi nel Consiglio dei Ministri di domani. Infine il tennis. Domenica al via il Roland Garros, sorteggiato il tabellone per Jannik Sinner. Al primo turno ci sarà il francese Tabor. Agli ottavi possibile derby con Darder, ipotetica semifinale con il canadese Ogier Aliassime, con il russo Daniil Medvedev. Almeno 20 giocatori intanto, tra cui i numeri uno delle rispettive classifiche, Arina Sabalenka e Jannik Sinner, ridurranno i loro impegni con i media in segno di protesta contro quella che ritengono una distribuzione non equa dei ricavi dei tornei dello Slam.
1: Radio DJ, informazione gratuita.
0: Per ora mi fermo qui, ci risentiamo alle 20.
2: Radio DJ One Nation One
3: Station. Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
4: Ora sì che puoi provare il gusto inaspettato.
5: Lasciati sorprendere dal gusto di Ora sì, una vera gioia vegetale, una bevanda dalla qualità tutta italiana. Ora sì, il plant-based all'italiana.
6: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il receptionist di un hotel.
7: La mia stanza è già occupata da un'altra coppia.
8: Colpa mia, ve la giocate a sasso carta forbice?
6: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
9: Quando assaggi un biscotto cacao e riso soffiato.
10: Sì.
11: Quando ti dicono che è misura.
10: Sì.
11: Biscotti Privolat, senza latte, uova e buoni da non crederci. Misura, gustati il benessere.
12: La bella stagione chiama, Eucerin Sun risponde. La protezione completa consigliata dai dermatologi. Acquista un solare Eucerin al 30% di sconto e due al 40% in farmacia e parafarmacia. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico, liberamente determinato dal rivenditore.
13: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.

0: Attenzione, come giornalisti ci teniamo a specificare che il seguente programma fa un uso spregiudicato della parola notizia.
1: Io sono Chiara.
2: Io sono Ciccio.
1: E insieme facciamo
2: Chiacchiericcio.
3: Il chiacchiericcio è un'arma letale.
4: Bentornati all'ascolto di Chiacchiericcio, il programma che farà anche schifo, ma non quanto il ministro israeliano Ben-Gvir. Oggi così, dritti, proprio. Oggi dritti così.
1: Ogni tanto va detta la verità.
4: Oggi è giovedì 21 maggio 2026, San Beinio e San Polieuto.
1: Ma che è la giornata dei dittonghi?
4: Allora, giuro.
1: Anzi, un trittongo.
4: Oggi cerchiamo un Beinio e un Polieuto a cui fare gli auguri. Sono due santi davvero esistenti, non ce li inventiamo noi. Potete cercarli sul calendario. Sono santi minori, ovviamente, no?
1: Sono la seconda riga.
4: Le seconde linee. Sono esatto. Le riserve diciamo,
1: la panchina dei santi.
4: Però noi la nostra missione è cercare qualcuno che prima o poi risponda: raga, io mi chiamo così.
1: Polieuto.
4: Documento alla mano. Oggi è San Beinio e San Polieuto. Quindi auguri a loro. È difficile, su tutti i dittonghi. E vai con i titoli di oggi, Chiara.
1: Esteri, possibile un incontro tra Kim Jong-un e Trump per discutere di molte cose, ma sicuramente non di ginnastica. Perché mi fai dire queste cose? Mo' è body shaming.
4: Sui dittatori, l'abbiamo detto, uno dei due lo è, l'altro scegliete voi.
1: Allora, esteri, vediamo di chi è chi.
4: Non lo so. Esteri, dopo il Venezuela, gli Stati Uniti sono pronti ad invadere Cuba perché qualcuno ha convinto Trump che le automobili vanno anche a rum. succede, può succedere.
1: Fili Cudi, bambina di 10 anni, scrive a Giorgia Meloni per difendere il suo diritto all'istruzione e non rischiare un giorno di finire come uno dei suoi ministri.
4: Ma oggi satira graffiante, eh? Se facciamo più figli possiamo ridurre il numero di migranti regolari. Così il ministro Tajani cercando di convincere la moglie.
1: Vabbè, ministro, a le pare.
4: Ministro, se non ha voglia, non ha voglia.
1: Non lasci stare.
4: Non insista, non la metta sulla politica.
1: Sondaggi, solo 4 italiani su 10 usano correttamente il cellulare alla guida. Questo è il risultato di un sondaggio a cui gli italiani hanno risposto mentre guidavano.
4: Brasile, diventa virale un video in cui si vede su un bus di linea un Michael Jackson molto invecchiato. Ma per gli esperti non è lui, un po' perché è morto, un po' perché preferiva gli scuolabus.
1: Dai! Allora,
4: allarme satira, allarme satira.
1: Questo è facile umorismo. Portogallo, giovane donna benda i due figli e li abbandona nel bosco per scappare col marito. La polizia interviene e ritrova i bambini che ora sono al sicuro in una casetta di marzapane. Hanno già preso peso, dicono.
4: Musica, il fan club lancia le Infradito dedicate a Vasco Rossi per i fan che non vogliono scopare mai più.
1: Ma basta.
4: Proprio mai più. E decidono in onore di Vasco di lasciare completamente.
1: È la moglie di Tajani, ce l'ha già presa.
4: Quell'idea lì.
1: Spettacolo, arrestato l'attore di Mare Fuori che interpretava il criminale Pino Paz. Accusato di danneggiamenti, resistenza pubblico ufficiale e abuso di metodo Stanislavski.
4: Ma nessuna tra queste è la notizia su cui oggi faremo chiacchiericcio. Per introdurre la notizia di cui parleremo oggi abbiamo scelto come al solito una canzone. Se volete provare a farlo, se volete provare a indovinare qual è la notizia, capirai perché ho detto a farlo.
1: Se volete provare
4: a indovinare qual è la notizia che ha ispirato la nostra scelta, potete farlo al 347-342-5220, che poi è lo stesso numero al quale anche stasera aspettiamo i vostri messaggi e i vostri vocali. Perché ho detto a farlo? Perché oggi è una puntata un po' piccantina.
1: Sì.
4: Parliamo di un tema non adattissimo ai bambini, però comunque bentornati a Chiacchiericcio.

0: Buonasera chiacchiericci.
1: Ciao.
0: Per caso fate riferimento al fatto che il capo di Azeshi ha comunicato che i capi scout gay da ora in poi sono benvenuti? Chiedo, per un amico.
1: Ciao Claudio.
0: Ciao Claudio da Cesena.
1: Ciao Claudio. No, no, a parte si sentiva malissimo il messaggio, ma va bene, no, non è quella la notizia per cui abbiamo scelto. Non l'ho neanche sentita quella notizia, però.
2: No, neanch'io.
1: Forse sarà una notizia vecchia, non lo so, ma non è quello il motivo per cui abbiamo scelto Let's Talk About Sex dei Salt and Pepper ad aprire questa puntata di Chiacchiericcio con Ciccio Lancia e Chiara Galeazzi in redazione.

0: è Mary J in regia, c'è Francesco Pagax Paganelli e in realtà l'abbiamo detto, è un tema un po' piccantino, allora non sconcio, non porno.
1: Anzi, posso dire, è il lato meno piccante di un tema piccantino.
0: Perché ha a che fare con un allarme lanciato da... Sì. Qualcuno
1: che diremo adesso.
0: E mettiamo un po' le mani avanti. Se dei bambini ascoltano questa puntata, dovrete spiegargli un sacco di cose. Ma andiamo, andiamo in ordine. Cominciamo dall'inizio. Qual è questo allarme, Chiara?
1: L'allarme è stato pubblicato dal Centro Europeo per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie, che si occupa appunto di raccogliere i dati rispetto a varie tipologie di malattie, e in questo caso parliamo di malattie sessualmente trasmissibili.
0: Okay.
1: Ed eccoci qua che abbiamo già messo le mani sulle orecchie dei bambini. No,
0: è
1: non
0: qui
1: lo so.
0: Già uno dovrebbe spiegare che cos'è, una malattia sessualmente trasmissibile.
1: Quando allora, dopo un po' ti prude.
0: Quando mamma e papà vogliono fare un bambino, che si vogliono
1: anche,
0: bene.
1: Ma anche no.
0: O comunque quando fanno quella cosa
1: bene
0: lì
1: in maniera diversa dal solito.
0: I batteri e i virus che abbiamo imparato a conoscere tanto in questi anni.
1: Non vengo solo dagli starnuti,
0: esatto,
1: anche da altro.
0: Si scambiano anche delle altre cose.
1: Sì.
0: E quindi per questo uno dovrebbe usare le protezioni. Pare
1: esatto,
0: che i giovani lo facciano sempre meno.
1: Allora, in generale questi dati parlano poi di tutti quanti, ma viene analizzata poi la popolazione anche più nello specifico. E le infezioni di origine batterica, quindi parliamo di gonorrea, sifilide, clamidia,
0: ma parliamone,
1: linfogranuloma venereo,
0: okay,
1: sono in enorme aumento.
0: Ma enorme, ragazzi, sono numeri spaventosi.
1: Numeri da record. Ad esempio, la gonorrea è quella che stupisce di più, perché c'è stato un aumento del 303%.
0: Incredibile.
1: Rispetto al 2015, quindi
0: ora,
1: negli ultimi 10 anni.
0: Ora abbiamo un po' riflettuto anche in riunione di redazione sul tema, perché comunque è una notizia importante. Peraltro
1: sì,
0: una notizia che c'era stata anticipata recentemente a un evento in cui mi sembra ero io, tu non c'eri.
1: Mi sa che
0: e
1: non,
0: una
1: non,
0: ragazza,
1: so, non voglio sapere.
0: Una ragazza, no, non era
1: una ragazza,
0: non era il Misex,
1: okay,
0: però una ragazza che si occupa di questi temi, sì, mi diceva è un problema che riguarda tantissimi giovani,
1: sì,
0: che hanno rapporti sessuali senza le protezioni, un
1: esatto,
0: po' perché convinti che l'HIV non sia più questa emergenza, fatto che comunque non è vero,
1: no,
0: nel senso,
1: e comunque non è che non è un'emergenza,
0: quanto,
1: allora
0: per quanto
1: è
0: dal punto
1: figata
0: di vista scientifico, cioè, abbiamo fatto dei progressi rispetto alla cura per l'HIV, comunque è una malattia anche abbastanza seria, nel senso non è da
1: sì
0: prendere alla leggera, ecco,
1: e
0: diciamo
1: aggiungo
0: così
1: un elemento, cioè quello che viene segnalato dal Centro Europeo è che non è solo una questione di mancanza di prevenzione, ma è anche che mancano i test, perché ti faccio un esempio. Molti casi vengono da uomini e giovani uomini che hanno rapporti con altri uomini e giovani uomini, e anche tra le donne in età fertile. Ora, le donne in età fertile non è che fanno da sole. Cioè,
0: certo,
1: evidentemente c'è anche una parte di mondo che non fa abbastanza test.
0: Non ho capito questo, mi sono un po' perso.
1: Perché per sapere che tu hai una malattia di solito devi fare un test.
0: Ok,
1: okay? Se una parte, se viene fuori che le donne eterosessuali hanno una malattia, da qualcuno l'avranno presa.
0: Ok.
1: Che saranno gli
0: quindi
1: uomini.
0: Quindi vuol dire che gli uomini non si testano abbastanza.
1: Non si testano abbastanza.
0: Ok, adesso mi è un po' più
1: un
0: chiaro.
1: Un segnale di questo fatto è che ci sono delle malattie che vengono passate da madre a neonato,
0: okay,
1: che sono in aumento perché evidentemente non vengono fatti i test in tempo.
0: E qui si è aperto tutto un altro mondo quando qualcuno ci ha detto che addirittura esistono tra i giovani degli influencer del sesso non protetto. Cioè che spingono affinché si faccia sesso non protetto, che sembra una follia soprattutto per una generazione come la nostra, cresciuta invece con tutto un altro messaggio.
1: A
0: panico e paura, esatto,
1: sì, però...
0: anche giustamente, infatti siamo riusciti,
1: certo,
0: a ridurre determinate cose. Comunque facciamo così, la notizia l'abbiamo data, 347 342 5220, fra un attimo su questa notizia insieme a voi facciamo del chiacchiericcio insieme.

0: Ciao ragazzi, io insegno educazione sessuale a scuola,
1: sì.
0: E quindi di queste tematiche vi potrei portare tantissimi esempi e avete pienamente ragione. Io insomma vi posso dire che i ragazzi oggi superiori mi dicono spessissimo che fanno sesso senza precauzione perché così è più bello e si sente di più. Aiuto, grazie che ne parlate, perché forse è importante cambiare un po' la rotta e la mentalità.
1: Ma più
0: ciao.
1: Più che altro perché dicevamo, noi siamo cresciuti con proprio tutta un'altra comunicazione,
2: sì.
1: Quindi qualcosa deve essere cambiato nel frattempo, perché noi avevamo gli influencer, anche se all'epoca non si chiamavano così, contrari, proprio che ci dicevano quanto era importante usare determinate protezioni. Infatti io sarei curioso di sapere qual è stato il primo incontro con il concetto, non di sesso perché ne abbiamo parlato, di giornaletti, di film, ma con il concetto di protezione.
2: Di precauzione.
1: Perché se, di precauzione, perché secondo me maschi e femmine hanno esperienze completamente diverse.
2: Non lo so.
1: Secondo me su questo, nel rapporto della precauzione, cioè quando sono cresciuto io, a me, mentre mi è stato spiegato come nascono i bambini, come si fa sesso, eccetera. L'uso
2: allora come si fa se non così non
1: beh,
2: specifico,
1: un po',
2: no.
1: Un po' però... dai, per esempio guardando i giornaletti o i filmini capisci come si fanno certe cose, però non capisci come si mette un preservativo,
2: per
1: esempio, e quindi in quella cosa sei per forza autodidatta.
2: Però era direi tardi anni 90, inizio anni 2000, c'erano nelle commedie americane,
3: mi viene in mente American Pie,
2: un po' sgasone, diciamo così, c'era la scena in cui provavano a mettere preservativo magari sulla banana, quelle cose lì.
1: Io guardavo solo Fellini, sai,
2: dove avevano tutti la sifilide, tutti, non se ne salvava uno.
1: Messaggio
2: per dire, io dove ho scoperto, io leggevo altri giornaletti rispetto a te,
1: tipo
2: Tutto, rivista di musica.
1: E che c'entra con le precauzioni?
2: Aveva in allegato un giornaletto che ti spiegava tutte le malattie venere.
1: Dalla A alla Z.
2: Io avevo, non lo so, 11-12 anni e dicevo, wow, ma questa roba qui di cui tutti parlano che sembra una figata, non lo sembra veramente, perché guarda quante cose ti possono venire. E quindi, tra le altre cose, ti spiegavano tutti i vari sistemi anticoncezionali.
1: Che poi un conto sono gli anticoncezionali e un conto
2: sono
1: quelli che mettono al sicuro dalle malattie sessualmente trasmissibili, perché

0: banalmente la pillola è un anticoncezionale, ma non fa nulla contro le malattie sessualmente trasmissibili.
1: Credo che un tema, specialmente parlando dei più giovani, sia il costo dei preservativi. Cioè, farmacia, insomma, delle spese che comunque per un ragazzino magari non sono alla portata. Quello secondo me è un problema bello grosso.
0: Cioè, mi fa ridere che sotto c'è un bambino.
2: Secondo me quello costa di più, però quello che parlava in sottofondo. Posso dire.
0: E poi Pagax, non ti permettere di aver notato che l'accento genovese del nostro ascoltatore allora si lamenta del costo dei preservativi. Devo dire che è un costo un tema sul quale non ho mai riflettuto, quello del costo dei preservativi, perché tutto sommato la voglia di fare quella roba lì supera il costo che puoi spendere però magari
2: sì, è un bel investimento,
0: cioè in quel senso. Però sì, guarda, stanno arrivando un sacco di messaggi soprattutto sul primo contatto con la precauzione, con i metodi di precauzione sessuale, quindi li ascoltiamo ma dopo il disco di Rihanna.

0: Buonasera ragazzi, volevo dire a Chiara che ha ragione, tutto è stata una Bibbia da quel punto di vista, anche con Lupo Alberto di Silver, e poi c'era anche Rockstar, che era altra rivista di musica che regalava proprio degli opuscoletti all'epoca. Il sesso dalla A alla Z. Beh, diciamo che, come dice Chiara, quella cosa piacevole diventava tutt'altro che piacevole, anzi, incuteva un bel po' di terrore.
1: Però, guardaci qua.
2: Sì, stiamo parlando di come siamo entrati in rapporto, in contatto.
1: Puoi anche togliere parapara.
2: Giusto, hai ragione. Siamo entrati in contatto nella nostra vita con i sistemi precauzionali per quanto riguarda le malattie sessualmente trasmissibili, perché pare ci sia un boom di questo tipo di
1: casi di
2: patologie.
1: Malattie sessualmente trasmissibili.

0: Io ho avuto un'illuminazione durante il disco.
1: Vai.
0: Di Rihanna. Ragazzi, il punto, senti, anzi guarda, me la metto da solo. Il punto è che i nostri influencer non erano nostri coetanei.
2: È vero. È vero.
0: Cioè, adesso i ragazzi hanno come influencer loro coetanei,
1: sì,
0: perché attraverso i social
1: come loro.
0: No.
1: Cretini,
0: no, non meglio. Voglio dire questo, però beh, noi sì, diciamo. I nostri influencer, che non erano influencer, però erano persone che parlavano a noi,
1: testimonial, testimonial,
0: non erano nostri coetanei. Anche quando lo erano, avevano comunque un editore che non era nostro coetaneo. Invece adesso, non essendo filtrato, forse c'è meno consapevolezza. Grazie.
1: Allora,
0: per altri momenti di saggezza potete scriverci.
1: Aggiungo che noi che ragazze che leggevano il Cioè avevamo la rubrica in cui mandavi le domande su questo tema, e c'erano le domande che erano della roba da mani nei capelli, tipo ho baciato uno, sono rimasta incinta, quel livello lì. Il problema è che adesso le influencer, cioè gli influencer, tendono a essere più quelli che fanno la domanda di questo tipo che quelli che danno la risposta, che in questo caso era di solito sessuologi, medici.
0: Guarda, continuiamo a parlarne dopo la pausa, perché devo sentire questo messaggio di uno che per convincerci a leggere il messaggio dice: ragazzi, sentite il messaggio perché io ho la gonorrea.
1: Olè!
0: Che tipo di messaggio? Come aiuto. Facciamo adesso noi a dirti questo?
1: Vabbè, metti un preservativo prima di sentire.
0: Rimanete lì e poi continuiamo a parlarne dopo la pausa.
3: Chiacchiericcio con Chiara e Ciccio su Radio DJ. Radio DJ.
4: One Nation, One Station. Ah, dai ragazzi. Gli amici. Con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
5: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma alla Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
6: Cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare. Che hai ascoltato una storia dolorosa cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te ogni essere speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.
7: Ciccio, ma lo sai che a 4 italiani su 10 sopra i 30 anni manca almeno un dente?
8: Veramente? Chissà tra quelli che ci stanno ascoltando. Ragazzi, io faccio controlli regolari da Dental Pro.
9: Se anche a te manca un dente, non rimandare. Prenditi cura del tuo sorriso con un check-up. Dental Pro. Scegli di stare bene. Fonte indagine Keystone.
10: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
11: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
12: Ti hanno appena tamponato e tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 815 0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic 815 0000.
13: Car Clinic, incidenti senza sbattimenti.
14: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
15: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale?

0: commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro, IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
1: La senti?
2: Nen.
1: È la calma di chi conosce le sue bollette.
2: Nen.
1: Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su nen.it. Nen, gruppo A2A.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Eccolo Exquisa, è per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché senza conservanti e senza OGM, fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa.
5: Exquisa.
4: La bontà va condivisa.
6: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 199 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAG 563. Anticipo 4.438 euro, valore di riscatto 21.927 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
7: Radio DJ c'è, sempre e ovunque, anche in TV, canale 69 del digitale terrestre.
8: Chiacchiericcio con Chiara e Ciccio su Radio DJ.

0: Paul, Gracie Abrams alle 19.40 su Radio DJ. State ascoltando Chiacchiericcio con Ciccio Lancia e Chiara Galeazzi insieme a voi fino alle 20 e stiamo facendo una puntata un po' così, un po' piccantina, non adatta ai bambini, ma non perché diciamo parolacce, adatta agli adolescenti, esatto. Diciamo così, non adatta ai bambini, perché stiamo parlando di prevenzione sessuale. Pare ci sia un boom di malattie sessualmente trasmissibili. Questa notizia ci ha colpito e ci siamo interrogati un po' su che cosa cambia nel rapporto con, nell'approccio con i mezzi di prevenzione di questo tipo di malattie rispetto alle varie generazioni, per esempio tra la nostra e quella dei più giovani. Ho scoperto per esempio che ci sono un sacco di giovani, di genitori molto molto moderni.
1: Ciao chiacchiericci, io ultimo ordine su Amazon fatto preservativi per mio figlio di 20 anni, che mi ha detto sto giro: mamma, per favore comprali tu perché costano troppo e non ho i soldi. Per fortuna almeno me l'ha chiesto. Ciao Lucia da Milano.
0: È bello, bene. Molto bello, bene, un genitore che compra i preservativi per la figlia, peraltro, e non per il figlio. E poi, prima della pubblicità, vi abbiamo detto che era arrivato un messaggio molto particolare di un ragazzo che ci ha scritto: no raga, dovete mandare il mio messaggio perché io ho la gonorrea in questo momento.
2: Oh, testimonianza sul campo.
0: Addirittura un'ascoltatrice scrive: no raga, io solitamente ascolto musica durante la pubblicità, ma con questo messaggio mi sono ascoltato tutta la pubblicità per sapere come andare. Va a finire.
2: Vai.
0: E allora lo
2: mandiamo questa bella storia.
0: Lo mandiamo.
3: Ciao ragazzi, sono Alessio e ho 21 anni e attualmente ho la gonorrea. E ho deciso di chiamarvi, ma perché sono salito sul furgone, ho acceso la radio e è proprio partita la notizia. Malattie sessualmente trasmissibili, fammi sentire un attimo. E niente, adesso vi spiego un po' la vicenda. Ragazzi, io sono andato in vacanza a Barcellona con i miei amici. Ero in una situazione molto che tanti ragazzi, penso, vogliono ritrovarsi. Ero con due belle ragazze insieme.
0: Due.
3: Ho avuto questo rapporto.
2: Il karma.
3: E non protetto. Bellissima serata e quant'altro. Ma con tutto quello che sto subendo ora, tornassi indietro, metterei assolutamente il preservativo. Ragazzi, non dormo. Quando vado in bagno brucia tantissimo, ma tanto, non il classico bruciore, tanto, un bello sbattimento. Io sono in ballo adesso da 2 settimane e per di più, se vi viene ragazzi, curatela immediatamente perché può espandersi e può far danni. E nulla, e comunicateglielo sempre ai vostri partner.
0: Grazie della testimonianza. Bravo Ale, qualcuno avrà riconosciuto la musica di sottofondo che era quella che ci ha messo ansia per tutti gli anni 90-2000, tant'è che un altro ascoltatore dice:
4: Madonna chiacchiericci, io da piccolo avevo paura di toccare una donna solo perché poi mi potesse venire quell'alone viola che c'era nella pubblicità dell'HIV. Me la ricordo ancora perché incuteva proprio terrore. Ciao, un saluto.
0: Senti, chiudiamo con un bel messaggio che ci manda Luca. È un po' una marchetta, però è una marchetta a fin di bene, quindi la facciamo.
5: Ciao ragazzi, a proposito di IST, ovvero infezioni sessualmente trasmissibili e HIV, io invito tutti a seguire il sito helpids.it in cui si parla di prevenzione a tutto campo e si cerca di farlo attraverso una chiave giovane, attuale, una comunicazione semplice, informativa, ma allo stesso tempo scientificamente corretta, che dia alle persone che cercano informazioni di qualunque tipo esse siano le risposte giuste.
2: Bello.
0: Si chiama helpids.it e credo sia un sito fatto dall'Emilia Romagna, se non ho visto male, perché leggo quel logo lì. Dai, abbiamo chiuso questo argomento dando anche un'informazione utile, credo per la prima volta facciamo chiacchiericcio. Sì.

0: scrive Leonardo: mi sono collegato solo ora e sono curiosissimo di sapere con quale canzone avete aperto oggi, visto il tema. Ti sei perso Muscolo Rosso di Cicciolina.
1: No, ma non metterla. Metti giù, per favore, favore.
0: Non mettiamo.
1: Si fermi, metto giù.
0: Peccato, abbiamo messo questa in apertura. Ti sei perso un grande momento di radio. Siamo arrivati all'ultimo intervento di Chiacchiericcio, quello in cui normalmente voltiamo pagina. Ragazzi, si avvicina l'estate.
1: Sì.
0: E cosa succede d'estate?
1: Fa caldo, le zanzare.
0: Certo, ma esplode il gossip.
1: Ah!
0: Solo che noi non ci occupiamo del gossip maggiore, diciamo quello più famoso, quello che riguarda, che ne so, Belen,
1: sì, quello,
0: Fabrizio Corona.
1: Le sanno tutte quelle notizie lì.
0: Noi andiamo a prendere il gossip minore, quello che riguarda i personaggi più piccoli della televisione, del mondo dello spettacolo.
1: Le seconde file.
0: E lo facciamo un po' come fanno i programmi televisivi estivi che si occupano di gossip, cioè base allegra, un po' caraibica tipo questa.
1: Sì.
0: Notizie separate da degli scatti fotografici.
1: Certo, certo.
0: E la notizia comincia sempre con "è una un bacio rubato", quello che scatta.
1: Anche un po' i giri di valzer di Verissimo.
0: Bravissima.
1: Di una
0: e
1: volta.
0: Finisce con un modo di dire o un ammiccamento, un gioco di parole. Quindi cominciamo foto.
1: Eccoci.
0: È un sorriso felice quello che ha mostrato sul lungomare di Riccione mentre portava a passeggio la sua orata Frida, la splendida modella 24enne Ilma De Angelis, famosa perché dista solo una lettera dalla più celebre Vilma.
1: Ah beh, certo.
0: È
1: certo.
0: Lontana la separazione dal suo fidanzato storico, l'89enne Mino Mano.
1: Ha 24 anni.
0: Che già tante telespettatrici aveva fatto sognare col suo trono a uomini e donne anziani
1: e
0: aveva abbandonato Ilma sull'altare preferendo un cantiere nei dintorni. Lei, Ilma, non si è fatta prendere dallo sconforto, ma da Pietro, un agente immobiliare ambulante che vende appartamenti in spiaggia e che in zona viene chiamato referendum per via della trivella. Buon per te, buon per te, Ilma, ma occhio che dopo il metro diventa tetro.
1: What? Che vuol dire?
0: C'è comunque un modo di dire.
1: Okay.
0: È una piccola disavventura quella vissuta da Umberto Verrocchio, semifinalista alla Sai l'ultima 2006, con la barzelletta della mucca e della pecora che entrano nel bar. Mentre era in vacanza.
1: E cosa fanno?
0: Non sai la barzelletta, te la dico alla fine.
1: Va bene.
0: Mentre era in vacanza in montagna, il malcapitato Verrocchio è andato in un ristorante tutto accaldato, ha chiesto un bicchiere d'acqua troppo fredda e all'improvviso un orso è entrato e l'ha sbranato.
1: Ma no!
0: I medici dicono che per sapere le sue condizioni bisognerà aspettare che l'orso lo caghi. Beh,
1: no,
0: che dire, Umberto?
1: Che dire?
0: Da tutti noi, in bocca al lupo, anzi, in bocca all'orso.
1: Beh,
0: vuoi
1: che
0: sapere
1: ridere.
0: Com'era la barzelletta?
1: Sì.
0: Una mucca e una pecora entrano in un bar.
1: Sì.
0: Cosa volete? La mucca. Una caramella mu e la pecora. E una caramella beh. Andiamo con le era questa la barzelletta che si era.
1: Vabbè.
0: È una terza tetta quella che si è fatta impiantare Francesca Zipeppino, la bellissima bionda che Bonolis ha davanti un altro, chiama scherzosamente il troione.
1: Ma con... per ridere.
0: Per ridere. Per ridere.
1: Certo.
0: Con tre seni ha aumentato di un terzo le possibilità di riconquistare il suo

0: ex fidanzato, il turco Amir Kebab, che interpretava il fascinoso Jair nella fiction di Rai 1 Mio nonno mi sputa.
1: Bella,
0: che dire,
1: bella.
0: Francesca, speriamo che lui per te torni a perdere il seno. E per questa settimana è tutto. Il gossip di Chiacchiericcio torna la settimana prossima. E ricordate, il gossip è come la morte: se non tocca a te, evviva!
1: Ma come?

0: Finito, grazie mille ad a Mary J in redazione, grazie mille a Francesco Pagax Paganelli in regia. Che hai fatto? Ho usato una D eufonica che non serviva. Grazie a Chiara Galeazzi.
1: Grazie Ciccio Lancia.
0: Abbiamo finito con i ringraziamenti. L'ultimo ringraziamento va all'ottimo Gianluca Gazzoli, al quale passiamo la linea come ogni sera. Noi, se volete, ci risentiamo domani tra le 19 e le 20. Ciao.
2: Avanti e coraggio. E non perdere senso dell'umorismo.
3: Malta e Gozo. Il tuo prossimo viaggio inizia qui. Eleganti hotel, passeggiate al tramonto, nightlife esclusiva e oltre 8000 anni di storia. Un viaggio da condividere con chi ami, con i tuoi ritmi. Visit Malta. Explore more beauty.
4: Radio DJ.
5: One nation, one station.
6: Vuoi un'energia tutta tua? Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
7: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. Come il TV Samsung OLED 55S 90F tuo a soli 999 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: Divani comodissimi, camere e soggiorni da sogno. Jerry, ma guarda che cucina! È Evolutia, la nuova cucina arredissima. Sì, vabbè, ma chissà cosa costa. Con la My Arredissima Card parte da 5.900 euro. Veramente? Arredissima, dove la vita è issima.
1: Arredissima.

0: spese qui al Giro d'Italia non finiscono mai.
1: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
2: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
3: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
4: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici, al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
5: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
6: Scusa se ti avviso solo ora, ma a cena ci sono anche Luca, Sara, Lore...
7: Frigo vuoto e ospiti a sorpresa?
8: Deliveroo!
7: Fai la spesa su Deliveroo da supermercati e negozi. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
5: Siamo noi. Ci riconosciamo. Ognuno sulla sua strada, eppure insieme. Vicini, connessi, liberi. Sim Rules. Scopri di più su sim-italia.it.
9: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
10: Aiuto, cadiamo!
9: O ti senti ACT?
11: Oh, che forza!
9: Miglio Cress ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. Due mesi di trattamento a soli 24,90 euro. In farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.
12: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce. Non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2.000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
13: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Carisgold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Carisgold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Carisgold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
14: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
15: Party Like a DJ, domenica 7 giugno, dalle 18, con Neffa. Frankie High Energy.

0: e molti altri. Biglietti su ticketone.it.
1: Sono le 20. Ultimo appuntamento di oggi con l'informazione e questi fatti principali. Donald Trump punta Cuba e schiera la porta aerea a propulsione nucleare Nimitz nei Caraibi. L'annuncio arriva all'indomani dell'incriminazione dell'ex presidente Raul Castro per l'abbattimento di due aerei civili avvenuto nel 1996 e segna un'ulteriore escalation delle pressioni americane nei confronti dell'isola proprio sul modello Venezuela. Preferiamo un accordo, ma agiremo se c'è una minaccia, avverte il segretario di Stato Marco Rubio. Non li vogliamo intimidire, dice Trump, ma aiutarli ad aprirsi. Lo stesso Trump è tornato sui negoziati in corso con l'Iran. Stiamo trattando, ha detto, e la risolveremo in un modo o nell'altro. Finirà presto e i prezzi torneranno molto bassi. I dubbi su un accordo in Medio Oriente però aumentano. La lettera di intenti inviata da Washington non ha ancora avuto una risposta e la guida suprema Khamenei avrebbe vietato l'invio all'estero dell'uranio arricchito. Lo avremo noi, afferma sicuro il presidente americano. Conflitto russo-ucraino, Kiev al contrattacco, fa strage di russi. Zelensky

0: Zelensky annuncia un raid delle forze speciali contro un quartier generale di Mosca nell'oblast occupato di Kherson, che avrebbe provocato un centinaio tra morti e feriti. Nessun commento da parte del Cremlino, che oggi ha concluso con il lancio di missili intercontinentali e ipersonici le esercitazioni congiunte con la Bielorussia. Caso Flotilla, picchiati selvaggiamente, persone con fratture e donne che hanno subito abusi sessuali, poi il trasferimento in aeroporto con manette ai polsi e catene alle caviglie. È il racconto shock del deputato del Movimento 5 Stelle Dario Carotenuto, che era a bordo delle imbarcazioni bloccate da Israele e rientrato in Italia insieme con il giornalista del Fatto Alessandro Mantovani. Il video degli attivisti inginocchiati, derisi e umiliati dal ministro dell'estrema destra israeliana Ben-Gvir fa il giro del mondo e l'Italia chiede all'Unione Europea sanzioni nei suoi confronti. Siamo allo sport tennis. Sarà il francese Tabour il primo avversario di Yannick Sinner al Roland Garros, torneo al via domenica per il numero uno al mondo. L'ipotetica semifinale potrebbe essere contro il russo Daniil Medvedev. Almeno 20 giocatori intanto, tra cui i numeri uno delle rispettive classifiche Arina Sabalenka e lo stesso Sinner, ridurranno i loro impegni con i media in segno di protesta contro quella che ritengono una distribuzione non equa dei ricavi dei tornei dello Slam.
1: Ilmeteo.it, il che fa la differenza.
2: Sponsored by
1: Visit Malta, storie da vivere, paesaggi indimenticabili. Malta, explore more beauty.
0: Anticiclone in rinforzo e quello di domani sarà un venerdì di bel tempo su tutto il paese, con tanto sole davvero da nord a sud, temperature verso valori estivi. È tutto, le previsioni di Ilmeteo.it ritornano domani mattina.
3: Radio DJ, informazione gratuita.
0: In redazione Alessandro Prisco, buona serata.
4: Radio DJ
5: One Nation One Station.
6: Dall'esperienza di Connettivina Cosmetica nasce una nuova generazione di solari. La prima formulazione per tutta la famiglia che insieme protegge, ripara e idrata la pelle. Connettivina Cosmetica, la scienza della cosmetica anche sotto il sole. Da Fidia in farmacia.
7: Sai che suono ha la serata perfetta?
8: Deliveroo!
7: Ordina su Deliveroo da ristoranti e supermercati e rendi il tuo weekend perfetto. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
9: Scelgo sempre la formazione più adatta.
7: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente, ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere, leggi i set informativi, fai un preventivo su unipol.it.
10: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
11: Guarda quante soluzioni di mutuo a Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
12: Siamo in radio, non si vede nulla.
11: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
13: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
14: Quando assaggi un biscotto cacao e riso soffiato.
15: Sì.
14: Quando ti dicono che è misura.
15: Sì.
14: Biscotti Privolat, senza latte, uova e buoni da non crederci. Misura, gustati il benessere.
16: Il segreto per gambe toniche e snelle. 40 anni di ricerca con i fanghi d'alga guam contro gli inestetismi della cellulite. Scopri le confezioni anniversario in edizione limitata da collezione. Guam. I risultati sono veri e le donne lo sanno.

0: senti quanto è moda questo pezzo. È un po', cioè, è un po' fashion, abbastanza, dato che è la colonna sonora del Diavolo Veste Prada 2, la canzone quella di Lady Gaga, che compare anche all'interno del film. Doichi, che invece compare? No, perché lei non l'hanno fatta? Non lo so, forse compare, non so.
1: Non lo sappiamo.
0: Come è fatta in faccia?
2: Ma come?
0: Vabbè, adesso verifico. Runaway su Radio DJ.

0: ecco, anzi, eccoci il suono di Gazzology su Radio DJ anche questa sera. Buonasera a tutti, giovedì 21 di maggio ci siamo. No, verificato 12, ovviamente sapevo che volto avesse, anche perché lei era famosa, anche è stata famosa per quel trend Anxiety, sì. O meglio per la sua canzone che riprendeva un pezzo di qualche anno fa, e poi ovviamente anche il volto era diventato molto riconosciuto e riconoscibile, però non c'è, c'è all'interno del video della, della
1: sì,
0: canzone,
1: nel videoclip, ma non
0: nel film. State ascoltando Gazzology, buonasera a tutti, ciao, io sono Gianluca Gazzoli, pronto e carico come sempre nel tentativo di farvi compagnia un po' più su di giri del solito, perché cioè,
1: questa allora, è totale una puntata a rischio, ciao.
0: Sì, perché è uscito in questi giorni il bambino che è in me, che già tende a uscire spesso e volentieri, ora sto cercando di ributtarlo
1: no,
0: dentro.
1: Stasera.
0: Un saluto anche a Lisa Cyber from redazione.
1: Buonasera,
0: la quale proprio come una volta, no, si tornava dalle vacanze, questo noi l'abbiamo un po' sfiorato quel periodo, però i nostri genitori tanto, e si guardavano le diapositive con gli amici e io ora prima stavo facendo vedere le diapositive di queste mie ore a Disney, mi sembra di essere stato via 2 mesi, in realtà sono poche ore, e le stavo facendo vedere tutte Lisa, Lisa Cyber. Fra, tu eri in diretta giustamente,
2: sì,
0: con Chiacchiere, cioè non ti ho ancora fatto vedere le diapositive. Fra, paga il giovane Padawan in quella della regia, ho visto tanti i tuoi colleghi Padawan, eh?
2: Ah sì?
0: Perché c'è tutta la zona, c'è tutta la zona Star Wars, sì, a proposito di colleghi, ma non di Padawan, perché lui comunque maestro Jedi, c'era anche Rudy Zerbi.
1: Che salutiamo.
0: Che salutiamo, che compare secondo me anche un po' nelle mie foto. Oggi guardavo, ho fatto delle foto con le principesse Disney, d'altronde, insomma, eravamo lì, cosa fare?
1: Dai, cioè, vuoi fare
0: una foto con Cenerentola, vuoi, eh? E dietro c'è sempre Rudy.
1: Rudy.
0: È sempre la testa di Rudy, che mi ha ricordato i bei tempi di Riccione. Niente, ritornati, pronto e carico, vi salutano tutti, ragazzi.
1: Ciao, ti prego, raccontaci
0: qualcosa. Sai che siete
1: le
0: persone a cui ho mandato più messaggi mentre ero lì?
1: Vabbè, ma perché noi volevamo sapere tutto.
0: No, perché so che insomma questi temi un po' infantili, nel senso buono del termine, sono delle cose che
1: alla foto dello
0: sempre.
1: Specchio ti ringrazio tanto, vorrei avere
0: il
1: quello
0: dettaglio dello specchio della camera.
1: Scusate, il dettaglio dello specchio della camera i 7 nani.
0: Certo, perché lì è tutto, certo. Tu dagli gli hotel sono tutti a tema, no? Tutti a tema. E ovviamente ti pensavo, Eli, ogni momento, ogni
1: come
0: istante.
1: Com'è stato però viverlo
0: bellissimo,
1: con le
0: bellissimo, devo dire che è stato molto bello perché allora, a parte che ci sono le nostre basi del programma in giro. Cioè, se tu vai in giro, ovviamente per Disney, per chi c'è stato e lo sa, recentemente sono state fatte anche delle dirette del programma di DJ da lì, e c'è sempre una colonna sonora, come quell'episodio dei Griffin in cui gli dice come sarebbe bello vivere con una colonna sonora in sottofondo. Lì
1: Sirene.
0: Tu cammini, hai sempre la tua colonna sonora, e ogni tanto ci sono le basi che noi utilizziamo, che io pensavo avesse scritto il giovane Padawan,
2: magari non sarai qua,
0: le avesse composte lui, e invece le abbiamo fregate, forse non dovevo neanche dirla questa cosa.
1: Succede.
0: Però no, insomma, è stato molto emozionante, molto
1: magico.
0: Bello, molto magico, e devo dire
1: portato dei souvenir.
0: Sì, vi ho portato dei souvenir, oltre ai ricordi da condividere con gli ascoltatori.
1: Oltre a tutte le cose
0: momento.
1: Che ti sei comprato.
0: Sì, perché poi ho proprio perso la testa,
1: bucate però lì.
0: Però dicevo, sono stato l'ultima volta, o meglio la prima volta, che è unica, in cui sono stato a Disneyland Paris coronando il sogno del me bambino degli anni 90, che non c'era mai stato, è stato il 2017. Io e Sara ci eravamo appena sposati, avevamo appena scoperto che lei, insomma, era incinta di Rachele, quindi non l'avevamo ancora detto a nessuno. Lei, oltre a non poter mangiare il salame, non poteva salire su alcune delle attrazioni,
1: certo.
0: di Disneyland. Ritornarci adesso in quattro
1: con
0: le nostre due creature mi ha fatto veramente ancora più effetto, devo dire. Però sta di fatto che con grande orgoglio, comunque, quello che il più bambino di tutti probabilmente
1: sei rimasto tu.
0: Ero comunque io, però insomma questa cosa ogni volta me ero combattuto, dicevo, ma poi se andiamo adesso loro se lo ricorderanno, perché hanno 7 e 3 anni, quasi 4, e stavo pensando, ma i ricordi, anche perché è stato un momento in cui noi l'altra mattina mi ha detto, ragazzi, loro si erano svegliate per andare a scuola,
2: no,
0: oggi non andiamo a scuola,
1: no, guarda,
0: capito, cioè insomma,
1: non so cosa
0: bellissimo, avrei voluto una sorpresa
1: sì.
0: del genere, no? Quindi spero che l'abbiano apprezzata, ma soprattutto spero che se la ricordino. Qual è il ricordo più vecchio che hai? Cioè, tu riesci a ricollocare, così cerco
1: allora,
0: di capire se effettivamente
2: più vecchio che ho,
0: sì, cioè quando è che tu dici io da lì ho iniziato a ricordare
1: io
0: cose.
1: Io ne ho uno su questo stile,
0: davvero?
1: Cioè i miei che dicono andiamo una sera, andiamo a trovare i nonni,
0: sì?
1: E invece non mi portano dai nonni, ma mi portano al Luna Park. Io non c'ero mai stata piccolissima con tutte queste luci.
0: Quanti anni avrei avuto? Bisogna di capirlo.
1: 4-5.
0: 4, quindi può essere che se lo ricordi. Che Carola potrebbe. Guarda, che le dai, penso di sì. 7 anni.
1: E per
0: anni,
1: me,
0: io
1: lo ricordo come se fosse ieri.
0: Allora, Fra, tu pensa ancora al tuo. Sì. Intanto, 347-342-5220. Adesso facciamolo per la scienza. Nel frattempo,
1: vai.
0: Il ricordo più vecchio che avete. E se lo avete legato a qualcosa del genere, può essere anche interessante. Sforzatevi.

0: I love it, come dicono, non so, quando becchi qualcuno di americano così, cioè noi magari in Italia diciamo adoro e loro dicono I love it. Non vorrei generalizzare, però no. può capitare questa cosa qui. L'Icona Pop insieme a Charlie XX su Radio DJ 20 e 16. I love it, i vostri messaggi al 347 342 5220. Tantissimi, intanto ne approfitto, vi saluto e abbraccio tutti coloro che ci stanno scrivendo, ma ne recuperiamo solo qualcuno. Effettivamente stavo ragionando anch'io, perché prima sentivo la fine di Chiacchiericcio ed effettivamente me lo confermi, siamo passati a parlare sì. cioè da parlare delle infezioni sì. sessuali ai primi ricordi dei bambini, a Disney, a tutto quel mondo lì. Non voglio sapere qual è il collegamento, ma insomma tutto torna. No, allora Eli, selezionane allora, tu un paio. Stiamo parlando siamo partiti dal fatto, insomma, stavo raccontando queste mie ore a Disneyland in questi giorni e del fatto che avevo portato le mie figlie, ma spero che loro se la ricordino questa cosa qui. E quindi sto cercando di capire un sondaggio con la scienza per capire effettivamente da quando ognuno di noi, cioè quando risale il nostro primo ricordo sostanzialmente.
1: Prima una rassicurazione.
0: Cioè vai.
2: Ciao Gianluca, Paolo da Manta.
0: Ciao Paolo.
2: Ti posso garantire che per le tue figlie sarà uno dei viaggi che ricorderanno di più, perché entrare in quel mondo a quell'età è per loro fantastico. E questo te lo dico per esperienza personale. Grazie. I miei figli se lo ricordano ancora adesso che hanno 26 e 25 anni.
0: Meno male.
2: Ciao, buona serata.
0: Ciao, meno male, mi hai rassicurato. Poi devo dire, spero che si ricordino anche dell'anno scorso che siamo stati a Malta, da dove ci scrive questo ascoltatore, che è stato bellissimo. E spero che si ricordino anche di Malta, non solo di Disneyland. Poi sentiamo altri.
3: Sì. Vivissimo che ho è alla prima uscita di Guerre Stellari, del primo film di Guerre Stellari al cinema, dove mi portarono mio fratello e mia sorella, che hanno circa 10 anni più di me. È una cosa che mi è rimasta sempre in testa con grande emozione. Un saluto, sento, Francesco da Roma.
0: Francesco, grazie della condivisione, perché si sentiva che eri emozionato nel dirlo, però effettivamente il nostro cervello decide che cosa scegliere.
1: È vero, e poi Guerre Stellari.
0: Sì. Penso alla prima trilogia, dal nome, credo che si riferisca alla prima trilogia.
1: Della vecchia guardia.
0: Assolutamente sì. Poi sentiamone ancora
4: ricordo.
0: Uno.
4: Ricordo più vecchio che ho avuto, avrò avuto 3 anni e stavo cercando di leggere, senza saper leggere, un libro al contrario a occhi chiusi.
0: Beh.
4: Diana Dalodi.
1: Superpoteri.
0: Sai che però anch'io ho un ricordo sul leggere questa cosa. Lui voleva leggere senza saper leggere. Io volevo leggere sotto la doccia.
5: E
0: lo facevo.
5: Ti ha acculturato.
0: No, leggevo i fumetti. Cioè mi piaceva leggere, ero piccolino, volevo leggere i fumetti. Dicevo, no, ma io siccome sotto la doccia mi rilasso, io voglio. E quindi c'ero io come un cretino col giornale bagnato sotto la doccia. Vabbè, vedi che ognuno si seleziona un po' quello. Seleziona un po' quello che vuole, no? Sostanzialmente.
1: Sì.
0: Comunque, quel gadget che avevo, io adesso ci ascoltate, sembriamo anche delle persone più o meno serie, non troppo, però in questo momento Fra Paga ha sulla sua spalla Buzz Lightyear e Elisa Cyber, come si chiama, guarda che ve li ho scelti proprio,
1: Mushu,
0: perché so che Mulan, ricordiamo,
1: è il tuo cartone della Disney preferito.
0: Toy Story, neanche a dirlo,
1: ma io penso
0: di Fra.
1: Che tornerò a casa così.
0: Però questo è il gadget del, non so come dirlo,
5: del parco.
0: Sì, perché sono pupazzetti piccolini che grazie a un meccanismo di leve, no, un meccanismo di specchi e leve. Sì. No, grazie a una calamita che tu infili sotto il braccio, sotto la spalla. Sì. Oh mio Dio, aspetta.
5: Sotto la maglia,
0: sopra la spalla, te lo appoggi sulla spalla.
1: Esatto,
0: no?
1: E lo porti sempre con te.
0: Tu vedevi continuamente in giro per il parco tutte queste persone che sembrava avessero il pappagallo e invece erano questi personaggi.
1: Posso dire una cosa? Dillo. Io quando sono andata la volta scorsa c'erano già, ma non ho potuto comprarli
0: perché?
1: Carlo, che saluto, mi ha detto
0: un solo
1: souvenir.
0: Tu hai avuto questo limite, soldato
1: questo
0: Carlo.
1: Limite, quindi devo tornare.
0: No, vabbè. Adesso magari gli ho bruciato il regalo, te l'aveva preso per chiederti di sposarlo, sai, con un peluche di Mulan. Però Elisa, o così o ti dice di no, quindi questo

0: i Rama su Radio DJ. Si parla tanto di Rama in questo periodo. Sarà vero, sarà falso, sarà Ferguson, non lo sappiamo. Non vogliamo entrare in queste tematiche di cui si parla. Siete su Radio DJ, c'è Gazzolgi. Noi, come avete ben sentito poco fa, parliamo di cose serie. Quindi stiamo parlando di ricordi legati alla nostra infanzia. Siamo partiti dai ricordi legati a esperienze come magari dei parchi di divertimento quando si è piccoli. Raccontavo dell'aver portato in giro per Disneyland le mie figlie. Dicevo, cavolo, ma se lo ricorderanno? Io spero di sì, perché molti genitori fanno questi ragionamenti prima di decidere, no, se andare in vacanza in un posto, se spendere economicamente, se fare quel tipo di sacrificio anche, e per poi dire, boh, ma sai che i miei figli poi se non se lo ricordano mi dispiace. E ovviamente tu genitore te lo vorresti vivere lo stesso, ma magari aspetti quel momento lì. E qual è quel momento lì? Lo stiamo scoprendo grazie anche ai vostri ricordi, ma alcuni sono veramente precisi. Secondo me il tempo poi ci ha aggiunto un po' di fantasia, no? Allora sentiamone un paio.
1: Allora, partiamo da questo.
2: Ciao, sono Fabietto da Cesate. Probabilmente il mio ricordo più vecchio sono le 11 luci della sala operatoria che guardavo prima che l'anestesia faceva effetto, che mi stavano operando. Avevo 5 anni, adesso ne ho 42.
0: Ed eccoci qui.
2: Mi vengono ancora un pochino i brividi. Ciao a tutti, buona serata.
0: Ciao, grazie, no? Perché giustamente ci ricordi anche che non è che tutti i primi ricordi magari sono felici. Poi il cervello in qualche modo seleziona, ma a volte anche quelli meno felici ci servono, no? Per poter andare avanti al meglio.
3: Ciao Gianluca, io mi ricordo molto bene l'attesa di mia mamma e la nascita di mia sorella che domani compirà 39 anni.
0: Preciso, preciso.
3: Anni, o poco meno.
0: Ciao. Vedi che tutto torna.
1: Quello però ce la ricordiamo, ma penso tutti.
0: Che cosa?
1: Tutti i fratelli maggiori.
0: Si ricorda.
4: È il mio primo ricordo.
0: Io anche.
4: Mia madre in attesa.
0: Il tuo primo ricordo
4: sì,
0: è quello?
4: Prima dei 3 anni.
0: Sì?
4: Sì.
0: Cavolo, prima dei 3 anni addirittura.
4: Sì, perché ci passiamo 3 anni con mio fratello.
0: Quindi per forza, lì è scienza.
4: Sì, sì.
0: Ma secondo te qualcosina il tuo cervello si è anche
4: ricostruito.
0: È tipo l'AI che adesso rielabora le immagini.
4: Proprio del giorno della nascita di mio fratello io ho un falso ricordo totale. Perché proprio non era possibile, sì.
0: Come io quando c'era la settimana scorsa vi dicevo, ricordo benissimo su Spotify io la prima canzone che ho ascoltato e poi non era quella assolutamente.
1: E poi era Marco Mengoni, che salutiamo.
0: Che non c'entrava assolutamente niente. Poi,
5: allora, il mio ricordo primo, più emozionante, è stato la mia prima volta al cinema a vedere La storia infinita. Avevo 5 o 6 anni. Fantastico, ancora mi emoziono se ci penso.
0: Beh, vedi che
5: Valeria da Treviso.
0: Cioè, vedere, il cinema ha fatto danni, nel senso buono.
1: E
0: cioè,
1: oggi che giorno della settimana?
0: È il giorno del cinema, vedi come tutto torna. Comunque, come ascoltatori ci dicono, lo conferma la scienza in qualche modo. Il ricordo più lontano che possiamo avere risale in genere tra i 3 e i 4 anni di età. Questo limite è dovuto all'amnesia infantile, che è un fenomeno biologico e psicologico, per cui il cervello elimina i primi ricordi per fare spazio. Quindi è proprio questione di

0: disco.
1: Beh, raga, anche Claudia ci dice: ciao amici, la scienza dice che dai 3 anni in su tutti abbiamo dei ricordi. Prima è un po' più difficile, okay, quindi stai tranquillo, Gad.
0: È andata bene, quindi l'ho fatto apposta. Anche perché sul discorso di Disney, secondo me, mi torna in mente una delle pubblicità. Non so se siano state vere o erano così per...
1: La famosa pubblicità,
0: sì,
1: di...
0: la pubblicità che più mi, insomma, mi ha colpito,
1: sì,
0: nel corso della storia.
1: Che mi hai traumatizzato con questa pubblicità.
0: Sui corsi di Photoshop, perché dovevano promuovere dei corsi di Photoshop e quindi hanno deciso un po' di fare quello che stavamo facendo noi, cioè appoggiarsi a questo tema di Disneyland. Il corso di Photoshop diceva: non hai soldi per portare i tuoi figli a Disneyland, ma vuoi comunque essere un buon padre? Perché i ricordi dei bambini sono confusi e passeggeri, però le foto rimangono per sempre.

0: Il tuo 5 per 1000 per un buon motivo: dare un tetto alle speranze di migliaia di bambini che CESVI sostiene in Italia e nel mondo.
1: Bambini colpiti da guerre, povertà, fame, maltrattamenti. Fai come noi, dona il tuo 5 per 1000 a CESVI e migliora la vita dei bambini meno fortunati.
2: Inserisci il codice fiscale di CESVI nella tua dichiarazione dei redditi. Lo trovi su cesvi.org. Oggi c'è bisogno di te.
0: Parola di Giorgio,
3: Gabriele
2: e Furio.
4: Questa settimana da Aldi tante offerte, come maxi hamburger di bovino da 220 grammi a 2,99 euro e baby anguria coltivate in Italia a 1,29 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
5: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
6: Sotto prezzi expert! Le offerte continuano a prezzi bassissimi. TV TCL 75 pollici Ultra HD 4K a 549 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 3 giugno.
7: Il nostro doppio smash burger è il prodotto di una felicità schiacciante. Giusto spessore, giusto sapore, godimento fuori misura. E con le birre a 3 euro da doppio malto la felicità è ancora più grande.
8: Doppio malto!
9: Birra, cucina e felicità.
7: Scopri i locali aderenti su doppiomalto.com. Bevi responsabilmente.
10: Pronto?
11: No, direttore, è in vacanza, in Umbria. Sarà più di un anno.
12: Scopri la bellezza del Parco del Monte Cucco. Umbria, cuore verde d'Italia. Umbriatourism.it. L'iniziativa è finanziata dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale dell'Umbria.
13: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la carta igienica Foxy Mega da 12 maxi rotoli è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
14: La città cambia stile. Anche tu. Fino al 31 maggio, Piaggio Medley S125. Tuo con 400 euro di vantaggi. Anticipo zero e interessi zero. TAN 0, TAEG 235. Piaggio Medley. Scoprilo in showroom e su piaggio.com. Annuncio promozionale. Offerta valida fino al 31 maggio 2026. Info, limitazioni e condizioni su piaggio.com. Salvo approvazioni di Santander Consumer Bank. Info e condizioni su santanderconsumer.it.
15: La scelta giusta è il futuro.
16: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
15: La scelta giusta è l'attenzione.
16: I polli allevati

0: soluzione a...
1: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
2: E i consumi?
1: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
3: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info e regolamento cashback su daikin.it.
4: Nasce Sportage Tri-Fuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a maggio gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%. 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.588 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Sportage Tri-Fuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
7: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
6: E il signor Alessandro Volta?
8: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
6: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 31 maggio, 12 coni gelato con panna addolciando a 3,99 euro.
9: La spesa intelligente!
10: Incredibile, sembrava ormai finita, invece Gazzology continua tra poco! Rimanete sintonizzati!

0: Tam, è finita, giusto? Confermi, Fra, conferma. Il musicista e regista Fra Paga ci conferma che Material Lover di Sienna Spyro è finita. Spyro, ovviamente io ogni volta che l'anonimo, la nomino, scusatemi, lei è del 2005, quindi non credo che abbia mai giocato a Spyro the Dragon, al suo omonimo, in realtà con la Y.
1: Giusto.
0: Però magari, insomma, qualcuno gliel'avrà già detto. Ma tu ti chiami come il draghetto? Posso dire, non ha mai avuto il successo merito. Cioè, quanti si ricordano di Spyro the Dragon? Dato che oggi stiamo parlando di ricordi e dei nostri primissimi ricordi.
2: Dai, sì.
0: Spyro the Dragon, dai. Se hai avuto una PlayStation 1, ci hai giocato.
1: Aveva un rivale molto più forte.
0: Aveva Crash Bandicoot, vero? Crash era quello.
2: Sì. Però io per par condicio entrambi.
0: Sì,
2: anche
0: tutti
2: se,
0: e due.
2: Vabbè, Crash.
0: È che Spyro, se non sbaglio, era anche una su quelle demo che avevi all'inizio con la PlayStation, che erano giochi gratis. E quindi facevi il primo livello 100 volte perché sotto ti dovevi comprare il gioco. Ma questa è un'altra storia. Gazzologgi, un po' di storie le stiamo raccontando, meglio sono le vostre, perché veramente siamo finiti a parlare prima di ricordi e stavamo cercando di sondare qual era il vostro primo ricordo, cioè il primo ricordo che voi avete della vostra vita. Stanno arrivando tantissimi messaggi. Devo dire che questa cosa è molto bella, perché senza volerlo siamo finiti anche in dei messaggi potenti, no? A livello, diciamo, emotivo. Ne stanno arrivando tanti. Alcuni, secondo me, sono anche un misto tra ricordo e ricordo,
2: rielaborazione
0: del ricordo. Però questo di Gabriele mi ha colpito, perché dice momento, sì, secondo me
2: sì, romantico.
0: Buonasera a tutti. Potrà sembrarvi strano, come d'altronde a tutti coloro a cui lo racconto, ma il mio primo ricordo risale a quando avevo meno di un anno. Ero in una culla nella stanza di mia mamma e mia zia quando ancora stavano dai miei nonni. Il ricordo è molto confuso e dura solamente pochi secondi, però è un tesoro che mi porterò per sempre dietro. Un saluto da Gabriele di Trieste. Gabriele, io ci voglio credere. Cioè,
2: perché no?
0: Qualcosa ci sarà rimasto. Poi magari un po' lo hai elaborato, però questa cosa qui tu comunque ce l'hai
2: dentro. L'hai l'immagine.
0: Se c'è qualche scienziato all'ascolto, noi siamo il programma più ascoltato dagli scienziati, sicuramente. Quindi,
2: e dagli studi. Quindi,
0: e dagli studi. Completamente opposto, un altro ricordo che ha a che fare sì con del dolore, ma fisico.
3: Ciao. Il mio primo ricordo non è proprio piacevole, perché ricordo di essere stata morsa da un cigno nel giardino della Villa Bellini, se ricordo bene, a Catania, e da allora io i cigni li ritengo degli

0: degli animali suocerrimo non proprio simpaticissimi. È entrato la provincia di Como.
1: Cioè il suocerimo nemico è il cigno.
2: Tra l'altro pensa... lei da Como, quindi proprio sul lago, cioè dove ci saranno tantissimi cigni.
1: No, non è, ma pensa il cavaliere dello zodiaco, cioè non può vederlo. Comunque vabbè, a proposito di, non so come mi aggancio, a proposito di cinema, sì, anche se non abbia parlato di cinema, o meglio, sì, in realtà abbiamo il momento di facciamo una cosa, dato che siamo andati un po', siamo andati un po' lunghi, metti la canzone, perché oggi è giovedì. E dato che abbiamo notato che il cinema è anche, diciamo,
2: dei vostri ricordi,
1: la causa principale dei vostri primi ricordi in assoluto, tra pochissimo il nostro momento, come di consueto,
2: poi ci colleghiamo,
1: in cui vi consigliamo un film da andare a vedere nelle sale. Tra l'altro il protagonista del film che tu ci racconterai, perché questa volta ho guardato, ha fatto proprio recentemente una figata incredibile in un parco divertimenti a Disneyland, dove a sorpresa si è tolto il casco.
2: No.
1: E quell'uomo era Pedro Pascal davanti a tutti i fan.

0: DJ in questa serata insieme, come sempre Gazzologi, dalle 20 alle 21, e quindi anche ora che sono le 20:44 ci siamo noi, no, preciso, torna, cioè non è che ci beccate così per caso. Stavamo parlando di ricordi, o meglio quelli di quando eravamo piccolini, i primi ricordi che abbiamo avuto, di cui ci, i ricordi di cui ci ricordiamo, si può dire, vabbè, i primissimi, no? Tantissimi messaggi, dopo li continuiamo a recuperare, però uno mi ha di nuovo colpito perché abbiamo accennato a Spyro the Dragon. Sono felice che molti ascoltatori ci abbiano giocato tanto, no? E, insomma, cosa ha scritto un'ascoltatrice, Elisa, che si chiama Elisa?
1: Io, nata nel 1999, ho giocato talmente tanto con la demo di Spyro della PlayStation 1 dei miei genitori che quando sono andata a Cracovia, il cui simbolo della città è un draghetto, io l'ho preso viola in suo onore. Comunque, tra l'altro, PlayStation 1 dei suoi genitori.
0: È perché lei è del 99, cioè, quindi comunque fuori, diciamo, da quella fascia. Ma stavamo parlando di cinema perché, bene sì, oggi è giovedì e quindi è il momento in cui vi consigliamo un film da andare a vedere rigorosamente nelle sale. Sì, è quel momento della settimana che sposta gli equilibri del mondo del cinema. E come sempre, come spesso accade, insomma, Elisa che cura questa, è la curatrice di questo momento, seleziona sempre dei film, delle piccole chicche, delle cose un po' meno conosciute.
2: Cinema
1: d'autore.
0: A lei piace puntare su delle cose e poi poter dire: ah, io ve l'avevo detto, nessuno ci credeva. Hai visto? Non è a Cannes. Anche se ho visto che a Cannes hanno fatto vedere Fast and Furious, questa cosa mi ha colpito molto.
2: Ma infatti Elisa non fa Fast and Furious.
0: No. Su che film hai deciso di puntare questa settimana?
1: Allora, un film comunque della Disney.
0: Sì, vabbè, ormai siamo in tema oggi. Sì.
1: È Star Wars, The Mandalorian.
0: Ah,
1: Grogu.
0: Vabbè, ma
1: andiamo,
0: stai
1: lì.
0: Rischiando tu un film che non ha avuto promozione, no?
1: No, zero.
0: No, tra l'altro prima raccontavo, stavo dando un indizio, però effettivamente a Disney hanno fatto veramente questa cosa, mi sembra in Florida o comunque in America.
1: Io ti giuro,
0: in cui sapete che, no, il parco è pieno di personaggi, quindi c'era anche il personaggio del Mandaloriano. Solo che a un certo punto quel Mandaloriano lì
1: è il Mandaloriano.
0: È il Mandaloriano, è Pedro Pascal, si è tolto, e quindi tutti i fan in delirio, video virale, il video che ha commosso il web, tutti al cinema a vedere Mandalorian. Io sono molto curioso perché un po' lo stavo aspettando questo film.
1: Potete vederlo da questa settimana, è nelle sale.
0: Grazie, ci ha dato il permesso e possiamo andare.
1: Certo, potete andare.
0: Sì.
1: Dura 132 minuti, quindi anche onesto.
0: Va bene.
1: Di cosa parla?
2: 2 ore e 10. Ed è lungo.
1: Vabbè, dai. Però per
0: ci hanno fatto una serie di grande successo, quindi ancora più lunga volendola vedere.
1: Allora, la trama è: il Mandaloriano è al lavoro per la Nuova Repubblica e dà la caccia agli uomini dell'impero, rifugiatisi sull'orlo più esterno della galassia.
0: Ok.
1: A suo fianco c'è il piccolo Grogu, il bambino che appartiene alla stessa specie,
0: il famoso Baby Yoda,
1: esatto.
0: Famoso Baby Yoda, che ha un nome,
1: che è già capace di usare la forza, però non ancora di parlare, quindi ha fatto questa prima missione che è andata rocambolescamente a buon fine, ma al Mandaloriano viene affidato un incarico insidioso: aiutare due gemelli Atta a recuperare il figlio di Jabba, che è ostaggio su un pianeta
0: Jabbino, figlio di Jabba, sì.
1: Dove i gladiatori si battono nelle arene. Se riuscirà nell'impresa, al Mandaloriano saranno...
0: Ma non è che ci devi raccontare tutto, basta la trama, cioè le Mandalorian, insomma...
1: Volevo dire che forse verranno... rivelate delle cose importanti, quindi magari non è finita qui.
0: Ah, ci saranno anche dei collegamenti,
1: può essere.
0: Devo dire che comunque il The Mandalorian è probabilmente lo spin-off di maggior successo un po' di tutto il mondo Star Wars, quello un po' più inaspettato, che poi ha avuto un sì, chi è?
3: This is the way.
0: Che è la frase simbolo, questa è la via, la frase simbolo del Mandaloriano, che è un po' come dire, io la uso tantissimo questa frase.
1: Questa è la
0: via. Io ho una chat di WhatsApp con alcuni miei collaboratori che si chiama
1: This is the way.
0: Perché tu devi credere in qualcosa e perseguirla, quella cosa lì, e quindi questa è, quando fai quella cosa lì, questa è la via. Quindi The Mandalorian and Grogu è il titolo del film, giusto? Già da settimana possiamo andarlo a vedere?
1: Esatto, questa sera già nelle sale.
0: Ok, va bene, tutti verso il cinema, stessa direzione, come il titolo della canzone di Paolo Aiezzi che stiamo per ascoltare. Ecco, l'unica versione di Paolo Aiezzi che mi manca è lei in versione Jedi, glielo chiederemo.

0: stessa direzione, Paola Iezzi su Radio DJ. Comunque, oh, in realtà esiste una versione Jedi di Paola Iezzi. Prima l'ho detto scherzando, o meglio, non aveva su, diciamo,
1: non
0: il mantello, non aveva la spada laser. Però durante una puntata di X Factor, proprio nel parlare a una sua padawan, praticamente, quindi sì, a una delle ragazze del suo team, cita, attenzione, il maestro Yoda. Sentite? Aspetta, partito? No, devo farlo ripartire, scusate.
2: Diceva Yoda, maestro Yoda di Star Wars, che tu non conosci, diceva: non esiste provare, esiste fare o non fare. Ed è la verità.
0: Ed è la verità,
3: no.
0: Capito?
3: Provare no, fare o non fare. Non c'è provare.
0: Alla fine questo è il fatto. Tutto porta e riporta a Star Wars. This is the way, sì?
4: Mamma butta la pasta.
0: E il coach, che è il maestro Jedi dei maestri Jedi, ci dice che abbiamo finito anche per questa settimana. Alla fine comunque vedi, Paola Iezzi ci cita,
1: no, per oggi,
0: il maestro
1: però.
0: Yoda. È
1: finita
0: per oggi.
1: Domani
0: se noi venerdì ci siamo, vero?
1: Siamo.
0: Aspetta che controllo il calendario. Allora, 20-21.
1: No,
0: sì, è vero. Gazzologi su Radio DJ. Spero che ce l'abbiate segnato anche voi. Ci sentiamo precisi e puntuali. Grazie Elisa Cyber.
1: Grazie a voi.
0: Grazie Frapaga in quel della regia.
5: Grazie a voi
1: e grazie al gatto.
0: Con la G ci sentiamo precisi e puntuali domani, l'abbiamo detto, dalle 20 alle 21 su questa radio, la Radio DJ, perché anche qui i sogni sono desideri, come in quel parco di cui parlavamo prima, e a volte si avverano.
6: Il mio lavoro qui è finito.
7: Ma non hai fatto niente.
8: Radio DJ.
9: One nation, one station.
10: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa, sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
11: Naturelle Go! Le naturelle, uova buone dal 1950, ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
12: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
13: Ciccio, ma lo sai che a 4 italiani su 10 sopra i 30 anni manca almeno un dente?
14: Veramente? Chissà tra quelli che ci stanno ascoltando. Ragazzi, io faccio controlli regolari da Dental Pro.
15: Se anche a te manca un dente, non rimandare. Prenditi cura del tuo sorriso con un check-up. Dental Pro. Scegli di stare bene. Fonte indagine Keystone.
16: Voglio una vacanza dove fare sport, ma anche niente. Dove posso assaggiare l'Italia senza mai alzarmi da tavola. Dove giocare con i miei bimbi, ma stare anche in coppia. Dove godermi un aperitivo sul mare, ma anche due o tre. Dove posso avere tutto senza chiedere. Una vacanza così non esiste.
17: E invece sì, e non le manca niente. Scopri le nuove formule tutto incluso e prenota ora la tua estate su bluserena.it.
18: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
19: Di tagliare non hai voglia. Scegli un robot rasaerba.
15: Prenditi un Sunseeker.
18: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
19: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
13: 5 per 1000 uguale 1. Giusto o sbagliato? Beh, dipende. Per Fondazione Telethon quell'uno è il valore di ogni singola vita. Quella dei bambini nati con malattie genetiche rare, che spesso non hanno una cura, a volte neanche un

0: Fondazione Teleton esiste per loro. E anche quando una malattia colpisce pochissimi bambini, anche solo uno, non lo lascia solo. Per Fondazione Teleton 5 per 1000 è uguale a 1, perché ogni vita conta.
1: Uno sono io!
2: Uno sono anch'io!
0: Devolvi il tuo 5 per 1000 a Fondazione Teleton.
3: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Wow!

0: è un integratore fonte di EPA e DHA che contribuiscono alla normale funzione cardiaca. Prova l'equilibrio tra qualità e convenienza. Prova Möller's Omega 3. In farmacia e parafarmacia.
1: Nuova Toyota EcoCross Hybrid, fino a 27 km con un solo litro. 116 cavalli! Da 0 a 100 in 9,2 secondi!
2: Nuova Toyota EcoCross, full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it. Anche domenica.
1: Ah, lo rifacciamo?

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: La bella stagione chiama. Eucerin Sun risponde. La protezione completa consigliata dai dermatologi. Acquista un solare Eucerin al 30% di sconto e due al 40%. In farmacia e parafarmacia. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico, liberamente determinato dal rivenditore.
2: Senti come nasce il risparmio.
3: Wow!
2: Nei punti vendita Iper creiamo 2000 alternative intelligenti realizzando i nostri prodotti a marchio. È così che soddisfiamo tutte le tue esigenze, offrendoti un risparmio quotidiano su tantissimi articoli diversi, senza mai fare compromessi sulla qualità. Iper la grande I, nuovi ogni giorno, dal 1974.
4: Party Like a DJ, domenica 7 giugno,

0: e molti altri. Biglietti su ticketone.it.
1: Quasi le 21.
2: Radio DJ. Go, go, go, go, go, inizia One.

0: Dischedo.
1: Avete sentito?
0: Bruno Mars, detto anche Mini Cicciolo.
2: Ah, è il suo soprannome?
0: Da adesso, come dice Phil Vibe, che qui in regia è il Mini Cicciolo.
2: Il Mini Cicciolo, è
0: prima
2: vero,
0: volta nella vita che lo sento chiamare così, il Mini Cicciolo, magari si chiama così. L'ho sempre chiamato Mini Cicciolo, vuoi provare a esibirti nel Mini Cicciolo? Dai, vai, prova, fai una spara il Mini Cicciolo, che è quel petardo.
2: Ma ce l'abbiamo?
0: Piccolino. Ce l'abbiamo, ma solo lui sa dove sono. Vabbè.
2: Ah, vabbè, palese, sono suoi, li ha nascosti qui.
0: Vai, uno, due, tre.
2: Ma non, no, si sa.
0: Ah, non è scoppiato.
2: No,
0: non
2: forte,
0: è scoppiato.
2: Phil. Vabbè.
0: Ah, e lo lascia lì, quindi c'è il rischio incendio.
2: Vabbè,
0: doloso.
2: Poi ci riproviamo, dai.
0: E quindi il Mini Cicciolo, il Mini Cicciolo.
2: Mini Cicciolo.
0: Ci inventeremo una cosa falsa, perché poi Field Vibe mi ha detto anche una notizia, secondo me, falsa prima.
2: Ma poverino, ma magari
0: lo sai. No, cioè, perché eravamo giù, è passato un San Bernardo, evidentemente cane, di qualcuno che abita qui vicino, lo vedo tutti i giorni, bellissimo.
2: Sì.
0: E il signor Filippo The Vibe, la vibrazione, sostiene che il barattolo, quella microbotte che il San Bernardo ha solitamente al collo,
2: sì,
0: serve a portare l'alcol quando sei nei posti freddi, così quando hai freddo il San Bernardo apri, non il cane, ma tu bevi.
3: Amo, ma tutto a
2: adesso
3: posto?
2: Cerco.
0: Bah, secondo me è falso.
2: Come si chiama?
0: Sulla falsa riga della notizia falsa, secondo me il Mini Cicciolo lo ha inventato Leonardo da Vinci. Così, tanto per dire.
4: La serata è appena iniziata. Sei esattamente dove vorresti essere.
5: On Radio DJ.
4: Ti senti sicuro di te, emozionato, incluso.
5: Say what?
4: Finalmente sei con persone che si sentono come te.
5: One gang show.
4: E per un momento ti dimentichi di essere diverso.
5: Say what?
6: Ovviamente.
7: Stay tuned, we'll be right back.
5: Turn the radio on.
8: Radio DJ.
9: One nation, one station.
10: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
11: Quando il limone dice di sì alla dolcezza della fragola, nasce l'estratto fragole e limone Dimmi di sì. Un gusto rinfrescante e naturale. Dimmi di sì, il gusto di stupirti con un sì.
12: Sogni gambe più leggere e cellulite visibilmente ridotta? Indossa Leggings Guam, che stimola il microcircolo e rimodella gambe e glutei. Fino a meno 2,5 cm sul giro coscia in 30 giorni. Leggings Guam, tu lo indossi, lui lavora.
13: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il receptionist di un hotel.
14: La mia stanza è già occupata da un'altra coppia.
15: Colpa mia, ve la giocate a sasso carta forbice?
13: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
16: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
17: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
18: Sotto prezzi expert. Le offerte continuano a prezzi bassissimi. Smartphone Samsung Galaxy A26 128 giga in abbinata con powerbank SBS a €199,90. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 3 giugno.
19: Riproduco 6 4.
0: Ciao, sono Mini Cicciolo. È comunque un bel nome d'arte, Mini Cicciolo. Little Cicciolo, Little Cicciolo. Cicciolino.

0: In Italia è giovedì.
1: Su Radio DJ.
2: Lui si chiama Michele.
0: Are you ready?
3: Stasera feel the vibe molto tipo la spiaggia. Yes, yes, yo feel.
0: To the beach, oh. Sì, perché indossa gli occhiali da sole che ci ha regalato l'ascoltatore Stefano. Ma tra un po' ve ne parliamo. Intanto ciao, benvenuti a
4: Say What.
0: Elia scrive: secondo me i mini ciccioli li ha inventati la Cina, perché lì hanno inventato anche i fuochi d'artificio. Confermo, anche l'internet dice questo, cioè nasce lì questa insomma, che è una forse delle prime trasgressioni di quando si è bambini.
5: È
0: cioè
5: vero.
0: Al tabaccaio prendi i mini ciccioli e pop.
5: Al tabaccaio li vendono? Al tabaccaio?
0: Da me li vendono al tabaccaio.
5: Phil, dove li hai comprati?
0: So che sono forse.
5: Tuoi.
0: No, erano qua.
5: Sei sicuro?
0: Chissà,
5: io lo so che
0: chissà
5: sono
0: chi li ha portati qui in radio. Radio.
5: Filippo.
0: Radio.
5: Ehi,
0: hey.
5: What?
0: No, yes.
5: Phil vuole esplodere il mini cicciolo.
0: Vai, fai farmi esplodere, ma vai. Non si sente.
5: Vai,
0: vai, uno, due, tre, fai esplodere. Vai. Eccolo là.
5: Oh.
0: È una bella sensazione che sblocca ricordi. Anche la storia vera, quindi oggi Field Vibe sputa solo fatti,
5: e
0: la microbotte che il San Bernardo porta al collo ci confermano in tanti essere proprio quella storia là.
6: Ciao Wad.
0: Ciao.
6: Per quanto riguarda la botte che portano i San Bernardo attaccata al collo, è vero.
0: È vero.
6: Cioè, è assolutamente vero.
0: E l'alcol.
6: Te lo posso garantire.
5: L'alcol che serve a riattivare la circolazione sanguigna.
6: Lo so,
0: per chi vive in montagna, tipo gli alpini.
7: Ciao Ad, confermo, perché San Bernardo era un cane da soccorso.
0: Okay.
7: E l'immaginario vuole proprio che lui abbia la fiaschetta al collare.
0: Uh-huh.
7: E che conteneva proprio rum, o comunque un alcolico molto potente, che permettesse così agli escursionisti di riscaldarsi e di riprendere
0: le abbiamo
7: energie.
0: Abbiamo cominciato da pochi minuti e abbiamo già sparato due grandi di verità. Non so cos'altro aggiungere.
8: Ciao.
0: Ciao. Partiamo da questa frase che ho visto ieri in un posto molto bello, tra un po' magari vi racconto. C'era scritto: Milano, portami dove sono. Tutta la notte a pensare a questa frase, che vuol dire? Però è poetica. E quindi, se vuoi, Radio DJ, portami dove sono.
9: Say what? Thinking about you. Radio DJ.
0: E portami anche dove suono, dove suono la nuova di Kungs con Boyd Noise.

0: È la nuova di Kungs con Boys Noize. Ovviamente, ma qui credo in pochi abbiano colto la citazione di un pezzo degli anni 80, 1985. L'artista era quella di Let the Music Play, però con un altro singolo un po' meno famoso di Let the Music Play. Sto parlando di Shannon, la canzone si chiamava Do You Wanna Get Away, 1985, era questa qua. Gli anni 80. Capelli cotonatissimi, tipo San Bernardo, vedi che c'entra, siamo nel mondo della post-disco, electro-funk, Shannon, San Bernardo.
1: Oh, confermo quanto stanno dicendo gli altri, in realtà da piccoli noi andavamo in montagna e cavalcavamo San Bernardo come un cavallo.
0: Addirittura, questo non è bello.
1: Buonissimo, buonissimo con i bambini, e in realtà sì, la botta era per contenere alcol perché era un animale a salvataggio. Ma...
0: dicono... grappa, che con te, con la microbotte dei San Bernardo, contiene grappa. Quanta grappa avrà bevuto Shannon nella sua vita non lo sappiamo, però insomma negli anni 80 bevevano tutti.
2: Quanta grappa? Tanto.
0: Oggi ha 68 anni, ha fatto anche delle cose televisive Shannon, ha partecipato ad un programma che dovrebbero fare anche in Italia, e cioè Beat Shazam si chiama. Cioè è tipo un Sarabanda, ma con delle dinamiche un po' diverse, si gioca a squadre. Bisogna indovinare la canzone qual è. Il titolo del programma è Beat Shazam. E Shannon ha partecipato ad un'edizione recente. Proviamo con gli ascoltatori.
2: Dai, bello.
0: Cioè Sarabanda
2: piace.
0: Sempre bello.
2: Sempre giusto.
0: Ora vi faccio ascoltare una canzone. Primi 5 secondi di questa canzone, che è un classico, che c'entra anche con la frase di qui sopra, cioè Milano portami dove sono, che ho letto ieri in un posto molto bello qua vicino in Triennale, al Parco Sempione, dove si svolgerà il Party Like a DJ.
3: Ciao Italia!
0: Allora, pronti? Beat Shazam o comunque Sarabanda. Vediamo chi indovina che canzone è questa dai primi 5 secondi.
2: Dai.
0: 5 secondi sono andati.
2: Dai, è iconica.
0: È iconica, però... c'è quella sensazione tipo... No, non lo so, il livello di difficoltà penso sia basso.
2: Dai, secondo me è basso.
0: Una
2: sì.
0: Scala da 0 a 5, laddove 5 è un pezzo difficilissimo, siamo a
2: 1 e mezzo, 2.
0: Vediamo quanti indovinano, non la faccio neanche risentire.
2: Ma vuoi farla risentire?
0: Non la voglio far risentire, voglio addirittura sbloccare un ricordo che più o meno risale a quel periodo là. Vai. Eh sì. Siamo nel 1997. Anche loro al Party Like a DJ.

0: Sawad.
1: Say what?
2: Cioè, la distanza alimenta il desiderio, no?
3: Che domanda intelligente che hai fatto, vuota.
4: Desiderio vuol dire desidere, cioè senza stelle. Tu devi guardare il cielo, non devi pretendere che ci siano le stelle.

0: I need your love. Republic, che si aggiungono alla grande lista di artisti che hanno nel proprio repertorio una canzone che si chiama Need Your Love. L'altro è Calvin Harris, per esempio, con Ellie Goulding, I Need Your Love. Anche Shaggy aveva fatto un pezzo che si chiamava I Need Your Love.
1: Ciao, one.
0: Ho bisogno del tuo amore. 21 e 24 minuti, It's Radio DJ.
2: Hey.
0: What? Allora siamo pronti, tra l'altro parlavamo di Beat Shazam, si chiama così questa trasmissione americana a cui ha partecipato Shannon, cantante degli anni 80, citata nella nuova canzone di Kungs che abbiamo suonato prima, e casualmente oggi parte su Italia 1 Sara Banda,
3: il sì,
0: vecchio,
3: ritorna.
0: Quel format lì, quello con Enrico Papi.
3: Ritorna.
0: La Bamba!
4: Quello là.
0: Sì, certo, aspetta adesso.
3: Che è partito.
0: Ora è ok. Abbiamo due partecipanti al nostro Beat Shazam. Improvvisato, una è Paola di San Marino, 31 anni, impiegata. Ciao Paola, benvenuta.
5: Ciao, ciao a tutti, grazie.
0: Ti presento il tuo sfidante che è di Genova, fa la seconda media, ha 13 anni e si chiama Elia. Ciao Elia.
5: Ciao.
0: Allora, mi piace molto questa sfida.
3: Bellissimo.
0: Perché sono due generazioni
3: 13
0: differenti.
3: 13 e 31.
0: 13 e 31, incredibile, a specchio. Elia, se attorno a te hai dei genitori o degli esseri umani adulti, puoi chiedere il loro aiuto, ok Elia?
5: Ok, ok.
0: Però per prenotare la risposta serve urlare una parola fondamentale, che è
6: Say what?
0: Ok, quando ora vi faccio ascoltare una canzone, appena riconoscete quale canzone è, urlate
6: Say what?
0: Pronti?
5: Sì. Perfetto, via.
0: Vai con la prima. Let's go.
5: Say what?
0: Questa è Elia.
5: Say what?
0: Chi è? Boh.
3: Credo che prima Paola.
0: Paola, sei stata tu la prima.
5: Io provo. Sì, Figli delle Stelle.
0: Di?
3: Serve il cantante.
0: Serve il cantante, serve tutto. Serve anche proprio il TFR del
3: tutto,
0: cantante.
3: Tutto, il codice fiscale.
0: Chi è?
3: Puoi provarci Elia.
0: Elia, tu sai chi è il cantante?
5: No.
0: Fai andare, che magari sblocca. Fai andare ancora, la canzone l'hanno capita. Stoppa. Allora, inizia.
5: Non voglio barare.
0: Stai googolando. Ha googolato Paola.
3: No, ho detto non voglio barare.
5: Non
3: quindi
5: voglio.
0: Meno un punto a Paola.
3: Ma poverina, ha detto che non vuole barare.
0: Però l'ha pensato. L'è l'intenzione.
5: Però, come
0: però l'ha pensato. Ha pensato di tradire il gioco. Meno un punto a Paola. È un gioco che si va indietro. Quei punti. Comunque era Alan Sorrenti. Occhio alla seconda canzone. Secondo round. Let's go.
5: Go. Say what?
0: Elia, ladies and gentlemen, 13 anni, Genova. Chi è?
3: Ma sei sicuro che sei tu Elia a dire say what? No.
0: Sì, sì, c'è il suggeritore dietro anche.
5: 50 Cent.
0: Eh sì, amico mio, cane. Con l'aiuto da casa.
3: Ok, non chiediamo, non chiediamo il titolo?
0: Sai il titolo della canzone, Elia?
3: Vabbè,
0: dai, c'ha 13
5: anni. Il titolo no.
0: Allora, togliamo un altro punto a Paola, che va a meno 2.
5: No. vorrei un altro suono identificativo, però.
0: Allora, chi? Paola?
3: Sì, ci sta.
0: Allora puoi urlare Party Like a DJ, ok?
5: Ok.
0: Occhio.
5: Bene.
0: Alla sfida finale, terza canzone, vai.
5: Say what?
0: Questo è Elia, ragazzi. Elia a 13 anni non era nemmeno stato pensato quando è uscita questa canzone.
5: Dovrebbe essere Thriller di Michael Jackson.
3: No. Possiamo farle riprovare.
0: Allora io toglierei un altro punto a Paola.
3: No, possiamo dare un suggerimento.
5: Ho sbagliato tanto.
0: Beat it.
5: Ok. Sbagliata.
0: Paola, hai vinto tu, ma ha vinto anche Elia. Ha vinto lo sport di questo Beat Shazam ispirato a Shannon. Thank you. Ciao, ciao raga. Ciao Elia, ciao Paola. Grazie.
5: Ciao. Grazie. Ciao.

0: Qui Pink Panthers ha ripreso i Basement Jacks di Romeo. Nella canzone con cui abbiamo aperto questa puntata, Kungs ha ripreso un pezzo di Shannon degli anni 80, che partecipò anche ad una trasmissione televisiva, il cui nome americana, il cui nome era Beat Shazam, che è una sorta di Sarabanda. Quando senti Sarabanda, vuoi o non vuoi, è talmente tanto nella cultura italiana, di tutti quanti noi, che ti viene voglia di giocarci.
1: È vero.
0: Casualmente stasera partirà Sarabanda su Italia 1, ma non è per niente pubblicità.
1: No, completamente casuale.
0: Mi fa sorridere che molti ascoltatori mi mandano gli screen su Instagram, perché se siete con noi da un autoradio, molte autoradio hanno il riconoscimento della canzone che noi trasmettiamo nei primi 5 secondi.
1: Ah.
0: Quindi tipo Alan Sorrenti è apparso subito.
1: No,
0: per
1: vabbè.
0: Esempio. Occhio però a questa canzone, vediamo i primi che la indovinano, i più veloci. Bastano 5 secondi, cioè il beat Shazam è 5 secondi per indovinare quale canzone è questa.
2: Follow Say One on Instagram and TikTok.
3: That's a hit.
4: One Gang Soul.
5: Say One.
6: Listen up
5: on Radio D.

0: turn the radio on.
1: Radio, DJ.
2: One nation, one station.
3: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
4: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tanetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
6: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
7: La senti? È la calma di chi conosce le sue bollette.
8: Nen.
7: Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
9: Che affa, che affa che fa, dai chi la soluzione ha.
10: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
11: E i consumi?
10: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
12: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
13: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
14: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
13: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, Toyota Speed Service, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche soluzioni finanziarie e assicurative. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
14: Grazie, mi sento già più carico.
13: Info su toyota.it.
15: Hai sempre mille cose da fare, messaggi, mail, appuntamenti. E così non hai ancora prenotato la vacanza che sogni da mesi. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha pensato ETE Contact, l'abbonamento che ti porta le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Devi solo scegliere tipologia, quantità e indirizzo di consegna. Così hai meno pensieri e più tempo per te.
16: Ultima chiamata per l'imbarco a Lecce.
15: Vieni nei negozi Salmoiraghi e Viganò e scopri il piano più adatto a te. Termini e condizioni sul sito.
17: Una cittadina isolata.
18: Ma che cosa? Internet è scomparso!
17: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
19: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
20: Basta un penny e ci sarà. Convenienza e qualità. È una favola. Penny è una favola.
21: Fino al 31 maggio, acqua naturale Sant'Anna, confezione da 6 bottiglie per 2 litri, a 2,70 euro. Scopri le offerte su penny.it.
20: Basta un penny.
22: Da Leroy Merlin, è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin, voglia di fare casa.
23: Siamo noi. Ci riconosciamo. Ognuno sulla sua strada, eppure insieme. Vicini, connessi, liberi. Sim Rules. Scopri di più su sim-italia.it.
24: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
25: Siamo in radio, non si vede nulla.
24: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
26: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
27: Senti come nasce il risparmio.
28: Wow!
27: Nei punti vendita Iper creiamo 2000 alternative intelligenti realizzando i nostri prodotti a marchio. È così che soddisfiamo tutte le tue esigenze, offrendoti un risparmio quotidiano su tantissimi articoli diversi, senza mai fare compromessi sulla qualità.

0: Da Grandi, nuovi ogni giorno, dal 1974.
1: Sono entrato nella radio, mi sono guardato in giro, mi sembrava tutto a posto, il posto era proprio figo, mi sentivo gli occhi addosso, vado vicino a Salento, gli dico mio caro amico qui portiamo il movimento, lui mi dice stai tranquillo che siamo su radio DJ, say what? Qui dentro c'è la mia gang della gang della gang, la gang della gang della gang, qui dentro c'è la mia gang della gang della gang della gang della gang della gang della
2: radio DJ.
3: Cosa migliore, Vlad, aver iniziato ad ascoltarti. Un anno e mezzo e non ho mai smesso. E guarda, ho sentito un sacco di programmi. Sono sempre stancato. Vlad,
4: no.
3: Vlad numero uno, sempre. Ciao Vlad.

0: Anada. Anada. Voglio dirlo ancora. Anada. Anada. Che più lo dice più lo stilizzi, Bimba, another, anada, anada, anada, anada.
1: Mamma, come parla qua?
0: Lo so, sono le 21:40 di questo giovedì sera. C'è un paio di polemiche qui nel taschino, le tiro fuori dopo magari, perché ora siamo partiti da Shannon, artista degli anni 80, utilizzata nella nuova canzone di Kungs, e che oggi a 68 anni ha partecipato di recente ad un programma televisivo che si chiama Beat Shazam, che è un po' il nostro Sarabanda, che, ironia della sorte, inizia stasera,
2: sì,
0: no? Su Italia 1, casualmente, e quindi abbiamo tentato un po' un Beat Shazam radiofonico. Il primo lo ha vinto Elia, di 13 anni, vediamo chi sarà il vincitore adesso. Abbiamo lanciato una canzone prima che era Jump Around, molti hanno indovinato. Partecipano a questo secondo round di Beat Shazam da Faenza, Christian!
3: Hey baby!
0: Ciao Christian,
4: ciao.
0: Lavora in un posto famoso, non ci sono paragoni.
2: No, zero.
4: Esattamente.
0: Invece Alessandro è in provincia di Fermo, lavora da Pfada. Lui lavora da Pfada. Ricco sfondato Alessandro. Ciao Ale.
5: Ciao Ad.
2: Cosa vuol dire?
0: Ce l'ha l'aria del riccone. Lavora da Pfada, Pfada. Però andiamo veloci con il primo round. Christian, per prenotare la risposta devi urlare così.
3: Sei qua.
0: Invece Alessandro, per prenotare la risposta devi urlare
6: va tutto alla grande.
0: 3, 2, 1, vai con la prima.
5: Va tutto alla grande.
0: Va tutto alla grande. Alessandro, provincia di Fermo, che canzone è?
5: Pussycat Dolls?
0: No, ma io ve lo dico sempre, come dico sempre, no. Io non andate subito
5: Beyoncé,
2: come

0: Dici sempre
1: ho sbagliato.
2: Non andate subito al dunque, fatelo andare. Un punto a Christian, meno un punto ad Alessandro.
0: Ma non facciamo provare a Christian?
2: No, così. Questo è un gioco dove chi...
0: Cioè uno perde, l'altro prende punti.
2: Quelle regole sono inventate al momento. Seconda canzone, livello di difficoltà un po' più alto. Sei Wad Christian da Faenza. Che canzone è?
3: Vabbè, Despacito.
2: È bravo. 5 punti per Christian, così. Meno 3 per
0: ma
2: Alessandro.
0: No.
3: Sì, va bene.
2: Ultima canzone, questa vale 100 punti, signori. Vai.
3: No, non mi viene.
2: Falla andare ancora un po', falla andare, questo è più recente.
0: È difficile.
2: Concentratevi, non usate Shazam. Master on the beat, ho,
1: beepo, any rap, nigga, he a freak, though. Battuto alla grande.
2: Battuto alla grande, Alessandro ci prova. Questa vale 100 punti. Che canzone è?
1: Snoop Doggy Dogg.
2: No, Alessandro, non le devi sparare a caso, Alessandro. Più 100 punti a Christian, meno 70 punti ad Alessandro, il vincitore. E Christian, la canzone era Not Like Us di Kendrick Lamar. Grazie di aver partecipato. Thank you. Ciao raga.
1: Ciao,
3: grazie a voi.
1: Ciao.
3: Say what?

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo i

0: noi fare la musica.
1: Ciao,
0: ciao. Eh sì, ci proviamo, anche perché dribbliamo notizie in questo mondo che a volte sono vere, altre volte non le capisci, sono false.

0: arriva il Silent Encore. I concerti finiranno senza applausi per ridurre la pressione sociale. Sta facendo discutere in Germania questa sperimentazione, partita in alcuni piccoli live club di Berlino. Dopo il concerto il pubblico non applaude. Cioè, nel senso, la regola è vietato applaudire. L'obiettivo? Rendere i live più inclusivi per chi vive il disagio da esposizione emotiva collettiva.
1: Amo, ma tutto a posto.
0: Niente urla, niente ultimo.
2: Se
0: ultimo,
2: non metti l'ultimo, non
0: lo puoi fare.
2: Non ce l'abbiamo, no.
0: Questa notizia sarà vera? Dichiaro aperto il televoto.
3: 347. Yes. 342-5220. Say
4: what? Did I really just forget that melody?
5: No.

0: Bibino Money. Tipo sei al concerto di Bibino Money non puoi fare sha sha sha sha. Secondo questa notizia non abbiamo ancora capito se è vera oppure no.
1: Ma no, ma è una cazzata, dai, what?
0: Allora, sì, però il mondo ormai ci presenta notizie che sembrano false ma poi sono vere. Alcune sembrano vere e poi sono false. Alfredo scrive: spero non sia vera. Se continua così gli intelligenti saranno costretti a smettere di parlare per non offendere gli scemi, che è una vecchia citazione.
2: Questa com'è sta roba?
0: Sta roba?
2: Non si applaude perché così siamo più inclusivi per le persone che hanno problematiche.
3: Cos'è questo fischio?
2: Non lo so. Col caos, giusto?
3: Papagallo?
2: Qualcosa di simile.
0: Comunque, sì, così.
2: Con la pressione delle persone, tanto che cavolo ci vuole fare ai concerti. No?
0: Giustamente, cioè, cazzo ci vuole fare? Se hai paura, se
3: sì.
0: L'applauso crea ansia performativa, scrivono sia nel pubblico che negli artisti, al concerto che cosa ci vai a fare? Però il televoto rimane aperto, approfondiamo, cerchiamo di capire insieme se la notizia è vera oppure no. Radio
4: DJ. You tuned in with Say What? Make sure you stay right here. You know what it is.
3: Say what?
5: Radio DJ.
6: One nation, one station.
7: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Ciao, entra pure. Sono con un campione e oggi parliamo di strategia.
9: Ehi, Yannick, in bianco il pomodoro.
8: Ricordati, è la pasta che fa la differenza. De Cecco è il top player.
10: De Cecco, pasta ufficiale di Yannick Sinner. Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
11: Aiuto, cadiamo!
10: O ti senti ACT?
12: Oh, che forza!
10: Miglio Cress ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. 2 mesi di trattamento a soli 24,90 euro. In farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.
13: Salse buone, signor! Salse Develey! 2 per 1, signor!
14: Oh, prendi due salse, una te la rimborsiamo!
13: Develey ti salsa la vita!
15: Eh già! E da oggi anche la spesa! Acquista al supermercato 2 prodotti Develey! Uno è gratis! Cashback di salsa la spesa fino al 31 agosto, massimo un rimborso fino a 3,99 euro da richiedere entro 5 giorni dall'acquisto. TEC su Develey.it.
16: È ora di cambiare la cucina. Aran Cucina è la scelta migliore per la cura dei dettagli, il rispetto per l'ambiente e l'innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, avrai il piano di lavoro in gres e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.

0: www.granvision.it.
1: Che ne dici dei miei occhiali nuovi? Sono andato da GranVision e con GranVision Plus ne ho presi ben due.
2: Scegli anche tu GranVision Plus. Due occhiali da vista in due anni da 10 euro al mese. Prenota un appuntamento su GranVision.it. Termini e condizioni sul sito. GranVision. Vederci bene insieme.

0: differenza. Scopri come gestire il tuo peso con un medico. Vai su e.lilly/medico. Campagna promossa da Lilly, a Medicine Company.
1: Il nostro doppio smash burger è il prodotto di una felicità schiacciante. Giusto spessore, giusto sapore, godimento fuori misura. E con le birre a 3 euro da doppio malto la felicità è ancora più grande.
2: Doppio malto.
3: Birra, cucina e felicità.
1: Scopri i locali aderenti su doppiomalto.com. Bevi responsabilmente.
4: Madison Pictures presenta. A 10 anni dalla scomparsa di David Bowie, il lato più intimo del Duca Bianco. L'ultimo atto creativo di un artista che ha trasformato la vita e la morte in arte. Insaziabile, istrionico, visionario, un'icona senza tempo. Bowie, The Final Act. Solo il 25, 26 e 27 maggio al cinema.
5: Il pesto di Guglio nasce dalla pestatura rustica. Dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio. È rustico. E si sente.
6: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza tra prossimità e vicinanza, tra affidabilità e fiducia. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché esservi vicini nelle scelte importanti e meritare la vostra fiducia è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché Mediolanum fa tutta la differenza.
7: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
8: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
9: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
10: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
9: E il signor Alessandro Volta?
11: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
9: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 31 maggio. Latte parzialmente scremato a lunga conservazione, pascoli italiani, in valigetta da 6 litri, a 4,69 euro.
12: Stai per partire, ma la tua batteria è KO.
13: A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve. Anche la tua prossima batteria. BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
14: Sabato 6 giugno è Party Like a DJ, dalle 21 con J-Ax.
15: Italia Starter Pack.
14: Dito nella piaga.
16: E allora te lo dico, che fastidio, se vuoi te lo ripeto, che fastidio.
14: Pinguini tattici nucleari.
17: E allora sorri, scusa lo sento, conosco mille lingue ma non la tua.
14: E molti altri, biglietti su ticketone.it.
18: Le 22.
19: DJ. Oh.
20: I like
21: DJ.
20: Like,
21: say what?
22: One gang show.
23: Pink.
24: Boom.
25: I like DJ.

0: Nicole. Yo, Shaki Shaki Shakira, Burna Burna Burna Boy. Ho troppe cose da dire. Troppe cose, non ne dico neanche una adesso.
1: Ciao, guarda.
0: No, allora, perché Shakira, abbiamo aperto forse la settimana con la pianta che ho comprato, Paki, la Pakira. Non ho deciso di non darle un nome,
2: perché?
0: Un nome suggerito dagli ascoltatori era Shakira. Occhio perché inizia a dare segnali di cedimento, ragazzi.
2: Ma davvero?
0: Non sto scherzando.
2: Ma dove l'hai messa?
0: In casa. Vedo
2: le
0: foglie che si stanno arricciando nella parte finale.
2: Cioè, ma in che stanza l'hai messa?
0: Ma al di là della stanza, ma è durata così poco? Ma è possibile che sta morendo?
2: Perché dipende dove l'hai messa.
0: Qualcuno salvi la mia Pakira acquatica. Ed è la prima cosa. Poi dai, devo salutare le persone che stanno facendo un... qualcosa che socialmente è pericoloso. Cioè il giovedì c'è già gente che dice dai, che tanto poi domani e venerdì non si lavora.
3: Ehi, baby.
0: Cioè questa storia della settimana breve di cui ci capita spesso di parlare, cioè o la fanno tutti, oppure chi già è in modalità weekend che parte domani mette, credo, in difficoltà chi invece domani lavora. Quindi se siete d'accordo con me stesso, o tutti...
2: Nessuno.
0: Ma non noi che facciamo la radio, parlo di chi fa i lavori quelli veri, no? Cioè o tutti o nessuno. Siete d'accordo con me stesso?
3: Che domanda intelligente che hai fatto, Walter.
0: Vorrei dare oggi il premio fedeltà a chi non fa la settimana breve, ok? Per solidarizzare con chi invece non sta dicendo dai che domani inizia il weekend. Diccelo qua.
3: 347-342-5220.
4: Radio DJ mi chiama, risponde tutta l'Italia. Sei what a Milano, ratatatata.
5: Radio DJ
6: One Nation, One Station.
7: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
8: Eccolo, Exquisa. È per te, che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa.
9: Exquisa.
8: La bontà va condivisa.
10: La bella stagione chiama. Eucerin Sun risponde. La protezione completa consigliata dai dermatologi. Acquista un solare Eucerin al 30% di sconto e due al 40%. In farmacia e parafarmacia. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico, liberamente determinato dal rivenditore.
11: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza fra sentire e ascoltare, tra capire e comprendere. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché ascoltare e comprendere la vita che volete vivere è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché mediolanum fa tutta la differenza.
12: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
13: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
14: Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Per te ogni essere è speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5per1000.
15: Sotto prezzi expert! Le offerte continuano a prezzi bassissimi. Notebook Lenovo Ideapad Slim 3 con Intel Core i5 a 549 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 3 giugno.
16: Say what?
17: Say what?
18: Radio DJ.

portano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona? Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

mostrare. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

0: nostro amico Night, che sarà al Party Like a DJ domenica 7 giugno nella grande serata 1212 Celebration. Tutte le info su DJ.it, su Ticket One, line up incredibile da Fabri Fibra, Madame, Frankie Energy, Neffa, Ernia, anche Night, Sottotono, Amy Skill, Etch.
1: Ciao One!
0: Lì grandi applausi, mica come quella notizia che abbiamo scoperto essere falsa, ma che comunque è un fondo di verità. Berlino, non si può più fare applausi a fine concerto perché creerebbe ansia performativa. La notizia è falsa, però sentite quest'audio di Laura.
2: Ciao. Circa 40 anni fa, Claudio Baglioni ci chiese a un suo concerto di non cantare questo piccolo grande amore.
0: Capito? Cioè, comunque c'è un fondo di verità. Poi vai a

0: l'accesso esclusivo alla tribuna Visa per le serate di Party Like a DJ.
1: La notizia era falsa, ma la vincitrice è Vera. Ciao Vera!
2: Ciao!
3: Ma ciao, ma come stai? Ma piccolina?
2: Insomma, bene, benissimo, un po' emozionata, però bene, dai.
1: Ma guarda che siamo più emozionati noi di parlare con te. E tra l'altro ti allinei ad una categoria che è sempre di più con noi la sera. Questo, premessa, mi piace tantissimo sapere che infermieri, gente che lavora negli ospedali, sempre di più sono con
4: è
1: noi.
4: Vero.
1: Però vorrei sapere cosa abbiamo fatto, cioè,
4: per meritarcelo.
1: Per meritarvi, cosa abbiamo fatto, Vera?
2: Io vi seguo quasi sempre, a tutte le ore quando posso, perché parto da casa alle 6, quindi wow. Parto con 006
1: e via.

0: faccio l'infermiera.
1: Ma scusa, ma tu fai la settimana breve? Fate il lunedì job?
0: Sì, certo.
1: No, vedi.
0: Proprio quella, sì, è vero.
1: Ma tipo non ti dà fastidio quando, che ne so, colleghi o amici dicono vabbè, tanto lunedì, giovedì, venerdì parto per il weekend? Cioè ormai sta diventando... È frequente.
0: Vabbè, fastidio no, però ecco, diciamo che anche quando sento in radio vabbè dai, domani non si lavora. No,
1: capito.
0: Noi lavoriamo,
1: allora
0: certo.
1: Noi non lo diremo mai,
2: no,
1: ok?
2: Mai,
1: per
2: infatti,
1: noi non esiste. Fino a quando,
0: ecco,
1: non sarà una come si dice,
2: una
1: un privilegio,
2: no,
1: un benefit per tutti,
2: sì,
1: quanti, ok? Hasta siempre el pueblo unito.
3: Hey baby.
1: Intanto mi sale il Che Guevara. Hai vinto, amica mia, due biglietti per Party Like a DJ con accesso esclusivo alla tribuna Visa per sabato 6 giugno, Arco della Pace, Milano. Ci vediamo lì, ok?
0: Grazie.
1: Un bacio. Ciao, ciao, ciao.
0: A voi, grazie, ciao.
1: Cioè, proprio sulla canzone doveva tossire.

0: One Gang Show.
1: Si chiama Cattive Abitudini. Ultima canzone di Maze, molto bella, che ci fa pensare anche alle buone abitudini che per alcuni sono cattive abitudini.
2: Ciao la lavagna.
1: Per esempio mi hai mandato questo link in cui praticamente dice che fare il letto la mattina appena ti svegli non fa bene alla salute.
3: È vero.
1: Cioè, why? I mean, why?
3: Perché è molto meglio non farlo, siccome lasciate arieggiare bene le lenzuola, il materasso,
1: poi dopo
3: un po' di ore ci sta che lo rifate. Ma non rifatelo subito, così che si pulisce un po'.
1: Allora uno dice non lo rifaccio, tanto dopo 12 ore torno e dormo.
3: Io a volte faccio così, lo ammetto, non ho voglia, non lo rifaccio.
1: L'altra buona abitudine, che per alcuni potrebbe essere brutta abitudine, è sta storia di fare la settimana breve, non tutti. E quindi causare un po' un effetto giovedì, cioè oggi l'ho sentito dire più volte. E allora no, ci sentiamo lunedì. E no, scusa, è venerdì? Cioè se venerdì non c'è per... tutti ok, non per qualcuno, ok?
4: Ma quale settimana corta? Io domenica faccio il turno di notte, sia sabato che domenica.
1: E mo che gli dici?
4: Ciao!
1: Così, noi, io sono con te, sono anche con questo messaggio, dice noi lavoriamo anche il sabato sera.
5: Ciao Ad.
1: Ciao.
5: Lavorare dal martedì al sabato con il giovedì, che invece di chiudere alle 18.30 si chiude alle 21, vale come settimana corta?
1: No, vale come settimana spostata, cioè non lavori domenica e lunedì, se non ho capito male. Occhio, occhio raga, lo dico al mondo, agli esseri umani. Occhio con questa storia delle buone abitudini che però per altri sono cattive abitudini. Cioè non so se è chiaro il
6: messaggio. Ciao, non ho capito un cazzo di quello che hai detto.
1: Nel senso, con queste buone abitudini che non sono buone per tutti quanti.
3: Per tutti quanti,
1: cioè, o tutti o nessuno. Yeah.

0: we go. Andiamo a salutare l'ascoltatore Stefano, che ci fa sempre dei regali bellissimi. Se ci state sentivedendo, io e Field Vibe indossiamo degli occhiali da sole del colore del programma, che è magenta, fucsia magenta, con il logo Say What. Ci ha mandato proprio un pacco di questi, pieno di questi occhiali da sole, che regaleremo al Party Like a DJ durante il nostro show, che si svolgerà sabato 6 alle ore 15 sul palco di Casa DJ. Mo stiamo mettendo insieme tutte cose, ospiti eccetera eccetera, casino come sempre, occhiali da sole regalati a chi abbiamo sotto il palco, certo, ovviamente a chi viene a vederci, alle 15 di sabato 6 giugno dentro Parco Sempione, palco Casa DJ.
1: Va tutto alla grande.
0: Beh, sicuramente, siccome non abbiamo un numero infinito, cioè striscioni con scritte gang, Say What eccetera, subito
2: sì,
0: cioè
2: vincono lì, per primi
0: lì veloce, proprio occhiale da sole.
3: Stammi bene Say What, ci si sente domani sera.
0: Ciao amico mio, caro. Ciao amici miei, a domani.
4: Say What?
5: Se stai via dalla strada e via dai guai, c'è What su Radio DJ e vai.
6: One gang show
7: radio DJ,
8: one nation one station.
9: All'Esse Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il prosciutto cotto Ferrarini a fette 2 per 120 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
10: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
11: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
12: Qui non si tratta di vendetta, si tratta di evitare un'altra guerra.
11: Con Pedro Pascal e Sigourney Weaver.
13: Il vecchio protegge il giovane e poi il giovane protegge il vecchio.
11: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
13: Questa è la via.
11: Dal 20 maggio al cinema.
14: Il cuore è il motore della tua vita. Prenditene cura ogni giorno. Möller's Omega 3 Cardio è un integratore fonte di EPA e DHA che contribuiscono alla normale funzione cardiaca. Prova l'equilibrio tra qualità e convenienza. Prova Möller's Omega 3. In farmacia e parafarmacia.
15: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
16: Di tagliare non hai voglia. Scegli un robot rasaerba.
17: Prenditi un Sunseeker.
15: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
16: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
18: Pasta un penne ci sarà. Convenienza e qualità. È una favola.
19: Fino al 31 maggio da Penny c'è sconto 70% sul secondo pezzo. Un esempio? Bagnoschiuma Malizia, due pezzi da un litro, a 3,50 euro. Scopri le offerte su penny.it.
18: Basta un Penny!
20: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Caris Gold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Caris Gold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Caris Gold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
21: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
22: Anche stanotte zero riposo.
23: Allora cambiamo sistema letto.
22: Non è il momento di spendere.
23: Invece sì, da Per Dormire dormi senza IVA, più comfort e il 22% di extra sconto.
24: Scopri letto Alba a 429 euro e materasso Memory Way Air a 329 euro. Fino a domenica, termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, design for wellness.
25: Voglio una vacanza dove andare alla spa, ma anche in palestra. Dove godermi il silenzio, ma anche cantare a squarciagola. Dove posso cucinare per il mio bimbo, ma anche non farlo affatto. Dove mi accolgono con un drink e sempre con il sorriso. Dove posso avere tutto senza chiedere. Una vacanza così non esiste.
26: E invece sì, e non le manca niente. Scopri le nuove formule tutto incluso e prenota la tua estate su bluserena.it.
27: E se fosse solo colpa mia?
0: Non è colpa tua. Il peso non è solo disciplina. Funziona in modo diverso per ognuno di noi. Anch'io ci ho messo tempo a capirlo.
1: Cosa è cambiato?
0: Ne ho parlato con un medico. Mi ha spiegato che esistono opzioni che non conoscevo. Parlarci fa la differenza. Scopri come gestire il tuo peso con un medico. Vai su e.lilly/medico. Campagna promossa da Lilly, a Medicine Company.
2: Il pesto Tiguglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio è rustico e si sente.
3: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
4: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
5: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
4: E il signor Alessandro Volta?
6: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
4: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 31 maggio, tonno all'olio di oliva pinna gialla, 12x80 grammi ondina, a €7,99.
27: La spesa intelligente!
28: Di notte.

0: La tua notte in diretta su Radio DJ.
1: Io amo più la luna che il sole, la verità. È bella la notte. Gioia, è volgare.

0: Gianlu, sai che Gotye, quello di Somebody That I Used To Know, è andato da Rosa a Boscoreale, la moglie di Peppe il Cardinale, è andato a fare una fattura di morte a Teddy Swims, è andato a fare una fattura di morte e Rosa gli ha detto a Gotye: Gotye, sì, se vuoi fare sta fattura devi portare dei pesci marciti, un limone marcito con dentro gli spilli e un panno nero, metti dentro tutto che gli facciamo la fattura a Teddy Swims, perché ha fatto una canzone che è piuttosto simile,
1: è piuttosto quella lì, tra l'altro la ricordavamo qualche giorno fa,
0: la fattura di morte.
1: Sì, la fattura di morte.
0: Da Rosa, che, la moglie di Peppe il Cardinale.
1: Che comunque quando c'hai la partita IVA è meglio di certe fatture che fai. Che guadagni 3 e allo Stato ne dai 4 e mezzo.
0: Ha detto Gotye che scarica.
1: Cioè, lui scarica.
0: Che dà
1: Gotye. Sì. Lui scarica
0: va
1: tutto.
0: Bene, va bene. Vai, la prima cazzata della serata l'abbiamo detta. Per fortuna cercheremo di recuperare il mood andando a leggere il testo di questa canzone. Mr. Know It All. Cioè Mr. So Tutto Io, il sapientino, in realtà in questa canzone, però mettiamo prima la sigla e poi approfondiamo, in questa canzone si parla di autosabotaggio sentimentale. Chi non c'è mai cascato nelle maglie di un

0: No, è il primo messaggio firmato uno o una che si chiama Beuta, cioè non è una parola strana,
1: però mi faceva ridere.
0: A Beuta vogliamo sentire la voce di un o di una Beuta, è il primo messaggio ed è firmato così, cioè mi piace il mood della stupidezza,
2: sì.
0: Poi magari dice una cosa,
2: vediamo
0: serissima.
2: Beuta che dice.
0: Sentiamo.
3: Stammi bene, sei WOD, ci si sente domani sera.
0: E questi sono i saluti per Michele. Ciao Michele, ci uniamo anche noi al,
2: sì,
0: coro,
2: ciao
0: dei
2: Michi.
0: Saluti. Poi per noi, vediamo.
3: Non esiste nessuna buona o cattiva abitudine, ciascuno ha il suo equilibrio rispetto alla sua vita.
0: Vabbè, è che stiamo peuta, ok? È l'ultimo, canta.
3: Vitiello, ascoltarvi è sempre bello.
0: Upeuta, upeuta. Era il peuta.
2: Il peuta.
0: Allora,

0: Torniamo a quello con cui abbiamo iniziato. Autosabotaggio sentimentale. Nella canzone di Teddy Swims, quello fatturato da Gotye, si parla di questo. Cos'è l'autosabotaggio sentimentale? Le cose vanno bene. Sei in una relazione, tutto a posto.
1: Tutto a posto.
0: Tutto bene. Tutto bene. Siete ancora in quella fase dove il cuore mio nello zucchero, il cuore tuo nello zucchero, facciamo come la fragola. Ah, che buona, questa è amara questa fragola. Mettila un po' nello zucchero. Quindi una relazione che va bene.
1: Va bene.
0: Uno dei due comincia l'autosabotaggio sentimentale.
1: Cioè?
0: E io lo so che tu mi tradirai. E tu guardi gli uomini.
1: Ah, sì.
0: E tu sei sempre circondata da uomini. E tu sei... No, io lo so. Tu mi tradisci. E tu... Quando le cose vanno troppo bene...
1: Sì.
0: Spesso, non è sempre detto che vada così, ma c'è sempre uno dei due che vuole fare quell'auto, che gli scatta quell'autosabotaggio sentimentale. Tante volte l'autosabotaggio è anche professionale e devi avere la fortuna di avere un compagno di lavoro, un capo, un capo ufficio, un direttore artistico che ti fa ritornare, nel caso nostro per esempio, viene in mente, niente di personale in quello dicendo, ci mancherebbe, però anche un direttore artistico che ti fa tornare sui tuoi passi, che non dice cazzo me ne frega, vai, via, ma magari ti ci fa pensare, dice pensaci bene, perché ci sono momenti della vita in cui ci danneggiamo da soli, no?
1: Sì, no, magari per motivi che non sono poi legati, che ne so, al lavoro, che magari in quel momento non c'è un motivo legato al lavoro, c'è un motivo tuo
0: esterno,
1: più personale,
0: certo.
1: esterno al lavoro, che però in qualche modo tu senti impattare anche su magari appunto la vita professionale e dici no basta, adesso faccio questa cosa qua, e qualcuno ti fa ragionare. Ma tante volte, no, io so anche il ruolo degli amici, dei saggi nelle tribù indiane, del capo, mi viene in mente Arrapao il film degli Squallor, scusate.
0: No, però veramente provate a partecipare, provate a capire se siete mai stati in una relazione, siate partecipativi questa sera,
1: sì,
0: se no partiamo
1: molto.
0: Con i fatti nostri.
1: No,
0: cioè,
1: no.
0: Veramente, guarda, io oggi sono andato in moto a Lecco, c'è un sacco di robe da raccontare.
1: Bello Lecco,
0: sì, ti volevo parlare del Matitone, del Palazzo delle Paure, tutto vero.
1: Lecco molto bella.
0: Tutto vero. Cioè, se no partono i fatti personali.
1: No,
0: se invece partecipate su sto fatto dell'autosabotaggio sentimentale,
1: sì.
0: Perché poi tante volte chi subisce in una relazione l'autosabotaggio sentimentale dice: ma come? Ma non abbiamo problemi, mo devi tirar fuori sta cosa e mi tradirai, mi lascerai, mi farai, mi disperai.
1: Però ci sta magari qualcuno che ha un po' la tendenza a crearsi il problema.
0: Poi arriva un bel momento e sai che cosa ti risponde? Dice: ti ricordi quel problema che dicevi?
1: Sì.
0: Mo ce l'abbiamo.
1: Alla lunga, bello quel momento
0: alla
1: lì,
0: lunga va a finire così. Ora, se siete partecipativi e ne parliamo insieme, andiamo avanti su questa
1: autosabotaggio sentimentale.
0: Se no, fatti nostri. Cosa ha mangiato Gianluca? Cosa ha mangiato?
1: Io c'ho una storia sul parmigiano, ma poi la devo tirare fuori in un momento di vendetta. Io quella roba lì.
0: Una storia sul parmigiano.
1: Io sono del parmigiano.
0: Mi sembra quasi più divertente.
1: Affidata visto che come il coltello che l'ha tagliata.
0: Visto che quel parmigiano te l'ho dato io, mi sa che mi riguarda e mi sembra già molto divertente. Va bene. Lo dobbiamo ancora fare quella cosa? Certo che sì, mica possiamo sembrare un club privé chiuso per coppie singoli. Quella cosa di dare il numero di telefono.
1: Certo.
0: 347-342-5200. Siete nuovi? Noi siamo i Vitiello, Nicola e Gianluca. Veniamo in pace.
1: Sempre.
0: Sempre.

0: sentiamo.
1: No, Nicola, parlaci di Lecco, no, parlaci dopo, del dopo. Palazzo delle Paure.
2: Dopo, dopo.
1: Sei andato a vedere la mostra sulla Grande Onda?
2: Okusai, c'era Okusai.
1: Una curiosità, il quadro vero sì. è lì esposto? No, perché ci vorrei andare, ma non vorrei che fosse una fregatura.
2: È una bella mostra.
1: Ciao,
2: in un
1: Maurizio
2: palazzo, è un bellissimo palazzo che a Lecco si chiama il Palazzo delle Paure, ma io pensavo a qualcosa
0: ci legato.
2: Sì, però andiamo per ordine. Abbiamo detto iniziamo con gli autosabotaggi sentimentali. È interessante, c'è un lungo messaggio di Fabrizio.
3: Ciao Vitiello.
2: Ciao Fabrizio.
3: Per quando mi farebbe un sacco piacere conoscere cosa ha mangiato Gianluca.
2: Dopo
3: piccola storia di autosabotaggio.
2: Sì.
3: Mia fidanzata ha avuto questa sorta di autosabotaggio nel momento in cui mi ha raccontato di aver avuto una sorta di cotta avvicinamento a un collega.
2: No.
3: Cosa che in realtà poi è morta lì. Lei stessa si era interrogata se mancasse qualcosa nella relazione, quindi questa cosa l'avesse spinta ad avere questo interesse. Poi in realtà era, voglio dire, una semplice, un attimino di un leggero sbandamento, considerando che siamo esseri umani e quindi può capitare, insomma, di legarsi a una persona, soprattutto nelle relazioni molto lunghe. E in realtà ha fatto tutto lei, nel senso che questa cosa poteva benissimo non dirmela, tenersela così per come era morta. Nel momento in cui me la comunichi è chiaro che questo può portare
2: ha ragione.
3: A un sabotaggio per la relazione. Non è stato così, però poteva capitare. E vabbè, data, evidentemente c'è chi ha un'ansia, preoccupazione, magari c'ha questo, è portata a questo autosabotaggio.
2: Comunque, grazie, vabbè, Fabrizio.
3: Sono Fabrizio della provincia di Salerno.
2: Grazie,
3: e vi abbraccio.
2: Grazie Fabrizio.
0: Grazie Fabri.
2: Ieri parlavamo della Salernità e di quanto sia in contrapposizione diretta col Napoli.
0: Beh, no,
2: proprio.
0: Cioè, non, cioè, senso.
2: No, non perdiavoci, stavamo
0: no,
2: parlando
0: beh,
2: di...
0: allora non mi buttare queste robe qua perché io
2: no,
0: la devo dire.
2: È una provocazione. No, però è curioso il fatto che la fidanzata di Fabrizio gli abbia detto di avere avuto un interesse nei confronti di un collega, probabilmente qualche caffè, un po' di cordialità,
0: sì.
2: Diciamo così, cordialità.
0: Diciamo cordialità.
2: Anche perché, è vero, si è risolto tutto con un nulla di fatto e Fabrizio sembra sereno da come ce lo racconta, però come ce la mandi al lavoro? No, come ce la mandi nel senso del patriarcato, però intendo dire l'uomo, Fabrizio in questo caso, che aspetta a casa e lei ha fatto la giornata di lavoro.
0: Con quell'altro lì?
2: Sì, come... Perché veramente è un autosabotaggio quello che ha fatto la ragazza.
0: Sì, che però poi... l'autosabotaggio, diciamo, di qualcun altro, adesso senza entrare nel caso specifico di Fabrizio, ci mancherebbe, però... È come se la fidanzata di Fabrizio fa l'autosabotaggio, che non è niente, tant'è che addirittura lo racconta al fidanzato, tutto si risolve, però nella testa di qualcuno, in questo caso di Fabrizio, può rimanere quella piccola destabilizzazione, no? Poi Fabrizio invece appunto sembrava molto, molto tranquillo e in questa storia probabilmente vive sereno, per fortuna.
2: Gianluca, io non voglio fare la battuta forzata, ma a me, mostro fatto che ha raccontato Fabrizio, mi rimane a me. A me nei confronti della fidanzata.
0: E andiamo nel posto di lavoro della ragazza.
2: Come
0: di Fabrizio.
2: Fa Fabrizio a stare tranquillo che io già da stasera mo dormo poco su sto posto? Perché penso che lei va collega, eccetera.
0: Ma poi i posti di lavoro sono terribili.

0: I pinguini tattici nucleari alle 22.50, ma è veramente bella, Lecco. Io mancavo da un sacco di tempo, ci sono arrivato in moto, un viaggione, sì. Proprio, ci ho messo tanto, però bella. Una volta che arrivi lì, il palazzo, guarda, Palazzo delle Paure, vedo le indicazioni, Palazzo delle Paure, come mai si chiama così? Poi ho cercato su internet, mi sono messo su una panchina con i pensionati lì davanti a guardare il lago, ho cercato. Alle mie spalle avevo il matitone, il campanile della chiesa.
1: Sì, sono andato un po' di volte, sì. Molto, molto, molto bella lì.
0: E al Palazzo delle Paure, no, sono andato senza navigatore, dritto, ho seguito le indicazioni, mi ricordavo,
1: certo.
0: Sono passato sotto casa di Enzino, sotto casa della nostra amica Paoletta.
1: Ah, grande, Enzino, vivono, e grande Paola.
0: Gran bei posti.
1: Si sta bene, ogni tanto.
0: E poi arrivare a Lecco, dove c'era Hokusai,
1: la mostra
0: giapponese.
1: Sì, no, è un bel giro. Se siete da quelle parti, insomma, si vive bene lì. Ogni tanto guardo le storie di Enzino, che c'ha questa casa, no? Che è un po' in alto.
0: Sì, a Civate.
1: Che poi, sai, quel lago lì sembra un po' male.
0: No, sembra un lago personale. Il lago personale di Enzino e Paoletta.
1: si fanno i bagni uno sulla riva e uno sull'altro.
0: Con i network si guadagna bene. Quindi hanno questo lago personale, no? Molto bello. Poi in moto è.
1: Poi proprio piacevole. Sì, certo.
0: L'unica cosa, Giallo, che facevo questa. Oggi ho fatto proprio come se non dovessimo fare Party Like a DJ, no? Ci sono sempre un paio di volte l'anno in cui, diciamo, la radio si espone e anche noi, perché siamo nelle fasce, no? In altri orari, diventiamo non soltanto voce, ma anche un corpo.
1: Sì.
0: E quindi per diventare un corpo per quei 2-3 giorni di Party Like a DJ, proviamo a metterci in forma, no?
1: Ok. Niente.
0: Oggi ho detto. Oggi il mio corpo ha detto: fuck the diet, pizza e gelato. Proprio come se non dovessimo fare un party like a DJ.
1: Vabbè, ma sei arrivato fino a Lecco, Nico. Dai, su, una pizza e un gelato.
0: Mica sono andato a piedi.
1: Lo so, ma uno arriva fino là, che fai?
0: Comodo.
1: Stavi tu e i signori carissimi pensionati, un gelatino te lo mangi, un pezzettino di pizza.
0: Io ho fatto tutto sto tragitto per scendere lì e ti mangi il cono gelato. Io adesso so che non c'è niente, però ho provato camminando per via Cavour mangiavo sto gelato, dicevo, un uomo di mezza età, barba bianca, che si mangia il gelato. Questa lingua. Ho provato un attimo di imbarazzo. So che non c'è da averne.
1: Sì.
0: Però.
1: Infatti io pio sempre la coppetta, perché a me non mi piace quel fatto che devi leccare, dico la verità.
0: Ma no, per il leccare.
1: No, per me pure per il leccare.
0: Però dice, ma ormai, cioè, sei grande per il gelato da solo. In coppia non sarebbe stato un problema, anche in due. Però c'era questo, io che giravo. Gelato
1: a me è più per il leccare, dico la verità.
0: No, per il leccare,
1: no, leccare no. Lo so, lo so.
0: Scendi dalla motocicletta,
1: non lo so. È che io ho un'avversione per piedi e lingua di uomo. Io non posso vedere piedi scoperti e lingua di uomo.
0: Ma io non la facevo vedere la lingua.
1: No, non la facevo vedere
0: la lingua, mettevo la mano davanti.
1: Con questa lingua mi pago un mutuo e mi dai.
0: Dai, andiamo in pubblicità.
2: Di notte.
0: Un po' di imbarazzo.
2: Su Radio DJ.
3: Radio DJ. One Nation, One
2: Station. Quando assaggi un pane morbido con barbabietola, carote, fiocchi d'avena e sesamo. Quando ti dicono che è a misura. Panavena Viola Fibre Extra, ricco di fibre e buono da non crederci. Misura, gustati il benessere.
4: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tanetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
6: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
7: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio, regolamento completo su coca-cola.it.
8: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
9: Nasce Sportage 3 Fuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a maggio gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da €299 al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%. 35 rate, prezzo promo a partire da €29.930, anticipo zero. Valore futuro garantito €20.588. Importo totale dovuto dal consumatore €31.244. Euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Sportage 3 Fuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
10: Kia. Movement that inspires.
11: Muro del bagno, con tutte le condense che ti becchi, sudi e poi ti ammali.
12: Uffa, anche tu ancora con sta muffa.
11: Beh, dovresti proteggerti di più.
12: Corridoio, io uso Max Meyer.
13: Vetture termiche Max Meyer, antimuffa e anticondensa. Se anche i muri potessero parlare, direbbero grazie Max Meyer, dal 1895.
14: Ora sì che puoi provare il gusto inaspettato.
15: Lasciati sorprendere dal gusto di Ora Sì, una vera gioia vegetale, una bevanda dalla qualità tutta italiana. Ora Sì, il plant-based all'italiana.
16: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di €1.500, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
17: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
18: Aiuto, cadiamo!
17: O ti senti ACT?
19: Oh, che forza!
17: Miglio Cress ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle

unghie. 2 mesi di trattamento a soli 24,90 euro. In farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine.

0: nel tuo 5 per 1000 a CESVI e migliora la vita dei bambini meno fortunati.
1: Inserisci il codice fiscale di CESVI nella tua dichiarazione dei redditi. Lo trovi su cesvi.org. Oggi c'è bisogno di te.
2: Parola di Giorgio,
0: Gabriele
1: e Furio.
3: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
4: Poltrone e sofà,
5: solo divani di qualità.
3: Verificare condizioni in negozio.
6: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
7: Party Like a DJ, domenica 7 giugno, dalle 18 con Amy Schilla.
8: Finisce sempre così quando siamo io e te.
7: Madame.
9: Con gli occhi gonfi del mio disincanto.
7: Night.
10: Dici che resti, allora urlalo forte.
7: E molti altri. Biglietti su ticketone.it.
11: Le 23.
12: DJ. Tutte le cose belle della vita iniziano con la amore, amicizia, affetto, a lasagne, a parmigiana, a pizza, a pasta capumarola.

0: Dead è la nuova canzone di Olivia Rodrigo. Mai potresti immaginare che con Olivia Rodrigo io ti accendo un ricordo, non soltanto a te, ma anche ai nostri ascoltatori più fedeli.
1: Ok.
0: E tu dici, Olivia Rodrigo, cosa c'entra con questi due?
1: Cosa c'entra, Nicola?
0: Il video di questa canzone. Basta dire una parola e il ricordo si accende. Il video di Drop Dead di Olivia Rodrigo è stato girato interamente all'interno del sontuoso
1: e dici?
0: Palazzo. Fino a qua niente, no? Ti sei acceso? Niente.
1: No, sto con il dito vicino alla cosa. Niente, però,
0: dimmi se lo riesci ad accendere adesso che lo dico. All'interno del sontuoso palazzo di Versailles.
1: Spegnete queste luci!
0: Ti sei acceso il ricordo?
1: Sì, certo!
0: L'ultima
1: mamma
0: volta
1: mia.
0: È l'unica che siamo stati a Versailles. Il Tato ci stava facendo.
1: Sì.
0: Cioè, ci ha fatto fare la figura più brutta.
1: Quasi che non ci vogliono più, Quasi quasi.
0: Non ci hanno più
1: chiamato. Sì, sì. Mi ricordo che una volta, tanto tempo fa, avevo incontrato qualcuno di loro. Ma perché non ci avete più chiamato? Me lo chiedi?
0: No, si sono divertiti anche loro, però non c'è tempo adesso per raccontarvi ancora quella storia dei due Vitiello e un Tato a Versailles, anche perché torniamo tra pochi secondi.
2: Io guardo il Tato.
0: Eccolo.
3: Di notte.
4: Radio DJ.
5: One Nation, One Station.
6: Ufficio cosa smarrite?
7: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
6: Prendo un veicolo commerciale Toyota Professional. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui proessiti in pronta consegna.
7: Mi sento già più carico.
6: Info su toyota.it.
8: Priorità di oggi. Chiudere il burger, smarcare i tacos, rivedere il panino del meeting. La fame ti fa straparlare. La pausa pranzo è perfetta con Deliveroo. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Ordina ora. Termini e condizioni su sito e app.
9: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 3,99, TAG 6,09. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
10: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
11: Sotto prezzi expert! Le offerte continuano a prezzi bassissimi. Trova quella giusta per te con gli esperti. E in più hai fino al 25% di sconto su grandi e piccoli elettrodomestici. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 3 giugno.
12: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
0: Eccoci, seconda ora di notte, ultima puntata della settimana, 347-342-5220, una blanda partecipazione sui primi gelati di stagione. Ne abbiamo parlato, arrivi a Lecco, sposta la moto, sembra che sei sceso Valentino Rossi perché questo lega, poi scendi con questa grandissima dignità da centauro e vai in giro per Lecco con il gelato in mano.
1: Vabbè, però non è un disonore,
0: però ho provato, sarà stato proprio
1: un po' di imbarazzo, forse
0: poco,
1: perché stavi da solo
0: poco di imbarazzo. Senti Stefano.
13: Ciao Vitiello.
0: Ciao Stefano, ti velocizzo.
13: Io sono d'accordo
0: con Gianluca.
13: Gianluca,
1: grazie.
13: L'uomo che lega il gelato perde tutta la sua virilità. Era la mia soddisfazione quando vedevo signori enormi che lavorano in banca in giacca e cravatta che uscivano per la pausa pranzo e mangiavano il cono gelato. Mi sentivo potente nei loro confronti. Ciao ragazzi, buonanotte. Ciao. Stefano da dove siamo? Da Norimberga, in generale.
0: Da Norimberga! Adesso capisco anche la lentezza. Stefano, effettivamente tu però mi hai risposto: io lo prendo nella coppetta.
1: Io lo prendo nella coppetta perché

0: me la cosa di leccare dico disagio, forse è troppo disagio, però un po' non mi fa stare comfort.
1: Marco, suo papà non l'ha mai visto con il cono, sempre coppetta, perché il cono deve andare a morsi.
0: A morsi finisce subito.
1: Certo, a me l'ha messo pure tanto sto viale, non finiva più questo gelato. A un certo punto mi sono seduto.
0: Come devi nascondere sulla riva del lago?
1: Guarda Katia, i primi gelati di stagione. Katia sta a Valenza, dice almeno sì. Tu eri al lago. Io mi sono mangiata mezzo barattolo di Kinder Bueno seduta in cucina davanti alla televisione spenta, e lì era proprio qualche compensazione. Cosa ti mancava?
0: Io stasera alle 19:40 sono uscito di casa e sono andato nell'unico supermercato sotto casa che era aperto a quell'ora per andarmi a comprare una vaschetta di gelato. Solo nocciola. Io non pio il gelato in altri. E c'è questo supermercato che fa questa promozione tutto l'anno e c'è scritto: per sempre.
1: Sì.
0: Per sempre sì.
1: Come la canzone.
0: Come la canzone. No, dice per sempre. 2,99 chilo di gelato.
1: La promozione delle telefonine, esatto.
0: Allora in ogni bello momento dell'anno, senza dire chi conosce quel supermercato lo sa,
1: sì.
0: Per sempre 2,99. Adesso che il gelato alla nocciola nei supermercati arriva a costare anche 6 euro. Nel supermercato nella vaschetta 6 euro, per sempre 2,99. E devo dire che saranno almeno 2 anni che quel per sempre dura.
1: E tu sempre nocciola?
0: Nocciola
1: e io pistacchio,
0: sì.
1: Salato con stiamo facendo venire una voglia di gelata alla gente.
0: No, però lì Nicola devi pigliare in gelateria, perché ovviamente.
1: No, ma sai cosa si sta facendo strada da quest'inverno? Si sta facendo strada caramello salato.
0: Caramello salato è buono,
1: buonissimo. Però anche i gusti definiscono l'uomo, mi sta suggerendo Marco, c'ha ragione. I gusti definiscono
0: adesso,
1: la persona.
0: Allora nocciola che è?
1: Alessandra dice: che casualità, oggi ho chiamato un mio cliente, stava mangiando pure lui il gelato.
0: Ragazzi,
1: qua
0: giugno
1: si parla
0: quasi
1: di 30
0: .
1: Gradi, dice che arriva a 34 gradi per martedì, non lo so. E già hanno cominciato il caldo anomalo.
0: No.
1: Caldo, ragazzi. Caldo, bello, caldo, sole.
0: Caldo giugno, caldo. E giugno il tempo suo lo deve fare.
1: Se fosse a coppetta sarebbe diverso, ma a Lecco cosa vuoi? La battuta di Fabio, a Lecco cosa vuoi fare col gelato? Ok, no fragola, no panna, no gusti frutta, le creme, buono.
0: Madonna, una volta vado a casa e mi rimangio il gelato alla nocciola.
1: Per sempre 2,99€.
0: Per sempre 2,99€.
1: Ah così, sarà per sempre sì.
0: 2,99€.
1: Sempre 2,99€, gli Incubus, vai.

0: Incubus, Are You In? Ci stai dentro? Ci stai dentro? Are You In? 23:13, un po' di messaggi sul gelato. Per sempre, 2,99.
1: Ragazzi, scusate, 2,99 un chilo di gelato. Ma che minchia ci mettono dentro sto gelato? 2,99.
0: Polverina. Anche oltre ad Alessandro, anche Lorenzo dice: ma vi chiederei con cosa è fatto, perché solo di costo e materia prima. Comunque dice: se ti piace, va bene.
2: Sì, sì. Dove c'è gusto non c'è perdenza. 2,99. Con lo sfizio che ogni tanto mi viene di assaggiare un piccolo cucchiaino, certo, io me lo compro, ragazzi.
0: Certo, senti invece qua un po' di sport e un po' di gelato.
3: Buonasera ragazzi, appena uscito dal Palaela che indivigevano strepitosa vittoria contro Livorno ai tempi supplementari. Che gelato mi consigliate per riprendermi da questa botta di tensione
0: caramello
3: che ci ha dato la partita?
0: Caramello salato, pure se si alza la pressione.
2: Su Rai 1 Robby stava guardando Cividale Rimini, roba di basket, qualche semifinale, ha vinto il Rimini credo 85-69, qualcosa del genere.
0: Allora, ve l'avranno raccontata già i nostri colleghi, i nostri amici che ci hanno preceduto, perché noi arrivando alla fine raschiamo il fondo del gelato, no?
2: Quella 2,99.
0: Però sentite che cosa è successo in una emittente inglese. Ad un certo punto ferma le trasmissioni. Questa è Radio Caroline. Abbiamo sospeso i nostri normali programmi fino a nuovo avviso, in segno di rispetto in seguito alla scomparsa di Sua Maestà di Re Carlo III.
2: No,
0: ha fatto il breaking news, ha fatto morire Carlo, sì. E quello è vivo.
2: Spoiler, Carlo sta benissimo.
0: Sta benissimo, pure la CNN ha fatto l'articolo, ha fatto un video in cui si parla di Radio Caroline che ha dato questo annuncio per errore. Subito dopo sono arrivate le scuse sia sul loro sito internet, sui loro social e in onda, e lo hanno giustificato come un problema tecnico in uno dei loro studi nell'Essex, in una parte dell'Inghilterra. Dice che si è attivata una procedura prevista per la morte di un sovrano di cui dispongono tutte le emittenti britanniche. Quindi dalla spiegazione che hanno dato si evince che ogni radio ha pronta la notizia della morte di un sovrano.
2: Il famoso coccodrillo, no?
0: Esatto, quelli che chiamano i coccodrilli.
2: Cioè, prima che muoia un papa hanno già pronto tutta una serie di servizi per in qualche modo raccontare la notizia e si preparano anche anni prima. Ci stavamo chiedendo, leggendo questa notizia, se anche nel momento nel tempo dell'intelligenza artificiale,
0: minchiata con l'intelligenza artificiale.
2: Questo sicuramente è successo, ma la stessa intelligenza artificiale probabilmente può eliminare questa cosa folle di fare servizi sulla morte di qualche personaggio famoso anche anni prima, perché ormai un servizio lo puoi fare facilmente,
0: in pochissimi secondi.
2: Sì, ma pure chiami qualcuno che sta là,
0: una cosa incredibile.
2: No, questa cosa qua è abbastanza improbabile.
0: Mi dispiace anche parlarne, perché comunque si parla di una radio dove i problemi possono accadere in onda, degli sputtanamenti,
2: certo.
0: Ma questo è proprio globale, planetario. Sì. CNN dall'America gli ha fatto il servizio, tutti a parlare di sta Radio Caroline adesso. Qualche testa è saltata.
2: Sì,
0: speriamo che sia una testa artificiale, a fanculo.

0: esattamente che giorno? Quale dei
1: penso
0: due giorni?
1: Penso
0: il sabato. So. Comunque Annalisa, Carl Brave, Ditto nella Piaga, Fra Quintale, Fulminacci, Gaia, Giorgia. Bello pure Gaia, bello quella canzone nuova che ha fatto. E poi c'è J-Ax, Levante, Noemi, Paolo Aiezzi, Pinguini Tattici, Saif, The Colors e Tommaso Paradiso. Segnatevi The Colors.
1: Segnatevi. E poi questo sabato, poi domenica c'è One Two.
0: Bello, Celebration.
1: One Two Celebration con insomma artisti della scena rap italiana.
0: Sentiamo Ale che ci dice.
2: Ragazzi, ma a proposito di notizie shock, leggevo prima su Sky che una coppia, una mamma ha abbandonato i figli, ha abbendato i figli in un bosco in Portogallo, forse.
0: Cazzo.
2: E poi è scappata col compagno.
0: Madonna mia.
2: Ma è vero? Io veramente rimango senza parole.
0: Non l'ho letto. Mamma
1: sì,
0: mia.
1: Sì, c'è questa notizia terribile, insomma, veramente terribile. L'ho letta anch'io. Ho letto veramente una notizia veramente terribile. Un passante, però, li ha visto i bambini, li ha soccorsi, ha portati nella sua pasticceria di famiglia. Adesso i bambini stanno bene, ovviamente, la mamma col nuovo compagno. Sono state denunciate, insomma, un fatto di cronaca molto, molto spiacevole, molto brutto.
0: Senti, ma Gianluca, invece per ritornare a sorridere,
1: sì,
0: anche se si parla di uomini che piangono, è uscita una ricerca che dice che gli uomini anzi, si fa una domanda alla ricerca,
1: okay,
0: noi
1: sentiamo,
0: la giriamo al pubblico, mettiamo una canzone e vedremo le risposte. Gli uomini piangono di più per amore, per un amore perduto, per un amore difficile, o per il pallone, o per il calcio, chiedo a te, capito?
1: È amore lo stesso, perché il calcio è amore. Il calcio è amore.
0: Questa è la tua risposta.
1: Io sto piangendo molto in queste ore, per esempio.
0: Ma come sta andando Napoli?
1: No, il campionato è finito.
0: È finito.
1: Cioè, manca una partita. No, è finito, ma io piango molto perché c'è l'addio di Antonio Conte alla panchina del Napoli.
0: Quello così fa un paio d'anni.
1: Un paio d'anni se ne vanno.
0: Ho intercettato una conversazione tra te e Marco e ho fatto mia la frase, perché non sapevo proprio niente. Va bene. Allora, tra poco la risposta, prima vi mettiamo una bella... No, è che c'è un posto dove gli uomini si sentono finalmente liberi di piangere, sembra proprio che sia allo stadio.

0: Supremes su Radio DJ, Baby Love. Allora, il dato è semplice, dobbiamo un po' correre che c'è la pubblicità incombente, però gli uomini, lo studio riguarda l'amore, ma moltissimi tifosi hanno ammesso di commuoversi e piangere più spesso per i risultati del calcio piuttosto sì. che per una delusione. Questo perché per una relazione, piangere per una relazione viene vista ancora come una debolezza, come un fallimento personale, invece parla di piangere per il Napoli, sì. il tuo caso.
1: Ma forse però bisognerebbe...
0: Tu piangere hai mai pianto, proprio pianto a lacrime.
1: Di gioia sì.
0: No. Di...
1: No, per piangere no, devo essere sincera, piangere per una sconfitta non ho mai pianto, di gioia per gli scudetti sì,
0: sì.
1: soprattutto quando, quello di Spalletti, devo dire, anche quello di Conte ci mancherebbe, però avevamo appena vinto, quindi era un po', però no.
0: Marco ha pianto nel 2007 quando il Milan ha perso la finale di Champions a Istanbul contro il Liverpool.
1: Quando la vedi più la finale?
0: E Mattia invece piange quando vede la bambina di 4 anni dormire beata, ok? È un fuoritema molto dolce,
1: però
0: grazie
1: molto
0: Mattia.
1: Bello.
0: Ed Eleonora invece sta piangendo da giorni e piange di gioia, visto che è interista e anche le donne piangono per il calcio e con piacere si intromette in questa discussione prettamente maschile, no? Dove la ricerca di questo giornale
1: sì,
0: di psicologia...
1: Non il calcio, è la ricerca.
0: Sì, sì, la ricerca riguardava proprio gli uomini e la emotività nei confronti o della fidanzata o del calcio, o l'amore,
1: più calcio.
0: Il pallone. A tra poco.
2: 347 342 5220 diretto

0: Radio DJ. One Nation.
1: One Station.
2: Station. Inotte. Irrinunciabile.
3: Radio DJ.
4: One Nation. One Station.
5: Pronto per partire, ma non hai più spazio per la tua bici? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da Beps trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo
6: porta bici.
5: Beps, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
7: Divani comodissimi, camere e soggiorni da sogno. Jerry, ma guarda che cucina! È Evolutia, la nuova cucina arredissima. Sì, vabbè, ma chissà cosa costa. Con la My Arredissima Card parte da 5.900 euro. Veramente? Arredissima, dove la vita è issima.
8: Arredissima.
9: Voglio una vacanza dove andare alla spa, ma anche in palestra. Dove godermi il silenzio, ma anche cantare a squarciagola. Dove posso cucinare per il mio bimbo, ma anche non farlo affatto. Dove mi accolgono con un drink e sempre con il sorriso. Dove posso avere tutto senza chiedere. Una vacanza così non esiste.
5: E invece sì, e non le manca niente. Scopri le nuove formule tutto incluso e prenota la tua estate su bluserena.it.
10: Salta, balla, gioca! Con le calzature Grulland.

0: Kid Junior, il benessere è naturale fin dai primi passi. Scopri la nuova collezione Grulland Junior nei migliori negozi e su grulland.com.
1: La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su nen.it. Nen, gruppo A2A.
2: Mare, divertimento, natura, relax, libertà. A Jesolo la vacanza è ancora più bella se vissuta in bicicletta. Da solo o in compagnia puoi pedalare su itinerari bike friendly adatti a tutti. Parti dalla spiaggia e vai alla scoperta di un territorio unico, tra laguna di Venezia, mare e l'entroterra ricco di storia e cultura. Puoi seguire il passo lento della vacanza slow o lasciarti travolgere dal lifestyle. Qualsiasi sia il ritmo della tua vacanza, Jesolo è always on. Info su jesolo.it.
3: Salse buone, signor! Salse Develey! Due per uno, signor!
4: Oh, prendi due salse, una te la rimborsiamo!
3: Develey ti salsa la vita!
5: Eh già! E da oggi anche la spesa! Acquista al supermercato due prodotti Develey! Uno è gratis! Cashback di salsa la spesa fino al 31 agosto, massimo un rimborso fino a 3,99€ da richiedere entro 5 giorni dall'acquisto. TEC su Develey.it.
6: Nasce Sportage Tri-Fuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a maggio gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da €299 al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%, 35 rate, prezzo promo a partire da €29.930, anticipo zero. Valore futuro garantito €20.588, importo totale dovuto dal consumatore €31.244. Dettagli, limitazioni e condizioni su kia.com. Sportage Tri-Fuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Corri da Troni! Fino all'11 giugno il notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 con Intel Core i5 e Windows 11 tuo a soli €499. Troni, non ci sono paragoni.
9: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a €2,90. Grand Crispy McBacon menù a €5,99. 6 Chicken McNuggets a €2,50. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
10: Scelgo sempre la formazione più adatta.
11: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente, ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere, leggi i set informativi, fai un preventivo su unipol.it.
12: Fino a 27 km con un litro. 116 cavalli!
13: Nuova Toyota EcoCross, full hybrid, full fun. Da €17.950 qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it, anche domenica.
14: Convenienza? Ma vai da Conad.
15: Via, via.
14: Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 30 maggio, vaschetta di gelato Cardor Classico gusti assortiti da 500 grammi a €2,59. Scopri di più su conad.it.
16: Venerdì 5,
17: sabato 6,
16: domenica 7 giugno, ritorna Party Like a DJ.
18: Si parte il venerdì sera nel cortile del Castello Sforzesco con 50 Linetti. Uno speciale per i 50 anni di radio di uno che conoscete bene.
19: Sabato sera, la grande festa all'Arco della Pace, con il meglio della musica italiana.
20: Domenica sera, sempre all'Arco, 1212 Celebration, la storia della musica rap e urban dal vivo.
21: E ancora, nella giornata di sabato al Castello, tutti gli Speakers Corner, per interagire dal vivo con i vostri programmi preferiti.
22: I biglietti sono già disponibili su Ticket One. Trovi tutte le info su dj.it.
23: E cosa è successo? No, io ho visto un rumore di
24: Radio DJ. It's brand new
25: day. Un applauso di Lotte, che è stato sempre presente, e vorrei un applauso.
26: 347-342-5220. Diretta at dj.it.
27: Di notte
26: su Radio DJ.

0: Tiziano Ferro e Lazza su Radio DJ. Oggi a pranzo con il nostro amico Mauro si parlava dei crossover, no? Crossover tra cose diverse. In questo caso il crossover, la collaborazione, è tra Tiziano Ferro, quindi porta il suo pubblico, e Lazza cosa rifanno? Rifanno proprio Perdono, no? Quindi sì, il pubblico di Lazza per Tiziano e viceversa.
1: E si uniscono.
0: Queste interazioni. Si parlava anche nel mondo del marketing, le interazioni tra magari due brand che fanno insieme, sì, qualcosa di nuovo. Uno prende, diciamo, i fan dell'altro, i clienti, diciamo.
1: Sì, sì, sì, sì, in qualche modo c'è la contaminazione, no? Il networking.
0: A Roberta piace molto questa versione di Perdono, Lazza e Tiziano Ferro.
2: Io, ciao Vitello, sono Manuel.
0: Ciao Manuel.
2: Io
0: ciao,
2: piango ogni volta che guardo il film L'uomo bicentenario,
0: ah,
2: con,
0: okay,
2: Robin Williams.
0: Okay, okay.
2: È più forte di me.
0: Va bene. Va
2: ciao,
0: bene.
2: Grazie.
0: Manuel probabilmente si è perso, come dire, il lancio della storia. Non era per che cosa piange un uomo, in realtà. Poi fa niente, abbiamo parlato anche tra l'altro di un grande film, no? Con questa, con,
1: sì,
0: questa citazione di Manuel. Però era lo studio di questo importante giornale di psicologia che dice: per cosa piangono di più gli uomini? Per il calcio o per amore? La risposta è per il calcio, perché piangere per amore è ancora considerata una debolezza. Però
1: no,
0: molti uomini dicono tranquillamente di piangere per i risultati,
1: chissà,
0: deludenti della,
1: chissà,
0: squadra,
1: però,
0: o per la gioia.
1: Gli uomini intervistati, no, Nico, in questo, diciamo, sondaggio, in questa ricerca, quanti anni hanno? Perché secondo me, non lo so, credo io, adesso magari, cioè, è personale questa cosa, però c'è un momento in cui nella vita in cui non, cioè, non si piange più per amore, cioè secondo me a un certo punto nella vita non si piange più per amore, si piange solo per il calcio.
0: Sai che non lo so, perché
1: no infatti è molto personale,
0: non lo so,
1: però quando sei giovane, no, quando c'hai, che ne so, 25 anni, anche meno, ma 25 28, cioè, che ne so, ti lasci con la fidanzata eccetera eccetera, stai proprio disperato, cioè, ah no, è finita la vita. Poi a un certo punto, quando cresci, ti rendi conto che forse non, cioè, forse non piangi più per amore.
0: Sto cercando...
1: Per il Napoli, sì. Per il Napoli continuerò a piangere.
0: Ah, cantare.
1: Ma per amore non lo so. Non lo so. Cioè.

0: soffri tanto, soffri tantissimo. Ma sì, cioè, io associo il pianto alla massima sofferenza.
1: Allora, mi hai sentito un attimo distratto perché sono andato a cercare quanti anni aveva Massimo Ranieri quando ha cantato Perdere l'amore. Quando si fa sera, quando tra i capelli
0: un po' di argento li colora.
1: Aveva 36 anni. Quindi non stava in piedi, perché sono andato a cercarlo?
0: A meno che, non ci sono la genetica, che io c'ho mio cugino che aveva 18 anni, aveva già tutti i capelli. Sì, e c'era un giocatore della Juve che Marco ricorderà, grande attaccante, Fabrizio Ravanelli, okay. Giocava in Serie A, quindi ci avrà avuto 22 anni Fabrizio Ravanelli, grande attaccante della Juventus. Lui aveva subito i capelli bianchi.
1: È come il tatto.
0: A meno che non sei questi qua, che sono che è genetica. 36 anni.
1: Ho capito.
0: Che hai passato per avere i capelli bianchi?
1: Mi è venuto in mente il più volte citato nostro amico Tato
0: Capayanca.
1: Da alcuni chiamato Lana Yanka.

0: Radio DJ, non di solo calcio si piange. Vai Dario.
1: Ragazzi, buonasera a tutti. Dario, se vale buonasera. Anche per l'ambito motoristico e non calcistico, da tifoso ferrarista alterno le lacrime amare agli attacchi di gastrite, non basta più il Gaviscon. C'è niente da fare,
0: dispiace,
1: ragazzi.
0: Dispiace.
1: Un saluto a tutti da Dario.
0: Ciao
1: da Pavia.
0: Dario,
1: ciao.
0: Grazie a Pavia. Marco. Buonasera Marco.
2: Diciamo che per tutti vince questa legge, che se vieni lasciato te disperi. Per noi Ariete no. Se vieni lasciato è perché hai deciso te. Ciao ragazzi.
0: Ah, mo siamo entrati nell'astrologia.
3: Non è male.
0: Ok. E insomma, un'altra paranoia questa storia delle piangere per la squadra. Fanno bene quelli che seguono i mondiali di scacchi subacquei in Polonia. Sono questi che si buttano di sotto e fanno la mossa, poi riprendono fiato e fanno un'altra mossa. Sì, è successo proprio questi giorni. Eccolo qua, mondiali

0: Simo, ti faccio sentire un messaggio che arriva da Filadelfia. Dai, che
1: ciao,
0: Lorenzo.
1: Quindi,
0: ciao,
1: io
0: Lorenzo.
1: Pianto tanto quando avevo circa 24 anni e la mia ragazza che era in Italia, dalla California, dopo 6 mesi in Italia tornava in America.
0: Certo.
1: Poi l'ho seguita in America, ci siamo sposati e adesso siamo sposati da quasi 25 anni. Ma rilacciandosi al discorso di prima, ma vuole dirmi che la DG non ha un protocollo se toccandosi dovesse un giorno morire Linus?
0: Ah, è tornato indietro alla storia della regina Radio Caroline. Beh, per fortuna sta cazzata che ha detto non si è sentita molto bene. Andiamo col memoriello.
2: Il memoriello, l'almanacco del giorno
0: dopo. Ce li mandano da Filadelfia a dire ste cazzate. Memoriello, il memoriello è il nostro almanacco delle ricorrenze musicali. Nel 65 Ticket to Ride diventa l'ottavo singolo dei Beatles ad arrivare al primo posto negli Stati Uniti.

0: c'è un caso di tante le facette, ma veramente.
1: Ma le fate tantissime.
0: Ma le tantissime, tantissime.
1: Adesso c'è anche un film su King Mara.
0: Sì, King Mara, che ha fatto quell'evento meraviglioso alla Barone. Quindi, per cui uno degli artisti rap più importanti.
1: Tante le facette e siamo molto contenti per lui. Auguri a Marrakesh tra pochi istanti, tra pochi minuti compie gli anni. Compie gli anni anche Morrissey, all'anagrafe Stephen Patrick Morrissey, nato nel Lancashire, in Inghilterra, dall'82 all'87, poca cosa, ma comunque rivoluziona la musica indipendente britannica con gli Smith e una lunga carriera da solista.

0: Abbiamo scelto gli Smith, però per ricordare e fare gli auguri a Morrissey, che domani compie 67 anni. Cioè, secondo me, oggi con Marco ci siamo sentiti, nessuna canzone andava bene, soprattutto per il repertorio sterminato da solista, perché poi alla fine gli Smith sono stati 4 album e poi tante raccolte di successi, 4-5 massimi, no? E poi una carriera che dall'87 va avanti fino... Oh, tra l'altro ci sono due date, voglio vedere se riesco a portarti a vedere Morrissey dal vivo, perché è, a parte quella del Fabric, poi è un'esperienza vederlo. E ci sono due nuove date, una il 19 luglio al Lake Sound Park di Villa Erba, Cernobbio, quindi ci possiamo andare pure in moto, Gianlu, e 21 luglio dal mio amico, dall'assessore Paride,
1: sì, sì, che viene citato ogni sera adesso fino al 21 di luglio.
0: È completamente
1: assessore
0: disinteressato, questo saluto all'assessore,
1: grande, simpatico, però
2: mica si è capito, né, che Morrissey è uno dei vostri preferiti.
0: Adesso gli ci porta anche Gianluca.
1: Bello, bello, assolutamente.
0: C'è un documentario del 99 della BBC chiamato The Rise and Fall of the Smith, cioè la nascita e la caduta degli Smith, completamente gratuito. Purtroppo il documentario è solo in inglese, però è comprensibile, molto certo. Comprensibile. Cos'altro volevo dire? Che proprio in questi giorni si riparla di una reunion che purtroppo, come dicevamo anche ieri,
1: non avverrà mai,
0: però è la cosa che è quello più apparentemente più ostico, stavo per di stronzo, ma poi mi sono ricordato che è il mio cantante preferito, è quello che mostra più apertura. Ed è quell'altro,
1: vedi,
0: che invece rimane arroccato.
1: Ma Johnny magari col passare degli anni, Nico, questi comunque mettono un po' di giudizio, cioè, oh, basta adesso.
0: Sì, io lo spero, però quanti ne devono compiere? Che già ce n'hanno 67.
1: Magari per i 70.
0: Non lo so, non ho detto niente. Auguri, Moz, e passate un buon weekend. Sarà un weekend molto molto caldo, quindi mare, montagna, qualsiasi cosa, lunedì ce la raccontiamo quando torneremo insieme. Grazie Simone, grazie Marco. Ciao.
1: Grazie
0: ciao,
1: mille, buon weekend. Ciao. Ciao.
3: Voglio Mauri, ma fanno poche persone sei.
4: È pernuta la zanzanella.
5: Ma è pernuta la zanzanella.
6: È pernuta la zanzanella.
7: Di notte.
8: È pernuta la zanzanella.
9: Va giù. È pernuta la zanzanella.
7: Su Radio DJ.
10: Radio DJ.
11: One Nation, One Station.
12: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata?

0: o 2000. Vano di carico da 3 o 22 metri cubi. Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
1: Da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tanetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Tanat a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Gran Crispy McBacon menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
3: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai adotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
4: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad! Da Pet Store Conad i nostri specialisti sanno come prendersi cura di loro. Fino al 17 giugno hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su conad.it.
5: Anche stanotte zero riposo.
6: Allora cambiamo sistema letto.
5: Non è il momento di spendere.
6: Invece sì, da Per Dormire dormi senza IVA, più comfort e il 22% di extra sconto.
7: Scopri letto Alba a 429 euro e materasso Memory Way Air a 329 euro. Fino a domenica, termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, design for wellness.
8: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
9: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
10: Qui non si tratta di vendetta, si tratta di evitare un'altra guerra.
9: Con Pedro Pascal e Sigourney Weaver.
11: Il vecchio protegge il giovane, e poi il giovane protegge il vecchio.
9: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
11: Questa è la via.
9: Dal 20 maggio al cinema.
12: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
13: Scusa se ti avviso solo ora, ma a cena ci sono anche Luca, Sara, Lore...
14: Frigo vuoto e ospiti a sorpresa?
15: Deliveroo!
14: Fai la spesa su Deliveroo da supermercati e negozi. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
16: Ufficio cose smarrite?
17: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
16: Prendo un veicolo commerciale Toyota Professional. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pre-siti in pronta consegna.
17: Mi sento già più carico.
16: Info su toyota.it.
18: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
19: Di tagliare non hai voglia.
20: Scegli un robot rasaerba.
21: Prenditi un Sunseeker.
18: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
20: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
22: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
23: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
22: Verificare condizioni in negozio.
24: Con Albertino al microfono e Farcetti in regia, ogni sabato sera in contemporanea, per un'ora, c'è la DJ Parade. La classifica dance composta da 20 posizioni.
25: Però io non ti ho ancora riconosciuto.
24: Ciao, sono Albertino.
25: Adesso sì!
26: La DJ Parade con Albertino, Farcetta. Tutti i sabati alle 23 su Radio DJ.
24: Party like a DJ, domenica 7 giugno, dalle 10.

0: molti altri. Biglietti su ticketone.it.
1: Manca un minuto a mezzanotte. DJ!
2: Tra poco, il volo del mattino con Fabio Volo.
3: Da

0: Buongiorno a tutti, buongiorno a tutti, buongiorno, benvenuti, Fabione. Benvenuti giovedì 21 maggio 2026. Maurizione, come stai? Fabione, sei andato al cinese?
1: No, ieri non sono andato.
2: Ma per quello aspetta i soldi.
0: Ah, aspetti il milione. Aspetti il milione di euro, sì. Va bene. Qualche ascoltatore che ieri magari ha perso la puntata, esatto. Ieri si faceva il gioco. Un milione di euro che da spendere in sei mesi, come li spenderesti se non puoi comprare cose di lusso tipo la macchina, la casa, gli aerei, insomma cose così, ma inesperienze. Devo dire che l'ascoltatore stamattina, siccome ieri abbiamo detto parlatene a casa questa sera, e dice vedi che mio figlio avrebbe organizzato il concerto del suo cantante preferito. Nessuno di noi l'ha detto.
2: Non ti basta.
0: No, lo so, però intendo dire nessuno di noi ieri ha pensato, non so, mi piace, non so, chi vi piace a voi, non so.
2: Ma concerto privato?
0: Sì. Cioè che tu dici mi piace, adesso magari Bad Bunny costa più di un milione averlo una sera a casa. Però magari non so, Holly viene. Non lo so, capito?
2: Non lo so.
0: Mi piace
2: costa.
0: Luca Carboni e faccio una cena con i miei amici. A Luca Carboni verrà per 200-300 mila euro a suonare.
2: Però non è più bello il concerto. No, quello vero, a cui tutti andiamo.
0: Compro i biglietti a tutti i miei amici.
2: Perché sennò mi sa un po' di scimmietta che
0: io
2: palla.
0: Io ho amici DJ che vanno nelle case,
2: a feste private, certo.
0: Di soprattutto russi, gente di questi che
2: esatto.
0: Vanno a mettere i dischi così esatto. Per una serata già, no, no. A me una volta. No, va bene, sigla.
2: No, no, no, no, no. Dato.
0: No, no, no.
2: Quanto t'hanno
0: offerto? Adesso vi racconto una cosa. Sigla. Per dire.
2: Per fare cosa?
0: Adesso te lo dico.

0: di casale.
1: Vedi? Ascoltatrice cara dice: io girerei il mondo per andare ai concerti dei miei
2: sì.
1: Non è male, che ti piace, lo so, appunto Bad Bunny, e ti fai tutto il tour mondiale con Bad Bunny.
2: Come la Laura con Bruce Springsteen.
1: Come fa la Laura con Bruce Springsteen?
2: Senza il milione di euro.
1: Come facevi, Laura, a seguire? Quante date facevi?
2: Facevi?
1: 3, 4,
2: fa ancora?
1: 5. No, adesso la vedo un po' più tranquilla. Perché 10-15 a tour. Ma madonna.
2: Ma Bruce,
1: qual
2: Bruce.
1: È la tappa più lontana che hai fatto per andare a vedere Bruce Springsteen?
2: Sudafrica.
1: Quanto ti è costato quel concerto?
2: Fare i conti in tasca.
1: No, così. Vedete, lo sta scrivendo. Lo scrive, io gli chiedo e mi risponde sul
2: Cape
1: computer.
2: Town.
1: Tra Cape Town e
2: Johannesburg.
1: Johannesburg. 1500. Vabbè. Arrivare al milione ce n'è di concerti. 1500, 4 concerti.
2: Sì, però poi tu ci devi mettere il volo, lo stare,
1: sì,
2: le
1: diciamo,
2: cose.
1: Vabbè, comunque,
2: tutto compreso.
1: Comunque ci è stata dentro.
2: È andata
1: tutto.
2: In campeggio.
1: Ma si è portata i panini. È già partita da Milano con i panini.
2: Sì, sì.
1: Prosciutto
2: sì.
1: E formaggio.
2: Esatto, col toast.
1: Come faceva mia nonna. Mia nonna a Sarnico abitava di fronte al cinema. Uh-huh. E io andavo al cinema da solo, da bambino. No? Che avevo i miei momenti di solitudine, volevo stare da solo.
2: Sì.
1: Mi mandava al cinema col sacchettino, con dentro il panino, il prosciutto e il succo all'albicocca. Sai, succo
2: cioè,
1: di frutta, quelli
2: di
1: tipo zue, che quelli così. Cosa sarà durato il film? 2 ore? I tempi duravano massimo 2 ore. Ma io a volte me lo guardavo, se tu rimanevi dentro, poi facevano la seconda proiezione. Non ero obbligato
2: ovvio.
1: A uscire perché non c'erano i numeri come adesso, fila 5. Quindi a volte mi sparavo 2 volte il film perché dice, ho pagato 2000 lire. Non so quanto. Col panino, stavo dentro il pomeriggio. Maurizio,
3: a proposito di concerti di live, ho un annuncio da fare.
1: Oi, oi. Apro le finestre perché questa è una bomba, eh?
3: È una bomba, è una bomba.
1: Apriamo. Fai uscire, dimmi.
3: Allora, questo sabato sarò a Chieri insieme a Francesco Quarta.
1: Amico Francesco,
3: sì.
1: Ok.
3: Per il festival di Fresa in Fresa.
2: Di Fresa in Fresa.
3: E farò il momento elettronico in piazza Cavour.
1: Bello.
3: Vi aspetto.
1: Dov'è questo posto, Chieri. Scusami?
3: Torino, vicino a Torino. Torino.
1: Chieri. Chieri ti sarà data. Esatto. Va bene, ragazzi.
2: Scusa, come si chiama il festival?
3: Di Fresa in Fresa.
2: Perché dici Fresa?
3: È roba di vino.
2: Sarà di Fresa in Fresa.
1: Ma la Fresa è quella roba lì.
2: No,
1: la Fresa. Mi piace la Fresa.
3: Francesco.
1: Aspetta, sì. Vabbè. Adesso lo chiamiamo Francesco. Partiamo con Allegria, ragazzi, che stamattina abbiamo già fatto confusione.
2: Di Fresa in Fresa.
1: In Fresa.
3: Per dirlo bene, lei.
1: One point me up in Fresa in Fresa.
2: Fresa in Fresa.

0: Ieri abbiamo detto che bisogna guardare i propri pensieri, cioè riuscire a guardarsi da fuori. E devo dire che mi faccio un po' tenerezza ogni tanto quando vedo che sono in un momento triste della mia vita e fingo di essere allegro. Sì. E metto queste canzoni, per esempio. Sì. Faccio tutto quello.
1: Cos'era? Che film era? Neri parenti,
0: sì,
1: qualcosa
0: roba di vacanze di Natale, Natale di,
2: sì, sì, sì, e sì, dentro sì.
0: E dentro di Fresa in Fresa abbiamo
2: di Fresa.
3: Allora, scusami, intanto Fabio, perdonami, io quando mi guardo da fuori vedo che ho la pancia.
0: Vedi che...
3: questo devo dirlo. Scusate,
0: subito di profilo, mi vedo solo di profilo. Cos'è la Fresa?
3: La Fresa è un vitigno autoctono piemontese che dà origine a un vino che si chiama così, appunto, Fresa.
0: Fresa
3: molto buono, che può essere mosso oppure fermo.
0: Lui è l'infermo. Tu hai la bottarella e mosso.
3: Sì. Esatto. Dipende, quello mosso è un po' più così da osteria, così, da pane e salame, quello fermo invece è un po' più equiparabile ai grandi vini da meditazione.
0: Oh, come si dice? Viva la Fre! Sai che c'è la canzone?
2: Sì.
0: Viva la Fre!
2: Grazie, Francesco.
0: Grazie Francesco.
2: Vado.
0: Tu che musica metterai?
3: Ah, io metto un po' di roba, diciamo così, afrobeat.
1: Questo è bello.
0: Posso dirti che è perfetta con la Fresa.
3: Ci sta, no?
1: Appropriatore culturale.
0: Un po' di Africa.
3: Perché Maurizio ha detto: io devo fare il momento elettronico, quindi dai 130 in su come BPM. Io quindi devo stare più basso,
0: okay,
3: come
0: quindi, velocità. Diciamo, l'Africa in Piemonte.
3: Esatto.
0: È la Fresa. Va bene. Grazie,
3: un po' d'Africa,
0: Francesco,
3: in giardino. Ciao.
1: Quindi abbiamo detto sabato a che ora?
2: Alle 21.
1: Alle 21. Come si chiama?
2: Piazza Cavour.
3: Provincia di Torino.
1: Mi raccomando.
0: Posso venire?
3: Dai,
0: a trovarvi?
1: Non verrà mai. Non verrà mai.
0: C'è la Fresa. C'è la Fresa. C'è la Fresa.
3: Pieno di Fresa.
0: Viva la Fresa. Viva la Fresa.
1: Un po' di Fresa qui.
0: Ci vorrebbe un po' di Fresa.
2: Ciao, Francesco.
0: Ciao. Allora, ragazzi, dunque, ieri era mercoledì. Martedì abbiamo parlato di un ascoltatore, e ormai questo è un programma per chi, cioè, che ci dovete ascoltare sempre, se no vi perdete i pezzi, come le serie TV. Martedì abbiamo parlato, un ascoltatore che la sera guardava la TV, si è voltato sul divano, si è voltato verso la sua compagna e ha avuto un click, si è accorto che non la ama più. Ne abbiamo parlato, sono arrivati tanti messaggi che dicevano: succede anche a me, è successo anche a me, vivo la stessa sensazione. E poi tanti altri messaggi invece: io la amo sempre di più. Insomma, ognuno sta nella sua cosa.
1: Te cosa gli dicesti?
0: A chi?
1: A questo ascoltatore. Non mi ricordo
0: di guardare la TV e non voltarci. Cioè, tu sei che guardi la TV, ti volti e non l'ami più. Riguarda la TV e fai finta.
1: Tieni tutto dentro.
0: Tutto dentro. Allora, questa mattina ho chiamato il professore psicoterapeuta Andrea Cirelli. Buongiorno, professore.
4: Buongiorno.
0: Che noi diciamo un sacco di cazzate, ma poi ci piace anche dire due robe serie ogni tanto. Come sta, professore?
4: Tutto bene, tutto bene.
0: Tutto bene, bene. Senta, cosa ci può dire di questa di questa situazione? Lei avrà tanti pazienti, immagino, che arrivano e dicono: professore, dottore, io non mi sono accorto. Esatto. Cosa succede quando a un certo punto, dico io, per citare un mio libro, la donna quella mattina, mentre vede il marito far colazione, si pone la domanda: ma ha sempre masticato così? Ma ha sempre avuto questi capelli di merda? Ma sti peli dalle orecchie? Cioè, cosa succede lì?
4: Succede che il simbolo d'amore, l'oggetto d'amore, ha perso il suo potenziale. E la domanda che si pone questa donna, soprattutto allieve in formazione che vogliono capire e autogestirsi, dice: ma io riuscirà a tornarmi il desiderio verso di lui? Perché? Perché magari c'è un figlio di mezzo, dicevate, c'è un'azienda, c'è un'impresa commerciale di mezzo, ci sono i mutui.
0: Esatto, lui aveva quello. Esatto.
4: No, no,

0: che è anche seria, non è che c'è da scherzare, sono cose assolutamente reali. C'è un'autostrada costruita insieme e questo ostacolo di questa apatia, questa cosa non può bloccare così, la persona lo sente. Allora il punto è questo: questa donna, siccome noi ciclicamente si ripropone il nostro passato, che condiziona il nostro presente, a ciclo vengono fuori delle cose. Cosa sta riproponendosi questa donna? Sta riproponendosi un rigurgito di rabbie e diffidenze storiche. Cioè rimette sul palco papà in questo maschietto e ha delle aspettative troppo alte. Il partner, il marito, il compagno, la persona non è consapevole di questo, di queste rabbie, certo, ma vengono senza che lo sappia. Quindi è sotto esame per ogni dettaglio. Questa donna ha aspettative troppo alte e mette alla prova continuamente questo partner. Questo partner fa i soliti sbagli, ma siccome lei ha il rigurgito del suo passato, le tornano fuori queste sofferenze storiche, a questo punto non gliele fa passare. E questo qui inizia a essere giudicato e a perdere il potenziale di desiderio di attrattività nei confronti di lei. Quindi la soluzione qual è? Che questa persona, senza per forza fare terapia, può fare formazione, si abitui a liberare rabbie, risentimenti storici, fare vuoto, perché per dare delle chance ancora, poi magari una o due volte su dieci lo deve pure mollare quest'uomo, ma in realtà prima le conviene giocarsele tutte e soprattutto utilizzare la sofferenza di questo momento come opportunità di crescita personale. Come dici spesso anche tu, mi sembra, almeno non mi ricordo se sui libri o la radio, ma la sofferenza, come dicono le tradizioni sapienziali, va vista come un'opportunità. Cioè dobbiamo giocarcela. Quindi cosa deve fare questa donna? Se sblocca delle cose sue, ha due opportunità. Una, può recuperare il desiderio verso lui. Due, se non lo recupera, che lascerà questa relazione, in ogni caso è cresciuta personalmente perché ha pulito un po' il suo passato, si è armonizzata e si è centrata.
1: Allora io citerei addirittura il prossimo libro di Fabio Volo,
2: addirittura,
1: che uscirà non lo so quando, la famosa frase, che non è sua ovviamente, perché Fabio Volo non dice niente di suo, fa solo copia e incolla: ciò che non ami in me, sistemalo in te.
0: Esatto, sintetizza benissimo.
1: Hai capito? Quindi lei deve lavorare su di sé,
2: sul suo rigurgito,
1: per quel fastidio che vede quando lui mastica, capisci? Non deve lavorare su di lui chiedendogli di masticare in maniera diversa, deve lavorare su di sé. Dico bene, dottore?
0: Esatto. Bene. Il nostro passato, finché non è rielaborato, condiziona il nostro presente. Sì, la bella cosa è che oggi, con queste tecniche di comunicazione non verbale particolare o altro, uno può autogestirsi.
1: Ecco, buono, grazie professore,
2: risolto,
1: tutto a posto.
0: Buona giornata.
1: Grazie.

0: Tacatacatà! Ragazzi, questo programma sta per finire e un ascoltatore o ascoltatrice, perché non si è firmato, dice: gli effetti del volo del mattino, cioè, due punti, lasciare i partner, sì, licenziarsi e iniziare a bere.
1: No, iniziare a bere,
0: iniziare
1: non,
0: a bere
1: mai
0: non abbiamo
1: detto.
0: Mai detto, però neanche licenziarsi o lasciare i partner. Noi abbiamo chiesto solo una cosa: guardatevi dentro e cercate la libertà. E la libertà non è essere single, non avere un lavoro, non avere... La libertà è fare quello che è tuo. Stare, si può essere liberi in una coppia e si può sentirsi in gabbia da single.
2: Due milioni lo do a Maurizio, anzi, grazie. Vado con Maurizio al cinese.
0: Maurizio! Cinese. Con l'ascoltatrice Sara siete già in tre. Come, sì. Ben sui soldi, eh?
1: Però è sempre il solito milione, eh? Quindi sono 300.000 a testa.
0: Ah, non è un milione per uno.
1: Fanno le stesse cose, ah, a sto punto.
3: Beh, dai, con una milionata, due mesi a pescare salmoni. In Nord Europa, wow, con gli amici,
0: wow,
3: torni a casa felice e contento e ritorni alla tua vita normale, però te la sei goduta di brutto.
1: Così, questo è lo spirito.
0: Te la sei goduta a pescare salmoni con gli amici.
1: Così è lo spirito, torni, sì, alla vita di prima e te la sei goduta tanto.
0: Te la sei goduta, esatto.
3: L'alternativa, visto che non posso comprarmi una casa, mi compro tutto il materiale per costruirla e lo metto da parte
0: e poi
3: me la faccio costruire,
0: no, tutti i mattoni, le cose, no, il cemento, e poi dice, quando finisco i sei mesi dico, di nascosto, sì, ho cominciato a cose che non si poteva, cominciate a costruire,
1: compro il materiale, va, di pregio a sto punto.
0: Quindi, sì, tornando invece, perdonatemi un attimo di serietà, alle parole del professor Andrea Cirelli, sì. E a molto del fastidio che ci dà il nostro partner è legato alla nostra infanzia, sì, al nostro passato. Quindi, caro ascoltatore, che l'altro giorno ci hai scritto, mi sono voltato e non l'amo più, sì, devi lavorare sul tuo rapporto con la mamma.

0: 1 milione di euro nei prossimi 6 mesi. Viaggerei a seguito di Sinner con la mia amica, con la mia amica.
1: Questo
0: Lucilla,
1: sì.
0: Io e lei, una valigia di libri per riempire i tempi tra un allenamento e un altro. Cioè, seguire Sinner nel mondo.
2: Oh, ma costa?
0: Vabbè, buono, dai.
2: Ottimo. Radio DJ
3: One Nation One Station. Ah, dai ragazzi. Gli amici. Con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
4: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
5: Convenienza? Ma vai da Conad.
6: Via, via.
5: Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 30 maggio, confezione da 6 di birra Tuborg da 66 centilitri a 4,98 euro. Scopri di più su Conad.it.
7: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
8: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
9: Divani comodissimi, camere e soggiorni da sogno. Jerry, guarda questo.

0: questa cucina. Questa è Xera, una delle nuove cucine Arredissima. È bellissima. Questa cucina con la mai Arredissima card è tua a partire da 6.900 euro. Vieni a vederla ad Arredissima, dove la vita è issima.
1: Arredissima.
2: La bella stagione chiama. Eucerin Sun risponde. La protezione completa consigliata dai dermatologi. Acquista un solare Eucerin al 30% di sconto e due al 40%. In farmacia e parafarmacia. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico, liberamente determinato dal rivenditore.
3: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
4: 5 per 1000 uguale 1. Giusto o sbagliato? Beh, dipende. Per Fondazione Telethon quell'1 è il valore di ogni singola vita. Quella dei bambini nati con malattie genetiche rare, che spesso non hanno una cura, a volte neanche un nome. Fondazione Telethon esiste per loro. E anche quando una malattia colpisce pochissimi bambini, anche solo uno, non lo lascia solo. Per Fondazione Telethon 5 per 1000 è uguale a 1 perché ogni vita conta.
5: Uno sono io!
6: Uno sono anch'io!
4: Devolvi il tuo 5 per 1000 a Fondazione Telethon.
7: Ciao, sono Matteo Saudino e faccio il prof di filosofia. In un mondo sempre più complesso, fatto di sfide, conflitti, ma soprattutto di grandi domande senza risposta, la filosofia è la cassetta degli attrezzi per affrontare la realtà, che spesso supera la fantasia.
8: Pensiero stupendo, lezioni di filosofia per sopravvivere al presente, con Matteo Saudino.
7: Perché ci facciamo la guerra? E perché vogliamo vivere per sempre? Quando il mondo chiede, la filosofia risponde.
9: Salse buone, signor! Salse Develey! Due per uno, signor!
10: Oh, prendi due salse, una da rimborsiamo!
9: Develey ti salsa la vita!
11: Eh già! E da oggi anche la spesa! Acquista al supermercato due prodotti Develey! Uno è gratis! Cashback ti salsa la spesa fino al 31 agosto, massimo un rimborso fino a 3,99€ da richiedere entro 5 giorni dall'acquisto. TEC su Develey.it.
12: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza tra prossimità e vicinanza, tra affidabilità e fiducia. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché esservi vicini nelle scelte importanti e meritare la vostra fiducia è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché Mediolanum fa tutta la differenza.
13: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
14: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
15: Che ne dici dei miei occhiali nuovi? Sono andato da Gran Vision e con Gran Vision Plus ne ho presi ben due.
16: Scegli anche tu Gran Vision Plus. Due occhiali da vista in due anni da 10 euro al mese. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene. Insieme.
17: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare Polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
18: Mi chiedono solo quello, mi chiedo.
19: Cosa?
18: King!
19: Di King! Senti un'ascoltatrice, assumerei la donna delle pulizie,
18: certo,
19: l'imbianchino,
18: certo,
19: un personal trainer,
18: certo,
19: un estetista,
18: tutto.
19: E mi rifaccio tutta, viaggio e regali a chi li merita.
18: È un cuoco cinese.
19: Io mi rifarei tutto con un milione, no, mi rifaccio il naso che ce l'ho storto.
20: Ah, il naso a scarpa d'indiano.
19: Mi tiro sulla pelle qua,
18: sì,
19: allungo un po' i capelli.
18: Sai cosa ti devi tirare su?
20: Che figurino.
19: No, più capelli qua, una skin care.
18: Ma come?

0: Anch'io come te, Fabio, sto facendo finta di essere felice in questi giorni. Ah, vedi, non sono da solo.
1: Non è possibile, non è possibile. Un milione son poi. Che ci si fa con un milione? C'è già
2: gente che piange miseria senza avere il milione.
0: C'ha ragione.
3: No. Io prenderei a noleggio un carro attrezzi, tipo quelli americani col ganso dietro, e passerei 6 mesi a girare per rimuovere le macchine dei vigili urbani.
2: Ma perché?
3: Così, per dispetto e per ridere. Poi possono farmi tutte le multe che vogliono.
0: Ma è stupendo.
3: Ciao ragazzi.
0: Vieni a portar via qua quelli della finanza, qua a fianco a noi.
2: No ragazzi, un milione poi dopo non ti bastano per le spese legali.
4: Ma ragazzi, chirurgia estetica.
0: Ah, vedi?
4: Viaggi, gioielli. Cioè, voglio dire, e che ci vuole tanto?
0: Chirurgia estetica.
5: 40% per godimenti vari, escort, viaggi, esperienze. Qualche supercar non acquistata ma noleggiata, perché così poi non bisogna mantenerla. 60%, tanto fatte tutte quelle cose lì, 60% va in beneficenza, qualche bella associazione che faccia qualcosa di interessante, e via. Capito. Il milione è andato in 6 mesi.
0: Allora, escort, 40% ma... escort e Lamborghini, diciamo, e il 60% in beneficenza per pulirsi la coscienza.
2: Ma scusa, ma
0: io farei il contrario.
2: Ci sono persone che hanno le escort nel loro paniere Istat.
0: Cos'è il paniere Istat?
2: Cioè, nel loro consumo inseriscono la voce
0: escort. Comunque l'escort è un'accompagnatrice, non è una cosa sessuale, sì, è compagnia.
2: Lui non parlava d'accompagnamento.
0: Ma non lo so. Comunque ragazzi, per tutti gli altri invece che stanno vivendo, perché non possiamo buttare negatività, se no qua scrivono, certo, che lasciamo le cose. Per tutti gli altri che stanno vivendo una bellissima relazione, vi abbiamo messo una cosa romantica e la canzone dopo.
2: Ah, già.
0: Che mi vado a fumare una sigaretta mentre va. Qualcuno di voi c'ha le sigarette?
2: No, basta, c'ha le sigarette? Io non basta, fumo vita. Ma poi mattina, ma chi è? Basta.
0: Faccio un cannone.
6: Quando si accende l'amore è una pazzia temporanea. L'amore scoppia come un terremoto e in seguito si placa. E quando si è placato bisogna prendere una decisione. Bisogna riuscire a capire se le nostre radici sono così inestricabilmente intrecciate che è inconcepibile il solo pensiero di separarle. L'amore non è turbamento, non è eccitazione, non è il desiderio di accoppiarsi ogni istante della giornata. No, questo è semplicemente essere innamorati. E chiunque può facilmente convincersi di esserlo. L'amore, invece, è quello che resta del fuoco quando l'innamoramento si è consumato.

0: pensa che questa ce l'avevi in una cassettina. Viaggi quella cassettina lì, ma no, la pagherei oro per riavere quella cassettina lì, perché non me le ricordo tutte.
1: Certo. Ma una cassettina dell'album o
0: no,
1: misto?
0: La cassettina con il Walkman si chiamava.
1: Sì, sì, ma nel senso era l'album o una cassettina mista che te avevi?
0: No, quelle che facevo io, miste, certo. Miste Vasco, sai quelle che si chiamava? Mista Vasco, Allegria.
1: Sì, sì.
0: E questa era dentro una mista, diciamo,
1: sì.
0: Che ho fatto delle vacanze, i miei viaggi da quando viaggiavo da solo, quindi dalla Giamaica a New York.
1: Quindi già grandino, non adolescente.
0: Sì, sì, sì, però bello questo pezzo, guarda, tutte le volte che lo sento mi sono tirato su da solo. Avevo buttato giù perché era molto lenta, io mi sono tirato su. Tirati su.
2: Allora, mi compro un lingotto d'oro, no. Mia figlia lavora in gioielleria, mi sa dare dei buoni consigli.
3: Perché?
2: Li do in beneficenza, Medici Senza Frontiere,
1: okay.
2: E poi vado a fare un viaggio con la mia famiglia. Ciao, Sonia da Roma.
0: Vabbè, a parte il lingotto, tutto bene.
1: Quel lingotto mi puzza. Mi puzza.
3: Chi hai ospite questa sera a Kong?
1: Piuttosto.
0: Bormolini.
3: Ah, bello, lo guardo sicuramente.
0: Tanatologo. Cos'è il tanatologo? È quello bravo a giocare è quello che è bravo a giocare a nascondino.
3: Sì.
0: Il tanatologo.
1: No, seriamente.
0: No, il tanatologo e nonché è un monaco.
1: Sì.
0: Che porta avanti, a parte che c'ha il suo lì a Sopra Prato, tra l'altro, delle tue parti, dove adesso diventiamo seri perché il tanatologo ha a che fare con la morte, ovviamente.
1: Certo.
0: Così. Però porta avanti, a parte che c'è questa specie di comunità, insomma, lì si può andare su, si può stare anche a dormire, c'è il giardino del silenzio. Io sono stato, è bellissimo.
1: Col camper,
0: ma
1: soprattutto
0: sono stato col camper.
1: Anche
0: sì.
1: Lì.
0: Anche lì, certo.
1: Hai scroccato anche lì.
0: No, l'ho dormito nel mio camper. Comunque è bella la vita che fanno lì, perché si svegliano la mattina, fanno la messa, poi meditano così. È la cultura legata alla meditazione, però non legata, diciamo, a culture orientali, sì. Ma legata al cristianesimo, perché Il cristianesimo ha una fortissima cultura antichissima legata alla meditazione, non solo alla preghiera. Invece noi associamo sempre meditazione, buddismo, induismo, così. E lui porta avanti anche questa
3: molto
0: cosa. Mi ha dato il mantra, anche.
1: Che non puoi rivelare.
0: Che non posso rivelare, io, che è quello che ripeto tutte le mattine quando medito.
1: E funziona? Vedi che sta funzionando?
0: Ti dico che ieri, dopo quasi un anno che medito, mi sono trovato 1.000.000 sul conto corrente con scritto però c'hai 6 mesi. C'hai 6 mesi.
3: Devo fare anche a me il mantra.
0: Esatto. Ma l'hai fatto tu quel bonifico lì?
3: No. Comunque, io invece ieri avevo Gerry Scotti. Allegria, tanta allegria con
0: l'ho
3: Gerry
0: vista
3: Scotti.
0: La puntata ieri sera.
3: Risentiamone un pezzettino.
0: L'ho vista insieme a Luciana dopo che abbiamo finito la nostra.
3: Ce ne avete da imparare.
0: Da sulle sigle dovrebbe imparare.
4: Questo è King King King con Maurizio _ Rosato. King King King.
3: Ciao Gerry, come va?
5: Bene.
3: Hai visto che bello qua nella nostra pavia? Che come pavia? Ti sia?
5: Stupito, ammirato, incuriosito. C'è una serie di stati d'animo che non so, vivo con piacere.
3: Hai visto invece il programma Kong di Fabio Volo? Bah, a me insomma non piace. Tu cosa avresti fatto?
5: Non lo so, non mi riguarda. Fossi io in quelle posizioni magari svilupperei una mia forma di pensiero, ma visto che non ci sono...
3: Ma sì, infatti a me sembra che proprio non ci sia un pensiero. Senti, siamo qua per promuovere il tuo vino. Cosa vuoi dire del tuo vino?
1: Anche.
5: Del mio vino cosa dico? Un vino che potete bere tranquillamente sulle vostre tavole a mezzogiorno, al pomeriggio, alla sera.
3: Sì, buono.
5: Volete farlo vedere il mio vino?
3: Sì,
5: no?
3: Sì, eccolo. Molto più buono di quello di Quarna, eh.
5: Grazie ragazzi, alla salute, va.
3: E allora dai Gerry, beviamo e cantiamo.
5: Prendi questa mano. Zingara.
3: Grazie Gerry, mi hai detto tutto quello che volevo sapere.
5: Grazie di cuore.
3: Dai, facciamoci un'altra cantatina insieme.
5: I give love, baby, the money. Come on.
1: Cos'è, ma ciao belli.
0: Ma meglio del Fresa.

0: pezzo, bello, bello, bello, bello.
1: Così?
2: Allora, me bastano 2 mesi perché calcola tutte le bottiglie più buone del mondo, me le compro e me le bevo tutte. Bene. Petrus, Chateau Margaux, Lafitte.
0: Lafitte!
2: Bevo tutto, penso che con 2 mesi ho finito il milione e ho fatto anche buffo, sicuro.
0: Ah. Meglio Lafitte o la Freisa?
1: Ma lei
0: comunque c'è
1: migliore.
0: Gente che beve qua, ragazzi. Oh, c'ha ragione.
3: A me il pensiero va subito su. E dopo quei 6 mesi. Sì, vabbè, belli 6 mesi. Poi dopo.

0: però che fai?
1: Siamo, cioè, patologici.
2: Siamo arrivati a dire: ti diamo un milione, lei è triste perché dopo 6 mesi non si è più.
3: Ma di questo vi racconteremo la prossima volta.

0: Radio DJ
1: One Nation One Station.
2: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno, come prosciutto crudo, stagionatura minima 14 mesi, 100 grammi, a 2,39 euro, e patatine fritte da un chilo a 1,49 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: Mille cose da fare e non hai ancora prenotato le vacanze. Ma con l'abbonamento Ethic Contact di Salmoiraghi e Viganò ricevi le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Zero pensieri e più tempo per te.
4: Ultima chiamata.
3: Vieni in negozio. Termini e condizioni sul sito.
5: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su lexus.it.
6: Il nostro doppio smash burger è il prodotto di una felicità schiacciante. Giusto spessore, giusto sapore, godimento fuori misura. E con le birre a 3 euro da doppio malto la felicità è ancora più grande.
7: Doppio malto.
8: Birra, cucina e felicità.
6: Scopri i locali aderenti su doppiomalto.com. Bevi responsabilmente.
9: La senti? È la calma di chi conosce le sue bollette. Passa a NEN. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su NEN.it. NEN, gruppo A2A.
10: Mare, divertimento, natura, relax, libertà. A Jesolo la vacanza è ancora più bella se vissuta in bicicletta. Da solo o in compagnia puoi pedalare su itinerari bike friendly adatti a tutti. Parti dalla spiaggia e vai alla scoperta di un territorio unico, tra laguna di Venezia, mare e l'entroterra ricco di storia e cultura. Puoi seguire il passo lento della vacanza slow o lasciarti travolgere dal lifestyle. Qualsiasi sia il ritmo della tua vacanza, Jesolo è always on. Info su jesolo.it.
11: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
12: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
13: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare Polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
14: Una cittadina isolata.
15: Questo posto è fantastico. Possiamo lavorare da qui.
14: Una terribile minaccia.
16: Ma che cosa? Internet è scomparso!
15: Mi dici come facciamo una settimana senza rete?
14: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
17: La tua rete è un film horror? Passa a Eolocasa. Internet stabile e veloce nei paesi italiani. Provalo gratis per 2 mesi. Saremo per sempre felici e connessi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo. Internet dove c'è un paese.
18: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza fra sentire e ascoltare, tra capire e comprendere. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché ascoltare e comprendere la vita che volete vivere è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché Mediolanum fa tutta la differenza.
19: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
20: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
21: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
22: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GranVision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con GranVision Plus ne ho presi addirittura 2!
23: Scegli GranVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito 2 occhiali da vista e di pagarli in 2 anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su GranVision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. GranVision. Vederci bene insieme.
0: Party Like a DJ, domenica 7 giugno dalle 18 con Neffa. Oggi non c'è sole intorno, Frankie High Energy,

0: Ragazzi, che stile Harry Styles con American Girls su Radio DJ. Wow!
1: L'ultima partita dell'anno, sì,
2: amico da casa.
1: Aspettiamo lo stadio, aspettiamo con tanta ansia anche.
2: E questo è bravo.
1: Amici, sì, di Catanzaro. Tanti amici a Catanzaro, sono pronto a fare già la San Siro.
2: Catanzaro ai playoff, ha vinto, forte, vai, forte. Vai.

0: banda di cretini, ve lo dico, eh.
1: Buongiorno,
2: grazie.
3: Con la voce di uno dei nostri talent è iniziata la grande giornata di giovedì. Benvenuti a Ciao Belli, una puntata ricca di appuntamenti da non perdere. In primo piano c'è Domus, la nostra rubrica dedicata alla casa. Oggi parliamo delle formiche, quegli ospiti indesiderati che in primavera fanno spesso la loro comparsa tra le mura domestiche. Con noi il professor Lorenzo Baglio per i consigli degli esperti e poi il nostro amico Patrick.
4: Scusa, per le formiche cosa si può fare? Picciotto, faccia la ha portata di mano.
5: Vai, vai.
4: Usate il boratacco. Limone, mettete dopo corpo quando finite farà a doccia, quando facete un bagno.
5: Sì.
4: Boratacco bianco lo mettete effettivamente intra casa, oppure fuori casa, e ci mettete lunghe viuzze dell'angolo effettivamente dei cantoneri. Un boratacco ci mettete, fa chiavolo e formiche effettivamente scompariscono e pure effettivamente un sarà campanocchio. Un bacione acchiappato alla bocca, la zanza dell'amore.
3: E per il lifestyle sui social saremo in compagnia di Elettra Lazzarini, con la quale apriremo un talk dedicato ai social media e alla difficile battaglia per farsi notare in un'epoca in cui l'attenzione delle persone si fa sempre più scarsa. Vero Elettra?
6: Io seguo tanti guru di influencer, content creator, no? Che ti spiegano come diventare virali, come crescere la tua audience. Ma io ho una domanda. Ti dicono sempre che devi fare cose mentre parli per intrattenere, perché la capacità di attenzione è scemata, è scesa, le persone non stanno più attenti. Ma io ci credo, però ho due questioni.
1: Due domande.
6: Se fosse così semplice, le maestre non potrebbero semplicemente, non lo so, ballare la samba mentre spiegano se i figli stanno attenti, i bambini ascoltano, i ragazzini non si distraggono? E seconda cosa molto più importante, io non ce la faccio a fare due cose insieme, cioè io non posso passare la seconda per parlare anche perché non mi sentireste. Non posso tagliare le zucchine e chiacchierare, cioè io sono monotematica. Al massimo posso rispondere come si fa?
1: Vai Elettra.
3: Se anche tu vuoi intraprendere il percorso da guru e vuoi dei consigli dal nostro esperto Terry Balzen, o se vuoi fare un dissing ad un tuo parente o al tuo benzinaio, salva il nostro numero gratuito
7: 347 00 50.
3: E per il nostro spazio salute, non perdete la lezione di Pilates con la straordinaria Agnese Vanucci, avrà al suo fianco il maestro Nicola Certi, esperto di Ayurveda, un professionista del benessere che ci guiderà alla scoperta del relax e dei segreti per vivere in armonia con se stessi, semplicemente suonando la chitarra.
5: Ah, bello, bello, la musica, vai!
8: Stare

0: detto?
1: Occhio non per sape. Non sapere, fatti cazzi ecco, tuoi. Bravo. Bello, okay. Per è stare succo. Bene, fatti cazzi
0: ecco, bravo.
1: Tuoi.
0: È vero. Sante parole.
1: Classico, bravo. Vai, ciao. This is ciao.

0: She's Our Sisters con Only the Horses su Radio DJ.
1: Quanto mi piace.
0: Bella, era
1: bella, bella. Un amico da casa.
2: Ciao belli, allora sì. Sono in macchina e al mio 3 scomparisco. Ah, uno, due, tre.
1: Come vede lo zenzero.
2: Sono scomparito.

0: Ogni macchina ha una storia, ogni affare ha un prezzo e loro non si fermano finché non trovano quello giusto. Girano mercati, parcheggiano davanti a garage sconosciuti, trattano fino all'ultimo euro. Sono cacciatori, sono negoziatori, sono appassionati di motori, sono i Car Hunters, il programma che trasforma ogni auto usata in un'opportunità.
1: In questo episodio il nostro esperto Renato Cipriani è alla ricerca dell'auto giusta per un neopatentato. Il budget a disposizione è di soli 2.000 euro, una cifra contenuta, ma sufficiente per trovare una piccola utilitaria affidabile e pratica per muovere i primi passi al volante. Renato setaccerà il mercato dell'usato per scovare la soluzione ideale, sicura, economica da gestire e perfetta per chi ha ancora poca esperienza alla guida. Questo è Car Hunters.
2: Poco budget in questa puntata.
3: Pronto?
4: Sì, buongiorno, senta, sono Renato Cipriani.

0: E lei che ha messo l'annuncio per una grande punto?
1: Sì, buongiorno, mi dica. Buongiorno.
0: Allora, guardi, buongiorno, io sarei interessato, perché la devo dare a mio figlio che ha appena preso la patente.
1: Ecco, ok.
0: E ho detto che ce la possono guidare loro, i neopatentati.
1: Sì, perché non è turbo, è attirato, è un motore piccolino, quindi...
0: il prezzo è 2000?
1: Sì, 2000 euro.
2: Buono,
0: per me, guardi, le dico sinceramente, bene, possiamo anche farlo subito. Mi sembra, diciamo,
1: va bene.
0: Di che anno è?
1: 2007-2008.
0: Sì. E la macchina non è incidentata, anni, Non è che.
1: Sì. Al massimo c'ha qualche ammaccatura da 3 anni che ha, ma...
0: sicuramente se ne farà anche lui.
1: Poi logicamente una volta che la prende, la porta dal meccanico, le fa, c'è da fare la manutenzione quella ordinaria, giusto per dare un'occhiata, però
0: chilometri,
1: la macchina è a posto. Chilometri ne ha un po', ne ha 190.000, però la macchina è marciante, va bene.
2: Fino a 300
1: poi sono motori che bene o male
0: non gliel'avete tirati giù, no?
1: No, assolutamente.
0: Quando
1: no,
0: è che ci sarà da fare la cinghia?
1: Anche perché se dovevamo tirarli giù, voglio dire, non li lasciavamo a 190.000.
0: Sì, in effetti.
2: Tirano giù bene.
0: Aspetti che è arrivato mio figlio Igor. Sono al telefono.
2: Sì. Igor.
0: Sì, il venditore della macchina, sì. È 2000, te l'ho detto, avevo visto l'annuncio. Come prima macchina di neopatentato, direi che va bene.
3: Chi non lo vede, papà, mi è sospetto in quella roba in te. Mi ha una chiusa, se fu. Quando vuoi parlare, le dici cos'è, ti arriva con tutto il tempo. Dai papà, fai bravo, figa.
0: L'esperienza è da fare le fatto. Io adesso gli dico
4: quando va a prendere, insomma, non fa bella figura.
0: Mi scusi, mio figlio la scorsa settimana gli ho dato il mio Range Rover per fare un giro e me l'ha incidentato. E adesso io chiaramente, no, basta. Una volta l'ha già fatto, ora voglio dargli una macchina che si faccia le ossa.
4: Per iniziare era più che bene.
1: Certo.
0: No, se no...
3: Papà, ci siamo ma puppe da macchina che ne pushano 1000 euro non getcia più 3 quioni e vuole stappa da parmi
2: come?
3: E mamma divida che figa
0: fai dei figli. Senta, allora facciamo così, io mi compro la macchina e tu ti prendi il Range Rover, va bene? Però mi prometti che vai piano e non fai le sgommate come l'ultima volta.
3: E we wa wee wa brutta stunella. Sì, bracchi sta c'ha, c'ha la mia cippa pure la macchina del nipo. Metta giù da dare che devi giù che pure la nacciola. La vente, very you don't fuck, Joe.
0: Cosa devo fare? Sono ragazzi, sono ragazzi.
1: Va bene, dai, comunque ci aggiorniamo allora.
0: La faccio chiamare dalla mia segretaria per i dettagli. Così almeno magari poi ci mettiamo d'accordo e ci vediamo dove vedere.
1: Di dov'è?
0: Milano.
1: Noi siamo a Torino,
0: A Torino? Non è un problema, vengo giù in bici. Tanto uguali, il weekend vado sempre in bici. Va bene?
1: Va bene, d'accordo.
0: Grazie.
1: Allora ci aggiorniamo.
0: D'accordo, salve.
5: Non perdere il prossimo episodio di Car Hunters, i cacciatori di automobili, nel quale faremo la conoscenza degli amici della Zayan Auto di Porto Mantovano.
2: Sono bravi. Sì.
6: Ciao!
2: Eccolo qua.
6: Buonasera!
2: Sono in due.
6: Oggi rimando BMW!
2: Un BMW, vedi?
6: BMW F1!
2: Sì.
6: 2000 Diesel!
2: Sì.
6: 143 cavalli!
7: Sì.
6: 105 kW!
2: Sì.
6: 05 B! 2012 anno! Solo 180.000 km! Macchina tutto perfetto, carrozzeria nuovo, meccanica!
7: Pari alla nuova! Pari alla nuova!
8: Ciao belli,

0: la nuova di Fra Quintale che si intitola Aranciata su Radio DJ.
1: 14:25, tra poco torniamo con un grande ospite, Riberto Borbone.
0: Borbone, il grande Borbone,
2: oh,
0: da Napoli,
2: dai. Inzaghi. Sì. E che manchi.
1: Dopo parliamo di calcio, dopo. Ciao.
2: Finale.
1: Ciao.

0: radio. DJ.
1: One nation, one station.
2: Ah, dai ragazzi. Gli amici. Con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
3: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
4: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. Come il TV Samsung OLED 55S90F tuo a soli 999 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Ciao, sono Matteo Saudino e faccio il prof di filosofia. In un mondo sempre più complesso, fatto di sfide, conflitti, ma soprattutto di grandi domande senza risposta, la filosofia è la cassetta degli attrezzi per affrontare la realtà, che spesso supera la fantasia.
6: Pensiero stupendo, lezioni di filosofia per sopravvivere al presente, con Matteo Saudino.
5: Perché ci facciamo la guerra? E perché vogliamo vivere per sempre? Quando il mondo chiede, la filosofia risponde.

0: con Magnetic su Radio DJ.
1: Questo andrà,
0: questo è forte, questo è forte.
1: 14.34 ed ora è la volta di un amico, sì, che sentiamo poco poiché non è provvisto né di smartphone né di social.
0: Sai che posso immaginare il nome?
1: Il cavaliere Eriberto Bonobon.

0: Che piacere. Infatti
1: tempo?
0: Ho fatto la teleselezione oggi. Un saluto vi giunga dunque dal mio castello di Bassano Bresciano, dove sono giunto questa mattina immantinente a bordo della mia vettura. Sì, è trainata da destrieri di nobile portamento.
2: Sì,
0: caro Alberto Bocchera, messer di Geangio, parimenti saluto tutti coloro che ci prestano. Oggi non c'è il funambolo del mixer.
2: No, oggi non c'è.
0: Ah, chissà che lavoro di concetto domani. Che deve fare. Spero che non sia caduto malato, che non sia dal cerusico, cioè dal medico.
3: Sono già le 14:35.
0: Per carità del Signore. Allora, io vivo ancora secondo il costume e le usanze della nobiltà più autentica, così come mi fu tramandata dai miei illustri avi. Sono possessore di oltre 500 castelli disseminati per l'Italia intera e mi sposto da essi a bordo della mia carrozza, condotta con perizia e fedeltà dal cocchiere Atmeo, il quale è di illustre stirpe bresciana. Io sono appena disceso con delle galosce per evitare il fango dalla vettura e i miei sudditi, sebbene non ci sia, voi sapete oggi c'è una bella giornata sul nord Italia, bene, i miei sudditi di devote e sollecito velocità hanno già predisposto ogni amena festività per allietare la mia presenza. Atmeo carissimo, che cosa o dunque ci riserva questa giornata?
4: Monsignore, la giornata si prospetta ricca di mirabili svaghi degni della vostra eccelsa persona. Tra gli spettacoli in programma vi sarà innanzitutto un cimento ardimentoso nel quale tre sudditi del castello si batteranno a mani nudi con un leone e un puma per dilettare la vostra grazia e strapparle qualche risata di soddisfazione.
2: Pericoloso.
0: Vi era un piccolo errore nell'esposizione, un maschile femminile, mani nudi, ma soprassediamo, bravo Atmeo. Ma secondo me sono troppi tre, io non vorrei che il leone avesse la peggio.
2: No, è il contrario.
0: Facciamo che l'affronta solo una persona. E purtroppo, Atmeo, questo devi essere tu. Quella persona sei tu.
2: No, povero.
4: Ma scusi, monsignore, ma a me mancano solo 15 giorni di lavoro per la pensione.
3: No, veramente?

0: Eh già, poiché voi cavalieri svolgete un lavoro usurante e quindi andate in pensione a 35 anni.
1: Ah, 35.
0: Ma è proprio per questo che io purtroppo non vi posso pagare a tutti quanti. Quindi diciamo come una margherita in cui sfoglio i petali, mamma non mamma, mamma non mamma. Voi siete capitati nelle petali sbagliate, quindi se per voi qualcuno viene a mancare, per me è uno sborso in meno. Perché va bene avere 500 castelli per l'Italia, ma i soldi sono soldi, scusa. Allora, preparatevi a lottare. La sfida tu ti devi fare i fattacci tuoi, Roberto. La sfida si terrà domani. Dovete essere di bianco vestito, magari tutto bianco, così il sangue vi salta. Senti come venite pure l'asmatico, senti, senti.
2: Ma figa, ma io di bianco non ho niente, monsignore, la prego, mi senti dal gioco, ma ce ne sono tanti altri molto più divertenti. È una settimana che vi sbatto per organizzare questi giochi a castello.
0: Va bene, allora ditemi che cosa avete preparato. Su.
2: Abbiamo preparato il concerto di Samurai J, che è già giusto al castello.
3: Bello, poi
2: il torneo nei buffoni, nel quale 12 giullari di corte si sfideranno. A chi saprà far ridere più a lungo, vostra grazia.
3: Bene.
2: Cosa dico? Dico a Samurai J di prepararsi?
0: Beo, alle ore 14:38, anzi 39, io vi dico che avete superato voi stesso. Che si apra dunque la festa, che suonino le trombe, che i sudditi si dispongano ordinatamente nel cortile. Questa giornata sarà degna degli annali del casato Bombone. Partiamo subito col torneo dei buffoni 2026. Roberto Ferrari, fate immantinente i vostri carriaggi, insomma le vostre valigie, i carriaggi, le salmerie, venite subito qui al castello di Bassano Bresciana. Atmeo, dite che riusciamo ad aggiungere un concorrente.
3: Non si può più,
2: ma figa, così si rovina la scaletta. Allora, che entri il primo partecipante che è giunto qui a Brescia a cavallo direttamente dalla Sicilia per raccontare la buffa vicenda del leone e dell'asinello.
4: Ecco il primo concorrente del torneo dei buffoni.
5: Una volta c'era Sceppo e Leone e San Gongiano per traversare in giù e o Leone ci disse signore e mi ha portato un nieghe maestà ci disse Sceppo e Leone io come a voi
3: mi
5: sta attraversando giù e allora facciamo un bar come a due combatti ognuno porta all'auto per non sovagnare maestà ci disse Sceppo chiamate voi prima ancora di mia capo tocca né diritto per gerarchia ora torno per tornare mi tocca a mia racchianare usce con dallo fiume si incamina
0: Atmeo mi dovete perdonare per favore dobbiamo cambiare concorrente perché io questo di Catania non lo capisco è bravo ma io non, io pur borbonico che sono non lo comprendo hai capito?
2: Subito, monsignore, e allora che entri uno dei favoriti. Lui si chiama Dario Sepe.
0: Fantastico, Dario Sepe, il mio preferito.
2: E sono sicuro che sarai in grado di strapparle un sorriso.
4: Ecco il secondo concorrente.
0: Sto già ridendo.
4: Vedete
0: che spazio.
4: Lui si chiama Dario Sepe, la barzellettina della sera.
3: Eccolo qua, bravo.
6: La barzellettina della sera.
3: Vai.
6: Siamo a bordo del Titanic.
3: Sì.
6: A un certo punto il comandante chiama: ufficiale! Sì, signore. Ho due notizie, una buona e una cattiva. Quale vuole prima? Signore, ci dia la buona.
3: Okay.
6: Stiamo per vincere 11 Oscar.
0: Quello che avevo detto.
4: Roberto Borgoni.
0: Ma quello è un po' di classe.
7: Ciao, bello.
0: E si sono fatte le 14:42.

0: 1985 King con Love and Pride su Radio DJ. Quanti ricordi, DJ Angelo?
1: Certo. Figa, se con quella voce così giovane vai in pensione tra due settimane, devi sapere come facciamo a mandare il curriculum al signor Borbone.
2: È vero, bravi i nostri ascoltatori, bravissimi.
3: Oi, DJ Angelo,
2: sì.
3: Ma lo vogliamo sentire, se no il nostro Massimo Palanca
2: è appena andato via,
0: è appena uscito, sì.
2: Ed ora andiamo dal mitico attore Andrea Roncato, che ci racconta delle sue prime fidanzatine.
0: Gigi Andrea,
2: poi leggenda Gigi Buffon ci parla delle sue spese pazze, e per non farci mancare niente, mitico, leggenda.
4: Concordo con lei. Da Decore, Andrea Roncato e l'organo, Gianluigi Buffon e le spese pazze, da Scelte Impossibili, J-Ax e gli animali, da Sagre d'Italia, la signora amante dei gatti, Red Ronnie e il miracolo Alicata.
5: Andrea Roncato e l'organo.
6: Mio padre faceva sagrestano a Santa Maria Maddalena di Bologna, e quindi ho passato l'infanzia tra casa e chiesa, correndo in mezzo ai banchi, cercando di bere il vino da messa quando non era ancora consacrato perché era dolce. Le mie prime fidanzatine le portavo su dall'organo. Non pensate, dall'organo, sì, quello con le canne.
7: Ti porta a vedere l'organo.
6: Sì, portavo a vedere l'organo.
7: E quella saliva.
6: E quella saliva e rimaneva delusa quando era l'organo quello con le canne e i tasti, e c'era tutto qui.
5: Ciao. Gianluigi Buffon e le spese pazze.
8: Poi ecco, c'è stato un momento che ero affascinato e mi piaceva una determinata marca sportiva.
2: Sì.
8: E ricordo, andai al duty free di un aeroporto e mi comprai tipo una trentina di t-shirt di tutti i colori e con le felpe degli stessi colori.
9: È svuotato.
8: Sì, ecco, quella sì, beh, ricordo che uscì con 400 pacchi di
9: il dipartimento travel retail.

0: mail di quell'azienda è stata felicissima.
1: Sì, lì è stata una volta nel quale mi sono accorto di dire che questi sono un po' buttati via.
2: J-Ax e gli animali.
3: Preferiresti capire tutte le lingue ma parlare una lingua che non capisce nessuno, oppure poter parlare con gli animali ma ti odiano tutti e ti offendono in continuazione? Gli animali mi odiano. Ma assolutamente parlare con gli animali che mi odiano. Se poi a un animale gli rispondi anche, no? Ma tu che credo vuoi? Sei una tartaruga. Vatti a leccare le palle, gli dici al bulldog.
4: Che animale hai?
3: Ho due cani. Toi Chihuahua e toi Pomerania.
4: No, io ti immagino con dei cani enormi, grandissimi, neri.
3: Quelli servono per compensare, non devo compensare nulla.
2: Bravo. La signora amante dei gatti.
5: Siamo qui con la signora Gianna, un'esperta di gatti.
6: D'Italia. Due o tre sere fa ero al telefono con una mia amica e guardavo fuori. Ho visto una signora disperata che cercava sto gatto. Io gli ho detto, e lì lo vede qua e là, e l'ho trovato. Io ne ho anche trovati degli altri, perché la mia vicina che anche lei del pianerottolo. Non troviamo più il gatto. Dico, no, il gatto non è uscito di casa. Effettivamente era in casa.
5: Lei che ne sapeva? Sapeva che era in casa.
6: Non lo so, avrò un qualcosa che mi vengono lì i gatti. Vado in un posto e i gatti vengono tutti da me. Infatti appena arrivo in casa dico, come sta l'amore mio? La mia vicina di casa mi dice, ma tuo marito sarà contento di questa cosa. Dico, ma che è mio marito? È il mio gatto.
2: Red Ronnie e il miracolo Alicata.
7: Buongiorno, salute da Alicata. Sai dove ci trova? Carmela. Certo che sono. Io sono stato Alicata. Sono stato Alicata e ho presentato una serata Alicata. Il sindaco di Licata, è successo una cosa strana lì, dice, senti, dice, il Licata non sta vincendo, non calcio, va bene, sì. Domani abbiamo una partita importante, vieni allo stadio, perché, allo stadio, al campo sportivo, perché mi hanno detto che porti fortuna.
8: Ah,
7: okay. Io andai al campo sportivo, la partita era noiosissima, Licata vinse, stava vincendo 1-0, a un certo punto dico, sai, questa partita la vincete, adesso andiamo via. Allora il sindaco mi accompagna e passiamo accanto alla rete e arriviamo alla porta dove c'era il portiere del Licata, no? Il portiere dà la palla, la fa rotolare a un terzino. Io sto uscendo e dico, aspetta che vediamo il gol. Fa, come il gol? Pum pum pum pum pum pum, il Licata ha fatto gol 2-0.
8: No,
7: come ha fatto?
8: Miracoloso,
7: che ne so.
8: È miracoloso.
7: Leggi la prosecuzione di Celestino.
8: Mancava solo il miracolo.
7: Perché

0: domenica.
1: Radio DJ
2: One Nation One Station.
3: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
4: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
5: Party like a DJ, domenica 7 giugno